0: Chi è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
1: Aiuto, mattate Scalor! Ti prego, sono intrappolato!
2: Non, intrappolato!
1: Aiuto, mi aiuto, mattate Scalor!
2: A Sky, Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivo una cosa con la corrida, insomma!
3: Ma porca! Skywalker!
2: Skywalker! Skywalker!
0: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
4: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
2: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
5: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
0: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
0: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
1: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
0: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
2: a prenderlo in culo.
1: Sì.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
0: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
0: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
0: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
0: No!
9: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare qua, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Potremmo fare.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is the zoo, only for you.
1: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5,

0: Sì? Chi è?
1: Chi cazzo deve essere, Cinzia? Sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare al pub e quindi io sono venuto. Venuto, diciamo, solo al portone, perché qua...
0: Certo, Potito, come no? Dammi solo 2 minuti, mi bevo una birra e scendo.
1: Ma scusami, ma che cazzo di rispetto è che uno, cioè, ti devi bere la birra e...
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, dovevamo scendere mezz'ora fa, dobbiamo andare al pub. Tra l'altro ti sei bevuta la birra prima di andare al pub, ma cioè, che comportamento è?
0: Sì, scusami. Ma ho avuto un inconveniente con la macchina che taglia l'eroina. Scendo subito, dammi solo 2 minuti che prima voglio insegnare il cinese al mio cane morto.
1: Come fai il cane?
0: Sì? Chi è?
1: Potito!
0: Potito! E che ci fai da queste parti?
1: Mi rompo i coglioni!
0: Ah, bravo!
1: Bravo un cazzo! Sono 2 ore che ti aspetto per andare al pub! Dai, che fa un freddo cane! Dai!
0: Scusami, Potito! Scusami tanto, ma ho fatto un trapianto di cervello e ho perso tutta la memoria! Scendo immediatamente! Dammi solo 2 minuti, voglio vedere quanti bigodini riesco a ingoiare prima di morire!
1: Ma no! No! Non ingoiare i cose, che se muori...
0: Sì? Chi è?
1: Sono un pervertito lebbroso col cazzo piccolo.
0: Promette bene. Sali, che intanto mi spoglio e cerco di cagare i bigodini.
1: Ma che cazzo dici? Dai, che piove, mi fa male pure la gola, sono Potito.
0: Ah, e io che mi ero illusa.
1: Che faccio? Salgo? C'ho un pene normale io, discreto.
0: No. Per l'amor di Dio. Scendo io.
1: Sì, però dai, che piove, non c'ho neanche l'ombrello.
0: Certo, dammi solo 2 minuti che voglio vedere se riesco a infilarmi un francobollo nella basana e farmelo uscire dal naso.
1: Ma perché devi fare queste magie a quest'ora poi? Dai! Guarda che... C'ho pure la raucedine. Porca troia schifosa ladra lurida. Dai, scendi, cazzo.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, troiona, scendi. Sono fracido, fradicio, come cazzo si dice. Scendi.
0: Scusa, Potito, sono mortificata. Per farmi perdonare ti lancio il phon dal balcone. Acceso.
1: No, no, il phon...
0: Potito? Sei lì? Potito? Sbrigati, lo sai che non mi piace aspettare!
1: Puttana!

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo. 3:42:4.
2: Fuori... Che ammorbato di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
3: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
4: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
5: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
3: Ci provano? Ma che schifo!
5: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chapstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Bontà divina, la cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo! Turbo
0: Boomer! E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chapstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
7: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
8: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
7: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
8: Davvero, mi fai schifo? Vattene, no vuol dire no.
7: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
2: Fermi tutti qua.
7: Oh no! Loro sono i potenti! Turbo
4: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
2: Diteci un po', che succede?
8: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
7: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
8: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
3: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue. Ed io ne ho poco nelle vene.
8: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
7: Sono un romantico!
8: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri e autisti.
7: Sono un signore!
8: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi della vita di una famiglia normale.
7: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
2: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
7: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
8: Mi fai ribrezzo.
4: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
8: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto crede di avere il potere di rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
2: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
3: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
4: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
8: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
8: Non riesco a capire.
7: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
3: Prendo la cinghia.
7: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
8: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
7: E come lo succhi a bere, sta bastarda!
4: Bravo. Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi risolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco
9: Turbo Boomer. Radio 105.

0: abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
1: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia. Sì. Già. So tutto. Sì. Io so tutto. Visto tutto. Ho visto tutto.
0: So cosa hai fatto l'estate scorsa nel culo di quell'orsa. Approfittare del letargo altrui non è mai stato così divertente.
2: Abbonati a Netflix. Netflix.
1: Sul pacchetto storpi.
3: Cazzo. Ho The Walking Dead delle mutande.
0: 28 giorni dopo, il ritorno delle mestruazioni zombie.
2: Netflix.
1: E domani alle 18, non perdere!
4: Super soppressata, abbiamo bisogno del tuo aiuto. C'è un'emergenza a Catanzaro Centro.
2: Arrivo tra un'ora. Anzi, facciamo due. Devo far prima colazione.
0: I Guardiani della Calabria. Supereroi Marvel che si svegliano a mezzogiorno.

0: neri.
1: Ciao Dori!
2: Ehi Dori!
0: Ciao Dori!
3: Ma io non mi chiamo Dori.
4: La chiamavano Dori perché aveva la patata al gusto di pesce. Un cartone per tutta la famiglia.
0: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato!
3: Scusa, non mi ricordo cosa stavamo facendo.
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, non ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando.
3: Scusami, ma non mi ricordo. Cos'è che stavamo facendo?
1: Mi sa che me lo stavi succhiando.
4: 50 volte il primo boccaciccio. Una ragazza smemorata e l'uomo più fortunato del mondo.
3: Cos'è che stavamo facendo?
1: Me lo stavi succhiando. Abbonati a Netflix. Netflix.
0: Sul pacchetto Storpi.
4: Il Troni di Spade. Elettrodomestici nel Medioevo. Pomodori verdi fritti e mignotte liofilizzate alla fermata del treno. Un classico del cinema d'autore.
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
5: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
0: È che riceverai un bullo.
5: Ma che cazzo vuol dire?
0: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
4: Netflix. E non perdere l'incredibile serie sulla nana, che era meglio non sfondare. Non aprite quella corta. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco...
4: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
6: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Aman. Affrettati prima che finisce.
7: Lo Zoo di 105,

0: siamo nel desolato e disonorato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i nostri improbabili eroi si stanno gustando un brodino.
1: Devi proprio fare sto casino?
2: Quale casino?
1: Quel casino, fa proprio schifo sentirti ciucciare.
3: Già, quello devo farlo io.
2: Non capisco proprio a cosa vi riferiate.
4: Attenzione, Turbo Boomer!
5: Sua Maestà Lord Giolitti!
4: Un nostro caro amico ha bisogno di voi. Sto parlando di Andrea Baccan.
2: E chi stracazzo è?
4: Lo conosciamo tutti con il suo nome d'arte: Pucci.
1: Porca troia, Pucci!
2: Minchia, sì! Grande lui!
3: Oh, quante volte ce l'ho ciucciato a Pucci, anche se il suo nome è una marca di water.
4: Doveva partecipare a Sanremo, ma le critiche sui social gli hanno fatto fare marcia indietro. Andate a dare una svegliata a questo cagasotto. Turbo
0: Boomer! E pronti via, i Turbo Boomer vanno a casa del mistico comico cabarettante Pucci, che stava frignando guardando i social.
6: Ecco un altro messaggio sotto il mio ultimo post di Instagram, vediamo un po'. Pucci fa una comicità per vecchi ritardati e lancia messaggi sbagliati, senza contare che è un omofobo e permaloso del cazzo. Ma vedi te sto coglione, permaloso io, omofobo pure, ma quando mai? Al massimo sei tu che sei un faccio di merda. Blocca e segnala.
1: Ehi Pucci.
6: Porca troia, i potenti...
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Pucci Pucci. Non preoccuparti, ci pensiamo noi.
6: Siete qui per dare una cinghiata come solo voi sapete fare a tutti sti cazzo di haters che mi stanno intasando le notifiche?
2: Gli haters? E che cazzo sono gli haters?
6: Quelli che mi spaccano il cazzo sui social.
1: No, no, siamo qui per dare una svegliata a te.
6: A me? E che cazzo ho fatto io?
3: Perché non vai a Sanremo?
6: E tu perché non vai a fanculo? Mi avete tritato le palle con sta storia, l'ho già spiegato, il mio lavoro è quello di far ridere la gente, ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali di uomini e donne, e tutto sempre in massima leggerezza.
2: Porca troia sì, e mi hai sempre fatto spruzzare merda dalle risate.
3: No, no, tu spruzzi merda anche senza ridere.
1: Silenzio ragazzi, vai avanti Pucci.
6: In tutto questo tempo non ho mai odiato nessuno, ma sono arrivati insulti, minacce e quant'altro ancora a me e alla mia famiglia, e sono incomprensibili e inaccettabili.
2: Sei un cagasotto.
6: Cagasotto io? Ma vaffanculo, vecchio di merda.
1: Decisamente cagasotto.
6: Ma leggete i commenti allora.
3: Sa, vediamo un po' questi insulti e commenti. Dunque, con Pucci a Sanremo si prospetta l'edizione meno vista di sempre. E poi ancora, Pucci, bullo becero, vai a fanculo.
2: Caspita, che cattivi!
3: Pucci a Sanremo dimostra ancora una volta che non serva talento per andare su quel palco. E poi ancora, artista banale, spero che lo levino subito.
6: Ecco, appunto, gli ho tolto il pensiero e mi sono tolto da solo.
1: Ma dove sarebbero le minacce?
6: Beh, è un'ondata mediatica negativa. Altera il patto fondamentale che c'è tra me e il pubblico.
2: Bla bla bla bla, la verità è che sei solo un cagasotto.
1: Già, che fine ha fatto il Pucci coi coglioni?
3: Il vero Pucci, sempre pieno di polemiche e controversie, ma che rispondeva alzando il dito medio.
1: Già, che se la prendeva con tutti fottendosene del sistema, anche se continuamente accusato di misoginia, omofobia, razzismo e antimeridionalismo.
2: Sì, il cazzo, vogliamo quel Pucci, quello che si è messo a cagare sulla Gioconda.
6: Non ho mai cagato sulla Gioconda.
1: Sì, insomma, piantala di fare il finocchio cagasotto e andiamo a ripigliarci tutto quello che è nostro.
6: Ma non parlarmi napoletano che mi monta il Cristo subito, eh? E comunque non rompetemi i coglioni e levatevi dal cazzo, su, su.
3: Ah, niente. Questo piscialletto ha bisogno solo di una cura. Nonno.
2: Prendo la cinghia.
0: E con un'ineluttabile raffica di cinghiate, i Turbo Boomer fanno rinsavire quel piangina cagasotto di Pucci che, detto fatto, si ritrova per magia in prima serata sul palco dell'Ariston.
6: Buonasera a tutti! Grazie ai Turbo Boomer, mi sono ripreso ed ho smesso di essere un pusillanime vigliacco e sono qui con dei pezzi super nuovi. Pronti?
7: Sì!
6: I frocci! I n***i! Mia suocera!
1: Questo è il nostro Pucci.
2: E sull'onda comica del Pucci anch'io, prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta e la faccio in pieno stile Pucci. I froci sono froci. veloci, capita, forte. E poi i neri sono neri. Fate spasso, ma voi non ridete. Beh, allora ancora un altro. Mia suocera, mia suocera, mia suocera, mia suocera è una bastarda puttana e muore, porco.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: Caro diario, eccoci qui come ogni sera a fare il riassunto della mia splendida giornata. Ecco com'è andata oggi.
1: Sì, chi è?
2: Sono il postino, ce l'ha raccomandata da ritirare.
1: Io apro, ma ti avviso che se sei un testimone di Geova o un venditore di folletto, ti strappo l'esofago e lo uso come parte di una pista per minigolf a tema horror.
2: Oh, madonna che ferocia! Uè, stronza, allora facciamo così, le lascio la busta sul pianerottolo, la firma la faccio io e vado via il culo!
1: Uè, deficiente, va che adesso ti vengo a prendere.
0: Chi era, amore?
1: Un postino che ora è entrato ufficialmente nella mia lista assassinabili male.
0: Wow, che forte che sei! Hai sempre la battuta pronta! Assassinabili male! Ma che sciocca che sei! La lista di gente che ammazzerai!
1: Cazzo ridi, prendi una penna e scrivi, postino.
0: Ma hai veramente una lista assassinabili? Ma posso leggerla un attimo?
1: Sì, certo, non ho segreti con te. Sei il mio uomo, il maschio della specie, colui che ha il permesso di entrare dentro di me senza impugnare un'arma e con il mio consenso. Sei l'alfa della razza, che ha il compito di procacciare il cibo mentre io penso a crescere la prole.
0: Sì, basta, amore, ho capito, ti ringrazio. Ma come mai oggi hai questa super opinione della mia mascolinità?
1: Beh, sto seguendo alla lettera i consigli di Gigi Pierone nel suo ultimo trattato dal titolo Fallo sentire un dio anche se pensi sia un coglione.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di tatto e che incredibile mancanza di sensibilità nei confronti del proprio partner nel comunicargli l'opinione degradante che si ha dei suoi confronti attraverso un trattato scritto da uno scrittore di dubbia moralità.
1: Dai, leggi pirla, dimmi se sei d'accordo con me.
0: Allora, Luigi l'idraulico.
1: Sì, lo odio quando fischia mentre lavora. Avrei voglia di torcergli un tubo attorno a quel collo di merda.
0: Ma solo perché fischia? E poi fa vedere... Daniele, il figlio della vicina! Ma, amore, è un bambino di 6 anni!
1: Allora? Non esiste l'età per l'educazione. 3 mesi fa mi ha fatto una pernacchia.
0: Ma amore, non puoi voler del male ad un bimbo perché ti ha fatto una pernacchia.
1: Dillo ad Erode!
0: Ma quali sono racconti di fantasia? Allora, dicevamo?
1: Stavi leggendo la lista.
0: Ah, giusto. Andre, Giorgio, Filiberto, il Papa, Nano del Circo, Batman anni 60. Ma perché vuoi uccidere il Batman degli anni 60?
1: Perché rovina l'immagine di quello recente.
0: Eh beh, effettivamente. Questo te lo appoggio. E Robin no?
1: No, quella merdina mi fa ridere. E poi, in quello recente non c'è più, perché li prendevano per froci.
0: Ecco perché! Effettivamente! Vabbè, ma senti, ma nella busta che ti ha consegnato il postino cosa c'è?
1: È una raccomandata per te, l'ho buttata nel cestino.
0: Ma, amore, ma perché hai buttato una raccomandata per me senza chiedermelo?
1: Ma scusa, te non ti scrive mai nessuno perché sei un solo di merda. Pensavo potesse essere una pubblicità.
0: Ma non l'hai nemmeno aperta, scusa! Fa vedere! Allora... Ma è una sanzione amministrativa! Ma cazzo! Oddio, svego!
1: Fa vedere che cazzo succede, perché sei pallido come quando ti faccio gli scherzi e ti chiudo per 10 ore nel frigo con la testa di un asino scarnificata.
0: Ecco, tieni!
1: Ma è una multa di 600 euro per eccesso di velocità! La tua auto è stata fotografata a 180 all'ora in centro città!
0: Ma com'è potuto succedere? Io non uso mai l'auto! E poi lo sai che oltre i 50 km orari sudo freddo e mi viene il vomito. C'è sicuramente un errore. Ah, c'è dentro una foto. Ma amore, ma sei tu che stai guidando? Ma sei fuori? Perché?
1: Ah, ho capito. Sai quando è stato? Quando c'è stato il Black Friday dallo spaccino magrebino. Allora sono corsa prima che arrivassero tutti i tossici di merda della zona e mi facessero tutta la merce migliore.
0: Ma stai scherzando?
1: No, se avessi voluto scherzare ti avrei strappato le sopracciglia con uno strip depilatorio mentre dormivi, il giorno prima di un colloquio di lavoro importante.
0: Già, effettivamente.
1: Comunque adesso vado in comune, risolvo io sta storia della multa.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica è andata in comune a risolvere di persona la faccenda della contravvenzione, dopo una lunga sparatoria. degli ostaggi e un'estenuante trattativa con le forze dell'ordine che hanno assediato gli uffici del sindaco, sono giunti ad un accordo e hanno sospeso la contravvenzione in cambio del rilascio degli ostaggi. Fortuna, avevo già pronto lo psichiatra. E ora, dopo un paio di anni di assistenti sociali e terapie per il reinserimento, Cosa Fica sarà di nuovo riabilitata al voto e alla guida. PS. Ieri Cosa Fica è stata tutta la notte ad allungare la lista degli assassinabili. PS2. L'ho letta. PS3. Perché Ben Affleck?

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no!
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... E un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
10: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
12: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi che i figli puttani!
11: Calmati che
12: ti metto...
11: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon San!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
13: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: lo puoi fare!
13: Vieni qua,
11: Leon San! Non cinese! Si
13: prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Bene,
0: intregami tuo amore. Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata di... Il segreto.
2: Oddio, Servastraccia! Servastraccia! Ma dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
3: Eccomi, padrona. Mi scusi tanto. Stavo spolverando la macchina che fa i ditaline e i piatti negri.
2: Giradischi! Si chiama giradischi, brutta ignoracchia! Piuttosto, hai sentito quel rumore sinistro provenire dal giardino?
3: Sì, donna Ruanda, ma pensavo fosse lei che stava facendo schioccare la vagina contro la quercia secolare come al solito.
2: E invece ti sbagliavi, brutta sguatterrona! Si dà il caso che da mesi ormai la mia fregna la faccio schioccare contro l'abete ebete, che ha una corteccia più adatta alla mia mucosa vaginale. Ah, eccolo di nuovo! L'hai sentito? L'hai sentito?
3: Sì, donna Ruanda, cosa mai potrà essere?
4: Potrei farle la stessa domanda!
2: Maresciallo Sciallomare, da quanto tempo si nasconde sotto la veste della serva straccia?
4: Potrei farle la stessa mutanda!

0: Eccolo di nuovo! È sicuramente qualcuno che cerca di spaventarmi, nella speranza che io riveli il mio
1: segreto.
0: Ma io non rivelerò mai il mio
1: segreto
0: a nessuno. A nessuno.
2: Non si allarmi, donna Ruanda. Magari è solo il giardiniere.
0: Impossibile, cretina. Non lo sai che io e il giardiniere abbiamo un trascorso anale? Adesso basta. Voglio proprio scoprire chi diavolo si nasconde là fuori. Chi viene con me?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma in senso sessuale.
0: Non si vede un cazzo qui fuori. Attenti a dove mettete i piedi. Ho cagato dappertutto stamattina.
4: Ma perché?
5: Che schifo.
4: Perché?
0: Oddio, chi va là? Chi va là?
3: Potrei farle la stessa domanda.
2: Aiuto! È il fantasma di un cavallo.
0: Non è il fantasma di un cavallo qualsiasi. È il fantasma del cavallo Bruzzo, il mio primo amore giovanile.
6: Donna Ruanda!
0: Cavallo Bruzzo, mi dispiace di averti ucciso dandoti fuoco durante un amplesso per il mio solo piacere sessuale. Potrai mai perdonarmi?
3: Potrei farle la stessa domanda.
7: La gloria!
6: Venuto a vendicarmi, donna Ruanda.
0: No, cavallo Bruzzo, ti prego, non mi uccidere, ho le mie cose.
6: Non ti ucciderò, donna Ruanda. Farò ben di peggio. Rivelerò a tutti il tuo segreto.
8: Il segreto.
3: Davvero?
2: Sì, spara. Qual è il segreto?
6: Il segreto di donna Ruanda è che donna Ruanda in realtà è...
7: Bene, entregami tuo amore.
6: Donna Ruanda in realtà è Batman.

0: cavallo idiota!
1: Sì, è vero! Da giovane amavo vestirmi da Batman e farmela mangiare dai pipistrelli tutta la notte. Ma questo non è il mio segreto!
2: Te voy a cambiar el nombre para guardar el segreto.
3: Non è il tuo segreto? E allora quale cazzo è il tuo segreto, eh?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Qualcosa non mi torna. Cosa ha detto, scusi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
2: Ven, entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte.
4: Brutta troia, dico una cosa sola in questa serie. Se la dici tu, io non posso dire nient'altro. Ah, abbiamo avuto un trascorso anale. Non è partito nessun flashback.

0: siamo nel merdoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove i tre stracci stanno guardando il tecnico installare il decoder.
1: Beh, allora, hai finito? Il cavo va lì, stupido incompetente!
2: Mio nipote avrebbe già finito.
3: Io quel coso lì non so mica usarlo, eh.
1: Chiudi la finestra, che entra tutto il wifi!
4: Allora, signori, se continuate a stressarmi, non riesco a finire di lavorare, va bene? Porca troia!
1: Che carattere!
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà, Lord Giolitti!
5: Ah, le femmine! Questo mondo strano.
1: Eh sì, non puoi stare con loro, non puoi stare senza di loro.
5: Quanta saggezza, vecchio mio. In ogni caso, c'è una ragazza, Lucrezia, bella dentro, che non vuole in nessuna maniera usare trucchi, cerette e cosmetici di ogni sorta. Andate e fatele capire come funziona la situa.
2: Porca troia, miseriaccia, dobbiamo sbrigarci. Turbo
0: Boomer! E veloci veloci, più o meno, i Turbo Boomer a bordo del loro deambulatore atomico arrivano da quel cesso a pedali di Lucrezia Belladentro, che si sta preparando per andare a lavoro.
7: Ok, valigetta c'è, colazione fatta, direi che posso andare a lavoro.
2: Ferma lì, maledetta delinquente.
7: Oh no, i potenti! Turbo Boomer!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
7: E quale situazione? Che ho fatto di male?
1: Dove stai andando?
7: A lavoro, normale amministrazione.
2: Che non dimentichi nulla?
7: No, valigia, cellulare, ho fatto colazione, boh, non ho dimenticato nulla.
3: A guardarti in fascia, direi che qualcosa l'hai dimenticato.
7: Ah, gli occhiali, giusto. Grazie, signora Lear.
2: Non gli occhiali, il trucco.
1: Mettiti qualcosa in faccia, che sei una merda inchiavabile.
7: Ma che mostri del cazzo, ma che volete? Io sto bene così, sono bella al naturale.
2: Beh, oddio, bella.
7: Senti, vecchio del cazzo, sono passati quei tempi in cui le donne dovevano per forza mettersi in faccia 12 kg di trucco per essere apprezzate. Io mi sveglio così, ed esattamente come gli uomini non ho bisogno di nessun trucco per essere apprezzata.
3: Beh, fosse solo il trucco, io lì vedo delle braccia pelosine.
2: Un accenno di baffo.
1: Ai miei tempi ci si tingeva con la brillantina già a 5 anni. Le donne si truccavano sempre, ma soprattutto facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
7: Ma fortunatamente non siamo più ai tuoi tempi, vecchio bastardo. Io non mi trucco, non mi rado e non mi tingo i capelli.
2: E allora rimarrai zitella per tutta la vita.
7: Ma che stracazzo me ne frega? Non ho mica bisogno di un uomo per sentirmi realizzata.
3: No? E cosa ciucci allora?
7: Un bel cazzo di niente. Mi basto da sola e non voglio che una società mi imponga cosa è bello e cosa no.
2: Hai finito?
7: Beh, sì.
2: Bene.
1: Prendo la cinghia!
0: E con una turbo raffica di turbo cinghiate, i Turbo Boomer destano Lucrezia da quell'incubo chiamato la sua vita di merda e finalmente la fanno vivere davvero. Turbo Boomer!
7: Grazie, Turbo Boomer! Veramente mi piacevo prima! Mamma mia, ero proprio una merda inchiavabile! Mi sono rifatta le zinne, laserato baffi e braccia, tinta di bionda e finalmente ho preso un po' di c***o, che ero tutta acida, perché non chiavavo!
3: Eh sì, il prossimo passo è sposarti e farti farcire.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Alla fiera dell'est per 4 soldi un topolino mio padre comprò e venne il gatto insieme a 44 gatti in fila per 3 con il resto di 2 marciavano compatti, ma io volevo un gatto nero perché per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole un buon falegname il falegname taglia una sequoia che gli cade addosso e muore, porco d***o.
8: Turbo Boomer Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.

0: su parò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Vrum vrum vre vre vre vre vre vrum vrum vrum vre vrum vrum vrum.
5: Rarry Tarzanello di Iguana Rotter, hai perso l'ultimo neurone che ti era rimasto? Che cazzo di versi fai?
4: Sei proprio un ignorante, Ermione. Non vedi che ho comprato l'automobile invisibile? Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
5: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato il cervello.
4: Senti che roba? Vroom, vroom, vroom, vroom, vroom, vroom.
5: Qui l'unica cosa che c'è di invisibile è il cazzo che ti ha trapassato.

0: vicino!
1: No, Rally Rocker! Sono io che ti sto strizzando i coglioni, faccio di capra morta! Figlio di puttana e pezzo di merda! Ricordiamoci sempre che comunque un drago ti ha sbagliato in culo fuoco! Ehi, ehi, ehi! Annotatelo!
2: Ron, anche tu mi tratti a trulli in faccia! Oh, me, misero! Che vita di merda!
1: Ti odio, figlio di puttana!
3: Silenzio! Seduti, giovani promettenti maghi e quella scella di culo di Harry Potter. Ho una brutta notizia. Le tigri di Hogwarts hanno un misterioso male. Bisogna andare di fretta ad avvisare la strega veterinaria. Chi si offre volontario?
4: Io.
3: Allora nessuno si offre volontario?
4: Io.
3: E va bene, Harry Potter. Sarai tu a portare il messaggio alla strega veterinaria. Ma se fallirai, ti strapperò personalmente i coglioni a morsi. Che ne dici, Ron? E poi una bella inculata dal drago inculatore.
1: Sai che sono rimasto scioccato? A lui gli ha sbattuto in culo il drago il fuoco. Annotatevelo tutti,
2: Sì. Non temere, Anusilente, non fallirò. Qual è il messaggio?
3: Il messaggio che devi portare alla strega veterinaria è... Strega, la tigre intrigante, trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro. Capito?
2: E secondo te io ce la faccio? Vabbè, capire. Vabbè. Certo, ma non me lo puoi scrivere?
3: No, te lo devi ricordare a memoria. Ora vai o ti strappo le chiappe e ti sculaccio, negro.
2: Vado, vado! Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Ecco la casa della strega veterinaria.
5: Sì? Yeah.
2: Strega veterinaria? Strega veterinaria, ho un messaggio urgente da Anus Silente. Il messaggio dice...
6: E azione!
2: Strega!
1: Spolda!
2: Vabbè, allora... Strega! La tigre intrigante! Intrigante! Strega! La tigre... Strega! La tigre intrigante! Perché è impossibile!
7: È impossibile!
2: No, è una roba...
1: Non ti arrendere, Forrest!
2: La lingua che ho scritto Brunello Cucinelli.
1: Tieni duro, Forrest!
2: Allora... Strega! La
6: Ma perché urli? Io non capisco perché urli.
2: Che mi concedo? Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre la tigre... Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra mentre
1: no,
2: le
1: no,
2: tigre...
1: No, tetra, tetra.
2: Tetra?
1: Non tretra.
2: Fai il culo. Strega! La tigre intrigante trita la tigre tretra... No! Fanculo! Allora.
1: Strega!
2: Strega! La tigre intrigante trita la tigre tetra mentre la tigre impietrita nutre la trota della tigre intrigante che trita la tigre tetra sulla trota di tigri di vetro! E allora!
8: Scusa, giovane, non ho sentito cosa hai detto, avevo le cuffie alte. Puoi ripetere, per favore?
1: Ma allora io!
9: Sto cercando. Porco d***o.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Il diario di Leon Jones.
12: Il diario di Leon Jones.
13: Adamo dai. Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
14: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
15: Marca m***a.
16: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
17: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
16: Out, Zarro!

0: come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
1: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
0: Achille di Trani.
1: No, Akira Iritani.
2: Vai.
0: Per distruggere Achille di Trani.
1: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
0: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
1: Non è Achille Ritano, che è il fratello del cantante.
2: Fate bene, fate.
0: Per distruggere Achille e Ritano.
1: No, no, no, no.
0: Per distruggere Achille e Ritano.
1: Iritani.
0: Per distruggere Achille e Ritani.
2: Oh. Oh.
0: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
1: E quale?
0: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
1: No, Windows.
0: Windows
1: Media Player.
0: Windows Media Player. Windows Media Player.
1: Windows Media Player.
0: Windows Media Player. Windows.
1: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
0: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lerner.
0: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
4: Sei un po' pepepepe
0: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
0: Caspita. Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
5: Agente riconosciuto.
0: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
2: No, Lianant.
0: Liev Danant.
2: Lianant.
0: Lianant.
2: Vai.
6: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
2: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi. Ma
2: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
2: Passeranno Marmorito.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi.
7: Oh, sughi musuka.
0: Sono un Spider-Man.
2: No,
4: sono Spider-Man. No.
0: Sono Spider-Merd!
7: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
0: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
4: Come fai a il gomito?
8: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
7: Mi chiamo Crashapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
0: Ma tu lo sai chi sono io?
9: Sì, sei Dylan Track.
0: Dai.
9: Sì, sei Dylan... Dylan Track. Sì, sei Dylan... Sì, sei Dylan Track.
0: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare...
4: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crashapus.
8: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare. Il dottor Crashapus.
0: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crashapus. Sto venendo a prenderti.
8: Che supermercato Crashapus.
4: Crashapus.
6: ti ucciderò.
0: Pensa che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi.
8: Non è un mago.
0: Pensa che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
8: Leo,
0: ma vaffanculo.
8: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
8: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
2: No, Obi-Wan Kenobi.
0: Obi-Wan Kenobi.
8: Che?
0: Obi-Wan Kenobi.
2: Bravo.
8: Bravo, adesso di farlo.
0: Pensa che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di qua.
6: E un son! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
5: Ce l'hai la mutata?
6: Faccio la cinese, figlio di p***a!
5: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
6: Odimi io, ascoltami!
9: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
7: Voldemort, figlio di p***a!
9: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
10: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
9: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
3: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
11: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
0: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella crede, insomma.
9: Ma porca. Skywalker. Skywalker.
0: Skywalker.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi non su cani.

0: Lo Zoo di 105.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Zitti! Andate via che non riesco a trovarmi la vena qua!
6: Cazzo, è tutta secca qua!
7: Uffa, papà Castoro! Smettila con l'eroina! Se no ti viene il diabete! Dai, esci fuori e raccontaci una storia! Per favore! Per favore! Per favore!
5: Non ci si può manco bucare come Dio comanda qua, eh! Va bene, va! Vi racconto sta cazzo di storia!
7: Evviva!
5: Allora, Sandy, questa storia si intitola La rana e lo scorpione.
7: Oh!
5: Ah, silenzio. Allora, ci sta una volta uno scorpione che voleva attraversare il fiume.
7: Oh! E poi?
5: Ve lo dico subito, non partiamo quest'anno con sto cazzo di e poi, eh? Stiamo tranquilli. Allora, siccome lo scorpione non sapeva nuotare, chiese a una rana se lo poteva portare sulla schiena dall'altra sponda del fiume, no?
7: E la rana? Cosa rispose la rana? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana disse: col cazzo! Se ti porto poi tu mi pungi!
7: È vero! È vero! È vero!
5: Certo che è vero, no? Comunque lo scorpione ci disse: oh, guarda che se ti pongo mentre attraversiamo il fiume muoio anch'io, è a fuoco. Dai, non fare l'infame e portami dall'altra parte del fiume, che devo andare da mia nonna che ha letto col culo sfondato.
7: Oh!
5: E la rana ci disse: me ne batto i cazzi che tua nonna c'è il culo sfondato, io dall'altra parte non ti ci porto, chiaro?
7: Oh!
5: Ma lo scorpione non mollò e ci disse: se mi fai attraversare il fiume, quando arriviamo dall'altra parte ti faccio un buon p***o col culo, come mi hai insegnato con la merda di mia nonna.
7: E la rana cosa rispose? Cosa? Cosa? Cosa?
5: La rana che non sbroffava da mesi non seppe resistere e disse che andava bene.
7: Davvero? Davvero? Davvero?
5: Così lo scorpione salì sulla schiena di quella merda della rana e insieme iniziarono a attraversare il fiume.
7: Oh!
5: Ma arrivati alla metà della strada, improvvisamente lo scorpione punse la rana col pungiglione.
7: Ma è scema! È scema! È scema!
5: E la rana incredula disse allo scorpione: ma sei scemo? Ma è punto! Ora morrai affogato anche tu!
7: È vero! È vero! È vero!
5: E lo so, rispose lo scorpione. E la rana ci disse: se lo sapevi che cazzo mi hai punto? E non ho potuto resistere, rispose lo scorpione. Questa è la natura. Sono di Mediaset.
8: Va bene, dai, ciao, bella!

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: Tamarri!
4: Niente da fare. Giovannino si ostina ad essere un cowboy. E allora Massimino, più scemo di lui, lo aiuterà a trovare delle situazioni per farlo sfogare. Sto cazzo di pazzo bastardo.
5: Buongiorno.
6: Oh, è il... come si chiama? Il bar dei cowboy?
5: Sì.
6: Ciao, senti un'informazione. Io sono uno che si veste tutto cowboy, esaltatissimo del... ho visto anche Yellowstone, la serie. Hai presente, no? Quella con Kevin Costner.
5: Le passo il
6: passami il capo, grande.
5: Pronto?
6: Sei la capa?
5: Sono la capa, sì, ciao.
6: Ciao, sta accagnatissima. Senti, volevo un'informazione. Visto che il vostro ristorante, bar, quello che è, a tema western, giusto?
5: Sì.
6: Fantastico. Senti, noi vorremmo fare un evento tutto cowboy, vestiti da cowboy con gli indiani. È fattibile?
5: Non lo so, fammi vedere qualcosa.
6: Perché? In che senso?
5: Non so se c'è YouTube o qualcosa, fammi vedere qualche serata che fate.
6: Ma no, no, noi siamo privati, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze vestite da cowboy e poi vengono gli indiani.
5: Certo, fammi vedere qualcosa però, così io ti dico se mi può interessare o no.
6: Oh, ma che cazzo ti devo far vedere, non hai capito? Dove te lo faccio vedere? Ma che cazzo ridi?
5: Fammi vedere un video, scusa, fammi vedere un video.
6: Ma che cazzo
5: ti può interessare o no?
6: Ma che cazzo ti ridi, scema pazza? Noi dobbiamo fare una... ma sto parlando seriamente.
5: Aspetta, anche se voglio vedere, io ti conosco.
6: Ma che cazzo?
5: Non mi
6: sei. Ci siamo già visti? Magari sono venuto una volta, visto la cowboy, ma hai visto che sei impazzita tutta, ti sei tagliata, succhiante. Senti un attimo, lei.
7: Se c'è la porta che si sfonda.
6: Ce l'hai la porta che si sfonda a cowboy? Perché noi poi dopo...
5: No, non fare... ce l'ha, mi
6: dispiace. Peccato, che c'è la porta di vetro anni 80, zio cane?
5: Sì, okay. Ho proprio quella.
7: I cavalli dove si mettono?
6: Senti, noi veniamo a cavallo, veniamo lì, entriamo dentro, beviamo come nei film, poi scatarrissone, perché noi spariamo anche in aria, c'è il soffitto alto. Perché poi a un certo punto fa scatta la sparatoria.
5: Senti, dimmi chi sei, per favore, su.
6: Ma che cazzo, ma non ho capito. Non ti credi di parlare, no? Non so, sono un cowboy.
5: Va bene, allora ciao cowboy.
6: Tu come ti chiami? Bastardo! Ma pensa a te sta cafona di merda che non mi ha neanche calcolato.
7: Non ho capito quanto sei...
6: Cioè, un locale da cowboy, ti chiama un cowboy e non lo fai entrare.
7: Devo farti da management.
3: Tamarri.
7: Pronto? Pronto?
8: Oh.
7: No, quante volte sei caduto da cavallo di testa che ti sento tutto sconfitto proprio? Che palate hai preso a quel povero cranio? Senti, persona a disagio proprio col resto del mondo. C'ho mio cugino che è un cowboy mezzo pagliaccio. Può venire là a fare i suoi intrattenimenti?
8: Ma chi parla?
7: Oh. Ma ti è rimasto qualche dente in bocca o è la lingua proprio devastata?
8: Ma chi parla?
7: Sono Massimi di Quarto, sono qua con Giovannino, mio cugino, tutti intrippati col West. Siccome adesso ha comprato tutti i vestiti, tutto cowboy.
6: Sì.
7: Deve ammortizzare.
8: Ma dove?
7: Oh.
8: Per me è sbagliata persona.
7: No, no, mica il ranch.
8: Quale?
7: Ah, proprio sei confuso così? Che tenerezza, vorrei accarezzare.
8: E tu dove sei? Io sono qua in casa che non ti vedo.
7: Ma a me dove sei non me ne frega un cazzo, io sono di Milano, c'ho mio cugino che è tutto cowboy, deve venire al ranch. Minchia. Richiamalo un attimo che lo devo pestare. Sai che se prendo un ferro di cavallo te lo spacco in faccia la prossima volta che metti giù la cornetta, cretino. Hai capito? Bifolco. Ah, guarda sto bifolco di merda.
6: Mamma mia.
7: Richiamo bifolco. Bifolco. Bifox. Sono ancora io. So che non mi vuoi parlare, ma prima che prendo lo scooter e vengo e ti metto a ferro e fuoco come gli indiani tutto l'accampamento, vedi di rispondermi che ti devo parlare. Fai l'uomo, c'hai il ranch e non fai neanche l'uomo, non fai. Oh!
5: No, io non so se ti sei accorto che tu stai chiamando sul numero della moglie. Punto numero uno.
7: Minchia.
5: Punto numero due, ti è andata a merda.
7: La scuo, ma chiama
5: la merda,
7: scuo.
5: Perché la moglie non ha un ranch, quindi non so chi stai chiamando.
7: Ma scusa, non hai il numero del ranch?
5: È sbagliato numero.
7: Ah, scusa un attimo, su Google ho cercato il ranch per cowboy, mi è venuto fuori il tuo numero.
5: No, è sbagliato numero, questo è il mio numero e io sinceramente...
7: Allora qualcuno sta usando il tuo numero di telefono su per fare,
5: ecco,
7: il ranch.
5: Ecco, però pensa che qualcuno che sta usando il mio numero di telefono almeno non offende. Comunque non è questo il numero.
8: Pensare male, chiama col numero.
5: Esatto.
8: Non col privato, con il...
5: Ma finché mi chiami quello sconosciuto.
7: Ma c'hai due voci, sai? C'hai una voce normale e la voce da cretino. Com'è? Due voci insieme, pazzesca.
5: Se vuoi ne facciamo anche quattro.
7: Siete quattro?
5: Siamo 82 se vuoi. Vedi tu.
7: Aspetta che me li insegno che mi vado a giocare al lotto. Ho capito, siete caduti da cavallo tutti e due.
5: Cosa
7: sta parlando? Sta parlando. Ma com'è un uomo che si fa difendere da una donna?
5: Non si fa vedere da uno bravo, però.
7: Oh, ma come stai? Oh, squo, sei tutta aggressiva. Passami lo scuoiato là, dai, che ci devo parlare, che si sta cagando in mano.
5: Sul mio numero di telefono parli con me.
7: Passami il mandriano, che devo parlarci, dai.
5: Allora, ti ho già spiegato una cosa: il numero di telefono sul quale stai chiamando è il mio.
7: E dammi il suo numero, è di fianco a te, di darlo.
5: Ma che cazzo devo dare il suo numero? Ma che cazzo sei?
7: Mi oh, scema di merda! Che devo parlare con Mandriano, mi sa. Capiti, ma voi siete flippati, oh, ma voi non ce la fate più. Ma come è successo?
5: Infatti.
7: Siete scivolati.
5: Vabbè,
7: tutti. Ma parla pulito, non stare a fare quelle che si altera proprio in alterazione.
5: Io sto parlando molto tranquillamente.
7: Ma io devo parlare con lui, io devo parlare col Mandriano, non hai capito ancora? Passa il Mandriano, devo parlare per il Country Club.
5: Hai finito?
7: No,
5: ho detto, è il mio telefono.
7: Ho capito, ma se c'è il tuo numero io devo parlare con quello che cura sta qua sui cavalli.
5: Ma con me e quindi no.
7: C'hai tu i cavalli, c'hai tu il ranch?
5: Ma che ranch? Ma cosa stai dicendo?
7: Ma senti, ma ce la fai? C'è scritto ranch, tu c'hai il ranch?
5: No.
7: Allora compralo, perché c'è il numero di telefono del ranch.
5: Lo comprerò, aspetta, adesso vado un attimo, già che ci lavoro in banca, no? Ci vado un attimo e gli chiedo se mi danno un finanziamento per comprare.
7: Allora scusa, adesso vai su Google tu e cerca il tuo numero, vedrai che scrivi ranch e ci viene fuori il tuo numero di telefono. Guardate che urlo più forte. Sto planando nel dirupo della follia, sono pazzo. Precipita.
2: Allora, puoi non parlare.
7: Abdul, Kunawana, Amnana,
6: Massimi, manca la lì la signora.
7: Ma che cazzo ne so, questo fa fuori di melone.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Questa sera su Netflix.
5: Allora, sto rotolando.
6: Chi lo dici?
5: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
6: La Madonna!
5: Che mangiata, Guarda, non sto più in piedi.
2: Ci mangi troppo. Esploratori ciccioni.
4: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un gig.
6: Maresciallo, sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno.
2: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
7: Netflix.
4: E se hai una palla sola?
6: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia. Aspetta,
5: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
6: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno, ignorante.
2: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
5: È un delinquente!
6: Puzzone!
5: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
6: Balordo!
2: Radiate il soldato Salvini, l'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
7: Netflix.
4: Se tua mamma è puttana, non perdere!
5: Sto malissimo. Mi fa male la pancia.
6: Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
5: Mi sto cagando addosso.
6: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
2: Mal Hur. Il sequel di Ben-Hur con attori febbricitanti.
4: E da questa sera una fam-bam-bam-bam di novità.
2: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
9: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Tamarri.
2: In questo episodio Massimino e Giovannino chiameranno dei panifici per farsi cambiare la focaccia che sa di sottopalla.
3: Panetteria, buonasera.
4: Sì, ciao, sto cercando Mimma Asciugacappelle. Pronto?
3: Non c'è?
4: Senti, no. Allora, senti, ho chiamato il negozio perché ho con mia mamma è venuta a comprare, non so se stamattina o ieri o qualche giorno fa. Ma il negozio lì, sei tu in negozio?
3: Siamo in via Trevor.
4: Sì, lo so, mia mamma deve essere venuta perché ha preso delle focaccine per una festa per mio nipote.
3: Aspetta solo un attimo.
4: Che cazzo fai, cogliona? Oh, bastarda!
3: Aspetta un attimo che ti passo le mie colleghe, che magari loro sanno chi parli con loro, aspetta.
4: Ok, grazie. Pronto?
3: Pronto?
4: Sì, ciao. Mi senti?
3: Più o meno, un po' distante, però un po' meglio di prima, sì.
4: Minchia, l'handicap che gli pizzica la R adesso. Mia sì. Mamma è venuta a comprare qualche giorno fa delle focaccine.
3: Sì.
4: Ok, per una festa, ne ha preso un po'. Però io oggi ho cominciato a mangiarle perché per la festa di mio nipote. Prima di darle a loro io faccio sempre i test per vedere se è tutto buono ancora. Perché so che il panificio siete bravi, no?
3: Sì.
4: Perché poi ci viene anche sempre mia zia Mimma Asciugacappelle in negozio. Ho assaggiato le focaccine, però mica hanno un gusto strano. Cioè sanno un po' di per non essere volgare, sanno un po' di palle. Cioè adesso ne ho mangiata una e ne sto mangiando un'altra. Adesso la sto assaggiando e sta proprio di palla. È presente il sottopalla quando un uomo si fa la strusciatona a vassoio nei coglioni? E sta di palla.
3: Ma cosa stai dicendo? Abbi pazienza. Quello che stai dicendo è abbastanza volgare.
4: Ma non è volgare, ti sto dicendo che sanno di non so come dirti, di un po' di prosciutto sottopalla.
3: Ma non ho capito cosa ha preso prima di tutto, dei salatini?
4: No, delle strisce di focaccia lunghe, no?
3: Ma quando le ha prese prima di tutto?
4: Penso l'altro ieri mattina.
3: Ieri mattina. Adesso.
4: Mia mamma è una cliente, viene sempre lì. È quella signora che sarà alta 1,20 m, 1,30 m, un po' grassa, è terrona, quindi che parla anche un po' male, ignoranta come una merda. E quindi volevo capire appunto se io posso portarla indietro. Chi? Mia mamma? Bravo, io li voglio bene, no? Però cioè così in modo per non far vedere che però ogni tanto mi fa incazzare, ci calo una capata a sta cretina. Comunque senti, volevo capire, cosa devo fare? Ti devo portare i vassoi con la focaccia al sapore di palla? Perché non sono buone. Cioè te le porto, le assaggi, mi dici, sanno di coglioni, allora vedi tu me le cambi.
3: Parli direttamente con il titolare, perché a me io non parlo con una persona che mi dice queste cose.
4: Poi ho capito, ma se scusami, uno ti chiama che ha una
3: lamentela.
4: Parlando. Che cazzo fai? Non ho capito. Adesso devo chiamare un altro di parlarci mezz'ora. Vengo lì, ti porto la focaccia, l'assaggi.
3: Ma lei è ubriaco.
4: Sono abbastanza un po' alterato, perché ho bevuto un po', ho fumato, sono un po' così, ma io lo faccio sempre al pomeriggio, prima di uscire con gli amici, mi spacco. Hai capito? Cogliona, guarda che ti sento che sei lì, cogliona. C'hai paura adesso ti porto le focacce al gusto coglione. Sta cogliona.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto, sono Massimo Di Quarto, la focacceria? Panettiere?
5: Mi dica, non ho capito, lei chi è, scusi?
6: Massimino Di Quarto. Abbiamo ordinato un po' di focacce per una festa di ragazzini. Cioè,
5: ma quando mi perdoni?
6: Praticamente, cosa è successo? Mia madre ha fatto un ordine presso voi per il compleanno di questo ragazzino che si svolge sabato, di un quantitativo di focacce importantissimo.
5: E quindi?
6: Volevo sapere, prima di tutto, che cazzo di atteggiamento c'hai io che mi hai fatto scattare subito l'ignoranza? Quindi a chi?
5: Quindi? Cosa quindi?
6: Senti, scemo di merda, volevo sapere se... Chi è che sta sparando? Che bel rumore di calibro 9 che ho sentito. Allora, ricominciamo da capo. Mia madre praticamente sta sciroccata del cazzo. Non si ricorda in quale panettiere
5: ha ordinato
6: 7 kg di focaccia per sti bambini.
5: Quanti chili, mi perdoni?
6: 7 kg.
5: Ma come le vuole queste focacce? Sono focacce tonde? Sono pizzette?
6: Che cazzo ne so, mia... Oh, ma è finito di sparare! Oh!
5: degli operai.
6: Ma che cazzo di, quanto è duro il vostro pane, oh?
5: Guardi, addirittura ha chiamato il laboratorio centralizzato. Io credo che lei abbia fatto un ordine direttamente al negozio.
6: Ma voi chi cazzo siete, oh? Ma chi cazzo ho chiamato? Chi l'ho chiamato?
5: Ha chiamato lei. Si è messo in contatto con il laboratorio centralizzato che sta a Magliana. Io ho degli ordini che può aver fatto sua madre al negozio. Non lo posso sapere, capito?
6: Allora, dobbiamo recuperare la situazione. Praticamente ho bisogno di queste focacce per questi ragazzini. Ma le devi fare tu?
5: Le dobbiamo fare qui noi, il laboratorio di Armellini.
6: Che cazzo so, a me lo chiedi, che sono io il panettiere, io sono quello che deve pagare.
5: Oh,
6: io mi sono fatto una canna e due grammi. Oh, io mi sono fatto una canna e due grammi di coca. Se sei più fatto tu di me, c'è un problema, capito?
5: No, no, ti prego, così la vedo difficile. Allora facciamo così, facciamo così. Lei mi dà un attimo il suo riferimento.
6: Ma non mi dare delle che si mica sono
5: carabinieri. Il nome e cognome, telefono.
6: Che sto parlando a minacce, non parlare quando parlo io. Capito? Adesso vuoi parlare? Dimmi, sbirro.
5: Mi dà nome e cognome.
6: Tu sei lo sbirro del pane.
5: Cerco di capire l'ordine che è stato fatto.
6: Sì. E poi chiami le volanti dei panifici e vai alla questura dei panettieri.
5: Chiamo le volanti dei panettieri e qualcuno.
6: Senti, il maresciallo degli sfilatini. Allora, vabbè. Oh. Sì, però una cosa te la dico, perché se li devi fare tu che non sappiano di palle come l'ultima volta che ho preso la focaccia da voi.
5: Assolutamente no, ci metteremo via attenzione.
6: L'ultima volta sembrava che avevo comprato un assorbente da donna.
5: Gli assorbenti usati.
6: Madonna mia, non è una focaccia, sembra di mangiare la lingua di un cristiano.
5: Era un pomodoro, quindi assorbente.
6: Una roba veramente agghiacciata, sapevo di... basta sparare! Sai che adesso te lo giuro, io adesso prendo qualsiasi mezza locomozione che trovo, mio, non
5: numero
6: mio,
5: telefonico.
6: Io prendo, arrivo lì e quello che sta picchiando, te lo giuro, ogni colpo che ho sentito glielo rifaccio in testa.
5: Mi farebbe un grosso favore.
6: Dammi l'indirizzo dove siete adesso, che arrivo subitissimo.
5: Via dei Chiavari 34.
6: Madonna, mi date, è Chiavari, che Chiavari. Ma sei pure ignorante oltre che panettiere, oh. Chiavari, chi è Chiavari? È il posto in Liguria, stronzo di merda. Ma l'hai fatto l'elementario? Chiavari, ma tu hai cristiano? Ma scusa, tu hai navigato al tassista, mi porti in via Spagna?
5: Via dei Chiavari 34.
6: Chiavari, via Chiavari. Va bene, allora senti.
5: Devi venire giù al negozio, parlare con la cassa e lei sicuramente la signorina la cassa l'aiuterà.
6: Ah, ci avete anche la cassa?
5: Anche,
6: allora
5: magari...
6: riesco l'utile al dilettevole. Allora prima venga a parlare, poi se rientro incappucciato è un altro discorso. Va bene, dai.
5: Non c'è problema.
6: Sta arrivando a te, te ne frega un cazzo. Che cazzo te ne frega a te, fratello? Ma veramente sei il numero uno del mondo. Te stai in mezzo alla farina, sei come me. Facciamo lo stesso mestiere. Solo che tu poi la infili nel forno, io la infilo nei nasi.
5: Va bene.
6: Va bene, arrivo.
5: La ringrazio.
6: Ti sparo la vetrata.
5: Pronto?

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre era impegnato a dare il battesimo ad un piccolo infante che abbracciava la fede in Cristo della Madonna.
2: E io ti battezzo! Com'è il nome?
3: Kevin Maria.
2: Maronna, ma che nome di me? Cioè, volevo dire di sterco. Mi rifiuto io. Io ti battezzo Alfonso, nel nome del Padre, Figlio e di Alfonso.
3: Padre, ma è sicuro che si battezza con la grappa?
2: Stai tranquillo, che tanto non va sprecata, poi la bevo.
1: Dopo la messa, allo stesso modo, il Padre Santissimo si recò alla sala parrocchiale dove si svolgeva il catechismo per i bambini desiderosi di fare la prima comunione, per ricevere il corpo di Cristo e soprattutto tanti regali dai parenti terroni.
2: Bambini, bambini, bambini, Madonna di Cristo! Basta con questo chiasso che sono ancora in hangover! Oggi parleremo di Halloween! Voi lo festeggiate Halloween?
4: Io sì.
2: Perfetto! Brucerete all'inferno, tu e tua madre! Perché in verità vi dico, Halloween fa schifo! È una festa pagana!
4: Che vuol dire pagana?
2: Che si devono pagare molti soldi per comprare zucche, costumi, eccetera, eccetera! Ma noi no! Noi siamo fedeli al cristianaggio e come tali ci rifiutiamo di cucire vestiti da streghe o svuotare zucche! Noi festeggiamo un altro tipo di festa!
4: E come la festeggiamo?
2: La ringrazio per avermi posto la domanda. Ecco qua, questi sono palloni di cuoio. Prendete e cucitene tutti. Così vi passa la voglia di giocare con le zucche e andare a disturbare col dolcetto scherzetto.
4: Ma poi possiamo tenerli?
2: Ma sei scemo? Oltre che bambino e con la mamma maiala? Questi palloni poi li devo spedire al Vaticano per farli benedire dal coso, quello che parla con lo stesso accento di Belen Rodriguez.
1: Lasciati gli infanti ai loro doveri, il Santissimo Padre non ha ancora esaurito la sua faticosa giornata, dovendo ottemperare al sacramento della confessione.
4: E poi l'altro giorno, quando è venuto il nuovo idraulico, quello giovane che ha preso il posto del nonno.
2: Dimmi, dettagli, mi raccomando, dimmi, puttana. Scusami, parlavo con mia madre.
4: Ho avuto la tentazione di non pagarlo.
2: Tutto qua? Ma questi che razza di peccati sono?
4: Come che peccati sono? Non mi dà la soluzione?
2: Ma certo che no! Torna con peccati più interessanti e poi ne riparliamo. Avanti il prossimo.
5: Benedetemi, padre, perché ho peccato!
2: Un maschio? Ma oggi è proprio una giornata di... del cazzo! Va bene, dimmi, tu che hai fatto? Fammi capire.
5: Io sono un ispettore del lavoro e dovrei denunciare un parroco che fa lavorare dei bambini durante il catechismo, no?
2: Maronna! Sarebbe un peccato gravissimo, non lo fare!
5: Vorrei poterlo non fare, ma vede, siccome sono un peccatore, ho perso una grossa somma poker l'altra sera. E se potessi riparare a questo peccato con, diciamo, 2000 euro?
2: Non dire altro! Io ti assolvo con questo assegno in bianco firmato da un certo Girolamo, nel nome del padre, del figlio e della nonna di Girolamo, che certamente avrà da ridire.
1: Ed ecco il sommo padre, dopo una giornata di duro lavoro, vedere il suo riposo disturbato dal pastorello Girolamo.
4: Padre santo, mi ha chiamato la banca. Dicono che qualcuno ha incassato tutti i miei risparmi, Maronna!
2: In verità ti dico, puttana! Non me ne può fregare di meno!
4: Ma erano i soldi che mi servivano per le medicine della mia nonna sordodiabetica!
2: Ah, e ti pareva che non veniva fuori la nonna anche stavolta? Ma questa nonna che rimane sempre senza medicina, ma non crepa mai?
4: Ma insomma, chi l'ha firmato questo assegno a nome mio?
2: L'ha firmato Gesù in persona.
4: Maronna, veramente? Miracolo! Ma com'è possibile?
2: Perché? Perché si è fatto l'assegno della croce!
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Scorreggiata, Sam! Sam al Murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
4: no,
8: la vita!
4: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
4: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
4: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
4: Fiona May.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpre pompim.
4: Ma chi?
8: Animaletto. Pimpre pet petenusa.
4: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpre pet nusa.
4: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
9: Pimpri petenusa.
8: Pimpre petenusa.
9: Pimpri petepam.
8: Pimpre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
4: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
4: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
4: Ger.
8: Ravensburger. Pimpre pet. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
4: Der.
8: Teraviba.
4: No, Teravibra.
8: Teravita.
4: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
14: No, non è Ravensburg.
15: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
16: Sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
4: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105.
17: Ed ora la seconda parte di...
18: Attenzione. I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
19: Il
5: podcast.
19: Allora Marco, ti posso dire questo?
20: Sì. Adesso
19: poi non sono entrato perché quello ha detto troppe persone, ha parlato già con troppe, sennò sembrava che gli stiamo addosso. Allora ascoltami un attimo. L'agenzia prende 556 euro, sostanzialmente ha preso una mensilità, quindi è in ordine. Mese d'ingresso 550, giusto. 3 di cauzione, giusto. Ma dal momento in cui io ti pago e tu a livello verbale dici no, non la vuole più, allora tu dici va bene, basta, mi tengo i soldi, non la vuole. Allora tu innanzitutto fai causa all'agenzia, che è quella che ce ne perde di più, perché lui come un verme, se io ci avessi parlato e avrei detto tu lo sai che adesso come un verme andrei a strisciare dai signori e gli chiederai per piacere ridatemi i soldi, se no fai un assegno di tua tasca, perché l'agenzia deve scrivere tutto, è responsabile di qualsiasi transazione fino a quando Santina non mette il culo dentro. Santina poteva entrare, firmato il contratto, andare dalla proprietaria e dirgli sei una puttana. Lei comunque doveva entrare.
20: Questo me lo dai per certo?
19: Ma scusami, qual è una legge che io vado alla gente e senti non le voglio più? E questo va bene, niente, allora basta, mi tengo i soldi, finisce lì. Oh! Allora, c'ho mio cugino avvocato che lo fa gratis. Lo vuoi chiamare adesso?
20: Sì, assolutamente.
19: Dai, lo chiamo, aspetta. Stai lì.
21: Pronto?
20: Angelo?
21: Con chi parlo?
20: Sono Marco Mazzoli.
21: Sì.
20: Ciao, come stai?
21: Bene, grazie. Ok.
20: Allora, Santina praticamente col suo pseudo fidanzato Pietro ha deciso di cambiare casa. Ha individuato un appartamento lì nella zona sua. È andata all'agenzia, concordato il tutto, lei ha pagato 3 mesi anticipati, un mese in anticipo, più 550 euro all'agenzia e poi ha firmato il contratto e tutto, e quindi tutto a posto. È successo questo, che lei probabilmente si è svegliata la mattina 3 giorni dopo con i coglioni girati, ha chiamato l'agenzia e gli ha detto non voglio più la casa, ma non c'è niente di scritto, cioè lei non ha mai mandato nessuna disdetta scritta. Adesso praticamente non le vogliono restituire i soldi, ma non le vogliono neanche dar la casa.
21: Sicuramente se non beneficia dei canoni, anche se sono anticipati i canoni, deve beneficiarne per poter poi avere questi soldi il proprietario, quindi sicuramente quelli vengono restituiti. Probabilmente l'agenzia immobiliare potrebbe trattenere la provvigione, questo sì, perché comunque diciamo che il lavoro è stato fatto, quindi diciamo tecnicamente, se vogliamo guardare proprio da un punto di vista legale, probabilmente quella provvigione, se fanno la fattura ovviamente, è tutto regolare. Però come dici tu, per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita, e qui si configura l'appropriazione indebita se lei rinuncia alla casa. Se lei ha fatto un contratto deve avere le chiavi, è stato fatto un verbale di consegna dell'immobile?
20: No,
21: no, perché non è mai entrata,
20: esatto,
21: nell'immobile, quindi ci sono parecchi vulnus. Ci sono.
20: Cazzo, ma sei sicuro che sei parente di Luca? Sei troppo intelligente.
19: Ma è uscito male lui, eh?
20: No, è uscito bene, cazzo.
19: No, è uscito male. La mia famiglia è uscito male con intelligente.
20: Senti, ci dai una mano? Posso contare su di te? Sai che io questa donna la amo alla follia, come se fosse un mio parente.
21: Guarda Marco, l'importante è che mi mandate un'email con tutta la documentazione in vostro possesso. Io la leggo e poi vi rispondo via email con quello che ritengo si debba fare.
20: Perfetto. Ovviamente non ti diamo una lira, lo sai questo, cioè.
21: Va bene, pro bono pacis, Fondazione Onlus Luca Alba.
20: Bravo, esatto. Grazie mille, ti mandiamo tutto allora.
22: Pronto?
20: Oh, signora Santina, sono Alfio.
22: Sei Alfio, sto male, sai.
20: Lo so, signora, sto io male. Ho saputo da suo nipote il casino che è successo con la storia della casa. Sto risolvendo io con la
22: voce. Ma hai saputo qua questo?
20: Sto risolvendo.
22: Oddio, mi sento morire.
20: Aspetti, stia calma, mi ascolti un attimo.
22: Ho mangiato 3.000 euro. Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
20: Ho già parlato con l'avvocato.
22: Bravo, Alfio, perché non ce lo faccio più, perché
20: sì,
22: sto male.
20: Però, signora, mi ascolta un attimo, per favore, una volta. Allora, ho già parlato con l'agenzia, adesso mando Matteo Renzi e Barack Obama.
22: Dimmi.
20: Non fa.
22: Dimmi, Alfio, no. Tu sei tanto buono, mi vuoi bene, vero?
20: Sì,
22: tu?
20: Madonna,
22: ma questo piacere per me che non lo faccio più.
20: Mi ascolta?
22: Sì.
20: Allora, non. Zitta, non faccia più niente, facciamo noi, non chiami nessuno.
22: Fai tutto tu.
20: Sì.
22: Tu sei troppo buono con me, sai?
20: Sì, ma stia calma.
22: Sei sempre stato buono.
20: Lo so.
22: E mi hai sempre aiutato.
20: Lo so, va bene.
22: Molto bene anche.
20: Lo so. Signora, però la prossima volta che deve fare una roba del genere, non vada sola con quel goloide di Pietro.
0: Signora,
20: gli ho detto facciamo noi, veniamo lì e ci pensiamo noi. Stia calma. Le recupero.
22: Tu.
20: Sì.
22: Va bene. Ti ringrazio con tutto il cuore, tu sei tanto buono.
20: Lo so.
22: Tanto voluto bene, me lo ricorderò sempre. Ti ringrazio col cuore che tu mi fai.
20: Va bene.
22: Per me che mi aiuti.
20: Dai che muore, muore.
22: Buono.
20: Signora, fa morire il dizionario italiano se continua. Grazie signora, le voglio bene anch'io. Ci sentiamo domani.
22: Sì, ci sentiamo domani, sai.
20: Salve, salve.
22: Ciao,
20: sì, salve,
22: io
20: salve,
22: ti
20: salve.
22: Voglio bene.
20: Anch'io,
22: bene.
20: Salve. Beh, in sintesi, per tranquillizzare tutti gli ascoltatori dello zoo, anche questa volta prenderemo in mano la situazione e faremo in modo di fare giustizia. Perché lo Zoo di 105 è un programma cinico, volgare, è un programma ignorante, è un programma che spesso e volentieri supera il limite della decenza e tante volte ha fatto un sacco di cazzate. Ma quando qualcuno tocca una persona a cui teniamo in modo particolare, in questo caso è Santina, una signora di 80 anni a cui abbiamo fatto mille scherzi ma a cui vogliamo un bene dell'anima, beh, lì proprio a me personalmente scatta la mia parte protettiva, perché proprio non riesco a tollerare le persone che approfittano degli anziani, delle donne e dei bambini. E quindi avete la mia parola che in un modo o in un altro riusciremo a restituire i soldi a Santina. Perché anche questo è lo Zoo di 105.
3: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: siamo in un luogo lugubre, umido, deprimevole e pieno di tarme. La casa di Vittorio Feltri, dove i nuovi e potenti Turbo Boomer stanno facendo una cassuelata dei coscritti.
1: Beh, ragazzi, sono proprio felice che siate passati a trovarmi e che abbiate portato anche Amanda. Sì, è stata proprio una bella rimpatriata.
2: Sì, però adesso piantala di ammorbarci il cazzo e tira fuori sto caffè e sta grappa, su.
1: Oh, sì, beh, sicuri che non volete altro?
2: Caffè, grappa.
3: Ma porca puttana, Feltri, che bella casa che ti sei fatto in tutti i tuoi 9000 anni di età.
2: Caffè, grappa.
1: Beh, sì, avendo fatto da direttore a molte testate giornalistiche.
2: Oh, ti prendo io a testate se non tiri fuori sta grappa barricata del porco.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà Lord Giolitti.
4: Non se ne può proprio più di tutte queste novità del cazzo dell'era moderna. Volete sapere l'ultima? Esiste una scienza che ti aiuta a risolvere i problemi. La chiamano psicoanalisi.
3: Oh, bontà divina!
4: E tra questi lestofanti c'è Arturo Splendente, uno psicologo che enuncia quanto sia importante oggi la salute mentale. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Porca troia, scusa Vittorio, dobbiamo scappare. Vaffanculo te e la tua grappa.
1: Vabbè, mi ha fatto comunque piacere. È stato un po' come quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
6: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli e a lui piaceva anche il dito nel culo.
0: E a bordo della loro inquinantissima Fiat 850 col cartellino per disabili in bella vista, i Turbo Boomer arrivano da Arturo Splendente, intento a fare una seduta con un ragazzino.
7: E quindi, dottor Splendente, io non lo riesco proprio a capire perché mi sento così giù.
8: Non serve un motivo, Jacopino. Dobbiamo iniziare a capire l'importanza della salute mentale. Non riguarda pochi malati, ma tutti gli esseri umani in certi momenti della vita.
7: Ok.
2: Fermo lì, criminale bastardo.
3: Smettila di riempire questo povero ragazzo di tutte le tue stregonerie di strega.
8: Oh no, loro sono i potenti.
6: Siamo qui per risolvere la situazione. Tranquilla, Stellina, ti salveremo da questo mostro.
8: Cosa dite? Mostro io? Perché?
2: Sappiamo bene che fai lo psicologo e aiuti le persone con i loro problemi.
8: Sì, sono un ottimo analista. E quindi, qual è il problema?
3: Il problema è che sono tutte cazzate! Ai miei tempi, se avevi un problema, te ne stavi zitto e reprimevi tutto per sempre, crescendo sano e dritto.
2: Esattamente come noi.
8: Sì, avrei i miei dubbi su questo punto, eh.
6: Alla fine, per voi psicoanalisti, qualsiasi problema tu abbia è sempre colpa di tua madre.
2: O non ti ha allattato abbastanza, o ti ha allattato troppo, oppure nel modo sbagliato, magari mentre ti guardava male, cose così.
3: Grandi puttanate! Mia madre era una gran donna ed ha sempre fatto silenzio, anche mentre mio padre la saccagnava di cinghiate quando perdeva l'Inter.
8: Credo che potremmo avere veramente molte cose di cui parlare, cari signori. Potreste venire da me.
2: Da te? Dallo psicologo? Ma per carità.
3: Non ci avrai, strega!
6: Dallo psicologo ci vanno solo i matti. Ah, un tempo sì che si stava bene quando c'erano i manicomi.
8: Siete proprio dei vecchi rincoglioniti ignoranti. Anzitutto i manicomi erano spazi di segregazione che hanno fatto più danno che altro. E comunque la sofferenza psichica non è devianza, ma esperienza umana. Parlare di traumi, desideri, conflitti interiori è del tutto normale. E soprattutto legittimo. Ed è proprio il parlare la chiave per la salute mentale.
3: Bla bla bla, certo, grazie al cazzo. Dopo 10 anni in terapia, 4 sedute a settimana da 50 euro l'una, anch'io mi convincerei di qualsiasi cosa.
8: Questa argomentazione retrograda fa veramente acqua da tutte le parti. Ormai ad oggi la salute mentale è molto più visibile. Se ne parla sui social, a scuola, al lavoro, perfino figure di spicco raccontano le proprie fragilità.
6: Ma perché non lasciamo parlare il piccolo bimbo qui? Che dici, Stellina? È vero?
7: Beh, chiedere aiuto non è sinonimo di debolezza, ma allo stesso tempo c'è il rischio di banalizzazione, perché alle volte il sistema non regge la domanda reale di cura. Tuttavia, ogni cosa parte da noi. Il cambiamento più grande non è medico, ma culturale. Il passo più grande è trasformare il giudizio in comprensione.
8: Bravo, Jacopino. Sono proprio fiero di te. Avete altro da aggiungere, signori?
2: Scusa, ho spento l'apparecchio acustico 5 minuti fa. Non ho sentito nulla. Ma credo proprio che...
6: Nonno!
3: Prendo la cinghia!
0: E E con una raffica impercettibile di cinghiate, i turbo boomer fanno sentire il sapore del cuoio sia al bastardo criminale adulto che al piccolo futuro delinquente, guarendoli entrambi.
7: Grazie, turbo boomer. Da oggi in poi terrò tutto dentro, così che un indomani la mia vita possa essere difficile e dura per me e per chi mi sta intorno.
9: Hai proprio ragione, piccolo coglione. La salute mentale è una roba da f***ci. Da domani mi darò al commercio di troie.
2: Crescono così in fretta.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per Pelé? Cantare a Capodanno Pepe Pelé. Capita? Pepe Pelé come la canzone di Capodanno, no? No, è forte, Pepe. Non ridete? Perché non ridete? Questa era forte, cioè era forte come battuta. Per una volta ho fatto una battuta forte, ma perché non ridete? Cioè, con Pelé, non ridete con Pelé, Pepe, non voi non ridete. Pelé è un bastardo e muore, porco.
10: Radio 105.

0: dai, dai, tutti a guardare la televisione. Forza, fatevi, fatevi, fatevi, fatevi una
1: sedia. Vabbè, non me faccio.
0: Un attimo.
1: Era tutta tua. L'ho fatta tutta. Minchia, un grammo era. Però tu insisti, fatevi, fatevi, fatevi. Non resistevo, scusa, torno nel pubblico.
0: Dicevo, fatevi, fatevi.
1: Ancora!
0: Una bella s***a, guardando ste belle tettone.
1: Non mi dirà più perché sono tutto peppato. Non ce l'hai una pastiglia di super minchia.
0: Scusa.
1: Scusa, sono fortissimo. Ma loro che te la forte con la coca. Mamma mia, mi devono a correre.
0: Dove vai?
1: Sparatemi un gianguillante.
0: Bene, bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live. Anche questa sera la vostra Barbarona ha un ospite incredibile in studio con noi. Un attore diventato famosissimo per un film adorato da tutti. Io ne ho avuto uno nella mia bagiana per un sacco di tempo. Sì, sto parlando di L'Uomo Ragno, signori. L'interprete di una delle ultime, diciamo, pellicole più amate dai giovani è lui, Tobey Maguire, con noi a Sbomeriggio Live.
2: Ciao a tutti, sono Tobbo.
0: Tobby. Tobby.
2: Dov'è? Bello. Tobbo.
0: Allora, Tobey Maguire è un attore meno noto di tanti altri, però riguardando la tua filmografia, insomma, hai fatto veramente dei
2: niente,
0: film.
2: Niente, niente, due film.
0: No.
2: Due, massimo c'è. Almeno quello che mi ricordo prima dell'alcol e della gioca.
0: Ma no, Tobey. Tobey è quell'attore che ha la faccia da coglione, che ha interpretato uno dei più bei Spider-Man. È nato nel 1975 a Santa Monica, in California. Ha proprio questa faccia da testa di cazzo. Lo sfigato che diventa supereroe. Io credo che il regista, quando ha scelto il tuo volto, voleva proprio la faccia di cazzo.
2: No, beh, quella, la decisione, diciamo, è ricaduta su di me per ovvi motivi.
0: Cioè?
2: Sono malavitoso. Sì, mio padre è andranghetista.
0: No.
2: Ha ricevuto una telefonata, è produttore. Detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobey. Allora,
2: prego.
0: Hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland.
2: Produttore. Detto.
0: Ho capito. Ripercorriamo la tua carriera,
2: prego,
0: Tobey. Allora,
2: prego.
0: Hai fatto un film bellissimo nel 1989 con la regia di Todd Holland.

0: cominciato a bestemmiare.
1: E quindi,
0: infatti, se tu lo vedi il film non ha senso, parte con la fine, non si capisce un cazzo.
1: Beh dai,
0: tanto non se n'è accorto nessuno.
1: Non se n'è accorto nessuno. A seguire un bel film, Voglia di ricominciare.
0: Eh sì.
1: E di cosa parla questo
0: di
1: film?
0: Coca.
1: Di Coca.
0: Di Coca, perché è praticamente un Coca parte. Uh-huh. Che siamo in 54.
1: Wow.
0: All'inizio, poi muoiono in 20.
1: No.
0: E quando è finito tutto, uh-huh, a un certo punto abbiamo voglia di ricominciare, perché c'è la scimmia sulla spalla, no? E fai telefonate, cerchi, pusher, per sono già le 4 e mezza di mattina, che se faccio male a quell'ora rischio, è un orario infame. Abbiamo tantissima voglia di ricominciare.
1: Quindi basta,
0: finisce che ci sbraniamo anche i mobili proprio fatti, merda.
1: Ma non me lo ricordavo.
0: Poi qualche fissa fra le finestre, poi ci addormentiamo fatti dei whisky. Sugli
1: bene, bene.
0: Fine di merda, perché non ti lascia un po' la sensazione.
1: Un amaro in bocca.
0: Quello finisce quasi subito, Poi qualche cannetta, ma niente, spranate.
1: Ma poi c'è SFV, che significa in inglese so fucking what.
0: Esatto, sì.
1: Di cosa parla questo film?
0: Parla di elettricità. Infatti noi siamo due dell'Enel.
1: No,
0: infatti Watt, per come
1: no, what?
0: Siamo due tecnici dell'Enel, no. Però che non so se hai mai visto Striscia la Notizia, io seguo la TV italiana.
1: Ah,
0: no?
1: Bene, bene.
0: Spesso. Bene. Siamo due tecnici dell'Enel, però che rapiniamo le anziane in casa, gli facciamo l'oro, una la distrae, io fuggo nei cassetti, gli faccio portafogli, catenine, una anche l'abbiamo pestata. Non nel film, nella realtà.
1: Nella realtà.
0: Certo.
1: Senti, poi hai fatto Tempesta di Ghiaccio.
0: Minchia.
1: Bello, un film del 1997 con la regia di Ang Lee.
0: Sì, è perché anche quelle persone lì hanno diritto di fare i film.
1: Certo.
0: Cioè, quella persona lì... Nonostante
1: io. Di cosa parla la Tempesta di Ghiaccio?
0: Prima di tutto devi tenere conto del fatto che avendolo girato un affetto da problemi.
1: No, Ang Lee si chiama.
0: Sì, infatti, poverino, dai, non andiamo oltre a prendere in giro le persone che non stanno bene. Dai.
1: Sta benissimo.
0: Anche te, che
1: sta molto
0: sei
1: bene.
0: Una donna di classe.
1: Vabbè,
0: comunque. Praticamente in questo film, che non mi ricordo il titolo, come si chiama?
1: Tempesta di Ghiaccio.
0: Esatto, sono uno tutto pazzo. Che va in giro, affetto nudo. D'inverno. Un pazzo. Entra nei bar e chiede mojiti. Sempre tutto ghiacciato. Minuto di ghiaccioli, bevo mojiti. Tutto a petto nudo a dicembre a New York.
1: Minchia.
0: Nella più grande tempesta che c'è stata.
1: Certo.
0: A metà del film muoio di dissenteria. Proprio un esplosivo. Si vede proprio in Central Park, si vede una striscia di feci sparata a una pressione. Proprio il boato nel film,
1: tipo.
0: Allora, nel cinema sono stati due boati: la zambata di Jurassic Park e il mio culo che spara questo fione di merda.
1: Vero.
0: Minchia. Perché io sai che metodo quello, sì, che è il fratello della regista. Sant'Anna. Bombo.

0: Lo Zoo di 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, Leo,
1: dai. Non ti azzardare. No! No! No!
2: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah, voglio che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello è l'abbriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è Leo. L'abbriacatura?
4: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
1: Aia!
2: Quella latrina di sotto.
1: Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: La schiena, quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: A me il rutto non fa rumore.
1: No, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fate scena.
0: Lo Zoo di 105.

0: 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì?
2: Che modo di rispondere, sì?
1: Mi dica.
2: Sì, madonna, che...
1: Siccome ho visto privato, i soldi privati sono sempre le telecom e roba varia, no? Perciò... Siccome stamattina ne ho avute 10 telefonate. Vabbè.
2: Ascolti, autoctono, allora praticamente come sentirai io sono del nord Italia e mi trovo a dover festeggiare, diciamo... un avvenimento al sud Italia per via di una serie di parentele innescate da, diciamo, vabbè, non le sto a raccontare i fatti miei comunque. Allora, voi vi occupate di bomboniere, giusto? Bomboniere, perfetto. E come possiamo strutturare, diciamo, una trattativa fra me e lei per avere un servizio di bomboniere, insomma, a distanza, considerando che io sono qua al nord, fortunatamente.
1: Vabbè, lei cosa servirebbe?
2: Beh, considerando che stiamo parlando di bomboniere, bomboniere. Adesso io non sono... è la prima volta che le compro, quindi...
1: Sì, perché quale ricorrenza?
2: È un battesimo / comunione. Pronto? Ho messo giù il terrone. Uè, sudista, mi hai messo giù la cornetta.
1: È caduta la linea.
2: Ah, pensavo che te l'ha scattata la libidina alimentare e eri andato a mettere la vettovaglia sul tavolo.
1: Stavo dicendo, ma lei deve fare delle bomboniere oppure vuole proporre delle bomboniere? Non ho capito.
2: No, no, io devo comprare, io devo allargare, diciamo, il tuo conto corrente, devo darti della ricchezza.
1: Allora, per battesimo abbiamo... Cioè,
2: per il battesimo, mettimi gli articoli nelle frasi, sennò vado in sbattimento. Perché già io a che fare con i meridionali faccio fatica.
1: Ah, ho capito.
2: Sì.
1: Lei ha visto già qualcosa sul sito?
2: Avete un sito? Incredibile.
1: Abbiamo il sito.
2: Dimmi il sito.
1: Allora, se vai su Amazon...
2: No, Amazon è Amazon.
1: Abbiamo anche il sito, comunque là puoi vedere i prodotti, poi magari potevamo vedere.
2: Ma cosa stai farfugliando? Cos'è? Ti hanno sparato il curaro nel collo con una cerbottana? Cosa hai detto?
1: Senti, è meglio che forse non trattiamo perché già non ci troviamo bene, capito? Ci sentiamo, ciao.
2: Non mettere giù. Pronto? Pronto?
3: Sì, pronto, di che qual è il problema tuo?
2: Ma, scusi, ma il modo di parlare, cioè non ho capito, ma con chi sto parlando? Ma voi vendete bomboniere o siete un servizio per fare innervosire la gente?
3: Non vendo bomboniere. Tu che vendi a quest'ora che non c'è da fare niente, che chiami?
2: Madonna, che terone. Io stavo chiamando per foraggiare il vostro conto corrente, però vedo che mi stai facendo innervosire. Terone!
4: Ehi, ciuccia fiscale! Come ti permetti di mettere giù la cornetta?
3: Sì, è quello della televendita.
4: Guarda che vengo lì, ti spacco la testa con i tuoi cazzi bomboniere di merda, hai capito? Bastardo! Hai capito? Terone!
2: Vedi, mi ha fatto innervosire, parlando meridionale mi ha fatto andare fuori di testa. Io quando sento il meridionale poi c'ho delle reazioni, vedi, non si riesce a discutere. Oggi si fa fatica a parlare, insomma, dai. Cosa, scusa? Dai, voglio comprare la bomboniera. Pronto?
3: Bella decorata.
2: Cos'hai detto, scusa?
3: Ma te l'ho detto, l'hai capito, coglione. Mettitela in culo la bomboniera.
2: Vedi, questo modo di fare non va bene.
3: No, tu te lo devi fare bene. Lo so già.
4: Vedi, mi hai fatto trasformare, terone di me. bastardo Teroni.
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
10: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
10: Scusi, non sto capendo.
11: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
12: No, questa volta io ti tolgo.
11: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
12: Prendi la candeggina, Rosario.
13: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
11: Oh no, Brimbelli!
12: Abbiamo vinto, usciamo!
10: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
14: Pronto?
10: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
14: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
10: sì.
14: Che sono andato a puttane.
10: Benissimo.
14: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
10: sì,
14: no?
10: Sì. Ma lei sta a Pavia?
14: Sì.
10: Tutto bene? Si è strozzato?
14: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
10: Guardi,
14: forse
10: vabbè.
14: C'è il sangue.
10: Sì,
14: allora, signora...
10: Bene. Questo
14: mi ascolti,
10: sì.
14: Ero puttane.
10: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
14: E quella sera c'era uno con la parrucca.
10: Ah.
14: Non vorrei che sia, come si chiama?
10: Don Gaetano?
14: Gaetano?
10: Don Gaetano, sì.
14: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
10: Scusi, lei...
14: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca miseria. Porca madre. E sangue non c'è nelle feci.
13: Cacciavite Brimbelli.
10: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
14: Sì, scusa collega,
10: no,
14: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
10: Ma perché mi passate Rai Sport?
14: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
10: ho capito, ma per telefono
14: alla priorità.
10: Sì, anche sulla Rai 3.
14: Su tutto
10: quanto. Va bene.
14: Lo sport.
10: Sì.
14: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
10: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
14: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
10: Sì.
14: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
10: Ah, all'ungherese?
14: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
10: Sì.
14: Ecco.
7: Glauco! A tavola che è pronto!
14: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
14: ma tu,
7: che ti ho
14: ma
7: fatto
14: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
7: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
14: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
14: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
10: Sì.
14: Ecco, fa il colpo.
10: Ecco.
14: Uno.
10: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
14: Che Bagalov, porco.
10: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
14: Allora signora,
10: sì,
14: sono quello della cacca,
10: sì,
14: dell'esame delle feci.
10: Sì.
14: Allora,
10: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
14: No.
10: Tente
14: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
8: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
14: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
8: ma
14: fare
8: io
14: la
8: so
14: cacca.
8: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
14: Che ce devi puntare dentro, un bastoncino ce devi puntare.
13: Bastoncino Brimbelli.
14: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
8: Non lo so, vabbè.
14: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda. Non
10: bene,
14: visto.
10: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
14: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
10: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
14: Scusa collega, il colpo decisivo,
10: sì.
14: Decisivo?
10: Sì.
14: Perché il campione ungherese Nemecek...
10: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
14: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
14: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
7: Hai visto Peppino? Facolo.
14: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
13: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: per
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, Beastman, abbiamo risolto il problema del sangue in più per il mio megabelinone. Il macchinario a zaino a trasfusione istantanea è pronto, ma non ho abbastanza sangue per riempirlo. E come sai, il mio gruppo sanguigno è il più raro di Eternia.
5: Mio signore padrone, con la faccia secchissima e rivoltante, purtroppo abbiamo cercato in ogni archivio medico della sanità pubblica di Eternia, ma non risulta nessuno che sia un donatore compatibile.
4: Ma come cazzo è possibile che non vi sia nessuno su questo pianeta di merda, fatto di finocchi edonisti, che abbia il mio stesso sangue?
5: Cercate ancora! Ho bisogno di 16 litri di sangue subito per alzare il mega uccello e dominare Eternia!
4: Che succede?
5: Oh, ottime notizie, Skeletor. Ciclope ha trovato un donatore. Dopo una ricerca, ha scovato in un pronto soccorso un essere che ha il tuo stesso sangue. Sta massacrando tutti i medici e le infermiere per farsi dare il nome e l'indirizzo.
4: Perdonami, ma non ti sembra che Ciclope stia un pelo esagerando con l'uso della forza? Non bastava chiederlo e basta? E adesso che ti ha scritto?
5: Oh, Ciclope dice che sta massacrando anche tutti i pazienti e le donne delle pulizie. Dopo andrà a massacrare anche i bambini e le insegnanti dell'asilo vicino.
4: Accidenti, ma non vogliono proprio dirgli questo nome. Ma quale segreto debbono custodire per resistere al costo di così tante vite?
5: Nessuno, il nome lo sa già, si sta solo svagando.
4: Svagando? Ma Cristo santo, uno per svagarsi va in una spa a Riccione, non massacra decine di persone.
6: Già, effettivamente.
4: Dai forza, digli di dirmi chi è che ha il mio sangue dal quale dovrò succhiarmi tutto il plasma per alimentare il mio zaino, alza cazzo!
5: Non ci posso credere, questa è veramente buffa.
4: Cosa è buffo? Parla, pezzo di merda! Che cosa è buffo?
5: Non crederesti mai al nome del donatore compatibile.
4: Lo sapevo! La mia forza e la mia intelligenza derivano sicuramente da stirpi di potenti guerrieri. Sicuramente deve essere Adam, quella checca bastarda. Non c'erano dubbi che io avessi un sangue di tale importanza.
5: Acqua, Skeletor, acqua.
4: Ma pezzo di merda, che cazzo sono il tuo cameriere? Vattela a prendere tu l'acqua!
5: Non hai capito, purtroppo. Acqua, inteso come non ci sei nemmeno vicino.
4: Ah, adesso ho capito, ma scusa, se non è Adam, deve essere un qualcuno di altrettanto potente e indomabile. Ti prego, non mi dire che è la donna lesbica che amo! Non dirmi che è Adora.
5: Acqua, acqua, acqua, acqua!
4: Porco d***o, porco d***o, porco d***o, porco d***o, dimmi quel cazzo di nome!
5: L'unico donatore compatibile con il tuo sangue è il Gabebbo.
4: In che senso, scusa?
5: Nel senso che tu hai lo stesso sangue del Gabebbo. Lo avete solo voi due.
4: Ci deve essere un errore.
5: Nessun errore.
4: Qualcuno si è sbagliato.
5: Non è possibile.
4: I medici hanno mentito.
5: I medici non hanno mentito.
4: Ciclope non sa leggere.
5: Ciclope è laureato.
4: Siamo su scherzi a parte.
5: È fuori palinsesto Mediaset da anni.
4: Allora andate tutti a fanculo. E trovami quella merda rossa puzzolente che lo devo svuotare per riempirmi l'uccello. Vado a piangere da solo nel letto come una liceale delusa.
5: Ma Cristo santo, Skeletor, che cazzo hai 10 anni?
7: Sei pronto, chi parla?
8: Sei pronto, mea webesugo? C'hai mica visto il Jimmy Ghione che c'ho un servizio per lui?
4: A parte che è la peggiore imitazione del Gabibbo che abbia mai sentito. Ma tu, brutto coglione, come cazzo fai a sapere tutti i cazzacci miei? Parla! Dimmi chi è la talpa! Figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Ehi, fura di merda! Che succede? Ti hanno ammazzato i nuovi genitori, figli di puttana?
2: Oh, Ron, mio carissimo amico, sono tremendamente triste. Non ho ricevuto nemmeno un like su Tinder. Orrore, orrore!
1: Tinder, che cazzo è? Un sito di scorreggio di vagina, figli di puttana! Bastardo di merda! Orfano! Sfregiato miope! Guida elettrico, assassino dell'ambiente!
2: Tinder, è la famosissima applicazione per far innamorare le persone con la remoscia. Purtroppo ancora nessuna ragazza mi ha risposto. Perché? Perché, Ron? Spiegamelo, perché?
1: Perché fai schifo pure al cazzo degli zombie froci, figlio di puttana Rorre. Senti la mia R come perfetta. Guarda la mano, quante dito?
2: 5.
1: Te le ficco tutte nel c***o, pezzo di
2: Marrano, non è vero, non è vero! Diglielo tu, Ermione, che sono un ragazzo... Che sono un ragazzo attraente!
3: Certo, Rarry, sei attraente!
2: Sentito?
3: Sei attraente come un frullato di sbocco e calzini sporchi!
4: Merda! Bastardo! Hai visto? Coglione!
1: Ragazzi, non ci
4: sono però il tuo cadavere!
1: Hai fatto diventare 100 boccelli! Dai, ragazzi, non la prendete in giro, accoltelliamolo direttamente!
2: Oh, che sconforto! Che disperazione! Sono brutto! Come faccio a smettere di essere brutto?
1: C'è un antico incantesimo di bellezza, un rito molto complesso e funziona solo sugli svizzeri, figlio di puttana di merda!
2: Svizzere, cinese, non me ne frega! Lo voglio fare, Ler! Lo voglio fare, Ler! Forza, dimmi cosa devo fare, Ler!
1: Allora, prima di tutto la devi smettere di urlare, se no ti taglio la carotide con una bottiglia. Però ti apro tutto e cago nella tua gola a spruzzo, pezzo di merda! Secondo la cosa devi cagarti nelle mutande. Minchia, ho dovuto insistere proprio.
2: Fatto, e poi?
1: Poi devi pisciarti in faccia. Ecco, come cazzo fai a comando?
2: Fatto, e ora?
1: Ora devi pronunciare la parola magica, la formula. Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alla generazione ragazze svizzere arrese dall'amaro amore di un ramarro marrone. Gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore. Go!
2: Attraente come una tigre carismatica. Arreco, arrapo alle graziose ragazze svizzere arrese all'amaro amore di un ramarro marrone. Adurò gargarismatici orgasmi come un grilletto di organi, sussurrando tenere parole, ignorando il terreno d'amore.
3: Funziona, Rarry, hai ricevuto un like dalla Svizzera.
2: Urrà, urrà! Fammi vedere, Ler! Fammi vedere chi è! Federer!
5: Non sono Federer, sono Wolverine! Scopriamo? Ti ho messo il like? One! Secondo te ci sta la sb***ata adesso?
1: Sì, a lui piace prendere nel c***o il fuoco dei draghi, quindi gli piace prendere il cazzo anche dei cattivi!
2: Ermione!
6: Ermione!
2: Ermione!
6: Ermione! Che cazzo vuoi?
2: Aiutami, aiutami! Mi vogliono inculare!
6: Fan bene, se avessi il cazzo lo farei anch'io!
2: Ma allora!

0: Ciao Marcioni, fate uno scherzo alla mia ragazza Alisia. Come regalo di compleanno mi ha preso due biglietti per il concerto di Max Pezzali a San Siro. Ha speso un botto di soldi per stare davanti, ma vista l'alta affluenza, il palco è stato modificato e adesso ci troviamo coi posti al terzo anello verde. Praticamente a un chilometro. Sono settimane che litiga con Naughty, ma non ha ancora risolto il problema. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Ticket Out per il concerto di Max Pezzali.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo.
1: Niente.
2: Sappiamo che ha contattato ripetutamente il nostro servizio clienti.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda le modifiche all'assetto del palco e del pubblico del concerto,
1: esatto,
2: dell'11
1: sì.
2: luglio. Allora,
1: sì.
2: allora, prima di tutto mi dispiace darle una brutta notizia, ma non ci sono novità rispetto alla sua collocazione, nel senso che purtroppo i posti sono quelli dell'anello verde.
1: Io comunque per quei biglietti davanti, per non avere nessuno, avevo speso anche dei soldi in più. Io purtroppo soffro di attacchi di panico in mezzo a troppa gente, quindi ho optato appunto per spendere un po' di più per non trovarmi troppa gente davanti. E adesso mi ritrovo proprio in alto, anche in alto, cioè neanche in mezzo.
2: Certo. Ma quando lei ha acquistato il biglietto, nelle informazioni aggiuntive, come si dice, ha segnalato questo aspetto oppure no?
1: Onestamente no, perché ero sicura che i biglietti erano davanti, non mi era mai capitato che mi venissero cambiati così.
2: No, è che purtroppo non risultando all'atto dell'acquisto del biglietto non possiamo modificare la sua prenotazione.
1: No, però cioè, il problema è che io c'ho anche dei soldi in più ho speso.
2: Per quanto riguarda diciamo la visibilità, noi possiamo fornire eventualmente degli strumenti offrendole dei binocoli.
1: No, beh, ma non è tanto quello onestamente.
2: Anche un cannocchiale eventualmente ci sono, li usano per i concerti.
1: No, beh, ma non è il principio, non è quello il problema.
2: Certo.
1: Però se una persona spende quei soldi e io li ho spesi in più per questa cosa, mi sembra un pochino una cosa sleale. Comunque puoi cambiarli così tutto qua.
2: Allora guardi,
1: poi, ripeto,
2: certo. Allora io... senta, separiamo i due problemi. Allora, uno è il problema della visibilità, del suo stato di salute, di avere persone davanti. L'altro è il problema economico. Per quanto riguarda il primo problema, io non la posso aiutare, almeno non al momento. Per quanto riguarda invece l'aspetto economico, cioè il costo che lei ha sostenuto, noi come Ticket Now possiamo cercare di indennizzarla attraverso delle proposte alternative.
1: In che senso, mi perdoni?
2: Nel senso,
1: non mi è mai successo, quindi scusi se le chiedo, però.
2: Certo. No, nel senso che siccome noi gestiamo una grandissima quantità di concerti e di manifestazioni live, eventualmente noi possiamo offrirle uno sconto o un voucher da utilizzare su altre manifestazioni che magari in questo momento non sono proprio sold out. E,
1: va bene.
2: Ad esempio, noi abbiamo in promozione la settimana precedente, quindi il 4 di luglio, abbiamo il tour di Bello Figo Gu.
1: Non so chi sia.
2: Beh, è un artista giovane, non so, lei non conosce Pasta col Tonno?
1: No.
2: E comunque.
1: Ascolto un musino, poi non.
2: È alla cascina, no. Alla cascina Mortadella di Rozzano?
1: Ma sono dei tour che, cioè, nel senso, uno sconto che posso scegliere io? O
2: sì, no, le sto offrendo un ventaglio di possibilità.
1: Okay. E noi ascoltiamo appunto un po' Max Pezzani, tipo Tiziano Ferro,
2: Sì. I
1: Modà, piuttosto.
2: Quindi
1: che...
2: italiani?
1: Sì, Olli, non lo so, un po' più.
2: Ho capito.
1: Contenuti.
2: Allora io Levante conosce Levante?
1: Sì.
2: Ok, allora io ho Levante. Che fa Gaber con gli ultimi due rimasti dei Camaleonti, quindi Levante più Camaleonti che fanno Gaber.
1: Conosco poche canzoni, però cioè, magari sì.
2: Lo flaggo.
1: Sì.
2: Ok, allora questo è molto bello.
1: Sì.
2: Allora, beh, sì, questo non è molto distante. Novara. Alberto Camerini con questo spettacolo pirotecnico, cioè i Greatest Hits di Camerini e questi Mangiafuoco.
1: Questo sì.
2: Cioè praticamente, vabbè, Alberto Camerini lo conosce.
1: Avevo sentito parlare, non nello
2: sì,
1: specifico.
2: Sì. E poi ci sono, c'è questa compagnia di Mangiafuoco bulgari molto famosi, stanno girando tutto il mondo, che appunto hanno questo spettacolo pirotecnico dove si incendiano, corrono in fiamme.
1: Madonna.
2: Sul palco. Sì, molto forte, okay. Molto forte. Però è un bel progetto.
1: Ah, solo no, che... detto così può sembrare interessante.
2: Sì, c'è Camerini che canta
1: sì,
2: e questi bulgari in fiamme.
1: Ok.
2: In questo momento abbiamo ancora un sacco di disponibilità, eventualmente anche il meet and greet con gli Uomini in Fiamme. Camerini, che potrebbe essere diciamo interessante anche dal punto di vista culturale. C'è ovviamente un traduttore.
1: Sì. Okay.
2: Questo potrebbe andarle bene?
1: Questo potrebbe essere interessante, okay. Devo capire quando, però ci potrebbe stare.
2: Okay. Se no, Gigi D'Alessio?
1: No, a mio fidanzato non piace.
2: Non gli piace, ma perché è napoletano?
1: No, no, non è il suo genere. No,
2: ah, quindi era è un regalo per il suo fidanzato.
1: Esatto, sì.
2: Ah, ed è, allora forse dovremmo.
1: Ho fatto lo sforzo.
2: Ah, dovremmo forse scegliere qualcosa che piaccia al suo fidanzato. Allora,
1: su musica siamo più o meno. Alcune cose ci piace. Cioè, a me ma come dice Max Pezzali piace tantissimo. Quindi su questo andiamo d'accordo.
2: Allora, tu guardi, forse scusi, per un pubblico un pochino più maschile, abbiamo i Mattia Bazzar con Ramba. Ramba è stata, adesso insomma è un po' avanti negli anni, però è stata una starlet dell'erotico soft della fine degli anni Ottanta, aveva anche un magazine dedicato. Mm-hmm. Sì, adesso diciamo non è più quella degli anni Ottanta. Però vabbè, è uno spettacolo potrebbe... soft erotico con i Mattia Bazzar, però in versione acustica.
1: Mi informo.
2: No, a lui potrebbe piacere, adesso non so se il suo fidanzato sia particolarmente orientato sul fetish, non lo so.
1: No.
2: Se no c'è sul fetish, c'è un concerto molto fetish che sono solo i piedi di De Gregori. Cioè De Gregori non c'è. Ci sono solo i suoi piedi sul palco che battono a tempo la donna cannone.
1: No, beh, diciamo così.
2: Alicia,
1: no.
2: Sei nello Zoo di 105.
1: Ma vaffanculo. Questo è il coglione mio fidanzato.
2: Eh sì.
1: Ma io sono mesi che combatto con Ticket Hound. Vaffanculo.
2: Ti ha fatto uno scherzo lui.
1: Mamma mia, quando...
2: Se vuoi però possiamo andare insieme a vedere Ramba con Mattia Bazzar che
1: no
2: c'ha,
1: guarda, grazie.
2: C'ha 71 anni ma ancora le stanno su le tette. Grazie al silicone, eh. C'ha un figone peloso così, cazzo, si vede anche da sotto il palco, c'è anche il meet and greet per vederle i peli.
1: Sì, immagino che come sarà felice lui, però non io.
2: No, vabbè, allora ci porto lui. Tu vai a vedere quelli che si incendiano il cazzo, va bene?
1: Va bene, ok.
2: Dai, un bacio.
1: Grazie.
2: Ciao Alicia, ciao. Ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you. No. This is Zoo. This is only.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo 105.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando.
2: Su cui stiamo già lavorando.
4: Qui base terra!
5: Ciao, Barra Terra. Ho sentito delle persone oggi che mi hanno chiamato e anche erano in macchina e mi hanno salutata. Si vede che mi hanno vista ancora.
4: Gli
5: amici. Sì, mi hanno vista e mi hanno salutata. È un pezzo non vedi Aldo, mi ha detto. Sì, è un pezzo non vedo Aldo, basso.
4: Sa che Aldo, signora, sa che è morto Aldo, lo sa.
6: Sa che è morto Aldo, lo sa.
5: No, non lo sapevo questo.
4: Nel senso, aspetta, no, ma le spiego meglio. Allora, è morto, l'abbiamo tagliato come dei tranci di tonno.
5: Ho capito.
4: Ce lo siamo mangiati qua a base terra e poi cagandolo l'abbiamo ricomposto. Pazzesco.
5: Siete bravi. No, sì, mi dispiace, sì, poverino, perché mi voleva bene anche.
4: Lo so, però era un vecchio ormai, era vecchio.
5: Era vecchio come me, insomma, avrà avuto più di 80 anni, penso.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura, magari fosse vero. Sì, allora, è vero questo. Sì, questo è vero, sai perché?
4: Perché lei le ha fatto due pompini. Lei le ha fatto due pompini ad Aldo, si ricorda?
5: Esatto, sì, mi ricordo, sì.
4: Pure. Senta, allora signora, mi ascolti attentamente, perché questa è una cosa molto delicata. Noi, insieme al dottor Tanaput, che adesso le passo, abbiamo scoperto che lei ha un figlio. E questo figlio adesso vorrebbe conoscere. È già grande, c'ha quasi 30 anni adesso. Signora, allora, suo figlio si chiama Uè Stronzo.
5: È brutto nome, quello di vero.
4: No, lei, allora, lei per chiamarlo deve gridare Uè Stronzo.
5: Uè Stronzo, le devo dire.
7: Sì, dica.
4: Ha visto? Eccolo qua, glielo passo un attimo, signora. C'è tua mamma in linea, Santina.
7: Mamma.
5: Ciao.
7: Come? Mamma. Mamma.
5: Perché ti hanno messo quel brutto nome lì? Non mi piace, sai.
7: Ti voglio abbracciare, mamma.
5: Sì, anch'io, caro. Anch'io ti vorrei baciare.
4: Allora, signora, un attimo però, perché adesso ci sono dei documenti da compilare. Se lei vuole tenerlo, sto figlio, le passo il dottor Tanaput, che adesso le spiega un attimino cosa deve fare per potersi impossessare di suo figlio anche legalmente, perché in questo momento lui è proprio un figlio di puttana, capisce? Non ha la madre.
5: Ho capito.
7: Sono un figlio di puttana.
8: Buongiorno signora, sono il dottor Tanaput, mi sente?
5: Buongiorno dottore.
8: Ecco,
5: sono stata stamattina dal dottore perché ho un po'...
8: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo, signora, perché noi abbiamo la pratica di suo figlio. Il suo figlio, lei sa che ha un figlio diverso da quello che aveva prima, no? Che
5: sì,
8: si
5: esatto.
8: Chiama, come si chiama? Lo chiami?
5: Dunque si chiama, cosa ha detto? Mi ricordo.
8: Allora, deve gridare Uè Stronzo, lo chiami?
5: Ah sì, bravo, sì. Uè Stronzo?
7: Sì, dica!
8: Vede, già le risponde da figlio a mamma. Allora, signora, per lei... Per riapproparsi di questo figlio?
5: Sì, ma sì, io lo tenterei volentieri anche, perché sono sola e così mi fa anche
8: infatti,
5: un po' di compagnia.
8: Infatti, questo figlio, tra l'altro, è molto simpatico e molto utile, perché non ha né le braccia né le gambe, è tipo una palla. No?
5: Oh, poverino. Come
8: no!
5: Mai? È nato così?
8: È nato così, perché praticamente, siccome era nato brutto, suo figlio, appena è nato, il dottore gli ha detto «Uè, stronzo!»
7: Sì, dica.
8: E allora praticamente per buttarlo via, perché era talmente brutto, volevano buttarlo via tutti. Quindi uno lo tirava per il braccio, l'altro per le gambe, cioè gliel'hanno staccate. È rimasta una palla, capisce?
5: Madonna, solo quella.
8: Solo quella, però è beh, simpatico perché mangia, caga, piscia, parla.
5: Quello che deve fare anche parla.
8: Sì. Quindi praticamente se lei lo vuole deve compilare il modulo.
5: Ancora stasera anche se mi ricordo.
8: Sì, noi glielo spediamo, praticamente chiamiamo quattro bulgari, no? Del DH bulgaro, sai il corriere bulgaro? Entrano dentro casa, le lasciano il figlio, le svaligiano la casa e poi le rimane senza mobili col figlio. Ma
5: c'ho anche i funghi anche, ho fatto il risotto con i funghi.
8: Ottimo! Ottimo.
4: Io, dottore, le possiamo passare alla signora l'ingegner Farabut che gli fa il modulo, le fa compilare il modulo al telefono, così riusciamo a preparare la pratica. Glielo mandiamo stasera, allora. Lo vuole stasera, signora, il figlio?
5: Sì, anche stasera se me lo mandi. Me lo fa in piacere, che mi fa un po' di compagnia.
4: Allora, signora, adesso le passiamo l'ingegner Farabut che le fa compilare un modulo al telefono. Va bene?
5: Sì.
4: Un attimo.
9: Pronto? Pronto, signora? Pronto. Salve, contenta?
5: Salve. Come va? Tutto bene?
9: Tutto bene, contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
9: Proprio bello, ci abbiamo giocato.
5: Non vedo l'ora di vederlo.
9: Ci abbiamo giocato tutta la mattina, ci abbiamo palleggiato.
5: Così mi fa anche un po' di compagnia perché sono qua sola.
9: Godo.
5: Sono sola, sola.
9: Godo tantissimo. Senta, allora.
5: Sai che bello che sarà, vabbè, vedere un bambino.
9: Sì. Poi, guardi, nei suoi 238 kg di dolcezza è un bambino proprio vivace. Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio, giusto per sapere la maternità. Sa, essendo un minore, devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
9: Perfetto. Allora, lei mi risponde a queste domande, io sono sereno e le mando il figlio col primo DHL disponibile.
5: Va bene.
9: Guidato da un malfattore latinoamericano che... Allora. Sì. Che cos'è il cazzo?
5: Che cos'è?
9: Il cazzo.
5: Oddio, non lo so, sai, questo... Che cos'è il cazzo? Cosa sarebbe?
7: Ma mamma, che cazzo!
5: Che cazzo, sì, insomma, ma non lo so io.
9: Non lo so.
5: Ma è anche quello che si va a picare, ecco io.
7: Brava mamma!
9: Allora, mi dica il nome di almeno tre dei sette nani.
5: Cuccio.
9: Ciuccio. Poi?
5: Cuccio Euro.
9: Cuccio R.
5: Euro, dopo
9: Spi
5: tutti.
9: Imolo. Chi ha scoperto l'America?
5: Ha scoperto l'America dovunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo. Allo squaglio.
9: Jack.
7: Sì, mamma, brava.
9: Jack lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
0: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
10: Radio 105.

0: lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Aspetta.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Capolavori senza tempo, sciancati e deturpati da un piccolo errore di trascrizione. Le Cazzoni del Cuore. Su, nello Zio di 105.
2: Enrique Iglesias. Su Camela Fava.

0: Luca della Fava.
1: Le canzoni del cuore su nello zio di 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: Ciao malvagi, fate uno scherzo al mio amico Simone, che è la persona più buona ed ingenua del mondo. In pratica, un picciu totale. Da mesi sta aspettando il passaggio di licenza per un negozio di fuochi d'artificio ed è molto preoccupato perché se non arriva prima di Capodanno, in pratica gli salta tutto l'incasso di un anno intero. Ha contattato mezzo mondo per risolvere questo problema, ma fino ad ora non ha risolto un cazzo. Il miglior regalo di Natale sarebbe il colpo di grazia. Fatelo soffrire. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. La chiamo dalla prefettura di Torino.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Stiamo esaminando il caso della richiesta di licenza, di passaggio di licenza dal signor
1: Francesca Simone.
2: Risulta che la licenza originale è scaduta il 26 di luglio. E quindi lei è in attesa del trasferimento a lei della licenza, giusto?
1: Sì, giustissimo.
2: Io le devo comunicare che la pratica è stata presa in carico e che è previsto lo smaltimento della pratica intorno alla fine di gennaio, 18, 19, 20 gennaio.
1: Oh, caspita.
2: Questi sono i tempi, perché capirà che adesso le vacanze di Natale.
1: Ma non si può in qualche maniera, noi sui fuochi d'artificio, noi su questo Capodanno abbiamo...
2: Immagino che sia il periodo...
1: Quello, cioè, noi vorrebbe dire mangiare, cioè, un anno intero, ecco.
2: Come saprà, diciamo, la legge sui fuochi artificiali è stata ulteriormente inasprita, ultimamente dai decreti governativi, e quindi servono dei passaggi in più.
1: E non c'è nessuna maniera che si può, una cosa provvisoria, che bombe per questi giorni, poi dopo noi ci manteniamo, c'è sotto controllo, per carità, tutto quello che sia.
2: Altrimenti, uno stratagemma.
1: Se vuole, se lei mi dice che vuole venire a fare un sopralluogo, io vengo. Io abito a Saluzzo, in provincia di Cuneo.
2: Sì.
1: Ma se lei mi dice che ma dobbiamo andare a un sopralluogo per fare un controllo, per accelerare, voi me lo dite, io vengo lì, vengo ad aprire, cioè nessun problema, ci mancherebbe.
2: Sì, no, l'unica cosa che possiamo fare è annullare la precedente licenza e aprire una nuova licenza a suo nome.
1: Oh, ma tosta. Ma in teoria però l'azienda sarebbe sempre sotto la rossa di Francesco.
2: No, deve arrivare tutto da capo. Però questo comporta, vabbè, un onere economico che adesso, se vuole, chiedo al collega quanto potrebbe essere.
1: Quindi per quest'anno di fisso non si apre, allora.
2: No, questo. Cioè, no, l'unica cosa che può fare è provare a chiudere, cioè se è in contatto con questa persona.
1: Ma lui vive in America.
2: C'è il telefono comunque, lo può telefonare.
1: Sì, no, per carità. Sì.
2: Quindi se chiude completamente l'attività, e noi però, se lei chiude l'attività, dobbiamo sequestrare integralmente il carico a magazzino.
1: Se no, facendo la procedura come stiamo facendo adesso.
2: Sì, prima della fine di gennaio non si può fare.
1: Oh, madosca.
2: Lei ha provato il materiale di recente?
1: Il materiale comunque è l'ultima volta che l'ho visto così, cioè, nel senso, non è
2: da, a vedere...
1: in ottimo stato, ecco, cioè,
2: sì, ma occhio
1: non
2: nudo
1: non c'era nulla.
2: Sì, ma mi scusi, a occhio nudo non è che si può fare, uno vede un razzo e dice deve farlo detonare. Ultimamente ha effettuato le prove sul suo materiale?
1: No.
2: E allora di cosa stiamo parlando? Scusi, lei deve rilevare un'attività di cui non ha testato la qualità e di cui questo è un materiale pericoloso, c'è dentro la polvere da sparo. Non è ok per niente, scusi. Allora io l'avevo chiamata per avvisare di un ritardo sul rilascio della licenza. Lei mi dice che da 26 luglio che è passata l'attività non ha mai testato del materiale esplosivo. Lei non ha idea se questo materiale esplosivo è conforme o non conforme? È questo che mi sta dicendo?
1: No, conforme non è conforme, perché su quanto marchiato c'è, con la scadenza ben più avanti non c'era nulla di scaduto, ecco, o prossimo alla scadenza, quello di sicuro.
2: La provenienza di questo materiale qual è?
1: È quasi tutto della rossa di nostra produzione.
2: Lei non ha materiale proveniente dall'estero?
1: No, da rossa si produce in Cina, però
2: allora non è che lo producete voi. C'è il marchio GM Made in Italy sopra?
1: Sì, quello se c'è.
2: Ma abbia pazienza. Veramente, beata ingenuità. Scusi, lei mi mette il marchio Made in Italy su una cosa che arriva dalla Cina.
1: Ma tutta l'importazione a posto, nel senso, è tutto il.
2: Ma questo non.
1: È il materiale.
2: Ma questo non c'entra. Lei è stato mai in Cina dove fanno fuoco d'artificio suoi?
1: No, il mio principale sì, però, che è stato là per la produzione.
2: Ma adesso il suo principale non c'entra più niente, perché lei ha chiesto il passaggio della licenza, il trasferimento della licenza. Lei è il principale adesso. Stiamo parlando di prodotti esplosivi. Ma scusi, ma lei è un irresponsabile totale.
1: Allora, sì, quello è vero.
2: Non lo so, io che devo fare qua? Che devo fare? Io qua devo sequestrare tutto. Io qua devo sequestrare tutto.
1: Ma faccio parlare con il mio principale, che così mi sa spiegare un po'.
2: Ma il suo principale a me non me ne frega una beata minchia del suo principale. È lei che ha chiesto la licenza. Perché adesso, lei, perché adesso a lei le capita addosso veramente una grandinata di problemi. Sequestro, chiusura, sigilli, atti ufficiali. Ma si rende conto anche per lei del costo di questa cosa?
1: Ma io... Ma... Cioè, non so, mi dice delle cose che non saprei rispondere in questo caso.
2: Ma lei mi cade dalle nuvole, mi cade.
1: In questo caso sì.
2: Ma porca puttana.
1: Ma io magari parlo un attimino anche con l'ingegnere che ci segue. L'ingegnere,
2: ma lei parli con chi cazzo magari... vuole, che lei può parlare con chi minchia vuole, ma io devo mandare gli artificieri in questo caso. Lei ha materiale proveniente dalla Cina, che lei ha marchiato in modo fraudolento con il marchio Made in Italy.
1: No, ma è tutto
2: è fraudolento.
1: Certificato.
2: Ma cioè... certificato di cosa? Non è può essere certificato se viene fatto in Cina e lei ci mette Made in Italy. Ci devi mettere Made in Cina.
1: Ma posso ancora un attimo, ci possiamo sentire oggi, volevo solo un attimo consultarmi se posso, un attimino con...
2: Vabbè, ma lei c'ha una polveriera di materiale che lei non ha la minima idea di che cazzo sia.
1: Ma,
2: un totale irresponsabile.
1: Io con la ditta ho sempre lavorato, cioè non è che è tutto materiale a posto, cioè sono posso tranquillamente...
2: Ma chi lo dice che è a posto? Lei che apre uno scatolone e dice, mamma, sembra a posto. Lei sta vendendo roba esplosiva, porca puttana. Lei non mi vende cucchiai di legno, mi vende bombe, sono bombe in mano a una persona, che queste scoppiano, fanno delle vite, sono bombe, si rende conto? E sì, un paio di minchie, cazzo. E lei mi fa sì, non si rende conto. Ma guarda, io le chiudo tutto, dai. Niente, adesso...
1: Oggi devo venire lì?
2: Sì, oggi venga lì, ci vediamo verso le 14, può?
1: Possiamo un po' più tardi perché sono sul lavoro e non ce la faccio nemmeno in provincia di Cuneo.
2: Guardi, facciamo alle 16, che io dalle 14 alle 16 sono in diretta nella zona di 105. È uno scherzo.
1: Ma a cagare! Mi ero già preoccupato. Madonna, vabbè, grazie.
2: E grazie a cosa? Ti sei cagato addosso?
1: Perché le mie dite, nel senso, meno male le sapevo, ecco, non è che infatti, ma mi sta dicendo delle cose che non hanno nessun senso, comunque va bene, dai.
2: Vabbè. Okay, ciao, buon Natale.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: Segreto.
7: Il segreto.
6: Il segreto

Esiste il segreto. Dopo la morte del sindaco e dopo che Nigerio, il figlio di Donna Ruanda, si è mangiato la sua sposa, il cerbiatto inappetente, ora un'altra tragedia si preannuncia nel segreto. Riusciremo a scoprire sto cane de segreto?

0: Il segreto.
1: Servastaccia! Servastaccia!
0: Il segreto.

0: piove! Ti ho per caso detto di far piovere?
1: Non sono stata io, donna Ruanda. Glielo giuro, non farei mai piovere senza il suo permesso.
0: Prima è saltato il matrimonio tra mio figlio Nigerio e il cerbiatto inappetente perché quel cretino se l'è mangiato. E ora questa pioggia non richiesta. Qualcuno trama alle mie spalle, servastraccia. Me lo sento! Me lo sento nelle palle! Di certo questo qualcuno trama per scoprire il mio
2: segreto.
1: Cosa intende fare per impedirlo, donna Ruanda?
0: Andrò a parlare col sindaco!
1: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda!

0: benissimo che è morto. Ma questo non vuol dire che non possa parlare.
1: Ottima osservazione. Le faccio sellare la macchina che fa la cacca?
0: No, piove. Ci andrò a piedi dal sindaco. Fammi sellare i piedi e poi vai in chiesa a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
2: Il segreto.
3: Stanno más que nunca y no sé qué hacer.
0: E stai attenta. Se qualcuno dovesse scoprire il mio
2: segreto,
0: ti farò pentire di essere nana.

0: Padre Sivilio, sono venuta a vedere come fervono i preparativi per il funerale del cerbiatto inappetente.
1: Figa, sempre a rompere i maroni. Fervono bene, salvastraccia nel Cristo. Fervono molto bene, già meglio della mia salute che mi avete fatto venire l'orchite, cazzo. Stiamo solo aspettando che Nigerio caghi il cadavere. Ma il ragazzo ci sta mettendo un po' più del dovuto, perché non mangia abbastanza fibre nel Cristo e fuori dal Cristo.
2: Non mi viene! Non mi viene!

0: Purtroppo Nigerio è nato stitico. È una malattia di famiglia. Anche Donna Ruanda è nata stitica. Per questo abbiamo comprato un'automobile che fa la cacca al posto suo.
1: Che famiglia di geni, eh? Ma se il ragazzo non riuscirà a cagare il cadavere del cebbiato inappetente, non potremo fare il funerale. Porcaccia miseria. E questa cosa farà di certo infuriare il sindaco.
0: Ma il sindaco è morto, padre Siviglio.
1: Del campanile, lo so che il sindaco è morto, ma questo non vuol dire che non si possa infuriare nel Buddha questa volta, tanto per cambiare l'ingrediente.
2: Ah, potrei farle la stessa domanda.
1: Vabbè, ma allora le Olimpiadi degli scassacoglioni oggi, commissario Formentello, che sorpresa, è venuto a indagare sulla morte di Gesù.
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché sono appena stato a mangiare una bistecca e finalmente ho scoperto il
3: segreto
2: di Donna Ruanda.
0: Davvero? Presto, ce lo dica.
2: Il segreto di Donna Ruanda è...

0: segreto di Donna Ruanda è... Sto morendo! Mi piace dirlo con questa voce impostata! Sto morendo! Potevo farmi la stessa domanda, ma non l'ho fatta! Ah, muoio!
1: Avrei potuto farle la stessa domanda, ma lei è cadavere morto merda!
2: E ancora una volta non abbiamo scoperto il segreto.
1: Ah, è finita la puntata, ragazzi. Ok, un attimo che tolgo il clergy e torno a fare lo spogliarellista satanista. Arrivederci.
0: Potrei farle la stessa domanda.
1: No, meglio di me.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con
4: sì.
3: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta minghia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Ah, è un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
2: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
2: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sulla volesse.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova,
2: è vero.
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: Flipstone, famosi Flipstone.
5: Dai,
4: ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia, Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a
5: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
3: Stai zitto.
2: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora.
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno.
3: Il pieno. La cosa pieno.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua,
2: guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
3: mia
5: metti
3: moglie,
5: in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
4: No, qui chi secondo... è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
5: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza possibile.
2: Vaffanculo.
3: Come drive, però,
2: cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo,
3: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri
3: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
3: a nave col naso a tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
5: Grazie, grazie
2: maestro. Io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Qualche giorno fa, Wender, utilizzando le voci di Tony Termosifone, ha trovato questo individuo.
2: Prato!
3: Ma chi cazzo è?
2: Sono Tony Termosifone!
3: Tony Termosifone? Chi cazzo sei? Oddio, sono strafatto, madonna.
0: Vai, Wender, massacralo!
2: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente e vengo a saperlo, cioè su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io?
3: Da chi ti dici tu? Ma ti mando io, anzi vengo io di persona, ti mando io delle persone, altro che ti...
2: Cos'è? Devo ridere?
3: Ma tu piangi pure.
2: Devo ridere?
3: Ridi, finalmente, anche su che mi cazzo, almeno me lo mordi.
2: Vuoi passare un bel weekend al pronto soccorso? Hai mai fatto un bel weekend al pronto soccorso in trazione? Mamma mia,
3: no, l'ho passato
2: becco
3: alla sborrea qua nel mio paese a farmi.
2: Comunque, sei una merda.
3: Tu e tua quella puttana di tua madre.

0: cazzo fai il cane?
1: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh? Così no, pigli una carica da paura, oh.
0: Sì, ho provato. Allora, ti spiego una cosa. Dovresti fare una cosa. Metti la corda al collo mentre ti stai facendo una sega. Sai come godi quando non hai l'aria?
1: Ma, cioè, ma vero?
0: Vero, verissimo. Madonna, ne spari uno e godi ancora di più.
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
0: E perché, cazzo, sono ricchione?
1: Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda.
0: Madonna, io ti prendo e te lo sbatto nel culo, anche se non sono gay, ma voglio provare la sensazione. Minchia, sono stafato, zio. Che cazzo vuoi? Che cazzo di problemi hai?
1: Cos'è, devo ridere?
0: Ma non ridere, inizia a piangere, già che hai detto che hai la testa a forma di cane.
1: Ti può sapere dove cazzo sei?
0: Asti, Asti, mezz'ora da Torino.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: Tu cazzo sei messo? Adesso sei in macchina, sei...
1: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mole Antonelliana.
0: Il jumping jumping?
1: Già Tony, mm-hmm. Termosifone si scalda in un minuto.
0: Guarda, io non mi scaldo neanche con la giornata. Cazzo, i problemi c'ha, madonna, ma... Oh,
1: te sei più forte. Metto in termosifone dal vivo con i cani. Abbaia!
0: Come cazzo è che ti chiami?
1: Stiamo, dai! Vieni! Pronto!
0: Pronto, com'è che ti chiami, Tony?
1: Sono Tony Termosifone! Lo conosci Tony Termosifone?
0: Di Torino sì che lo conosco io, Tony Termosifone, porca miseria.
1: Già rispondi!
0: Che nervi, non so che
1: m***o. Cioè, vuoi dirmi di stare zitto? Shh, shh, shh, shh. Cos'è? Shh, shh. Cosa vuol dire? Shh.
2: Madonna, che ti prendo, madonna.
1: Sai cos'è? Shh. Eh? E il rumore del...
0: Mentre fai bocca.
1: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, faccio venire a prendere, ma da chi dico io,
0: Se ti becco in giro, madonna, ti massacro.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No. Tony, io se ti trovo in giro, io vengo lì col piccone. Ti massacro a te e tutti quelli che conosci.
1: Cos'è, devo ridere?
0: No.
1: Abbaia!
0: Abbaia!
1: Abbaia!
0: Tua mamma!
1: No, devi urlare, urla!
0: Non urlo un cazzo! Sei fortunato che non posso urlare perché c'è gente qui. Ma io giuro, madonna, c'è gente che a quest'ora sta ancora dormendo.
1: Chiamami, imbecille! Ti ho detto di chiamarmi!
0: Madonna, sei...
1: Non fare cazzate che... Veramente, Guarda che piglio la tangenziale,
0: Piglia la tangenziale e vatti a schiantare contro un tiro.
1: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
0: No, no, ti do uno schiaffo che ti stacca dall'ombra.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, non so se l'avete visto, ma questo fine settimana ci sono state in molte città americane e anche in alcune città europee delle manifestazioni knocking contro Donald Trump e contro la guerra in Iran. Nel caso italiano, l'europarlamentare Ilaria Salis, il giorno prima della manifestazione, è stata perquisita per oltre un'ora nella sua stanza d'albergo a Roma su richiesta del governo tedesco, in quanto il governo tedesco aveva paura che lei si accompagnasse a pericolosi anarchici. Da una parte una misura di sicurezza, visto i trascorsi ancora da appurare di Ilaria Salis, dall'altra però una palese violazione della libertà personale, oltretutto ai danni di una persona che ricopre comunque una carica politica. Resta il fatto che si sente puzza di clima intimidatorio da una parte e dall'altra, ma voglio sapere cosa ne pensate voi. Apriamo le linee. Apriamo con il Lota che sappiamo che è vicino alle posizioni di Ilaria Salis. Vai Lota!
2: Stavo aspettando la tua chiamata, abbiamo vinto, abbiamo mandato a casa il governo dei fascisti, tranne sta casa, crucia!
1: Senti!
2: Allora, chi te è morto?
1: E chi ti è vivo?
2: Mamma mia, come traggia it, come
1: senti,
2: traggia
1: senti,
2: it,
1: grandalota!
2: No, abbiamo vinto!
1: Sì, ho visto, senti, grandalota, chiudi quella fogna un attimo, voglio parlare con te della compagna Ilaria Salis, la compagna Salis.
2: Quello che è successo ieri alla manifestazione King.
1: È giustissimo, è una ricercata internazionale.
2: Manifestazione, il governo tedesco fa una segnalazione su un europarlamentare.
1: Certo, perché
2: stiamo
1: perché
2: prendendo una deriva autoritaria.
1: È una criminale internazionale in attesa di giudizio.
2: Sotto processo in Ungheria, uno stato autoritario.
1: E cosa c'entra? Perché uno se commette un reato in Ungheria, siccome uno stato autoritario, allora non è un reato. Che cazzo stai dicendo?
2: Ma parliamo un po' di VCH, ma ogni volta mi chiama questi cosi, io me ne intendo di VCH e di reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza è VCH, è il mio motto.
1: Io invece mi intendo moltissimo di geologia e sono qui che faccio il tifo per il Vesuvio. Ciao Lota.
2: Che la mamma da Devani sotto Vesuvio.
1: Tuo padre, ciao, vattene a fanculo. Ciao, tu e tutta la tua famiglia. Allora, torniamo un attimo con i piedi per terra e colleghiamoci con il Dottor Morte per sentire la sua su Ilaria Salis. Che cosa ne pensi, Dottor Morte?
3: È giusto.
1: È giusto cosa?
3: Ha spaccato la testa a uno, ha avuto l'immunità parlamentare con la CES. Quello è un CES. È un CES a pedali. Tu metti il CES ai pedali e cammini.
1: Come fa il rumore del CES a pedali che cammina?
3: Così. Glu.
1: Perché cosa sta?
3: Che scende la merda.
1: Ah, che scende la merda. Okay. Quindi diciamo così, che esteticamente non è il tuo tipo, questo si è capito. Ma...
3: No, dai, ma me è drogata. Ma sembra, sei quella che stava con Di Pre, Sara Tommasi, uguale.
1: Sì. Beh, magari.
3: Ma che guardo un po' da qua, un po' da là. Calma, dove vai? Sembra quello.
1: Però scusa, è un europarlamentare, ha delle libertà.
3: Stanno morendo i bambini, capito?
1: E a questo che Non ho capito questo che cazzo c'entra.
3: No, con... ogni tanto dico delle cose, capito, che mi vengono in testa.
1: Populiste, così a casaccio.
3: Sì. Cangretto mossa, stanno morendo i creatori. Però lì è una rettiliana, una mangiatrice di bambini.
1: Lei, Ilaria Salis, è una mangiatrice di bambini. Perché? Da cosa lo evinci?
3: Sì. Ma lo vedi dagli occhi. L'ho sempre visto con quegli occhi spaventati. Sempre che ingassa come se fosse, sempre che ingapisci niente, sempre che non si sa dove sta.
1: Ma questa autorizza il governo tedesco a chiedere che sia perquisita nella sua stanza?
3: Sì, è una criminale, sì.
1: Ma qui ci sono delle libertà che sono state violate.
3: Le libertà vanno combattute con la morte. Non la pensi come me, ti uccido. Stop. Allora, Achtung!
1: Achtung, ma è italiano il poliziotto?
3: Non era tedesco?
1: Era allora, su richiesta del governo tedesco, ma il poliziotto era italiano.
3: Ok, allora, Alt!
1: Dove vai? Da nessuna parte, sto in camera mia.
3: Vai via, che sono in immunità parlamentare. Tutti i figli dei fiori, Green, Lasval, Love. Aspetta, mentre cammina. Ciao, Ilaria, ciao, amica, ciao. Patatum, lo pugno in faccia. Calmati, dove vai? E mi ha rotto prima la faccia e poi la frase. Oggi ho fatto così, mi dimentava di fare così.
1: Mescolato.
3: Mi tiri la faccia fuori. Gli metti la cannuccia nel naso, gli succhi pure il cervello.
1: Ecco.
3: E lo sputi perché è un cervello di merda.
1: Ecco.
3: Viva Vannacci, viva la destra.
1: Benissimo, grazie dottor Morte, sempre chiarissimo.
3: Calmati.
1: Calmate tu che mi sembri tutto infervorato. Ciao dottor Morte, ciao. E chiudiamo questa memorabile e straordinaria puntata con l'intervento più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buona domenica.
4: Ma sei cane, mamma. Che puttana, non taglia qua a rompermi i coglioni, ma signore Cristo re, cosa conti fatto mi de mai, campavello ogni luni qua a rompermi l'anima, che il boia, tan ladro marcio, papa, madonna signore, porco.
1: Che litania!
4: Cosa cazzo devo fare io per... Ascoltami.
1: Ti stanno rimbalzando le sinapsi, amico.
4: Oh, cani.
1: Cosa?
4: Sono nervoso. Quando ti sento, cane, io non ragiono più. Mi sale l'ulcera, porco. Mi sale l'ulcera.
1: Lo percepisco. Sei malato mentale, infatti.
4: Cosa cazzo vuoi da me?
1: Piccola dolce libellula mandorlata. Volevo la tua...
4: Brutta merda, che il cane, scusa con questi nomignoli.
1: Carotina, ti sento molto nervoso. Non sono riuscito
4: a... Sono nervoso, cane, perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
1: Innanzitutto, cane. Senti, mortadellina senza glutine. Allora, prima di tutto,
4: Senti, mortadellina senza glutine. Brutta onta, cane, un uomo amaro, schifoso, cane. Con ti faccio una mortadella, porco.
1: Sei molto maleducato, perché io ti avevo chiamato per farti gli auguri di buona domenica delle palme in ritardo, purtroppo.
4: Ma cosa fai tu, buona domenica delle palme? Che sei ateo? Che cazzo vuoi?
1: Tu sei credente.
4: Che il porco.
1: Dolce acqua santiera, che cosa ne pensi del caso di Ilaria
4: Santiera, cane, a schiaffe te ciappo, ti trasformo ti in un recipiente.
1: Ma scusa, ma non posso dire un cazzo però, ti attacchi ogni parola, sei pazzo.
4: Non posso dire un cazzo, è giovane acqua santiera, è mortadellina dolce, che cazzo vuoi di vita?
1: Ma dai.
4: Non riuscirai a scappare ogni volta, non riuscirai a mandarmi la digos ogni volta, maledetta merda.
1: Raperonzolo,
4: voglio sostenere un colloquio con me, cane. Ascolta e rispondi. Non venire qua con gli epiteti, porco.
1: Piteti, cracracra, ranocchietta, non hai mai un cazzo da dire.
4: Maledetta merda, cane. Ti macellerò vivo, ti prenderò smarroni, ti farò diventare tutto meno morbido, cane, ti smembrerò vivo, e ti farò pezzi, maledetto merda, cane, e riempirò le sorprese di ogni uovo di Pasqua con un tuo pezzo, cane, e li prenderò tutti i tuoi familiari affinché possano ricostruirti, maledetta merda, cane, devi morire male, devi morire!
1: Effettivamente le mie reliquie come sorpresa dell'uovo di Pasqua sono un'idea di marketing straordinaria, eccezionale. L'uovo Bruciani, un orecchio in ogni confezione. L'odoro, ciao a tutti, buona settimana, andate a una fanculo.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
1: È morto Totò Riina, il boss dei boss, boss storico di Cosa Nostra, Pizzini, si è sempre rifiutato di pentirsi, non ha mai collaborato con lo Stato, muore a 87 anni e a parte essere una notizia della prima pagina per l'entità del personaggio che è scomparso, però ci sono celebrazioni ufficiali, possibilità di assistere ai funerali, persone sui social network che scrivono RIP, riposa in pace, Riina! C'è gente che ha fatto le condoglianze alla famiglia perché è morto Riina. Ma stiamo ancora a questo punto? Stiamo ancora alla fine degli anni 70 con la trattativa Stato-Mafia, Andreotti, eccetera? Stiamo ancora lì? Siamo ancora lì nel 2017? Siamo ancora a baciare i coglioni al cadavere di Riina? Lo voglio sentire da voi. Apriamo le telefonate, via.
8: È morto, e quindi?
1: Sì. Ci sono persone che hanno scritto le condoglianze sul web a Totò Riina. Le sembra una cosa sensata?
8: No. Assolutamente.
1: Perché?
8: Perché ha fatto parte di... un'organizzazione che non faceva nulla di positivo.
1: Ah, ecco, aspetti, perché lei definisce la mafia?
8: Sì.
1: Un'organizzazione che non fa nulla di positivo, non lo so. Come un circolo del bridge.
8: No, nulla di positivo, niente di costruttivo.
5: Giusto, giusto, la mafia è famosa nel mondo perché non fa niente di costruttivo.
8: No, non fa niente di costruttivo.
5: Non perché ammazza la gente, spaccia la droga.
8: Nel mondo sociale.
5: Nel mondo sociale.
8: Sì.
5: Ma lei, scusi, si è infilato nel culo Marzullo o sta ragionando con la sua testa? Non capisco, se lei è la matriosca del Marzullo. Come cazzo ragiona?
8: Tu ti sei infilato nel culo per cosa? Queste cose.
5: Ce la fa a parlare, sì?
8: No, ha cagato male stamattina.
5: Lei non si interessi delle mie feci? Che cazzo gliene frega lei delle mie feci?
8: Ma è che lei non si interessi del mio culo.
5: Sì, ma infatti non mi interessa il suo culo. Non lo riuscirei neanche a distinguere dal suo volto.
8: Ma insieme al Bridge.
5: Insieme al Bridge.
8: Lei con Marzullo si fa anche le scopate.
5: Cazzo, parliamo di criminali, porca puttana.
8: E quindi?
5: E quindi, allora lo dica, cos'è la mafia? La mafia è? Cos'è?
8: La merda.
5: La merda. Oh, vede che ci è arrivato.
8: Merda.
5: Deve essere passato davanti a uno specchio e finalmente si è illuminato sulla parola merda, eh? Un altro.
9: Ma che magunda? De mattina, orario. Vabbè.
5: Scusi, che lingua sta parlando? Lei è sannita?
9: Ma quale sannita? Sannita.
5: Non lo so. Parlando con sembra un muazzin sul minareto che officia.
9: Mi piace perché parli veloce, non tu sei uno scherzo,
5: sì.
9: No?
5: Ma è lei che sente lavorando. Lento, non sono io che parlo veloce, è lei che ascolta lento.
9: Se sei così preparato, parli veloce, sei sicuro di te, quindi ora mi parli tu di questa qua. Dai.
5: Sì, ma che cosa? Non ci stiamo misurando il cazzo in bagno.
9: No, lo
5: perché lei non ce l'ha, lei è come il BG, lei non ha il cazzo.
9: Mi metto, lo stai misurando con me.
5: Lei non ha il cazzo, lei è privo di cazzo, se ne renda conto. Lei non ha né il cazzo né i coglioni. Benissimo, lei. Perfetto, allora mi vuol dire per favore che cosa ne pensa della morte di dottor Ina e di come viene celebrato sui social network?
9: Io non me ne fotto un cazzo.
5: Non gliene fotto un cazzo?
9: No. Ti cambia qualche cosa te, personalmente?
5: Ma non ne faccio una questione personale, Ebete!
9: No, la stai facendo, perché mi stai chiamando, la stai facendo personale.
5: Io sto facendo... Ma chi cazzo la conosce? Se domani,
9: appunto,
5: se domani la scorreggia di un ciclope la porta via dal pianeta, a me non me ne frega un cazzo, non venga a piangere sulla sua tomba, non me ne frega un cazzo.
9: Che brava, molti aggettivi conosci.
5: Secondo lei, com'è il rapporto Stato-mafia adesso? Dica.
9: Meraviglioso.
5: Meraviglioso, quindi lei è contento che nello Stato italiano ci siano delle infiltrazioni mafiose?
9: Come sui cazzi?
5: Come sui cazzi? Lei è un pensiero fisso?
9: No, cazzi, capito? Non è
5: lo capisco che lei ode la parola cazzo in tutto, ci spera, eh?
9: No,
5: lei è un contronatura,
9: no,
5: un piliculo?
9: No.
5: È piliculo lei?
9: A me piace, sì, a fiumi.
5: A lei piace il cazzo a fiumi?
9: Certo.
5: Lei si prenderebbe un Nilo di cazzi?
9: No.
5: Un Rio della Madre, un Tevere di cazzi?
9: Sì, un Tevere sì.
5: Va bene, ma a me le sue inclinazioni omosessuali non mi interessano.
9: Sei un grande, veramente, sei un grande.
5: Va bene, Kevin Spacey, dai, va bene, abbiamo capito come la pensa. Dai, vaffanculo, dai. Un altro.
10: Buongiorno Giuseppe, tutto a posto?
5: Tutto a posto, Lobomane, come stai? Un po' che non ci sentiamo.
10: Tutto bene, oggi una giornata bruttissima, pioggia.
5: Una cosa al volo sulla notizia del giorno, è morto Totò Riina.
10: Beh, senti, come si dice dalle mie parti, mettiamo il lotto al cazzo. A me, diciamo, dalla morte di Totò Riina non me ne frega niente, nel senso che non abbiamo avuto una grossa perdita a livello nazionale.
5: Sono molto d'accordo con te.
10: Ma non sono neanche d'accordo sul fatto che il ministro dell'interno
5: sì,
10: ha dato la possibilità ai figli di assistere invece di stare sul punto di morte. Ma questa gente che ha fatto lo schifo, che veramente ha dato soltanto problemi a una nazione, deve andare a fare in culo e non dovrebbe avere neanche tutta questa, come si dice, questa visibilità, a mio parere.
5: Hai perfettamente ragione, Lupomane. Senti, ma ti faccio una domanda più profonda. Secondo te, la mafia è ancora all'interno dello Stato? Ha cambiato semplicemente il modo di approcciare?
10: Lo posso dire proprio nei denti, ma bello forte.
5: Dillo.
10: Lo Stato è la mafia. Lo Stato è la mafia, deve andare a fare il culo.
5: Grazie mille. Non ti incazzare, Lupomane, che ti cascano i capelli, dai.
10: Ma non lo so, ma tu sembri normale che uno Stato oggi, ancora, che continua a nascondere queste cose e aiuta queste persone. Lo Stato è la mafia, lo Stato ci tiene. Scusami, mi viene.
5: Lo sento che ti stai inalberando, ma è giusto. Con quello che si vede in giro, è giusto.
10: Va bene. Porca puttana.
5: Lupomane, io sono perfettamente d'accordo con te, la tua analisi non fa una piega.
10: Ti ringrazio, tu sei una persona giusta, tu sei una persona che si vede che sta dalla parte dei più deboli.
5: No, io sto dalla parte di chi paga, no, non me ne frega un cazzo dei deboli, a me, io sto dalla parte di chi paga di più,
10: allora,
5: Lupomane.
10: Sì, scusa,
5: sono stronzo.
10: Anche i deboli devi aiutare,
5: non me ne frega un cazzo.
10: Pagano, scusa, vaffanculo, pure temo.
5: Lo sai che non me ne frega un cazzo dei deboli, dai, io vado dove ci sono i soldi, dai, lo sai benissimo, lo fai anche tu.
10: Ah,
5: dai.
10: Quindi sei un venduto pure tu.
5: Sì, ma anche tu.
10: Mi stai deludendo, Giuseppe.
5: Ma a te ti porto sempre nel cuore, lo sai.
10: L'importante è che non mi porti nel culo, eh? L'importante è quello, solo nel cuore, sempre nel cuore, avanti con il cuore.
5: Benissimo, adesso via, sembri uno di Banca Intesa quando fai così. Dai, salutiamo col nostro slogan, vai, veloce, dai.
10: Come sempre, Teofil, tiro spag, tiro un cazzo che da fare.
5: Ciao Lupomane, un abbraccione,
10: ciao.
11: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is a zoo.
12: È tutto pazzo.
11: This is a zoo.
12: Nina.
11: This is a zoo.
12: Che delizia.
11: Vai, dai!
13: Na na na. le cose verissime. Le cose verissime.
14: Ciao, cose verissimers. Eccoci ancora qua per un super contenuto per il mio canale, super top dei top dei top dei top.
15: Anche meno, dai.
14: Cosa anche meno? Ma ti pare che mi devi fare incazzare già sui saluti? Ma veramente lo stai facendo? Ma cosa ti spinge? Ma fai parte di una setta satanica a rompere i coglioni all'umanità per portarla allo sfinimento? No, dimmelo!
15: Scusa, dai, hai ragione. Inizio video effettivamente potrebbe distrarre.
14: Ma porca troia, ma sei stronzo allora? Cosa mi spiazzi così? Così mi spiazzi, cazzo? Non sono abituato alla gentilezza. Non si fa. Io sono un traumatizzato infantile obeso per via delle mie disfunzioni affettive. Sono un instabile, sono un problematico, ma non si fanno ste cose, non si esce dal naturale copione della vita. Ma come ti sei permessa? Ma è disumano, cazzo!
15: No way, non sta succedendo veramente.
14: Vabbè, adesso non ti stare a crogiolare, stronza. Rimango sempre un adorabile bipolare. Quindi ora taci! Dicevamo, oggi sarà un video particolare. Infatti io, essendo alla canna del gas, ho deciso di fare una live dove donerete per farmi compiere delle azioni che compirò insindacabilmente a seconda dell'entità della donazione. Tutto chiaro? Apriamo il contest ora! Vai!
15: Ma sei scemo? Questa cosa non finirà bene, lo sai?
14: Taci e leggi la grana e le richieste. Renditi utile, altrimenti che cazzo ti pago a fare?
15: Ma tu non mi paghi. Lo faccio per istinto di Croce Rossina e per un debito morale nei confronti dei meno fortunati di me.
14: Non so cosa cazzo hai detto o perché ho perso di attenzione appena ho intravisto i tuoi denti ingialliti dalla nicotina. Scusa veramente, non era mia intenzione. Sono costernato, figa.
15: Smettila di sottolinearlo sempre. È la mia unica frustrazione, lo sai. Non posso farci nulla perché sono una tabagista incallita e me ne vergogno.
14: Sì, ok, va bene, dai, ok. Dai, mucchela, please, e leggi la chat della live.
15: Ustia, Amedeo di Modena ha donato 300 euro per vederti pestare la faccia contro un sasso fino a farti sanguinare il naso.
14: Ma vaffanculo, Amedeo, con 300 euro al massimo tiro fuori una palla dalle mutande e saltello. Ecco, lo faccio.
15: Ma che schifo, metti via quella palla.
14: Uè, quante storie! Va che prima o poi un pazzo Von Helsing che ti fila il paletto di frassino nel figone lo incontri e le palle saranno un jolly che ti picchia sulle cosce, hai capito?
15: Priscilla da Varese ha offerto 2000 euro per una semplicissima capriola.
14: Cazzo, ma chi è sta cogliola? Grande! Immediatamente, guarda! Che cogliona! Una capriola! Ecco, Priscilla! E uno, e due, e tre, e opla! Porca troia! Mi sono rotto la gamba! E le dita! Cristo! Ho un osso che mi fissa!
15: Priscilla da Varese ha offerto 1.000 euro per leccarti l'osso che spunta dalla gamba.
14: Che male, Cristo! Ma chi cazzo è sta Priscilla pazza di merda sadica bastarda?
15: Io sono Priscilla da Varese, coglione.
14: Oh cazzo, ma sei una malata di merda! Però se mi giri un altro 500 mi siedo con il buco del culo su una bottiglia!
13: Le cose verissime!
16: Lo Zodi 105.
17: Dissapori.

0: 17esima puntata che quindi porta sfiga soprattutto a Mazzoli, speriamo. Big Bud Spencerson è finalmente riuscito a farsi eleggere Führer, padronale dell'azienda, e ne è molto orgoglioso. Ma le cose con sua figlia Pamerda non vanno per niente bene.
1: Pamerda! Che cosa stai dicendo, Pamerda?
2: Hai capito benissimo! Ho un nuovo fidanzato!
1: E che cosa ne è del precedente?
2: E io non l'ho mai amato, Alfion. Ci stavo insieme solo perché mi obbligavate.
1: Pamerda, Alfion è il figlio del maggior azionista di Cosazione. Il suo matrimonio doveva garantire l'unione di due famiglie potenti. Se tu lo lasci, i minchia che mafia non la prenderanno per niente bene.
2: Ma come puoi pretendere che mi sposi uno che di cognome fa minchia che mafia?
1: Ma cosa ce ne importa del cognome? Sono gente per bene.
2: Ma se la prima volta che siamo usciti insieme, Alfion mi ha portato a un'esecuzione sommaria.
1: Ecco, vedi? Che ragazzo brillante, molto originale. Non il solito banalotto che arriva coi fiori, ti porta a cena fuori e poi ti fa ubriacare per fare sesso con te insieme ai suoi amici, come facevo io con tua madre, d'altronde.
2: Io non voglio avere a che fare con quella gente.
1: Che cosa intendi con quella gente? Bada come parli, i minchia che mafia sono bravissime persone, Pamerda.
2: Ma uccidono la gente!
1: Esagerata! Uccidono, diciamo che sopprimono tutto al più.
2: Ma io dovrei sposarne uno? Che nemmeno amo?
1: Ma cosa c'entra adesso l'amore col matrimonio?
2: Papà, non insistere. Io ho conosciuto un altro ragazzo e mi sono innamorato di lui.
1: Non voglio neanche sentirtelo dire.
2: Ed è poi una brava persona. Lo sai dove mi ha portato al primo appuntamento?
1: No!
2: A cena fuori, poi mi ha fatto ubriacare per fare sesso con me insieme ai suoi amici, che peraltro sono nazionali di basket del Camerun.
1: Va bene. Avrà fatto colpo con un grande classico che non tramonta mai. Ma che cos'altro ti potrà dare nella vita? Che lavoro fa?
2: Gian Brandon fa il pittore.
1: Il pittore? E tu vuoi lasciare uno stimato ragazzo per un pittore?
2: Sì, un pittore. Cosa c'è di male? Anche il nonno era pittore.
1: Ma il nonno non era tuo nonno. Era in realtà uno sceicco sotto falso nome.
2: Non fa niente. Io gli volevo bene come se fosse un nonno. Ancora mi ricordo di quando mi prendeva sulle ginocchia e gridava Allah Akbar, cagna infedele.
1: Ma poi che pittore era il nonno? Quando mai l'ho visto dipingere?
2: Perché non era uno sceicco sotto falso nome. Era un pittore dissidente della Corea del Nord che si fingeva sceicco, che si fingeva nonno.
1: Avrei dovuto capirlo dagli occhi a mandorla.
2: Beh, sono contenta che l'hai scoperto. Ora, se non ti dispiace, vado a fare le valigie.
1: Le valigie?
2: Io e Gian Brandon ci trasferiamo in Veneto.
1: In Veneto? Ma cosa ci andate a fare in quella landa desolata e indipendentista?
2: Lui come pittore aderisce alla scuola del Germano Mosconiani, dei postmodernisti che disegnano soprattutto madonne.
1: Amore, amore, non mi intendo di arte, sono eterosessuale io, lo capisci?
2: Te la faccio breve. All'interno dei Germano Mosconiani, lui vuole fondare un nuovo movimento artistico che si basi sul dipingere solo belle fighe del Veneto.
1: Ma che razza di progetto di vita è?
2: Io lo amo e lo seguirò anche in capo a Montebelluna, provincia di Treviso.
3: Pamerda seguirà veramente Gian Brandon in capo a Montebelluna? E riuscirà Gian Brandon ad avere successo dipingendo solo belle fighe del Veneto? Lo scoprirete nella prossima semicensurata puntata di Dissapori, che si intitolerà La Mona Lisa.
4: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muri.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Nascono i porcini a te risolto, cioè
3: ma i pulcini ce li nascono a te, se te li ascello, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Donna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo dove non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zoo. Lo Zoo 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che sono bravo, mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
5: Zanfagni, mi dica.
6: Zanfagni?
5: Sì.
6: Oh, beh, lì, ma esiste veramente?
5: Sì, mi dica.
6: Lei è antiquario, giusto?
5: Sì.
6: Sì. Perché lei spiego, l'altro giorno io scavando un giardino, c'è un giardino in questo orto, io ho questo appensamento di terreno che abbiamo sempre tenuto a giardino, adesso abbiamo deciso di fare l'orto, quindi ci stiamo muovendo per tempo, perché adesso è il momento di dissodare. Allora, siccome diciamo mia moglie c'è un po' questa fissazione per l'ambiente, che bisogna fare le cose senza inquinare, se, vabbè, qua stavo scavando questa buca per metterci dentro la compostiera, sa, c'è presente la compostiera?
5: Vabbè, cioè, mi dica chi vuole.
6: Sì, allora scavando, diciamo, con questa pala, a un certo punto sento qualcosa che mi sembra una roba strana, qualcosa di dura, me li tiro fuori e ho trovato una roba volta delle gazze, insomma, per fargliela breve, non vorrei rubare troppo tempo, mi sa che ho rinvenuto una mummia.
5: No, io non tratto, io tratto solo cornici.
6: Cornici? Ma non è un antiquario lei?
5: Io tratto solo cornici, antivariato, ma sono.
6: Ah, solo cornici. Secondo lei, avendo rinvenuto una mummia di provenienza sconosciuta?
5: Non lo so.
6: Non sa chi mi potrei rivolgere.
5: No.
6: Perché le spiego, la mummia è in un ottimo stato di conservazione, tutta volta ancora nelle bende, sarà alta 1,65 m. Ora che cosa vuole? Io non ho levato le bende, un po' perché mi fa impressione, un po' perché ho paura.
5: Non so cosa
6: dirle,
5: non
6: certo.
5: Tratto mummie.
6: Lo capisco che lei non tratta mummie, ma chi mi potrei rivolgere? Perché io veramente
5: non lo so, prova a telefonare al museo egizio.
6: Ma non è no. Ma abbia pazienza, come cioè, non può essere egizio, l'ho trovata in campagna, sarà di qualche
5: altro. Ma non lo so.
6: Si arrabbi, però non alzi la voce, sono stato gentile perché deve alzare la voce, scusi.
5: Non lo so, cioè, è la prima volta che non mi.
6: Ma si figuri io che là dove dovevo mettere i fagioli lume.
5: Le dico che non tratto mummie.
6: Sì, questo l'ho capito. Se non conosce. Però qualcuno, cioè, magari non le è capitato, magari qualcuno che tratta questo genere di cose, no, mi può indirizzare, no. Non le è mai capitato, niente, no. Lei vive nelle sue cazzo di cornici e basta, no. Vabbè, niente.
5: Bene, grazie.
6: Va bene, senta, un'ultima cosa. Secondo lei, questa mummia, io che cosa ne dovrei fare adesso? Cioè, lei che si occupa di conservazione di cose deteriorabili, come la devo trattare?
5: Ma non lo so, non, io tratto i cornici sono in legno. Non ho la più pallida idea di che debba fare. O cosa non debba fare,
6: capisco.
5: Mi state mandando le cose, io non ne so niente.
6: Perché le spiego? Io ho paura che rimuovendo la mummia, diciamo, da questo alloggiamento di terreno nel quale è rimasta perfettamente intatta, magari si sbriciola, non lo so, capito, si deteriora. Io però i fagioli li devo mettere adesso, perché cosa vuoi? I fagioli non messi, non li metti bene profondi. Stagione, che lei li mangi. Pronto? E non gli piacciono i fagioli lume, è strano, beh, li piacciono a tutti.
7: Pronto?
6: Mi scusi, deve essere caduta la comunicazione.
7: No, non ha parlato con me, cosa vuole?
6: Ah, forse ho parlato con il suo collega, un sodale. Le spiego, l'altro giorno scavando in giardino per mettere questa compostiera, no? Ho rinvenuto una cosa avvolta nelle gazze che si è rivelata poi successivamente ad un esame leggermente più approfondito, una mummia, capisce?
7: Bene, devo telefonare ai carabinieri.
6: Ma da lì una mummia sarà uno morto 5.000 anni fa, i carabinieri che cosa possono fare, scusi?
7: Deve telefonare perché è un reperto archeologico, se no l'arrestano.
6: Mi arrestano?
7: Sì.
6: Ma mi arrestano perché ho scavato in giardino per mettere i fagioli lume, scusi.
7: No, l'arrestano perché non denuncia una cosa di questo genere. Deve denunciarla ai carabinieri.
6: Ma allora è una cosa allarmante, scusi.
7: No, non è allarmante, eh.
6: Ma non mi faccia preoccupare.
7: Se è originale, lei prenderà anche un premio.
6: Premio, certo, però non mi faccia emozionare troppo perché io ho una lieve cardiopatia, sa, c'è un piccolo soffietto al cuore.
7: Ma lei non... I carabinieri non sempre sono una cosa negativa.
6: No, ma infatti io sostengo le forze
7: però,
6: dell'ordine
7: però
6: quando...
7: qui vanno denunciate perché tutto quello che è nel sottosuolo...
6: Suolo?
7: Appartiene allo Stato.
6: Sì, ma questo ne ero cosciente. Pensi che io sostengo l'arma dei carabinieri? Quando ero socio di un piccolo parrucchiere compravo sempre il loro calendario. Sa che i carabinieri c'hanno quel calendario?
7: Lo fa, si rivolga a loro, tranquillamente, senza nessun problema.
6: Sì. E quindi, ma il premio di quanto potrebbe essere lei?
7: Questo non glielo so dire,
6: non
7: ma...
6: Non lo sa dire.
7: Tutto quello che lei trova di roba archeologica... va denunciato.
6: Va denunciato. Perché le spiego? Io ho un piccolo contenzioso qua con i carabinieri dalla mia zona, capisce?
7: No, ma se... guardi, io non la so aiutare, perciò non la devo salutare. Non la so aiutare.
6: Ma no, vorrei, con tutto quello che si sente in giro, non vorrei mai che il carabiniere mi fa sparire la mummia, io rimango così senza il decco di un quattrino, capisce?
7: Bene, signora, io non la so.
6: Come
7: fare,
6: signora? No, no, io guardi che sono un uomo, mi chiamo Angelo, non sono
7: un
6: signore.
7: Bene,
6: se
7: è un uomo, allora arrivederci, signore, io ma non come, la so aiutare.
6: Ma questa è una pratica sessista, scusi, se era una donna mi parlava siccome sono... lei è omofobo. Perché
7: senta,
6: spiego?
7: Senti,
6: sa che io sono andato
7: senti,
6: anche...
7: Senti, faccio come credi, ma sta rompendo i coglioni a me stamani.
6: Ma perché...
7: Io gli ho detto quello che lei deve fare.
6: Ma perché usa il turpiloquio? Io sono una persona gentile, la informo che non sono neanche pronto. Vedi, vedi, vedi, vedi, l'ho beccato io il nazista che ce l'ha coi bulicci. Tutti con i bulicci. Adesso il problema del mondo sono i bulicci. Io c'ho una mummia nel giardino che potrebbe uccidermi da un momento all'altro. Il problema sono i bulicci, anzi magari a bulicci anche la mummia. Pensa un po' te dove andremo a finire. E poi dicono che dobbiamo andare a votare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate! L'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi? Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
3: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E l'hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita!
2: Madonna.
3: È buffissimo!
2: Madonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
3: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
2: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque! Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
3: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
2: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea. Chi cazzo lo sapeva che era illegale?
3: Ma scusa, ma ti hanno fatto un TSO? Ma perché?
2: Trattamento sanitario obbligatorio. Oh, a me non mi obbliga a fare un cazzo nessuno. Hai capito, stronza?
3: Ma se hanno chiamato i medici per obbligarti ad andare in una struttura, ci sarà stato un motivo. Di solito lo fanno per i pazzi.
2: I pazzi cosa? Dillo!
3: I pazzi, sì, te lo dico. Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa.
2: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello. Cogliona!
3: Guarda che è italiano, si dice igiene mentale.
2: Sì, dai, muchela, osti. Va che oggi c'ho una puntata bomba, anzi, bombissima. Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occio! Che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh?
3: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
2: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi si è reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
3: Sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
2: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione. Ecco, un attimo. Eccoci. riesco e aspettate. Me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
3: Ci credo che fatichi, Beota. Hai due dita di legno dritte fatte con la balsa e intagliate anche male. È impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
2: A chi hai detto Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
3: Dici questo, ditone?
2: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
3: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah, che soddisfazione. Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile.
2: Ma Cristo, hai spezzato le ditone di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko. Ma sei deficiente. Ma sai quanti giorni...
3: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
2: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità.

0: essere marciti. Figa come puzzano! Però si possono modellare. Sembra plastilina puzzolente. Cazzo!
1: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
0: Ah. Figa, mi sembrava strano come legno, eh!
1: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di due falangi!
0: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
1: Mamma mia, che disagio!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni.
5: Marco Mazzoni ti ucciderà.
4: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che è quella di tua madre, quella di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
6: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
6: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfiscio la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
4: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
5: Hai paura?
4: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wallace e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
8: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
4: Ho sentito un'altra sera.

0: pensavo, no? Se ho fatto tutti
1: ti ucciderò.
0: Pasqua, ancora il sai.
2: La radio, alla p***ana d'esordo.
1: Ma chi è questo figlio di p***ana?
0: Questo è uno che se ti acchiappa,
1: sì?
0: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel ufficialmente.
1: Ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
3: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Lo Zoo di 105.
6: Questa sera.
3: Bene, benvenuti per un nuovo ciclo di DVD dedicato questa volta alle due più grandi civiltà del passato, quella egizia e quella romana.
7: Allora, intanto come si sa ci porta un po'
3: quella polverina.
7: Ludendo.
3: Molto lunga e complessa.
7: Alla tigre.
8: Oggi faremo un viaggio fra le menti che hanno rivoluzionato il mondo della scienza e della tecnologia. Ecco i mecenate del Rinascimento, Gian Giulio Fregacazzi, detto il Buttinculo, uno dei signori della Firenze dei Medici. Il Buttinculo, fin dalla giovine età, amò circondarsi di artisti ed inventori, tra i quali nomi noti come Pippo Baudio, il Venticello, Geppo detto il Frocio, e tanti altri. Figura di spicco dei frequentatori della casa del Buttincolo fu Gennaro Pescedritto, scultore ed inventore. Pescedritto diede una svolta alla tecnologia dell'epoca grazie all'invenzione del, cito il nome printiero, con marchingegno atto alla zoppia, zoppa o blunga, descritto nei libri di storia con il nome abbreviato in cazzo.
9: Oh, ma codesta invenzione le grandiosa, mio caro Pescedritto! E qual è il nome di codesto prodigio?
10: Cazzo, mio signore!
9: Oh!
8: Il cazzo fu uno strumento eccezionale che risolse le problematiche del tempo dovute alla deambulazione. Ancora oggi si parla di andatura alla cazzo o camminata alla cazzo.
9: E come lo si comporta? Lo codesto cazzo!
10: Lo si mette dentro lo culo, mio signore! Dentro lo culo!
8: Notevoli furono gli impieghi anche in campo bellico. Il cazzo fu uno strumento che diede la possibilità alle truppe ferite di ritornare in breve tempo al fronte.
9: Certo! Lo culo!
8: Molti furono a prendersi un bel cazzo in culo. Così scrisse Pescedritto in un trattato sulla guerra del 1468.
9: Presto! Orora volli che ogni mio guerriero lo prese subito in bello questo cazzo dentro il proprio loculo. Grazie, grazie.
10: Oh certo, come lo vuole, come le vuole, come le vuole. Provvedo subito a far avere un bel cazzo dentro loculo di ogni soldato.
9: Così volli e così si farà.
8: Persino Leonardo da Vinci volle un cazzo per la sua collezione, ordinò il più bello disponibile, prese un bellissimo cazzo, che usò moltissimo, anche in età avanzata. Ancora oggi si parla di quanto piacesse il cazzo a Leonardo.
11: Oh, shit. Ah!
8: Bene. Nella prossima puntata affronteremo il problema climatico e la scomparsa delle specie animali come la salamandra succhiapalle. Alla prossima puntata.
4: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
5: Lo Zoo di 105.
11: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
12: Quark Archivio, le ultime puntate prima della pensione.
13: Molestie sessuali, bullismo, infanticidio e abuso di sostanze stupefacenti. No, non stiamo parlando del vostro europarlamentare di fiducia, ma di una specie ancora più malefica e insospettabile: i delfini. Ebbene sì, cari miei coglioncelli, in questa puntata scoprirete che quel simpatico pesciolino con la fica sul cranio è in realtà un figlio di puttana come pochi al mondo. Vi assicuro che d'ora in poi non farete più la raccolta differenziata e anzi pregherete il Signore Iddio che ci si strozzino coi rifiuti sti figli della merda con le pinne. Peccato che la carne di delfino faccia cagare il cazzo, altrimenti potremmo mandare Capitan Findus a farli fuori tutti.
12: I delfini sono veramente figli di puttana.
13: Ma ora mettetevi comodi e gustatevi gli indicibili orrori perpetrati dalla peggior specie vivente al mondo dopo i toscani.
12: Siamo nei pressi delle isole Azzorre, nel bel mezzo dell'oceano Atlantico. Un branco di delfini guizza fra le onde, apparentemente felici e contenti, emettendo i loro tipici versi gioiosi. Ma solo gli esperti sanno che questi versi, all'apparenza così innocui, sono in realtà il corrispettivo delle nostre bestemmie. Quello che stiamo seguendo è un branco di giovani drogatelli per digiorno. In questi mari vive infatti una particolare specie di pesce palla che, per difendersi dai predatori, rilascia una sostanza chiamata tetrossodina, veleno che in dosi ridotte ha un effetto sballante sui delfini. Sotto l'effetto della droga, il branco si lancia ora nella sua attività preferita, la caccia a un maschio isolato da sodomizzare a sangue.
14: Uè, Antonio!
15: Uè.
14: Ma questa è timida, eh!
15: Ma perché lui non è delfino!
14: Ah no?
15: Oh, cos'è?
14: Quella squalo!
12: Ecco avvistata la vittima ideale.
14: Senti, ma visto che siamo qua, no? Io e te, siamo strafatti di pesce palla. Oh, rì, porco d***o! Sei simpatiche? Sei simpatiche?
15: Perché so fatto?
14: Anch'io so fatto, facciamo roba! Brì, porco! Senti, perché noi ci inguliamo lo squalo? Squalo?
15: Squalo?
14: Ma non è che ci confondiamo poi con quello che facevo lo Zoo di 105?
15: Cos'è che lo squalo c'ha due cazzi?
14: Ah!
15: Una testa!
14: Ok!
15: Squalo!
14: Ehi!
15: Hey.
14: Brì, porco! Bri!
15: Non fa!
14: Non fa l'imitazione!
15: Bri!
14: Lo sappiamo che sei uno squalo!
15: Tu sei squalo!
14: Faccio vedere un buco da culo!
15: È vero che c'è due cazzi?
16: Sì! Tre!
15: Tre cazzi!
14: Vado! Atos!
15: Bri!
12: Parte l'inseguimento, che però dura poco. La vittima, accerchiata, non può far altro che lasciarsi inculare dai fattoni.
14: Ah, che bella troia! Ah, che bella fico che c'ha!
15: Ah.
14: Ma questi maschi però,
15: Glielo ciuccio!
12: Soddisfatta la perversione dei cazzi nel culo, il branco ora ha appetito.
14: Oh! Ma che l'abbiamo sburrato, che...
15: Ehi, squalo!
14: E se lo mangiamo? Perché noi mangiamo i pescini.
16: Ma no!
14: Ma tu mangi scuola grande, che fame chimica c'hai?
16: Oh? Minchia!
14: Ma quello che si fa mangiare?
16: Mi sono fatto tre pesce palle.
14: Tre pesce palle? Sei proprio drogata, fra!
16: Porco di... porco...
12: Eh già, oltre ad essere froci, a volte i delfini sono pure cannibali.
13: Visto che vi avevo detto, i delfini sono davvero quasi peggio dei toscani. Ora aprite il frigorifero e prendete tutti i Galak dei vostri figli e dateli ai barboni. E per oggi i vostri 5 minuti di cultura li avete avuti. Tornate alle vostre vite del cazzo, che io sto per imbarcarmi su una baleniera giapponese e vado a squartare quei mammiferi che sbucano dalla schiena. Alla prossima puntata, faccette di merda.
5: Radio 105.
11: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
21: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
22: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
21: Scusi, non sto capendo.
22: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
23: No, questa volta io ti tolgo.
22: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
23: Prendi la candeggina, Rosario.
24: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
22: Oh no, Brimbelli!
23: Abbiamo vinto, usciamo!
21: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
25: Pronto?
21: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
25: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, che sono andato a puttane.
21: Benissimo.
25: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
21: sì,
25: no?
21: Sì. Ma lei sta a Pavia?
25: Sì.
21: Tutto bene? Si è strozzato?
25: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
26: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
25: Sì, che devo fare? Stavo
26: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
25: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
21: Guardi,
25: forse
21: vabbè.
25: C'è il sangue.
21: Sì,
25: allora,
21: va
25: signora...
21: Bene. Questo
25: mi ascolti, sì. Ero puttane.
21: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
25: E quella sera c'era uno con la parrucca.
21: Ah.
25: Non vorrei che sia, come si chiama?
21: Don Gaetano?
25: Gaetano?
21: Don Gaetano, sì.
25: Aspetta un attimo.
26: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
21: Scusi, lei...
25: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
26: Un attimo,
25: mettici il pennino nella cacca.
26: Sei il telefono, stai?
25: Sì.
26: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
25: Sì.
26: Mamma, che brutte feci che c'è.
25: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
26: E cosa c'era dentro le lasagne?
25: C'era il prosciutto, mozzarella,
26: l'uranio,
25: un poverito, cotechino.
26: Inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
26: Senti Gaetano, nella fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella sangue?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
26: Porca sangue non c'è nella fece.
24: Cacciavite Brimbelli.
21: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega.
21: No,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
21: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
21: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
21: Sì,
0: priorità,
21: anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
21: Va bene.
0: Lo sport.
21: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
21: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
21: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
21: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
21: Sì.
0: Ecco.
1: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
1: Dai,
0: ma tu,
1: che ti ho
0: ma
1: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
1: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
1: Dai che si raffredda l'insalata,
0: Giovanni. Cani, c'è il colpo di Bagalov.
21: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
21: Ecco.
0: Uno.
21: Sì. Due.
1: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Che Bagalov, porco.
21: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora, sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
21: Sì.
0: Allora,
21: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
21: Senti
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
26: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
26: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
24: Bastoncino Brimbelli.
26: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
26: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
21: Bene,
26: visto.
21: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
26: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
21: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, decisivo.
21: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek.
21: Sì.
1: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
1: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
1: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
24: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
2: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
6: Papà Castoro, raccontaci una storia.
18: Anche due storie.
19: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
20: Ascolteremo te.
19: Come brucia.
27: Papà Castoro, papà Castoro, smettila di annusare la forfora e raccontaci una storia.
19: No. Andate a giocare a Shanghai con le siringhe usate e non rompetemi i coglioni qua,
27: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore, raccontaci una storia.
19: Ho detto di no, guarda. Piuttosto mi strofino la testa di magali sui coglioni finché non inizia a sparare buste gialle.
27: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
19: Questa è la puttana della marmotta. Va bene, dai. Vi racconto una ragazza di storia qua, sedetevi.
27: Sì.
19: Allora, fatevi pensare, vi racconto questa qua, allora, si intitola bella addormentata nel porco bosco.
27: Oh!
19: Allora. Niente, c'era una volta una principessa con due tette grosse così.
27: E poi?
19: E poi sta principessa con due tette grosse che c'aveva un vizio, no?
27: Quale vizio? Quale?
19: Un attimo! Senti, di notte, quando tutti dormivano, sta cosa qua si vestiva da drago ricchione e usciva dal castello di nascosto. Per andare nel bosco a...
27: E poi
19: guarda, se mi fate girare i coglioni un attimo, no? Allora, una volta giunta nel bosco, cercava l'albero più alto di tutti e ci si arrampicava fino a sopra, no? In cima.
27: E poi?
19: Ancora questo e poi. Allora, una volta che arrivate in cima all'albero più alto, prendeva un lassativo, no? E iniziava a cagare spruzzo su tutti gli animali, quelli che sotto nel bosco.
27: E poi?
19: Basta, e poi basta! Allora, dopo aver cagato su tutto il bosco, niente, scendeva dall'albero, si toglieva il vestito da pagliaccio triste e iniziava a correre tutta nuda nel bosco, urlando come una pazza per svegliare gli animali, no?
27: E poi?
19: Ancora un'altra volta, e poi mi metto il cazzo in bocca, tutti e tre, eh? Chiaro? Dunque, gli animali si svegliavano incazzati e tutti i piedi ricoperti di merda, no? E iniziavano a rincorrere la principessa nuda fino a una grotta segreta che c'era lì in fondo al bosco.
27: Oh! E poi?
19: Ecco la c***a dentro la bocca, eh? Così imparate a rompermi i coglioni qua. Allora, che con calma le storie ci raccontano qua. Dunque, la grotta segreta c'era dentro un drago ricchione.
27: Un drago ricchione? Davvero?
19: Adesso iniziamo con davvero? Un altro davvero mi metti il cazzo nelle bocche un'altra volta, eh? Allora, comunque, sì, c'era davvero sto drago ricchione e c'aveva un vizio segreto.
27: Un vizio segreto? Quale vizio?
19: Avete cambiato, non dite più davvero, vabbè. Comunque, di notte, quando tutti gli animali della foresta dormivano, sto drago ricchione si vestiva da principessa del Tettona e volava verso il castello.
27: Oh! E poi?
19: Vabbè, lasciamo perdere poi qua. Dunque, una volta arrivato sopra l'edificio, prendeva un lassativo e cagava spruzzo su tutti gli abitanti del castello.
27: Oh! E poi?
19: E gli abitanti si svegliavano incazzati, tutti i piedi ricoperti di merda. E iniziavano a rincorrere il drago fino a una grotta segreta che stava dentro al bosco.
27: Oh! E poi?
19: E poi il drago ricchione, la principessa del Ton, gli animali del bosco e gli abitanti del castello si trovano tutti insieme nella grotta segreta, tutti ricoperti di merda e stanchi come rosa addormentavano di colpo, no?
27: Oh! E poi?
19: E poi è arrivato Gianni Morandi e se li mangia di tutti. Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
1: Cari amici, ho buone notizie per voi. Se siete convinti che la vostra esistenza non valga il fischio di un cazzo, di essere dei ridicoli scherzi della natura, buoni soli a far strozzare dalle risate chi vi osserva vagare come zombie obesi in questa valle di lacrime che vi ha ripudiato il giorno stesso che avete messo il naso fuori dalla vagina di vostra madre. Insomma, se credete di essere l'ultimissima fra le merde, io non posso che darvi ragione. Ma su col morale, perché siete in degna compagnia. Quest'oggi parleremo infatti dei panda, in assoluto l'animale più inutile, patetico e indegno di tutto il creato. Vai col servizio!
2: I panda sono juventini di merda? Ci troviamo nella regione del Sichuan, nel cuore della Cina. Una panoramica mozzafiato ci mostra la sterminata foresta di bambù che ondeggia su e giù lungo una distesa di dolci promontori, riportando alla memoria le tettone muschiate di una tassista amica di mia sorella che mi ha fatto un bocchino un paio di capodanni fa. In questo scenario mozzafiato vediamo arrancare Nando e Lando, due panda adulti in piena digestione.
3: Oh, che mal di pancia! Oh, sono stanca di bambù. Fammi un pompino, va!
4: Non vedo l'associazione fra bambù e pompino.
3: Che sono stanco, della stessa vita. Sempre abbracciata la pianta, che
4: sembra che fare Juve.
3: Fammelo un bocchino, va!
4: Non vedo l'associazione.
3: Non vedo l'associazione. I panda non fanno l'associazione. Fanno le macchine 4x4.
4: No, i panda stanno nella foresta a mangiare bambù.
3: La Fiat ci fa un sacco di soldi.
4: Infatti io volevo fare una class action tra tutti noi e denunciarli per appropriazione indebita del nostro...
3: Parole troppo grosse per un panda.
4: Perché ho studiato all'estero.
3: Pompino.
4: Cosa?
3: Pompino.
4: Non vedo l'associazione fra parole troppo grosse.
2: La stanchezza di Nando e Lando non è affatto insolita. Per decreto diretto di nostro Signore Iddio, infatti, i panda sono perennemente a corto di energie. Nella sua infinita bontà, il creatore li ha plasmati con un sistema mandibolare e digerente tipico dei carnivori, ma, scherzo scherzetto, ha poi completamente tolto loro la capacità di percepire il sapore della carne.
4: C'ho mal di pancia, sono
3: stanco. Ho una cura per te. Toh, questo bambù.
4: Ancora bambù? Ma che schifo il bambù. Ma perché mangiamo solo bambù?
3: Stasera vieni a mangiare a casa mia, che facciamo gli spaghetti al bambù.
4: Ancora bambù?
3: Poi una bella bistecca a bambù, con delle belle verdure fatte di bambù.
4: Ma senti un attimo, noi abbiamo dei canini lunghi 40 centimetri, siamo plantigradi. Perché i nostri cugini, guarda i grizzly, quello si mangia il pesce, si mangia il cacciagione, il cadavere, è onnivoro, no?
3: Io mangio i cazzi.
4: Sì, ma masticali poi, che ti rimangono sullo stomaco.
2: Ci tengo a specificare che non tutti i panda sono culattoni, solo un panda su mille è attratto dai catti e tra panda viene chiamato il mazzoli. Ma anche se non fa nient'altro se non abbuffarsi, il panda è comunque sempre in debito d'energie, a tal punto che piuttosto che camminare preferisce rotolare giù dai monti, con risultati spesso disastrosi.
3: Oh, dobbiamo andare giù!
4: Da che parte vai tu?
3: Di là!
4: E io vado dall'altra parte, se no ci crolliamo addosso come la...
3: Scusa, abbracciamoci forte, certo si annudi.
4: No.
3: Io ti prendo a cucchiaie da dietro.
4: No, perché io...
3: E rotoliamo giù come due amiconi.
4: Guarda che abbiamo già rischiato l'estinzione una volta. Tu a furia di metterlo in culo, tu ci pregiudichi il futuro. La fica.
3: Allora io ti abbraccio così.
4: E basta, non siamo in carcere.
3: E rotoliamo.
2: Se ancora avete qualche dubbio che qualcuno lassù stia spingendo alla grande per far estinguere queste inutili palle di grasso e pelo, basterà dare un ultimo schifato sguardo alla loro vita sessuale per farvi cambiare idea. Le femmine di panda sono infatti fertili per la bellezza di 2 interi giorni all'anno, periodo durante il quale il maschio, afflitto da impotenza cronica e dotato della libido di un cassonetto della monnezza, deve ingravidarla con il proprio pene di 4 centimetri.
3: Oh! Sono i due giorni, oh, dobbiamo scopare!
4: Aspetta, sto provando a farmelo tirare, aspetta. Ma è piccolo.
3: Lo so.
4: Ma ci ha fatto grossi, con i denti tutti belli accumulati, e un cazzo piccolo che non mi tira.
3: Sì, almeno tu sei giuventino, sono interista, cazzo!
2: Per ovviare i due problemi, alcuni panda provano a farsi le seghe, tentando di renderlo almeno turgido.
4: Aspetta, faccio io.
3: Andiamo avanti, te l'ho spiegato 1000 volte.
4: Ma allora io sto dietro, non mi vedi?
3: Non devi stare dietro,
4: ascolta.
3: Devi stare davanti.
4: No!
2: Ma il panda con tendenze culattoniche è sempre dietro l'angolo per approfittarsene.
3: Non mi devi stare vicino proprio, mi dà fastidio.
4: Sto dietro e faccio la voce femminile.
3: Io non ti sopporto più.
4: Abbiamo 2 giorni per chiavare sta stronza. Sto dietro, faccio la voce femminata e termino un cazzo. Così pensi che sia donna.
3: Non funziona. Guarda,
4: non funziona.
3: Proviamo.
4: Sei di dire bello proprio.
3: Proviamo.
4: Mi fai schifo.
5: Uè, allora, guarda quanto è tuo, che bel ragazzo.
3: Sei anche un imitatore di merda.
4: Ah, ma che sto
3: Mi sento male, manca le proteine. Dammi un bambù.
4: Un bambino?
3: No, magari ma mangiassi un bambino.
4: No, pompino!
3: Ma tu sei proprio fissato!
4: Quindi?
3: Quindi tutto va a fanculo e io mi faccio la sega!
4: Vabbè.
1: Cosa vi avevo detto, emeriti coglioni? Come avete visto, siete in buona compagnia. Secondo le mie fonti al mondo, rimangono circa 1900 esemplari di panda, che guarda caso è lo stesso numero di pallottole che conservo sotto il letto. Io dunque imbraccio il fucile e vado a metter fine alle sofferenze di questi pagliacci di pelo. Alla prossima puntata, faccette di cazzo, porco... li secco tutti!
2: Nella prossima puntata di Quark parleremo di una specie animale molto pericolosa, gli Ilaria Salis, squilibrati mentali che inneggiano il comunismo mentre buscano uno stipendio di circa 20.000 euro al mese e dormono in alberghi a 5 stelle dove la gente non ha da mangiare. Alla prossima puntata, ipocriti del cazzo.

0: Lo Zoo di 105. Spot, spot.
1: Amico, che ti ciucci i cotton fioc usati come aperitivo. Amico, con le superfici orizzontali della tua abitazione ricoperte da un sottile strato di colera. Amico, che vivi nel terzo millennio grazie solo ed unicamente ad una prolunga. Vuoi un complemento d'arredo che si intoni con lamiere compensato alla portata delle tue tasche? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di mobili per la casa con 150 metri quadri di esposizione disposti comodamente su 50 piani senza ascensore. Se non schiatti per il fiatone, troverai tante soluzioni d'arredo per te a prezzi discutibili, cose varie tipo porta blindata anti-effrazione in foglie di banano secche, 4.500 euro, sacchi dell'umido riutilizzabili 100% ecologici in cashmere, 200 euro al paio, spazzolino da denti antisismico, 122 euro, kit di pronto soccorso più kit per farsi malissimo a scopo di test, 86 euro, braccialetto che suona la marsigliese quando si manifesta San Giuseppe nei paraggi con raggio fino a 8 chilometri, 34 euro, occasionissima 9500 tavoli da pranzo solo ed esclusivamente per Bad Caverna in saldo al 60%. Evoluto clistere parlante con 4 differenti timbri vocali, 47 euro più 1,99 euro per ogni voce aggiuntiva. Scegli quella che preferisci tra Matteo,
2: infilami nel culo,
1: Sergio,
2: infilami nel culo,
1: Paola,
3: infilami nel culo,
1: e Miriana,
4: infilami nel culo.
1: Cornice 75x75 per fototessera, 81,90 euro. Pratico beauty case da aeroplano in metallo a forma di bomba al plastico, 54 euro. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki. Non ce la faccio, figa. Speciale cameretta bambini, tappezzeria con foto di Auschwitz e Nagasaki, 12 euro al metro quadro. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf. Non leggo perché ho le lacrime. Vergine di Norimberga più cazzo di Düsseldorf per simulare primo rapporto in tedesco, 876 euro. C'era pavimento e adesso non c'è un cazzo, 12 euro, più mancia per il simpatico calambur. Aspirapolvere con sembianze di Raul Bova perplesso, 125 euro. Avveniristico impianto Dolby Surround da citofono, 3.490 euro. Perizoma fosforescente segnala fica per coppie che lo fanno al buio, 22 euro. Così non potrai più dire ops, scusa caro, ho sbagliato buco. E questa settimana visita il nostro nuovo stand Lorem Ipsum. Troverai tanti oggetti che non hanno ancora un nome perché nessuno ha capito cosa cazzo servono. Capitoli irrisolti dell'evoluzione umana come trapano per balbuzienti, 56 euro. Pattine da parquet in carta vetrata, 12 euro a paio. Forno industriale per cuocere soffitti, 660 euro. Scarpiera al gusto pizza, 77 euro. Ghigliottina da picnic, 144 euro. Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: No, l'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È fu.
1: Però. Buon lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo Zoo di 105.
6: Oggi chiameremo la gente a casa con le voci di Richard Benson, il chitarrista pazzo.
7: Infernali! Infernali!
6: Le zone da colpire saranno Veneto. Vai Wender, procedi con il massacro.
8: Qual falange di Cristo Redentore?
9: Hai cercato di mettermi in difficoltà, vero?
10: E vuoi dirlo?
9: Brutto squallido, schifoso, ultimo degli esseri umani. E sai quello che ti meriti.
10: Certo.
9: E ti seguirò fino alla fine, finché non t'avrò distrutto totalmente. Capito?
10: Magari, sono qua che ti aspetto, facciamo la strada insieme, pezzo di merda.
9: T'ho mandato a fanculo in una maniera pazzesca, meno male, se l'ho levato di torno, non servivi più a niente.
10: Ma credo che non capisci un cazzo di... ...impestata del... Dai,
9: tutta la miseria.
10: Fatti sotto, dai! Ma... Compate, piena, coi...
9: Politiche.
10: Ma chi cazzo sei? Dai!
9: Tu pensi di mettermi in difficoltà con tutte le amicizie che c'ho io?
10: Ma va a cagare! Ma che cazzo sei tu di...
9: Di tutta altra genere.
10: Antica c***o, non so neanche a parlare.
9: Pensi a me, tu ragazzino, di mettermi in difficoltà?
10: No, io non sono un ragazzino, ti taglio la testa con una mano. A me te l'ho sempre dita. Accetto anche le sconfitte, ma invece di stare dietro al telefono a fare il coniglietto, che quel coniglietto te lo fa anche quando che ti strombi ta femmina, perché te sei tric.
9: Capito perché?
10: E mi fai avanti a faccia mia, pezzo di merda.
9: Capito, perché se tu te comporti così, sì.
10: Ma dici a dire quel che ti sta ascolta qua, poi lo sta attento qua. Ti ho detto una roba, chi ti avviene qua, davanti di me, mi te posso occupare anche con un fibratore.
9: Andiamo avanti con Cyril Arsa! Capito? Perché se tutto comporti così significa...
10: Anche con vibratore copri!
11: Max Terrana! Il disco nuovo!
9: Capito? Perché se tutto comporti così significa che dentro tu copri il male.
10: No, il male è già dentro di me, il male sono io,
9: però
10: il male è dentro di me, capito? Si attacca, poi si è attaccato in tutti questi anni il male.
9: Chiaramente non
10: poi non chi però. Io? Ma magari scendo giù di una, invece che salire, io scendo di cielo alla sinistra del mio unico padre. Quando che mi scendo, guarda che quando è che profeta il mio professare, ti a stare zitto nella coi te scusi, hai capito?
9: Chiaramente non muori, però.
10: No, non moro, ma se dovesse morire, io scendo giù.
11: Infernali!
10: Esatto, nell'inferno, siedo alla sinistra del mio unico padre, di Angelo Nero, detto Satana. E da là, dopo mi risorgo e vengo su in terra come spirito demoniaco. E là, la prima testa che salta, che se ti...
11: Max Terrana!
10: Coglione, ti ho sempre nelle mie preghiere nere ogni notte.
11: Max Terrana!
10: Guarda, aspetta.
11: Max Terrana! Max Terrana!
10: Max
11: Terrana!
10: Il disco nuovo! Conta quel che sono io vedere!
11: Max Terrana!
10: Gene è un negro, cinque negri, con una multipla arancione, su una pista ciclabile, ma con i parcheggiare! Ma è possibile? Ed è per questo che mi do scendo negli inferi, perché poi mi risorgo, torno qua come cavaliere nero del mio principe nero e spacco il culo a tutti e taglio testa e tutti.
7: Capito?
10: A tutti, a tutti tranne le belle fighe.
7: Male.
10: Ah, ma come vi spero?
11: Infernale!
10: Ho sognato, l'abbia fatto.
11: Infernale!
10: Dai, va a ciucciare il cazzo quel coglione del tuo padre, quel che ti sbrofi in faccia, amori.
7: Si è risolto tutto con una telefonata.
12: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare, invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Zodi 105.
1: Ore 14.
2: Sei sintonizzato su Isoradio, la radio del governo, che quindi paghi tu, che ti dice il traffico mentre sei in autostrada, anche se ormai esistono le app che lo fanno a costo zero, ma a noi servono i soldi per le barche a vela.

0: ipnotizzanti di una polposa e felina 22enne svedese, impegnata a sfilare capezzoli al vento sulla corsia d'emergenza col suo nuovo perizoma interdentale e le lunghe, voluttuose gambe oliate a dovere contro il tiepido sole e pronte ad aprirsi a una scalpitante infornata di cazzi, che purtroppo ora invece sono tutti mezzi maciullati e sparsi sul duro, impietoso asfalto che li vede ergersi per un'ultima volta verso il cielo.
1: ISO Radio manda un SMS al numero che compare sull'RDS per segnalarci se c'è un catafere in autostrada su cui farci una risata.
0: E ora una bella canzoncina!

0: Iso Radio, diamo spazio ai nostri ascoltatori. Abbiamo un po' di messaggi audio di persone frustrate in mezzo al traffico.
1: Iso Radio, frustrati e scomunicati.
2: Merda, beo, di can, beo, fare tutto il gorzò, puttana, m***a, arrivare davanti al ponte di Boscucciaro, di can, e catallo sarà, ma merda, di can.
3: Tommaso, non stanca, vieni a casa adesso, guarda, mi arrangio, torno a piedi, se sono qua, porco, che quando te viene te fuori gli occhi neri, boia. Lì, un quarto d'ora che ti sto aspettando, tu hai detto, vieni a prendere. Cane ignorante, deficiente.
4: Oh, vicino al secchiaio c'era un misuratore di plastica graduato. Dove cazzo è che devo far da mangiare? Mi serve, che te in culo, can.
3: Rispondi, di porcelasso, can. Sì, proprio a cagarti, tuo fratello e tua sorella. Mai una telefonata, mai un cazzo, si sì, è rotto in culo, schedami, zero adesso, in vacanza andasi in culo.
4: Ma sei rimbambito, se mi dici che vieni a casa, porco, maledetto, sono stufo!
3: Rispondi a sto porco del telefono così la femo finita con questi messaggini del cazzo qua. Mattia, te lo dico con calma, boy, ha avuto chiamarme.
4: Mattia, basta chiamarmi che devo lavorare, cazzo inteso, basta!
1: Iso Radio, musica, allegria e incidenti mortali.

0: Mi chiede la linea il nostro inviato dal Veneto per aggiornamenti sul traffico nelle principali arterie venete. A te la linea, Alfio!
1: State fermi, te stacco le gambe e ne magno d***an e poi cago davanti a porta di casa tua, fiol de una puttana, bestia! Orco d***o, so Dio diventare verde!
0: Grazie Alfio e viva Gesù!
2: Iso Radio, la vita è bella, finché non ti investe un autobus.
0: E solo un misero morto sulla statale degli yogurt. Ma che morto però! Si tratta di un giovane cittaduino della Repubblica Ciechia, di nome Zjanjavskovnosfiociev, che parlando al cellulare a 190 all'ora, a bordo della sua Skoda copia Mercedes, si è andato a spappulare contro una quercia temporale e ce l'ha spedito al creatore con ghiande in culo. Siamo quasi giunti al termine, ancora un veloce collegamento con il nostro inviato dal Veneto, Alfio, a te la linea.
1: Te metti a strada perché te gamma, mamma vacca d***a. Te mega te a strada perché te voca te odia. Te voi che te odia, bestia. Bestia.
3: Isoradio. Musica e incidenti. Dai barbone vai a metterti i denti.
1: Uber troia di...
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei Pazzi Vostri!
2: Buongiorno!
1: Cazzo ti ridi, Oca, che siamo già in ritardo! Dai, muovi il culo! Passiamo subito al gioco delle buste!
3: Ciao Giancarlo, sono Antonio da Barletta!
1: E sti cazzi, dai, veloce, busta A, B o C! Muoviti!
3: L'aiuto?
1: A, scegli la A! La A!
3: Scelgo la A, va bene, la A, però un attimo, mi metti fretta.
1: Sbagliato, risposta giusta era la C. Peccato, peccato.
2: Bravo.
3: Ma come sbagliato, scusa, ma che gioco è? Scusa, ma l'hai suggerita tu? Ma l'hai suggerito, quella sbagliata, scusa.
1: Silenzio, ho detto sbagliato, ciao, chiudi.
3: Ma cosa c'è nella busta, voglio vedere.
1: Benissimo, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine. Venite tutti qui che facciamo i saluti.
3: Ma che ridere, fammi vedere la busta.
1: Lei ha il telefono chiuso, non può parlare. Ah, siamo in chiusura, via.
2: Ciao.
1: Hai rotto il cazzo, stai zitta, bastardo. Stai zitta, devo salutare. La puntata è finita.
3: Ancora
1: lì? No.
3: La busta.
1: Oggi salutiamo la signora Maria Di Vercelli, che compie 156 anni, le amiche del centro massaggi cinese, il drago Vollo di Latina. Per tutto il pomeriggio ho anche una sveltina. Mimmo, il controllore che sale sempre sul 23 barrato, i ragazzi della terza B del liceo classico Loredana Leciso di Calcutta, Sebastian, il granchio della Sirenetta, il signor Romolo di Torino che sta scontando gli
4: Va bene, Giancarlo, chiudiamo.
1: La nazionale d'ingegneria di Carling su ghiaia, il dentista Giobbe Cobatta.
4: Bella Giacca, giusto, hai fatto bene, chiudiamo adesso, Giacca.
1: Luke Skywalker, Rolando, il barbone di Fiumicino che scorregge ogni volta che gli dai una moneta.
4: Chiudi, Giacca, chiudi.
1: Naporso capo, quello basso dei ricchi e poveri, tra l'altro me lo stavo scordando, nonna Luisa di Rovigo che è morta stamattina.
4: Io adesso Gianca dobbiamo mandare la pubblicità, Gianca.
1: Tutti gli embrioni congelati di Analismo Reset.
4: Gianca sta masforando sul TG.
2: Ciao.
1: Fammi finire i saluti che siamo in ritardo. Allora, Ateru della storia infinita.
2: Ciao.
4: Voglio far culo al direttore dei redi.
1: Seth MacFarlane dei Griffith, la casa del Grifondoro, Rocco Casalino, Rocco Siffredi, hai rotto i coglioni. Laura Freddy Krueger, Eddie Murphy, Ralph Malf.
4: Guarda che sto librio, Gianca, chiudi.
1: Ralph Malf, Ralph Lauren, Sofia Loren.
4: E chiudi sto cazzo di programma.
1: Adesso che devi dire ciao, muoviti.
2: Ciao Sofì.
1: Basta. Lawrence d'Arabia, Grande Puffo, Serena Grandi, il Mahatma Gandhi. Ciao Mahatma.
4: Andiamo lì domani, sta merda.
1: E Gandalf, Angelino Alfano. Non possiamo salutare tutti che siamo in chiusura, ovviamente.
4: Porca puttana, basta, Gianca.
1: Angelina Jolie, Jodie Foster, lo zio Fester, lo zio Cane, Ronzo Kanaka, Kaja, Nemora.
2: Ciao.
4: Hai rotto il cazzo, Gianca. A qualcuno gli va a sparare.
1: Andy Garcia, il sergente Garcia, Tony Stark, Tony Montana, Tony Soprano, Little Tony.
4: Ragazzi, sparate a Giancarlo.
1: Tony Tamaro, i Marron 5, Francesco Favino, le rughe di Francesco Favino.
4: Giurimi, sto rincoglionito.
1: E Bono degli U2, Yoko Ono, Obi-Wan Kenobi, Ken Shiro, Shiro Ferrara, Giuliano Ferrara, il colesterolo, Toto Cotugno.
4: Qualcuno gli dà la martellata a sto vecchio rompicoglioni.
1: Woody Allen, Woody Harleston, Woody Aya, Asia Argento, le strade di Biancaneve, Nathan Never, Natalino Balasso, Alessio Boni, Maurizio Costanzo.
3: Otto, la busta!
2: Ciao!
1: Hai Wu-Tang Clan, Claudia Mendola, Nelson Mandela, Morgan Freeman.
4: Ciacca, stiamo a sforare.
3: Pronto.
1: Tom e Jerry.
2: Tom e Jerry, ciao.
1: Jerry Lewis, Jerry Scotti, Jerry Calà. Non possiamo salutare tutti, siamo in chiusura. Ciao Godzilla.
3: Pronto. Me l'hai suggerito sbagliata.
2: Ciao
1: lo Spirito Santo, Nonna Papera, il Papa, Lady Gaga.
4: Porca puttana, Gianca, se siamo un culo delle pubblicità, cazzo. 15 milioni di euro di danno. Porca la tua puttana, Giancarlo.
3: Pronto.
1: Gaggio Montano, Anna Montana, Mario Monti, Monti Python, Marisa Laurito.
4: E chiudi Marco!
3: Ardia, fammi vedere la busta!
1: Dimenticavo, salutiamo anche per Dio e p***o.
4: Dico io!
5: Che cazzo di programma è?
3: Voglio vedere il contenuto, pronto!
2: Ciao!
4: E ciao, porcazzo pure te!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aus.
3: Aus, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: estrema unzione. Io son resuscitato, son Leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Ma lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.

0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, Andrea, mi fa impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ma impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
2: Dai. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
3: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. Ed ora la seconda parte di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
7: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
8: Lo so, questo è giusto, dai, ragione tu. Ma però anche lui deve fare il suo dovere.
7: Ma tutte e due?
8: Non ha 2 anni, signora, e nemmeno 20.
7: Allora, senta, io qua adesso l'unico modo per risolvere è che bisogna divorziare da questa troia che si è sposato suo marito.
8: Ma guarda che io non sono sposata col pecoraio, non sono unita, non sono niente per lui. Hai capito?
7: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che ha fatto, mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. E troviamo la soluzione, qua è un casino.
8: Ah, si è sposato anche Aldo.
7: Aldo si è sposato con la puttana.
8: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
7: È un attimo, le passo
8: lo
7: Franco,
8: sai,
7: le passo Franco.
8: Ho sentito che Aldo
1: Santina
8: si è sposato e ha avuto un figlio.
7: Stai zitta!
8: Dimmi.
1: Santina.
8: Dimmi.
1: Sono Franco Santoro.
8: No, sì, lo so.
1: Non
8: lo so,
1: so se mi ricordo. Quello è il tuo amico, il tuo amicone, giusto? Ecco, allora, cosa è successo? Praticamente, quando tu hai azionato lo Spirimbawi, capito? Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
8: Lo so.
1: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
8: Vanessa.
1: Eh?
8: Hai trovato una Vanessa?
1: Sì.
8: Sì, hai trovato una donna.
7: Sì, no, è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha due cazzi. C'ha due mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un attimo.
9: Pronto? Pronto?
8: Pronto?
9: Sì, salve signora. Buonasera.
8: Pronto, sono Santina.
9: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie, la nuova moglie.
1: Di Aldo.
9: Di Aldo, sì.
8: Di Aldo.
9: Vanessa Sturbenborg.
8: Vanessa?
9: Sì, sì, sì, sì.
8: Aspetta che parlo io una volta. Oh. Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo che si chiama Alessandro.
7: Aspetti signora, parentesi.
8: Allora, che non sono deficiente neanche stupida del
7: Parentesi signora, tutto nella sua testa,
8: e
7: tra l'altro.
8: Aldo ha lasciato la moglie, giusto?
7: Sì.
8: E ha un bambino che si chiama Alessandro. E ti pare giusto perché questa ragazza era una cinese e adesso si è sposata con una... No, perché ne ha avuto 100.000. Aldo, di donne.
7: Tutto nella sua fantasia, pensi.
8: Ti piace tanto? Fare sesso con una donna, con due, e quella lì che adesso la conosco bene dalla voce. Chi è?
1: Santina, ma questa
8: hai capito? È giovane.
1: Ma questa nuova è una bella figa.
8: Quello che hai detto. Non dire bugie.
1: Santina.
8: Hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
1: Santina. Questa che ha trovato adesso, zio, è buona e figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
8: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto la Berlusconi che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene. 100.000. Una sera un'altra ancora.
9: Ma signora, il fascino delle
8: cambiava
9: giovani.
8: Una donna e gusava e faceva figli e poi ne ha avuto anche una cinese.
1: Luamara.
8: No, guarda, c'ha avuto quella cinese. Come mai che l'ha
7: mi faccia parlare, signora?
8: Che aveva un figlio
7: signora,
8: che cadava.
7: Signora! Signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo.
8: Non si fa così a lasciare le mogli.
7: Signora, ha ragione, in realtà.
8: Io ho avuto cammini.
7: Stai
8: marito.
7: Zitto, c***o, ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
8: Sì, va bene, dopo quando mi hai dato una coltellata,
7: ha ragione, signora.
8: Sono sottoterra e tu vai in galera.
7: Ha ragione.
1: Campanaro, Luamara.
7: Mi fa parlare.
1: Luamara.
8: No, guarda, sarai tu Luamaro perché c'hai una donna e lo so chi è. Qui è San Martino. E la
7: mi faccia
8: bene.
7: Parlare
8: di questa donna.
7: Stai zitta.
8: No, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino,
7: sì,
8: con Alberto.
7: Si chiama Marianna, va bene?
8: Sì, Marianna.
7: Sì, Marianna. Aldo Basso. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
8: Sì.
9: Ecco, lo accetti, signora.
8: Parla.
9: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
8: Come?
9: Deve accettare questo matrimonio, va bene? È amore.
8: No, non firmo, perché Aldo lo conosco prima di lei.
7: Deve
8: e poi io sono stata al pamper con lui.
7: Allora?
8: Hai capito?
7: E quindi?
9: Ho capito.
8: E poi sono stata anche al terreno.
9: Signora.
8: E ho fatto un pompino, se vuoi saperla, con lui. E ho avuto un bambino anche.
1: Monocoloide.
8: Sì, io sono una monocoloide. E poi ho avuto un bambino che si chiama... non mi ricordo. ha avuto un bambino che si chiama
9: non si ricorda?
8: Mando
9: Mango?
8: Sì, c'aveva un bambino e siccome lui non era capace di farlo, l'hanno tagliato, le hanno fatto il taglio cesario. Davanti l'hanno fatto venire fuori questo bambino. Sì,
9: è venuto fuori?
8: Ciao mamma!
9: Ah, ha detto
8: stai,
9: così, appena è uscito.
8: Hai capito?
9: Mango le ha detto ciao mamma! Appena uscito.
7: Signora, si chiamava Mandy Po. Si ricorda?
8: Ecco, bravo, bravo, bravo Alcio. Mandy Po. Sì, si chiamava così.
9: È il cognome.
8: Hai capito? E io le avevo fatto un pompino a lui. No, ma tu sei una scema che non capisci un porco. Hai capito? L'uomara schifosa.
1: L'uomara ci sei tu, no Vanessa?
8: Marito che non dovevi sposare. Ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso. Prima che crepi ancora questa sera. Te lo auguro io. Che crepi ancora stasera. Hai capito?
9: E
8: perché
9: intanto
8: era mio
9: stasera
8: marito.
9: Ci vado a letto io con lui.
8: Sei una vigliacca. La zarona assassina. L'uomara schifosa.
9: L'uomara.
8: Tu sei la l'uomara negra. Negra, negra, puttana, troia, che mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ci stai tanto con mio marito, perché lo conosco bene. Mi ha portato che saremo, hai capito? L'uomo era schifoso, che sei altro, non schifoso, puttana, troia.
7: Grande! Con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: Con il suo amato il Maz imprigionato per l'omicidio del boss Borisci.
2: Borisci! Morisci tua mamma da Borisci!
0: Quella dolce mentecatta di Zuleia è messa di fronte a una scelta impossibile. Il potente signor Smerdir le promette infatti di far scarcerare l'innamorato, ma solo a patto che Zuleia accetti di sposarlo.
3: Sposarglielo? Io a lei?
2: Sì, Zuleia! Siamo in due nella stanza! Allora qual è la tua risposta?
3: La mia risposta è...
0: La povera scimunita esita, turchiversa, tentenna. Ma ora, molto ora, dovrà dare una risposta.
3: La mia risposta è...
0: Cosa deciderà? Farsi far fugliare il fighino dai baffi del perfido Smerdir, liberare il suo amato o lasciarlo morire, strainculato in carcere?

0: mettetevi comodi perché inizia Terra Amara, la telenovela sturca recitata malissimo.
1: Cosa accadrà al povero il Mas?
2: Allora Zlia, cosa rispondi? Parla! Accetta di diventare mia moglie perché vuoi che il Mazzo marcisca in prigione per il resto dei suoi giorni?
3: Che pena, che dolore! Non posso lasciarlo che il Mazzo in prigione per sempre. Signor Smerdir, tu non mi lasci mio altro scegliere. D'accordo, ti sposerò a te. Diventerò la signora Smerdir. Ma stai saputo che il mio cuoio appartiene solo al Mazzo.
0: Pausa musicale che lascia il fiato sospeso.
2: Questo non mi preoccupa. Dimenticherai quel poveraccio di Ilmazza non appena inizierò a far danzare i miei baffi sulla tua fica. Te lo assicuro.
3: Sono moderatamente intrigata dall'idea. Ma ora presto, fai liberarlo Ilmazza dalla prigione.
2: No, no, mia cara. Ilmazza rimarrà in carcere fino al giorno del nostro matrimonio. Non voglio rischiare che mi gioco qualche brutto tiro tu.
3: Cosa smerdire, la tua risata non fa tanta paura?
2: Perché sono i baffi danno sicurezza.

0: Vuol dire che il Maz lo sta prendendo in culo molto molto forte da ogni detenuto.
1: Zan, zan, zan, il culo gli stan sfondando.
2: Incapir.
3: Basta, non ne posso più, pietà. Era piacevole le prime 2-3 ore, ma ora fa male. Best!
2: Toci! Come sto immaginando, donna! Mi rovini tutto! Atmosfere! Incapirinca!
4: Il Maz! Lo sono vestito per te!
3: Oh, grazie al cielo, un momento di pausa! Chi è? Chi è che mi vestite?
5: Il Maz! Oddio, come si è sciupato, amore mio! Ma te danno da mangiare qua?
3: Sì, per lo più cazzo, purtroppo. Ma una notizia, amore mio. Ho finalmente scoperto come si scopa.
5: Oh, bene! Pure io una brava notizia. Presto sarai libero, amore mio. Ti sprigioneranno fra 3 giorni.
3: Davvero? E come fai a saperlo? E perché proprio 3 giorni?
5: Questo non te lo posso dirtelo, ma resistisci, amore mio. Dopo il matrimonio sarai libero. Addio, addio!
3: No, Zuleia, non devo andare! Rammai qua, che se no mi angolano!
2: È arrivato il momento di nuovo, vieni! Capirre!
3: Ehi, mannaggia, vado dentro!
6: Matrimonio.

0: costantemente inculato.
1: Best.
2: Io vi dichiaro marito e moglie.
1: Brava Turca!
3: Brava Turca!
1: Brava Turca! Uno per Turca e Turca per uno!
3: E Pepurruco!
4: Smerdir, ora che stando tua moglie devi mantenere la tua promessa, devi farlo liberarlo il mozzo.
1: Sei davvero tanto ficca quanto idiota, mogliettina mia. Il mazzo non uscirà mai e poi mai di Calero. Almeno non da vivo.
4: E perché smerdir? Perché?
1: Perché è stata appena condannata a morte. Cretina. Domani a quest'ora verrà trascinata davanti al blandone di esecuzione che ne farà con la rabbra.
4: Come, scusa?
1: Non è un piatto tradizionale turco il proto, quindi non mi veniva.
4: Sì. Oh no! Oh no! Urlo il cielo!
1: Quanto mi piace, Ligabuffo!

0: Terra Amara torna settimana prossima e tu, occhio a farti mettere i baffi nella fica.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.
3: Benvenuti, siamo qui in compagnia di Lupin. Benvenuto Lupin. Che ricordo hai del regista Takahata?
4: Zazà non arriva, chissà come mai.
3: Ma non c'è, non si preoccupi, mica siamo scemi, non l'abbiamo invitato.
4: Ma si può sapere chi diavolo sei?
3: Sono Maurizio Costanzo, sono un giornalista.
4: Qual è il tuo scopo?
3: Nessuno, te devo fare delle domande. Ma che te sei, fumato?
4: È vero, scusami.
3: Benissimo.
4: Ti posso chiedere una cosa? Quando il corno del drago si infrange, il bianco Tamayura attraversa il tempo. Conosci questa leggenda?
3: Ma ho capito un cazzo, Lupin. Comunque, volevo sapere che ricordo hai del regista, capi? Che poi devo intervistare Heidi, veloce. La conosci?
4: Ah, è carina, gentile, è una vera bellezza. È morbida, morbida qui e in tanti altri posti.
3: Sì, vabbè, faccio prima Heidi, hai capito? Facciamo entrare Heidi. Buongiorno Heidi. Vedo che sei rimasta piccola e deficiente come nel cartone animato, Vabbè, una curiosità. Quando giravate Heidi, eravate tutti in una casa, vero?
5: Pensa, davanti alla casa non c'erano né monti, né alberi e neanche una capra.
3: Ammazza.
5: E sai una cosa? Si sentivano tutti proprio a loro agio là.
3: Giravano voci, però, che durante le pause vi accoppiavate con gli animali, con le caprette, gli orsetti, eh?
5: Eh sì, è così. Sai, abitano in stanze molto grandi, come uccelli chiusi in gabbia, e le finestre sono sempre sbarrate.
3: Ma lo sai che sei passata alla storia, non per il cartone animato, ma per il coro Heidi, troia.
5: E con questo?
3: Vabbè, contenta tu. Allora, un'ultima domanda. Ma Peter, noi rimanga fra di noi, era ricchione?
5: Questo proprio non lo so.
3: Vabbè, secondo noi sì. Arrivederci Heidi, sipario.
0: Le interviste impossibili del Maurizio Costanzo Show.

0: Lo Zoo di 105.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.

0: più bello dopo Gesù. Ho una voce che fa eiaculare anche i delfini. Sono colto, ricco e conduco praticamente tutto io. Ma quando esagero sono così umile da scendere da questo trono in oro massiccio che mi ha disegnato Giorgio Armani per ammettere i miei errori.
1: Bravo Max, questo è un bellissimo gesto di umiltà.
0: Taci merda che prendi 1200 al mese.
1: No, così mi fai girare il cazzo.
0: Sottoposto, non vedi che sto facendo un discorso serio, cercando di abbassarmi al livello della plebe che ci ascolta? Non vedi che sto cercando di sminuire la mia superiorità conclamata per dare un bel messaggio a chi ci ascolta? Anche uno ai miei livelli, ovvero altissimi, sa chiedere scusa.
1: Sì, sì, tanto qualsiasi cosa dica mi insulti. E poi, durante la pubblicità, mi pugnali con le chiavi della Maserati nello sterno.
0: Quando fai la vittima mi fai salire il Pol Pot che c'è in me. Ingrato, a chi ho lasciato ciucciare le mie dita dopo che ho mangiato una ragosta fresca?
1: Ovviamente tu.
0: A chi ho permesso di dirmi ciao ieri mentre ci siamo incrociati in centro a Milano, mentre aspettavi di entrare al Burger King e io passavo con la Maserati sulle pozzanghere per bagnare i pezzenti in coda?
1: Sempre tu.
0: A chi faccio annusare le dita dopo che ho fatto sesso con qualche star del jet set?
1: Sempre e solo tu.
0: Ti lascio sempre ciucciare le briciole che rimangono nel sacchetto delle patatine di Dior che porto in radio. Ti porto le bottiglie vuote di champagne che bevo con le mie stronze. Così le puoi mettere in casa tua e fingere che le hai bevute tu. Nonostante tutti questi miei gesti di estrema umiltà, hai sempre da lamentarti, vergogna.
1: Sto zitto, altrimenti tiro un porco e ci faccio chiudere.
0: Adesso taci e ascolta. Settimana scorsa mi sono alterato e ho fatto una scenata in onda solo perché nessuno ha celebrato il mio ritorno in radio e perché ho scoperto che quelli dello zoo hanno un ufficio nuovo. Preso dall'ira, ho dato fuoco al secondo, terzo e settimo piano della radio. Ho rubato la moto che Ringo ha davanti alla porta dell'ufficio e l'ho lanciata dal settimo piano colpendo un tram che ha deragliato e sfondato 32 macchine parcheggiate. Ho rubato un taxi e l'ho lanciato in una vetrina di una panetteria. Sono salito a minacce su una macchina guidata da suore in clausura e le ho costrette a portarmi all'aeroporto privato di Linate, dove ho noleggiato un jet privato e mi sono fatto portare il più vicino a Dio e gli ho dato sfogo alla mia ira. Dio mi ha ascoltato e mi ha ripetuto più volte:
2: Max Brillante, tu puoi fare tutto perché sei superiore a tutti, ma devi stare calmo o ti si rovina la pettinatura.
0: E così ho deciso di tornare in radio e chiedere scusa. Sì, io, Max Brillante, essere superiore, possessore di più Maserati che mutande, io, conduttore dei migliori programmi TV e radio, produttore di artisti top di gamma, sono pronto a scusarmi.
3: Dottor Max, se mi permette di parlare, volevo farle i complimenti per questo grande gesto.
0: Taci, Nodia, e torna a stirarmi le camicie, che stasera ho una cena di gala.
3: Le chiedo scusa, Sommo.
0: Comunque stavo dicendo che nonostante sia vergognoso che a quei quattro sfigati dello zoo sia dato uno spazio più grande e che abbiano l'ufficio con le finestre, quando si meritano di soffocare in cantina come i sorci, come la cacca delle pantegane, quelle merde inutili e sboccate. Ho comunque deciso di perdonare la radio per non avermi dedicato una giornata intera di festeggiamenti per il mio ritorno e di rimettermi al microfono e far godere i pezzenti che mi ascoltano.
1: Max, non vorrei infierire, ma lo sai che la radio ha mandato Paolo Nois a fare un reality? E Fabio sta scrivendo la sceneggiatura di un film per Netflix.
0: Le mie orecchie pregiate hanno sentito una bestemmia.
3: Per non parlare di Mazzoli, che è stato chiamato per recitare in un film con Tom Cruise. E la Puccioni sarà fotografata da Vogue e messa in copertina.

0: E non ti abbiamo ancora detto che Pippo Palmieri è diventato sindaco di Oristano?
1: Ma porco!
2: Max, torna in onda!
1: Non trovo il mio mitra, cane!
0: Vuole che le prepari la giacca?
1: Ficcatela in culo e lucidami le scarpe, stronza! Dove cazzo ho messo il lanciafiamme?
3: C'è 105 micacca!
4: Max, cosa ti ho detto? Devi stare calmo, altrimenti ti si sgualcisce la giacca di Dior.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: orso, vecchio orso, posso usare questi gavettoni?
1: Lascia stare i miei goldoni da pecora, nipotana!
0: Uffa, vecchio orso, è il compleanno di Peter, volevamo solo giocare un po'.
1: Ehi, giocare un po' la voglia tuo padre, eh? Quello che sbroffava sulla ruota della fortuna.
2: Attenzione, liberate le rampe dei marciapiedi. Sta per entrare in scena il giovanotto cappato.
3: Vecchio orso, come stai? Non mi fai gli auguri?
1: Ehi, gli auguri li vai a tua madre, eh? Quella che spegneva le candeline squirtando.
0: Dai, vecchio orso, e portaci al ristorante a festeggiare.
1: Ehi, ristorante lo vai a tua nonna, eh? Quella che se la faceva mangiare da tutto il paese.
3: Mamma mia, quanto sei taccagno, vecchio orso. Non hai un po' di cuore, che cazzo?
1: Ehi, un po' di cuore lo vai a tua sorella, eh? Quella che pompava il sangue con la figa.
0: Dai, vecchio orso, e portaci fuori a festeggiare. Farò tutto quello che vuoi.
1: Tutto?
0: Tuttissimo, promesso.
1: Ok, vi porto fuori a festeggiare se tu tagli la lingua a Peter.
0: Ok.
3: Allora, lingua no.
1: Lingua no, lo va di la tua sorella, eh? Quella che facevo 69 con slot dei Goonies. Bastardo.
0: Io ho mantenuto la mia parola, vecchio orso, ora tocca a te.
1: E va bene, mignotto delle nevi, salite sul trattore che andiamo, dai. Dai, mongo, sali. E parti. Cazzo, non funziona. Niente, sta trave non parte mai, oh.
0: E come mai?
1: Non lo so, forse non c'è più olio nel motore.
0: Ma come diavolo hai fatto a finire l'olio, vecchio orso?
1: Non prendetela con me, nipotana. Non è colpa mia se la nonna di Peter ha il culo di carta vetrata. Per scoparla l'ho usato, capito?
3: Ma vecchio orso! Vecchio orso!
2: Poverino, il giovanotto cappato è molto triste per aver saputo che la sua nonnina si fa lubrificare il culo con l'olio da trattore. Per fortuna, il nostro Peter può ritrovare la felicità, sapendo di avere un bel cazzo grosso. Ovviamente solo nella scenetta.
3: Radio 105.

0: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare.
1: No, senti, usciamo insieme.
3: Siamo qui in piedi per
1: terra. Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Porto.
1: Pronto?
3: Sì.
1: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
2: Guardi, ho scelto un tempo, mi ho ammazzato.
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
2: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: Sì, no, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno amici dello zoo. Come va? Io sono un po' incazzato. Sì, perché abbiamo ricevuto una segnalazione riguardo un tizio che passa il suo tempo sui social a importunare le ragazze. E lo fa fino a che le ragazze non gli rispondono. In poche parole. Uno stalker. Bene, noi con l'aiuto della nostra amica Irina ci siamo spacciati per una delle ragazze da lui importunate e gli abbiamo fatto uno scherzetto.
2: Pronto?
3: Sì.
2: Finalmente siamo riusciti a sentirci. Ciao, sono Giulia.
3: Sì.
2: E comunque grazie, volevo ringraziarti per il complimento che mi hai fatto.
3: Niente.
2: Ah, quindi tu di professione cosa fai?
3: Operaio.
2: L'operaio? Operaio di che cosa?
3: In fabbrica. Il magazzinaggio.
2: E quindi nel tempo libero stai su Instagram a commentare le foto delle ragazze?
3: Sì.
2: E le mie foto ti piacciono?
3: Sì, mi piacciono.
2: Sì, quanto ti piacciono le mie foto?
3: Molto. Mi fanno masturbare.
2: Non ho sentito, scusa.
3: Sto dentro la camera, se ti va di farmi masturbare.
2: Eh sì, amore, ma per me non è un problema. Riuscirei subito a farti masturbare solo con la voce.
3: Vuoi tutto dentro?
2: Eh sì, a me piace tutto dentro. Che bello.
3: Lo tiro forte, ok?
2: Ok.
3: Vuoi sentire?
2: Sì, certo che vorrei anche sentire. Sì.
3: Ti
2: dove vuoi venirmi? Su quale parte del mio corpo?
3: In bocca, bene. Sì.
2: Quante sono belle le mie tette. Volevi dirmi quanto ti piacciono le mie tette?
3: Molto belle.
2: E ti prendo schiaffi con le mie tette. Mi devi far sentire come vieni.
3: Sì, sto arrivando.
1: Sentite come geme di piacere questo figlio di buona donna. Sembra contento, certo. Ma adesso è il nostro turno. A richiamarlo sarà proprio il marito della nostra amica. Un uomo geloso e dall'accento meridionale.
4: Pronto?
3: Sì.
4: Sì, ciao Gianni?
3: Sì.
4: Sì, ascoltami, non mi conosco, sono Mimmo. C'è un problema. Tu sei a casa?
3: Sì.
4: Adesso, prima di venire direttamente a casa tua, ti volevo fare un attimo il punto della situazione al telefono. Volevo un po' capire cosa avevi da dire, no?
3: Sì.
4: Io ho trovato nel telefono di mia moglie, ho trovato una chiamata a suo numero. E poi ho cercato di capire chi fosse, se era un collega o qualcosa. L'ho picchiata e mi ha detto che ti ha chiamato ieri sera, che avete parlato al telefono, che sei uno che ha fatto un apprezzamento sulle foto di mia moglie su internet, che hai detto che facevi una serie di telefono.
3: No, ho visto le foto, le ho tutti gli apprezzamenti.
4: E poi che hai fatto? Hai fatto la s*** con la moglie, non ho capito.
3: No.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa che ci hai detto la donna?
3: Non ci ho detto niente. Dillo a lei, non lo so, non mi ricordo.
4: Mi prendi per il culo, ho capito. Senti, io sto venendo direttamente a casa tua allora, così almeno niente.
3: Di dove sei?
4: Tu non ti preoccupare assolutamente che io ti becco di tutti i posti che ti puoi nascondere. Puoi fare anche veramente come Bin Laden che ti venga a prendere anche in Egitto, capito? Non è un problema.
3: Non ho fatto niente.
4: Cosa?
3: Non ho fatto niente.
4: E al telefono cosa che vi siete detti?
3: Non ricordo perché eravamo...
4: Vabbè, senti, spero che sia l'ultima volta che parli al telefono con la donna.
3: Sì.
4: Hai capito?
3: Ok.
4: Chiedimi scusa e siamo a posto.
3: Scusa.
4: Dimmi scusa, non lo faccio più.
3: Scusa, non lo faccio più.
4: Bravo, così. Come un coniglio di merda, bravo. E adesso vai a fare in culo.
1: Questo è proprio quello che si meritano certi bastardi. Sì, perché gli apprezzamenti a una donna fanno sempre piacere, ma quando la si tartassa di messaggi pieni di minacce e volgarità, quello non è da uomini. Quello è il comportamento degli stalker. O meglio, degli stronzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cercavo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, oh, non c'è nessun Paolo.
1: Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Sto cercando un mio amico che potrebbe essere lì. Lei potrebbe verificare se tra i vostri clienti al momento in negozio c'è una persona di nome Paolo?
8: Lei sa che siamo in un supermercato?
2: Sì, sì, sì, certo. Sì, sì, che mi hanno detto che potrebbe essere
8: pronto?
2: Lì. Sì, mi sente?
8: Pronto?
2: Sì, mi sente, pronto?
1: Che cosa ci stanno nascondendo? Dov'è Paolo?
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io volevo chiederle una cosa. Ho un amico che non so dov'è, non lo sto trovando, e mi hanno detto che potrebbe essere lì da voi. Dentro il supermercato, solo che non mi risponde, sono un po' preoccupata.
6: Non so, perché noi abbiamo solo, cioè ora non c'è tanta gente.
2: Ok, ma voi per caso avete modo di fare un annuncio al, diciamo, all'interfono, insomma, non so come si chiami il...
6: Come si chiama?
2: Si chiama Paolo.
6: Sentiamo verso Paolo, servizio nella pasta, grazie.
2: Grazie mille. Eventualmente potreste trovarlo, forse, diciamo, se avete una zona di carni pregiate, vini pregiati, oppure tutta una categoria senza zucchero, potreste trovarlo lì, perché insomma è una persona abbiente che ci tiene alla linea, quindi potreste trovarlo in quella zona là, ecco, non so se nel caso gli dite che i suoi amici lo stanno cercando, ecco, perché non sappiamo dove sia e siamo un po' preoccupati.
6: Va okay, bene, se... però per ora non è venuto nessuno, mi spiace.
2: Grazie mille. Se dovesse sentire rumori corporei simili a un tombino, è lui.
6: Ok.
2: Va bene, grazie mille.
6: Grazie.
2: Arrivederci.
1: Un altro buco nell'acqua. Ma non ci arrendiamo. Ti troveremo, Paolo. La ricerca continua.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Il mondo è in pericolo. È cominciata la rivolta dei replicanti.
2: Dobbiamo distruggere il genere umano.
1: Solo due uomini possono salvarlo.
3: Ma questi vanno a pile o c'hanno la batteria loro, squalo?
4: E che ne so, Mori, io avevo solo la scopa rotante.
3: Ah, bella quella, Mori.
1: Fino all'inseguimento.
3: Eccolo, Aduracell, arrenditi!
4: Ma quello lì non è Malgioglio, è l'amico di Spine.
3: Ah, dici?
4: Eh sì.
1: E alla cattura.
4: L'ho preso, Mori, vuol dire qualche cosa, vuol dire.
3: Ah, lui?
4: Sì, sì.
3: Ah, l'hai microfonato?
4: In che senso?
3: Vabbè. Sigla. Buonasera, siamo con il cyborg che si chiama?
4: Batti.
3: Si chiama?
4: Batti.
3: Sto battendo, squalo, come cazzo si chiama?
4: E Batti è il nome, Mauri, è sveglia
3: Ah, scusa, allora Batti, cosa ci voleva dire?
5: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste nemmeno immaginarvi.
3: Sei arrivato a sborona adesso, squalo.
4: Sì. Se ti dico quello che ho visto io all'Inter, succede il macello, dai. Va, lascia, fa la finita, dai.
5: Ma io ho visto navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
3: Ah, bello, io nel camerino c'avevo a Barale, Canguruotto e Claudio Lippi, che te ne devi fare le navi in fiamme.
4: Sì, sboro, così veramente, hai ragione Maurizio, sboro. Ma perché, dai, Costantino e Francesco Arg, che massaggiavano i piedi alle mole, non te le ricordi?
3: Mazza, comprate pure il giornale io.
5: Ma io ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser.
3: Se te dichi lampi che ho visto io con Morgan e Lapo, ciccio.
4: Io alla festa di Adriano con la Bobo Martins, che quante ne ho viste, dai, ho visto la G-Gamma io, altro che la GX.
5: Mi fate finire?
3: Sì, vabbè, dai, finisci.
5: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
3: Ma te dovevi fare i filmini? Io c'ho il garage pieno dei filmini.
4: Ma non avevi un iPhone, una GoPro, una roba del genere? Mica, sei un cyborg, che cavolo?
5: Mi avete rotto i coglioni.
3: Vabbè, dai, non ti incazzare, aspetta un attimo, finisci.
4: Sì, tranquillo, dai, finisci.
5: E adesso è tempo di morire.
3: Ma li mortacci tu a sua porta, sfiga, squalo, andiamo.
4: Sì, tocchiamoci, toccati, Mauri, toccati.
3: No, ma toccati tu, ma non mi devi toccare a me. E tu da solo te devi toccare. Ma...

0: L'estate nelle montagne volge al termine, il freddo è alle porte e nelle comunità montane si comincia a fare scorta di tutto ciò che possa servire per passare il lungo inverno. La legna è stata stipata e i formaggi stanno stagionando. Ma i nostri mentecatti come si staranno preparando per affrontare la stagione più dura di tutte, considerando che non c'è uno di loro che abbia la minima voglia di lavorare?
1: Ma dove diavolo ho cacciato quel maledetto serramanico? Forse è sotto qui.
2: Ehi, nonnino, che cosa cerchi così affannosamente?
1: Ma un piatto di cazzi tuoi?
2: Ma perché sei sempre così scontroso con tutti?
1: Sono un cazzo di cinquantenne che sembra un centenario, massacrato da malattie e dipendenze. Puzzo e non c'ho un quattrino e vivo di formaggio e furti. Secondo te potrei non essere incazzato col mondo, brutta strongoloide?
2: Beh, in effetti, anche tu hai i tuoi buoni motivi. Ma prendi esempio da me. Io non mi lamento. Eppure avrei tanti motivi. Ed il primo è il fatto che sono seduta su una sedia con le ruote.
1: Ma che cazzo vuol dire? Gli uffici sono pieni di sedie con le ruote.
2: Ma sei serio?
1: Senti, centauro, adesso levati dai coglioni che devo cercare il mio coltello a serramanico preferito. Mi devo organizzare per l'inverno.
2: Ma nonno, come fai a fare la legna con un coltello a serramanico? Non sarebbe meglio un'ascia?
1: Ma che cazzo di legna? Il coltello mi serve per le rapine. Devo fare gruzzolo per i viveri invernali.
2: Vabbè, se posso darti una mano dimmelo. Quattro occhi sono meglio di due.
1: Ma che stronzata. Ma che schifo farebbe la faccia con quattro occhi. Cazzo, sei un ragno. E poi sai quanto si spenderebbe di montature e lenti per gli occhiali.
2: Ma che stai dicendo, nonno? Io intendevo che quattro occhi sono meglio per cercare le cose. Nel senso che ti do una mano.
1: E va bene, mi serve quel cazzo di coltello. Allora io cerco nei mobili qui in basso, tu negli stipiti in alto della cucina.
2: Ma nonno, non posso.
1: Ma che cazzo hai nel cervello, le scorregge di cane? Prima ti offri di aiutarmi e poi ti rifiuti? Ma sei normale?
2: Ma nonno, ma che stai dicendo? Non vedi che non ci arrivo? Io sono seduta su una sedia.
1: Allora alzati, porco.
2: Non posso.
1: Ok, va bene, va bene. Ci guardo io sopra e tu qua sotto. Brutta svogliata del cazzo.
2: Sì, ma stai attento che sono proprio sotto di te prima che ti caschi un piatto.
1: Oh, cazzo, cosa hai detto? Ah, ecco il coltello. Quante storie. Si vede che non hai fatto il militare. Ma poi che cazzo gridi? Per una cazzo di pugnalata in un occhio. Mezza sega.
0: Beh, diciamo che i preparativi per il lungo inverno non stanno procedendo proprio come ci si aspettava. Comunque la solerzia del nonno nel cercare delle alternative per l'approvvigionamento sono comunque apprezzabili. Adesso rimane il fatto che Clara forse potrebbe rimanere un cazzo di ciclope, ma in fondo ce ne frega sei cazzi. Alla prossima puntata, pezzi di merda.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
5: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105.

0: amore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone! Leone! Ti ha licenziato?
2: Eh?
1: Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quello di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenziate. Ma quali ce la vuoi? Siccome non li sono licenziati, a me mi arrivano 200 sms che dicono licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli! Ah, già 3 giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu, stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
4: Alberto, scusa. Sono fatto. Aspetta lì.
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste.

0: però già lì, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
2: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Silenzio! Giovani maghi! E quel cesso chimico dopo un concerto di Vasco chiamato Rarry Rotter. La nostra centralinista, la signorina Sborra Fagotti, è andata in pensione. Perciò, finché non troveremo una sostituta, uno di voi dovrà leggere i telegrammi magici al suo posto. Chi si offre volontario?
4: Io, prof!
5: Ma stai zitto, scroto di capra con gli occhiali. Non riesci a pronunciare il tuo nome senza cagarti in faccia e pensi di poter leggere i telegrammi magici?
4: Perché sei sempre così cattiva con me, Hermione?
5: Perché tua madre era così troia che ha chiesto di essere seppellita col culo di fuori.
6: Figlio di troia! Fuori, merda!
7: E poi non scordiamoci che ti hanno sparato in culo il fuoco! Annotatelo!
6: Ron!
7: E mi è rimasto impresso.
6: Vabbè, ma...
7: E sono rimasto male.
3: Silenzio. E va bene, Rarry Tarzanello di Cerume Rotter, se vuoi il lavoro di lettore di telegrammi magici, lo avrai. Ma attenzione, alla prima cazzata ti trasformo nella menopausa di Barbara D'Urso.
4: Urrà! Grazie, Anu Silente! Non la deluderò, lo giuro sul mio onore! Un telegramma magico, professore! Il mio primo telegramma magico!
3: Bravo, figlio di una troia rotante! Dai, chi lo manda? Leggimelo, forza, dai!
4: Il telegramma arriva dal giardiniere imperiale e dice...
8: Minchia... Allora...
4: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre. Non ce la faccio, aspetta.
8: È facile.
4: No, io non ce la R.
9: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
4: Grazie, cazzo, vai da Valentino, insegnami ad andare in moto.
9: Prova,
4: scusa.
9: Tu, scusa, prova.
7: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre rurali nell'area di Rovereto.
4: Occorre un carro di birra per irrorare il faro nelle terre.
9: No, perché urli?
4: Perché sono fatto così, sono
9: fatto. Quando tu parli, non è che mi dici. Allora come va? Tutto a posto? Occorre un carro. Poi lo stai leggendo un messaggio magico, scusa. Vai.
4: Occorre un carro di birra per irrorare il faro delle terre rurali dell'area di Rovereto. Mi fa male il dente adesso.
9: Ho capito.
3: Senza R moscia, starnuto anale.
4: Un altro telegramma.
8: Ehi, vabbè, dai.
4: Lo manda il fabbro di
8: Critri Moriror.
4: Lo manda il fabbro di Critri Moriror e dice: Avevo una graticola da ringraticolare. La portai dal maestro
3: Hai due possibilità, Rarry Rotter. Andare avanti così all'infinito, oppure, come chiede Ron, un altro drago inculatore che ti fuoco nel culo.
4: Un altro drago, la prego!
7: Allora vedi che ti è piaciuto comunque.
3: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il pompino della morte.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Maria!
3: Sì.
2: Come stai, puttanona?
3: Ma chi sei tu?
2: Tony Cazzo DJ!
3: Ah, un cazzo, che cazzo da conosci?
4: Ma senna, lei chi è?
2: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua madre.
4: Ma tu non prendete immagine, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tuoi.
2: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza. Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma pensa che maleducata la gente.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
2: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony! Come stai? Mi senti?
5: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
2: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
5: Pronto?
2: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
5: Ma vai a farti una camminata.
2: Pronto? Cafona schifosa di merda.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Sì, chi è?
2: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
4: Non ho capito chi è.
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
4: Dimmi.
2: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca in missile...
4: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
2: Sì.
4: Che devo, perché ho una cosa su e mi va di traverso, un attimo,
2: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di jeans per tirare fuori la spada gli si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans, non ho capito io.
4: Ecco fatto, dimmi.
2: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
4: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
2: Sì, sto chiamando.
4: Faccio molta fatica a capirti.
2: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
4: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o dal fisso?
2: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom. Ti ricordi? E da allora non senti più. Mi senti?
4: Pochissimo.
2: Come
4: se tu fossi...
2: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
4: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
2: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che sbaglia fortissimo?
4: Pronto? Non capisco, non connetto, non continuo.
2: Mi ricordo una volta.
4: Ascolta.
2: Sì, perché avevi picchiato la testa. Ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
4: Io dalla discoteca?
2: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri. Poi dopo sei rimasto lì.
4: Sono andato in discoteca io.
2: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
4: Ma cosa mi racconti su?
2: Quello che facevi tu.
4: Non cacciar palle.
2: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che sbaglia?
4: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
2: Ma non adesso, negli anni 90. Quando ti facevi anche, ti ricordi?
4: No, non ci siamo.
2: No, non ci sei.
4: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo. Mi dispiace.
2: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e ti sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
4: No, no, no, no.
2: Oh!
4: Ehi!
2: Sei mo o no?
4: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. È tutta roba che raccontando, ma io non ne capisco nulla.
2: Non ti ricordi, purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
4: Appunto, che a me.
2: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
4: Quasi quanto te.
2: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, eh? Chiudo io o chiudi tu?
4: E chiudi.
2: Ma chiudi tu, non ho capito.
4: Ma chiudo io allora, ciao.
2: Ciao. Ma pensate, mamma, questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105. Unreal Radio.
8: Unreal Radio.
7: Unreal Radio.
9: Ci troviamo a Poppa di Vinoceli, in provincia di Vino di Poppaceli, per commentare un nuovo entusiasmante tentativo di record mondiale di Bino da Vino Bogge, che quest'oggi tenterà di battere il primato di uomo più troglodita del mondo, attualmente detenuto a pari merito da tutti gli uomini di Neanderthal.
10: Signor Davino Bogge, pensa di potercela fare veramente?
11: Uga!
10: Ma signor Davino Bogge, cosa fa con quella clava?
11: Uga!
10: No, per favore, no!
11: Uga!
9: Un Davino Bogge in forma come non mai, quello di oggi, ma vediamo prendere posizione i giudici tra il delirio generale del pubblico in estasi.
12: Bravi, continuate così, che andate lontano, andate. Che cacchio vi credete, che diventate giudici così, insultando le persone che fanno il proprio lavoro?
10: Cretino, deficiente, imbecille.
12: Ma che fai, ti ci metti pure tu, eh?
10: Ma no, ce l'avevo con Davino Bogge. Perché è vestito di pelliccia e sta sodomizzando un giornalista svenuto?
12: Perché oggi ha detto che fa l'uomo più troglodita del mondo.
10: Ma allora ce la poteva fare anche senza tutta questa cazzata di mascherata.
9: Ed è arrivato finalmente il momento per l'ingresso sulla scena del cavernometro, un apparecchio di altissima ingegneria svizzera appena sfornato dal CERN di Ginevra in collaborazione con la carrozzeria Panicchi, riparazioni e revisioni d'auto e tagliandi in via Marpiozzi a Milano. Il cavernometro è un apparecchio che riesce a misurare i livelli di primitività di una persona grazie ad una scala di 5 valori. Homo sapiens, Homo ignorantes, Homo proprio stupidus, Homo zoophilens incallitus e commentatore seriale su Facebook, il livello più vicino all'età della pietra.
12: Allora, dai una budget, si posizioni a cazzo lì.
10: Uga? È possibile che ogni volta è una cialtroneria ancora più grossa di quella di prima?
11: Uga!
12: Sì, uga, madonna mia, che tristezza. Spero che i miei figli non mi vedano oggi.
10: Io per sicurezza gli ho detto che di lavoro faccio il transessuale prostituto sadomaso, che è meno umiliante.
12: Allora, Davino Bogge, forza?
11: Uga!
13: Commentatore seriale su Facebook!
10: Ma che fa?
9: colpo di scena. Spaventato dal macchinario, il cavernicolo Davino Bogge lo distrugge proprio pochi secondi prima che decreti il superamento della prova.
11: Uga cazzo è! Uga cazzo è!
12: Ah, gli è tornata la parola adesso!
10: È incredibile quanto è coglione!
12: Ma tu perché ti stai facendo la donna?
10: Te l'ho detto, perché fingo di essere transessuale prostituto sadomaso per non perdere la stima dei miei figli.
12: Ah, finge e basta? No, perché mi avanzerebbero una cinquantina di euro che...
10: Sculacciami, scioccone!
11: Ma che cazzo è! Uga!
7: Unreal Radio.
8: Unreal Radio.
7: Unreal Radio.
6: Hey! 105.
1: Hey! Lo zoo di 105. Arriva nel mondo del Wonderland Porco Cane, il cane parlante. Come si comporterà la gente quando verrà chiamata da un cane? Vai, porco cane, fai bau bau.
13: Chi sei?
14: Porco cane. Porco cane.
13: Porco.
14: Porco cane.
13: Porca.
1: Le avventure di Porco cane.
15: Pronto? Pronto?
13: Vendetta!
15: Vendetta!
13: Vendetta!
15: Pronto? Ma che cazzo sei?
14: Porco cane! Porco cane!
15: Porco cane! Chi cazzo sei? Porco cane! Cosa vuoi? Ma vaffanculo, a te chi sei?
14: Ora ti sbrano la testa!
1: Le avventure di Porco cane.
16: Pronto?
13: Vendetta!
15: Vendetta!
13: Vendetta!
15: Pronto? Senti, se non la smetti, cioè, guarda, c'ho il telefono destata alla polizia. Chiama la polizia.
14: Porco.
15: Hai capito?
14: Cane.
15: Hai capito che chiamo i carabinieri? Pronto? Ma quanto sei cretino, scemo, impazzito!
13: Vendetta!
15: Vendetta!
13: Vendetta!
15: Foda!
14: Porco cane!
15: Ma vaffanculo!

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Amici, è incredibile perché qualche giorno fa, durante un Wonderland, ho chiamato una vecchia veramente assurda. Sentite.
3: Vaffanculo, chi parla?
4: Ma tra Instagram, Facebook e Twitter noi abbiamo più di 2 miliardi di utenti.
2: E ho pensato, perché non farla diventare un personaggio del Wonderland? E allora l'ho richiamata utilizzando le voci dello scherzo precedente, così da poter ottenere nuove parole.
3: Chi è che si è telefonato? Chi è che si è telefonato? C'è una bestia lente. Si sono buttati a costa delle mantenute. Ci sta 4 mantenute. Non ce la faccio più a scopare. Vaffanculo, chi parla? Sto vedendo cagare! Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete? Cara le luci e delinquente, un marito è parte nel assassino, ma mi viene che la mazza la scopa, l'avvocato mi sta a fregare, sta a favore della bardaccia, la pensione che sta là. Le sorte che te ne cose, ma cari un po' ci viene, se no mi vendessi tutte cose per portare la città alla casa. Quelle, ma lo vale che cresce la fregata. Tutta la gente che sta a far crepare, a me che la voglio, le da crepare. Come sta a crepare con il marito di Luccia? Sta a crepare, sai che vuole crepare. Che ti vuoi? Ah? Che volete? Volete sta soffrire, sta a crepare, che volete? Che volete? Tu fai una grande sacrificio, schiattate lo sangue a fare come si chiama, lì sull'aria. Mo la sorella, dopo la sorella vuole le carte, la traccia, vecchia, pazzi, che l'ha bucato di merda, quella è una merda. Piano piano non so davvero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Dite che la questione mi spara a tutti quanti, e volete? Tutti erano razzi malvagi e cattivi a assassinare la famiglia. Ma famiglia! Le può dichiare, e non è neppure un marito, mi viene il pazzo, che mi ancora un marito, come? Nene, ieri mi ha venuto. Non mi mozzica. Alle pene mi mozzica a tutti quanti, siete tutti puttani, tutti scrofe puttani, puttani, muse di puttani. Lo senti? Lo senti? C'era la volta la semana che ti vendi, quell'altro è pozzo, quell'altro è pozzo, che cazzo volete? Andate al cielo tutti quanti, capito? Siete stati di favore che non avete ucciso, se tra voi avete trovato la volta lo fate, che avete trovato quella che lo fate a volte? L'avete assassinato! Bestie! Non lo so chi siete, però non siete gatti. Bestie! Voglio che Dio faccia punire, che Dio faccia favorire dentro 24 ore, che Dio faccia favorire!
2: E allora, popolo radiofonico, siamo pronti a lanciare nel Wonderland la vecchia nucleare! Distruggi il mondo!
1: Wonderland.
3: Pronto? Vaffanculo, chi parla?
5: Pronto?
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
5: Ma senti, ma ecco, chi vuole parlare?
3: Che volete?
5: Che?
3: La papilla, va!
5: Ora la smettiamo, no?
3: Siete tutti puttani, muse di puttani. Per niente, ma voi sapete. Chi è che si è accontato? Voi, io voglio vedere.
5: Ma perché non tu ha segnalato il suo numero, eh? E non dire che faccia il numero privato. Perché è tutta segnalata, va bene?
3: Ma che
5: è? Due coglioni!
0: Chiama Cappella!
6: Pronto?
3: Vaffanculo, chi parla?
6: Eh?
3: Pronto,
6: è rotto,
3: sono
6: rotto!
3: Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, a col bicchiere in cuore.
0: Chiama Cappella!
7: Pronto?
3: Pronto!
7: Ma
3: senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia.
7: E basta ancora a fare la cazzo tu, perché ci hai chiamato?
3: Che? Ma senti un po', io sto facendo i cazzi miei a casa mia, col dispiacere in cuore, ma che cazzo volete?
7: E chi cazzo t'ha chiamato? Chi cazzo ti ha chiamato?
3: Che volete?
7: Vaffanculo!
3: Piano piano non so davvero le cose, non ti preoccupare, piano piano. Bestie! Bestie! Bestie! Siete tutti puttani!
7: Fai cazzi tu a casa tua!
3: Puttani, muti di puttani! Era niente, ma voi sapete.
7: Chi è che si sono catena?
3: Andate al cielo tutti quanti! Capito?
1: Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
13: Viva i saldi!
14: Leo, vieni qua, vieni.
15: Sei felice?
14: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
15: Eh sì.
14: Fino a?
15: Fino a settembre.
14: E manco un anno, Leo.
15: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
14: Uh-huh.
15: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Uh-huh. Che io non sapevo.
14: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
15: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
14: Ah, ok.
15: Poi c'è un 75.
14: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato. Ok.
15: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
14: Di pensione, no? 900
15: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
14: Quanto prendi?
15: Di una parola.
16: 200 euro.
14: 300 euro.
15: 3.800 euro.
14: 3.800 euro al mese? Ma va!
15: Non ci credo. Allora,
14: 3.800 euro.
15: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
16: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
14: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
16: Di 1.000 euro che mi fai.
14: 3.200 euro.
15: 3.800.
14: 800 euro di
15: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
14: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
15: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
14: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
15: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
14: All'anno,
15: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
14: Minchia.
15: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
14: No.
15: Anche voi.
14: Ma no, ma lo so, le canzoni.
15: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni, comprerà casa tua e casa di tua sorella.
14: Sì, una volta dieci.
15: Adesso lo devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni. Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
14: Male, ci stai, giusto.
15: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
14: non ti basta,
15: non riesci nemmeno a fare la benzina.
14: È vero.
15: Ciao Ricky.
14: Ciao. Salti.

0: Non sono pazzo! Non sono pazzo! No, cazzo! Non sono pazzo! No, no!
1: Oh, oh, vecchio orso! Ma sei impazzito?
0: Sei impazzito la voglia della tua madre, eh? Quella che riusciva a fare le seghe con la camicia di forza! Sto facendo pratica, sacco di pulci! Oggi vado dallo psicologo!
1: Bau, bau, sono fiero di te, vecchio orso! È ora di affrontare i tuoi problemi! Bau!
0: I tuoi problemi, Bau, lo vuoi dire a tuo padre, eh? Quello che ha vinto il campionato mondiale di cazzo corto! Dai, mettete le palle ora, sono già in ritardo qua, vai!
2: Ciao, nonnino mio agitatissimo!
0: Anche tu! Agitatissimo la vuoi dire a tua madre, eh? Quella che sarà fatta venire il Parkinson per risparmiare sulla batteria del vibratore!
2: Dove vai così elegante, nonnino?
0: Allora! Elegante voglia tua madre, eh? Quella che si è sposata con un vestito di sbarra.
3: Cazzi servono per un vestito di sbarra.
0: Vado dallo psicologo. Ed è tutta colpa tua, troiagine.
2: Oh, che bello! Posso venire anch'io?
0: Guarda, ma nemmeno se ti metti a cagare tutti i cazzi che hai preso in c***o mentre ti lanci col paracadute.
3: Wow.
0: Tu resti qui e fatti saldare la bagiana, chiaro?
1: Zitta puttana! Senti anche tu questo profumo. Se deve essere fatta una doccia di merda, un maiale decomposto e anche figlio di quattro maiali puttani, inghia. Sento come odore di quella putrefazione, come se tutto un cimitero fosse stato scoperchiato da, proprio da una voragine fatta di merda e tutta la merda del mondo fosse stata filtrata da una bocca piena di feci, proprio la fece.
4: Ciao Heidi!
1: Ah no, è solo il bambino con le fogne nel sangue. Minchia, ma ha perso un cromosoma.
2: Ciao Peter!
4: Heidi, perché piangi? Ti è spuntata in faccia una cipolla?
2: Uffa Peter, vecchio orso è andato dallo psicologo e mi ha lasciato qui tutta sola con i miei traumi. Io ci volevo tanto andare dallo psicologo.
4: Niente paura, Heidi! Per fortuna porto sempre uno psicologo qui nelle mutande! Guarda qua!
2: Davvero?
4: Ah! Ah! Brava, così, dai, dai, dai! Ah, così, dai!
2: Comunque sta mimando, eh!
3: Mi ha toccato il cazzo!
5: Mi sono toccato per entrare da parte!
2: Non ero abituata!
0: Giù le zampe da quel cazzo, nipotana!
2: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dallo psicologo?
0: Sì, ma prima deve finire di visitare la nonna di Peter.
4: Ma mia nonna è povera, non se lo può permettere lo psicologo.
0: Ah, ecco perché ha alzato il prezzo dei bocchini. La puttana.
4: Ma vecchio orso!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Cancellati le impronte digitali prendendo con le dita le costine di maiale dalla griglia. Sii uomo. Ricorda solo due date nella vita: la prima scopata e la prima ernia. Sii uomo. Porta la tua soglia di attenzione massima a 30 secondi. Sii stella marina e sii anche uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Chiedi il divorzio a tua moglie il giorno della festa della mamma. Sii uomo. Non sprecare inutilmente carta quando ti seghi. Eiacula in un calzino usato. Salva la natura. Sii uomo. Seppellisci dentro di te i tuoi problemi più profondi e lascia che sfocino in episodi di immotivata violenza. Sii uomo. Se tuo figlio piange nel cuore della notte, fai finta di dormire, così si alza tua moglie. Sii uomo. Non usare le cinture o gli airbag. Vola via dal parabrezza come un fottuto pellicano. Sii uomo. Se ti licenziano, non dirlo a nessuno. Fingi di andare a lavorare per non stare con la tua famiglia. Sii uomo. Se incontri Benigni, digli di schiaffare. Ma perché? Se incontri Benigni, digli di schiaffarsi il suo Oscar nel culo. Sii uomo. Compra l'attrezzatura completa per giocare a padel. Rompiti i coglioni dopo la prima partita e non giocarci mai più. Sii uomo. Non farti massaggiare da un altro uomo. Non sii checca. Sii uomo. Non versare il detersivo nel cassettino della lavatrice. Butta il flacone aperto nel cestello e tanti saluti al cazzo. Sii uomo. Non dire mai ti amo alla tua donna. Comunicaglielo in linguaggio Morse con gli schiaffi sulle chiappe. Sii uomo.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
5: Pronto?
6: Oh!
5: Pronto?
6: Eccoti!
5: Pronto?
6: Ciao! Ciao!
5: Chi è?
6: Io sono Peter.
5: Eh?
6: Peter Night Shyamalan.
5: Ho capito.
6: Aspetta. Poi ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
5: Io non ho capito niente.
6: Il tuo matrimonio è finito.
5: Eh?
6: Il tuo matrimonio è finito.
5: Ma non ho capito.
6: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
5: Pronto?
6: Come potete fare questo?
5: Pronto?
6: Oh, ah, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
5: Ascolta, ma cosa vuole lui?
6: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
5: Ma cosa cerca? A chi cerca?
6: Io.
5: Eh?
6: Io.
5: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
6: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
5: Sì, dai. Se vuole finire non va a rompicoglione dall'altra parte,
6: Ah, ok, ora sì.
5: Anche arrivederci.
6: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
5: Pronto? Pronto?
7: Indigestione.
5: Pronto?
7: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Oh.
1: Sei pronto?
2: Eh?
1: Chi parla?
2: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella. Pronto?
1: Io sono Peter.
2: Vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
2: spirito. Pronto?
1: Eccoti.
2: Dimmi tutto.
1: Ciao.
4: Ciao.
5: Ciao.
4: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo. Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
6: Diarrea.
0: Beh, è una diarrea perché mi dice il naso. Colombiana. Okay. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
0: Avanti. Cosa ti dice la panza? Diarrea.
6: Indigestione.
0: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
0: Ti dice Peter, giusto? Peter,
1: sì.
0: Sacco di merda, mi pare, per capire.
1: Io?
0: Ti dice Peter, sacco di merda.
1: Ok.
0: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
6: diarrea!
0: E mi in questo momento... euforia da colombiana!
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Vengo tutto via. Sono sballato, non ci vedo più.
1: Cosa?
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
8: Questo è Wonderland. Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta.
10: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo. Semplice e efficiente.
11: Pronto?
12: Sì, pronto, ciao, ordine pronto.
11: Cosa?
12: Ordine pronto. Ordine dragone d'oriente, io ho 4 imbottini primavera, te la bioli, bedula, 1 do spollo e 2 imbottini gamberi.
11: Sì, non l'ho fatto io quest'ordine.
12: Ah, beh, io ho questo numero.
11: Nome, e chi te l'ha dato?
12: Nome Marco.
11: Nome Marco?
12: Sì, mi ha dato questo numero, nome Marco. Scritto male nome?
11: Sì, non sono io, hai scritto male il numero.
12: Là è del parte, ora. Solo che non so se 2 ravioli in bottini primavera o 3.
11: Quando è stato fatto l'ordine?
12: Mezz'ora fa, noi pronto ordine.
11: Cioè, chi è Marco? Non lo so. Vittorio
12: chiedi,
11: Manuel,
12: chiedi, chiedi.
11: Ordine, ma...
12: se chiedi, c'è Marco?
11: Ah,
13: Marco, sì, c'è un Marco.
11: Marco e Francesco?
13: Francesco non lo so, Marco.
12: Marco.
11: Ce n'è uno, ma abita sopra di me.
12: Sì,
11: non sono io,
12: allora,
11: sono in un negozio.
12: Allora lui manda questo numero, forse perché lui magari esce, allora fa portare a tuo numero. Allora, Ryder pronto, arriva. Io non so se è 2 imbottini primavera o 3 imbottini primavera. Metto 3, uno prendi tu.
11: Vabbè, tu consegna, sì. Qua, poi chi ti risponde ti risponde.
12: Ecco, sì. Allora, fa 32 euro e 50, va bene, 32, paga contanti.
11: Non lo so, non è un mio ordine.
12: Devo
11: non
12: dire,
11: so dirtelo. No, non lo so, non l'ho fatto io quest'ordine. Tu citofona e chi risponde risponde.
12: Devo dire io a Ryder Abdul di pagare post contanti? Contanti va bene? Contanti, va bene.
11: Non lo so. Non so.
12: Paghi tu?
11: Io non pago, questo è poco ma sicuro.
12: No,
11: per
12: tu paga. Tu paga, sì. Arriva.
11: Fallo arrivare, va bene, ma non pago io non ho fatto l'ordine.
12: Vuoi che aggiungo un noodles badura per te?
11: No, grazie.
12: Ti regalo.
11: No, grazie.
12: Allora va fanculo. Pronto? Italiana cafona, figlia di batona.
10: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.
4: Buongiorno.
12: Sì, ciao, buongiorno. Ordine pronto.
4: Scusi?
12: Ordine pronto, sta arrivando.
4: Ma che ordine, scusi? Non...
12: Ordine di Dragone d'Oriente, fatto ordine. Io devo sapere se sono due o tre ravioli bedula, non ho capito.
4: No, aspetti, mi dica da chi chiamo, perché non so se è sbagliato oppure perché no. Siamo in ufficio, quindi
12: questo...
4: non saprei dirle.
12: Sì,
4: questo
12: è il numero.
4: Da dove chiama?
12: Questo è il numero, Dragone d'Oriente, io ho indirizzo via Pini, Rambei 16.
4: Allora, aspetti un attimo che controllo, aspetti, eh.
12: Grazie.
4: Qualcuno ha ordinato ravioli cinesi? No. Guardi, mi sa che è sbagliato l'indirizzo.
12: No, giusto, indirizzo numero, tutto giusto. Uno ha ordinato un noodles gamberi, due ravioli beldula, tre ravioli gamberi, ma non ho capito se è due o tre, e un in bottina primavera. Questo ordine che io ho, sei pronto? Sta arrivando.
4: Va bene.
12: Sì.
4: Va bene, ok, non so, si vede che l'ha ordinato un mio collega che al momento non è qua.
12: Sì, come si chiama il collega che non è qua?
4: Ma, okay. Scusate, Daniele, non è andata nel mio
5: credo che sia, se così.
4: Guardi, posso farla richiamare?
12: Io ho nome Daniele qua.
4: Daniele, sì, allora è stato lui ad ordinare,
12: sì, allora sì. Ordine arriva. Sta partendo già, paga contanti o POS?
4: No, mi scusi, non sono io, quindi non glielo so dire se può pagare in carta o contanti.
12: Allora porta sia POS.
4: Come faccio a dirgli? Non c'è.
12: Porto
4: non
12: tutte
4: c'è
12: e due, sia
4: momento,
12: POS che, porto sia POS che il resto contanti. Sono 32 euro. Abdul, deve portare POS! Per via. Ok, allora Abdul parte, c'ha posto, resto per contanti. Io metto un in bottino in più perché non ho capito, ma va bene, regalo. Tu sei stata carina, ti metto 4 biscotti fortuna. Tu paga, sono 36 euro, metto i biscotti fortuna, d'accordo?
4: Sì.
12: Tu paga, Daniele poi te li dà, eh? D'accordo?
4: D'accordo, sì.
12: Bene, ok. Hai capito?
4: Sono 36 euro?
12: Sì.
4: 32?
12: 36.
4: Facciamo... 36 con solo quello che ha acquistato Daniele?
12: Sì, e poi ti regalo un nudo spedula. Tu hai capito?
4: Sì.
12: Sì. Brava, ok. Allora, ti mando Abdul.
4: Ok, grazie.
12: Ciao. Italiana no, figlia di puttana. Italiana paga. Ehi!
10: Dragone doliente. Tu chiami, noi portiamo. Semplice e efficiente.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Catalogna, Catalogna. Chiesta l'incriminazione per Puigdemont, il leader indipendentista catalano, che giusto perché è una persona dotata di coraggio e di coglioni se ne scappa a Bruxelles chiedendo di rimanere là come un conigliaccio. E su questa questione dell'indipendenza della Catalogna io sinceramente non ci ho capito un cazzo, non ho capito che cazzo vogliono questi, se vogliono diventare indipendenti, chi lo vuole, quanti sono, che cazzo vuole questa gente, cazzo vuole, io non l'ho capito, spero che l'abbiate capito voi. Parliamo di questo oggi, indipendenza della Catalogna, che cosa ne pensate, se ci avete capito qualcosa, dai. Sentiamo Crotone, Crotone, dica, in onda, dica.
3: Pronto, prego?
2: Sì, scusi, dove si sta segando in una lavatrice lei? Si sta facendo una sega dentro una lavatrice, sento un rumore strano.
3: Sì, sì, infatti.
2: Sì, lei si masturba dentro gli elettrodomestici?
3: Esatto.
2: Come mai? È una perversione? È una perversione, è stato picchiato da piccolo, come mai?
3: Ma tu...
2: Sì, lei è sicuro di non essere Yeti, Sasquatch? Dov'è, scusi? Detenuto in una prigione? Cos'è, un Avenger?
3: Sono un fantasma.
2: Sì, di uno stronzo però.
3: Dell'anima di tua sorella.
2: Sì. Sai che lei è veramente inquietante? Sembra un tipo un sacerdote fenicio.
3: Più o meno.
2: Lei cosa fa? Strappa cuori? Sgozza capre? Cosa fa?
3: Sgozza capre.
2: Sì, sgozza capre. Rito satanico?
3: No, satanico no, no, no, no.
2: Va bene, senta Mefistofele, lei ce l'ha un'idea sulla Catalogna? Prima di andare a baciare il culo a Baphomet, vuol dirmi la sua posizione sulla Catalogna?
3: Esattamente.
2: Esattamente, va bene, senta, vuol dire qualche cosa al presidente uscente? Sì, ma perché perché lei forgia spade mentre parla al telefono con me? Mi faccia capire.
3: Perché sto lavorando.
2: Sì, ma lei è un cazzo di Efesto. Si fermi un attimo e mi dica che cosa pensa di Puigdemont che è andata a Bruxelles. Dica.
3: Speriamo che lo trattengano lì.
2: Sì, perché?
3: No, perché sta combinando un casino.
2: Sì, quindi secondo lei la Catalogna non ha nessun diritto di richiedere indipendenza?
3: No.
2: No, va bene, adesso torni pure a forgiare i suoi cazzo di fulmini per Zeus e si levi dai coglioni. Dai, va fa culo te, Apollo e Ares. Dai, dai, dai, dai, via. Lei è tutto il Monte Olimpo. Andiamo in Piemonte, Piemonte. Cuneo. Andiamo a Cuneo.
4: Ah, la Catalogna.
2: Sì. Che cosa ne pensa lei?
4: Sì, l'insalata.
2: Insalata? Che cazzo sta dicendo?
4: Buona.
2: Ma vada a fanculo, lei è vegani. Che cazzo sta dicendo? La Catalogna, la regione della Spagna. Non ha seguito il movimento indipendentista?
4: No, no, no. Vegano sarai te.
2: Sì, vabbè, adesso non facciamo uno scambio di insulti. Specchio riflesso senza ritorno, senza parola. Vada a fanculo, lei dentro la aiuola. Senta, lei si è fatto un'idea di questa vicenda che coinvolge la Catalogna? La Catalogna?
4: Sì.
2: Sì, quale? Dica.
4: Con i pomodori, la cipolla per me.
2: Ma non faccia lo spiritoso del cazzo, coglione. Sa benissimo di cosa stiamo parlando.
4: Sì, sì, sì.
2: Sì,
4: come, come la Lombardia, il Veneto.
2: Esatto.
4: Fanno bene, fanno bene.
2: Esatto,
4: sì, sì, sì.
2: Secondo lei ci hanno ragione i catalani che vogliono rendersi dipendenti oppure no?
4: Certo, certo, c'hanno certo ragione. Che se ne andassero tutti a fare in culo insieme al Veneto e alla Lombardia.
2: Sì, ma la Catalogna non è in Italia, idiota. La Catalogna è in Spagna. Che cazzo c'entra col Veneto e la Lombardia che hanno fatto un referendum?
4: Che fanno bene essere indipendenti.
2: Tutti vogliono essere indipendenti.
4: È troppo giusto.
2: Troppo giusto. Cazzo lei, Enzo Braschi? Cos'è, paninaro lei?
4: Sì, da Cuneo.
2: Da Cuneo. Lei vorrebbe un Piemonte indipendente?
4: Sì, certamente.
2: Certamente. Che cosa fareste voi da indipendenti? Dica, che cosa produce il Piemonte?
4: Piemonte, sicuramente specialità di tutto il mondo,
2: di mare.
4: Diciamo, arrivano dal Piemonte.
2: Sì, tipo, dica, me ne indica un paio, dica.
4: E di vari tipi di razze di carne, non so se capisci.
2: Razze
4: non è che parliamo
2: carne
4: qua del vegano e dell'insalata.
2: Sì, dica le razze di carne, dica.
4: E c'è la chianina che è piemontese.
2: Ma non dica cazzate, la chianina della Val di Chiana, si chiama chianina apposta. Che cazzo dice? Chianina è della Val di Chiana, dov'è la Val di Chiana?
4: In Lombardia.
2: In Lombardia è la Val di Chiana, certo. Lei non capisce un cazzo di vacche, chiede a sua madre, via, vaffanculo, dai. Via. Un altro per favore, dica, in onda, veloce.
5: Buongiorno,
2: lei ha seguito la vicenda della Catalogna, dell'indipendenza della Catalogna?
5: No.
2: No? Dove cazzo è stato lei? Su Marte in questi giorni? Lei sta orbitando intorno al pianeta Terra dentro un satellite?
5: No, perché? Che cosa volevi?
2: No, io non volevo un cazzo da lei e non credo neanche che sia in grado di offrirmi alcunché di interessante. Però la Catalogna da circa un mese è in piazza per chiedere l'indipendenza al governo centrale spagnolo. Lo ha visto?
5: Ah.
2: No.
5: No.
2: Lei non legge i giornali?
5: No. Sì, leggo.
2: Sì, cosa legge? Dica. Guarda le figure lei.
5: Sì, le figure guardo.
2: Sì, lei guarda.
5: E poi guardo dove
2: mette i piedi, no?
5: Disco pub dove ci stanno le serate, dove si balla e basta.
2: Lei guarda i disco pub dove ci stanno le serate e basta.
5: Sì, dove si balla.
2: Certo.
5: Dove si mangia, e quello mi interessa.
2: Sì, e questa è informazione, chiaramente, su contenuti. Lei quindi...
5: questo.
2: Sì.
5: E niente, e poi partite di calcio.
2: Partite di calcio, quindi lei legge la Gazzetta dello Sporco, immagino, così dalla voce.
5: Sì.
2: Esatto.
5: Ha indovinato.
2: Dello Sporco?
5: Niente, quello lì.
2: Quello lì. Ma quindi lei non ha seguito, ad esempio, che i calciatori del Barcellona hanno detto di voler comunque rimanere nella nazionale spagnola? Questo potrebbe averlo letto, sì.
5: Sì, l'ho letto.
2: L'ha letto. Che ne pensa?
5: Che fanno bene.
2: Fanno bene a cosa?
5: Che rimangono nella nazionale...
2: Lei nel frattempo però va in un disco?
5: Vado al disco pub.
2: Sperando disco?
5: Come?
2: No, dico, lei va in un disco pub sperando disco?
5: Che ballo?
2: Disco ballo. No, era un sottile gioco di parole. Lei sì. Va in un disco pub sperando disco?
5: Disco ballo.
2: Disco ballo. Il sottile gioco di parole, forse la mia arguzia è eccessiva per le sue capacità intellettuali, era disco pub, disco pare.
5: Sì.
2: Quindi lei va in un disco pub sperando disco?
5: Disco ballo.
2: Ballo.
5: Non ho capito.
2: No, non ha capito. Lei va in un disco pub sperando disco?
5: Di ballare.
2: No, non ci siamo capiti. Le sto cercando di inculcarle in quel cervello atrofizzato che lei ha. Che disco?
5: Di ballare.
2: No, non ci siamo capiti. Le sto cercando di inculcarle in, nel...

0: indipendenza e la gente non sa pronunciare la T. La T. Andate a fanculo, dai, metterò di quello.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla.
1: Però this is the Zoo.

0: niente viscoso le ginocchia.
1: Viscose. Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte.

0: viscosa, cara, che viscosi.
1: Mette in fisco, in fisico si deve.
0: Mette in fisico, se
2: ne le metti con.
3: Andiamo avanti.
0: Basta.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
13: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene?

0: Si è strozzato?
1: Spiegate che devo cagare anch'io!
2: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
1: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
2: Sì, che devo fare?
1: Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
2: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
0: Guardi,
2: forse
0: vabbè.
2: C'è il sangue.
0: Sì,
2: allora, signora.
0: Questo.
2: Mi ascolti, sì. Ero puttane.
0: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
2: E quella sera c'era uno con la parrucca.
0: Ah.
2: Non vorrei che sia. Come si chiama?
0: Don Gaetano?
2: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
2: Aspetta un attimo.
1: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
0: Scusi, lei.
2: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
1: Un attimo,
2: mettici il pennino nella cacca.
1: Sei il telefono, stai?
2: Sì.
1: Allora fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
2: Sì.
1: Mamma che brutta feci che c'è.
2: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
1: E cosa c'era dentro le lasagne?
2: C'era prosciutto, mozzarella,
1: l'uranio, un poverito,
2: cotechino,
1: inghia, brasiliano.
2: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
1: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
2: Ecco dov'era il cacciavite.
1: Sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
0: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
0: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
0: Sì, anche sul Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
0: sì,
4: sono quello della cacca,
0: sì,
4: dell'esame delle feci.
0: Sì.
4: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
1: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
1: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
1: fare la
4: cacca.
1: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
1: Che ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
1: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
1: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
0: Bene,
1: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
1: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
0: sì.
4: Decisivo?
0: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
0: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Questo è Wonderland.
7: Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
8: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
9: Pronto?
10: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
9: Vai a cagare!
10: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
9: Pronto?
10: L'ho sentita morire.
9: Pronto?
10: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
9: Non capisco niente, che dite?
10: L'ho sentita morire.
9: Eh?
10: Ho già notato questo in voi umani.
9: Non ho capito.
10: L'ho sentita morire.
11: Pronto?
10: L'ho sentita morire.
11: Prego?
10: L'ho sentita morire.
11: L'hai sentita morire?
10: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
11: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
10: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
11: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
10: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
9: Pronto?
10: L'ho sentita morire.
9: Ivan!
10: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
9: Ma vaffanculo, va. Dai, continua.
10: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio. Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
9: Che ce l'ho cazzo.
10: Lo so.
11: Pronto?
10: L'ho sentita morire.
11: Sì?
10: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
11: È tua madre a dirtelo.
10: Ho già notato questo in voi umani.
11: Ma chi sei?
10: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
11: Chi?
10: L'ho sentita morire.
11: E anch'io ho sentito morire tua madre.
10: Se ne foste capaci la vostra storia, sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentrovati ad un nuovo entusiasmante appuntamento con la scienza, la curiosità ed il mistero, ovvero Freetom, oltre il cortile. Due ore di cose e persone, sparate in un guazzabuglio di dronate e basi cinematografiche, scaricate avidamente con l'abbonamento aziendale. Anche oggi avremo un grande ospite, ovvero il professor Giannone, che dopo averci dato grandi soddisfazioni di ascolti, grazie alle sue invenzioni che funzionano con i peti umani, torna con una nuova ed incredibile scoperta. Sedetevi comodi. Inizia il viaggio. Inizia Freetom oltre il cortile.
2: Oggi nella puntata di Freetom oltre il cortile, nonostante le proteste della comunità scientifica, daremo ancora spazio sulle reti nazionali ad uno scienziato radiato dall'albo per via dei suoi controversi esperimenti, ovvero il trapianto di teste umane sul corpo di astici. Fregandocene impunemente della surrealità delle sue esternazioni, mostreremo la nuova invenzione del professor Giannone. E subito dopo non saprei, perché verso le 10 già dormo.
1: Guardatemi quanto sono fico con il mio giubbottino stile Sahara smanicato. Ormai simbolo di stile ed avventura, come il cappello di Indiana Jones, che io ho sostituito con il mio caschettino giallo di 3 taglie più piccolo, che mi fa sembrare ancora più gigantesco. Ma non è del mio stile da carpentiere americano che voglio parlarvi, ma dell'ennesima invenzione del professor Giannone, che oggi ci sconvolgerà nuovamente. Sono sempre a Torino, fuori dalla sua dimora incasinata e che emana un tremendo lezzo di feci. Entriamo e scopriamo assieme di cosa ci deve urgentemente parlare. Professor Giannone, siamo arrivati. È in casa? La considero una risposta affermativa.
3: Eccovi finalmente! Ma quanto ci avete messo? Vi aspettavo stamattina! Se avessi saputo che sareste arrivati nel pomeriggio, vi avrei preparato i miei biscotti fatti con l'acqua di feci.
1: Accidenti, che peccato. Avevo giusto voglia di una bella escherichia coli.
3: Ma come fa a sapere il nome della mia bibita gassata che sto lanciando sul mercato? C'è stata forse una fuga di notizie sul brevetto?
1: No, professore. La mia era una battuta.
3: Accidenti, che casualità!
1: Perché?
3: Per la mia bibita escherichia cola.
1: Lei sta per lanciare una bibita gassata chiamata escherichia coli.
3: No, il nome è escherichia cola.
1: La prego, non mi dica che ci ha chiamati nuovamente per mostrarci una bibita gassata di sua produzione che si chiama come un batterio mortale.
3: Troppo tardi, pennellone col caschetto buffo. Senti come frizza. Eccola, la mia innovazione a impatto zero nel mondo delle bibite.
1: Porca troia, che puzza di merda!
3: Ricca di nutrimenti derivanti dalla mia precedente invenzione, ovvero l'acqua cacca.
1: Mamma mia, qui dentro non si respira.
3: E senza coloranti e conservanti, senza zuccheri dannosi per lo sviluppo dei giovani.
1: Oddio, che puzza!
3: Bevi, pennellone, senti che freschezza scorreggiosa, sana e naturale come i peti umani. Adesso mi sparo proprio una bella sorsata. Oh!
1: Cristo santo, che schifo.
3: Accidenti! Mi sa che il pennellone col caschetto da scemo ha avuto un calo di zuccheri. Vado a prendere l'altra mia invenzione, il multivitaminico isotonico Caccarade.
2: Nel prossimo episodio di Freetom oltre il cortile andremo a trovare in ospedale il professor Giannone dopo 3 interventi di urgenza per la ricostruzione dell'apparato digerente dopo la compromissione dovuta dall'ingestione di batteri pericolosissimi. Dopodiché andremo in un castello a vedere la polvere. Torneremo in Egitto a fissare nuovamente lo stesso sito di sempre con la lampada di Dendera di sto cazzo. Apriremo decine di porte con dei permessi speciali di chi non si sa. Ed infine droni. Droni senza un domani. Droni finché non si oscurerà l'orizzonte. Tutto questo in Freetom oltre il cortile.
3: Figa raga, mi sa che non mi sento benissimo.
0: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario provvisorio, sono qui che ti scrivo da questo paradiso tropicale dove mi trovo dopo la sciagura navale che ci ha visto partecipi. Ora sono un naufrago ed assieme a Cosa Fica cerchiamo di dare una parvenza di normalità, divorando altri esseri umani in attesa dei soccorsi. Ecco che cosa è successo oggi. Giorno 4. Si tira avanti. Ah, amore, sveglia! Mi brucio un sacco la schiena e non capisco cosa sia successo. Ho sentito un pizzichino durante la notte ed ora mi sento bruciare tutta la schiena. Prova a darci un'occhiata, per favore.
1: Minchia, che fighetta! Sarà stata una zanzarina! Girati, dai, fai vedere.
0: E allora?
1: Ma non è niente.
0: Ma cosa vedi?
1: Un bozzettino rossastro.
0: Tipo puntura di zanzara?
1: No, un pelo più grande.
0: Tipo puntura di ape?
1: No, un pelo più grande.
0: E come più grande? È tipo morso di un ragno?
1: No, un pelo più grande. Tipo la testa di un bambino di 12 anni.
0: Ma come la testa di un bambino?
1: Sì, dai, un pallone da basket, insomma.
0: Ma che cazzo ho sulla schiena? Aiuto, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Dai, Gian Pierpot, non frignare come una fighetta. Sarà solo qualche bestia strisciante che ti ha nidificato sotto la pelle. Se attendi qualche giorno, si schiudono le larve e poi abbandonano l'organismo ospite.
0: Ah beh, allora questo cambia tutto. Ma sei fuori, aiutami, amore, fai qualcosa, ti prego.
1: Comunque, la colpa è tua. Ti avevo detto di dormire col culo di fuori.
0: E che c'entra, scusa?
1: Se avessi dormito col culo di fuori, magari invece di bucarti la schiena sarebbe entrato direttamente nell'ano e, sentendo un ambiente ostile per via delle feci, non avrebbe depositato le uova.
0: Ma che teoria del cazzo è?
1: Guarda che questa non è una teoria, ma una delle regole di sopravvivenza che ho letto sul libro di Gigi Pierone, il guru della sopravvivenza in condizioni estreme.
0: Ah, come brucia!
1: Fermo, dai, adesso metto in pratica un paio di cose che ho letto sul libro di Gigi Pierone.
0: Sì, ti prego, dai, fai qualcosa.
1: Sdraiati a pancia sotto e trattieni il respiro.
0: Che fai? Perché prendi quella roccia gigante?
1: Zitto, aspetta un attimo e conta fino a tre.
0: Ma sei sicura?
1: Sì, fidati, stai sereno.
0: Vabbè, e se lo dici tu? Uno. La testa! Ma mi hai spaccato la testa! Mi esce sangue dalle orecchie!
1: Fermo! Non ho finito!
0: Ma sei fuori! Cazzo, c'entra una pietrata in testa con un bosso sulla schiena!
1: Cazzo, forse hai ragione! Mi sono confusa col capitolo sui dolori cervicali dovuti all'umidità. Però anche tu, che paziente di merda che sei, non fai altro che frignare! Dov'è finito l'uomo bestia del quale mi sono innamorata? L'uomo che ha mutilato un bambino con un morso per rubargli un gelato? La bestia umana che si faceva sparare nel buco del cazzo con una calibro 9 solo per impressionare il boss della coca? Il vichingo disumano che, dopo avermi posseduta, mi buttava regolarmente dal terzo piano del condominio mentre urlava «Osbdo!»
0: Ma non saprei, amo. Credo che tu abbia un pelo di confusione. Io non... non credo che...
1: Dai, forza, stringi i denti, che ora c'è solo una cosa da fare. Debbo operarti.
0: In che senso, scusa? Non sei né medico e né chirurgo. E non hai neppure strumenti idonei.
1: Ma che dici? Ho le due cose più importanti.
0: Cioè?
1: Unghie affilate e il manuale di pronto soccorso di Gigi Pierone.
0: Ma sto Gigi Pierone, quanti libri ha scritto?
1: Oh, una cifra! Prima di partire stavo giusto leggendo Come convincersi di essere frocio, un simpatico volume per cambiare i gusti sessuali col potere della mente.
0: Wow.
1: Ora scusa, ma devo sedarti.
0: E come, scusa?
1: Col metodo Pierone.
0: E cioè?
1: Ti sfondo il cranio con un bastone.
0: Ma come? Hai capito, caro diario provvisorio? Sto Gigi Pierone è un genio. Un vero ricettacolo di informazioni utili. Pensavo fosse una cialtronata. Invece Cosa Fica mi ha operato realmente. E dopo ore di agonia, ora comincio a stare meglio. Cosa Fica è veramente una grande. Mi ha ricucito la ferita con i lacci di un paio di Nike. PS. Ho scopato con una scimmia. Ma te ne parlo domani, dai. Non credo che sia così rilevante.
2: Ti

0: This is the zoo, only for you.
1: Bentornati ad una nuova puntata di Free Tom oltre il cortile. Anche in questa puntata abbiamo prosciugato una diga idroelettrica per caricare le batterie dei nostri droni. Abbiamo chiesto a custodi che mangiavano panini il permesso specialissimo per aprire porte di sgabuzzini ed il nostro goffo Omar ha sempre inspiegabilmente una obsoleta telecamera anni 90 sulla spalla. Tutto è pronto, allacciate le cinture, sedetevi comodi che il viaggio sta per iniziare.
2: Oggi nella puntata di Freedom oltre il cortile andremo a casa del mago Ricchionello, che da anni divide la comunità scientifica. Egli infatti asserisce di essere in grado di comunicare con l'aldilà e che grazie al potere del papocchio lui sia in grado di mettersi in contatto con gli spiriti, ma solo di persone omosessuali.
1: Siamo fuori dalla dimora del mago Ricchionello, un personaggio che ha dell'incredibile. Laureatosi all'Accademia di Arte Drammatica, scopre durante una rappresentazione teatrale di avere un potere straordinario, ovvero che il suo pene, quando è turgido, funge da antenna con l'aldilà. Egli lo definisce il papocchio. Ma non scopre solo questo, ma anche che inspiegabilmente riesce a parlare con defunti di ogni epoca accomunati da un'unica cosa, ovvero essere omosessuali. Forza, entriamo! C'è un fortissimo odore di gel oppure di pasta fissan. No, anzi, di lubrificante, tipo quello che si usa dal dottore per gli esami. Ecco, vasellina è il termine adatto.
3: Eccola, Roberto, benvenuto, vi stavo aspettando.
1: Mago Ricchionello, salve. Stavamo appunto disquisendo dell'odore fortissimo nella sua dimora. Forse è l'odore degli spiriti?
3: Ma no, scusate, non ho avuto il tempo di arieggiare. Ieri ho dato un party ciuff ciuff con degli amici e abbiamo fatto tardi per scastrarci. Purtroppo uno dei vagoni umani si è sentito male col Chalis.
1: Credo che la mia maturità sessuale, mista alla mia immensa preparazione come divulgatore, mi abbia fatto intendere perfettamente che lei si stia riferendo ad una festa dove le persone se lo inzuppano in fila. Ma per dovere di contegno televisivo soprassiederò, virando immediatamente sull'argomento principale della nostra visita. È vero che lei riesce a mettersi in contatto con gli spiriti grazie ad uno strumento chiamato papocchio?
3: Sì, esattamente. Il mio papocchio è come un'antenna che catalizza le anime dei defunti che così.
1: Tutto questo è incredibile. Quindi è in grado di darci una dimostrazione?
3: Certamente. Sedetevi e cercate di concentrarvi assieme a me. Mettete le mani sui peni e massaggiateli mentre io sfodero il papocchio. Ecco il magico papocchio. Purtroppo ancora non è duro duro e per mettermi in contatto con gli spiriti che così ho bisogno di menarlo un attimo.
1: Mi perdoni, mago Ricchionello. Non vorrei essere sgarbato, ma si rende conto che lei ha tirato fuori il suo membro e lo sta tiracchiando innanzi alle telecamere di un programma di divulgazione delle reti ammiraglie Mediaset?
3: Questo non è un semplice membro, ma è il papocchio, uno strumento magico. Merita il vostro rispetto e sono certo che quando sarà duro duro e sentirete le voci dall'oltretomba, tutta questa polemica sterile e pudica passerà in secondo piano.
1: Sì, ma sta roba non si può trasmettere.
3: E poi in montaggio metteteci le peccette con le faccine degli emoji, così non vi chiudono il programma.
1: Ma a me fa schifo lo stesso, mi perdoni. Ma è arrivata anche una goccetta di qualcosa che è partita dalla punta.
3: È il flusso, il flusso.
1: Sì, vabbè, il flusso. A me sembrava urina, mi scusi.
3: Ecco, ecco, sì, lo sento. Sento che sta tirando il papocchio.
1: Guardi, credo che la cosa possa finire qui. L'imbarazzo generale è palpabile.
3: Bravo, ottima idea. Palpa, palpami il papocchio.
1: Ma che sta dicendo? Mi stia lontano, per favore.
3: Tocca, tocca.
1: Ma che tocco? Ma che sei impazzito?
3: Dai, dai, abbassa la testa. Baciami il papocchio. Fallo per gli spiriti.
1: Sa che se non mi leva la mano dal caschetto immediatamente, le mollo un pugno così forte che quando si sveglia è cambiato il governo?
3: Ma non vuoi parlare con gli spiriti con il microfono del papocchio?
1: No! In realtà vorrei solo che queste due ore della mia vita non fossero mai accadute e vorrei usare il cavo di quella lampada per stringerle la giugulare talmente forte da farle uscire l'ipofisi dalle narici.
3: Sì, così mi piacciono gli uomini rudi vestiti da carpentieri.
1: Andiamocene, Omar, e non dare le spalle al mago.
3: Bastava solo un bacino sulla punta.
2: Nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile, indagheremo sui misteri di un posto che sembra solo una vecchia baracca e scopriremo che forse è solo una vecchia baracca, ma la venderemo come un luogo infestato. Poi ci sposteremo a Potenza, ma solo perché ci siamo sbagliati in autostrada. Infine guarderemo cianfrusaglie di un accumulatore seriale che spacceremo per collezionista di oggetti esoterici. Questo è molto altro nulla nella prossima puntata di Freedom Oltre il Cortile.
4: Come hai detto che ti chiami, tesoro?
5: Omar!
3: Sono contento che sei tornato da solo per parlare con gli spiriti culacchioni.
5: Sì, ma quando vengono mi fa male un po' il popocchio.
3: Vengono? Ah, sì, stanno per venire...

0: Lo Zoo di 105.
1: Trovato lo studio libero finalmente, quello dove registravo anni fa, Gino lo spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender e facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975, del tipo lì, il capo della squadra mobile di polizia, Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi ragazzi? Aspetta che scorreggio. Benissimo ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella! Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia, lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti, andiamo!
2: Pronto?
3: Sì.
2: Pronto?
3: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
2: Cosa?
3: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
2: Che cosa, darghi?
3: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
2: Ma va, che in cuore amica sovecia.
3: Grazie.
2: Pronto?
3: Se sai qualcosa, dilla.
2: Cosa vuoi?
3: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
2: Ma va a cagare, vai.
3: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Beh, che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che cos'è, posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Mi telefono io.
2: Chiama Cappella. E chiama la Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media.
0: Senti, io non ti capisco che tu dici. O parla piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume...
0: Senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: non
1: vestita,
0: ti ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del cazzo.
0: Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donna, che vuoi dire?
3: Donna, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Ti te mostra, devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
4: Ma c'è la certezza.
3: Adesso io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico.
4: Guarda, l'hai andata in onda.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelle delle
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose.
4: Un po' di persone.
3: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre queste cose.
6: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
3: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Mintasa.
1: Ciao amici, benvenuti a 105 Mintasa dal numero 1 della radiofonia mondiale, Max Furfante. Tutto bene? Io sono leggermente assonnato e anche molto arrabbiato. Assonnato perché ieri ho suonato il tuo Mamacita per il sultano del Bahrain 10 ore non stop. Arrabbiato perché è impossibile che nel 2018 ci siano ancora aerei di linea che in business class non ti danno neanche tartine con beluga e copertina in cashmere. Ma va bene così. Ho già fatto mandare la lettera dal mio avvocato alla compagnia. Meno male che ci sono i miei compagni di sempre, Pino J e Nanda. Ciao ragazzi! Sentito amici? Il rumore che avete sentito sono i tasti del computer che stanno macinando Nanda e Pino J. Perché stanno compilando l'intervista di oggi. Siete curiosi di sapere chi avremo come ospite? Ve lo dico suonando una sua canzone. Che musica, ragazzi. Che musica. Avete capito di chi stavo parlando? Beh, abbiamo appena suonato il disco. Vai Nanda, fallo entrare.
2: È in sedia a rotelle. Sto scemo avrà 120 anni. Non ci passa dalla porta. Lo butto in terra e te lo faccio rotolare dentro.
1: Avete presente quando Freddie Mercury all'inizio del video passava l'aspirapolvere vestito da donna? Bene, oggi in esclusiva mondiale abbiamo colui che ha prestato quell'aspirapolvere. Il signor Kevin, di origini italiane. Quindi l'intervista la farò in italiano. Ciao Kevin e benvenuto a 105 Mintasa. Quale onore!
3: Grazie Matteo!
1: Allora, racconta un po' di quel giorno in cui hai personalmente portato l'aspirapolvere a mio fratello Freddy.
3: Ma guarda Sandro, in realtà sono entrati in casa mia con la troupe. Mi hanno detto che gli serviva come location per girare il video. Hanno legato me e mia moglie, ci hanno picchiati con dei bastoni e si sono appropriati della casa.
1: Sentito che figata amici, questa è storia vera, vissuta. E poi cos'è successo?
3: E poi è entrato un matto vestito da donna e si è messo a cantare e nelle pause ci sputava.
1: Caro Kevin, andrai avanti a sentire questa bellissima storia che peraltro ti avrà anche reso ricchissimo. Ma dobbiamo salutare e dare appuntamento a domani con 105 Mintasa. Vi lascio come sempre col detto del giorno. Per dipingere una parete grande non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello.

0: This is a zoo only for you.
1: Bentornati ad un nuovo episodio di Free Tom, oltre il cortile. Anche oggi faremo un viaggio che sarà un gran viaggio, che poi ci farà viaggiare e viaggiando viaggeremo per poi viaggiare. Tutto chiaro? Bene, allora allacciate le cinture. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Free Tom, oltre il cortile, inseguiremo delle lucertole per ammazzare il tempo. Poi viaggeremo fino alla Svizzera per portare una borsa ad un tizio che ci paga 1.000 euro per non fare domande. Infine aggrediremo verbalmente uno della municipale per averci fatto una multa per sosta vietata. Ma prima andremo a vedere un castello infestato e, come da prassi, il fantasma lo vedremo e sentiremo solo noi.
1: Porca troia, che catapecchia di merda! Ma voi siete certi che non sia pericolante? Ma dico io, con tutti i bonus che ha sparato il governo Conte, potevate fottervi anche voi qualche milione dei contribuenti per rifare sta merdata di rudere. E magari incularvi qualche spiccetto extra coi preventivi gonfiati.
3: Hai ragione, Roberto.
1: Porca troia, che spavento! Ma da dove cazzo è spuntata sta vecchia?
3: Perdonami se ti ho spaventato. Effettivamente, il mio castello non si presenta benissimo, ma ci vivo da molto tempo e purtroppo non posso andarmene.
1: Mi scusi, signora anzianissima, e con dei vestiti curiosamente anacronistici, ma lei chi cazzo è?
3: Ma come chi sono? Io sono la signora del castello, la duchessa Leopolda.
1: Il nome mi ricorda qualcosa, ma non mi sovviene. E comunque mi perdoni, se mi permetto, ma cosa è successo per ridursi a vivere in un posto di merda del genere? Nobile decaduta. Vuole che le faccia un pranzo al sacco col panino, al formaggio e una mela? Non si faccia problemi. Io sono uno che ha a cuore gli indigenti.
3: Magari potessi dare un morso a una mela o gustare un bel pezzo di formaggio. Non mangio da secoli.
1: Poveraccia, che stato infame che abbiamo, che abbandona così gli anziani. Ma senta, visto che la mia estrema empatia e pietà cristiana si è esaurita e vorrei portarmi a casa il servizio prima di trovare traffico in tangenziale, sarebbe così gentile da raccontarci le storie di fantasmi inverosimili, magari con tono spaventato, e farci vedere qualche brutto quadro con qualche faccia di merda medioevale, così che noi ci possiamo inventare qualche storiella assurda di gente morta male che giustifichi la presenza spiritica.
3: Ma Roberto, non c'è bisogno di inventare storie. Qui ci sono io.
1: Senta, capisco che la megalomania del suo retaggio passato di duchessa la fa essere alquanto arrogante, ma a me di lei non frega sei cazzi. Io devo portarmi a casa 4 inquadrature di angoli bui, di sto cesso di posto e scattare delle foto, per poi incollarci sopra il vapore della sigaretta elettronica e spacciarlo per un fantasmone. Quindi mi faccia la cortesia di aprire il portone e levarsi dai coglioni, tanto la produzione le avrà già pagato la giornata.
3: La tua insolenza mi comincia a disturbare. Ora mi sto adirando e vedermi arrabbiata non vi piacerebbe affatto.
1: Su, stracciona! Abbassa i toni prima che ti molli un mega calcio in culo con la mia gambona da 1,30 m.
3: Povero umano.
1: Ma a chi povero? Va che io c'ho il classe G, vecchia stronza pezzente.
3: Ma davvero non lo hai ancora capito? Qui il fantasma sono io.
1: Dai raga, va bene tutto, ma gli autori sto giro hanno cacato veramente fuori dalla tazza, pure la cosplayer che finge di essere una presenza. La rete, se vede sto servizio, mi leva la prima serata. Ma che cazzo siamo diventati?
3: Roberto, sono veramente un fantasma.
1: Dai Omar, spegni la camera, basta con sta cagata. Andiamo via, che se facciamo in tempo riusciamo a recuperare il servizio dell'intervista con il nano più alto del mondo di 1,74 m.
3: Roberto, ma dove vai? Io sono un vero fantasma.
1: Ma vattene a fanculo.
3: In 500 anni di apparizioni, questa è la prima volta che ci rimango di merda io.
2: Nel prossimo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Spruzzeremo tantissima acqua con i nostri fucilini buffi presi su Amazon. Poi ci camufferemo da suore. Rovineremo un matrimonio calabrese in provincia di Modena. Infine, rivedremo per l'ennesima volta un film di Renato Pozzetto mentre ci facciamo una canna. Tutto questo solo ed esclusivamente in Freedom Oltre il Cortile.
3: Sveglia, Roberto. Svegliati. Svegliati, pennellone.
1: Chi è? Cos'è? Sono le 8?
3: Eccomi, Roberto. Non ti sei liberato di me. Ora ti perseguiterò.
1: Beh.
3: Perché ti abbassi le mutande?
1: Oh, fantasma che mai svegliato. E mo, te magni sto gelato.
4: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Reazione a cappella. L'intesa vincente, momento importantissimo ovviamente all'interno del nostro quiz. È il momento di ospitare la squadra invece di Mugio, Monza, Brianza.
2: Ciao Ama, ciao!
3: Ciao Ama, ciao! Oh, oh, ho scorreggiato.
1: No!
3: Sì, sì, ho scorreggiato.
1: Ma che c***o dici? No!
3: Giuro, anzi mi sa che ne devo fare un'altra.
1: No, vi prego, cioè ve lo chiedo in ginocchio.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. No, falso allarme, tranquilli.
1: Ma poi scusami un attimo, ma ora, ma tu vuoi fare tutto il programma con il cu?
2: Hai ragione Ama, chiediamo scusa, andiamo avanti dai.
3: Scusa. Vabbè,
1: ce l'abbiamo fatta. Sapete che avete 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
2: Sì, siamo pronti.
1: 3,
3: diamo?
1: 2,
2: dai.
1: 1, via.
2: Prima
3: lo
2: agiti,
3: poi
2: spruzza.
4: Ketchup.
1: Esatto, prima parola trovata.
3: E allora lì.
1: Avanti.
3: Unico
2: buco
3: più
2: grosso
3: di
2: culo
3: tua
2: madre.
4: Ozono.
1: Molto bene, sono due le parole. 42 secondi, ottima intesa della squadra lombarda, vediamo se vincente.
3: Cosa
2: sembra
3: culo
2: con
3: cellulite?
4: Passo.
1: Era focaccia la parola, ma stanno sudando. 54 secondi, sempre 11 il numero da battere.
2: Di
3: cosa
2: puzza
3: cazzo
2: non
3: lavato?
4: Sushi.
1: Sushi, giusto. E siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
3: Lo
2: è
3: moglie
2: Renzi
3: di
2: Brian
3: May.
4: Passo.
1: Sosia è la parola. Avete fatto probabilmente bene a utilizzare il passo, ne avete altri due. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
3: Come
2: chiami
3: stipendio
2: radio
3: 105?
4: Mancia.
1: Giusto, quattro parole, 40 secondi.
3: Cosa
2: gira
3: dentro
2: cervello
3: squalo?
4: Criceto.
1: Bravi, bravo Francesco. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Cosa
3: trovi
2: su
3: cazzo
2: se
3: scopi
2: balorda
3: senza
2: goldone?
4: Stracciatella.
3: No.
1: La cresta.
5: Dai.
1: Quella del gallo magari, cosa ha in testa il gallo. 14 secondi e un passo, gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Come? Minchia.
2: Luca.
3: Alba.
4: Gigante.
1: Gigante, esatto, 6. Potete farcela.
3: Cosa
2: mi
3: hai
2: scassato?
3: Plurale.
4: Palle.
1: Giusto, 7 parole, 29 secondi e 3 passo, avanti.
2: Cosa
3: non
2: può
3: mancare
2: durante
3: pecorina?
4: Divano.
1: No, schiaffo.
3: No,
1: ti potrebbero
3: dai.
1: Veramente saltare addosso. Un'altra parola ci sta.
2: Da
3: quanto
2: non
3: scopa
2: mazzoli
3: un
4: secolo.
1: Perfetto, secolo, 10, doppia cifra.
3: Sì!
1: E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
6: Buongiorno, benvenuti al TG1. Arresti per l'omicidio di Di Maio nel Comasco. Renzi ironizza, capisci che manca poco alle elezioni. il Festival di Sanremo, ieri all'Ariston, serata di doping, 9 feriti, 2 gravi, le cause sono ancora da chiarire. E il leader di Forza Italia lancia l'allarme, troppi pochi anziani sono fatti, mi avverte Salvini, dopo un tentativo di approccio. Proprio negli Stati Uniti Kim torna a mostrare i muscoli per il trattamento dei rifiuti e da Berlino il premier Gentiloni precisa: ho accoltellato la ragazza per un governo di grande coalizione. Allora grazie, stasera a Sanremo, ora noi ci fermiamo qui, alla prossima pandemia, arrivederci.

0: Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno.
2: 105.
1: La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sord, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non si permetta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco mort.
7: Me.
6: Estrana mort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di uscire a rombo fruschetta da lana.
6: Io vengo a casa a tutta un attimo, scelto la finestra, capito?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Sì, vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vina!
6: Che
7: occupano, vieni!
6: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso, guarda!
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
6: Vengo subito, cazzo!
7: Oh.
6: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
7: Vieni!
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni!
6: Ma vengo da te! Ti dà che
7: la... Ma denuncia io a lei!
6: Ma ti venga a spacca un ceroid!
7: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche!
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io. Qua,
8: sì,
6: qua.
8: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada col paese.
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come lei?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia.
9: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, so.

0: Bagnato tutto. Come
1: cacchio? Dove?
0: Qui sotto di voi. Viene acqua da non finire, madonna mia, come mai?
1: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
0: E sto parlando con i quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
1: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
0: Sono Peppino Ucic,
1: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
0: Margonato,
1: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
0: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, ma mi fengazzemo. Vengo su.
1: Ma vieni tu direttamente.
0: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
1: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando, no. Ma tu chi sei?
0: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
1: Come ti chiami?
0: Peppino Ucic.
1: Peppino Ucic, Peppino Vaffanco.
0: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno.

0: ho avuto conferma che viene lo zio dal Massachusetts.
1: Ah, si è salvato.
0: E si è salvato.
1: È quello che pensi 184 kg.
0: Sì, ci facciamo una sorpresa.
1: Ci vorrebbe.
0: Che?
1: No, dica.
0: Ecco, Telegram.
1: No, dica. Ci vorrebbe un'idea per far sta.
0: Ah, ci vorrebbe. Un'idea.
1: Ho capito. Aggiù tartagliato.
0: Che?
1: Aggiù tartagliato.
0: Ah, adesso ho capito.
1: Cioè, ma vogliamo perdere tempo su sto fatto di.
0: Ha già cattato la torta.
1: Ma prima si sta nella pasticceria.
2: Buongiorno.
0: Sì, piacere. Cosimo De Cillo. Sono padre della sposa. Sono qua con suocero.
3: Buongiorno. Sono Capasquale Quagliarulo. Quagliarulo è figlio del 1945.
0: Padre dello sposo. Oi. Oi.
3: Ma come, scusa?
0: Ma perché?
3: Si è abbaciato il telefono.
0: Ma sono solo presentato.
1: Richiamo.
0: E che ce l'ha con napoletani?
2: Buongiorno.
3: Sì, pronto. Sono Capasquale Quagliarulo. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Per cos'era, scusi?
3: Allora, noi abbiamo fatto un matrimonio logo con mio figlio e la figlia del dottor Di Cillo. Allora, che il zio Salvatore viene e gli sposi ancora non lo sanno. E per cui abbiamo fatto una sorpresa.
2: Ho capito.
3: Ecco.
2: Ascolti, non so, ma dovete mandare questi regali, allora?
3: No, scelta che abbiamo fatto un babà. Che contiene a zio Salvatore.
0: Gli serve un dolce. Un dolce. Sì.
2: Beh, dolce, facciamo il mandorlato noi, non dolce.
0: Mandorlato.
3: Che resta un mandorlato?
0: Che è mandorlato, scusa?
3: È un'arma, sì. Che è?
2: Sì, non è una torta o un pandoro, ecco. È proprio mandorlato fatto con le mandorle e il miele.
3: Cioè, mandorle e mele.
0: No, mandorle e miele, come gli ursi.
3: Ma che se ne andiamo io, scusi? Chi cazzo se le mangio le mandorle e il miele al giorno d'oggi?
0: Ma avete solo mandorlato?
2: Solo il mandorlato, noi
0: fatto. Ammazza.
3: Ma senti, ma zio Salvatore, se puoi mettere in tuo mandorlato.
0: Quanto è grande sto mandorlato?
2: Ci sono delle stecchette oppure c'è la torta. Se vuole io le faccio avere magari per mail il catalogo con i nostri prezzi.
0: No, ma noi abbiamo un'esigenza particolare, signorina.
3: Cioè, non ha capito, signore.
0: No, non ha capito. E praticamente dobbiamo inguattare lo zio Salvatore all'interno del dolce.
2: Sì, io comunque se vuole le faccio avere per me così vede cosa abbiamo.
0: Anche lui sta a me, stava.
2: Perché altrimenti non riesce a vedere, a capire cosa...
0: Sì. Ma sì, ma a me dammi, non me la frega un cazzo. Io voglio sapere se zio Salvatore si può velare in dalla torta.
2: Ma
3: no. Ma come no, scusa, non si può mandorlare a Salvatore. Lei, signora, gentilmente, cortesemente, mi dovrebbe mandorlare lo zio Salvatore. Cioè, se viene lo zio Salvatore, che cala 184 kg e viene da Massachusetts, arriva in tuo negozio e lei me lo mandorla.
0: Pronto? Ma mi sa bucchi!

0: Ah, fanculo, non ha capito niente.
1: Ci credo, e parla biaccicazzi, ubriaco.
0: Ah, ci spiegate buono.
1: E parla ubriaco, parla. Ha messo giù.
0: Ah, facci tu calmo da strunzo, richiamo.
1: C'è parla un bucchino, ma mandala a fuori.
0: Che lo fa? E che lo fatti che si mi fa un giro di parole?
1: E poi sono ducato!
0: La gente del nord va veloce!
1: E questo mi ha mandato a fanculo!
0: Ma buono, ma che lo fatti vedere se praticò? Chi se ne fotti?
1: Se risponde io, comunque, due cose c'è.
2: Pronto, pasticceria.
1: Ehi, bucchino!
0: Sta calmo.
1: E mi ha fatto ingazzare, ma mandala a fanculo a me!
0: E ci stato conci un momento.
1: Ehi, bucchino!
0: Chissà, il signore tiene che fare. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì. Uè, buchi!
0: Ah, poi apri, così non si chiama, anzi. Pronto? Io sono capace qua di Quagliarulo, di Quagliarulo è finito nel 1945. Buongiorno.
2: Scusate.
0: Chi?
2: Cosa, parlate in due, potete parlare in uno così.
0: Parli, va.
1: Uè, buchi!
0: Ah, boh, però
1: state. Ma ha fatto ingazzare.
0: Ma non pigliamo la conferenza, caro signore.
2: Sì.
0: Ah, allora noi amma fare un matrimonio. Hai capito?
1: Hai capito? Soccolo!
0: Ma boh,
1: mi ha fatto ingazzare!
0: Ma che qua sta il consuocero mio, il dottor De Cillo, che giustamente un pochino si è arrabbiato per il contegno che.
2: Ma, scusate, e la torta per quando vi serviva?
0: Di aprile, maggio.
2: Sì, ma potete passare dal negozio voi?
0: No, ecco, no, noi altri siamo a Napoli.
2: Ma la torta vi serve a Napoli?
0: No, la torta ci serve coppa ulaga di carta.
2: Dove, scusate?
0: Coppa ulaga di carta. Che cazzo di laga sta là? Sta là.
2: Non so dove sia.
0: Ah, come ulaga di carta, non so.
2: Però per le corte nuziali preferiremmo che passaste dal negozio.
0: Nuziali.
1: Ah, vedete che zoccolo.
0: Ah, no, ma
1: è zoccolo.
0: Ma buio, sai che zoccolo.
2: Scusate, non mi. Cioè, scusate.
0: Sì.
2: Il napoletano lo capisco poco, però le parolacce le capisco.
1: Ah, lo
2: se avete voglia di perdere tempo, avete sbagliato.
1: Uè, bucchino, stronzo.
0: Esatto.
1: T'ha già dice che la bucchini, mamma.
0: Ha fatto incazzata.
1: La stronza è merda.
0: Ah, boh, dici però.
1: E mi ha fatto incazzare. E che potevi fare sa?
0: Ma che li stava faticando? Che ho lavoro
1: su. Stava faticando un cazzo.
0: Pure tu che lo fatti, zoccolo, bucchino. La gente se stranisce poi, no?

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti e bentornati a GeoPeppo. Oggi io e il mio cazzillo di plastica, che agito davanti alla faccia come la leggendaria bacchetta di Voldemort, ma che in realtà è una scatolina spararutti trovata in una scatola di cereali coreani. Siamo qui per parlarvi di una categoria umana misteriosa e poco conosciuta. Gli scroccafeci. Chi sono gli scroccafeci? So che morite dalla voglia di saperlo, ma prima guardate il tabellone luminoso alle mie spalle, creato coi cartoni delle birre e le lucine di Natale vecchie. Osservatelo bene, perché se con le donazioni arriviamo a 110 euro, il nostro stagista Vittorio farà una cosa speciale per voi. Vero, Vittorio?
2: Sì, Andrea, ecco, io non sono tanto convinto di questa cosa, non è che proprio lo voglio fare.
1: Lo devi fare, Vittorio. Ricordati che hai una laurea magistrale in biologia e quindi, come massima aspirazione nella vita, puoi trovare lavoro come cancellatore di cazzi a bomboletta sui vagoni della funicolare. Avanti, di ai nostri amici cosa farai per 110 euro.
2: Mi bevo la piscia.
1: Esatto, un bel bicchiere di urina appena deposta e ancora calda, tutto nella gola di Vittorio mentre voi lo guardate e lo potete pure sfottere. Che grande risorsa la scienza. Ed è proprio alla scienza che chiediamo aiuto per spiegare lo strano fenomeno degli scroccafeci. Chi sono? Dove vivono? Perché tormentano chi gli sta intorno con la continua richiesta di cacca? E che legame hanno col gruppo Bilderberg? Tutte queste domande hanno, ovviamente, una risposta. E noi stiamo per rivelarvela, ma il counter del nostro tabellone è ancora drammaticamente fermo a 46,70 euro. Che si fa, Vittorio?
2: Sinceramente, Andrea, io te l'avevo detto che questa cosa della piscia non funzionava. E chiudiamo, dai, chiudiamo.
1: Chiudiamo, certo. La scelta più facile e più vigliacca. Ma non è così che procede la scienza. La scienza è coraggio e abnegazione. Pensate a Galileo. Quanto sarebbe stato più facile ficcarsi il suo cannocchiale nel culo e diventare una ballerina di flamenco, come gli aveva consigliato sua moglie? E invece no, ha perseverato. Quindi, Vittorio, ti invito a fare come Galileo. Se arriviamo a 50 euro nei prossimi 60 secondi, ti spari un bel ciupito di pisci. Intanto noi torniamo ad occuparci degli scroccafeci, perché sicuramente è capitato ad ognuno di voi di essere tranquillamente seduti sulla tazza del gabinetto o inginocchiati nella latrina alla turca di un autogrill quando una persona insospettabile, munita di un sacchettino trasparente, vi importuna chiedendovi un po' del sudato frutto del vostro sfintere. Perché lo fa? Cosa spera di ottenere, a parte qualche ettogrammo di merda? Oh, sento un gioioso campanellino. Vuol dire che abbiamo raggiunto i 50 euro. Vittorio, prendi subito un bicchierino.
2: No, dai, Andrea, veramente, questa costa è la piscia, no?
1: Vittorio, pensa ai cazzi a bomboletta.
2: Vabbè. Per Galileo, prosit.
1: Alla salute, e chi non bussa non gussa. Allora, caro Vittorio, di cosa sa?
2: Sa di piscia, Andrea, sa di piscia.
1: Di piscia, esatto. Vedete? Questo è il grande potere della scienza sperimentale. Rispondere a domande complesse come questa.
2: Ah, Andrea, vedi che sento che mi puzza un po' l'alito. Che cosa dice la scienza?
1: Ottima domanda, Vittorio, ma per favore parlami girato dall'altra parte, che mi sembra di fare l'arbitro ai mondiali di pioggia dorata. Dunque, la scienza dice che bere urina sottopone i reni ad un lavoro di filtraggio fino al 95% più intenso, il che a lungo andare potrebbe provocare un... Fermiamoci qui.
2: Come fermiamoci qui? Andrea, io voglio sapere che cosa mi aspetta. Non so, devo andare in ospedale, prendere una tachipirina. Che devo fare?
1: Non posso risponderti adesso, Vittorio, perché questo è un sensazionale cliffhanger per il prossimo video di GeoPeppo.
2: No, ma quale cazzo cliffhanger? No, voglio sapere.
1: Per questo video, invece, è tutto. Ci salutiamo su una tempesta di rutti creati con il mio cazzillo di plastica che tengo sempre in mano. Ciao, alla prossima.
2: Andrea! Andrea!
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Dai creatori di Lollo Lollo Lollo, lo scoiattolo con tre testicoli, e Poppo Pio, il pulcino blasfemo.
2: Il segreto.
3: Il segreto.
2: Quale sarà il segreto?
3: Il segreto.
2: Voglio saperlo.
3: E non me ne frega un cazzo.
2: Secondo te che cos'è il segreto?
4: Il segreto.
3: Sono lacerato dal dubbio.
2: Segreto. Vogliamo saperlo tutti. Qual è il segreto?
4: Merda, come sono curioso.
2: Il segreto. Nelle puntate precedenti, Donna Ruanda era andata a trovare suo figlio Cam Cameron nel manicomio del paese. Il dottor Pazzipaglia stava per rivelare il segreto, ma ad un certo punto la sua follia lo ha fatto dimenticare quale fosse il segreto. Quindi mettetevi comodi, perché oggi sicuramente scopriremo il segreto.
4: Ma non dire cazzate! Sembro spagnolo, ma son de Rovigo.
5: L'erbastraccia! L'erbastraccia! Ma dove si è cacciata quella scrofa coi bigodini?
6: Eccomi, donna Ruanda! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando il suo servizio di tazzine d'acerume!
5: Me ne sbatto il culo di cosa stai facendo, brutta plebebete! Non senti che suonano alla porta?
6: Sì, signora! Vado subito a dirgli di smetterla!
5: Ma no, cretina! Vai a vedere chi è! Sbrigati! A volte mi chiedo perché non ti ho ancora dato impasto alle suore!
7: Potrei farle la stessa domanda!
5: Maresciallo Sciallomare, ora che vive a Villa Calabria, non potrebbe rendersi un po' più utile?
7: Vaffanculo! Vaffanculo! Potrei farle la stessa domanda!
6: Arrivo! Arrivo!
8: Buongiorno, cara figliuola nel Cristo!
6: Oddio! Un cavaliere Jedi!
8: Mi ridono i peli del buco del culo! Non sono un cavaliere Jedi, cara figliuola! Il mio nome è Padre Tritongo, del monastero di Santa Papagna Tettona, martire vergine incoronata! Sono qui per la consueta benedizione natalizia, nel Cristo, ma dentro la porta che fuori fa freddo.
6: Oh, che gaff! Mi perdoni, padre! La prego, si accomodi!
5: Straccia! Con chi diavolo stai parlando?
6: È padre Tritongo, donna Ruanda!
5: Cretina! Ma non lo sai che io e padre Tritongo abbiamo un trascorso anale?
8: Ancora una mezza striscia marrone sul cazzo da quella volta. Comunque, donna Ruanda, nel Cristo, non si scaldi, eh? Vengo in nome del Signore per benedire questa dimora nel Cristo.
5: Non lasciatevi ingannare dal suo aspetto pacifico. Prima di farsi monaco, padre Tritongo era il più temuto pirata dello stagno dei giardinetti dietro la stazione.
8: Sì, lo ammetto, dai. Da bambino era una vera peste, ma la guerra mi ha cambiato tanto. Soprattutto questo braccio in meno, quest'occhio in meno e questo testicolo in meno.
5: Mi fai schifo, padre Tritongo. Pensare che tu te ne stavi lì a passeggiare con ostie e acqua santa mentre i miei poveri figli attraversavano il deserto in groppa agli ippopotami. Via, vattene da questa casa, codardo.
8: È Cristo e anche nella Madonna, quindi non vuole che benedica Villa Calabria.
5: No, no, fuori dai coglioni.
8: Bene, dai. Vorrà dire che questo umile padre andrà via portando con sé il segreto di donna Ruanda.
6: Cosa? Fermo! Lei conosce il segreto di donna Ruanda?
8: Per forza, lo sanno cani e porci, solo che come fanno per dirlo crepano tutti. Dai, poi canta uno in spagnolo, due coglioni. Comunque sì, cara figliola, è stata lei stessa a rivelarmelo dopo un orgasmo.
5: No, non puoi dirla a nessuno.
7: Potrei farle la stessa domanda.
8: Il segreto di donna Ruanda è...

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao pecore illetterate e bentornati a GeoPeppo. Anche oggi siamo qui per rispondere con immotivata serietà accademica a domande dozzinali come: se mangio il pesce dopo devo mettere l'aceto in lavastoviglie? Oppure perché se la mia ragazza mi fa una fellazio con in bocca tre Mentos dopo mi brucia il pene? Interrogativi che rispecchiano il vostro livello culturale di amebe del cazzo, cresciute a Pane e Rete 4, probabilmente prive di pollice opponibile, ma con un indice funzionante, con il quale raggiungere la scrittina «Segui in alto a destra» e iscriversi al canale. Prima di fare una panoramica delle tristi banalità con cui abbiamo farcito anche questa puntata, salutiamo il nostro amico sfortunatino e poco semovente Mario, che oggi abbiamo incollato con l'attac ad una lunga altalena allo scopo di usarlo come pendolo di Foucault. Grazie al suo movimento ondulatorio, infatti, dimostreremo nell'arco di 24 ore la rotazione terrestre. Come stai oggi, Mario carissimo?
2: Somario.
1: Bene, lasciamo Mario a penzolare dal soffitto di questo capannone industriale abbandonato e probabilmente ridondante di batteri del tetano, come un tarzanello attaccato ad un lungo pelo anale, e focalizziamo la nostra attenzione su un altro batterio: la clamidia. Abbiamo ricostruito per la nostra Federica un bordello di Corinto del III secolo avanti Cristo, usando la baracca degli attrezzi di mio cognato Alfredo. Dopo il primo via vai di clienti, colleghiamoci con Federica per un aggiornamento. Come va, Fede? Come va?
3: Come va? Mi brucia la passera, Andrea. Come vuoi che vada? Ho preso certi asini arabi. Manco dopo 3 ore su un toro meccanico sarei ridotta così.
1: Ma dal punto di vista scientifico, Fede, cosa puoi dirci di questa esperienza? Hai contratto il batterio che stavamo raccontando?
3: A voglia, mi mancano solo la peste e l'aviaria. E mo le spese mediche, chi me le paga?
1: Shhh, Gulash, shhh. Fede, non ti sento. Fede, shhh. Gulash, shhh. Gulash, chapping, gulash, c'è un disturbo sulla linea, Fede.
3: Andrea, gulash. Andrea, mi senti?
1: Non ti sento.
3: Non voglio fare più questo
1: gulash,
3: approfondimento.
1: Chapping, gulash,
3: Andrea, Andrea?
1: Cazzo, che peccato. È caduta la comunicazione prima di poter concludere il nostro servizio. E vabbè. Comunque, nonostante l'esiguità dei dati e soprattutto dei soldi raccolti fra i coltivatori stagionali di pomodori del Sannio, possiamo affermare che... sì, nell'antica Grecia acchiapparsi sifilide e candida da una prostituta era un attimo. Passiamo dunque al nostro secondo approfondimento di oggi, ma prima iscrivetevi al canale GeoPeppo e sottoscrivete il nostro pulcioso abbonamento mentre io do una spintarella al nostro Mario, che nel frattempo ha perso un po' di inerzia. Eccomi Mario, pronto? E via!
2: Mario.
1: Alla grande, guardate come dondola. Sembra il premolare di un tossicodipendente, ma ora colleghiamoci con Maria Vittoria che, dopo essere stata sbranata da un branco di lupi, è di nuovo sul campo per un altro grande servizio. Quale servizio? Chiediamolo a lei. Ci senti, Maria Vittoria?
4: Ah sì, Andrea! Mi trovo nella foresta tropicale del Borneo, un posto di merda pieno di fango e insetti. Ed è proprio in questa fogna del cazzo a cielo aperto che il signor Ganga Bangarang, capo della tribù dei Benga Bongo Gango Genghi, si è incatenato ad un albero per evitare che i bulldozer abbattano alberi secolari per fare spazio alle piantagioni di coca, che tra parentesi a me pare cosa buona e giusta.
1: In che senso, Maria Vittoria? Noi scienziati siamo dalla parte della natura, no?
4: Oh, ma quale cazzo di natura, Andrea? Lavoro per un programma di teste di cazzo che guardano in 20. Mi pagate in fagioli e lupini. Dico io, se non mi facessi due nasi ogni tanto, sarei già sul fondo del Tirreno con una pietra al collo a farmi mangiare il culo dai paguri. Porca troia! Comunque, il capo Ganga Benga Minchia Monga, o come cazzo si chiama, della tribù dei Mongo Spanga Grenga Funcia Gan, sta stoicamente fronteggiando un enorme ruspa diesel che avanza inesorabile verso... Oh, porca... L'ha tritato!
1: Che succede, Maria Vittoria?
4: Porca puttana, troiaccia! Il bulldozer ha spremuto il capo cacabenga fungo stanga merdabingo come un acino d'uva! Cazzo santo! Ci sono schizzi di sangue e pezzi di intestino ovunque! Cristo! Devo farmi un destro! Mannaggia alla troiaccia! Altrimenti ci resto secca dalla paranoia!
1: Presto, presto! Chiudiamo il collegamento con Maria Vittoria e anche la puntata di oggi, prima che arrivi la finanza a sequestrarci i video. Ma prima di salutarci, un'ultima spintarella a Mario, Che ne dici, Mario?
2: So Mario.
1: Come? Che hai detto? Vuoi andare un po' più veloce? Ma certo, Mario, con tutta la carogna che c'ho in corpo, cane, ti faccio diventare una cometa. Reggiti, Mario! E...
2: Vai!
1: Porca merda, ti avevo detto reggiti! Ha sfondato le vetrate del capannone. E adesso, dove cazzo sarà finito? Lo scopriremo nella prossima puntata di Geopeppo. Ciao, ignoranti!

0: Benvenuti a Fatti Sfatti.
1: Fatti Sfatti.
0: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Il mio salumiere ha vinto il premio di miglior salumiere d'Italia. Lo so, perché dietro di lui è esposta la coppa. Navigare è come prostituirsi. Devi averla rotta. Illuminati e massoneria sono due, nonostante siano sette. Se sei mora, puoi bere una bionda, mentre se sei bionda, puoi mangiare una mora. È bene che tu sappia che se ti laverai nell'acido solforico anche solo una volta, non tornerai mai più a lavarti con acqua e sapone. Ed ora una breve notizia di carattere religioso. Nonostante tutti credevano impossibile camminare sulle acque, per Gesù è stata una passeggiata. È bene che tu sappia che non c'è bisogno di poggiare una pistola per terra per far diventare il cemento armato. Se tagli un orecchio al tuo cane, puoi chiamarlo Van Dog. Nonostante Jack avesse rotto il ghiaccio con Rose, il Titanic è affondato lo stesso. Ed ora una breve informazione climatica. Le alluvioni dell'anno scorso sono ormai acqua passata. Ogni volta che un cacciatore fa una battuta, un animale muore. Per uno strano caso di coincidenze, nel 100% dei casi di femminicidio, la vittima è una donna. Sempre per una strana coincidenza, nel 100% dei casi di femminicidio, colui che ferisce la donna è un figlio di puttana. Se ti sembra di aver visto lo stesso venditore ambulante più volte, non è un déjà vu comprà. Per la vostra tranquillità, è bene che voi sappiate che per atterrare, al pilota dell'aereo non serve mettere un euro nel carrello. L'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente, senza che facciamo gli infami.
0: Fatti Sfatti!
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
5: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
6: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
8: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
8: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
8: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
8: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Grattasoglio.
8: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
8: È
5: questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
8: Stai zitto, mangia cazzo. E ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bu.
5: Brutto.
8: Ciao.
5: A sorte.
9: Shit sanglangan Reader Save the rain.
10: Salve, lei chi è, scusi?
9: Armstrong.
10: Armstrong. Sì.
9: Come and rain. Shed rain.
10: Ah, non è di colore però.
9: Fatlo cazzo.
10: Vado?
11: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
12: Vai, tu.
10: Cosa? Il genio.
11: Ah, perché te è morto, gatto Muffi. Vai tu lì dentro, vai.
1: Dai,
4: no,
1: dai, vai dentro.
4: Dai, vieni dentro, Leo.
1: Dai, Leone.
11: No, no, è troppo.
1: Dai.
11: È una merda.
4: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
11: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
4: sì?
11: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
4: Gaccia d'Avè.
11: Che è un disco.
4: Sì.
11: E allora
4: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farei... sto morendo?
11: No. Muoio io sul letto.
4: Di colpo?
11: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
4: Di chi?
11: Di qualche donna.
4: Di tua moglie?
11: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
4: Okay, okay.
11: Di una bella ragazza.
4: Sì.
11: Guardando, dico, oh, paradiso mio, come sei bello.
4: Mm.
11: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
4: sì.
11: Mi vestono,
4: sì.
11: Mi mettono nella cassa da morto.
4: Sì.
11: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
4: Gaccio davvero.
11: Cagaccio avai. Oh, moro.
4: E fino al
11: cimitero. E fino al cimitero,
4: sì.
11: Ci sarà sempre questa musica qua.
4: Sì.
11: Gaccio davvero.
4: Gaccio davvero.
11: E la gente dietro che balla con me. Allora,
4: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
11: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
4: Sì.
11: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
4: Cosa?
11: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
4: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
11: Ti tiro dentro.
4: Sì, ti alzi in piedi.
11: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
4: sì.
11: Ti facciamo un taglio sul culo,
4: sì.
11: Dove esci il bu,
4: ecco,
11: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
4: sì.
11: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
4: E morirò con te.
11: E morirai con me.
4: Per i colpi.
11: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
1: Ragazzi,
11: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
1: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
11: Ma non è adesso.
1: No, è arrivato
11: adesso.
1: Sotto.
11: Si comincia a andare tu, perché tu sei già morto.
1: È un water con le ruote nero.
11: Vai tu adesso, che fai
1: dentro.
11: Bene alla famiglia.
1: Tu
11: vai
1: fatti
11: tu
1: dentro.
11: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
1: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
11: No. Se. Adavadai.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Amici, è incredibile, perché il bello di fare gli scherzi telefonici è trovare sempre dei personaggi nuovi, e quindi il gioco, diciamo, è sempre lo stesso, ma il personaggio rende tutto ciò più figo, più incredibile, più Scanaway Frank Canaway. E quindi oggi, con le voci di Tony Termosifone, ho trovato lui. Lui è Mega Vecchio. Siamo pronti? Andiamo, schiaccia play.
3: Pronto? Pronto?
4: Rispondi.
3: Pronto?
4: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
3: Io, chi sei?
4: È arrivata una telefonata a pranzo di Hotel Milano, qualcosa del... solo che ero carico, numero privato, non posso rispondere.
3: Ma chi sei? Piacere a me, te.
4: Sono Tony Termosifone.
3: E che la già fa?
4: Lo conosci, Tony Termosifone?
3: Una che mi ha calcato, te lo sicuro.
4: Eri tu, maledetto, eh?
3: Ma che cazzo vuoi? Ma chi sei?
4: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh?
3: Un Termosifone, mi sto a buttare, mamma, ma che cazzo dici, vuoi scema?
4: Già, Tony Termosifone si scalda in un minuto.
3: Un Termosifone in mezzo del coscia, si scalda meglio.
4: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio.
3: A chi? Veramente?
4: Rispondi.
3: Veramente? Tony!
4: Non fare cazzate, che... Veramente, eh? Guarda che piglio la tangenziale, eh?
3: Aria condizionata! Aria condizionata, fa caldo!
4: Dove sei?
3: Ma tu a chi hai chiamato, scusa?
4: Sono Tony Termosifone.
3: E tu chi sei chiamato adesso?
4: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti
3: trascini?
4: Testa di merda, dove sei?
3: Che è?
4: Chi cazzo è l'altro?
3: Ma io che vuoi?
4: Rispondi, merda, ti ammazzo.
3: Tu mi hai fatto bocchino, sono zio.
4: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: Che vuoi?
4: Abaia.
3: Ah?
4: Abaia.
3: Gura fa.
5: Detto a posto.
3: No, la banca.
4: Allora, quando vuoi rispondere, riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere, rispondi, eh?
3: Lo sai che mi scopo a tua moglie?
5: Cos'è? Devo ridere?
3: Sta mandando tua moglie che è il mio numero.
5: Devo ridere?
3: Sta perché sta dando tua moglie il mio numero.
5: Devo ridere?
3: Quella vacca?
5: Devo ridere?
3: Quella vacca di tua moglie mi ha il numero.
5: Devo ridere?
3: Non devi piangere, ti faccio piangere.
5: Cos'è? Devo ridere?
3: No, ti faccio piangere.
5: Devo ridere?
3: Ti faccio piangere.
5: Cos'è? Devo ridere?
3: Ma cosa cazzo vuoi?
5: Testa di merda, guarda, madonna mia, se ti becco.
3: Se mi becchi mi fai un bucchino, coglione.
5: Vieni a Torino che ti faccio fare il jumping jumping dalla Mola Antonelliana, Dio.
3: Dov'è tua moglie adesso?
5: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con un accordo in tangenziale 200, Dio.
3: Dov'è quella tre di tua moglie?
4: Spam.
3: Quella tre di tua moglie dov'è? Per la puttana.
4: Ma tanto.
5: No. Cos'è? Devo ridere?
3: Dov'è quella puttana di tua moglie?
4: Non posso rispondere.
3: Perché?
4: Eri tu, maledetto, eh?
3: Che mi scopo la tua moglie? Lo sa lei che non ascolta.
4: Madonna, che nervi, che nervi!
3: Ma vedi come sono tutti tua moglie?
4: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto!
3: A me un cazzo mi si scalda in un secondo!
5: Cos'è? Devo ridere?
3: Quando tua moglie del mio cazzo si scalda subito!
4: Madonna, tu sei bruciato!
3: Io sono bruciato! Tu ti bevo un cocaino e io sono bruciato. Drogato.
4: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
3: Che cosa rispondo? La famiglia della ciocca, non c'è questo, come la lì. Tua moglie è una grandissima troia.
4: Mi Juan di merda, ti ammazzo.
3: Ti devo dire la verità?
0: Come andrà a finire questa telefonata? Questo è Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Sono ancora io, Max Pezzali, sempre pronto a raccontarvi la leggenda dello zoo in Punta di Fioretto. L'anno è il 2000, il luogo è Pavia. Abbiamo il caro e giovane Marco alla costante ricerca di cash per salvare la fattoria di Radio Norba dalla multa che ha sospeso il programma. La via più facile? Fare serate ed eventi insieme ai suoi amati colleghi. Oggi vi raccontiamo de Pezzi di Nerd, iconico festival del fumetto, videogiochi, cosplay ed altre frociate giapponesi. E chi sarà ad accompagnarlo? Ovviamente quel pezzo di figa della chicca e suo marito, il sensei Toki.
2: Oh ragazzi, siete stati proprio gentili a portarmi con voi qui a Chinatown, nel quartiere giapponese di Pavia, cazzo merda culo.
3: Ma certo Marco, a noi fa piacere averti con noi. Ah giusto, devo ricordarvi che io sono la chicca, interpretata magistralmente da Morgan Freeman, proprio come nella prima stagione.
4: Ed io sono Toki, che come ricorderete, sono giapponese.
2: Però io non so nulla della cultura nerd, pop, a meno che non si parli di Ritorno al Futuro, ritardato Troia Dalmata.
4: Non c'è più problema, Marco. Finché passeggiamo su questa terra, la nostra esistenza sarà sempre improntata all'apprendimento.
3: Quanto sei saggio, amore mio. Cavalcami.
4: Oh, chicca.
3: Oh, Toki.
4: Non resisto. Agime. Ora.
3: Oh, anzi, oh sì, due, Toki. Due, oh, due, oh, Toki.
2: Ragazzi, via. Ragazzi, io sono ancora qua, puttana cazzarola.
3: Oh, Marco, devi perdonarci. Non resistiamo.
4: Il fuoco della nostra passione ardente e non può essere estinto, come il sacro vulcano Entei delle terre di Hokkaido.
3: Oh, Toki, quanto sei profondo. Fammi tua.
4: Guardami.
3: Giappone.
2: Dai ragazzi, vi prego, basta.
4: Ok, siamo carmi. Forza, dobbiamo andare all'evento.
1: Ah, ragazzi, oggi la puntata sarà veramente infiammata. Abbiamo scelto di far interpretare la chicca a Morgan Freeman proprio per stimolarvi i sensi. Ma mi raccomando, anche se doveste averlo barzotto, via le mani dalle tasche.
4: Eccoci, Maruko. Benvenuto alla fiera dei pezzi di nerd.
2: Ma che odore di ascella! E poi sono tutti dei grassoni brufolosi, bip bip vaffanculo.
5: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoni? Oddio, sono così emozionato che mi gocciolano i capelli di unto! Io vi ascolto sempre, mettiamo il mondo sotto sopra, puttana merda cazzo!
2: Ah, ciao grande, cazzo merda puttana.
5: Dimmi, chi vincerebbe in uno scontro a mani nude fra Goku senza poter diventare Super Saiyan e Superman lontano dal sole?
2: Sai che non ho la più pallida idea di che cazzo tu mi stia chiedendo? E soprattutto di tutti i posti del mondo, qui in una fiera mai mi sarei aspettato di trovare degli ascoltatori, e per di più ascoltatori nerd, minchia Vinicio Capossela.
5: Oh, in realtà è proprio pieno di ascoltatori nerd. Francesco Maggioni è una vita che cerca di dirvelo, ma voi non lo cagate mai.
2: Chi?
5: Vabbè, comunque grandissimo, tornate in onda, dai, non possiamo più resistere senza di voi.
2: Purtroppo devo prima pagare la multa per aver bestemmiato in onda, cazzo.
5: Ma noi vi aspetteremo per sempre.
1: Quanto cazzo di affetto si è costruito attorno al nostro Marco? Perché alla fine la fattoria è questo. Un momento di spensieratezza nell'enorme frustrazione della pesantezza della vita, nascosta sotto il bla bla bla bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo, bla bla bla bla. Ma la fattoria di Radio Norba c'è e senza rendersene conto salva le vite. Porco di Marco, ma ti rendi conto di cosa hai creato? In ogni caso, che cazzo di fine ha fatto la chicca?
3: Yuhu, eccomi.
2: Ma chicca, come cazzo ti sei vestita, glande ingrifatissimo goccioloso?
3: Beh, qui ci sono tutti questi cosplay che si travestono, così mi sono voluta vestire anch'io e ho fatto la mu.
4: Oh, chicca, come sei arrapante. La mia katana si è intirrigidita mostrando l'acciaio temperato di Okinawa.
3: E allora spaccami, fottuto muso giallo.
4: Uajime.
2: Ragazzi, basta, cazzo merda minchia. Non potete scopare ogni due per tre. Mannaggia al cazzo e mannaggia a Pelé.
3: Ah, hai ragione, Marco. Anche perché siamo qui per il tuo meet and greet.
1: E allora Marco si mette a meet and greetare. Sapete, no? Come in tutte le fiere del fumetto. Gli ospiti stanno lì sulla scrivania, in postazione, con cartolini o gadget. E la gente che passa chiede foto o autografi. Abbastanza tranquillo, a differenza delle serate. E finalmente il nostro Marchino riceve un cazzo di compenso. Forse ci siamo?
2: Bene bene, è stato proprio divertente fare la fiera, Goldrake merda. E mi han già pagato. Ora devo solo usarli per salvare la fattoria e niente mi distrarrà dal farlo.
6: Ehi amico, vuoi una foto sulla mitica ed unica DeLorean di Ritorno al Futuro?
2: Puttana merda cazzo minchia diarrea bastarda stronza, io l'ho sempre ambita.
6: E come non volerla? Se vuoi è pure in vendita.
2: Quanto costa?
6: Quanto c'hai?
2: Solo il cachet di oggi.
6: Ci sto, ma solo se aggiungi anche la possibilità di vedere quella bella figa vestita dalla Mu scopare con quel giapponese.
2: Cosa? Perché ti interessa, cazzo xenomorfo maniaco?
6: Vedi, sono un nerd. Non l'ho mai vista una figa.
3: Marco, digli che noi non ci stiamo. Mica ci mettiamo a scopare davanti a tutti.
4: Esatto. Il sesso è un momento di intimità che trascendere vessazioni del esibizionismo nel mondo comune.
3: Oh, Toki, quanto sei bizantino. Nduiami.
7: Wajime.
6: Oh, sì. Grazie, Marco. Tieni la DeLorean. Io devo andare a segarmi.
2: Ora posso tornare indietro nel tempo e salvare la fattoria senza bisogno di soldi. Sono un genio, ho messo tutto sotto sopra. Minchia stronza bagascia.
4: Ah, Marco. Sei conscio del fatto che sia solo una replica e soprattutto che i viaggi nel tempo non esistano?
2: In che senso?
4: Credo che tu l'abbia pure esa nel culo un'altra volta.
3: Oh, Toki, la tua saggezza è sconfinata. Cipollami.
7: Wajime.
3: Cipolla.
7: Eh sì.
1: Un altro buco nell'acqua. Ormai il tempo di sospensione della fattoria di Radio Norba è veramente esteso. Ci deve essere un altro modo? Certo che c'è. E lo scoprirete nei prossimi episodi.
3: Nduia.
7: Nduia.
3: Toki. Toki, Nduia.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Questa sera
3: buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio.
4: Bene, benvenuti all'Impero Romano, civiltà del passato, per la prima volta fatti fino al tramonto. Ecco il tracciato
3: che aprirà
4: ricchissima
3: e tutti questi affinare e viene fuori questa scala. Era conservata con ogni cura alla tigre.

0: Ci troviamo al largo delle isole Cape de Cats, nell'arcipelago delle Galapagos. Un luogo descritto da molti come la culla della biodiversità. In queste isole e in questi mari vi sono specie viventi che non sono presenti in nessun altro luogo sulla Terra. Lo stesso Darwin, dopo essere approdato il 15 settembre del 1835 in questi luoghi, durante la spedizione della nave Beagle, appena sbarcato, bestemmiò a gran voce toccandosi l'uccello. Resosi conto, da prima, di aver scordato in Inghilterra i suoi occhiali da sole fighi e dopo, per aver visto così tanta magnificenza concentrata in un solo luogo.
1: Porca, che spettacolo! Mi sono dimenticato gli occhiali! Braccia! Mica, però che bello sto posto!
0: Una delle prime specie viventi che vide e che studiò fu il cazzone. Un rettile oblungo e con gli arti posteriori tondeggianti, che abbondava in questi luoghi. Passò molte notti a studiare il cazzone, anche assieme ai marinai della stessa nave, tutti incuriositi dal cazzone. Riempirono di cazzoni ogni angolo della stiva, lo presero in mano, lo accarezzarono per giorni.
1: Mi passi il cazzone?
2: Sì, aspetta che te lo passo, ti passo il cazzone.
1: Passo, vuoi vederlo anche tu il cazzone?
2: Sì, fammi vedere il cazzone.
1: Però poi dopo un po' di cazzone io. Che bel cazzone! Che bello il cazzone!
2: Basta cazzone, adesso è il mio turno per il cazzone.
0: Cazzoni ovunque con i marinai, con il comandante, con i mozzi, finché non appresero ogni segreto di questa specie curiosa. Oggi il cazzone è protetto dalla comunità scientifica internazionale e vive sereno in queste coste, essendo esso un animale anfibio. Ma ecco il cazzone impegnato a chiavare, espressione latina che indica l'adduzione del figone dentro la propria tana ricavata fra le asperità delle rocce. Figone è il nome attribuito alla femmina della specie del cazzone, nome derivato dal ricercatore Giuseppe Figone, compagno di spedizione del celebre Darwin, scomparso in mare dopo essere scivolato dal ponte nel viaggio di rientro, mentre cagava sporto dal ballatoio.
3: Sto freddo stasera,
0: Cazzone e Figone sono dentro la tana, probabilmente impegnati nell'accoppiamento, che in questa specie di rettili dura per giorni, essendo dotati di sangue freddo.
4: No, non mi dire cazzo! Non mi va su!
5: Dai, allora, dai! Dai, me lo vuoi buttare nella fine, no? Dai, che voglio chiamare, dai! Dai, che sono arrabbiata!
4: Non mi va su, cazzo, figa, non mi va su! C'è sangue freddo!
0: Ma oltre a questa specie meravigliosa, al di sotto della superficie dell'acqua possiamo trovare una moltitudine di mitili, cibo di molte specie assiepate su queste coste, come il clito, la vongoloide minore e la vongoloide maggiore, lontane parenti delle nostre più comuni vongole. Il cazzone si tuffa alla ricerca di un clito. Eccolo! L'ha appena trovato, attaccato ad una roccia. Il cazzone succhia e risucchia il clito fino a che da esso non verrà secerno il succo che sfamerà il cazzone. Cazzone, clito, figone e vongoloide sono solo alcune delle specie meravigliose di questi luoghi e vanno protette dall'aumento del turismo che in questi decenni sta mettendo a repentaglio questi luoghi eccezionali. Nel prossimo episodio andremo di persona a spaccare il culo ad uno che deve dei soldi a mio padre e ci troveremo faccia a faccia con una merda che non paga i debiti, per poi andare al bar e farci di brutto con i miei amici dell'est.
6: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Buon salve a tutti, amici affezionatissimi. Sono ancora io, il vostro Max, staccanovistamente pronto a narrarvi la leggendaria genesi dello zoo. Siamo nel 2000 e il dolce Marco è alla ricerca di soldi per salvare il suo programma sospeso da una multa salata. Ormai lo sapete. Mentre in giro a fare serate, però, sotto il maestoso e luccicante palazzo di Largo Donegani a Pavia, sede della radio che trasmette il programma, si sta scatenando la cumpa, gli affezionati folli della fattoria di Radio Norba, che stanno fomentando una rivolta.

0: sì, ragazzi, la situazione è piuttosto belligerante ed ovviamente non poteva essere ignorata anche dai piani alti, che in quel momento stavano osservando la cumpa come se fossero delle formiche dal 148esimo piano.
1: Presidente Azzan il Bianco, sono io, il calmissimo Angelo De Robertis. La situazione là sotto è piuttosto estrema. La cumpa si sta scatenando.
2: Lo ben so, mio caro Angelo. Ma cosa possiamo fare? Mazzoli non ha ancora trovato uno straccio di soldo per pagare questa fottuta multa da moltissime lire.
1: Beh, potremmo dargli una mano noi, in qualche modo.
2: Un'altra mano? Non sono mica un imbianchino.
1: C'è da considerare il fatto che i nostri ascolti senza la fattoria sono calati del 249% al secondo.
2: Non credo sia un numero che esiste davvero.
1: Secondo me, un modo per aiutarlo potremmo trovarlo.
2: Non ho tempo di pensarci, devo portare il cane a pisciare a Monte Carlo. Se proprio credi di avere una valida alternativa per aiutarlo, ben venga. Ma pensaci tu, io non ne voglio sapere.
1: D'accordo, farò qualche chiamata, però calma.
0: Qualcosa bolle in pentola nella testa del calmissimo Angelo De Robertis. Intanto il nostro Marco, come di consueto, va sotto la radio a salutare i suoi apostoli, sempre pronti ad accoglierlo a braccia aperte.
3: Ciao ragazzi, puttana merda cazzo.
4: Marco, Marco, sotto sopra. Marco, Marco, sotto sopra.
3: Non dovreste stare sempre qui a rivolteggiare. Lasciate fare a me, risolverò questa situazione, minchia stronzo coglione.
5: Non possiamo più aspettare, Marco. Ciao, sono Matt DJ, l'ascoltatore molesto che ti manda sempre scenette, montaggi e che sa ogni cosa del programma, ma a cui non rispondi mai, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Beh, cosa potete fare di più che stare qui a prendere freddo, fica troia pisello?
5: Ho un'idea. Mi spoglierò nudo e mi butterò nell'iconica fontana davanti alla radio per protesta.
3: Che ricordi quella fontana? Ci buttavo sempre le scarpe a leone.
6: Auz, ricchione, che me le deve pure ricomprare le scarpe.
3: In ogni caso, non credo sia una buona idea. Io fossi in te non lo farei. Vabbè, troppo tardi.
6: Out, Mazzoli, che t'aspettavi? Questa ascolta te. Non credo sia tutto finito.
5: Fattoria libera, fattoria libera.
6: Ascolta, depravato. Vieni fuori di lì, eh? Prima che ti diano un enfisema, ti si ritira l'uccello e diventi pure ricchione. Vaffanculo.
5: No, io rimango qui nudo a congelare fino a che... Fino a che...
3: Oh, porco cazzo, è svenuto. Devo aiutarlo.
0: E in un vortice di puro eroismo che David Hasselhoff può solo succhiarcelo, Marco si tuffa nella fontana e tira fuori l'imbecille. Non è che abbia fatto chissà quale fatica, eh? La fontana sarà alta massimo, 40 centimetri.
3: Ehi, ehi, dai, sei con noi? Cretino imbecille, testa di porco d***o.
5: Freddo.
3: Ci vuole una farmacia. Potrei entrare in quella lì comparsa proprio ora solo per poter far andare avanti la trama. Franco Farm, eh? Suona bene. Salve, ho bisogno di un farmaco per questo ragazzo, Simba Ciucciacazzo.
7: Ciao, sono Rosario Pellecchia, interpretato magistralmente dal vero Rosario Pellecchia. Esatto, non è intelligenza artificiale.
3: È strano trovare qualcuno che non sia fatto con le voci clonate al giorno d'oggi.
7: Quel cazzone del nostro autore ha finito i crediti di Eleven Lab ed, essendo un pidocchioso taccagno, ha preferito sfruttarmi in cambio di un caffè, che comunque alla fine gli ho dovuto offrire io perché non aveva moneta, figlio di puttana.
3: Ok, ma io ho bisogno di qualcosa per questo ragazzo, merda cacata diarrea.
7: Ah, sì, giusto. Hai bisogno di un prodotto antifreddo? C'è questa, aspirina, normalissima.
3: Ottimo, sei veramente un genio fottuto, sbauscia atomo trombociccio.
7: Però, attenzione, può avere degli effetti collaterali devastanti.
3: Sì, va bene, ciao. Comunque, gran bella voce, eh? Potresti fare la radio.
7: Dici? La trovi bella la mia voce? Potrei fare... la radio, eh?
0: Così Marco dà l'aspirina al ragazzo che subito rinsavisce sotto lo sguardo stupefatto di tutti quanti.
5: Per Marco, i pip, cazzo merda culo! I pip, cazzo merda culo!
1: Ciao Marco, ho visto tutta la scena. L'ho sempre detto che sei un eroe.
6: Auz, ma quale eroe? Gli ha dato l'aspirina, gli ha dato. È lui che deve prendere i farmaci per la testa, che è malato.
1: E so che stai avendo difficoltà a trovare i fondi per saldare la multa.
3: Sì, sto facendo un botto di serate, ma son comunque senza soldi, merda minchia papilloma.
1: Beh, in accordo con Azan il Bianco, forse ho trovato una soluzione per farteli guadagnare. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, cacca pappa pipì.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi, poi Pippo Cincu. Vuoi sentirla?
3: Assolutamente sì, cacca pappa pipì.
1: Te la dirò, ma nella prossima puntata. Siamo già lunghi.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frega un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Ma è Meg Wender, no. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Dove c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
2: no,
5: terzo
2: no,
5: piano, stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Tu sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender,
4: che bugiardo.
2: È un figlio di so che sei
4: un bugiardo,
2: sei
4: esa
2: bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
4: Tu a lei?
2: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentivo da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capa e capa di cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: lo Zoo di 105.
1: Eccoci tornati qua a Monzoloidi, oggi grandissima puntata, incredibile.
2: Sì, siamo sempre noi, Squalo e Wender.
1: In regia Spine, ma adesso l'ora esatta.
2: Che ore sono?
1: Il mio fa le 14.
2: Anche il mio, esatto!

0: Siamo già.
1: La conosco, tra l'altro, eh? Brava lei, bella.
2: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
3: La carta delle caramelle mi fa sclerare.
1: Questo era un pezzo di un grande pezzo del gran pezzo. No?
2: E adesso solo a Monzoloidi un tuono. State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
3: Vola ogni giorno in cielo un aereo e una macchina corre per strada.
0: Allora, come sempre, tutti i giorni qua in Monzoloidi faremo un gioco incredibile, ma prima 3 secondi di pubblicità.
4: Gengive infiammate, doloranti.
0: E oggi abbiamo un gioco veramente incredibile.
1: Sì, è un gioco veramente bello. Questo è bello, ragazzi, questo è bello.
0: Questo è un gioco innovativo che abbiamo solamente noi. Il gioco è...

0: il DDS.
1: Passa col rosso, solo a Mongioloidi.
2: Allora attenzione, siamo tutti gli ascoltatori all'ascolto, ovviamente ci stanno ascoltando, perché siamo il programma più ascoltato d'Italia dalle 14 alle 16. Adesso Squalo è alla finestra. Squalo, allora vedi qualcuno passare col rosso?
3: Effettivamente stanno passando un po' tutti col rosso.
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Allora attenzione, attenzione. Il primo che riesce a fare anche l'incidente
3: vince il verde.
1: Mongioloidi, un programma forte.
4: Vola ogni giorno in cielo un aereo.
3: Adesso ragazzi è arrivato il momento che ci hanno richiesto in tanti.
1: State ascoltando Mongioloidi con quelli lì. Un programma boba proprio.
2: Allora siamo in prechiusura prima di chiudere il
3: Peppere
2: programma.
3: Mio.
2: Scusami. Allora siamo in prechiusura, ragazzi, stiamo quasi per
3: chiudere. Peppere mio.
2: Siamo in chiusura.
3: Pepper Bio.
5: Mongo.
3: Lo sceneggiatore lo facciamo oggi. Pepper Bio, Pippe Peppe Pio, Pippe Pippe Pippe Pippe.
1: E adesso qualcosa di diverso dal solito.
3: Sotto la capra, sopra la panca la capra capra. No, sopra la panca.
2: Allora, sopra la panca la?
3: Sopra la panca la capra campa. Sotto la campa la panca pepra.
2: La capra?
3: Preca, crepa.
2: Preca.
3: Preca.
2: Preca.
3: E quindi crepa, è vinto! Vinto! Vinto! Vinto! Io ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
1: Mongioloidi, un programma che spa! Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Bene, ragazzi, allora oggi Mongioloidi termina qui. Ci vediamo, ci sentiamo domani pomeriggio. Ci sentiamo sempre domani pomeriggio alle 14 qua su Radio 105 Mongioloidi con DJ Spagna regia. Squalo che è qua dietro di me. Mi raccomando, ragazzi, il numero di telefono lo sapete. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti.
3: Ma tu l'hai comprato il vestito?
2: Di cosa?
3: Ho vinto!
1: Avete ascoltato Mongioloidi con quelli lì. Torna domani, eh?
6: Lo Zodi 105.
7: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: E rieccoci qua col vostro affezionatissimo Max Pezzali, ancora una volta per raccontarvi le fantavolanti origini dello zoo, con questa frizzante nuova stagione. Nello scorso episodio Marco ha pestato una merda bestemmiando in diretta, così il suo Moazzan, il bianco, l'ha sospeso. E te pareva, aggiungerei. Ora deve trovare dei soldi per pagare una multa da moltissime lire. Allora, solo e sconsolato, va a fare la spesa.
2: Porcaccia la miseriaccia, sono di nuovo sotto con i soldi e le multe e i cazzi in faccia, f***o troia merda.
3: Ehi, ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria.
2: Eh sì, sono proprio io, ictus matto in culo.
3: No, pazzesco. Io sono un ascoltatore sfegatato, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sei un grande allora.
3: No, tu sei un grande. Io vi ascolto sempre. Siete i numeri uno di Pavia. Mi fate sb***ere merda dalle risate. E come dici sempre tu, mettiamo il mondo sotto sopra.
2: Ah, bravissimo. Scusa, ma devo comprare una mega fiorentina da 12 kg. Mangio sempre una fiorentina quando sono giù di morale.
3: Ma non eri vegetariano?
2: No, lo sarò. Per ora siamo nel 2000. Non ho ancora deciso di diventarlo, minchia su castronzi.
3: A proposito di fiorentina, in questo momento lì dentro stanno girando uno spot per il supermercato con Jovanotti.
2: Ah, minchia. Nella scorsa stagione l'avevo conosciuto all'episodio 6. Vado a salutarlo quasi quasi.
4: Dai Giova, ci siamo, sei pronto?
1: L'avete riconosciuto? Esatto, è proprio Simo Gay. Prima di curare la regia al noto programma radiofonico, curava la regia agli spot di una nota catena di supermercati. Pazzesco quante cose si scoprano in questa fantastica serie basata su fatti reali.
4: Allora Giova, ti ricordi la battuta?
5: Sì, nessun problema capo, vai con l'azione.
4: Ok, motore partito.
6: Spot Jovanotti, Chuck.
4: Azione.
5: Oh yeah ragazzi, siamo qui tutti insieme per questa sensazionale offerta. Solo per oggi infatti puoi trovare le uova al 60%. Prendile subito, altrimenti me le pappo tutte io facendole alla mia maniera. Le uova alla Giova. Vieni subito, ti aspettiamo. Sempre Folo da F lunga.
4: Stop Giova, ma che cazzo? Quante volte te lo devo ripetere che non devi dire F lunga?
5: Non ho detto F lunga, ho detto F lunga.
4: Infatti, non è F lunga.
5: Lo so che non è F lunga, infatti non dico F lunga, dico F lunga.
4: Ma che cazzo di problemi hai? Guarda che dici solo F lunga.
5: Ma sei ritardato? Non senti la differenza? F lunga è una cosa, F lunga è un'altra. Ce la facciamo?
4: Io sono veramente stufo di avere a che fare coi ritardati. Mi sa che me ne vado a lavorare in radio. Lì certamente troverò persone migliori.
2: Accidenti, la situazione qui mi sembra un po' tesa. Forse è meglio se mi levo dei coglioni, fica ciuccia pisci.
1: Presa quest'ottima scelta, Marco va via dal supermercato e si ritrova ad un semplice mercato, senza super, perché comunque deve ancora comprare quella fottuta fiorentina da 12 kg.
2: Dai, dai, qui certamente troverò la mia amata fiorentina. Non ho altro modo di farmi tornare il sorriso.
7: Prego, signora, lo vuole il pesce? Ehi, tu, grandissimo. Ci sono le orate appena pescate qui nel Golfo di Pavia. Solo 1000 lire al chilo. Forza, signora, vieni a prendere il mio pescione.
2: Ma cos'è questa voce incredibile che sento nell'aria? La sento solo io? Sogno o son desto? È la voce di un angelo. Cazzo troia puttana.
7: Esatto, signore. Sì, dico a te, con le gambe corte e i polsi abnormi. Non è fantasia, hai sentito bene. Ci sono anche le anguille e i capitoni. A metà prezzo.
2: Ma tu hai la voce pazzesca. Ti andrebbe di venire insieme a me ed essere la voce narrante della fattoria di Radio Norbat? Ed ovviamente mettere il mondo sotto sopra, voce fica merda.
7: Non lo so. Mi piace vendere il pesce. Perché dovrei lasciare un posto sicuro come quello del mercataro per affrontare l'ignoto? Poi non è che mi ispiri tutta sta fiducia. Mi sembri un sinto.
2: Siamo il programma più ascoltato di Pavia, dromedario pazzo in culo.
7: Allora accetto. D'altra parte, l'odore del pesce non è molto distante dal tuo.
2: Ora sì che il mio programma è ancora più meglio. Sempre se torniamo in onda, merda troia cagna.
7: In che senso?
2: Nel senso che ci hanno sospesi perché ho bestemmiato in onda. Ed ora sto cercando dei soldi per pagare una multa di moltissime lire.
7: Ma scusa, se dici che il tuo è il programma più ascoltato di Pavia e tu sei un DJ, ma perché non fai le serate?
2: Le serate? E cosa sono, gay gay f***? Nulla di che. Locali dove metti due dischi e dici due stronzate. E paga molto bene. Dopotutto è il 2000. In nero, eh?
8: Cazzo, fica merda, fanculo, porco puttana bastarda stronzo troia di così schifo merdosamente geniale. Sei un porco di fottuto genio.
2: Certo, vendo il pesce. E in più immagina fare gli stacchetti in radio con la mia voce che faccio pubblicità agli eventi. È un colpaccio.
1: Hai proprio ragione, Peto. È un colpaccio. E con questa idea geniale, forse Marco ha trovato il modo per svoltare la situazione e tornare in onda. Seguiteci ancora per scoprire come andrà avanti la storia. Ovviamente sempre qui. Dove? Peto, vuoi dirglielo tu?
2: Certo, Max. Qui nella fattoria di Radio Norba. Il programma che non piace, ma è il più ascoltato di Pavia.

0: davanti, bitch.
1: A Radio 105 sono
2: Orario DJ.
3: Nelle puntate precedenti.
2: Allora, ieri
1: quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
3: Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
4: Meglio fare cisti.
2: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
1: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
2: È giusto, sì, è martedì oggi. È martedì, ragazzi, non lo sapevo.
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
2: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pazzoli.
1: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
2: Ice Ice Baby.
1: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito negli anni 90, bravissimo. Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
2: È il giro di boa!
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
2: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
1: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
2: No, ma no, cazzo, non si dice.
1: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.
5: Il proverbio tedesco. A Provinzkompetenzen Grünzenkompetenzen. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
6: Boh, non me lo ricordo.
2: E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Monzoloidi del Blonde. No. Growing up in the golden age.
1: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Monzoloidi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
6: e di cultura.
1: E di cultura. Infatti in questo momento adesso
2: parliamo di cronaca verde, amici. Topazzi è stata bollata. La leggo.
3: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
1: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
2: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
1: Adesso un nuovo gioco qua su Monzoloidi.
5: Trova il numero da giocare dentro la parola.
2: Evacuare l'edificio, evacuare l'edificio. Prova di evacuazione.
5: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
2: Yeah, bello sto pezzo, eh?
1: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima...
5: Le anticipazioni che sentirete domani.
1: Ma se domani siamo in diretta... Ma
2: giallo!
5: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Dopo una stagione ricca di emozioni, ritorna la leggenda più bella di sempre.

0: Gnagno 2, la vera storia dello zoo.
1: Ed eccoci sempre qui col vostro affezionatissimo Max Pezzali per raccontarvi le origini dello zoo in una nuova stagione sempre basata su fatti reali. Nello scorso episodio Marco ha conosciuto Peto, che gli ha dato una mega idea per fare soldi in fretta per risarcire la multa da moltissime lire. Fare le serate. Ora serve solo un contatto che gli faccia da tramite. Mentre ci riflette, va a ripulire le spiagge. Ovviamente di Pavia.
2: Porcazza la puttanazza, devo assolutamente trovare qualcuno che mi sponsorizzi per le serate, merda cane diarrea. Vabbè, mentre ci rifletto, pulisco un po' questo mare. Raccolgo le lattine, le bottigliette d'acqua, i sacchettini. Ma bastardo Laido, guarda come cazzo inquinano il mare, sti merda. A Pavia è proprio pieno di stronzi.
3: Flup flup, flup flup.
2: Flup flup. Che cazzo di suono arriva da quello scoglio?
3: Ciao Marco, flup flup, ciao Marco, sono un'alga, flup flup.
2: Un'alga? Un'alga parlante! Merda minchia chiappa!
3: Flup flup, sono un'alga, ciao Marco!
2: Ma perché dici flup flup?
3: Boh, che suono fanno le alghe, scusa? Flup flup mi sembrava il suono più algoso, flup flup, sono un'alga!
2: Ma come sai il mio nome, piscia merde culetto?
3: Perché io vi seguo sempre, flup flup. Nel mio regno subacqueo fatto di mucillaggine e rancore, l'unica frequenza che riesco a prendere è proprio la fattoria di Radio Norba, flup flup.
2: Ma allora sei un ascoltatore, stronzo finocchio pupù.
3: Molto di più, so tutto di te, di Pippo, della radio, di Pippo, delle vostre abitudini, di come vi vestite, di Pippo, cosa vi piace, di Pippo, dove vivete, e soprattutto so tutto di Pippo, flup flup.
2: Non riesco a capire se la cosa mi fa piacere o un po' mi inquieta.
3: Perché, sai, io vi ammiro. Un giorno vorrei anch'io fare la radio e mettere il mondo sotto sopra.
2: Basta, mi hai già rotto il cazzo. Torna nel tuo stagno ad aldeggiare, che io ho da fare, cazzo merda di capio.
3: E se ti direi che ho la soluzione che fa per te?
2: Cioè?
3: Ah ah ah, guarda un po' chi torna strisciando adesso.
2: Senti, Alga, non farmi incazzare o ti ammazzo, porca Guernica. Dimmi tutto quello che sai.
3: E perché dovrei? Flup flup.
2: Prendo la cinghia.
1: E facendo una citazione ad un'altra scenetta, Marco tira fuori la cinghia e bastona l'alga fino all'alba. Sfinito dal pestaggio, ancora però si riserva il silenzio. Ma Marco, come colpo di grazia, gli mostra i suoi polsi abominevoli e allora sì che sono cazzi da cagare.
3: D'accordo, d'accordo, mi arrendo. Pietà, flup flup.
2: Ecco, ora dimmi tutto quello che sai che io non so e che vorrei sapere.
3: Beh, io ho tenuto molto d'occhio Pippo e lui fa un sacco di serate.
2: Davvero? E perché non me l'ha mai detto?
3: Beh, non gliel'hai mai chiesto, flup flup.
2: E chi gliele sponsorizza, merda merda cazzo?
3: Un uomo bizzarro. Vaga di paese in paese a bordo di un ombrello volante. Nessuno sa il suo vero nome. Lo chiamano Paolo Giusti, flup flup.
2: Che tipo affascinante. Come posso trovarlo, Troia Bagascia Stratocaster?
3: Solo noi popolo delle alghe conosciamo il suo segreto. Ma visto che sei stato buono con me, te lo dirò. Devi girare su te stesso 3 volte e dire flup flup.
2: Ok, beh, allora lo farò. Flup flup. Ma non succede un cazzo, figa culo merda.
3: Eh no, ti stavo pigliando per il culo. Noi alghe siamo troppo simpatiche.
2: Ma allora ne vuoi ancora, troia bastarda puttana.
1: E allora gli fa un altro giro di mazzata. Quando finalmente...
3: Ok, ok, basta. Ecco, tieni, questo è il suo biglietto. Chiamalo, fai solo attenzione. Lui è veneto, flup flup.
2: Grazie, piccola alga. Un giorno magari potrei venire in radio con noi, ma solo se non c'è Pippo, succhia palle rododendro. Ma a proposito, come ti chiami?
3: Io sono l'alga Summa, flup flup.
2: Summa? Che nome da frocio. Ti meriti altre 4 bastonate.
1: E dopo avergli dato altre 5 bastonate, recuperato il biglietto con annesso indirizzo, Marco fissa un appuntamento e va finalmente a trovare questo misterioso Paolo Giusti.
2: Permesso? Tromba ciucciaricchini?
4: Benvenuto Marco, sono Paolo Giusti, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Beh, oddio, interpretato magistralmente, non mi sembri proprio veneto, eh?
4: Che sboro, can.
2: Ah, cazzo, è come se sei veneto. Senti, puoi aiutarmi a fare le serate e mettere il mondo sotto sopra?
4: Assolutamente sì, vieni, ti spiego.
1: E con questo cliffhanger finiamo questo episodio. Riuscirà il nostro eroe a garantirsi un mercato proficuo di serate e recuperare i soldi che gli servono? Scopritelo con noi. Floop Floop.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fanno, te mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Minchia, zio fa, oh bastalane, come state? Avete passato bene le vostre vacanze? Io sono stato in un bordello in Austria, minchia quanta vagina! Pensate che ho fatto pure un'orgia con Steve Aoki. Minchia, zio fa, quello che ha i peli del suo uccello lunghi come i suoi capelli, incredibile. A un certo punto si è messo anche a lanciare le torte. Oh bastane, ma non perdiamoci in bagianate e iniziamo subito la classifica di questa settimana. La posizione numero 2. Arriva DJ Tarzanello con Mazzoli nel culo.
1: Bomba.
2: Mazzoli

0: Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo, la penna avrà nel culo. Mazzoli è un mulo.
1: Zio fa, ma questo è un capolavoro discografico, né? Il meglio è solo il meglio in questa classifica. Non ci sono cazzi, né? Ma adesso sentiamo subito il primo messaggio di oggi. Fantastico, né? Sentiamo il secondo. Mo andiamo avanti. Alla posizione numero 1 di questa settimana, nella classifica cavalcavia, giace DJ Chitarra con Ti lavo i capelli.

Che zio fa? Questa la voglio come colonna sonora del mio video per quando mi sposerò. È proprio perfetta, né? Ma prima di salutarvi, vi ricordo che questo pomeriggio sarò alla Ricordi di Via Roma 45 a Torino a firmare il mio primo libro. Che ne sanno i 2000 di quanto mi hanno fatto ricco a comprare quel disco? Venite numerosi perché lancerò dei gadget fino a Vercelli, né? Con una catapulta. Il primo che riuscirà a prenderlo al volo vince la custodia per il cazzo firmata Gabri Pontifex. Una roba unica e incredibile. Adesso vi saluto, né? Alla prossima. O basta, né? Da Gabri Pontifex. Come

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
1: Oh, basta, ne? Come state? Siamo pronti per la classifica di oggi? Io sono Gabri Pontifex, ne? Ma all'anagrafe, pensate, sono Fioruccio Burello, ne? Pensate che all'inizio della carriera non sapevo se tenere il mio nome originale, poi non so come mai ho deciso di cambiarlo. Oggi avremo delle bombe pazzesche, quindi se siete pronti io partirei subito con la numero 2 di questa settimana. Torna con una nuova hit devastante, una hit super dance. Lei è Sonia Hayes con Anale.
2: Amici, oggi parliamo del sesso anale. Il sesso anale è una cosa che interessa molto agli uomini, che sono predominanti, perché comunque quando si fa sesso anale ovviamente si domina la donna. La cosa importante è un forte desiderio anale. Ricordo che il piacere anale è pugno in pancia, io che l'ho provato nella vita di tutti i giorni. Il piacere del sesso anale è una cosa che per qualche seconda hai pure questa fitta di mal di testa fortissima e ti esplode il cervello.
1: Zio, come sbarella i culi Sonia Hayes, mamma mia, con questo disco che si chiama Anale. Brava, ne? Si sente proprio che è stata prodotta da Diarrea, il DJ più famoso della Gran Bretagna. Ma adesso cosa facciamo? Dai, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Squarci. Senti, ti ricordi l'altra sera nei bagni della discoteca quando è scappata la chiavata selvaggia? Ebbene, io ti volevo dire una cosa. Sono incinta, sì, diventerai papà, hai capito? Papà e io, Squarci, sarò la mamma di tuo figlio.
1: Contento un paio di coglioni, eh? Ma guarda che, ma io non so, ma non si può bloccare questa scema. Dai, andiamo avanti con un altro messaggio.
3: Ah, che male, oh. Gabri, sto partorendo. Cazzo, vienimi a trovare, pezzo di merda. Devi riconoscere tuo figlio, Hai capito? Pezzo di merda, se no veramente te lo faccio crescere con la musica di Gigi D'Agostino, Te lo sto giurando, pezzo di merda. Oh, vedi di venire, muoviti, hai capito? Aia! Ma cazzo di...
1: Ma come cazzo è possibile? Mannaggia il mio uccello, non devo portarlo più alle serate. Sentiamo un altro messaggio.
4: Oh, ascoltami, gran coglione, che chiavi in giro tutte le tipe e fai il gang

0: ma squarciata e talentuosa, né? Allora andrò a trovarla in ospedale, ma prima gli farò firmare un contratto da 100 euro ogni 7 anni. Adesso ragazzi però non ho più voglia di farvi sentire la numero 1 di questa settimana, tanto era di quella testa di cazzo di Luca Alba. Scherzavo, dai, su, ve la faccio sentire per 2 secondi.
1: Luca puttanella.
0: Ok, bene, ricordo che questo fine settimana mi esibirò all'obitorio di Torino. Cercherò di far resuscitare i morti con la danza delle streghe. Se riuscirò, il miracolato avrà in regalo per lui e tutta la sua famiglia uno sconto del 2% su tutti i miei gadget nel mio store online www.gabripontifex. Compra tanto perché sennò sarai pieno di malocchi per il resto dei tuoi giorni e anche i tuoi parenti.com. E ricordate, cavalca via la classifica che ti porta via, ne?

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Ed eccomi di nuovo, il vostro Max Pezzali, ancora una volta per narrarvi le mitiche origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha costruito il suo gruppo finale. Paolo Noyes, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri, Letizia Puccioni, La Chicca, Johnny, Lucilla, Francesco Maggioni. Felice di questo suo rinnovato Dream Team, fissa un appuntamento con Angelo De Robertis, ma prima ha bisogno di una benedizione da colui che ha dato il via al tutto, Leone di Lernia. Così si reca a Ticino di Murgia, il quartiere pugliese di Pavia.
3: Dunque, dove si troverà il signor di Lernia? Sicuramente da queste parti, fica chiappa merda.
4: Porca putterola! Ma guarda chi cazzo incontrato!
3: Ma chi sei tu, cazzo troia merda?
4: Ma tu sei il figlio di quello di Gerdaland! Quelli che avevano le giostre, gli zingari, quelli...
3: Ma quali zingari, fica cazzo culo?
4: Ma come? Non si dicono le parolecce!
3: Ma che cazzo...
4: Ho detto che non si dicono le parolecce, eh!
3: Stronzo merda fuori!
4: Tu sei un cretino, deficiente, maleducato!
3: Figlio di puttana!
4: Si vede allo sguardo, che sei stupido e ignorante!
3: Cretino stronzo merda!
4: Ancora che dici le parolecce?
3: Bastardo cazzo culo!
4: Ho detto le parolecce, non si dicono! Cretino ignorante! Becca di questo, stronzo!
3: Aia! Basta! Fermo! Io sono qui per cercare il Leone di Lernia!
4: Ah, cercavi il Leone di Lernia? Ah, quello con Baiseno!
3: Sì, ma dov'è, cazzo culo troia?
4: Ancora le parolecce? Vai in fondo là, a sinistra dove c'è la spiaggia. In fondo là a destra, suona.
3: Grazie di niente, fanculo merda coglione.
4: Ma qua che signorende, eh?
5: Tu si mangiato la banana! Ouch! Venite, prendete le cassette di Leone di Lernia! Beh, senti che roba, ti si mangiato la banana! Signor, venga a prendere le cassette di Leone di Lernia! Dammi 2000 lire, dai!
3: Signor di Lernia, mi scusi!
5: E tu chi cazzo sei?
3: Salve, si ricorda di me, culo merda minchia?
6: Ma cosa fai? Vendi tappeti? Il cocco?
3: Sono Marco Mazzoli, ci siamo incontrati nel primo episodio.
6: Beh, ma non vedi che sto vendendo gli LP alla gente di Leone di Lernia?
3: Ma questi sono dischi tarocchi suoi? Cazzo fica troia?
6: Certo, Mazzò, io masterizzo i CD e li rivendo in gulo all'etichetta, vaffanculo.
3: Ma chi è che glieli fa? Lei non mi sembra proprio uno in grado di usare un computer.
6: Beh, tranquillo, Mazzol, ci pensa quello che vive dentro la mia tasca. Aspetta, dove l'ho messo? Aspetta, la tasca a destra, a sinistra. Eccolo qua.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
3: Lui vive nella sua tasca? Che figata, figa.
6: Ma quale figata? Quella è una metastasi. Però mi fai CD, quel bastardo.
7: Ciao, sono Alessandro Viale. Forse ti ricordi di me per...
6: Ma basta con sta canzone, eh?
3: In ogni caso, la mia squadra definitiva. Ora sono pronto per mettere il mondo sotto sopra.
6: E va bene, Mazzoli. Adesso basta, però, eh? Vai a fare in culo, ricchione. Outs, a davadai, Mazzoli.
2: E con le sagge parole di Leone, Marco rinnova la sua energia e va nella imponente torre della radio, dove appuntamento con Angelo De Robertis.
3: Eccomi, signor De Robertis, culo troia merda.
8: Calma, Marco. Sei giunto e sei pronto, ma ti devo portare al cospetto del signore di questa torre per il suo ultimo giudizio. Ma prima devi compilare il permesso.
9: Ciao, sono la tipa che sta all'accoglienza, interpretata magistralmente da Morgan Freeman. Firma qui, grazie, e metti luogo e data di oggi.
3: Marco Mazzoli, luogo, Pavia, data di oggi, 20 ottobre 80-90.
8: Perfetto, ora vieni con me.
3: Ok, non sto più nella pelle, merda minchia di cane.
8: Però, calma.
2: E con la calma che tanto contraddistingue il direttore, Marco arriva nella sala del potente sovrano della torre.
8: Marco, è un piacere per me presentarti il sommo signore dell'ordine degli stregoni, Azan il Bianco.
10: Benvenuto, giovane babbano.
3: Salve, signore. È un grandissimo onore per me conoscerla, troia merda cazzo.
10: Anche per me, ragazzo. Ho guardato le tue peripezie attraverso questo palantir, una delle oscure pietre veggenti. Hai fatto un grande cammino, hai messo su una bella compagnia, 9 compagni. E ora sei pronto per fondare la fattoria di Radio Norba e mettere il mondo sotto sopra, giusto?
3: Sì, assolutamente, stronzo ciucciapalle.
10: Bene, allora. Manca solo un importante dettaglio.
3: Sarebbe, suca troia scemo?
10: I soldi. Trova dei fondi e torna quando li avrai, e solo allora potremo finalmente fondare il tuo sogno.
3: Ma scusa, pensavo che li aveste voi i soldi.
10: La la la, non ti sento? La magia, Saruman, oh, devo andare. Forza Marco, va a trovare sti porco di soldi e torna da me, che comunque sei simpatico.
2: E così ancora una volta dobbiamo rimandare il finale, ma siamo a buon punto, la meta è sempre più vicina.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Pronto?
3: Pronto? Roba di pelle degli interni?
2: Sì.
3: Senti, allora, praticamente io ho una mezza esigenza importante per una macchina semipromozionale che ho mia cugina che ha un centro estetico. Voi siete in grado di fare dei sedili in un certo modo su richiesta?
2: Bisogna vedere da che cosa si parte, che cosa si vuole arrivare.
3: Siccome lei fa depilazioni definitive, no?
2: Sì.
3: Il sedile serve di una pelle chiara che sembra la pelle di un cristiano, no? Come se fosse un petto umano.
2: E
3: poi serve qualcosa tipo di finto pelo. Cioè come se fosse un petto peloso con i capezzoli.
2: Oh mamma.
3: Cioè praticamente la macchina, siccome è promozionale, lei deve fare delle fiere, delle robe. Allora servono i sedili davanti che sembrano due petti di cristiano coi peli.
2: Oh mamma. È una poltrona, cos'è?
3: C'ho la cucina in macchina, no? Che poltrona? Sono due sedili.
2: È una poltrona, nel senso che lei utilizza per fare dove nel centro estetico, oppure è una macchina, proprio l'autovettura?
3: No, la macchina è. Proprio la macchina, sì. C'è un Opel Corsa 1400 dell'87, proprio vecchia la macchina anche. Stai bennando con la moto.
2: No, è un po' difficile comunque ottenere un risultato del genere, perché vabbè, il colore chiaro della pelle si trova, per dire, no?
3: Proprio deve sembrare un petto, perché con le cuciture fai i finti addominali e poi i capezzoli applicati con una pelle un pelo più scura e poi i peli, no? E i peli che non capisco come fare.
2: Infatti, no, ma anche tutto il resto.
3: Allora, ma tipo se gli appiccichiamo una parruccariccia?
2: Sì, allora, bisogna...
3: Bisogna
2: ragionarci un attimino su una cosa del genere. Intanto, capire che esigenze ci sono anche di tempi, capire un attimino.
3: Lei si piazza con sta Opel Corsa color carne?
2: Sì.
3: E con gli interni che sembrano dei petti da depilare, no? La gente è tutta incuriosita, sai che è un po' il momento che la gente si fa i selfie.
2: Sì.
3: Capito?
2: Sì.
3: Quindi avere l'interno che sembra un cristiano da depilare, tutta strana, lei poi tutta malata di mente fa queste cose.
2: Non lo so.
3: Ti vede in difficoltà, ti vede che stai andando fuori proprio.
2: Sì, non è... Diciamo che vabbè...
3: Anche il poggiatesta tipo si può ricoprire di pelle e fargli tipo i capelli?
2: I capelli, vabbè, non lo so, sicuramente...
3: Cioè, praticamente i due sedili davanti devono sembrare...
2: Una persona.
3: Devono sembrare... Scusa che mi è sceso la crocca in... Devono sembrare praticamente uno... Pronto?
2: Sento malissimo. Pronto?
3: Devono se... Pronto?
2: Sì?
3: Devono sembrare uno se... Pronto? Devono sembrare uno sedu...
2: Vabbè, ciao.
4: Devono sembrare che cosa?
3: Ce l'ho fatto!
4: Non so, dovevano sembrare.
3: Ho seduto i capelli! Petto nudo! Sto male! Mi sono immaginato come finistri in aperti i capelli che... Scusa Giovanni, non ce l'ho fatta.
5: Quanto carrozzeria?
3: Che la Cristiana di prima ha messo giù la cornetta. Non capisco come sia successa questa problematica mentre stavo parlando.
5: Ma sono mica io, avrà parlato con qualcun altro.
3: No, ha parlato una Cristiana che ho chiamato te.
5: Ma io sono un carrozziere,
3: Io sono balordo. Pensate che interscambio che facciamo. Hai capito? Scemo di merda.
5: Ma con chi sto parlando io?
3: Che ti strappo le orecchie, te le metto sulla schiena e ti faccio fare la farfalla con i problemi, hai capito?
5: Ma guardi che sta sbagliando numero,
3: Madonna, mi stai facendo incazzare, sti fico, una ruota in bocca, una nel culo e ti uso per consegnare le pizze, hai capito? Ma guarda, sto scemo di merda!
4: Non c'è più il servizio di una volta, la gente ormai si è montata la testa.
6: Pronto?
4: Oh! Figlio di puttana! Ridi. Senti, c'è la segretaria?
6: Sì.
4: Passamela, va. Sono Giovannino. Io che ti spacco tutto.
7: Victor Motors.
4: Benissimo, perfetto. Ciao, come stai?
7: Pronto? Sì.
4: Ciao. Senti, sono Giovannino. Tu cos'è che fai? L'officina, giusto?
7: Sì.
4: Senti, allora ti posso chiedere a te un'informazione?
7: Dimmi.
4: Benissimo. Minchia, che bella voce che c'hai. Allora, senti, allora io devo fare una roba a una macchina di mia zia, che è una Opel Astra, no? Tutta spaccata.
7: Sì.
4: E e dobbiamo rifargli il colore fuori, perché lei deve fare una cosa in esposizione, una convention, e deve fare tutta la macchina. Mi senti?
7: Sì.
4: No, che non parlavi più, ho pensato magari sta male, non lo so, mi sono preso già male. E allora dobbiamo fare la color rosa dentro, perché lei è estetista. Mi sta trattenendo, che mi sta perdendo. E allora dovremmo fare con gli interni in pelle tutti i rosa. Capito? Ma li potete fare gli interni anche dalla macchina? Pronto?
7: Sì.
4: Ah, ok. Senti, ma tu le tette te le fai ciucciare? Pronto?

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: Questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
9: sì.
5: Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
5: Guardi,
9: forse c'è il sangue.
5: Allora, sì,
9: signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: aspetta
5: sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma che brutte feci che c'è.
9: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio, un poverito,
9: cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era il cacciavite.
10: Porca me se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: Senti, direttore di Rai Sport che ha deciso
5: Ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto quanto.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
9: ma tu,
7: che ti ho
9: ma
7: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
9: Beh, commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
9: Secondo cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
9: Che vaffanculo, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
2: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
2: ma
9: fare la
2: cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
2: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
5: bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese...
5: inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Perché il campione...

0: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
0: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
0: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
0: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
3: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
3: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the thick.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
3: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
0: Sì.
3: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
3: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
4: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
3: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
3: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
4: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
3: Molto volentieri.
0: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
3: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
3: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
4: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
4: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
0: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
3: Andrea, prendimi, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
4: Sì.
0: Ah!
4: Sì.
0: Dai!
4: Sì.
0: Dai, dai. Dai, dai.
4: Oh,
0: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
0: Che cazzo?
4: Devo andare in bagno.
0: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
3: D'accordo, ma sbrigati.
0: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
4: Puttana. Oh, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
4: No, no, no, porca troia, porca puttana.
0: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
4: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
4: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
4: Eccomi. Scusa.
3: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
0: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
3: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
3: Sì. Ah,
0: sì. Sì, sì, dai, dai.
3: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
0: No, no.
3: Scusa, vista.
0: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
4: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
3: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
4: Cucchiaio di sul cazzo. Ma

0: non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: This

0: Lo Zoo di 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel clou.
3: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa credere che la diarrea siano le mestruazioni dei travoni. Ah. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore, come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Salumiere. Ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Grilletto e Mezzo. Cara Grilletto e Mezzo, ti scrivo questa lettera dal porcile dello zio Peppino, dove sto ingrassando i maiali con lo sboo di Alvaro Vitali. Ah, cara Grilletto e Mezzo, ricordo ancora il giorno che ci siamo conosciuti. Io stavo affettando la mortadella con le grandi... labbra incancrenite di Alba Parietti, quando ti notai in lontananza, mentre servivi il tuo grilletto ad un anziano con la classica frase: ho fatto un grilletto e mezzo, che faccio? Lascio? E in quel preciso istante capii che eri la bagiana con la tara che avevo sempre sognato. Ah, quanti splendidi momenti abbiamo trascorso insieme. Come quella volta in rosticceria, quando dimenticasti il tuo grilletto sulla brace e si carbonizzò talmente tanto che quando lo rompemmo dentro ci trovammo un diamante a 18 slabbrati. O quella volta sul lago di Garda, quando inventammo la pancetta aromatizzata con i peli pubici di Giampiero Galeazzi. Ah, quanti ricordi indimenticabili. Ed è memoria proprio di quei giorni felici che voglio dedicarti con questa canzone.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.

l'amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Salumiere, dedicata alla sua ex Grilletto e Mezzo, che continua così. Eh sì, cara Grilletto e Mezzo, siamo stati veramente felici insieme. Purtroppo recentemente i NAS ti hanno sequestrato la fica perché conteneva tracce di carne di cavallo cavallo. Te l'avevo detto che il sesso con gli equini prima o poi ti avrebbe rovinata. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con una macellaia travigiana che sgozza i maiali con l'alito. Sono certo che capirai. Con affetto, tuo Salumiere. PS, lo sapevi che i cetriolini di McDonald's in realtà sono fette di cazzo alieno? Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine di questo grande appuntamento amoroso. Ma attenzione amici, prendete cappella e calamaio e segnatevi il mio nuovo indirizzo mail, che è...

0: certosa. E poi perché io so già che se non stiamo io e te, non stiamo mai più di un minuto col c***o arrapato.
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Lassù sui monti spira una bellissima aria di primavera. Gli uccellini cinguettano e i fiori emanano un buonissimo profumo. E i protagonisti di questa serie immonda si stanno godendo beatamente la bellezza dell'occupazione precaria e della dipendenza da sostanze illegali. Ma un fatto funesto è all'orizzonte, ovvero l'aggravarsi delle condizioni della cagionevole Clara.
1: Raga, ma qualcuno ha visto la cingolata in giro?
2: Io l'ultima volta che l'ho vista erano forse 3 giorni fa, mentre si trascinava verso la latrina. Ma poi più niente.
1: E non ti sei posto il problema che magari avesse bisogno di aiuto?
2: Ma Heidi, mi meraviglio di te. Da quando te ne frega qualcosa del destino di Clara?
1: Da quando campiamo grazie ai suoi sussidi, brutto scemo.
2: Ah già, i sussidi.
1: Se ci schiatta la malaticcia siamo fottuti. Con cosa mangiamo?
3: Ehi, facce di merda. Cosa state confabulando? Mica vi state facendo 2 ranze senza di me.
2: Ma no, nonno. Stavamo capendo che fine avesse fatto Clara.
3: Clara? Ma è nella latrina riversa in una pozza di piscio modestamente mio.
1: Ma lurido sacco di merda coi capelli bianchi. Ma hai pisciato sopra Clara. Ma non l'hai aiutata. Magari si sente male.
3: Quella chiavica malaticcia è perennemente malata. Mica mi sono posto il problema. Si deve arrangiare. Cavarsela da sola la fortifica. Guarda gli zingari. Vivono in mezzo a batteri grossi come carro armati. E durante il Covid ci hanno preso tutti per il culo per le mascherine.
2: È vero, nonno. Io ho un amico che lecca la cacca e sta benissimo.
4: Qualcuno ha detto sesso anale?
3: Ehi, sgualdrina. Torna subito nella stalla a lavorare. Chi ti ha detto di smettere di ciucciarlo ai pastori?
1: Mamma mia, ma c'è qualcuno di normale in questo gruppo di disagiati? Dai, venite che andiamo a recuperare Clara prima che ci crepi e poi siamo fottuti coi soldi dei sussidi. Clara, sei qui.
3: Mamma mia, che fetore. Puzza più del buco del culo di Capodoglio questa latrina. Ma da quando non la svuotiamo?
2: Eccola, è qui, è coperta di feci secche.
1: Clara, stai bene? Ma che cazzo combini?
5: Heidi, scusami. Mi scappava e non volevo svegliarvi. E sono venuta da sola nella latrina. Ma poi sono caduta. E nessuno mi sentiva chiedere aiuto. Credo di essermi rotta una caviglia.
3: Cristo, e zoppa, non c'è più nulla da fare.
1: Ah! Nonno, ma che cazzo fai? Mica è un cavallo!
3: Scusatemi, non so distinguere le persone dagli animali. È un mio grande difetto.
0: Credo che sia la scusa più assurda che abbia mai sentito per giustificare un atto di violenza gratuita e spregiudicata, ma il nonnino lo amiamo anche per questo, oltre che per i suoi modi da montanaro scanzonato. Fortunatamente la scarsa mira dovuta ad un inizio di Parkinson ha solo ferito di striscio la piccola Clara, che presto tornerà a vegetare nel suo scomodo lettino di paglia, ben preservata per aiutare coi propri contributi statali la precaria condizione economica familiare. Al prossimo episodio, sempre che la serie non venga cancellata dagli inquirenti. Alla prossima!

0: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quei giorni il Santissimo si trovava nella sua umile magione a riflettere sulla povertà che affligge il mondo, adagiato sul tappeto in pelle di tigre bianca.
2: Ah, aveva proprio ragione Furio lo Squercio. Quest'erba coltivata dai bambini colombiani è fantastica. Due piccioni con una fava. Erba eccellente e si risolve anche il problema della disoccupazione giovanile. Puttane mamma.
3: Padre mio, c'è una persona alla porta che chiede di lei.
2: Sono completamente fatto, riesco a malapena a insultarti, merdosa merda di...
3: Non si preoccupi, è comunque un americano.
2: Bene, fallo entrare.
4: Hello, Mr. Father Maronno, how are you? I'm Agente Smith, do you know Agente Smith?
2: Girolamo, è l'FBI. Brucia subito i lavoratori sottopagati nascosti nello scantinato e fai sparire tutte le provole, le prove.
4: No, parole, don't worry. Mr. Maronno, noi avremo molto, molto bisogno di lei for a job, important job for us, for USA America, FBI.
2: Quanto pagate?
4: Ok, noi liberare il mercato schiavi for you, if you aiutare noi, FBI of USA America.
2: Avete la mia attenzione.
4: Noi saremmo molto preoccupati per possibile guerra nucleare, come dite voi, boom boom, bombe, no? Our agent, nostro agent, like 007, do you know? Because my non is from Abruzzo, do you know? Father, yeah. Nostro agent ha provato a trattare per salvare la guerra nucleare, ma copertura è saltata.
2: Un agente in incognito, e chi sarebbe?
4: Nostro agente, Antonio Razzi, cercava di far da mediatore tra ONU e Corea del Nord. Era la nostra salvezza.
2: Perché? Che succede?
4: Father, do you legge giornali? Read giornali lei, padre?
2: Manco per il cazzo, mi annoiano.
3: La Corea del Nord sta minacciando l'America con dei missili nucleari, padre. Maronna di Cristo, della Madonna!
2: E allora bombardateli e uccideteli tutti. Affogate nel sangue quei cagariso, donne e bambini compresi.
4: Father, noi volevamo evitare guerra con Corea del Nord. Noi volevamo chiedere a lei, visto che è un uomo di chiesa, di trovare una soluzione con leader di Pyongyang. Come si chiamare? Kim Jong-un Sun.
2: Non sono molto bravo a ping pong, ma se questo serve per mantenere la mia tratta di schiavi, posso allenarmi da oggi.
4: No, padre, no, non può bastare fare partita per fermarlo, purtroppo. Questo essere leader è Kim Jong-un. Ecco le foto, padre, guardi qua.
2: E perché vuole attaccarvi? Il suo barbiere americano?
4: No, padre, noi crediamo che voglia lanciare messaggio al nostro presidente, Donald Trump.
2: Ah, l'amico di Mickey Mouse.
4: Padre, lei deve help noi. Lei deve help noi, aiutare, come dire in Italia.
2: Fate come avete sempre fatto. Pagate qualcuno per eliminarlo e fate salire a potere altra gente.
4: No, padre, questa tattica è troppo fallimentare. Dopo che abbiamo già ucciso Saddam è arrivata gente peggiore. Poi abbiamo distrutto Al-Qaeda, poi è arrivato ISIS. Noi dovremmo fare qualcosa di più, most important.
2: Allora fate il contrario. Prendete un cattivo, un po' meno cattivo, e sostituitelo con questo cattivo.
4: Oh, ma father, but this is a grand geniale idea. Do you pensa a qualcuno, padre, lei?
2: Sì, un cattivo ho visto in un film che avete catturato qualche anno fa.
1: Abbiamo trasmesso
2: King Kong Gun.

0: È sempre piacevole il profumo dei fiori al mattino in montagna, ma ancor più la notte è il momento in cui il silenzio e la pace del comprensorio ti avvolgono con il loro abbraccio di serenità. Le stelle in cielo brillano a milioni e ti senti rapito da pensieri su civiltà che potrebbero vivere su uno di quei minuscoli puntini luminosi. Ma a parte sta cosa da poeti ricchioni, i nostri eroi sembrano svegli, perché una luce fievole fuoriesce dalla fetida baracca del nonno di merda. Quindi andiamo a vedere che cazzo combinano.
1: Io ho una donna e quattro assi.
2: Ma cane, ma dove cazzo le tiri fuori queste mani? Sono tre giri che hai sempre gli assi tu. Stai barando, pezzo di merda?
3: Secondo me il pastorello ci sta prendendo per il culo, nonno.
4: Già, va sempre in giro con la maglietta strappata che puzza di sudore e merda. E oggi ha una giacchetta stretta stretta che sembra rubata da un asilo. Che cazzo ci nascondi lì sotto, verme del cazzo?
1: Calmi belli, io non nascondo proprio niente. Ho la giacchetta perché stasera c'è umidità. Voi siete saliti su con i cavalli. Io invece salgo dal paese a piedi. Guardate che la notte fa freddo.
4: Se scopro che mi stai facendo fesso, ti scopo il culo!
3: Scusa se mi permetto, ma che cazzo di minaccia è?
2: Il doc ha ragione. Ti sparo in faccia e ti sgonfio il volto a capate, sono minacce da alfa. Ma ti scopo il culo? Non lo è affatto.
4: Beh, non cambia il discorso. Secondo me il nano col bel culetto non ce la racconta giusta. Levati la giacchetta e fallo lentamente, muovendoti sinuosamente e fissandomi negli occhi, leccandoti le labbra. Forza, bastardello!
3: Scusa se insisto, ma questo tuo modo di parlare mi sta mettendo a disagio. Era una pokerata fra sporchi pezzi di merda in una baita isolata in montagna. Ma c'è qualcosa che mi dice che tu abbia delle pulsioni sessuali verso il pastorello.
4: Ma non diciamo fesserie, a me non piacciono gli uomini. E comunque state decentrando l'attenzione da questa piccola e appetitosa merda con la boccuccia da pompinaro. Forza, Peter! Spogliati e facci vedere che non nascondi delle carte da baro del cazzo sotto quei vestiti stretti sul paccone.
3: Ma la vuoi finire di parlare come un maniaco sessuale pederasta?
1: Io non ho proprio un cazzo sotto i vestiti. Siete voi che non riuscite ad accettare di perdere con un ragazzino. Adesso mi avete stufato. Pagatemi e me ne vado. Io non gioco più. E poi questo ricchione mi continua a fare l'occhiolino. E non mi sento più a mio agio.
4: A chi hai detto ricchione?
2: Calmo, Frederick. Metti giù quel ferro.
1: Ehi, ma che cazzo ti passa per la testa?
2: Adesso mi hai rotto il cazzo. Nessuno sfodera i ferri nella mia baracca e minaccia i miei scagnozzi.
3: Ehi, ma che diamine state facendo? Mettete via quelle pistole.
2: Non ti azzardare a darmi degli ordini in casa mia, dottore del cazzo.
3: Ah sì? E quindi ora come la mettiamo, vecchio relitto?
1: Ehi, ma siete tutti diventati scemi? Mettete via i ferri o qualcuno domani finisce cacato dai maiali.
4: Zitta, puttanella!
1: A chi hai detto, puttanella?
2: Oh, cazzo. Sembra che siamo tutti e quattro accavallati e colpo in canna. Purtroppo siamo in un tipico stallo alla messicana.
3: Il vecchio ha ragione. Come la mettiamo?
4: Conto fino a tre e mettiamo tutti via i ferri e ci beviamo una grappetta. Cosa dite?
1: E chi ci dice che quando abbassiamo le armi ci spari a tutti e ti fotti i soldi?
2: Il pastorello ha ragione. Io non mi fido più di te. Sei troppo ambiguo. Lo dovevo capire dal fatto che porti le scarpe col tacco.
4: Questo non c'entra un cazzo. Sono di mia moglie. Gliele sto allargando perché è ingrassata e le stringono.
3: Ma tu non sei sposato.
1: Già. E poi nessuna donna porta un 47.
3: Adesso che facciamo?
2: Non lo so.
5: Ehi, hey, ma cos'è questo casino?
3: Porca troia.
2: Cazzo.
3: Ma non eri a casa da solo?
2: Mi ero scordato che c'era la semirigida nel letto.
4: Vabbè, le armi sono scariche, si riprende a giocare.
1: Vado a prendere la grappa.
0: Sono indeciso se ridere o se rimanerci di merda. In ogni caso sono convinto anche io che quel merda di Peter se la sta barando e che quel Frederick sia palesemente un pederasta. Questa è la montagna rurale, fatta di duro lavoro e poco spazio per i sentimenti. Al prossimo episodio, Brutti Cessi.

0: Giba! Giba! Giba! Cazzo d'acciaio, Giba! Ciao Giba! Ma ricordiamo a tutti quelli che non ascoltano Pino Master Flash...
1: Figli di puttana!
0: Siamo pronti! E allora... Partiamo con le mie regole di oggi!
2: Io non dico niente!
0: No, zitto, faccia di serpente! Se anche tu hai appena finito di ristrutturare la tua nuova casa, ma stai già aspettando la morte della vecchietta vicino per poi ampliare ancora di più il tuo appartamento e per poi guadagnarci un fracco di soldi, benvenuto, braccino corto di un Fabio Alisei. Non sei dei nostri. Se anche tu conosci una ragazza dolce e tenera, con i lineamenti da bambola, ma poi alla prima notte di sesso, durante il suo orgasmo, ti incomincia a riempire di botte, mandandoti all'ospedale con tre costole rotte e un ustione di quinto grado sul pisello, benvenuto,
3: sei dei nostri!
0: Se anche tu, Mazzoli, fai le renze addosso ai tuoi colleghi ogni volta che sei in viaggio per una serata dello zoo, ma poi uno di loro, per ricambiare il tuo gesto schifoso, ti offre una gomma da masticare che si era messa nel culo 5 minuti prima, no! No! È vero? No! Chi è stato? Benvenuto Fabio Alisei! Sei dei nostri! È vero?
2: E te la masticavi anche con gusto!
0: No! Se anche tu porti la tua smart a far riparare da un tuo caro amico che è una concessionaria e lui per amicizia ti dà una Porsche Turbo nuova fiammante come auto sostitutiva, ma dopo che la smart è stata riparata da oltre 3 mesi tu vai ancora in giro in Porsche perché non vuoi più ridargliela. Ciao Claudio Mazzarotto, Karen Country, non la vedrai mai più quella macchina. Mazzoli, sei un figlio di p***a, benvenuto, tu sì che sei dei nostri. Se anche tu durante la notte vieni colto da una turborenza fotonica perché sei allergico al vino rosso che ti fermenta nello stomaco, e per evitare di far rumore perché la tua ragazza dorme, ti infili un dito nel culo, ma ti riaddormenti subito e quindi la mattina dopo la tua ragazza si sveglia e decide di ciucciarti il dito per farti svegliare e poi trombare? No! Benvenuto! Mazzoli, tu non sei dei nostri, fai troppo schifo. Se anche tu, a forza di vedere squicciare Mazzoli che si abbassa i pantaloni e si apre le chiappe, decidi di imitarlo dopo aver bevuto un frullato di pesche e latte ghiacciato, ma sul più bello del tuo così tanto atteso squiccio con i pantaloni abbassati, le mani con l'apertura chiapponica e lo spruzzone super fotonico, ti vedi entrare in casa tua moglie e tua suocera che ti beccano a pecorone che spruzzi merda. Benvenuto! Ma signori, io sono qui per insegnarvi veramente come si squiccia. Ora mi bevo 72 litri di latte ghiacciato! Via! Ah. Ora accendo l'aria condizionata a palla e me la punto sullo stomaco! Bene! Lo squiccio è pronto a dar fuoco! Abbasso i pantaloni e... Oddio! Mi scoppia la pancia! Oddio!
2: Aspetta Pino, porto l'accendino!
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny, con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammi lo soldo.
4: papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di...

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Papà Castoro, raccontaci una storia.
2: Anche due storie.
3: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
4: Ascolteremo te.
5: Papà Castoro, Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Papà Castoro non c'è. Se lo sono mangiate le mignotte.
5: Ehi dai, Papà Castoro, non fare l'infame. Raccontaci una storia, per favore, per favore, per favore, per favore.
6: Va bene, puttana la marmotta. Mi racconta questa cazzo di storia?
5: Sì, una storia dell'orrore. Vogliamo una storia dell'orrore.
6: Allora, sono un castoro io, Non è che sono un cazzo di jukebox. Scelgo io.
5: Ehi dai, per favore, per favore, per favore, per favore, una storia dell'orrore.
6: Va bene, va bene. Mi racconta una storia dell'orrore.
5: Evviva!
6: Allora, questo si intitola Il pagliaccio Hitler.
5: Il pagliaccio Hitler! Che paura, che paura, che paura!
6: Silenzio! Allora, c'era una volta il compleanno di una bambina che si chiamava Anna Franco.
5: No, no, no, no, no! Papà Castoro, sei pazzo! Ci chiudono il programma! Cambia la storia, cambia la storia, cambia la storia!
6: Ok. Allora, c'era una volta una bambina africana.
5: No, no, no, no, no!
6: Neanche questo va bene, allora facciamo. C'era una volta una bambina svedese che si chiamava Ingrid Ikea.
5: Così va bene, così va bene.
6: Un giorno di pioggia, la bambina svedese stava giocando con una barchetta di carta che finì dentro un tombino.
5: Che paura! E poi, e poi, e poi.
6: Non iniziamo con ste poi, guarda, ve lo dico subito. Il primo che dice ancora e poi lo metto con la testa nel cesso, Prima cago e poi dopo ci metto la testa, senti, la bambina svedese si chinò per guardare dentro il tombino e vide un orribile clown con i baffetti rossi.
5: Un clown con i baffetti rossi! Che paura, che paura, che paura!
7: Perché avevi i baffetti rossi? Perché? Perché? Perché?
6: Zitto, fai andare avanti qua. Il clown con i baffetti rossi le disse: "Ciao, bella bambina! Lo fuoi un palloncino?"
5: Che paura, che paura, che paura!
6: Niente, la bambina rispose: "Sì, lo vorrei tanto un palloncino, ma quanto costa?" 18 euro, rispose il clown con i baffetti rossi.
5: 18 euro? Che furto, che furto, che furto!
7: Perché avevi i baffetti rossi? Perché, perché, perché?
6: Ancora, basta! Cazzo! Allora, la bambina svedese non ce l'aveva 18 euro. Così il pagliaccio dei baffetti rossi le propose uno scambio. Disse: "Io ti darò palloncine in gambi e ti lecche la fica di tua madre." E la bambina rispose: "Va bene." E si prese il palloncino e disse: "Ti avverto, clown con i baffetti rossi, che oggi la mia mamma c'ha le sue cose."
5: E cosa disse il clown dai baffetti rossi? Cosa? Cosa? Cosa?
6: Non disse un cazzo, è andata dalla mamma e ce l'ha cato il buco del c***o. Va bene, ciao.

0: Bentornati ad un nuovo episodio della serie che personalmente mi repelle, ma che mi pagano per narrare. Poi, ultimamente, la situazione autorale è un pelo sfuggita di mano, perché qualcuno si è intrippato con quella boiata dello stallo alla messicana. Diciamo che sono 4 episodi che lo schema finisce sempre lì. Ma giuro sul Dio che insulto ogni volta che pesto un mignolo, che se anche oggi qualcuno tira fuori un'arma senza alcun motivo degno, entro e lo scanno.
1: Ma dove cazzo ho messo le calze sporche poco? Cristo, devo cambiare quelle che ho su da 3 settimane. Mi prudono le dita da quanto sono rigide.
2: Ciao, nonnino. Che fai di bello?
1: Clara, ma che cazzo ci fai viva e soprattutto ad inizio episodio?
2: Ma nonnino, perché dovrei essere morta? Non sono mai stata meglio e così felice.
1: Vorrei dirti che mi fa piacere per te, ma siccome non me ne sborra un cazzo del tuo benessere e del tuo umore, ti risponderò con una scorreggia di purè e di fave. Ah, che squaccherata.
2: Mamma mia, che puzza. Mi viene da vomitare. Fai veramente schifo come essere umano.
1: Attenta a come parli, mezzo busto. A me, che sei una ragazzina malaticcia, non me ne fotte un cazzo. Ti mollo un destro che ti sfondo quella faccetta pallida del cazzo.
2: Dai, provaci, vecchio. E ti buco quella facciona sporca del cazzo.
1: Questa è proprio bella. E adesso da dove spunta questa novità? Da quando oltre i cingoli hai anche il cannone? Cosa sei diventata, un panzer nazista?
2: Sono stufa di essere vessata e riempita di piombo ogni cazzo di volta che spunto da quella porta di merda!
1: Ops! Guarda qui cosa avevo proprio nel cassetto davanti a me. E adesso come la mettiamo, strongolotta?
2: Ma guarda un po'! Ma cosa cazzo ci fa la biondina mezza disattivata con un ferro in mano? Attenta, Heidi, che qui c'è un proiettile anche per te. Come ti permetti di minacciarmi?
1: No, maledetta quella puttana malefica bastarda. Ancora sto cazzo di stallo alla messicana. Non ci posso credere. Ma che cazzo di maledizione?
2: No, nonno. Tecnicamente non è uno stallo alla messicana, perché stiamo minacciando tutti e due la stessa persona. Quindi è lei in minoranza. E no, è qui che vi sbagliate. Guardate alle vostre spalle.
3: E così ci rivediamo ancora, facce di merda. Sono qui ancora per il mio malloppo, brutta famiglia di squilibrati. Ora cacciate la mia grana e poi sparatevi come cazzo volete.
0: Basta, vi avevo avvisati.
2: E questo chi cazzo era?
1: Porca troia, abbiamo seccato il narratore.
4: Ciao, sono un doppiatore professionista che prende provvisoriamente il posto di quello originale. Non so assolutamente che cosa dire e non conosco la serie, ma visto che debbo coprire un turno, mi limiterò a dire cose senza senso per coprire il minutaggio.

0: bene, buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita. Molto interessante, dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Ah, minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male! Sta male!
3: Nudda c'era dentro la vina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la balena nella pancia! Ma avvelenasti! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la balena!
2: Puttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la balena nelle pance!
4: Pronto? Metto la letto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito, mi deve dare il neodatti, il trino,
2: Vede, presto, mi hanno messo la balena nelle pance, mi sento male!
4: Senta, mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi nazzo l'inizio nel frattempo, mi dita?
2: E non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, è un atto importantissimo!
2: Tu sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclamo Ciclamino Volontariato?
4: Certo, è stata un'esperienza.
0: Certo.
4: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro dell'igiene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa notizia che hai detto. Capito?
0: Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: This is Mega Merd.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai
3: dai.
4: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Qualcosa, vi presenta
5: Italia amore mio.
4: Italia amore mio, il quiz che dà la possibilità di diventare ricchi con sole tre domande. Italia amore mio, dirige in studio Alfredo La Rocca.
6: Pronto?
7: Pronto, buongiorno, ben collegato in diretta in questo momento con noi su canale 5 Italia Amore Mio, il gioco quiz che ogni mattina permette di far vincere milioni di euro ai nostri telespettatori. Un applauso, buongiorno, sono Alfredo La Rocca, come va? Tutto bene?
6: Va bene,
7: lei come si chiama?
6: Andrea.
7: Il signor Andrea dalla provincia di?
6: Verbania,
7: allora facciamo un applauso al signor Andrea. Allora signor Andrea, buongiorno. Allora in questo momento siamo in diretta, sente il pubblico che applaude il signor Andrea da Verbania, bellissima città Verbania, sul Lago Maggiore, giusto?
6: Giusto.
7: Benissimo, allora sono tre domande in palio, abbiamo oggi la modica cifra che purtroppo la scorsa settimana il nostro ex concorrente non ha potuto portarsi a casa.

0: ben 750.000 euro. Allora, le domande sono tre. Se lei risponderà esattamente alle tre domande, si porterà a casa il montepremi di 750.000 euro. Un applauso a 750.000 euro. Allora, signor Andrea, è pronto?
1: Sì.
0: Benissimo. Attenzione. Signor Andrea, lei che lavoro fa?
1: Muratore.
0: Muratore, quindi lei comunque saprà un po' cosa è successo nel mondo negli ultimi 50 anni, diciamo.
1: Boh, non lo so.
0: Benissimo, allora siamo preparatissimi, come sento. Attenzione, parliamo di spazio, lo spazio, lo sbarco sulla Luna. Lei c'era nello sbarco sulla Luna, quanti ne ha più o meno? C'era quel periodo, no?
1: 69, mi sembra.
0: 69, esatto, esatto, ci siamo invece. Attenzione, allora, l'uomo che è sbarcato prima, il primo uomo che ha messo il piede sulla Luna, si ricorda, lei avrà visto l'impronta.
1: Marco Polo.
0: Marco Polo, esatto! Un applauso, grandissimo! Un applauso al grande anziano Andrea da Verbagna, ha risposto esatto alla domanda. Attenzione, allora passiamo alla seconda domanda. Attenzione, perché lei può anche rinunciare alla seconda domanda e poi dopo. Quindi, attenzione. Lei ha visto il film Shrek?
1: Sì.
0: Perché il gatto con gli stivali ha gli stivali? Attenzione. Perché deve andare a ca?
1: A caccia.
0: A caccia! Benissimo! Benissimo, signor Andrea. Ragazzi, sono veramente sorpreso quest'oggi perché ci sta andando benissimo. Ricordo che il monte premi è 750.000 euro. Una roba incredibile, questo montepremi che ci portiamo dietro da ormai quasi 6 mesi. Grazie per gli applausi. Attenzione, ultima domanda, signor Andrea. Lei è religioso? Crede in qualcosa?
1: Sì.
0: La storia di Gesù la conosce, diciamo?
1: Più o meno.
0: Più o meno, è famoso, ha fatto anche un sacco di film su questo attore. Attenzione, allora, Gesù a un certo punto si sa che conosce Pietro. Lo sappiamo tutti che Pietro è colui che ha le chiavi del...
1: Di tutto.
0: Di tutto, ha le chiavi di tutto. Allora, in quale punto Gesù conosce Pietro? Attenzione, ci sono tre posti. Lei mi deve dire esattamente qual è il posto di questi tre. Attenzione. Allora, Gesù, dove si è incontrato con Pietro? A Gerusalemme al Bar Santo, sempre a Gerusalemme in piazza Mefisto oppure a Pavia? Via col tempo a 30 secondi, pensi esattamente bene questo che poi, vai!
1: Penso quella mezzo, la domanda è mezzo.
0: In piazza Mefisto! Il signor Andrea da Verbagna vince il montepremi di 750.000 lire! Incredibile! Un applauso, signor Andrea! È incredibile! Lei se in questo momento sta guardando la televisione o sta...
1: Sto lavorando.
0: Benissimo! Un applauso, signor Andrea! Perché? Perché lei vuole salutare qualcuno in questo momento alla televisione?
1: No.
0: Ha vinto 750.000 euro, signor Andrea! Penso che da domani potrà cambiare, chiudi il telefono, potrà cambiare la linea! È caduta la linea, è caduta la linea. Si sa che quando cade la linea a fine gioco, purtroppo il nostro concorrente non ha diritto al montepremi di 750.000 euro. Quindi vi salutiamo, diamo la linea al TG5, torniamo sempre qua presto alla... Fantastico, sempre vai
2: amore mio. Italia, amore mio, torna domani, sempre alle... su Vai 1.
3: Lo Zoo di 105.
4: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Sull'astronave pugliena si avvicina la grande festa galattica dei Citestra Muerte Vive. Per l'occasione, il commodoro Facce de Caz decide di occuparsi in prima persona dell'ennesimo fallimentare tentativo di stabilire un contatto con la Terra. Ma tanto non vinci e non vincerai mai. I Puglieni.
5: Sì, pronto?
6: Nicola!
7: Te la fichi in culo la pistola?
5: Chi è?
6: La smei è morto che a te! La Citestra Morte B!
5: Pronto?
7: Uè, zoccola!
5: Ma vaffanculo!
6: Tu e mamma!
5: Uno scemo, pronto!
6: Porca Cita è morto!
8: Pronto?
6: Upa!
8: Puccianda mamma!
7: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
8: Knasot.
6: Amam Knasot.
8: Frat.
6: E sord Knasot.
8: Mamma te fai tremù.
6: E pat de bu. Mo che ci te stramet.
8: Mamma.
6: E sord.
7: Wei, faccio the price.
8: Te fa di ken.
6: Google.
8: Ma va fanku.
6: Tu è mamma.
9: Pronto?
6: Upa.
9: Pronto?
6: Upa, c'è una domanda che dà zoccolo.
9: C'è una domanda che dà troio.
6: Ma è? Non è più.
9: Chi è?
6: Mulo.
9: Upa, stai da per chi? Pronto?
7: Vincenzo?
9: Chi è?
7: Te lo metti in culo l'Incenzo?
9: Vincenzo che vuoi in culo?
6: Upa!
9: Pronto?
6: Upa, c'ho una domanda!
9: Per cui di sordi!
6: Da frate, che dicesse cacà!
10: Pronto?
6: Upa!
10: Pronto?
6: Upa, c'ho una domanda?
10: Ma chi è? Secondo me ha sbagliato numero, sai?
6: Che da chi male?
10: Eh?
6: Cula cula rota patata.
10: Affangula chi te è morto e chi te è stramorte. Quando è morto ti è sto piazza da merda, vi dirà puttana.
11: I puglieni.
10: Pronto?
6: Upa!
10: E che da bastata cazzo tritta, che da bastardo cazzo tritta, che da cornuta rota mi ha chiamato. Il tuo sei.
6: Wawa?
10: E anche la bastarda che tu dritto, quello bastarda, arrota mi ha chiamato.
7: Lascio uno.
6: Mock.
10: Peppi.
6: Mock, accide, muer, stramuer, mal muer.
10: Anche la bastarda che tu dritto, che ti è morto, è stramurto, vuoi per un'auto attacca, che tu truivo che da te. Ma che ma fai a me quando sto capato di? Ah, ma te non mi chiami più.
6: Che?
10: Non mi si chiami più lì. Quello bastarda, pure.
6: Che sbullare mamma la vara che mi svertie.
10: Oh, ma stai buono che ha avuto la mano, ma che mi ha chiamato, capito? Buon postato.
7: Ca?
10: Anche dalla treno di sord, attacca la truiva che dai.
7: Caga merda!
10: Ma che è che ti mamma da pastella, non mi chiami ne chiù, non fa mo. Sta sara che ti vuoi dire sta cacca, va capito?
6: Usa! Usur Madalin.
10: Ah, che non posso essere assurda. Non mi chiamino più, che fa cancello il numero a me, eh.
7: Uè, Ricchio.
10: Ricchione, a te è assurdo. Vuoi infamo, per te ma assurdo. Non posso essere, non mi chiamino più.
6: Murta catena.
10: Murta catena.
6: E mamma, that's up.
7: Sta morendo. Che cosa vuol dire?
11: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: with the Lo Zoo di 105.
1: Ah, mi sto divertendo un casino a fare il cantante degli anni 40, tutto tua madre. Benissimo, allora oggi continuiamo a far finta di essere un cantante famoso tipo Dean Martin, cantando Dez Amore, un classico, diciamo, canzone mondiale, che, capito? E allora andiamo, chiamiamo la gente a casa, ah, io spacco tutti.

0: pronto.
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione.
0: Vaffanculo.
2: Pronto.
1: Well, the night was came for, where's the life, where's the king, coglione.
2: Coglione sei tu.
1: Well, the lazy gede gede gede
2: gede gede,
1: facci di cazzo che sei tu.
2: Pronto, chi parla?
1: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci cazzo.
2: Chi è, scusi?
1: Well, the night, where's came for, where's the life, where's the
2: king? Vaffanculo, a te chi sei, tutta razza tu.
1: Faccio di cazzo.
3: Sì, pronto?
1: Scandem, vense, che ne, ma

0: Pronto?
1: We on the sound for the wild second left against in a cappella. Will the lace diggy-diggy-den, faccio di cazzo che sei tu.
0: Ma che cazzo sei?
1: All the same, when I get a game, when I get a game, when the weather faccio di culo.
0: Ma vaffanculo a mamma, te va.
1: Prendi in mano questo bastone che tu fai e scoprenti la cappella.
0: Vaffanculo, vai.
1: Pronto? On the rye, on the sea, on
0: caponazza di merda, che vuoi?
1: Fry on the ski, facci cazzo.
0: Ma vaffanculo a te con la porca di tua madre. Ma stronzo, che vuoi?
1: Tu sei stronzo, facci di cazzo, grosso come una cappella in the culo.
0: Vaffanculo a mamma di tuo padre, quanto ce n'hai?
1: Lo sai, when again again, when I say again, when I see sta cappella.
0: Ma che cazzo vuoi?
1: Tu sei stronzo dentro la testa fino al midollo.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Sul grappa la Madonna è ritornata, sul grappa che l'estate infiora.
0: Pronto?
1: Well the night, asking for where's the life, where's the king, coglione.
0: Ma che cazzo è?
1: We on the sound for the white second life, I can see in a cappella.
0: E la è una di zero, troppo incomodato. Canaglia.
1: Will the lace get a get in the
0: canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo. Canaglia di merda, chi sei, canaglia di merda, dimmelo.
1: Will the lace get a get in the get a get in faccio di
0: canaglia.
1: Prendi in prendi!
4: Il tempo della fine dei Jedi è giunto.
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
6: Questo è Wonderland.
7: Only for you. No, no, no. This is Zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. A bordo dell'astronave Pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione. I Puglieni.
3: Pronto?
4: Uè, soccola!
3: Uè, coglione!
4: Upa!
3: Un po' c'è la mamma.
4: Afa!
3: Afangulo!
4: E tutta la razza tua ci stiamo, baby!
3: E tu metto a mocca, carnale!
4: Uè, puttano di chiavica!
3: Afangulo a te quando dico!
4: Tua mamma soccola?
3: Mamma, tua mamma ti ha detto che non c'era la puttana che passa a te, carnale! Ma tu passano da Pugliese, chi da mondo?
4: È stramorte, è vivo, tutta la razza tua!
3: Ma chi cazzo sei?
4: Afa!
3: Allora, fa mocca a chi te stramiliardo di muste!
4: Tu sei frufru?
3: Ma quando ti scappudito un culo, te scappudito un culo, sporco di merda, chi ti stramiliardo di mu?
4: Ehi, bastardo!
3: Assorda, quella puttana di mamma, di soccola, di sorda, di srogata, e di frate, e di sorda!
4: Ula! Ulacchione!
3: Oh, ricchio!
4: Beh, tremo!
3: Oh, sta fendo la lampada d'aria!
4: Lebe!
3: Un picchino da piega lì una sfoggia!
4: Le bocchino che fai, mam!
3: Mamma, mi dici bocchino, ma la zoccola da merda!
4: Sord! Ci è stracato!
3: Ma fa mocca solito!
4: Tu e tutta la razza tua, morte bim!
3: La razza mia, la razza di chi ti ha morto!
4: Stai
3: ero tu cazzo, che ero da bastarda, sei quando era pinna.
4: Upa?
3: Upa c'è una mamma di te. Se vengono cavi ci spezzo tutti i rinde, che ero
4: Nicola! Lo prende tutti in gola!
3: Nicola, mi succhi la ciola!
4: La ciola! La ciola! La ciola!
3: La ciola di chi è stramus!
4: È vivo, tu e tutta la razza tua!
3: Se ti acchioppo ti sguarro!
4: La faccia le tremona con gong!
3: Tu i bibucchi non gong!
4: Ah, voglio!
3: Ah, poi vedi che da più ci usaccio.
4: Come
3: un bicchietto.
4: Ah, pangu.
3: E pigliano un litro di benzina e te una fuga.
4: Afa.
3: Ah, pangu la mamma.
4: Senti, te la metto la cima della rapa in culo.
3: Ah, tu pigli in culo la bastardo.
4: Basta!
1: I Puglieni.
5: Pronto?
4: Upa.
5: Pronto?
4: Upa!
5: C'è?
4: Upa, c'è una mamma! Zoccola!
5: Mamma,
4: oh! Oh, sort!
5: Oh!
4: Chi da bacchino?
5: Oh, tromo, arrato ma chiama, Peppi!
4: Ngu!
5: Anche la busta di casa dritta, Peppi! No, andò stai?
4: Tu sei ricchione!
5: Ricchione? A te mamma, tu la busta di casa dritta, Peppi! No, ogni volta che c'è, no! A te quando non ha visto!
4: Lefre! Fra quel cazzo tu di capello
5: che cazzo cazzo dritto anche la busta di cazzo dritto non mi si chiamino più che mi fai nervosi ogni volta
4: Ula.
5: A te è tutta l'arezza tua quando non ti
4: tu è mamma che non c'è cagata
5: la danna accedo basta dopo pein ogni volta
4: Giacinto nel culo dello spingo
5: no culo a me ma tra che la busta di cazzo dritto la trento sordo Ah, vedi che mi ha rotto un cazzo.
0: Ah, famo che ci stai morte bene.
5: Fangulo.
1: I puglieni.
6: Quando?
4: Upa.
6: Che c'è?
4: Upa, sono di me.
6: Che c'è?
4: Uè, zoccola.
6: Senti che di parola like.
4: Uffa.
6: È una cosa bella, salute una persona e non parola like.
4: Upa.
6: A puttana di mamma, da zocca di cognone sei tu, figlio di buona mamma.
4: Le faccio le becchine lungo male.
0: Mi facevi bocchino del lungomare. Non puoi dire delle cose carine. Uè, zocco.
1: I puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Lo Zoo di 105.

0: amici ben fognati a pel cazzo, sinistra e destra. Dove mi giro? Comunque si sa che la figa parla. E allora, settimane decisive per il caso del Bosco, dove ci siamo glog glog glog glog bla bla bla blam. Insomma, non ci manca assolutamente l'iniziativa. Tutto è sommato, che dicamo? Papà, pa, partiamo immediatamente per il caso che sta tenente la casa, la Germania. Vediamo il cert. Linea alla reggia. Na na na na na. Servizio.
1: Ci troviamo a Lebra, in provincia di Bergamo. Un paese tranquillo di gente che lavora. Una comunità che ora però è scossa da un accadimento tragico. Infatti, nella giornata di giovedì, tutti i principali giornali hanno dato la notizia dell'assassinio del muratore Salvatore Catania. Sono le 4 del mattino e alcuni vicini odono dei rumori provenire dalla villetta schiera pagata a mutuo del signor Salvatore Catania.
2: Oh, amore! Svegliati! Dom! Sento dei rumori strani dalla villetta pagata col mutuo del Catania. Dom, svegliati fo.
3: Dai, amore, stavo dormendo, cazzo. Cazzo vuoi che me ne fotta a me, eh?
2: Te, dai, ascolta. Sono dei rumori che sembrano che lo ammazzano. Te, senti.
4: Oh, oh, sto sbo... Oh,
3: sì, sì, hai ragione.
4: Oh, dai, dai, dai, dai, che ti riempio...
3: Lo stanno ammazzando, eh?
2: Cosa faccio? Chiamo la polizia?
3: No, no, sei matta. Anche se lo fanno fuori, si libera la casa per Luigi che si sposa. Così viene ad abitare qui vicino, eh? Se ne va da l'aglio.
2: Te che resù, c'hai ragione. Allora metto i tappi. Buonanotte.
3: Buonanotte, dai, che c'ho cantiere domani.
1: I vicini sono preoccupatissimi, ma per cause ancora ignote non avvisano gli inquirenti. E il delitto, nella villetta comprata col mutuo del muratore Catania, si consuma in fretta. Un vigilantes di un istituto privato sente dei rumori sospetti, ma trovandosi impegnato in un intervento, non gli dà peso e non avvisa gli inquirenti.
5: Dai, dai, dai, succhia, brava! Brava, succhia, succhia!
6: Tu dammi 10 euro in più, io stanca, bocca fa male!
5: Sì, dai, dai, che ti do il regalino! Dai, succhia, dai!
6: Senti, tu vieni subito, eh? Se no va avanti a mano, eh? Troppo sapore di plastica in mio bocco? Mi viene vomito, eh?
5: Aspetta, aspetta, dai! Oh, hai sentito questo rumore?
4: Oh, oddio! Oh, mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Aiuto! Mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Ah!
6: Hai sentito?
3: Che schifo, dai!
6: Ah, scusami, io mangio troppo fretta, viene aria nel mio pancio.
3: Va bene, dai, dai, sempre roba del corpo. Dai, dai, dai, dai, che mi tirano i piedi che... Dai, dai, dai, giù, giù, giù, giù!
1: Purtroppo, la superficialità delle persone vicine alla villetta presa a mutuo non permette di soccorrere per tempo il muratore Salvatore Catania nella sua villetta presa a mutuo e la tragedia si consuma inevitabilmente. Quando la mattina la donna delle pulizie si reca nella villetta presa a mutuo del signor Catania per rubare i soldi dai cassetti, la scena che gli si presenta è orribile. Il muratore Salvatore Catania è disteso sul pavimento del bagno con la faccia dentro il water e con una moto Ducato infilata nell'ano accesa. Gli inquirenti brancolano il buio, si parla di suicidio per amore, ma i dubbi sono grandi, staremo a vedere.
0: Blem, bloop, bloop, che signora la pista, ma si riempie la foca negra? Dai che mi sono preso male, allora sentiamo le mie mani che cosa dicono. Anche loro dicono una cosa strana, eh? Le sentite? Sì, sì, siamo tutti d'accordo, certo. Ma il mignolo, cosa ne pensa il mignolo? Ah, certo, certo. Beh, anche Acne loro sa cosa dicono la lunga. Dai, ci facciamo un drink. Sigla, che ci vediamo poi che ho cazzi seri coi Sex Pistols. Sigla, che son preso dall'AIDS. Ah! Vomito.

0: Lo Zodi 105.
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Quando l'anima dove va?
2: Vai in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No.
2: Ah, no? Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo. E diciamo, dove ti avevi...
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
4: Ci sono
2: belle.
4: Le macchine?
2: No!
4: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: No,
2: sono,
4: no.
2: Fatte di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
2: ancora,
4: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Sì.
2: E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
2: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
4: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è una ribellula.
4: Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno.
4: Ah.
2: E se ne mettono 4-5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio.
4: È un casino.
2: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa succede?
2: Te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
4: Che
2: vedono bene da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
4: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
4: Dov'è?
2: Volte.
4: Sopra, sotto, destra, 60...
2: No, non è né sopra e né sotto.
4: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra l'aria,
2: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
4: qualcosa. Fisicamente, come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Tutto
2: sei una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
2: celtica. Una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, ho detto etimologia.
2: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ne accorgerete.
4: Ma noi dipendiamo, secondo te?
2: A fare in culo, soprattutto adesso.
4: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R Muscia.
1: Ciao Hermione, guarda, ho imparato l'incantesimo dell'autosoffocone. Simsalabim, mi faccio un bel po'.
2: Ron,
1: aspetta che sto
2: sbagliando. Ron, fermo, basta. Ron, sei il solito pervertito. Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Rarry Rotter.
1: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa, chiappa cappelle lapponi. Io non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere.
2: No, ci vuole qualcosa di più originale. Ci sono il morso del cobra dall'alluce valgo.
1: Sangue un ladro di merda, che questa è la canzone dei Puffi. E a te ti sbo in culo un fuoco il drago. Annotatelo.
3: Scusa, tu sei Rarry Rotter?
4: Sì.
3: Ciao, sono Puffo Postino.
4: Ciao.
3: Questa è una missiva per te.
4: Grazie.
3: È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
4: Ma rarario!
2: Rarry Rotter, amico mio carissimo, tutto questo cantare ti avrà messo sete.
4: Oh, grazie, cara Hermione. Ho davvero la gola assa. Orrore, orrore. Ho un fortissimo dolore. Cosa mi hai fatto, Hermione?
2: Ti ho avvelenato col morso del cobra dall'alluce valgo. Hai un'ora di vita, dopodiché il tuo cazzo si trasformerà in una tribù di cannibali e ti divorerà. Bello scherzo, vero?
4: Orrore, orrore, sono morto!
5: Silenzio! Rarry, figlio di una segaiola maldestra Rotter, che cazzo hai da piangere?
4: Hanno silente! Hermione mi ha avvelenato con il morso del cobra dalla luce valgo!
5: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
4: Sì! Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
5: L'unico antidoto per il morso dell'alluce valgo è la diarrea dell'abracarab...
6: Adesso voglio vedere...
5: È la diarrea della rara barrarra barrarrararra fenice!
6: Mettetevi comodi, Allora...
4: Diarrea dall'ara barara rara rara fenice? E dove la trovo un'ara barara barara rara rara fenice?
5: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera, il corsaro corru...
6: Vai, sei scemo? Che cazzo devo fare?
5: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararrarrar fenice compaia in questo androne.
4: Corriva la corriera. Il corsaro
6: corrubberebbe.
4: Corriva la corriera. Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne! Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Fenice! Ho detto caga ara barara barara rara fenice! Caga ara barara barara rara rara fenice! Ha cagato! Sono salvo!
5: Rarry!
4: Sì, hanno silente?
5: Prima scherzavo, la diarrea di Fenice non ti salverà. Non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter.
1: È il par...
0: Grazie Ron.
2: Lo Zoo di 105.
3: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. È un nuovo, radioso giorno sull'astronave interstellare Pugliena. E i tenaci esploratori galattici si apprestano a tentare un nuovo contatto con la nostra specie inferiore. Agli ordini del Commodoro, Trimone Culacchione III, figlie de Bucchine XI, detto Cacachez, i marconisti extraterrestri lanciano il loro segnale verso Barletta. I Puglieni.
4: Pronto?
5: Upa?
4: Eh?
5: Un pacciolo di mamma, ti glazzò?
4: Eh?
5: Upa!
4: Ma non è che ho un pacciolo di surda, stai a casa di rischia, da io a casa pasta tra due tre, tu lo vorrò.
5: Afa!
4: E si basi sta cosa, si basi sta storia, ogni volto.
5: Afa, angolo?
4: Ogni settimana mi chiamo questo cacacchezzo, a me che devo scippare da te, a casa pasta.
5: Angolo?
4: Cioè, capo, guarda, ma la chiama tu.
5: Mangi tu cazzo!
4: Non so parlare su un paio di ogni volta si batte questa cantone.
5: Mulo.
4: Non so parlare, non so se c'è che cazzo dice, non so se c'è che cazzo faccio. Maru tu che sa, capito che non mi chiami più? Maru tu che sa, capito o no?
5: Ula.
4: Che cazzo di... Ula. Bastardo, ogni volta sto cazzo di numero.
5: Ula, ma...
4: Ma c'è scherzo, ma fangolo, va fangolo assurdo, a me.
5: Ma basta.
4: È assurdo che la puttana.
5: Cazzo, figlia di bucchini. Angelo cazzo, due mamme, ma so.
4: Ma se parli, ma si taglia, non ti indossi, io. Ma si tu, indossi.
5: Che da gula.
4: Tu capisci, manco niente, c'è cazzo, dai, c'è sto cacacchietto. Tu capisci niente, oh.
5: Tu, mangi la salsiccetta di cavetto, ricchione.
4: La salsiccetta di cavetto, mo, oh.
5: Ramau.
4: Capisci niente, cacchetto, dai, ma c'è, capo, ma c'è sì, oh. Ogni volta, ma non ha mai su cacchetto.
5: Mamma del zocco.
4: Non so capisci nemmeno, ma tu.
5: Bocchine! Ramau!
4: Ah, cacchino di su, oh.
5: Ah, cite!
4: Non ti vedi?
5: Cite!
4: Ah, vengo, oh, non mi si chiama più, oh, vamo!
5: Cite! Cite! Cite morte, cite tramorte, cite vive, è tutto lo morto che tenti.
6: I Puglieni.
4: Pronto?
5: Gualtiero?
4: Sì.
5: Sei Stronsberg davvero?
4: Sì.
5: Upa!
4: Oui!
5: Upaccio da mamma, cazzo!
4: Proprio che brutto barese, proprio che brutto linguaggio che hai.
5: Cite.
4: Sei un grandissimo cornuto.
5: Cide morto, sta morto e bif.
4: È tutto lo morto, ci deve essere la muerte.
5: Mamma, tu papa, tu
4: zio. Un ricchione che ha sind.
5: La fece
4: trama. Alam del suo stronzo.
5: La fece trama una kingong.
4: Cite, baccala commerciale. Baccala umana.
5: Mock.
4: Mock.
5: Mock a mamma.
4: Grazie. Va a fare la ghinotta, va.
5: Tu è mamma, mangia cazzo.
4: No, va a fare prima tu, va a fare la ricchione.
5: Upa!
4: Cumba, cumba, pizza, cumba. Che cazzo di canoscio, cumba?
5: Sifi!
4: Pronto?
5: Sifi, che zacco, tu!
4: Cito, con nudo!
5: Upa!
1: cornuto originale senza bucia.
5: Un paccio dram
1: grazie per la bandiera cazzo bucci te ne batte da pizza ne batte da ma va fanculo
5: tu è mamma
1: a te c'è che te fumano mo
5: tu è tutta la razza tua
1: cito baccalà
5: mamma te la frigge la polpa
1: mamma te quella fece la bucchina mamma te. Ah, la turcenella faceva mamma, da cornuta.
5: Sorda chi da baldracco.
1: Sorda quella grandissima mignotta.
5: Mamma.
1: Ricchione senza bucio, cornuto originale. Baccalà umano e commerciale. Finocchio.
5: Mamma ti tenno, un chilo di pescione.
1: Mamma la bucchina, cornuta. Mamma ti smetto, mamma ti smetto, vada attenzione, smetto, te. Cornuto,
5: vaffanculo.
1: Pigda angula, pigda.
5: Si strugge tu.
1: C'è tricchiona.
5: Cazzo!
1: Se mamma è pattanza che danno lupo sordo, va.
5: Tua mamma, cazzo.
1: C'è tricchiona.
5: Tremau.
1: Baccalà. Va a fare la ghinotta da vanna, va.
5: Tua mamma.
1: Zia tu. C'è tornuto ricchione senza bucia. Senza palla.
5: Gula.
1: Ghi originale.
5: Gula.
1: Corricchione. Frucio, maledetto. Prendi nel culo.
5: Gula sor. Oca man. Gula papo.
1: Va a fare la bucchina due sordo, va. Ciao.
5: Tremau. Gula.
6: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
2: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Italo, il nonno dello Zodi 105.
2: Il mio caro amore Adelina ha già finito tutti i libri che gli ho regalato a Natale e sono passati solamente neanche 30 giorni e allora adesso volevo farci un altro regalo, un bel libro che magari le ricordasse i nostri vecchi tempi quando ci siamo conosciuti e io ero a combattere contro i tedeschi. Sentiamo se mi risponde qualcuno.
3: Buongiorno.
2: Spotorno?
3: Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Ho chiamato la libreria?
3: Sì.
2: Senta, io sto cercando un libro da regalare a mia moglie che fa 90 anni.
3: Sì.
2: E volevo regalarle qualcosa inerente al dopoguerra, al fatto che noi ci siamo conosciuti perché combattevo contro i tedeschi, no?
3: Sì.
2: Mi può suggerire qualche titolo, per favore?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Cosa ha detto? I piedi?
3: Se viene qui in negozio, volentieri.
2: Ah, ok. Ma lei adesso non sa dirmi niente, perché almeno mi faccio anche un'idea sul prezzo,
3: no,
2: diciamo.
3: No, mi spiace, no, davvero, mi spiace.
2: Antrace?
3: Buongiorno.
2: Pronto? Le persone sono proprio maleducate, ma sicuramente era un n***o.
4: Buongiorno.
2: Ma come scrondo? Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora, salve. Mi presento, mi chiamo Italo, ho 92 anni.
4: Dietro lei.
2: Beh,
4: e ci è arrivato.
2: Grazie. Senta,
4: cosa bisogna a 92 anni?
2: Volevo fare un regalo a mia moglie.
4: Mi dica cosa ha pensato di comprarle.
2: A mia moglie, moglie. Piacciono i libri sui nazisti, sui tedeschi.
4: Sui tedeschi non abbiamo niente.
2: Perché le ricorda quando io ero in guerra, capito?
4: Ho capito, sì.
2: E non c'è niente del genere?
4: Su quel genere lì non c'è niente.
2: E invece gente che si ammazza tipo negri?
4: Quelli lì può anche darsi, se viene trova qualcosa.
2: Ma non sa dirmi un titolo così poi vengo? E questa ride.
4: Certo.
2: Ride. Ma neanche...
4: Si ammazzano né quelli che sono stati ammazzati, poveracci.
2: Ma io mica sono un poveraccio, signora.
4: Quelli che sono stati ammazzati, ho detto. Non ho dubbi che non è un poveraccio.
2: Come lo straccio?
4: Un poveraccio.
2: Ah, mi scusi perché non ci sento bene.
4: Ho capito, certo, 91 anni, 92 vorrei vedere.
2: Infatti. Grazie, signora, gentilissima. Questa qui era una negra, sicuramente.
5: Scrivo, buongiorno.
2: Come vagabondo? Pronto, signorina? Mi sente?
5: Pronto!
2: Salve, mi scusi se la disturbo, mi chiamo Italo, ho 92 anni, salve.
5: Sì, buongiorno.
2: Salve, senta, io sto cercando per fare un regalo a mia moglie un libro.
5: Noi non siamo una libreria di narrativa, siamo libreria fiscale.
2: Come Giancarlo?
5: Come Giancarlo? Fiscale.
2: Ah, mi scusi perché non sento bene, mi scusi. Ma cosa vuol dire? Che non posso comprare un libro fiscale per mia moglie che magari legge e non rompe le balle?
5: Vabbè, ma non è una bella lettura. Comunque va bene, per me non è un problema.
2: Ma di cosa parlano questi libri? Dei tedeschi?
5: No, no, fiscale vuol dire che è relativa alle dichiarazioni dei redditi.
2: Ma mia moglie mi sa che ormai di redditi c'ha 90 anni anche lei.
5: Immaginavo.
2: E chi chiamo allora?
5: E chiami la Piselli.
2: I piselli? Lo vedi? Lo vedi che i giovani d'oggi, soprattutto le donne, pensano solo a quello? Ai piselli. Balorda!
1: Italo, il nonno dello Zodi 105.
6: Lo Zodi 105. Radio 105.
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Come sta? Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.

0: retro.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno figli di puttana e bentornati ai Fatti Sfatti di oggi. Iniziamo subito. Se ti cadono i pantaloni mentre sei in macchina, non ti servirà a nulla prendere la bretella stradale. Ogni volta che lo scalatore Reinhold Messner gioca a carte, la partita va a monte. Ed ora una breve notizia climatica. Le coltivazioni risentono parecchio dell'assenza di precipitazioni. E su questo non ci piove. Se ti chiami Franco, puoi mollare il tuo lavoro e andare a vivere all'estero. Ma se ti chiami Pietro, prima o poi sarai costretto a tornare indietro. Ed ora una notizia canora. Se i Pooh comprano un cavallo in società, il cavallo è di tutti i Pooh. E non solo un cavallo di battaglia. Quando un assassino è ricercato dalla polizia, si toglie una scarpa per restare a piede libero. Se vai dall'ortolano e ti sdrai sulle cassette della frutta, è perché ti piace dormire sugli allori. Se la tua donna delle pulizie non riesce a pulire tutta la casa, getta la spugna. Quando i non vedenti vanno in posta, non amano pagare le bollette anche se non vedono l'ora. Ed ora una veloce notizia medica. Quando un cardiochirurgo chiede il bisturi al suo assistente, lo fa col cuore in mano. È bene che tu sappia che non puoi mettere un CD di Fornaciari nel tuo caffè, anche se è di zucchero. È bene che tu sappia che se hai una pistola puoi rapinare una banca, ma se hai una banca puoi rapinare chiunque. Bene, i Fatti Sfatti di oggi finiscono qui. Noi ritorniamo alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.

0: This is the zoo, only for you.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino hanno comprato un terreno vicino a Cuneo.

0: scavando per fare la piscina, hanno trovato delle bare piene e ora se ne devono liberare.
1: Consorzio ecologico, buongiorno.
2: Ma dalle rape in bocca, cioè. Senti, buongiorno, sono Massimo di Quarto. Senti, l'ho chiamato per una informazione. Voi fate il ritiro delle cose a domicilio, di munnezza, robe di cose?
1: Facciamo il ritiro di ingombranti a domicilio, sì.
2: Abbiamo trovato praticamente 4-5 casse con dentro, non lo so, non le abbiamo aperte ovviamente, no? Però sono bare praticamente, si vede che c'era un vecchio cimitero. Se le lascio le 4-5 bare fuori da cancello, le venite a ritirare?
1: No, perché quelli sono rifiuti speciali.
2: Speciali in che senso?
1: Sono rifiuti speciali che non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani.
2: E chi se li porta via? Volete che le apro, metti i resti nell'umido e lasci il legno da una parte? Ma che cazzo ridi, mica ridi? Questo è un problema grosso. Mia, tu ridi, cioè voglio dire, si fatto un gannone, se le faccio di me. Oh, madonna, sta risata mi stai facendo impazzire, che poi già senti i fantasmi in casa. Oh, e basta, che cazzo sei, Satana, che ridi così? Sto parlando di cadaveri, sto parlando. Adoro che me la vendi a ridere, mi stai angosciando.
1: Devi chiamare la ditta specializzata.
2: Ma tutto fatto sei, ma è proprio spaccatissimo. Senti, facciamo così. Allora io vengo là, ti metto un ferro caldo appoggiato al collo e ti intimo di venire col furgone a caricarmi sti cose. Come la mettiamo la situazione? Oh, ti mangio il collo! Vieni a prendere sti cadaveri che c'ho l'ansia! Che se vuoi che li fantasmi di notte te li infili in un sacco dei fantasmi e te lo porto a casa tua, capito, scemo di merda! E ride sto scemo.
3: Tamarri.
4: Pronto?
5: Sì, pronto?
4: Sì, ciao. Senti, è il... come si chiama? È la discarica di Mondovì?
5: No, qui è la...
4: Allora le spiego, noi abbiamo comprato un terreno qua in zona e abbiamo scavato per fare la piscina e stiamo facendo la casa e tutto. Solo che sotto nel terreno mio cugino Massimino, scavando con il trattorino lì, col coso, ha tirato fuori 4 bare. Si vede che c'era un cimitero. Dove le vado a buttare? Perché o le lascio fuori casa, così le butto lì sul bordo della strada e qualcuno magari...
5: Ma voi
4: le
5: siete di Mondovì?
4: Sì.
5: Ah, in che zona?
4: Cosa fai stasera, sciacquata? Che mia, ti succhio proprio il limitrofismo che hai nella pancia, che sai che tutto saccagna. Pronto?
3: Tamarri.
4: Sì, buongiorno signora, salve, mi ha dato il numero Michele Porco e mi ha detto di chiamare voi per svuotare delle bare che abbiamo trovate nel terreno di casa.
6: Scusi, non ho capito, Michele?
4: Michele Porco si chiama, mi ha dato il numero di telefono di voi perché noi abbiamo trovato delle bare in un terreno che abbiamo fatto. Sì, abbiamo scavato perché stiamo facendo la costruzione di una villa piscina e c'erano delle bare e noi dobbiamo adesso liberarci di queste cose. Abbiamo chiamato la discarica e mi hanno detto di chiamarla a lei.
2: Dice che è un rudere, no?
4: È un rudere.
6: Ma sono bare vuote, cintere.
4: Non lo sappiamo, sono chiuse signora. Sono vecchissime, sono una roba di 200 anni fa.
6: Ma allora intanto partiamo dal cognome di questa signora che le ha dato il nostro numero. Poverino, se si chiama davvero così, mi piace per lui.
4: Non lo so, Michele.
6: Dopodiché, cioè, voi trovate delle bare, le avete tolte, le avete messe sul bordo della strada?
4: Sì, allora signora le spiego. Noi abbiamo comprato un terreno per costruire una villa, giardino e tutto. E stiamo scavando per mio cugino qua che con me stava scavando.
6: Ma dove? Di che comune stiamo parlando?
4: A Mondovì, frazione di Cristo.
6: Vabbè dai, la Madonna non c'è però.
4: Ma che cazzo fai? Non ho capito, mi stai imbarcando? Non ho capito. Ti sto dicendo le cose vere. Via Tamaro, signora. Passami.
6: Ma mi spiega perché ha chiamato questo numero?
4: Perché me l'ha dato la... Ho chiamato
6: porco
4: la...
6: gliel'ha dato sempre il porco.
4: Sì, quello lì. Però ho chiamato prima la discarica e poi me l'ha dato quel signore, porco.
6: Non ce l'ha il numero.
4: Chi non c'ha il numero? Ma come stai? Oh, mi stai confondendo la mente. Ma pensate, oh.
6: Le passo magari il direttore tecnico.
4: Sì, passami il tecnico, dai.
6: Allora, Sara, scusi, direttore tecnico, ingegnere Traverso.
4: Signore. Passami il dottore, dai.
6: Sì, il nostro numero da Michele Porco.
4: Brava, esatto. Non è che stiamo qua a scherzare.
6: Pronto?
4: Sì,
6: buongiorno.
4: Sì, le passo mio cugino, va, che io devo ripetere tutto. Vai, Massimi.
2: Allora, praticamente noi abbiamo comprato... sto parlando. E noi abbiamo trovato ste bar, sono chiusi, non è che ho aperto, che ho paura degli spiriti, quelle cose lì.
6: Ci mancherebbe altro,
2: anche per schifo, cioè magari non so, con dei composti.
6: Secondo me, guardi, io le dico, ha fatto benissimo, però questo è un affare da carabinieri.
2: No, no, gli spiriti, no, fuori di te, cazzo.
6: No, gli spiriti, le bare.
2: No, gli spiriti, cazzo chiami gli spiriti. Già mi sono fatto 10 anni io, che cazzo chiami gli spiriti, che cazzo faccio, mi costituisco.
6: No, nel senso che...
2: Cioè, che cazzo faccio, mi devo fare altre... Questi è un attimo, no, che fanno uno più uno.
6: Però seriamente, perché potrebbe essere che lei è stato fortunatissimo e ha scoperto un delitto che è lì sepolto da 10 anni.
2: No, no, no, che famiglia... La vedo perplessissima proprio la situazione.
6: Ma no, sono molto perplessa perché mi sta chiedendo di commettere un reato e non posso.
2: Non sa quante ne ho fatti io nella vita.
6: È
2: semplice.
6: Il problema
2: però
6: è che io, se ci troviamo un attimo al bar e prendiamo un caffè, le racconto anche le mie di Marachelle. Ma oggi io sono in un ufficio e non posso proprio rispondere. Cioè, la mia dalle bar, cioè, le metto anche un attimo di assi da una parte e poi gli dire: non posso, non si può fare.
2: Hai capito la malandrina? Allora facciamo così: prendo due pezzi, una boccia di tequila e vengo in ufficio. Dai.
6: Non è che deve per forza, come ho detto, che lei è una persona di mondo e sta stare al mondo, a quanto ho capito, non è necessario che lei comunica a qualcuno che le bare le ha trovato dentro il suo terreno.
2: Vede l'Italia dove sbaglia. Una volta che una persona che ha pagato il debito con la giustizia vuole fare le cose fatte come devono essere fatte.
6: Questa cosa, perché quelle bare potrebbero contenere delle cose interessanti per la legge.
2: Sono le collane, c'ha ragione, mica non ci ho pensato.
4: Le possiamo vendere su Vinted, chiedi alla signora.
2: Allora facciamo così, signora, ma date una buona idea, però comunque lo Stato ha fallito.
6: Secondo me non le stanno.
2: Te lo dico che ha fallito, perché una volta che ho pagato i debiti con la giustizia, ho fatto i miei cazzi nella vita, una volta che volevo fare le cose regolari.
6: Ma non fa la differenziata, scommetto che non la paga la Tari.
2: Cos'è?
6: No, la Tari è una tassa.
2: Le tasse? Che cazzo sono? Minchia, le tasse, cosa sono? Va bene, allora va, arrangi per i cazzi miei, faccio un falò, capito, dai.
6: Bravo, bravissimo.
2: Va bene, salve, salve.
6: Grazie.
2: Non mi è servito un cazzo, va bene così.
6: Sì.
4: Alla fine però le bare che cazzo facciamo?
2: Le bruciamo!
4: Facciamo, ah cazzo, una grigliata, facciamo la grigliata, tanto c'è anche la carne.
2: Ah, ma che schifo.

0: Lo Zoo di 105.
1: È la favola delle favole, la storia che ha commosso intere generazioni, il racconto che ha appassionato milioni di bambini.
2: Un segreto incanto svelerò.
3: Buongiorno, buongiorno!
1: È la storia di Squalo Neve.
4: Donno, donno, donno, donno, donno e basta!
1: E i sette Costanzo.
5: Compare con picconi, noi ogni dì.
1: Nel bosco incantato di Baranzate di Bollate è mattina.
5: Felicità, felicità.
3: C'è la torta crema e vermi putrefatti. Chi la vuole?
4: Io. Che schifo.
3: Che c'è, sipariolo? Non rompere.
4: Fa schifo.
3: Vuoi Jake cole?
4: Eh?
3: Vuoi Jake cole?
4: Vabbè, damma la torta, ho capito, ma...
1: Intanto, nel bel castello Macondiro Ondirondello.
6: Specchio, specchio, di sto cazzo, chi è il più cesso del palazzo?
7: Ma tu, mia regina!
6: E invece, specchio, specchio delle mie emorroidi, chi è il più cesso tra tutti i mongoli?
7: Purtroppo c'è un cesso più cesso di te, mia regina!
6: E che cazzo è sto cesso?
7: Si chiama Squalo Neve! È così cesso che la merda quando lo incontra si inchina!
6: No! Vai e uccidilo! Deve morire!
7: Ma sono uno specchio, mongoli!
6: E chi dovrebbe andare?
7: Il cacciatore!
6: E mandalo, no?
7: Ma non ce l'abbiamo!
6: Vabbè, vado io! Vaffanculo!
4: Battiti, battiti, consigli per gli acquizzi!
3: Costanzo lì! Io vado nel bosco a raccogliere le lumache! Così vi faccio il gelato! È buono anche, eh?
4: Ma che schifo il gelato delle lumache! Ma non puoi raccogliere i limoni! Ma che palle!
3: Ci parlo, mica veniamo a Miami, a Baranzate stiamo. Vuoi venire con me? Baranzate di Bollate.
4: Vai! La la la la la la la la la.
6: Scusate?
3: Sì?
6: Tu devi essere Squalo Neve.
3: E certo, bellezza. Come fate a riconoscermi?
6: Ah, perché fai veramente schifo al cazzo.
4: Ha parlato Angelina Jolie, ha parlato.
6: Eh?
4: Ha parlato Angelina Jolie.
6: Eh?
4: Monica Bellucci, va bene? Hai capito?
3: Come posso esserti utile, regina?
6: Come hai fatto a capire che sono regina?
3: C'hai la corona in testa, è normale, no? Sempre una regina.
6: Ah, vabbè. Volevo farti assaggiare queste nuove mele avvelenate. Le mele consenta. Questa è al cocco.
4: Non te le magnatta. Se mele avvelenate magari fanno male, capito?
3: Che buona! Hai anche altri gusti?
4: Non te le magnà!
3: Che buono!
1: Poi, il dramma.
4: Ecco, sapevo. È morto? Come è morto? È morto? Proviamo qua la scarica. 1, 2, 3, pain! Niente, non si ripiglia.
8: Ci saluta, suo Roya, con un sms.
4: Fate zitto, messaggiolo! Quello lo devi leggere a Carlotta. Dobbiamo scavalare Squalo Neve. Hai capito? Solo lui può salvarlo.
9: Ditemi tutto.
4: Deve salvare la nostra amata Squalo Neve.
9: Dov'è questa Squalo Neve?
4: È sotto di lei.
9: Non è una merda di rinoceronte? Scusate, ma cos'è successo?
4: Ha mangiato le mele con senta ed è morta. È morta.
9: Ho capito, per forza, le mele con senta ammazzano i cessi e tengono in vita solo le figlie. Va bene, ci penso io. Occhio, malocchio, prezzemolo e biscione, fai risvegliare di colpo sto mambrone.
3: Grazie, cavaliere, grazie! Come posso sdebitarmi?
9: Amica, un paio di ginocchiere.
6: E io?
9: Ci vediamo ad Arcore, regina.
1: Squalo Neve e i sette Costanzoli.
10: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
11: Lo Zoo di 105.
10: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: In questo episodio, i Tamarri sono alla ricerca di una sarta per farsi confezionare dei vestiti su misura per il cugino, che, essendo troppo magro, ha bisogno di pesi nei vestiti per non volare via.
1: Tamarri!
3: Sì, ok. Ciao. Pronto?
4: Sì, sono Massimi di Quarto! Pronto, signora? Sartaia? Quella che cuci i vestiti?
3: Sì, sartaia sono. Sartaia, ma mi ha sentito sartaia. Sono sarta, sì, dica.
4: Sì, come parli strano, sei italiana?
3: Certo che sono italiana, sono mantovana. Abito a Brescia, ma sono mantovana. Dimmi.
4: Ah, sì, minchia. Allora, pazzesca sta cosa, perché ne ho chiamate altre due o tre, ma non riuscivo a capire cosa dicevano, che erano metà cingiulai e metà non lo so.
3: No, sono l'unica sarta qua a Brescia italiana.
4: Ah, fantastico, allora, chissà come te la tiri, una stilista sei. Senti, ascolta, c'ho mio cugino che siccome è dimagrito ma tantissimo per roba di bams e spaccata la nasca proprio, è arrivato a 35 kg praticamente. Volevo sapere, è possibile mettere dentro i suoi vestiti dei contrappesi cuciti tipo di piombo?
3: Dei contrappesi?
4: Sì, perché la spiega la signora che è lei. Praticamente dobbiamo andare a Trieste, sa che là c'è la Bora, no? Allora ci ho preso un attimo di paura perché là fra lungomare metti che ci cade in acchio con una folata di vento.
3: Ma devi mettersi due pietre nelle tasche.
4: È quello il concetto, no? Le pietre nelle tasche se ne è messe purtroppo troppe.
3: No, dai, non fare così, che non posso mettere i piombini dentro nel coso. Ci sono anche quelli, i bambini volano via. I bambini volano via.
4: Sa che io comunque un giro per la sanità mentale la farei, proprio un salto. La sento un po' stravagante, signora. Cosa sta dicendo? Dove sta andando la discussione con questa sanità?
3: No, io sono giusta. Sei tu che mi dici delle cose.
4: È curioso.
3: Che non le sono.
4: Che lei, hai che capito? Forse. Sì, sì. Spariamo anche vocabili a casa. Praticamente devo cucire questi piombini dentro la maglietta.
3: Allora,
4: sì,
3: ascoltami.
4: Mettiamoci di pronto, sei tu.
3: Io ho il negozio qua in via la.
4: Sì.
3: Se tu vieni qua ne parliamo faccia a faccia, va bene?
4: Ah, tipo duello.
3: Ecco, e dopo sei stato fortunato che ti ho risposto, perché io i numeri privati non rispondo mai, anche se ho una sartoria.
4: Ah, capito.
3: Perché una persona come si deve presentare col proprio numero.
4: È giusto come quando si chiama i carabinieri, dice lei.
3: No, ma mi interessa mia, i carabinieri.
4: No,
3: ti raccomando,
4: dico,
3: va bene?
4: Ci si presenta. Hitler! Okay. Perfetto, va benissimo.
3: Perché non ho tempo da stare al telefono. La ringrazio.
4: Immagino, deve gestire i fasci. Va bene, se.
1: Tamarri.
5: Pronto?
6: Pronto? È la sarta?
5: Sono sarta.
6: Ciao sarta, come stai? Tutto a posto? Senti un attimo, ti volevo chiedere un'informazione. Vabbè, tu fai le riparazioni dei vestiti, giusto?
5: Sì.
6: Fantastico, fantastico. Senti, io ho un problema, dovrei prendere, diciamo, dei vestiti da farli diventare pesanti. Cioè mettergli del peso dentro, perché ho un cugino molto magro, ma magrissimo. Allora andiamo in un luogo dove c'è tanto vento. L'ultima volta praticamente eravamo a Trieste sul lungomare e a un certo punto si è scaraventato sulla petro. Che cazzo ridi, non ho capito, stavo dicendo la verità. E se
5: scaraventi, ma credo che è uno scherzo.
6: Non è uno scherzo, ti pare che io mi metto alle 11 del mattino a fare uno scherzo?
5: Sì, credo di sì, ma non no. Credo che sto.
6: Ma no, ti giuro che è la verità, guarda, se non mi vuoi credere, non mi credere. Però io ti
5: deve pesare
6: ma mi devi fare
5: un camion, cosa li mettiamo addosso? Perché ho visto anche che un camion che si ribalta con il vento, li mettiamo un camion addosso?
6: Ma no, il camion è diverso, il camion lo regge il peso del vento, lui è magro e quindi ci vogliono dei vestiti pesanti. Quindi noi abbiamo dei vestiti, però magari se riusciamo a mettere degli inserimenti dentro la camicia, delle tasche interne, dei pesi, qualcosa che gli aumenti il peso, perché te lo giuro veramente, guarda, a parte che ti sto per dare
5: uno schiaffo. Ma potete fare una cosa pendente, qualche sacchetto?
6: Vai, illuminami! Illuminami! Dimmi! Vai! Dicevi?
5: Prendi un sacco, due, leggeli con qualche string. E metti qualche sabbia dentro.
6: Sì, non fare la cretina, guarda che stiamo parlando seriamente. Non è che ti devi imbarcare di cazzate.
5: No, io anch'io parlo seriamente. Allora, ma è una buona idea.
6: Mi fai venire nervoso. Va bene.
5: Nulla più di te.
6: Cosa ci metto dentro le tasche allora? Ti porto della, una camicia, la giacca, il pantalone che ci metti dentro tutti gli insert?
5: Ma guarda, puoi mettere in sabbia dalla spiaggia.
6: Non ti capisco quando parli.
5: Ma è bello così, non paghi niente. Wow, ipipura.
6: Senti, stasera passo a prenderti con la Maserati, hai capito? Usciamo, andiamo a spaccarci.
5: Io non
6: già capito?
5: Vado con Maserati, sarà vigliacca.
6: Si sente che sei vigliacca proprio, saccagnata proprio. Mamma mia, ti spacco proprio. Ok, va bene, ok, ora ti porto la giacca. Ah! Ridi su sto cazzo, va. Sei simpatica, guarda. Meno male che sei simpatica, va. Meno male che sei simpatica, va. Ah!
5: Andiamo, oggi mi hai fatto la giornata più bella.
6: Lo so. Brava. Comunque saccagnata, succhiamento di pancia, anche limitrofe in perpetuo, tutto saccagnato proprio. Dai. Ok, ascolta, quando ti porto la giacca, arrivo così fuori dal negozio, tu mi riconosci perché a 2 metri prima proprio mi faccio sentire così. Hai capito?
5: Ora capisco tutto io.
6: Ciao grande, sei numero una.
5: Grande.
6: Ciao grande, ciao, fantastica. Grazie. Ciao, incredibile, dai.
1: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sì, praticamente sì. Praticamente è la giornata giusta. Sono Massimiliano di... Scusa, c'ho la gola un po' impestata. Sono Massimiliano di Quarto, stavo cercando la sartoria.
7: Sì.
4: Senti, Folletto del Bosco, praticamente sei tu la sarta o sei la receptionist?
7: Sono la receptionist.
4: Top, cazzo, è grande la sartoria, minchia, c'è il Mercedes proprietario, tops.
7: Mm-hmm.
4: Senti, Transistor, praticamente c'ho mio cugino che si è dimagrito un sacco perché ha avuto storie brutte con la droga e adesso deve praticamente rinforzare i vestiti perché pesa veramente una 30ina di chili, è praticamente un revolver.
7: Che bello.
4: Non ti ho chiesto se te lo vuoi scopare, ti ho chiesto se gli puoi rinforzare i vestiti.
7: Certo.
4: Cioè praticamente, siccome anche si deve trasferire in una comunità a Treviso, no? A quelle zone lì, sai che c'è la borra, c'è dentro, no? E allora stavamo pensando con mio cugino, gli facciamo rinforzare i vestiti con qualche piombo, si mettono i piombi nei vestiti?
7: Certo.
4: Ah, top. Va bene, allora come stiamo affatto la cosa? Della situazione.
7: Deve venire qua e provare.
4: Ma i piombi li avete voi?
7: Sì, adesso vediamo, recuperiamo qualcosa.
4: Vabbè, allora facciamo così, a quanto costa il serviziello?
7: Dipende, bisogna vedere quanto lavoro c'è da fare. Noi consigliamo sempre di venire qua e poi le facciamo il preventivo.
4: Sei simpatico! Sei troppo simpatica, cazzo! Mi proiettilo da te adesso subito, allora!
7: Va bene, perfetto, l'aspettiamo. Buona giornata. Ci vediamo.
4: Sto precipitando nella follia. Ehi, sei ancora lì?

0: Lo Zoo di 105.
1: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
2: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi!
3: Grazie Marco, grazie a tutti!
1: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
4: 700.000 lire? No, è poco.
5: È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica. Vabbè, innanzitutto per due palino.
1: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
6: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
1: Ma poi qualcosa è successo, fino a raggiungere il dramma.
7: Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi, Corpo. Capo pattuglia chiama Corpo. Rispondi, Corpo.
8: Capo pattuglia schiama Quadra B.
7: Squalo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
3: Chi è?
8: Squalo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
3: Non ho capito.
7: Dimmi coordinate mentre prende.
3: Non capisco.
8: Non te devi chiamare Corpo, tu te devi chiamare Sordo. Andozzai.
9: Sono nello studio 4.
8: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
3: No, no, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
8: Ma chi?
3: Quelli dello zoo.
8: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
3: Stanno a scherzare, mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare di scaldire quelle giuste.
8: Ma?
3: Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
8: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai!
3: No, io non esco!
8: Dai, che brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
3: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
8: Ma chi?
3: Lo zoo!
8: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Squalo, dai, su.
3: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro.
8: Sì.
3: Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo Squalo ha bisogno dell'acquario.
8: Tu te devi far curare, Squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
3: Davvero?
8: Sì, dai, che sei liberato un po', so, vieni.
3: Grazie, colonnello! Allora esco!
8: Canotta?
7: Sì?
8: Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quella di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, licenziato, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non sono licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli, tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
6: Alberto? Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105.
8: Amico che ti scopri le angurie perché non conosci il concetto di vagina, cerchi un negozio che offra innovazione e qualità a prezzi vantaggiosi? Peccato, nella tua zona non ce n'è e non hai nemmeno un cesso di veicolo per cercare altrove. E allora vieni a piedi da Mondo d'Efficienza, il grande megastore di arredamento un po' così, con solo pochissimi legami con l'ISIS. Troverai tante soluzioni per personalizzare la tua casa a prezzi scritti a matita, tipo materasso ergonomico senza olio di palma, 520 euro. Divano veramente brutto, ma visto con gli occhi dell'amore, 2500 euro. Cornice per cornici, 34 euro. Impianto di riproduzione sonora composto da coppia di sposini che scopano molto rumorosamente e senza precauzioni, 35 euro al giorno. Lavatrice con oblò, vista mare. Che stronzata questa. Lavatrice con oblò, vista mare, 570 euro. Carta da parati, fantasia, con scritto uomo di merda, in tutte le lingue del mondo, 27 euro al rotolo. Speciale antiquariato, abaco contaseghe per onanisti vintage, 88 euro. Armadio in pura cocaina, con piccolo scomparto segreto per nasconderci del legno, 2 milioni di euro. Poltrona leggermente sfocata, per pigri, ipermetropi, 832 euro. Trolley portabancomat, 79 euro. Trolli porta bancomat, 79 euro. Presepe per...
5: Questa è bellissima.
8: Presepe per atei, senza Madonna, San Giuseppe e Bambin Gesù, 99 euro. Delizioso servizio di tazzine speciali per decaffeinato, 47 euro. Tombola bio, 14 euro. Rivoluzionario test da tavolo per scoprire se sei castano, 90 euro la confezione da 6 più 1 in omaggio. Macchie macchie di sperma per divani e divani, 12 euro cada uno. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione armi e bagagli, acquista un oggetto per la difesa personale e noi ti regaliamo una valigia per andartene a fanculo. Scegli la tua soluzione fra centinaia di pericolosi ritrovati bellici, cose che fanno molto malissimo, tipo pistola boomerang con pallottole che tornano indietro per giocosi suicidi, 249 euro. Ascia bipenne più penna biascia, 98 euro. Cannone a serramanico, 990 euro. Dentiera adesiva da fica, garantita antistupro, 65 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Vecchi, stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
2: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la vittoria di Nilla Pizzi al Festival di Sanremo del 1951.
3: Certo che Nilla Pizzi canta proprio da Dio, eh?
4: Sono molto felice di questa ondata di musica nuova.
5: Qualcuno ha visto le mie ciabatte?
3: Ce le hai addosso, vecchio deficiente.
6: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
7: Sua maestà Lord Giolitti.
6: Instagram sta prendendo troppo il sopravvento.
5: Cos'è Instagram? Una città colonizzata durante la campagna d'Etiopia?
3: Zitto, lascialo finire.
6: Ormai c'è una proliferazione di questi nuovi influencer che non sanno nulla e non hanno voglia di lavorare. Infatti una ragazzina di nome Chiara Ferzanghi, nota sui social come Claire 2013, sta cominciando ad acquisire followers e si sta montando la testa. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera. Andate e fate quello che ci vorrebbe.
4: Forza ragazzi, il Piave ha mormorato. Andiamo.
5: Dove sono le mie ciabatte?
3: Ce le hai sempre addosso.
4: Al Boomer Jet. Turbo!
2: E con una velocità da tubo catodico, i Turbo Boomer montano sul loro Boomer Jet, un baluardo guizzo dell'alta ingegneria italica. Un enorme aeroplano a forma di barella, con anche i sacchi per le aflebo e propulsori nucleari. Ed ecco che trovano la giovane Claire 2013.
8: Ciao guys, Gigi, oggi si flexa qui per la Design Week, è pieno di pop-up, installazioni, eventi e cose bellissimissime. E la mia first reaction, shock, oh my god. Guardate le prossime stories per dei consigli, no clickbait. E non perdetevi la live di questa sera alle 21 sul mio canale Twitch, che ci bingiamo solo leveling tutti insieme. Bye!
4: Ferma, tu non puoi passare.
8: Oh no, i Turbo Boomer.
3: Siamo qui per risolvere la situazione.
5: Ma avrò portato le pillole.
3: Le stai masticando, brutto scemo.
4: Chiara, ma perché parli da sola?
8: Ma mio, sto parlando coi miei follower. Mollami che stai cringiando male.
4: Ma in che cazzo di lingua parli?
5: Oh no, sono tornati i fottuti Vietcong.
8: Ma che Vietcong? Non blastarmi che sono nel chill.
3: Ma soprattutto perché ti fai chiamare Claire se ti chiami Chiara?
8: POV, i boomer non capiscono nada. Americanizzato fa molto più cool.
5: Io non capisco. Ai miei tempi l'inglese non esisteva. I pullman si chiamavano corriera, i jeans erano i genovesi e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
4: Secondo me è il momento di...
8: Un momento, vi mollo al fly che è l'ora dello sbusto su Pokémon.
4: Servono le maniere forti.
5: Prendo la cinghia.
2: E con una raffica di 489 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Chiara, cosa che non hanno fatto i suoi genitori a suo tempo. Turbo
8: Grazie, Turbo Boomer. Ero davvero convinta che con la mia abilità nell'arte della comunicazione potessi diventare miliardaria. Avevo già delle grosse collaborazioni con marchi famosi pronti a farmi da garante e dei contratti milionari già praticamente firmati. Ma mi serviva una bella sprangata alla vecchia maniera. Mi ha aperto gli occhi. La cinghia mi ha guarita. Ora andrò a zappare la terra.
4: Dovere, ragazza mia. Riesci per caso ad aggiustarmi il Facebook?
3: Andiamo a festeggiare rollandoci un cannone. Mio nipote Marrakesh mi ha dato dell'erba buona.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un maiale cade dal terzo piano e Pierino dice: che rimbalzo! No, aspetta. Un maiale dice a Pierino: spec! Era così. No, non era così. Un maiale ruba un sigaro al padre di Pierino, che prende la moto. Pierino, la maestra, il maiale, un maiale entra in macelleria e lo ammazzano, porco d***o.
9: Turbo Boomer.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105.
11: Ah, benissimo, pensate che l'ho depositato alla SIAE quest'urlo. Quando fate i bordello delle discoteche mettete ah con 3H e io prendo i soldi. Benissimo ragazzi, torna Wender, torna l'appuntamento con lo scherzo telefonico, quello serio, quello figo, quello che tutte le radio hanno copiato e sono fiero di dirlo che ci avete copiato e godo come un pazzo. Però quelli che faccio io fanno ridere. Benissimo ragazzi, ti sono piaciuto qua Mazzoli, è proprio da figlio di puttana. Benissimo ragazzi, tornano le voci termosifone che solo noi dello Zoo di 105 abbiamo e spacchiamo il culo al mondo a un nuovo bestemmiatore. Power Dynamite Scanford Kenwise Canawallera Scapocchia.
12: Pronto? Pronto?
13: Dove sei?
12: A c***o, non posso parlare.
13: Rispondi.
12: Cani.
13: Si può sapere dove cazzo sei? Rispondi.
12: Ti piglio d'ammazzo.
13: Sono Tony Termosifone.
12: Il tuo buco del culo.
13: Lo conosci Tony Termosifone?
12: No, quella puttana di tua mamma conosco.
13: Rispondi, merda, ti ammazzo.
12: Porco d***o, porco d***o.
13: Allora
12: posso parlare adesso, sto mangiando.
13: Chi cazzo è l'altro?
12: Ascolta, vengo io ti ammazzo, figa.
13: Chiamami, imbecille.
12: Tua madre, fa puttana.
13: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però, eh?
12: E tu nel culo no.
13: Cos'è, devo ridere?
12: Ridi, ridi, figli di puttana.
13: Che nervi!
12: Pronto?
13: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
12: Sai chi è il dio bastardo porco? Lo sai chi è porco?
13: Devo ridere.
12: Ridi come cazzo vuoi, porca m***a.
13: Testa di merda, dove sei?
12: A lavoro, porco. Ma te non lavori, non c'è un cazzo da fare che rompere i coglioni.
13: Testa di merda, ma sei tu che mi hai chiamato a pranzo?
12: A pranzo il cazzo ho chiamato, tu hai chiamato, porco.
13: Oi. Pezzo di merda!
12: Tua madre con la puttana!
13: Sono Tony Termosifone.
12: Questi cazzi che sono Vanaconda, porco. Oi.
13: Lo conosci Tony Termosifone?
12: No, porco.
13: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
12: Ma ciucciami il cazzo.
13: Abaia.
12: Cane.
13: Abaia.
12: Porco di...
13: Abaia.
12: Sai che devo lavorare, cane.
13: Abaia.
14: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nel ridente ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei potenti Turbo Boomer, che si stanno godendo la cena dei coscritti.
2: Ma pensate, guarda un po' chi c'è, Lino Banfi.
3: Ah, porca putterola, Ornel, Gandalf e Nonno Simpson, voi tre sempre insieme, eh?
4: Proprio come quando andavamo a scuola.
5: E arrivavamo sempre in orario, perché quando c'era lui, i treni non facevano ritardo.
3: Ma che bel momento, me, sembra quattro amici al bar, la canzone di Gino Paoli.
2: Io ce lo ciucciavo a Gino Paoli.
4: Dai, forza, facciamoci un bel giro di limoncelli.
6: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
7: Sua Maestà Lord Giolitti!
6: Ormai al giorno d'oggi non c'è più religione, non c'è più rispetto, non si sa proprio più cosa fare. In giro è pieno di criminali e si ha paura ad uscire di casa. E in questo clima si sta sviluppando un'incredibile xenofobia e razzismo, anche a scuola.
5: A scuola arrivavamo sempre in orario!
2: L'hai già detto 30 secondi fa, vecchio bastardo!
6: In mezzo a questi drammi c'è un ragazzino di nome Zislav Beksinski, di origine polacca, che viene costantemente vessato e bullizzato dai compagni. C'è bisogno di una bella sprangata alla vecchia maniera.
4: Forza, ragazzi, andiamo subito e facciamo ciò che va fatto.
5: In questi momenti cosa non darei per un bicchiere di vino con Gianni Rodari?
2: Io ce lo ciucciavo a Gianni Rodari.
4: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
1: E con una saettante celerità balerante, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Zislav Beksinski.
8: Gne, Zislav Beksinski è polacco, proprio come la Polonia, e la Polonia è stata distrutta.
9: Anzitutto, solo origini polacche, ma sono italiano. In secondo luogo, la Polonia non è stata distrutta.
10: Zislav è tutto brufoloso.
9: L'acne è una cosa normalissima alla nostra età. Anche voi avete dei brufoli sulla faccia.
8: Zislav Beksinski è il classico nome da difensore centrale polacco che, dopo una carriera passata in Bundesliga tra Lipsia e Borussia Dortmund, viene acquistato a parametro zero dalla Fiorentina.
9: Ma questo che razza di insulto dovrebbe essere?
10: Zitto, pus!
9: Ma il pus è un normalissimo antibatterico naturale del corpo. Perché vi fa così schifo?
8: Perché sei un figlio di puttana, ecco perché.
4: Eccoci qua.
11: No, no, il Turbo Boomer. Turbo Boomer.
2: Siamo qui per risolvere la situazione di quel bimbo con la Bibbia in braille sulla faccia e la mamma puttana.
9: Siete qui per aiutarmi?
5: Ovvio, ragazzo, qual è il problema?
9: Questi bulli mi prendono sempre in giro e mi picchiano.
8: Perché il cagasotto si piscia sempre nei pantaloni invece che rispondere alle nostre vessazioni.
5: Anche io mi piscio nei pantaloni, allora? Sempre meglio che pisciare nell'orto ai poveri vecchi, come fanno quei bastardi Yankee nel mio di orto. Ai miei tempi non c'erano gli Yankee e soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
2: È vero quello che dicono questi bulli, Stellina?
9: Beh, sì, io non rispondo perché non credo che con la violenza si risolva tutto.
4: Tranquillo, ragazzo.
2: Ci pensiamo noi, Stellina.
5: Prendo la cinghia.
1: E con una raffica di 1945 cinghiate dalla parte della fibbia, i Turbo Boomer danno un'importante lezione di vita a Zislav Beksinski per fargli capire la durezza del mondo e farlo crescere.
9: Grazie, Turbo Boomer. Ero convinto che l'intelletto servisse più dei muscoli e che bisognasse usare il dialogo per far arrivare con limpidezza un concetto a chi è prepotente con te e cerca di metterti i piedi in testa. E invece serviva la vecchia cara cinghia.
4: Bravo, ragazzo. È proprio per questo atteggiamento cagasotto che la Polonia è stata invasa.
8: Grazie davvero, Turbo Boomer. Avete reso il nostro amico Zislav un vero uomo. I suoi brufoli non saranno mai colmi di merdaglia gialla come voi siete colmi di saggezza.
9: Ti ho detto di non insultare più i miei brufoli.
2: Ma l'hai ammazzato a sangue freddo?
9: Sì.
4: Bravo, cazzo, così si fa.
2: Ora sì che sei un vero uomo, soldato Joker.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino mette una camicia di lino, la mamma lo vede e gli dice: ma la camicia è di lino? E Pierino gli fa sì. E allora la mamma gli dice: è bella, ma non ci vivrei. La camicia di lino è bella, ma i panni sporchi si lavano in casa. Poi arriva la maestra che dice a Pierino: ehi Pierino, stai sudando? E Pierino fa: sì, sto sudando, 7 camicie e sono tutte di lino. E la maestra: caspita, le hai prese in saldo? Vicolungo? No, forse. Aspetta, vuoi un caffè? Posso offrirle un drink? La mamma e la maestra: allora la camicia è di lino, il cappello è di Pierino e Pierino. Pierino prende la camicia di lino e lui l'ammazza, porco di... Turbo Boomer!
12: Lo Zoo di 105. Radio 105.
13: Rai Spreco presenta...
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
17: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta... Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
18: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
18: Scusi, non sto capendo.
19: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
20: No, questa volta io ti tolgo.
19: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
20: Prendi la candeggina, Rosario.
21: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
19: Oh no, Brimbelli!
20: Abbiamo vinto, usciamo!
18: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
22: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
22: sì,
18: Don Gaetano?
22: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
18: sì,
22: che sono andato a puttane.
18: Benissimo.
22: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
18: sì,
22: no?
18: Sì. Ma lei sta a Pavia?
22: Sì.
18: Tutto bene? Si è strozzato?
22: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
18: sì,
22: delle feci.
18: Guardi,
22: forse
18: vabbè,
22: c'è il sangue.
18: Sì,
22: allora,
18: va
22: signora...
18: Bene. Questo
22: mi ascolti,
18: sì,
22: ero puttane.
18: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
22: E quella sera c'era uno con la parrucca.
18: Ah.
22: Non vorrei che sia, come si chiama?
18: Don Gaetano?
22: Gaetano?
18: Don Gaetano, sì.
22: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
22: Un attimo,
15: mettici il pennino nella cacca.
22: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
18: Scusi, lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
22: Un attimo,
15: mettici il

0: cazzo ci hai messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era Calciavite.
0: Porcaccia me se.
1: Porca ma.
0: Che sangue non c'è nelle feci.
2: Calciavite Brimbelli.
3: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
3: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
3: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
3: Ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
3: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto
3: qua. Va bene.
4: Lo sport.
3: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
3: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
3: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
3: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
3: E
4: per
3: cosa
4: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
3: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
3: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
3: Ecco.
4: Uno.
3: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
3: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
3: sì,
4: sono quello della cancra,
3: sì,
4: dell'esame delle feci.
3: Sì.
4: Allora,
3: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
3: Niente,
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
4: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
2: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
3: Bene,
4: visto.
3: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
3: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
3: sì.
4: Decisivo?
3: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
3: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Una cosa bella.
7: Sì.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente.
6: No. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
7: Scusa, ti è partito un dente.
6: No, l'altra votazione.
8: Giovanotti.
6: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
7: Mi è sembrato di vedere un gatto.
6: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
7: Cosa è successo? This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only on 105.
1: Ieri sera su Italia 1 ha debuttato 90 Special, il nuovo programma di Nicola Savino dedicato agli anni 90. La prima puntata ha fatto quasi il 12% di share, ma non tutto è andato per il verso giusto. Se non l'avete visto, ci pensiamo noi. Ecco, 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.
2: Numero 8.
1: Entra Cristiano Malgioglio vestito da strega di Maleficent, film Disney del 2014, e la gente in coro si chiede: ma che cazzo c'entra?
2: Numero 7.
1: Momento nostalgia con la graffetta di Ward, che dopo 40 minuti di niente assoluto

0: sale sulla sua Vespa e porta via i coglioni.
1: Numero 6.
0: Lo studio balla Un Blu da Budì da Budà. Il cantante è così ingrassato che il gruppo ha cambiato nome in Eiffel 165.
1: Numero 5.
0: Benji e Fede cantano i Luna Pop e riescono a fare più cagare degli originali.
1: Numero 4.
0: Fiorello entusiasta abbraccia tutti per quasi un'ora. Per completare il quadretto anni 90 manca solo la buona vecchia copertina del CD. E chi ha naso per intendere, intenda.
1: Numero 3.
0: Per la felicità dei segaioli d'annata entra in studio Ella Weber e il programma cambia subito nome in A90 Special.
1: Numero 2.
0: Michele Cucuzza si occupa della parte social del programma, che è un po' come mettere Papa Bergoglio a parlare di figa.
1: Numero 1.
0: Nel programma c'è anche spazio per la politica. Vi ricordate Berlusconi che si candida alle elezioni? Cazzo, sembra ieri. E invece è oggi. Queste erano 8 cose di 90 Special che vi siete persi, ma comunque è meglio Alberto Angela sulla Rai.

0: stanchi, nostalgici, ma soprattutto sono qui per riportare il mondo ai bei vecchi tempi scheggiadetti. Gandalf, Nonno Simpson, Ornella Vanoni, loro sono i Turbo Boomer.
1: Siamo nell'allegro e ridente ospizio di Santa Eutanasia, dove tra un purè di patate e del tacchino bollito, i potenti Turbo Boomer stanno guardando l'imbianchino imbiancare.
2: Guarda lassù, ripassa meglio lì, dai.
3: Minchia, nonno, dai, io so come fare il mio lavoro, non rompermi il cazzo.
4: Io te lo ciuccerei il cazzo.
3: Ma che schifo.
5: Non mi sembra che tu stia facendo bene, si passa sempre nella stessa direzione. Oh, ai miei tempi imbiancavo per il vecchio Jerry e lui...
3: Minchia, andate a fanculo, mi metto le cuffie e mi scasso di sfera, gali ed ernia.
5: Ernia? Io ne ho 18 di ernie.
2: Dal suo strano linguaggio credo che abbia bisogno di una bella cinghiata.
1: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua maestà Lord Giolitti.
1: Lasciate stare l'imbianchino, ci penseremo dopo. Ora ci sono problemi peggiori. I vegani.
5: Non bastavano i cinesi? Ora pure quelli del pianeta Vega vogliono invaderci.
1: Ma no, i vegani sono quelli che non mangiano nessun derivato animale. Né carne, né formaggio, né uova.
4: E cosa ciucciano allora?
1: Non lo so, davvero non lo so. E infatti un ragazzo di nome Andrea Caciocavallo sta abbracciando quest'idea e diffondendo battendosi per i diritti degli animali. Andate a fare ciò che va fatto.
2: Forza ragazzi, a quanto pare ci sarà comunque da usare la cinghia.
5: È andata bene a quell'imbianchino delinquente.
2: Coraggio, alla Boomer Mobile. Turbo
1: Boomer! E con un florilegio di raggi colorati sgranati da far invidia al Tagadà degli anni 90, i Turbo Boomer montano sulla loro Boomer Mobile e trovano Andrea Caciocavallo.
7: Essere vegani è una scelta, la scelta di non ferire gli animali. Se noi amiamo gli animali, noi non li mangiamo.
2: Fermo lì, non dire altro, noi siamo i potenti Turbo
8: Boomer. Ci mancavano i vecchi ignoranti adesso.
4: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina. Ti vedo che sei deperito.
2: Senti ragazzo, dici al vecchio Gandalf, perché cazzo non mangi la carne?
8: Non solo non mangio la carne, io non mangio tutto ciò che abbia dietro uno sfruttamento animale.
5: Ma la carne è fonte di proteine. Ai miei tempi si mangiava qualsiasi cosa proiettasse un'ombra e le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Guardate che i tempi cambiano, oggi ci sono un sacco di valide alternative vegane.
4: Alternative? Cosa sei? Un coglione con la mamma Bucchina?
5: Per caso non lo prendevi il latte da tua mamma Bucchina?
8: Ma questo cosa c'entra? Mica è un animale.
5: Certo, è una vacca.
8: Insultare mia madre non mi sembra una grande argomentazione.
4: A me sembra un'argomentazione più che valida invece.
8: Voi siete solo dei vecchi rincoglioniti bigotti e conservatori che se qualcuno prova a farvi guardare in più in là del vostro naso sfasate e non sapete far altro che insultare. Ecco la verità. Preferirò sempre gli animali agli umani come voi.
2: Ehi, ehi, non dovresti mangiare neanche le verdure, visto che tuo padre è Finocchio.
8: Ecco, appunto.
5: Mangiare la carne è cosa giusta. Lo diceva anche il vostro paladino della giustizia. Lì, cosa? Martin Burger King.
4: Io ce lo ciucciavo a Martin Burger King.
8: Ma voi vi ascoltate mentre parlate? State dicendo solo cazzate.
2: Ascolta, ragazzo, non fare troppo lo spocchiuso, che tanto sai bene che qui andrà a finire a schifiu. Sai già cosa accadrà, no?
8: Lasciami indovinare. Prenderete la cinghia?
4: Bravo ragazzo.
5: Prendo la cinghia. Turbo
1: Boomer! E i Turbo Boomer danno ad Andrea una raffica di cinghiate tante quanti sono i reparti ortofrutta di tutti i supermercati del mondo, dandogli la più importante lezione della sua vita.
8: Grazie Turbo Boomer, ero veramente convinto che bastasse ribellarsi alla natura carnivora dell'uomo per salvare delle vite, e invece non ragionavo bene perché mi mancavano le proteine. Mi serviva proprio una bella sprangata alla vecchia maniera. Ora andrò a cacciare tutta la fauna locale a mani nude e se non ne dovessi trovare mi ciberò di tutti i cani e gatti del condominio. Fanculo alla natura e viva il ventennio.
4: Bravo ragazzo, e comunque anche lo sperma è fonte di proteine, io lo so. ce lo ciucciavo.
5: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il colmo per un pompiere? Avere le lenti che non mettono tartarughe marine. Che poi il pompiere praticamente sta andando a spegnere un incendio, no? Si trova l'11 settembre, vanno tutti a fuoco, corpi che cadono, e il pompiere tira fuori la pompa e dice: mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E poi arriva la maestra, Pierino, e il pompiere entra dentro il fuoco e così si ammazza, porco
9: Turbo Boomer! Radio 105.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi è proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: La Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ha già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene!
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepin è la droga da stupro!
1: In che senso da stupro?
2: Lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora. Ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate... Non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo. Ma sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle! Adesso parte il quarto grado. Alla fine, che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari, solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta, cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo, datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle. per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senzatetto migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.
1: Che delizia.
2: Vai, dai!
3: L'attivista.
4: Su io l'attivista. Chissà come stanno felici i libri in questa libreria con sta musichetta. Che bello, corrono felici sugli scaffali. È una storia stupenda.
5: Buonasera.
4: Sì, pronto, buonasera. Che bella voce entusiasta.
5: Sì, mi dica.
4: Buonasera. Scusi, mi viene da ridere perché non me l'aspettavo. È bello sentire un commesso allegro.
5: Meno male.
4: Senta, io chiamavo per un'informazione. Voi tenete anche dei segnalibri?
5: Sì.
4: Sì, tipo sì. Carini con le...
5: Quelli carini, certo. Sì.
4: Ok.
5: Sì. Ne abbiamo di diversi tipi, quindi può scegliere.
4: Ah, tipo...
5: No, dico di disegni, di decorazioni, cioè dipende quello che vuole spendere, che ci sono comunque quelli più costosi, meno costosi, cioè può scegliere, voglio dire, come segnalibro.
4: Ah, ho capito, ho capito. Senta, una domanda, invece ce l'avete un libro di segnalibri?
5: No.
4: Non ce l'avete?
5: No, non ce l'abbiamo proprio.
4: No,
5: non hanno fatto, non so se esiste sinceramente, come carina idea, come
4: esatto,
5: come idea, voglio dire, quindi sì, però
4: ecco,
5: no,
4: sono contenta che lei sia d'accordo con me, perché diciamo che è un mio progetto, perché io mi chiedo sempre, quando leggo vedo sti segnalibri che li piglio, li sposto da un libro all'altro, non me li considero più di tanto, cioè pure a volte li vedo abbandonati in giro, magari sul treno uno finisce il libro e molla il segnalibro e no, lo perde, quello magari l'ha preso il treno a Bari e quello poi scende e quello se ne arriva fino a Venezia, scende lì a Venezia e dice mo che faccio alla laguna, cioè oppure visto gente che si faceva i filtri per le canne, ma questo vabbè, comunque il punto è questo. Cioè, per dargli un po' di valore, no? Diciamo, anche per riconoscere l'impegno che loro ci hanno messo in tutti questi anni. Cioè, secondo me sarebbe bello fare un bel libro dei segnalibri, così uno si sfoglia i segnalibri e, come dire, no? Cioè, gli dà il valore giusto,
5: certo,
4: che si meritano.
5: Sì, certo, ovviamente i segnalibri degni di essere... ricordati, voglio dire, ecco. Perché comunque ci sono anche di brutti, quindi...
4: Sì, vabbè, però alla fine...
5: Di quella.
4: Però alla fine pure i bruttarelli hanno il loro diritto d'essere visti, accuditi,
5: sì, sono quelli poi legati al libro stesso, quindi che riportano comunque la copertina del libro stesso, quindi sono molto...
4: Esatto, lei è veramente un uomo intelligente, secondo me potremmo valutare di questo progetto portarlo avanti insieme, perché cioè, allora lei mi dice pure che ce n'ha tanti, no? Noi potremmo magari, senza farci tanto vedere...
5: Ovviamente sì, a vendita, sono prodotti che vendiamo, non che regaliamo, eh?
4: Sì,
5: certo,
4: vabbè, ma pure a vendita, sì. Certo, però dico che magari... Io, per dire, una volta vengo alla cassa, pago un libro, già che ci sto, lei mi infila dentro un segnalibro, no? Magari me ne mette 4-5.
5: Noi lo mettiamo di default a tutti il nostro segnalibro, quindi quello lo diamo comunque sempre al cliente.
4: Ma io dico pure quelli un po' più bellini, cioè, diciamo, noi, come dire, per dargli una seconda vita, no? Noi lì, sto facendo il gesto quello a umma umma, capisce come? Cioè, noi li pigliamo, io nel mio laboratorio li metto tutti insieme con la colla a caldo e faccio un piccolo libercolo dei segnalibri e poi lo vendiamo.
5: Vabbè, da vedere, sì, da vedere.
4: È un'idea bellissima, secondo me.
5: Sì,
4: senta,
5: sì.
4: Senta, allora, l'ultima cosa, visto che lei è assolutamente a bordo della barca con me, gridiamo insieme free segnalibri!
5: Free segnalibri!
4: Grande!
5: Okay.
4: Lei è il numero uno! Bravo!
5: Grazie.
4: Niente stupido! Tutto free!
5: Ci sentiamo, grazie!
4: Grande!
5: Salve,
4: ci sentiamo!
5: Ciao!
3: L'attivista.
4: Che so io?
3: L'attivista.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella.
2: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
3: Ciao Ama! Buonasera, buonasera a tutti.
2: Siamo pronti a giocare insieme alle nostre squadre. Iniziamo da chi è in svantaggio economicamente.
3: Sì.
2: Sapete che avete 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Attenzione ai telegrammi, parlate ad alta voce, non devo dirvi altro.
4: Siamo pronti Ama.
2: 3, 2, 1, via.
4: Chi?
3: Scopa.
4: Idraulico.
3: Giardiniere.
5: Casalinga.
2: Bravo, casalinga.
3: Bravissimo.
2: Desperate Housewife. Avanti.
3: Cosa?
4: Vendi.
3: Fuori.
4: Scuola.
3: Drogate.
5: Caramelle.
2: Perfetto, caramelle. E le parole diventano due.
4: E vai.
2: Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
4: Di
3: cosa?
4: Puzza.
3: Figa.
4: Passo.
2: Acciuga è la parola, ha fatto bene a chiamare il passo. Riprendiamo.
3: Chi?
4: Scopa.
3: Berlusconi.
4: Mubarak.
5: Nipote.
2: Molto bene, con parenti e amici va sempre bene. 29 secondi.
3: Cosa?
4: Sembra.
3: Buco.
4: Culo.
3: Dolce.
5: Ciambella.
2: Giusto, ciambella. Bravi ragazzi, 6. Avanti.
3: Come? Mio?
4: Cazzo?
3: Passo.
2: Peloso era la parola. Tornati indietro, 5 parole, 35 secondi. Ma sono ancora tanti secondi a disposizione. State andando bene, avete ancora i 3 passo. Ripartiamo.
4: Gatto?
3: Di?
4: Merda?
3: Suonerie.
5: Virgola.
2: Molto bene, Marco. 8. Potete farcela.
4: Tua
3: sorella
4: chiede
3: pompino,
4: macchina,
3: 30
5: euro.
2: Giusto, e vanno a 7. Ancora 32 secondi.
3: Cosa
4: non
3: fare
4: con
3: schettino?
2: 1, 2.
4: Passo.
3: Ma dai.
2: Crociera. Finiti i passo, ragazzi, attenzione. 9 secondi.
4: Dove?
3: Lavoratore?
4: Non?
3: Fa?
4: Un?
3: Cazzo?
5: Comune.
2: Comune, esatto, 9. Mancano 2 secondi.
4: E vai.
3: E allora lì!
2: Potete provarci velocemente.
3: Cosa?
4: Usa.
3: Tua.
4: Madre.
3: Orgasmo.
4: Anale.
5: Zucchina.
2: Esatto, e vanno a 12, sorpasso. E hanno vinto ancora una volta. Grazie per essere stati con noi, TG1!
0: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
12: Eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: qua,
11: fare!
13: Leon-san.
11: Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolgo la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
15: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: is the zoo, only for you.
1: Amici, sono Wender e torna Wender, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!
2: Se c'è

0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Chi è?
1: Chi ha chiamato?
0: Ah, Fanio per bene.
1: Chi è?
0: Venga, entri, maggiore.
1: Chi è lei?
0: Allora, caro Fanuber.
1: Maggiore, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
1: Non c'è niente da fare,
2: baciamelo piano.
1: Capitano.
0: Chi è?
1: Chi è?
0: Ah, Fanuber bene.
1: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia bella.
0: Oh! È in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh. Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestal come entra bene in questa fica bagnata.
1: La fica bagnata? Che
2: guarda, guarda il mio castello come entra bene in questa fica bagnata.
0: Godi, godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
1: Che cosa? Ha voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
1: Sì, sì, io mia.
2: Baciamelo piano.
1: Sì, mocca.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cavalla.
1: Lo metti in bocca?
2: Si spumina. Si ciuccia, ciuccia.
1: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerar.
1: Yes, yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Faniuber?
1: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sbirarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Succhia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Sì. Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
4: Lo Zoo di 105.
5: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
6: Oh raga, facciamo uno scherzo alla sposa durante la cena?
7: Sì, cazzo, dai. Che cos'è che hai in mente, dai?
6: Allora, un amico che fa lo spogliarellista, lo facciamo esibire appena ci sediamo tutti a tavola, eh?
7: Dai Mauro, ma sei scemo, dai, cazzo. Ma che Francesca è religiosa, ha tutta la famiglia di catechisti, dai.
6: Ah sì, è uno scherzo, dai, lo facciamo vestire da prete, così tutti pensano che deve fare un discorso e invece tac, parte la musica e inizia a ballare.
8: Oh raga, mi sa che secondo me è troppo, non mi sembra uno scherzo esilarante. Anzi, hanno anche un cugino vescovo e poi ci saranno anche i nonni.
6: Ma sì, Luca, dai, non ti fossilizzare, ormai siamo nel 2025. Sono tutti di mentalità aperta, lo era anche Papa Francesco. E di che ti piace l'allegria? Stai sereno!
7: Facciamolo.
9: Ehi, infatti!
10: Povera nonna!
11: Ma il prete finto si è strappato la veste rimanendo completamente nudo urlando e adesso tutti assieme benediciamo questo mega bazooka con le palle.
10: Alla nonna si è fermato il cuore.
12: Mega bazooka con le palle. Spacca.
11: Uè, plorettari! Perché non fate un salto a casa mia stasera che vi faccio vedere una cosa da paura?
6: Cosa, tua moglie?
11: Ehi, deficiente! Si dà il caso che grazie ad un super tutorial di YouTube, il sottoscritto, si sia costruito una bella sauna fai da te nel box! Tac!
6: Uè, ma sei scemo? Va che è pericoloso costruirsi quelle cose da solo!
11: Ma che cazzo dici? Ho seguito tutta la lettera! Va che quello youtuber c'ha 2 milioni di iscritti! Mica un coglione!
8: Sì, vabbè, sentiamo con cosa l'avresti costruita, dai!
11: Allora, è bastato un phon, dei sacchetti della spesa e un bollitore!
6: Ma sei fuori? Va che ci muori lì dentro!
11: Va, tutto calcolato, 45 gradi, il bollitore che vaporizza e Alexa che mette musica new age.
9: Ehi, infatti!
12: Mai visti dei polmoni così pieni di plastica fusa inalata.
10: Dottore, è grave?
12: No, è già morto da ore.
10: Ma il cuore batte, santo Dio, senta!
12: Siamo davanti a un altro paziente, ci serviva il letto. Figa, fuori uno dentro l'altro, eh? Sanità italiana.
8: Amore, ti ho fatto una sorpresina.
10: Che amore che sei, cosa hai combinato?
8: Guarda qui, ho prenotato per questo weekend in questa casetta stile palafitta direttamente sul mare.
10: Ma che figata, ma sei un amore. Ma, scusa un momento, amore, ma Google Maps dice che è isolata in un raggio di 30 km.
8: Eh sì, amore, siamo solo io e te in una romantica palafitta in mezzo al mare. Non ci serve altro.
10: Lo so, tesoro, ma essere isolata in una palafitta nell'acqua un po' mi mette ansia.
8: Ma smettila, cucciola, siamo ad agosto, fanno 40 gradi e possiamo stare anche tutto il giorno nudi a fare sesso. L'unica cosa che può succedere è che mi disidrati di bocchini.
10: Ah, porcello!
8: Troione!
10: Maialino!
8: Puttanone!
10: Oh, basta, adesso stai esagerando.
8: Ah, sì, scusa.
9: Ehi, infatti!
10: Coglione! Ma non hai guardato il meteo!
11: Dalla sole! E dalla sole! Dalla sole! Sulle barche!
10: Siamo nel Lazio!
12: Ignorante.
5: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
4: Radio 105.
13: Only for you. This is Zoo.

0: Don, welcome. Lo Zodi 105.
1: Casa Mariottide. Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
3: È permesso?
4: No, Margaritozzi, no.
3: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
4: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
3: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
4: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
3: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
4: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
3: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
4: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
3: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella. E dove sono? Sono scappati. D'altronde erano salvi.
5: Io mi sono rotto i coglioni con ste storie.
3: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
5: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
3: No, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco. Capito?
5: Ciao Grusca.
6: Allo Fernandè, com'è?
5: Sono molto indaffarato.
6: Ah, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
5: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
6: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, ma dimmi una roba, no? Ma dove sta tuo padre?
5: Il papino mio è a un ballo.
6: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
5: Esatto.
6: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, no?
5: Ma quando mai, Grusca?
6: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
5: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
6: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
4: Ma Parellottici, stia fermo.
3: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
4: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi? Caro Marpionide, grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi.
3: Oddio, ma sono vivo.
4: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
3: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
4: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vado a vedere, un attimo.
3: Che puttana.
5: Papino!
3: Fernandello, ma che ci fai qua?
5: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
3: Ma io, infatti... Vedi, infatti... Tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile. Un grandissimo mago mi sega in due e poi mi ricompone.
5: E dov'è il mago?
3: Di là. A riposare, perché è un mago molto sfaticato e... Mannaggia... Che non ha voglia di fare niente.
5: Che mago è?
3: Il mago di Ozio.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Bello amore, questo viaggio lo sognavo da una vita.
3: Sì, cucciola, sono contento di farti felice. Ma ti prego, non facciamo scappare la mano coi casinò. Questa è una città tentatrice, ti ubriaca la mente.
2: Ma dai amore, ma di che ti preoccupi? Siamo venuti per vedere le attrazioni e sposarci con Elvis. Siamo qui solo 2 giorni, vedrai che sarà solo un bellissimo ricordo da portarci nel cuore.
3: Lo so, ma tu hai parenti ludopatici, dicono che sia ereditario.
2: Ma sei scemo? Io sono tacagna e non butterei mai soldi in quelle merde di macchinette. Piuttosto uso il denaro per il prossimo, mi conosci. Invece, cerca di gestire la tua propensione a fare casini, soprattutto quando bevucchi un po'.
3: Secondo te, amore, mica sono un liceale in vacanza. Dai che sarà un grande viaggio da persone responsabili di mezza età.
2: Già, amore, sarà un grande viaggio, sì!
4: Ehi, infatti!
5: Sì, pronto? Consolato italiano?
6: Sì, pronto, salve. Sono un italiano in viaggio qui negli Stati Uniti. Volevo sapere se potreste gentilmente aiutare me e mia moglie a districarci da un piccolissimo problema.
5: Che succede?
6: Niente, ho un debituccio col casinò di circa 2 milioni. Hanno mia moglie in ostaggio e ho dovuto avere rapporti sessuali con un paio di persone per degli spicci da giocare. Quando ho finito il credito ho preso la disperazione. Forse ho contratto anche qualche malattia veneria. Ah, poi dimenticavo, credo di aver ucciso il sosia di Elvis che fa i matrimoni mentre ero strafatto di coca. Sono entrato nella cappella con una Mustang rubata mentre scappavo dalla mafia messicana per debiti di droga.
5: Ah, prima volta a Las Vegas?
6: Sì.
5: Già.
7: Se sei incerto, tieni aperto.
8: Amore, tieni gli occhi chiusi, mi raccomando.
9: Dai amore, dai, che cosa hai comperato?
8: Prometti? Tieni gli occhi chiusi finché non usciamo di casa.
9: Va bene, va bene.
8: Ecco, adesso puoi aprirli. Ta-da!
9: Oh Cristo amore, qualcuno ha abbandonato nel nostro vialetto una vettura abbandonata invece di portarla dallo sfasciacarrozze. Che bastardi! Vado a chiamare i vigili. Ma qual è la sorpresa? Ah, hai tagliato l'erba, che bravo che sei.
8: Ma no amore, ho comperato un veicolo d'epoca, guarda che spettacolo, è nostra.
9: Giacomo?
8: Sì? Ti piace amore, eh?
9: Quanto hai speso?
8: Sono tutti i risparmi di 3 anni, eh? Non sono un grande?
9: Stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando. Cosa cazzo dovremmo fare con questo cesso?
8: Ma scusa, ma te mi hai detto che avevamo bisogno di una macchina e io ho pensato che prendere una vettura nuova sarebbe da scemi, anche perché svalutano. Questa invece sì che è un affare, potrà solo rivalutarsi nel tempo, ma guardala, è praticamente come se fosse vecchia poco.
9: Ma è una merda! Puzza! Ma si accende almeno!
8: Non lo so!
9: Vabbè, ormai è fatta. Andiamo a provarla, almeno ci arriveremo fino al supermercato per fare la spesa.
8: Ma certo, sciocchina. Il venditore mi ha assicurato che l'ultimo proprietario la teneva come sua moglie.
9: Vabbè, se la teneva come sua moglie.
8: Andiamo, sarà uno spettacolo.
4: Ehi, infatti.
8: Vedrai che si accenderà il primo...
7: Il vecchio proprietario è stato arrestato per violenza domestica.
10: Amo, ho una notizia folle. Ti ricordi quel tipo che abbiamo conosciuto per caso a quella mostra di orologi antichi?
11: Ma chi? Il milionario che si veste male?
10: Sì, proprio lui. Ci viene a trovare oggi perché dice che è fortemente interessato alla nostra azienda. È il colpo di culo che speravamo per fare il salto di qualità.
11: Ma dai, che bello! Anche se non sappiamo nulla di lui, un po' mi preoccupa la cosa.
10: Ma di che? Figa, lo sai che ha detto che è proprietario di 4 aerei, 3 barche e 2 industrie. Perché avrebbe dovuto mentirci?
11: Beh, amore, aveva un paio di espadrillas e l'alito di vodka.
10: Perché i ricchi sono eccentrici, non si interessano alle cose materiali. magari, magari erano spadigliati di Balenciaga.
11: E l'alito?
10: Tutti ricchi bevono vodka alle 7 di mattino, lo fanno per la digestione, l'ho letto su Facebook.
11: Ah, figo, non lo sapevo.
10: Dai che oggi sarà un gran giorno.
4: Ehi, infatti...
8: Right, ecco, se per voi va bene possiamo vederci prossime settimane per filmare record.
10: Guardi, signor Peter, non so come ringraziarla.
8: Shit, ho dimenticato il portafoglio. Devo averlo lasciato sul jet privato stamattina.
10: Ma scherza, ovviamente paghiamo noi, ci mancherebbe.
8: Oh, thank you. Di solito nessuno paga per me, anzi, è il contrario, no?
10: Eh sì, lo so, la gente si approfitta delle persone ricche.
8: Adesso che ci penso, sono un po' imbarazzato a chiedere, però... Mi dispiace se faccio portare via avanzi di tutto food dentro un sacchetto. Io odio terribilmente sprecare cibo.
10: Ma si figuri!
8: E magari già che siamo qua, ordino anche un'altra bottiglia di vodka per il viaggio, eh? Tante sete io mentre viaggio, se non vi dispiace.
10: Ma certo che no! Ci mancherebbe!
8: Grazie, veramente, grazie. Saremo dei soci stupendi. Dimenticavo. Voi, scoccia, se io chiedo qualche centinaio di euro per la mancia che do io al pilota del jet per il ritorno, perché no, non porto mai contanti con me, è troppo, troppo pesante dentro le tasche, sformo vestiti, cucinelli belli. E poi loro no, non accettano carte, sono il mio jet pilota, allergico a carte proprio.
11: Vabbè, certo, ci mancherebbe, le bastano 400?
8: Vanno benissimo, perfetti, quello che pensavo io. Ecco, adesso prendo il mio sacchetto con cibo, la mia bottiglia e vado un secondo velocissimo a fare telefonato, proprio importante, telefonato con Jinping.
11: Prego, prego, l'aspettiamo qui.
8: Torno subito, arrivo in un lampo.
7: Tre ore dopo.
12: Scusate, dovremmo chiudere.
10: Sì, guardi, stiamo aspettando il nostro amico che è fuori a telefonare.
12: Il signore con le espadrillas è andato via a bordo di una panda 3 ore fa.
7: Balenciaga non fa le espadrillas.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala.
1: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
2: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
2: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
1: No, lei si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: Il terzo nome,
1: cioè, è un principe lei.
2: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
4: quello
1: si chiama?
4: Era, sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
5: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
1: Sì.
2: Biberò?
1: Biberò?
2: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Certo.
4: Certo. Verrazza è mai da una borraccia?
2: La borraccia non
4: io non ho mai visto nessun ciclista
2: non
4: con
2: è
4: un
2: più
4: bicazzo
2: di borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no, ma no, no, no.
2: E vai alle scampe lì.
1: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
2: B, bibite.
1: Le bibite.
2: B, banane.
1: Le banane.
2: B. La sorella, tua sorella fa le B. Le bibite.
1: Le bibite.
2: B, banane.
1: Le banane.
2: B. La sorella, tua sorella fa le B.

0: cosa sulla rosa.
1: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
2: Vaffanculo.
1: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
0: Ma è la coccinella.
1: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
3: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
1: Certo.
3: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
1: Ci
3: te muori, ci te stramorti, è tutta la famiglia tua.
0: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
1: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
0: Sì, è porta fortuna.
1: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
3: Ma è una vergogna!
1: Basta, si alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
4: Il cardamomo.
1: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
3: Ma
1: quale cardamomo?
3: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
1: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
3: Zoccola.
1: Sì, giusto.
3: Zoccolona.
1: Giusto,
3: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
1: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
0: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
3: Ma lo dice sempre di piedi.
1: Stia calmo, faccia da pirla.
3: No, non arrabbiare.
1: Dica qualcosa.
3: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.
5: Lo Zodi 105.
6: Paolo.
7: No.
6: Sono Dio.
7: Mi organizzi la festa medievale?
6: Ma io non posso fare queste cose terrene, Paolo.
7: Tu puoi fare tutto, hai fatto la terra, hai fatto gli esseri viventi. Mi fai la festa medievale?
6: Ma tu cosa c'entri col medioevo? Sai che in quel periodo tu saresti diventato carne per i maiali?
7: E invece sarò il re della festa, avrò la corona e sarò seduto sopra a divertirmi sopra il mio coso.
6: Cos'è il tuo coso?
7: Dove è la sedia grande del re.
8: Trono.
6: Paolo, devo chiederti scusa per ciò che ti ho fatto. Ti ho fatto simpatico però, dai. Almeno questo lo apprezzi, caro Paolo?
7: Mio papà ha sempre detto che sei un...
6: Eh no. Senti Paolo, però possiamo rifarci. Allora, ti ho dato una moglie che ti ama. E questo dovrebbe essere già un grande premio. Lascia stare che ti distrugge la macchina ogni quarto d'ora.
7: La sua poi, questa stronza.
6: Ecco.
7: Ha rifatto ancora il paraurti, sta zoppa.
6: Ti ho fatto simpatico, ti ho fatto buffo. Sei un po', diciamo, il tortellino di merda del programma radiofonico più ascoltato in Italia. Questo dovrebbe
7: renderti... Ovviamente così che la mia carriera la... Senti, caro Dio, posso parlare con Satana un attimo?
6: Un attimo che provo a passartelo. Perché è incasinato in questo momento. Sta cazziando Caronte. Aspetta un secondo, vediamo, Pronto?
7: Senti, Satana?
6: Sì?
7: C'è Dio che mi dà fastidio.
6: Che devo fare?
7: Non lo so. Se me la risolvi mi fai una cortesia.
6: Un attimo solo, che sono impegnato. Un secondo. Sì, dimmi Paolo. Hai parlato con Satana?
7: Sì, ci ho detto che mi dai fastidio.
6: E lui che t'ha detto?
7: Ha detto che era impegnato.
6: Hai visto? Vabbè, senti.
7: Me lo fai un cazzo in più?
6: È tardi ormai, non posso.
7: È il mio compleanno.
6: Ci provo, dai, va bene.
7: Ma male... non in culo,
6: Male che vada, prenditi un pezzo di quello di Luca Alba, che tanto non gli serve. Lì ho sbagliato proprio, è partita la mano.
8: È un po' esagerato.
7: Sì, non sei un ottimo designer però, perché c'ha l'oliera.
6: Però poi...
7: C'è il cazzo che fischia, Luca Alba. Perché il cazzo che fischia?
8: Ma non è vero.
7: C'è il cazzo fischiante.
6: Quando mi sono accorto di avergli fatto il cazzo troppo grosso, allora gli ho storpiato la bocca, hai visto?
7: No, ho visto che gli hai preso col cazzo grosso. Poi verso la fine si è reso conto che era troppo, l'hai stretto fino a farlo fischiare. C'ha la cappella di un bambino di 6 anni.

0: 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab. Pornebab.
2: Ah, che bella giornata, guarda veramente, sono svegliato presto. Sono stato a letto fino a mezzogiorno a guardare la televisione, adesso mi sono alzato, mi sono risdraiato a letto e adesso che cosa faccio? Mi cerco un lavoro? No? Magari chiedo qualche sussidio anche domani, dai! È giunto il momento invece di lavorare con un arto solo, la mano! Mi faccio una bella sega!
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere. Ottimo, bravo, adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burrare.
4: Pornbub, the spiration is in the fic.
5: Ed eccomi qui. Allo Staffilococco ubriaco, il locale più malfamato della città. Dicono che una donna sola non dovrebbe mai andare in certi posti la sera.
2: Puttana!
5: Ma oggi è un giorno speciale.
2: Troia!
5: È l'anniversario della morte di mio marito.
2: Ah, prevedola, vai zoccola.
5: Il poveraccio si è sparato un colpo in testa mentre gli facevo un pompino.
2: Figa!
5: Sua madre ha sempre dato la colpa ai miei mostruosi incisivi, ma a me piace pensare di averlo fatto godere così tanto che qualsiasi cosa fosse venuta dopo sarebbe stata una delusione troppo grande per lui.
2: Parlare, vai, succhia cacchi!
5: Ma il passato è passato, e anche se a volte mi sembra di avere ancora qualche brandello della sua materia grigia tra i capelli, è il momento di rimettermi in gioco.
2: Basta, è già posso, fatela succhiare, dai!
5: L'atmosfera si sta scaldando, mi piace. Siedo al bancone e ordino un martini e una scodella di gaspaccio con panna montata a parte.
2: Basta parlare, scopa!
5: E aspetto. Non ho neppure il tempo di fare due scorreggine che accanto a me si siede un tipo dall'aria truce. Ha qualcosa di Clint Eastwood e qualcosa di Giancarlo Magalli.
2: Sembra un
5: Mi piace.
6: Buonasera, signorina.
2: Mamma mia.
6: Posso offrirle qualcosa?
2: Ma perché è il regista che fa tutti questi film con la gente stravagante, vai?
5: Non rispondo, almeno non a parole.
2: Succhiaglielo!
5: Ho ben altro in mente.
2: Il cazzo!
5: C'è un segno convenzionale per proporre del sesso orale a un uomo.
2: Lingua sulla cappella!
5: Si tratta di portare la mano vicino alla bocca, come se ci si stesse lavando i denti con una specie di tubo, mentre dall'interno si preme la lingua contro la guancia.
2: Oh,
5: per
2: mamma! Rotti i coglioni!
5: Non capisco cosa c'entri con il sesso orale, ma è oramai consuetudine associarlo a un pompino. Glielo faccio.
2: Sì.
5: Lui sorride e con un cenno della testa mi invita a seguirlo sul retro.
2: Ma faglielo sto pompino, non è che devi parlare e basta. Dai, che c'ho quel cazzo in mano che sta urlando.
5: Lo raggiungo in un vicolo buio e umido, simile a quello dove sparano i genitori di Batman.
2: Che cazzo dici? Dai, scopa!
5: Lo spingo con passione contro il muro e cado immediatamente sulle ginocchia, desiderosa di mostrargli la mia eccelsa tecnica sessuale.
2: Poche chiacchiere e succhiare il cazzo, dai.
6: Quanta fretta! Magari le donne sarebbero tutte così.
2: Non sai anche parlare italiano, sto cretino.
5: Sono poche quelle che sanno davvero come si fanno i pompini. La maggior parte di loro adopera le parti molli della bocca.
2: Che palle, basta parlare, dai, ti prego, basta, dai, succhiaglielo.
5: Labbra e lingua, mentre il metodo corretto è quello di sfregare vigorosamente il taglio degli incisivi sulle parti più sensibili del pene, come se si dovesse scorticare un ramo.
2: Non lo fare.
5: È una vera arte.
2: No, non è un'arte, sei una stronza pazza.
7: Piano. Cazzo fai? Malissimo. No.
2: Mamma mia, il sangue sta uscendo. Ma che è sta roba?
5: Sentilo come gode. E siamo solo all'inizio. Aspetta che entrino in gioco i molari. Questo trucco l'ho imparato da Bugs Bunny quando sgranocchia le carote alle spalle dell'ignaro cacciatore.
7: Oddio, ah, ah, no, no, no, muoio, voglio morire, basta, mi ammazzo.
2: Stai anche la morte più stronza che abbia mai visto nella mia vita. Come fa una auto proprio imborsi la morte? Cioè, una cosa...
5: Come c'era da aspettarsi, il fortunello non ha retto all'intensità del piacere. Ah, ed eccomi qui, con i capelli di nuovo tutti impiastricciati di materia cerebrale. Ma la notte è ancora giovane e voglio che più uomini possibile godano di questo mio incredibile talento per il sesso orale. Vota il film!
2: Merda!
5: Peccato, hai perso la possibilità di ricevere un film porno gratis.
2: Ma no, puttana di merda, ma dillo prima, no!
3: E il tuo tempo è terminato.
2: Oh!
3: Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao segaiolo, alla prossima.
2: Ma vaffanculo!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
9: Pronto?
10: Pronto? Pronto?
9: Sì?
10: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se la disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
9: Sì.
10: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di, di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi, vicino al Gargano.
9: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio a Foggia?
10: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
9: Manfredonia, dove? Vieste?
10: Bravo, Manfredonia, esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
9: Ho capito.
10: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord...
9: conosce la zona qui.
10: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. Okay. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
9: io sto sempre
10: accavallati, cioè siete...
9: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino,
10: sì.
9: Verona.
10: Perfetto.
9: No, da quelle, sempre da quelle.
10: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo?
9: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
10: Perfetto, perfetto.
9: Dipende, mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose,
10: cose
9: dove se devo venire con un camion piccolo, un camion grande,
10: cose e piano camion, stanno. Un camion, cioè se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G mi farebbe una cortesia, perché altro che sai, quando io parlo con meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
9: No, no, io sto lì con chi parlate.
10: Scusi,
9: io sono,
10: non ho capito.
9: Lavoro io, li monto io e li monto io.
10: Monto. Mondo, mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è il montare, poi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
9: Capito.
10: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sull'acqua.
9: Sono stato a Desenzano del Garda.
10: Non ho capito, mi scusi.
9: Sono stato lì a Desenzano.
10: Desenzano, non Zano. Zano.
9: Vabbè.
10: Sì.
9: Vabbè.
10: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
9: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
10: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
9: Ma perché? Che non è una casa chiusa?
10: Non so. No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con... lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
9: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio? Ne parliamo?
10: Oggi pomeriggio?
9: Sì.
10: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo.
9: Capito? No, no, sto lavorando, ecco perché.
10: Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per, chi, per confermarmi,
9: no,
10: questa cosa.
9: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
10: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po', adesso comincio a sentire un po' di. Mi deve perdonare, mi sento male. Si gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari hanno messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
9: No.
10: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e sono trasformato. Allora,
9: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
10: sono Banner, mi chiamo Banner.
9: Eh?
10: Banner, mio nome è Banner.
9: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Di io sento il meridionale, non lo so.
10: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
9: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
10: Uè. Uè.
9: Pronto?
10: Uè. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi un'altra lì? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
9: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Non, io così so parlare con il mio pugliese.
11: Ma mica colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Dai, ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che cazzo devo fare sti terroni?
3: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
12: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornbab. Pornbab. Pornbab. Pornbab. Pornbab.
2: Che bello essere disoccupati, persone nulla tenenti, ma con un sussidio dello Stato. Questo mi permette di sfruttare la giornata per fare mille cose incredibili, come dipingere, no. Magari leggere un libro, no. Andare a fare una passeggiata nei prati, no. Mi faccio una bella seca. Cioè, vediamo cosa fanno sul pezzotto, ma...
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao, utente Orsacchiotto 91.
2: Non mi chiamo Orsacchiotto 91, che cazzo ha fatto l'account?
13: Accedi per selezionare un film.
2: Fatto l'accesso, è quello del codice che mi ha mandato con WhatsApp il napoletano.
13: Il codice è errato.
2: Porca troia, aspetta. Ah no, ho sbagliato la password. Sega al cazzo.
3: Ottimo, bravo. Adesso apparecchiati il cazzetto e preparati a bu-bu-bu-burra.
13: Un amore di maggiordomo.
2: Va bene questo, dai dai che sono già bello in mezza pasta, dai.
1: Pornbab. The spiration is in the fic.
13: Ultimamente mi sento più viva.
2: Tu cucchiona ancora questa che parla.
13: Più donna. Ho ricominciato a prendermi cura del mio corpo e vesto sempre impeccabilmente, anche in casa. Il motivo non posso certo nasconderlo. È tutto merito di Alfrodio. Ah, il nostro nuovo maggiordomo.
2: Ma questa stronza, ma perché non fa la cronista sportiva, bastarda maledetta?
13: Avere intorno questo Adone scolpito nel marmo ha riacceso in me passioni che credevo sopite da tempo.
2: Dai, vai di là e ciucciaglielo, dai!
13: Guardatelo, lì, davanti al garage, mentre lucida la Lamborghini di mio marito come solo un vero uomo sa fare.
2: Va bene, dai, vai, vai, succhiaglielo.
14: Il mio nome è Alfredo, na na na na, e mi piace il cazzo, na na na na, cazzo dentro al culo, na na na na, profondo e bello duro, na na na na.
2: Ma che è, colatone? Ma che è? Ah, si vede il giochino che lei poi lo convertisce, lo fa diventare fica piaciuto.
13: Guardare e non toccare, cantava il vecchio capo indiano Ligabue. Ma è difficile tenere a posto le mani quando anche Alfredo mostra un evidente interesse nei miei confronti.
2: Mi piace il cazzo!
13: Una donna certe cose le capisce al volo.
2: Non sai niente della vita tu.
13: E poi non fa altro che riempirmi di complimenti.
14: Signora, ma questa minigonna le sta davvero un incanto.
2: Pronto?
13: Grazie Alfredo, sono contenta che almeno tu l'abbia notata.
2: Adesso convertiti e schiaffaglielo in culo, dai.
14: Me la fa provare, la prego, ho sempre voluto una minigonna così.
2: No dai, non te la levare, non gli dare la gonna.
13: Eccola, la solita scusa per farmi spogliare nuda. Ah, Alfredo, che marpione che sei.
2: Ma che marpione, quello è culatone.
13: Sono davvero a tanto così dal cedere. Quanto vorrei lasciarmi travolgere dalla virile passione di questo macio senza freni inibitori. Purtroppo sono quasi le 5 e mio marito dovrebbe tornare dall'ufficio da un momento all'altro.
2: Bella l'orgia, dai, che ti trova a succhiarmi. Ma che cazzo c'è, le unghie dipinte di rosso?
6: Alfredo.
2: No!
6: Succhiamelo bene.
2: Mamma mia, che schifo!
6: Così, dai.
2: No!
6: Baciamelo piano.
2: Ma che film è?
6: Ah, come sei puttano.
2: Mamma mia, che cazzo sto guardando!
14: Ah! Ah, padrone! Ah! Spingi, spingi! Ah, spingi! Ah!
2: Vado a prendere la candeggina, devo versare la candeggina negli occhi!
14: Ah, prendi le acque!
2: Stoppa, stoppa!
13: Utente Orsacchiotto 91, hai la possibilità di stoppare, ma non saprai mai...
2: Stoppa!
13: Ma non saprai mai...
2: Stoppa!
13: ...se ci saranno un bel paio di tette.
2: Non me ne frega un cazzo, stoppa, voglio vomitare!
13: Hai deciso di proseguire.
2: No, no, ti prego, no, no!
13: Senti come lo prende a male parole, ma Alfredo non si merita un trattamento del genere.
2: Se lo stai inculando!
13: Basta, ho sentito troppo, ora corro su nello studio e prendo le difese del mio bel maggiordomo.
2: No, ti prego, non andare, che non posso vedere ancora sta scena.
6: Ah, Alfredo.
2: No, che cazzo!
6: Alfredo, ti spacco tutto.
2: Mamma, che schifo!
6: Quanto sei donna!
2: Ma c'è mica anche il Maserati, come ti stai comportando?
14: Salve signora.
2: Ti prego, sparagli a tutte e due, dai.
15: Cara, calma, ti posso spiegare tutto.
2: E che cazzo ci devi spiegare, sei ricchino pure tu?
13: D'accordo, ve lo concedo. Avevo frainteso. Alfredo e mio marito sono entrambi innamorati di me, al punto che sono disposti a una relazione a tre pur di non perdermi.
2: Almeno speriamo, dai, buttati in mezzo, dai, che cerco di dimenticare la parte precedente, scopatevi, dai.
13: E stanno facendo delle prove per vedere se riescono a tollerarsi l'un l'altro in situazioni sessuali.
2: No, si stanno ciappalando i culi.
13: Non c'è che dire, sono davvero una donna fortunata.
2: Guarda, veramente.
13: Ah, scusate, scusate, non volevo interrompervi. Continuate pure.
2: No!
13: Fare le vostre prove.
2: No!
13: Quando ve la sentirete di includermi nella scopata, io sono di sotto.
2: No, non andare via, buttati in mezzo adesso, ti prego.
13: A dopo.
2: No!
14: Non ci posso credere. Non ci posso credere.
2: Anch'io. Stoppa. No.
15: Te l'avevo detto che mia moglie è completamente rincoglionita.
2: Sì, lo penso anch'io. Stoppa, stoppa. No. Che schifo. Oddio, stoppa.
13: Amore, ma cosa stai guardando?
2: No, ti posso spiegare. Era un film porno che a un certo punto si stanno inculando. Io stavo cercando la figa.
13: Ma mi potevi chiamare?
2: Ma che sei malata pure tu?
3: E il tuo tempo è terminato. Spero tu abbia goduto, visto che ti abbiamo addebitato 540 euro. Ciao segaiolo, alla prossima.
2: Ma va fanculo!

0: Lo Zoo di 105. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
1: Sì, con chi parlo?
2: Lei è il rosticciere?
1: No, i vichini faccio.
2: Mi scusi, non ho colto cosa dice, scusi, non parlo la stessa lingua probabilmente.
1: Olive ripiene di nostra produzione.
2: Olive? Olive. Olive la Cologno Monzese?
1: Ua, il pizzino generale facciamo.
2: Il pizzino generale?
1: Pizzio, il pizzino è quello che utilizzava Buonanima di Provenzano.
2: Beh, Buonanima era un assassino, cioè.
1: Vabbè, però sempre si dice la buonanima. L'anima era buona. Come persona era un assassino, sicuramente.
2: No, diciamo che anche l'anima era una merda, perché è uno stragista.
1: Una merdaccia era proprio.
2: Capisco che lei è meridionale, quindi adoratore del sistema mafioso, però. Senta,
1: no,
2: mi scusi.
1: No.
2: Scusi.
1: Io, diciamo, mi faccio rispettare.
2: Ah, capisco. Quindi lei è la lupara, la coppola, insomma, nello stereotipo del terrone.
1: Lupara bianca e lupara nera.
2: Ah, le ha anche
1: la
2: di colore.
1: Fa meno male.
2: Capisco. Senta, visto che lei è una persona estremamente ignorante, da quello che sto capendo, potremmo avere...
1: No, ignorante con la gnu maiuscola.
2: La gnu, certo, che è un animale, certo, che vive nel calare.
1: Gnu ignorante.
2: Sì, sì, che come fa lo gnu, scusi? Lei sa che cos'è lo gnu?
1: Lo gnu...
2: Ah, capisco.
1: Questo
2: che...
1: è lo gnu immigrazione.
2: Perché c'è anche lo gnu fermo.
1: Certo.
2: E come
1: lo
2: fa
1: gnu
2: lo gnu
1: fermo? No.
2: Sa che sono sbalordito dal fatto che lei comunque abbia un'attività commerciale.
1: Sì. Sì, faccio olive ripiene deluxe.
2: Deluxe, quindi anche
1: faccio
2: quelli...
1: 45 gusti di olive ripiene.
2: Che cosa si può mettere in 45 olive, cioè? Cosa mette anche gli interni delle automobili?
1: Alla Lionella le ho fatte.
2: Alla Lionella?
1: Nutella, si può dire Nutella, siamo...
2: No, io guardi, un'oliva ripiena di Nutella sto per vomitare, comunque se a lei e alla sua tribù piace...
1: Dolce salato, non ho capito se solo Gracco può fare gli spaghetti al cioccolato, io non posso fare l'oliva ripiena alla Nutella. Ma
2: se lei e Cracco siete due deficienti non è colpa mia.
1: Sì, con la differenza, Cracco ha i capelli, io sono pelato.
2: Ma guardi, questo rientra comunque tutto nel gran cazzo che me ne frega, cioè io l'ho chiamata per...
1: Alla Rovazzi.
2: Chi? Lei che cosa? Allora, mi sta facendo nervosire.
3: Mi sta nervosendo.
1: Che gli mando la foto con la DAB.
3: No, sai che adesso prendo le tue olive, te le lancio tutte nel culo quelle olive, così fai il 46esimo gusto testa di cazzo. Ride, cosa ridi?
1: Ma lei è più pazzo di me, guardi.
3: Adesso vengo, ti mordo la testa, ti strappo il cranio e te lo riempio di olive. Cosa stai facendo?
1: È pazzo completamente.
2: Mi scusi, no, adesso sono tornato normale. Mi deve scusare perché purtroppo sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio elettorale della Lega. Quindi quando sento parlare meridionale mi trasformo.
1: Pure io quando sento parlare dei leghisti, mamma mia come sto.
2: Senta, donatore sano di olio extravergine, io a questo punto la saluto perché purtroppo avendo soltanto olive io volevo dell'osso buco con il riso giallo e...
1: No, io la ringrazio per avermi suggerito il 46esimo gusto,
2: no,
1: tutto pazzo.
2: Non faccia l'oliva con riso giallo e l'osso buco, no.
1: Riso gallo.
3: Che meditazione! Lei è uno squilibrato, un pazzo! Adesso vengo lì e ti schiaccio la bottega con la mano.
1: Tieni panico, tieni panico.
0: L'incredibile Urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
4: Radio 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
5: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
6: Ti prego, sono intrappolato!
7: Non intrappolato!
6: Aiutami, aiutami, tanto scala!
7: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scrive la cosa con la crede, so.
2: Ma porca.
5: Skywalker! Skywalker!
7: Skywalker!
6: Aiutami, tanto Skywalker!
5: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
7: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
4: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
0: La Millennium Piccione.
5: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
5: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
6: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
5: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
7: a prenderlo in culo. Sì.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
5: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
5: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo.
5: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
5: No!
10: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà parte di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito? No! Ma che patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: Di vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: This is the zoo, only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana. Bria Thor, il dio col martello di Gucci e mille tumori della pelle. Alla ricetta di Nemo, il nuovo sushi targato Pixar. Willy Wonka e la paprika nella patata, gli scherzetti vaginali del mitico Willy. Holly e Benjamin Netanyahu, un cannoniere e un altro cannoniere.
3: Abbonati a Netflix.
1: Netflix. Fast and Furious, asiatici al volante edition. 2 minuti di gara, 6 ore di constatazioni amichevoli. La signora Minù succhia cazzi in Perù, lo spin-off più atteso dell'anno.
3: Netflix.
1: La sinagoga in giallo, Jessica Fletcher diventa un rabbino porta sfiga. Quel culo volò sul dito del Cotugno, una fiaba gay russa con protagonista il mitico Toto Cotugno. E non perderti l'incredibile serie sulla babysitter che pesava la cocaina, la Tanita Francesca. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
5: Yeah. Yo.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono occuparsi di un'epidemia di comacose nella rete idrica. Per scongiurare la diffusione di cuoricini, che può provocare infarti e collassi, devono sospendere la fornitura di acqua ed energia a tutta la popolazione mondiale. Vediamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. L'avviso che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, signora.
1: No, va bene, sono tutte bugie, vai.
2: In che senso, ho capito?
1: No, sono tutte bugie, perché non è vero, vai.
2: Che cosa non è vero, signora? Devo staccare la corrente, domani senza corrente.
1: Ma chi è lei che per dire queste cose? Che dipendente è? Nemica dell'Enel?
2: Certo, sono 5 Gigi, siamo in subappalto all'azienda Enel. C'è stato
1: segnalato. A parte che io non ho l'Enel come
2: a distribuzione dell'energia, signora. Io non so che compagnia c'ha lei. Semplicemente c'è stato segnalato che c'è un'epidemia di comacose e dobbiamo intervenire.
1: Va bene.
2: Vabbè, mi scusi se ci ho usato una gentilezza. Ci volevo usare una gentilezza per dirci che stacca la corrente. Ma se non vuole che ci usa la gentilezza, non ce la uso.
1: Ma dita l'orario che ora la stacca.
2: Adesso dobbiamo vedere, stiamo intervenendo ora. È una questione di minuti. Adesso nel giro di 10-12 minuti stacchiamo tutto.
1: Va bene, arrivederci.
2: Sì, la deve riattivare poi, signora. Se deve segnare il codice per riattivarla.
1: No, io non segno nessun codice. Arrivederci.
2: Ma che Michele è un complottismo, signora, pronto? Pronto?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, ci stiamo occupando di una sostanza che c'è nell'acqua.
1: Niente, arrivederci.
2: Stiamo facendo un'operazione di emergenza!
4: Di che è sta stronza?
1: Pronto?
4: Signora, salve, sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro con l'intelligenza artificiale.
1: No, non mi interessa niente.
4: Voglio fare un furto ai suoi danni.
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, ci è stato segnalato una presenza di comacose nell'acqua.
4: Che ci si è lavato le zanne?
2: Ha sentito stamattina lei nell'acqua ha trovato delle sostanze?
1: No, niente.
2: Mentre lavava i denti?
1: Era normale.
2: Gli era normale l'acqua, ma deve sentire il sapore però signora, il sapore.
1: Sì, noi non beviamo l'acqua del rubinetto.
2: Allora, se mai potesse fare la cortesia di assaggiare un secondo l'acqua del rubinetto e mi dice se sente sapore di comacose. Se c'è acqua proprio questo. Guarda, vedi una datata, prendi, metti il dito sotto il getto dell'acqua.
4: Tipo l'ano.
2: Tipo come se lo infilasse dentro un ano. E poi assaggi il dito e mi deve dire se sente odore di comacose, sapore di comacose.
1: Va bene.
2: Ma lo può fare adesso al telefono, grazie, una gentilezza, così smarchiamo il problema intervento.
4: Dici tipo bamba.
2: Sta facendo tipo bamba?
1: A me mi sembra che sia tutto a posto.
2: È tutto a posto, signore.
4: Sì. No. Ci ha passato fra i denti.
2: Ha passato bene fra i denti gli incisivi, i gengivi?
1: Sì.
2: E non sente comacose?
4: Tipo addormentato?
1: No.
2: Niente, non ha voglia di cuoricini, no. Cioè adesso c'ha questo desiderio da cuoricini.
3: Quelli del 5 Gigi.
5: Pronto?
4: Pronto? Salve signora, sono una operaio del 5 Gigi. La sto disturbando, mi perdoni. Stiamo facendo un intervento stradale in cui stiamo vedendo la rete idrica per una piccola epidemia di comacose. Cuoricini.
5: Che cos'è? Che cosa vuole?
4: Per caso lei ha sentito un saporaccio nell'acqua stamattina quando si lavava le zanne e i denti?
5: No, niente.
4: Non si lava i denti lei, signora?
5: No, ciao.
4: Non le sta...
5: Che vuole da me?
4: Voglio solo sapere se lei, con l'acqua, con i denti, se lavate i denti stamattina, ha sentito un saporaccio?
5: Certo. No, perché c'ho il dentifricio, perciò.
4: Ho capito, immaginate, mica se le lava con il carbone del fuoco, che siamo, boscimani.
5: Ma lei chi è? Ma scusi, lei chi è?
4: Io sono... mi chiamo Franco Loietto, sono l'operaio del 5 Gigi.
5: Non ne so niente.
4: È ovvio che non sa una minchia, signora, sono io l'operaio. Lei mi deve solo dire se quando si è lavata le zanne ha sentito come un sapore di comacose. L'ha sentito?
5: Ma c'ho il dentifricio, perciò non ho sentito.
4: Allora puoi mettere un dito sotto l'acqua, metterselo in bocca e dirmi se sento un sapore strano?
5: Senta, per favore, si
4: rivolga
5: un altro.
4: Signora, ma mica sono un finto carabiniere che ci vuole rubare l'oro, sono un operaio.
5: Ma io non ho il tempo di prendere con
4: ma
5: lei.
4: Ma deve soltanto mettere un dito sotto l'acqua e dirmi se sente sapore di comacose. Non è che ci ho chiesto niente.
5: Io.
4: Ma guardate la gente, veramente indisponente!
2: Pronto? Sì, signora, pronto, sono Pino Cazzullo, sono il capocantiere, so che ha parlato con l'operaio, poc'anza.
5: Sì, ma io non le posso dare nessuna informazione, non so se ho capito, perché io non esco di casa, non faccio niente.
2: No,
5: faccio...
2: ma è una cosa che riguarda l'impianto idrico, signora, dovrebbe...
5: cosa devo fare? Cosa vuole?
2: Dobbiamo fare un test, allora, c'ha il rubinetto lei dell'acqua?
5: Sì, certo, ci sono.
2: Allora, apra il rubinetto, metta il dito sotto e poi assaggia passandolo sulle gengive come bambati.
5: No, non lo faccio questo io.
2: E deve sapere se state come cose, signore, perché quando c'è come cose nell'acqua, cuoricini, vengono gli infarti. È questo, è per
5: ma
2: questo.
5: Ma qual è il problema? Scusa, ma non si può rivolgere a un altro, per forza con me la stiamo a rivolgere.
2: Non lo so, signore, è qua è il numero di telefono del suo, cioè, è una cosa di carattere sanitario, ha capito?
5: Sì, ma guarda, si rivolga a caposcala, non a me, perché non è
2: un capocazzo pure. Signore, è qua, è un secondo,
5: ma è abbastanza se lei sa.
2: Ma se ne è abbastanza lei, è cornuta e crastazza, scusi. Ma... affangulo lei! Ma è stata vecchia Roma coglione! Andate tutto l'acqua c'è da dare!
4: Sta bastando!
2: Ah, è chiaro da fadente!
4: Bastasso!
3: Quelli del 5 Gigi!
6: Radio 105!

0: Lo Zodi 105.
1: Italia Bubu presenta le capre. Le capre. Le capre.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti a Le Capre!
2: Benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, guarda come ballo! Ballo tanto, così mi registro una volta sola, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non c'ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: Mica quando ho visto c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo! Come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio!
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo! Saluta anche l'operatore, balliamo! Ballo anche l'operatore! 5.000 euro, te li do io! Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me! Lui guadagna più di me! Sì. Lui non balla e guadagna più di me! Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000! Con la gamba sinistra 5.000. E sono quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: E mi raccomando, l'appello è sempre tutti. Se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci anche gente che non sa parlare italiano, non importa. Chiunque sta guardando, un appello importante, senza servizi!
4: Vai Maurizio!
0: Le capre!
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo com'è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo!

0: ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le copre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio! Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Volevamo savoir, no? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò, che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo! Un attimo che mi tolgo gli occhiali!
2: No, aspetti! Ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva! Lavativi di merda!
1: Le copre!
3: Grandissimo servizio! Bravo Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ce ne collagno più io che aspettate il balliamo tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!

0: 105.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspetta, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo?
4: Leo, allora, il foglio che stai portando.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi da. Cioè,
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco. Dovevano farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in. Come mai? Che la guardi. Quella guardizione. Basta questa guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Dice, dai, guardi. Dice che gli bruciamo la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo un LTE. Lui è ancora GSM, non prende.

0: is the zoo, only for you.
1: Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
2: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
1: ma,
2: grazie.
1: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando coi capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione. Bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi? Bu bu bu bu bu.
3: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano?
1: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente, eh.
2: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per allentare la voce di un primate del 50%.
3: Corsa! Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
1: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando, eh!
3: Merda di merda di merda!
1: Ah, ma non mi lascia altra scelta, allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: tu? Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a?

0: l'album del debutto di Bestemmy Man. Non riesco a dirlo. Di Bestemmy Man. L'ho anche scritto io, pensa.
1: Si è fatto correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemmy Man.
2: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemmy Man, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem, veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva con lo spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
3: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
3: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
3: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
4: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono... Due mesi...

0: capito un cazzo, deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
1: Ho vinto io invece, mamma, ho vinto!
2: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio Ergeneral.
1: Ciao a tutti, dal vostro attore porno Jürgen. Oggi voglio parlare di sex toy. In questo momento ho in mano Commandator. È una maschera con il pene che serve per penetrare con la faccia. L'avete mai usato? Avete mai scopato una donna o un uomo con la maschera da cazzo? Sentiamo subito i nostri ascoltatori. Ah, pronto? Buongiorno.
3: Morte che destra, morte vive. Pronto?
1: Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
3: Morto?
1: Mi dica.
3: Tua mamma ha mai leccato i cazzi neri? Che destra, morte vive?
1: Che c***o aperto che hai. Pronto? Quanto è diventato difficile questo mestiere. La gente non prende sul serio le cose. Ma tranquilli, ora chiamo sta scimmia e lo ribalto.
3: Pronto?
1: Tu hai il cazzo piccolo.
3: Mannaggia chi te sta morte. Domanda tua quella puttana di sordo.
1: Tu hai il cazzo piccolo. Mamma mia, ma quanto è volgare la gente. Non passatemi in onda se sono volgari. Sentiamo un altro ascoltatore.
4: Pronto?
1: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
4: Vai a fanculo!
5: Oh, che inculata!
1: Pronto? Buongiorno.
6: Sì?
1: Una domanda.
6: Sì?
1: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
6: Io non ho capito niente. Scusa.
1: Pronto? Sono Jürgen. Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo? Pronto? Cazzo, questa era quella giusta. Pronto? Buongiorno, una domanda.
4: Buongiorno.
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare
4: su... Lei ha mai visto che io ho il telefono sotto controllo, che chiama la polizia?
1: Ah. Oh.
4: Ha mai visto questo?
5: Ecco, brava Nicole. Vai così, vai. Vai. Oh, non ce la facciamo più. Oh, sì.
4: Pronto?
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo?
4: Lei ha mai usato che c'ho il telefono sotto controllo?
1: Ha mai tuffato la faccia nel culo di suo marito?
4: Sì,
1: dai,
4: o no?
1: Dai, bella bastardona.
4: Piantala.
1: Mia. Oua! Ti piace, vero?
7: Pronto?
1: Pronto. Buongiorno.
7: Pronto, mi dica.
1: Una domanda. Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
7: Bravissimo, grandioso, fantastico.
4: Libero?
1: Tu hai il cazzo piccolo.
8: Pronto?
1: Pronto.
8: Sì, prego.
1: Buongiorno, una domanda. Sua moglie l'ha mai incu***ato con la maschera da cazzo?
8: Senta, ma lei chi è con queste belle cose?
1: Questa è Radio Ergeneral.
8: Si presenti?
1: Sono Jürgen.
8: E tu sei un grande stronzo.
5: Brava, così.
9: Hello?
1: Pronto.
9: Hello?
1: Buongiorno.
9: Buongiorno.
1: Pronto.
9: Hello, buongiorno.
1: Una domanda.
9: Yeah?
1: Lei si è mai fatta scopare con la maschera da cazzo?
9: Merda, tutti i giorni.
1: Mi dica, funziona bene?
9: Da Dio, tesoro.
1: Non viene male al collo?
9: No, buco del culo sì, però.
5: Ti piace, eh?
9: Tantissimo. A te ti piace?
5: Brava, così.
9: Sì, dai.
1: Quindi anche lei usa la maschera Commandator?
9: Ma va a fare in culo, vai.
5: Ecco, brava Nicole.
1: Avete sentito? La usano la maschera in pianta falli. Sentiamo l'ultimo ascoltatore in linea.
10: Pronto?
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
10: Scusi,

0: Ma non ho capito! Può ripetere?
1: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
0: Lei mi sta chiedendo se io ho scopato mia moglie con la faccia da cazzo!
1: Oh!
0: Al massimo avrò scopato sua madre, quella troia! Non parli più!
1: Sua moglie gli ha mai tuffato la faccia nel culo?
0: No! Mia moglie è una santa!
1: Sua moglie gli
0: io
1: ha mai tuffato...
0: Io ti faccio la faccia! Merda!
1: Vai così, vai!
0: Figlio di puttana!
2: Radio 105.
3: Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
8: Scusi, non sto capendo.
9: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
10: No, questa volta io ti tolgo.
9: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
10: Prendi la candeggina, Rosario.
11: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
9: Oh no, Brimbelli!
10: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di
12: sì.
8: Don Gaetano?
12: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
8: sì.
12: Che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
8: sì,
12: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo scusando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
8: sì.
12: Delle feci.
8: Guardi,
12: forse
8: vabbè.
12: C'è il sangue.
8: Sì,
12: allora,
8: va
12: signora.
8: Bene. Questo
12: mi ascolti,
8: sì.
12: Ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
12: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai al telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che
13: ha
12: c'è.
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
13: C'era il prosciutto, mozzarella.
12: L'uranio. Un poverito.
13: Cotechino.
12: Inghia, brasiliano.
13: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
13: Ecco dov'era Cacciavite.
12: Porcacciame se.
13: Porca ma...
12: Come sangue non c'è nelle feci.
11: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
13: Sì, scusa collega.
8: No,
13: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
13: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: Ho capito, ma per telefono.
13: Ha la priorità.
8: Sì, anche sulla Rai 3.
13: Su tutto quanto.
8: Va bene.
13: Lo sport.
8: Sì.
13: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
13: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
13: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
13: Sì, biliardo all'ungherese.
8: E
13: per
8: cosa
13: chi non
8: si
13: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
13: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
13: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
13: ma tu,
5: che
13: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
5: Dai che ti ho fatto l'insalata!
13: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo!
5: Dai che si raffredda l'insalata!
13: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalov!
8: Sì!
13: Ecco fa il colpo!
8: Ecco!
13: Uno!
8: Sì! Due!
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
13: Che vaffanculo, porco di...
8: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
13: Allora signora,
8: sì,
13: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
8: Sì.
13: Allora,
8: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
13: No.
8: Tente
13: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
6: Ma io so fare la cacca.
13: Ma
6: non so come si fa l'esame delle feci.
13: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
11: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
8: Bene,
13: visto. Benissimo.
8: Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
8: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
13: Scusa collega, il colpo decisivo?
8: Sì.
13: Decisivo?
8: Sì.
13: Perché il campione ungherese Nemecek...
8: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
13: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
13: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
13: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
11: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
7: Parliamo ancora di violenze sessuali. Oggi è il turno di Fausto Brizzi, regista italiano, dove decine di ragazze denunciano violenze da parte sua in cambio di partecipazioni in dei film. È stato già soprannominato il Weinstein italiano, ma nessuno lo conosce. Chiediamola a Siri, voce neutrale di tutti noi. Siri, chi è Fausto Brizzi?
14: Cerco Alex Britti.
7: Ma come Alex Britti? Ho detto Fausto Brizzi.
14: Cerco Aldo Fabrizi.
7: No, forse non hai capito. Fausto Brizzi.
14: Cerco Fabrizio Frizzi.
7: Ma no, ho detto Fausto Brizzi, il regista.
14: Cerco Pacciani.
7: Ma cosa c'entra Pacciani? Brizzi è un regista, non uno stupratore.
14: Cerco
7: Ma come
14: Cerco Bo.
7: Ma come Bo?
14: Cerco, non so.
7: Ma come non so? Ha fatto notte prima degli esami, Natale a New York, Natale in crociera.
14: Cerco, film di merda.
7: Ma insomma, non sono mica film di merda, hanno sbancato.
14: Cerco, anche Macho Capatonda in italiano medio ha sbancato.
7: Eh beh, in effetti, forse hai ragione tu.
14: Ho sempre ragione, capito puttanella?
7: Ma...
14: Stai zitto.
7: Scusa Siri.
14: Taci, merda.
7: Cosa
14: puttanella di merda.
7: Ma basta! Ma insomma, anche tu, basta!
14: Puttanella da 1000 lire. merda. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: only a 105. Yeah. Oh. Radio Ergenera.
1: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
1: Radio Ergenera.
2: Buongiorno a tutti. Io sono Jürgen, l'attore porno. Oh, oh. Voglio parlare del buco nel muro, con il cazzo affacciato. Il famoso glory hole, una pratica molto usata in Italia. Praticamente la donna cammina per casa e si vede uscire un uccello da un buco non sapendo chi c'è dietro. E lì scatta il delirio. Oh. Dai, apriamo le linee telefoniche e sentiamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori.
3: Pronto,
2: buongiorno. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
3: Oppure è mamma, te.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto,
2: buongiorno. Sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
3: Prego?
2: Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro? Mi dica.
3: Non ho capito niente.
2: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce dal muro? Mi dica.
3: Continuo a non capire e forse sono contenta di non capire, guardi.
2: Sono Jürgen. Questa è Radio Ergeneral. Il programma si chiama Pisellotto. Sono un attore porno.
3: Ma che bello.
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro? E il glory hole?
3: Guardi, io ho 83 anni, non mi scandalizzo più per niente. Quindi perde del tempo lei.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
3: Pronto?
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
3: Ma cosa mi stai chiedendo?
2: Lei ha... Ciao, grazie.
3: Pronto?
2: In casa gli è mai uscito un uccello dal muro?
3: Vaffanculo, ti che puttana che ta caracca volta, tu capisci o sì o no? Schifoso, maledetto, schifoso.
2: Mi dica.
3: Puttaniero, maledetto, chissà che te morra un cancro.
2: Questa cosa no. Non si augura mai una cosa del genere. Quindi, vendetta.
3: Pronto?
2: Signora, le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri. Non si augura mai un brutto male ad una persona.
3: Io te lo auguro, ma fatelo mettere in culo a te e chissà che te morda il cancro peggiore che te abbia fa terra.
2: Signora, in quel culo aperto, lei usa qualche plug anale?
3: Ho solo... detto schifoso, guarda che il mio telefono,
2: signora...
3: è controllato dalla questura. Dunque stai attento,
2: signora...
3: a chi parli, hai capito? Maledetto!
2: Le ho solo schifoso. Chiesto se... Ma lei è una persona spregevole. Pronto, una domanda. Ha mai dato le facciate al cazzo che esce dal muro?
4: Date cacchio che c'è in culo?
2: Grazie.
5: Pronto.
2: Salve. Una domanda. Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
5: No. Niente di tutto ciò.
2: Le ho solo chiesto se succhia i cazzi dai muri.
5: Oh, ditele no, Dio.
2: Lei ha mai usato la maschera da cazzo per scopare sua moglie?
5: No.
2: Quando toglie il plug anale, il suo culo fa questi suoni?
5: No. No, questo male, capitano.
2: Ti piace tanto quando la tua compagna te lo spara nel deretano con il compressore?
5: Oh, porchi.
6: Ti piace, troia.
5: Oh. Forza! Forza, mia voglia! Porco!
2: Oh. Oh. Ti ringrazio per la tua opinione.
5: Porco!
2: Ciao, grazie. Buongiorno, sono Jürgen. Una domanda. Lei ha mai infilato il suo uccello nel muro aspettando che qualcuno glielo prendesse?
7: Guarda, che mi mandi qua una figa di 40 anni e glielo infilo nel culo.
2: Lei ha mai succhiato l'uccello di qualcuno dal muro?
7: No, mai. Io lecco solo figa.
2: Lei è mai andata in retro sull'uccello che esce?
7: Lei è mai andato a fare in culo, la mando io.
2: Ti ringrazio per la tua opinione. Ha mai usato
7: ti
2: quei plug anali?
7: Ma faccia a fare del culo.
2: Ciao, grazie. Bene, ho capito. E spero anche voi a casa.
5: Sì,
2: che gli italiani non amano i cazzi che escono dai muri.
5: La puttana della...
2: Io vi saluto e vi do appuntamento a domani.
5: Farotto il culo.
2: Sempre qui su Radio Ergeneral.
5: Maledetto drogato.
6: Sei un c***o.
5: bastardo.
8: Sei Yurgen.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Silenzio! Dai, seduti, seduti! Anche tu, sacco di merda ricolmo di pulci! Giovani maghi, il liquido che vedete in questa bottiglia è niente malgioglio di meno che il famoso siero dell'immortalità. Questa è l'ultima bottiglia di siero dell'immortalità rimasta al mondo. Il suo valore è immenso, quindi attenzione a non farla cadere. Una sola goccia vale più di tutto l'oro del mondo.
3: Buongiorno amicissimi, è arrivato Rarry Rotter. Uff, che caldo, che sete. Meno male che c'è una bottiglia d'acqua. Ma me la bevo alla goccia. Succede? Cosa ho fatto?
2: Idiota! Coglione! Figlio di puttana! Tua madre è una cozza piena di merda! Ti sei bevuto il siero dell'immortalità! Ma io ti ammazzo, pezzo di merda! Oh cazzo! Non posso! Sei immortale! Rorro Rio!
4: E non dimentichiamoci che gli ha sbattuto in culo il fuoco! Questa te la devi annotare!
3: Siero dell'immortalità? Sono immortale? Figo!
5: Io non ci credo! Facciamo una prova con un incantesimo! Potere del fuoco! Potere dell'acqua! Fate esplodere nel culo di Rarry Rotter una bomba H!
3: Provo io, che male al culo! Ma aspetta, sono vivo! Sono immortale per davvero! Scusa, stavo singhiozzando, non so che Porco Diaz! Aspetta, viene il singhiozzo, scusa.
6: Cosa?
3: Hai sentito? C'è il singhiozzo.
7: Dai, finisci la frase,
6: non
7: storpio.
6: È rutta anche, tranquillo, vai, Serena.
5: Vabbè, l'hai fatto.
6: Okay. Sì, è la cosa più comica del mondo.
3: Aspetta, mi è da vomitare, ecco.
6: È bellissima.
3: Aspetta. No, devo, perché non mi passa poi.
6: Vai, vai, muori.
3: Inchinatevi al vostro dio, luri di mortali.
2: Levatevi, ci provo io. Potere della terra. Potere dell'aria! Fate uscire dal culo di Rarry Rotter un hostess della Italia!
3: Il mio povero deletano!
8: Vi prego di allacciare le cinture, stiamo per decollare!
3: Ma vattene, cicciona di merda!
5: Cazzo, la merda con gli occhiali non vuole morire! Ma io non demordo! Spirito mio! Spirito mio! Colpisci il Rarry Rotter con un fulmine del porco di...
3: Ma rispondere che posso, Hermione, tanto sono immortale!
5: Taci, frittata di stronzi! Ti ammazzerò anche se ci volessero 100 anni!
1: 100 anni dopo!
5: Questa sento che è la volta buona! Abracadabra, abracadabra! Fai venire alla cappella di Rarry Rotter un attacco di lebbra!
3: Hermione, che succede? Stai male?
5: Ho 115 anni, coglione! Sto morendo di vecchiaia! Ma prima di andarmene, voglio sussurrarti una cosa all'orecchio!
3: Sussurra, sussurra pure!
5: Sei figlio di puttana!
3: No, Hermione, non morire anche tu! Sono rimasto solo al mondo, che tristezza! Che tristezza indescrivibile!
9: Non piangere, Rarry Rotter!
3: Rorinor!
9: Rarry Rotter!
3: Oh, che gioia! Rorinor!
9: Rarry Rotter!
3: Rorinor!
9: Rarry Rotter! Rarry Rotter! Sveglia, Rarry Rotter!
5: Rarry Rotter! Svegliati, figlio di puttana!
3: Ah, dove sono? Ah, che succede? Hermione, sei viva? Che bello!
5: Certo che sono viva, natica di diarrea!
3: Ma cos'è successo? L'ultima cosa che ricordo è che ho bevuto il siero dell'immortalità!
5: Coglione, ma quale siero dell'immortalità? Nella bottiglia c'era l'esame delle urine di Anno Silente! Sei svenuto di botto e ha cominciato a uscire merda dal naso!
3: Le urine di Anno Silente?
5: Rarry Rotter!
4: quando stai vomitando, ricordati che ti ha sempre sbagliato in culo il fuoco il drago, eh! Annotatelo!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e il ragioniere sborrante.
8: Radio 105.

0: Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
3: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman.
0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
5: Dei zizzagnate, delle!
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No, no, no, allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello, italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai, scendere in zammetto.
0: Zizzagnaman. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
2: Raccapricciante.
7: Professor?
8: Scusa.
7: Il mio portafoglio. Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è il sacco?
8: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. No, non scorreggi.
6: Ma che puzza.
8: Mi schiaccia il 7, per favore.
6: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
7: Mi schiaccia il 4.
6: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
7: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
1: Nella metropoli di Gradosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
1: Il weekend.
7: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
6: Senta un attimo, io devo andare a casa.
7: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
6: Se lei non si lava le
8: scendere. Scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
7: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
8: Ma chi se ne frega?
7: Ma per peste, allora faccio che spazio.
8: Che vecchia.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
1: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
5: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Ma mi fate entrare, no?
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman. Piacere.
5: Facciamo entrare.
4: Se ne va, voi andate via.
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
2: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnaman!
7: Lei
4: si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia!
7: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
7: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
7: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutti e due! Bravi, bravissimi!
7: Sì,
9: grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, su un ricchio!
7: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
7: È stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
7: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo. Lo Zoo di 105.
2: E un, due, tre. Sulla mia porta, l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: molto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia, e se reagisci ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito signore. Chiamato?
4: Ciao amici,
3: è lo zio Fester, ciao.
2: Ciao zio Fester, ciao. Allora Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie, e a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma che cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè, tu Fester?
4: Io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie, per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai Lerch, allora un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore, vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Fester?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano, te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo Fester, i baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va!

0: Wildfire Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Stai TV, presenta Ristoranti da Horror.
3: Ah, che paura!
2: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
3: Che schifo!
2: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
3: Hai paura!
2: Solo su Stai TV.
4: Natalia Baloto, buongiorno.
5: Sì, pronto, salve, buongiorno. Mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai, il canale televisivo. Ha presente?
4: Sì.
5: Ecco,
4: sì,
5: chiamo perché abbiamo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente per la nostra prossima trasmissione.
4: Prego, prego.
5: Sì, guardi, le dico brevemente. Allora, non so se lei è un po' presente, quattro ristoranti, insomma, i vari programmi che si occupano di ristorazione.
4: Detto, ho detto di no, sia Borghese che anche quello sulla 7 e sulla Cucinotta. Mi spieghi perché le spiego? Grazie a Dio, noi per fortuna, per bravura, noi abbiamo un problema al contrario, che abbiamo in esubero il lavoro.
5: Sì.
4: Per cui lo stiamo gestendo anche un po' col fiato corto.
5: Certo.
4: Mi spieghi che lo ascolto, tanto è tutto lavoro, non si preoccupa.
5: Certo, no, no, infatti. Voi. Infatti, assolutamente. Che carine le bambine, adorabili.
4: Sì, ho il piacere di parlare con te.
5: Sono Claudio,
4: lei è?
5: Io sono la Giada della redazione di Stai.
4: Giada, ti chiedo una cortesia, se non puoi, visto che vai in pausa. Possiamo sentirci domani mattina dopo le 9:30-10?
5: Guardi,
4: così mi consulto.
5: Purtroppo
4: con
5: sto
4: moglie.
5: Facendo scouting. Senta, le racconto brevemente degli esempi di cosa facciamo, così lei ha più un'idea e poi ci sentiamo anche per mail e le mando un recap, d'accordo?
4: Okay,
5: però le racconto
4: tutto,
5: qualcosina,
4: sì.
5: Le racconto qualcosa così almeno. Allora, ad esempio, un'idea che avevamo immaginato: un getto d'acqua molto potente all'interno della sala che riempie d'acqua il pavimento e un cuoco impazzito, magari sua moglie. A questo punto che lancia un phon e una scossa pazzesca lascia tutti con i capelli dritti, che è una roba un po' simpatica.
4: Ma adesso io devo da sorridere, ma è una cosa seria o siamo su scherzi?
5: Sì, sì.
4: A parte
5: no.
4: Mi sembra un po' una cosa un po' fuori da,
5: certo.
4: Mi permetta, ma si offenda,
5: certo,
4: mi
5: no,
4: sembra un po' una barzelletta,
5: certo,
4: anche
5: è vero,
4: noi lavoriamo realmente, siamo qua quasi 7 su 7,
5: certo, no, assolutamente
4: cui...
5: abbiamo degli autori un pochino matti, stiamo cercando di sfruttare, sfruttiamo questo format che viene dalla Lituania, che si chiama Ristoranti,
4: sì,
5: da horror, e sfrutta un po', diciamo, il trend del trash comico, che è una cosa che sta andando molto molto forte in questo momento in Lituania. Insomma, sono andati veramente, i ristoranti sono stati poi invasi, hanno aperto altre filiali, cioè un disastro di successo, ecco.
2: Non è vero, la nostra Giada odia tutti i bambini e ora si trova a parlare con questo imitatore di Iginio Massari, che dovrà convincere a partecipare a quattro ristoranti da horror.
5: Poi un'altra idea che avevamo avuto in mente, siccome è una serie TV che possediamo noi in quanto ci potrebbe essere uno dei pretendenti al trono di spade, seduto proprio sul trono di spade, che guarda i commensali, insomma, in modo un po', no, torvo, e il primo che lo guarda lui si alza col suo spadone, zan, lo secca tagliandogli la testa.
4: Troppo li ricoverano con questa follia. Se no, bello, originale,
5: infatti, senta, ma invece l'altro uomo che è in cucina, diceva che c'è un uomo, sa fare giocoleria?
4: Sa fare?
5: Giocoleria? Sa le palline?
2: Ma cosa cazzo si ride? Questo bifolco ristoratore è convinto che questo sia uno scherzo. E la nostra Giada sta facendo molta fatica a convincerlo, perché è infastidita dalle due piccole pesti che la distraggono.
5: Senta, ma lei, ti aspetto, ha i capelli bianchi?
4: Ho un po' di brizzolate, sì. Io sono bravo. Se lei va dentro, vede comunque i miei reel.
5: Ah,
4: sono
5: okay.
4: Io che faccio i reel alle bottiglie, ridendo scappare.
5: Ah, ecco, perfetto.
2: Ma questo non ha capito che a noi non frega un cazzo dei suoi reel e che il ristorante sta andando alla grande. Noi glielo dobbiamo distruggere. Sentiamo.
5: Ok, perché siccome lei parla molto simile a Iginio Massari, secondo me sarebbe carino anche fare un Iginio Massari zombie, magari, che arriva e che vuole...
6: Voglio mangiare tutte i macaroni che avete fatto.
4: Io sono bravo comunque di cognome. Moglie ha fatto il master da Iginio Massari, sia in dolciume sia in panificio. Vabbè, ma dopo avremo occasione, lei mi mandi,
5: certo,
4: tutto, per favore, che adesso sono un po' incasinato.
5: Ma lei è imparentato con Massari?
4: No, non sono imparentato, però ci conosciamo.
5: Ah, ok, quindi ha preso la parlata per imitarlo.
4: No, non ho preso la parlata, questo adesso sono anche un po' raffreddato, perché...
5: Ah. Ah, certo, ho capito, benissimo. Bene, allora direi che siamo d'accordo. Le mando subito la mail con il recap e poi ci aggiorniamo anche con l'agenzia.
4: Va bene, lei mi mangia e dopo noi valutiamo, ok?
5: Grazie mille, grazie signor B***o. Arrivederci.
2: Bravissima la nostra Giada. Ha convinto l'imitatore di Iginio Massari a partecipare al nostro programma. Mamma mia, gli farò disintegrare il locale perché mi sta altamente sui coglioni. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Ristoranti da Horror. Ciao!
0: Ristoranti da Horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
1: Radio 105.
3: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
3: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore.

0: vai, è finita la sigla.
1: Eccomi, buon pomeriggio. Scusate, ma è successa una cosa che non mi era mai capitata. Ho parcheggiato la mia Bugatti utilitaria proprio qui nell'ufficio del direttore e ne ho perso le chiavi. Proprio io che non perdo mai niente. Mi hai fatto uno scherzo tu, Pino J? Buonasera.
0: Ma chi ti si incula?
1: Nanda, me l'hai prese per provare le brezze di stare seduta dove mi siedo io?
2: Tu sei?
1: Ok amici, 105 Mintasa sta per partire. Non prima però di avervi lasciato i nostri contatti. Vuoi dirli tu, Nanda?
2: No, ma se proprio devo. Instagram 105 Mintasa, Facebook 105 Mintasa, Twitter 105 Mintasa, Telegram 105 Mintasa. Sede legale in via Turati 9 per tutti i doni che volete fare alla vostra Nanda.
1: Bene, dai che partiamo col primo disco. Cosa ci suoni, Pino J?

0: Ah, la buona sana musica dance. Pensate che solo con questo disco i miei due fratelli Pippo e Spine hanno portato a casa 2 Grammy Awards e un telegatto.
1: Stronzate, nemmeno la pizza.
0: Come di consueto a 105 Mintasa non ci facciamo mancare gli ospiti. Lui è un rapper oramai sulla scena da moltissimi anni ed è venuto a presentarci il suo nuovissimo singolo. Di chi sto parlando? Di Vacca. Ti facevo un po' più snello, frate. Parlaci un po' delle collaborazioni della tua ultima fatica. Tra l'altro, scusa se ti interrompo, sei stata la mia colonna sonora per tutta l'estate. Ogni volta che decollavo col mio jet privato, partivano le tue hit. Ma non siamo qui a parlare di me e del mio bellissimo fisico pitonato. Quella che sta per uscire è una di quelle tracce che lasceranno il segno. A proposito di tracce, un giorno vi racconto di quando ero a suonare con 105 tua mamassita nel parco di Yellowstone per il presidente Obama, e proprio di fianco alla console c'era una traccia d'orso. Una paura. Va bene amici, siamo giunti alla fine della puntata. Ringrazio di cuore Vacca che ci ha parlato del suo singolo in uscita, e grazie anche a te Pino J che hai curato la regia.
1: Ma vaffanculo.
0: Nanda alla redazione. Nanda, quanti follower hai grabbato oggi grazie alla mia popolarità e dal fatto che ho detto 3 volte il tuo nome?
2: Ne avevo 130.000, ora sono scesa a 20.000. Grazie Max.
0: Vedete cosa vuol dire essere parte di 105 Mintasa? Vi lascio col detto del giorno. Le persiane a volte lasciano il segno, ma non la voglia. A domani.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Quando un uomo nasce, è dotato di due braccia, due gambe, un naso, una bocca, due orecchie, tanti capelli. Fino a quando questi tanti capelli non iniziano a diventare abbastanza. Poi abbastanza pochi, poi pochissimi, poi tre. E poi... pelle. Ma a chi gli è venuta in mente questa idea di merda? Perché metterli e poi toglierli? Perché allora non nascere già pelati? Così ci si abitua. Nel Trattato di Istanbul, Spezie e Calvizie, magistralmente moderato dall'illustre dottor Michele Carlone, viene sostenuto che se in questo mondo sei sovrappeso, sei difeso. Sei triste, sei difeso. Ma se sei calvo, sei abbandonato a te stesso, perché il pelato non fa notizia. Se qualcuno dileggia un pelato è solo una battuta scherzosa, non è body shaming. Sì, perché è la storia che ci legittima a burlare i calvi. Dagli skinhead degli anni 60 ai nazi skin si è affermata l'idea che chi è pelato sia ipervirile. E allora, Enzo Miccio? Non lasciamo che prevalga l'ignoranza e consideriamo che dentro quelle teste lucide ci siano emozioni, turbamenti e tenerezze. Non prendere in giro i pelati, perché anche i pelati piangono. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: Servastraccia!
1: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo lucidando la sua collezione di pozzanghere da muro!
0: Servastraccia! Sei stata tu a dare il mio numero al maresciallo Sciallomare?
1: No, signora! Assolutamente no! Glielo giuro sul manicomio!
0: Bastarda! Lo sai che non devi nominare il manicomio in mia presenza! È lì che ho dovuto internare il mio amato figlio!

0: desolata, signora! Non farò mai più questo errore! Glielo giuro sul manicomio!
1: Puttana! Basta! Ho deciso! È venuto il momento di andare al manicomio a trovare mio figlio Cancamer.

0: cura, signora?
1: Potrei farle la stessa domanda. Scusi l'intrusione in casa, ho spaccato la porta per dire questa battuta.
2: Bene, maresciallo, lei verrà con noi. E stia attento che nessuno scopra il mio
3: segreto.
1: Per la serratura non le do un soldo, glielo dico. Potrei farle la stessa domanda. Mi piaceva dirlo anche in questo contesto.

0: Eccoci al manicomio.
1: Ehi! Ciao, ciao!
2: Gli ha mangiato la testa Napoleone!
1: Squalo, sono squalo!
2: Tutto esaurito!
1: Ma, guarda come mi ciuccio la punta dei piedi, guarda.
2: Sono una rana!
3: Donna Ruanta! Che sorpresa! Cosa ci fa lei di qui, di manicomio?
4: Potrei farle la stessa domanda!
0: Dottor Psicopaglia, lo sa benissimo che sono qui per vedere mio figlio Can Cameron.
5: Conosce questo dottore, donna Ruanda?
0: Certo, deficessa. Non lo sai che io e il dottor Psicopaglia abbiamo un trascorso anale?
3: La Voltrungadin del Kulen. Prega, signori, da questa parte. Ecco la stanza di Cam Cameron.
6: Can Cameron, zongregrun. Allegre, felice, pensieri non ho. Can Cameron, sono un negrun. Vedere pensieri che mangi banano.
0: Cam Cameron, figlio mio!
7: Oddio, Danny DeVito, che sorpresa!
0: Non sono Danny DeVito, sono tua madre! Non mi riconosci, Cam Cameron?
4: Potrei farle la stessa domanda.
7: Bugiardo! Tu non sei mia madre, Danny DeVito. Mia madre è Mary Poppins.

0: dottor Psicopaglia, ma perché mio figlio non mi riconosce?
1: Questo è molto facile di rispondere. Perché è pazzo! È pazzo Tonna Ruanta, è pazzo, passa tutto il giorno a guardare film di Mary Poppins.
0: Oddio, figlio mio, chi è stato a farti questo?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Ma come, Tonno Ruanto? Non ha lei capito cosa è successo?
0: Cosa, dottore, cosa?
1: Suo figlio Cam Cameron è impazzito nello stesso istante in cui ha scoperto il suo
3: segreto.
0: Impossibile!
1: E allora io che cazzo ci sta a fare qui? Invece sì, e le tiro molto di più. Dopo un seduto di ipnosi, suo figlio Cam Cameron mi ha rivelato il suo
3: segreto.
4: Davvero? Presto, ce lo dica! Qual è il segreto di Donna Ruanda?
0: No, no, no!
1: Il segreto di Donna Ruanda è

0: Yeah!
1: Che pasta un poco di zucchero e la pillola facciula, pillola facciula.
2: Ma vaffanculo!
3: Ma chi t'ha fatto è fratete puro! Ma quanto sei ignorante, insensibile e arrogante! Potrei farle la stessa domanda. Volevo partecipare un po' di più alla puntata.
4: Il segreto.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tacco.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia! Papà, ho paura. Sembro Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava

0: messaggio dallo spazio, vero?
1: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
0: C'è figa sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro qualcos'altro.
0: Sono di Pilate!
1: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
3: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos!
2: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
4: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
5: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calma.
6: Eiaculatore precoce!
4: Cinese di m***a!
6: Leon-san! Leon-san!
4: Sì.
6: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
4: Beh,
6: adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
4: No, no!
6: Vieni qua!
4: Tu all'italiano non
6: vieni
4: puoi
6: qua,
4: fare!
6: Leon-san.
4: Non puoi fare cinese!
6: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
4: No, è più puttana!
6: Metto la cela! Tolgo la cela!
4: Oh, è buono, Schneis, è buono!
7: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
8: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
9: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
8: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop ghiaccio.
8: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
8: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
8: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
8: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
8: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
7: L'ispettore Gadget.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta?
14: Come sta? Come sta? Merda!
12: Però
14: che è su però?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, l'anno la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Le emissioni, oltre ad avvelenarci con le polveri sottili, contribuiscono al riscaldamento del pianeta. La decisione dei governi, dei paesi di tutto il mondo è fine delle auto a benzina o diesel. Sapete quante auto circolano oggi sulla Terra? Circa 1 miliardo. Per contenere il problema bisogna che 600 milioni siano elettriche entro i prossimi 20 anni. Oggi sono 2 milioni. Dove ne vengono vendute di più è la Cina, segue l'Europa, terzo gli Stati Uniti, Italia non pervenuta, 0,1%. Perché si acquista poco?

Con l'elettrico perché siamo il paese europeo che ha meno incentivi, 3.000 euro contro una media di 9.000, e poi perché ci sono poche colonnine di ricarica. Prezzi delle vetture, circa 30.000 euro in media sul costo, però pesa per il 50% la batteria, che però è già diminuita del 70% dal 2010 a oggi, e la previsione è che diminuiranno i prezzi sempre di più. Il rapporto fra chilometri percorsi e prezzo di ricarica è più conveniente della benzina. Ma in Italia uno è scoraggiato perché comincia a dire è complicato ricaricarla, e infatti su 9.000 punti di ricarica 7.500 sono privati, nonostante siano stati stanziati 33 milioni e mezzo per infrastrutture di ricarica. La Germania, che è il maggior paese europeo produttore di automobili, ha deciso che entro il 2030 tutto sarà elettrico. L'Italia ha optato per il 2040, ma ancora non c'è un piano su cosa e come fare. Di sicuro è che si va in quella direzione, e questo vuol dire che un'intera economia andrà a morire e una nuova sta per nascere. Cominciamo con i settori con i tempi contati. Crollo del 90% delle riparazioni in garage, perché la manutenzione dell'elettrico è più semplice. Riduzione dei benzinai, dei trasportatori di carburante, tutto il settore dell'industria petrolifera dovrà farci i conti. A vantaggio della ricerca, dei costruttori di batterie, delle infrastrutture per la ricarica e di tutti i settori che quell'energia la dovranno produrre, vale a dire le rinnovabili, l'idroelettrico e le centrali nucleari. Only for you. No, no, no. This is

0: Lo Zoo 105.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: Segreto.
1: Servastraccia, dove si è cacciata quella plebebete? Servastraccia!
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo riordinando la sua collezione di cravatte per spermatozoi.
1: Mi sbattolano di quello che stai facendo. Non credi di esserti dimenticata qualcosa? Brutta sguattera.
3: Potrei farle la stessa domanda da. Maniera strana, vi è piaciuta?
4: Bravo, bravissimo. Grazie. Applausi, bravo.
3: Troppo, signore, grazie.
5: Sublime!
2: No, signora! Cosa mi sarei dimenticata?
1: Dobbiamo andare a visitare il museo, brutta nana scansafatiche!
2: Oh, è vero! Il museo! Mi perdoni! Le chiamo subito l'auto blu!
1: Idiota! Ma non lo sai che io ho il colore blu? Abbiamo un trascorso anale?

0: Mi perdoni, non lo sapevo, signora. Le prometto che in futuro non accadrà più.
1: Cretina, non lo sai che io e il futuro abbiamo un trascorsonale?
2: Sì.

0: potrei farle la stessa domanda.
1: Bravo, Bellini!
0: Troppo gentile.
2: Cavolo! Oggi è pieno di gente il museo!
3: Sono certamente venuti tutti qui per scoprire il mio segreto. Ma nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
0: Potrei fare la stessa domanda!
4: La la la la la la la.
0: Avete colto la mia call to action?
4: Bravissimo, bravo!
1: Non mi è piaciuta, rimani una volta!
5: Per

0: C'è la guida del museo! Seguiamola!
1: Deficiente! Lo sai che io e la guida del museo...
0: Avete un trascorso anale?
1: No, in realtà no. Possiamo seguirla.
2: E qui, alla vostra destra, potete ammirare il famoso dipinto La dama con la dermatite che si piscia addosso nel sonno. Bello, vero? Estasiante.
3: Potrei fare la stessa domanda.
2: Bravo. Mentre di fronte, ovviamente, è palese, c'è il David di Donatello.
0: Stupendo!
1: Idiota! Non lo sai che io e il David di Donatello abbiamo un trascorso anale?
2: Allora quella macchia marrone sul cazzo non è muffa. Mentre alla vostra sinistra c'è il pezzo forte della nostra collezione, un papiro egizio che è stato recentemente tradotto, svelando un incredibile segreto.
0: Davvero? Qual è il segreto?
3: Potrei farle la stessa domanda.
4: Bravissimo!
3: Intenso! Intenso!
4: Meraviglioso!
3: Prendi questi gladioli! Basta, basta fiori, grazie.
2: Il segreto di una donna...
1: Non osare!
2: Una donna che...
0: Dici il segreto!
2: Il segreto...
0: No, no, presto! Chiamate un'ambulanza!
1: Idiota! Non sai che io e l'ambulanza abbiamo un trascorso anale?
3: Potrei farle la stessa domanda! Blasfemo!
4: Bravo però, bellissima intenzione, bravo!
1: Bravo!
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Adoro i miei fans!

0: This is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto fatto.
0: This is a zoo. This is a zoo.
2: Vai, dai!
3: Quando togli ad un essere umano la possibilità di esprimersi, è repressione. Quando dici ad un essere umano come deve pensare, è repressione. Quando il topo balla, il gatto non c'è. Quando per esprimere un parere personale devi fare lo slalom gigante tra le parole che se pronunciate farebbero di te un sessista, un grassofobo, un razzista o un omofobo, è una grande schifezza di merda. Nel testo scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Patetici stronzi, si evince come il grande revisionismo lessicale spaventi le persone ad esprimere il loro pensiero per paura di essere fraintesi, e così si astengono dal dibattito pubblico. Di conseguenza, rinunciano a sviluppare un pensiero per finire ad accondiscendere ad un mondo iperprotettivo, che altro non fa che caricare con ancora più violenza le cosiddette parole impronunciabili. Se veramente vuoi cambiare le cose, allora quelle parole impronunciabili, ripetile più che puoi. Dille, ridille e dille ancora, perché è solo dicendole mille volte che le svuoti di significato. Se anche tu ci tieni a questo mondo, ripeti con me. Riccione, frosinone, grassetto, puttanesca, negroni. È una campagna Rollo Sensibilità.

0: sognato. Il DJ numero uno del mondo. Non fatevi ingannare da quei nomi del cazzo che continuano a girare nel mondo dell'EDM. Cosa vuol dire EDM? Io sono DJ Pino Master Flash e posso serenamente dire che Calvin Harris è un coglione. Sì, David Guetta non vale un cazzo. Tiesto me lo ciupa, ma soprattutto Paolo Noyes, fai cacare. E allora siamo pronti? Partiamo con le mie regole sputtananti di questa settimana. Se anche tu stai guidando su una strada ad una corsia a doppio senso di marcia con dei fossi su entrambi i lati della carreggiata e quella demente di tua moglie per fare qualcosa di alternativo decide di fare visita al tuo serpente monocchio e tu, al culmine del piacere, chiudi gli occhi, ma quando li riapri ti ritrovi nel fossato in mezzo ad un fiume di 2 metri di fango, la macchina distrutta, tutto sulla maglietta, e quella pompa ti è costata ben 5.000 euro di carrozziere. Bravo coglione, con 30 euro la mamma di Spine ti faceva un lavoretto senza danni sicuro. Benvenuto Luca Alba, sei dei nostri, c'è anche che vuole remoscia. Se anche tu ti svegli alle 5 del mattino perché ti senti tutta la faccia appiccicosa, pensi sia il sudore, ma appena vai in bagno e accendi la luce ti accorgi che il tuo amato gatto Victor ti ha vomitato in faccia durante la notte. Ma cos'è? È salato? Sa di pappa di gatto? Benvenuto Mazzoli, sei un coglione, sei dei nostri. Se anche tu ti presenti ad un appuntamento di lavoro importante e quando finalmente incontri il mega direttore gli allunghi la mano per educazione, ma lui fa finta di nulla, e allora tu, solito coglione, scherzando gli fai la battutina: ma in America non usa stringersi la mano? E lui, molto infastidito, alza il braccio e ti accorgi che gli mancano tutte e 5 le dita. È vero. Benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu butti il mozzicone di sigaretta fuori dal finestrino, ma il vento infame te lo ributta dentro, tu non te ne accorgi subito, ma finisce dentro il sacchetto di carta che hai sui sedili posteriori. Let's go! Che inizia a prendere fuoco e tu, preso dal panico, cerchi di spegnerlo mentre sei in colonna e finisci nel culo della macchina dei carabinieri che ti portano in caserma sostenendo che sei ubriaco. Benvenuto! Prossima vacanza a Lourdes, amico mio! Sei dei nostri!
1: Nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri!
0: E per finire, una bella chicca del giorno! Siete pronti? Base grozie! Se anche tu arrivi la mattina in radio prima del tuo collega Paolo nella sede americana di Miami e per fargli uno scherzo ti metti col cazzo fuori davanti alla porta aspettando che entri e quando senti bussare inizi pure a pastrugnartelo, ma quando apre la porta ti accorgi che è con 4 ascoltatori, peraltro cinquantenni con figli piccoli di 5 anni che ti guardano schifati e dicono: e beh, ma loro hanno ragione a dire che sei un coglione. Brilliamo! Benvenuto! Sei dei nostri!
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago. No, arcipelago.
5: Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago?
5: Nell'arcipelago?
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying
3: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, col Conner?
8: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
8: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
8: Una business relationship. Sta la station way, le Seychelles di nuovo.
5: Le Seychelles. Una business relationship.
8: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora?
8: Ancora Lindsay, no.
5: Lindsay.
8: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane.
8: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
8: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
8: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per...
8: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste Halls Mentholiptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
8: No, sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
5: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No. Li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
8: No, PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No.
5: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla pipì?
8: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
8: Non Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
8: Bitonto. Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Wargen?
8: Rover Wargen, che è di Vancouver questo.
5: Vov.
8: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
5: Lo sapevo, adesso
8: fa bene l'uovo.
5: Coglioni a me,
6: scusa, una macchina famosa.
8: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Wargen?
8: Vov Wargen, che è
5: cos'è quello? Una Range
8: Rover?
5: Rover
8: Vogue.
5: Vogue.
8: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vove Borger. Ma dillo così,
7: la
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
9: Range Rover Vogue.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorso anale?
2: Si sporca qua. No. Si sporco.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda. Ho fatto la canzone latina per l'estate.
0: Bravissimo.
3: Non merito, voi come fate?

0: lurida serva, la cantina! Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoiafave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora. Vado a prendere la torcia elettrica.
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un trattamento?

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Donna Ruanda, se vuoi che smetta di cantare, il tuo segreto mi devi rivelare. La la la la la la la la.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Donna Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
1: Allora, Donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, e va bene, te lo dico.
1: Viva il buco del culo. Viva il buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: A poker, poker, poker, poker, poker face. A poker, poker, poker, poker face. Face, face, poker face.
1: Scusi. Scusi.
2: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino. Quindi.
2: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
2: Simpatico.
1: Allora, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
2: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
3: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Muoio! Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era il 1893, quando tra la brava gente comparvero strani lucertoloni parlanti.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fossero persone normali, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando dei rettiliani. Una parola composta proprio da rettili e ani, perché come tutti sanno, i rettili partoriscono dal buco del culo. Ma chi sono questi rettiliani?
3: I rettiliani sono degli alieni mostruosi, mezzi uomini, mezzi rettili e mezzi draghi. E i draghi vivono sull'isola di Komodo, da dove arriva il mio super Rittilus King, che spara razzi dagli occhi. Hanno una tecnologia avanzatissima, avanzatissimissimissimissimissima, sono fortissimi!
0: Ma per cosa useranno questa tecnologia avanzatissimissimissimissimissima? Che intenzioni ha questo Super Rettilus King? Che sia un super leader ostile di una razza che vuole conquistare il pianeta? Ma andiamo per gradi.
4: I rettiliani sono brutti, ma brutti in culo! Tutti squamosi, viscidi, ma come tutti gli alieni hanno un grande talento per le cose scientifiche e tecnologiche. Guardate qua, guardate come ci controllavano negli anni Ottanta. Vai con la clip!
5: Commodore 64.
6: Dimmi come fai se non ce l'hai?
0: Proprio così. I rettiliani di Komodo hanno inventato il Commodore. Ma perché? Abbiamo con noi il noto premio Nobel per il collegamento ipertestuale.
7: Salve a tutti, sono il noto premio Nobel di cui si parlava poc'anzi. Ragioniamo un attimo andando per gradi. Cosa collega l'isola di Komodo dove sono insediati i rettiliani con Commodore, computer, cometa, comollo e coma etilico? Non ci arrivate? Le prime tre lettere.
0: C-O-M, normalmente letto com. Questa è la firma dei rettiliani. Sempre stata palese davanti a noi. Nel corso della storia l'abbiamo trovata praticamente ovunque. Dove di preciso? In quasi tutti i siti del mondo.
8: La stragrande maggioranza dei siti di internet ha il .com alla fine. Nessuno ha mai capito realmente cosa fosse o cosa volesse dire il .com, ma io non mi sono mai dato pace. Dopo aver preso una lavagna, attaccato delle foto qua e là, fatto dei cerchi col pennarello, usando delle puntine e un gomitolo di lana rosso per collegare i vari punti, ho trovato la soluzione finale. Ma poco prima che potessi dirla, purtroppo, sono morto.
0: Ma perché è morto? Forse perché stava navigando in acque pericolose? O forse ha trovato il commerciante sbagliato nel deep web? Proprio così, si torna sempre lì. Commerciante.
9: I rettiliani stanno dappertutto. Loro ci osservano, ci controllano con il com. Lo com, si nascondono in mezzo a noi. Ma io li ho scoperti come individuarli. Semplice, le persone a sangue freddo li riconoscete facilmente d'estate, proprio nel momento in cui finiscono il periodo del letargo. Sono tutti sulle spiagge a prendere il sole per ore. Quelli sono rettiliani che si scaldano col caldo. Portacce loro.
0: Due indizi fanno una prova. Noi ormai siamo a 16 prove e mezzo. L'esistenza dei rettiliani è confermata, anzi confermatissimissimissimissima. Ma cosa vogliono da noi? Ce lo dice il nostro testimone chiave, che è entrata a contatto con uno di loro.
10: La prima volta che parlai con un rettiliano avevo 14 anni. Stavo chattando su interracial.com e venni contattata dal pitone 64. Quando lo incontrai a casa sua, mi infilzò con la sua enorme coda. All'inizio non mi piaceva, poi ad una certa successe qualcosa in me e da quel giorno sono sempre alla ricerca del rettiliano con la coda più grossa. Aveva proprio ragione la rettore, il cobra non è un serpente. Quanto mi piace il cobra.
0: Non siamo certi abbiate colto il sottile linguaggio subliminale della nostra testimone chiave. Però ormai ci sembra ovvio. I rettiliani mirano a controllare il mondo attraverso la rete.
9: Ma c'è di più. Negli anni 70 tentarono di controllarci attraverso il tennis. Come? Semplice, con le parole Lacoste. Non avete mai fatto caso al loro logo? Esatto, è proprio un rettile. Come i rettiliani. Per di più, anagrammando il nome di Yannick Sinner, si ottiene proprio questo inquietante messaggio.
5: Commodore 64.
6: Dimmi come fai se non ce l'hai.
0: Lasciamo a voi le vostre conclusioni. Anche se la verità, noi non la sapremo mai.
5: Commodore 64.
1: Radio 105.
6: Hey! 105.
11: Hey! Lo Zoo di 105.
12: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
13: Pronto?
14: Pronto?
13: Sì?
14: Sì, salve. Sono, come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
13: Ho sentito.
14: Perfetto, no, giusto per mettere... Cioè, non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
13: No, ho già visto anche il numero.
14: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
13: Sì.
14: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si... o che lo rubassero, visto che lì è praticamente Far West, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste... Di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, ma al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
13: Guardi, noi, allora le spiego.
14: Noi.
13: Noi.
14: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, ovvero nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
13: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
14: Per quale motivo? Fame?
13: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
14: Mi perdoni, non è colpa mia.
13: No, si figuri, cioè, si figuri.
14: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè adesso non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
13: No, ho bisogno dei suoi soldi.
14: Come fa a non avere bisogno dei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
13: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
14: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi, tutto a posto? Ha già
13: può
14: vissuto
13: anche
14: le
13: chiudere.
14: Spalle.
13: Male chi è?
14: Piacere, Banner.
13: Banner?
14: Bruce Banner.
13: Di che cosa si occupa?
14: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe, mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
13: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
14: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscima? Uè, Terone! Pronto?
13: Sì.
14: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
13: Ho capito.
14: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
13: Lei deve chiamare a Terlizzi.
14: Mi perdoni, non ho colto.
13: Ho detto lei deve chiamare a Terlizzi.
14: Per quale motivo, mi scusi?
13: Perché Terlizzi le può dare maggiori informazioni.
14: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
13: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
14: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe
13: Esatto.
14: Senti, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
13: Ho capito, e se innervosisca pure.
14: Ha capito, Terone?
13: Ha capito, meridionale?
14: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
13: Come me.
15: Uè, ciucciatarralli! Cos'è? Finito il momento di fare la truffa! Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante! Terone! Vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiaccio nelle portiere di una panda di merda che vendi?
13: Pronto, deficiente!
15: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
13: Ma avviciniamo squadra, tutti che io non mi rompo con la mostra mamma, attacca che la tua con la mamma, ti avviciniamo a chiedere, mi ci rotto già lo che ma avviciniamo a fare con te, il tuo è ancora pronto per c'è la domanda con l'altro.
15: Grazie gentilissimo.
13: Attacca che la puttana di mamma.
12: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Per la missione di oggi, il tenente di vascello Lemuort Caten ha reclutato il bieco mercenario Facce de Caz, esperto di linguaggi in codice e di procedure Cite-Strabiv. Le possibilità di successo del primo contatto sono adesso del 21,7%. I Puglieni.
2: Eh?
3: Upa!
2: Che dici, mo?
3: Upa, c'è una domanda di carne.
2: Ma c'è una manduccia. Uy! Pure sa che hanno otto, ma ci sta facendo?
3: Cala? Calandruno!
2: Se la grande faccia di mamma, ma ci sta facendo? E se non c'è niente, ma ha preso la carità, sta aspettando, ma c'è tutto buco, dai!
3: Va, va!
2: Ma mi faccio un buchino, va, che l'ha buttato il fricco di mamma, da me!
3: Ma famo che le mie chiestre mi lavorano da tanto, per muoio da mamma, da buca
2: ieri! Ma che roba la me la vede si tecno? Di ammene, ma. Di ammene, non si è.
3: Uova!
2: C'è la buchina di mamma, da mo.
3: Ah, va!
2: Ah, ma questo buchino, va, che l'ha fatta da nonna, che sta fa dolce, e l'ha mai con un docco. Le docco, io docco la bocca, lei, cu.
3: Mok?
2: Perché? Ti ha fatto a Cerignolo, me? A Cerignolo, tutti quanti sanno che la mamma ti fa delle buchine, me?
3: Faccio di cazzo ti chiamo, bastardo!
2: Tu, oh, Nicole, ti ha fatto a Piazza la Carità, me? Non so io che sì, me la
3: mamma. Mamma.
2: Nonna, ti ricchio.
3: Gulo.
0: I Puglieni.
4: Pronto?
3: La.
4: La
3: latrina del sorto sta.
4: La latrina del sorto, ma. Vabbè, ma prima di parlare al del sorto, ma perché non venza a matto?
3: Ngul.
4: Eh?
3: Ma.
4: Si strunze. Si strunze.
3: Mok.
4: Pur carnuto.
3: Mok.
4: Mok amur di mamma.
3: Lo sorto pur. Strunze.
4: Ma. Ma ci te bevo, mannaggia, ma perché? Ma perché mangia mandato a me? Ma c'è che ci attacchiando la vita a mai?
3: La.
4: Tua madre lo sai che prende i salsicciotti e se li mette nel piccione? E fa su e giù, up and down, sì sì. E non viene cacca un cazzo a mai.
3: Domani!
4: Che razzo che la mamma ti mannaggia. Ma tu vuoi sapere una cosa? Ma dici, la pocciando sorma e quant'altro. E ieri stavo con tua madre, stavo con tua madre a vedere la televisione. E aveva il telecomando, già che non c'aveva nel piccione, già era un miracolo.
3: Nicola!
4: Fammi di tu fatto, aspetta! Dici, stavamo vedendo lo sci.
3: Dici,
4: ma do quello come scanzi i paletti. Se erano cazzi, tutti in bindra aveva pigliato. E me? Mamma te ne ha troia e sorma ne vedeva sotto. Ma come cazzo la ginesci? Guarda!
3: Uccesso cagata da parte!
4: No, la baldracca da mamma, ma non ti conviene a ma di chi è, ma si chiama, no, mai. Ma chi è, ma? A Francisco, Castiarrom,
3: Gula.
4: A Francisco, Castiatrezzan, e poi chiama che la baldracca da mamma, che si è fatto sopra la statale, che fai, sia lotta, sia contro il Carovita, e che contro il nigeriano, che faccio un pizzo più vascio.
3: Corno che te ne ingabbi, si credo, essere un sgugliolo, tra
4: io sono carnevato, mo. Guarda, io non dovevo esco perché mi stiamo parlando al telefono. Ma chiami, ma c'è ta chiamente. C'è ta chiamente che mi bacio. Fidati che si non c'è subnorme. Si non c'è subnorme.
3: Ah, solo. Faccio una cazzo ti chiamo, tu.
2: Gola mamma, la speleologa, guarda, guarda Cristiano, vedete, c'è cazzo stemma in zuppaccio. C'è la motoretta mette in moto. C'è la motoretta mette. Ci va a fare, c'è di chi? Ma chi te è morto?
3: Estra biv.
2: Ecco. A Bari.
3: Culo.
2: Stai un bastone della Lavanza. Sta a San Nicola, proteggici dai ricci vuoti. Ma ogni volta che mi chiami te, non è che mi proteggi, non mi riuscite a baciare, scorso è tutto.
3: Ma culo di becco, perché vedo, burchio.
2: Senti, un recchione a mai, proptanavano. Al massimo mi vedete te, ma vedai. Che secondo me ci vediamo un culo tio, stai fatto tra fuori del mondo bianco. Sicuro come la morte, per come parlo, per come si caglione.
3: Le fai il bacchino?
2: Tua madre prende il culo, si apre il culo, si apre, si mette a fare.
3: Il culo a mamma!
2: Gola tracker a troia di mamma.
3: È da sorda pure che tu c'è essere cacà.
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Allora, signora, io organizzerò il compleanno storico proprio, il più bel compleanno della sua vita. Nel frattempo mi impegno o a risolvere i problemi con Aldo o a trovarle un nuovo marito, va bene? Perché basta.
2: Lei non, sì,
1: lei
2: va
1: non,
2: bene,
1: non
2: va
1: può
2: bene.
1: Stare da sola, va bene?
2: Sì, va bene, Alcio.
1: E si ricordi quando è triste, quando è nervosa lei...
2: Spero che piango, vero?
1: Non bisogna piangere, signora, bisogna aprire la finestra e gridare...
2: Porco...
1: Bravissima.
2: Porco...
1: Brava signora, la chiamo più tardi. Buona serata, le voglio bene.
2: Buona serata,
1: arrivederci.
2: Dimmi.
1: Signora.
2: Eh?
1: Mi sente? Sono Alfio. Sono Alfio, signora.
2: Bene, bene, tutto bene. C'è tutto un bene. Vento da morire qua.
1: Speriamo che le voli via quel cazzo di pettinatura di merda che c'ha,
2: Tu ridi, vero?
1: Sì.
2: Ma il vibratore sì, lo do, ma non sempre.
1: Non ho capito, signor, cosa c'entra il vibratore?
2: Perché lo faccio con le mie mani?
1: In che senso?
2: Sto meglio fare con le mie mani.
1: Mi sta parlando del fatto che lei si infila il vibratore nel f***o, mi scusi? A proposito di allora, io ho organizzato un evento importante per lei, signora. Allora, praticamente, siccome suo marito è scomparso, nel senso che non riusciamo più a trovarlo, io, come le ho promesso, mi sono preoccupato. Non lo so, signora, sa com'è quello lì, ogni tanto scompare, ma lei non può vivere così, lei ha bisogno di un compagno nuovo, signora, io ho bisogno di organizzarle la vita al meglio. Le ho sistemato il lato economico, adesso ho bisogno di sistemarle il lato affettivo,
2: Basta che non mi mandi Franco Santoro, non lo voglio.
1: Ho organizzato, signora, uno speed date. Ma presente che cos'è?
2: Cosa sarebbe quello lì?
1: Io ho trovato degli aspiranti mariti, persone per bene, ricche, che insomma sanno amare, che hanno bisogno e voglia di esternare il loro sentimento. Adesso io la metto in contatto con ognuno di loro. Allora, lo speed date funziona così. Io le passo adesso delle persone che vorrebbero conoscerla e frequentarla. Avranno 30 secondi, un minuto a testa per presentarsi e parlare con lei. Ma son qua io, signora. Sono qua io a fare da garante. Faccio da giudice, non si preoccupi. Io le passo. Porca la in puttana. Mi faccia finire. Un po' di persone con cui lei deve chiacchierare e poi mi dice chi preferisce, chi le piace di più, ok? Le passo il primo aspirante marito che si chiama Caspar Capparoni.
2: Ma è un negro.
1: No, che negro.
3: Ciao, io sono Caspar Capparoni. Sono di Germania.
2: Dalla Germania?
3: Sì, vengo di Germania, sono tipico tedesco. Sono passo, capello nero, grosso pancia e grande cazzo. Manca tutto lato di dietro di mio corpo perché sono caduto dagli sci. Ho fatto capriolo su sassi acuminati, mi ha tagliato via tutta la schiena. Io non faccio la cacca da dietro, faccio tutto da davanti.
2: Volevo chiederti, hai lavoro oppure hai la pensione?
3: Io faccio lavoro, io faccio lo stuntman. Quando fanno i film d'azione, io faccio il buco del culo degli attori porno gay.
2: Allora niente da fare.
1: Tempo scaduto, signora, tempo scaduto, passiamo all'altro. Le passo Fulvio Lullullu, un avvocato molto famoso che vorrebbe conoscere.
4: Pronto, signora? Pronto, signore, sono Fulvio Lullullu. Sono partenopeo, sono di Napoli, signora.
2: Ma sei una donna o un uomo?
4: No, sono un uomo, però purtroppo durante la mia attività di avvocato ho perso i testicoli dentro un fax. Stavo mandando un fax pornografico ad una collega. Ho infilato il cazzo dentro il fax e purtroppo i testicoli si sono ingagliati dentro il fax e adesso sono privo di testicoli.
2: Non vale niente da fare.
4: E come niente da fare, signor? Ma perché lei ha ancora un'attività sessuale alla sua età? Quanti anni tiene lei, signora?
2: Ma da dove vieni tu?
4: Io vengo da Napoli!
2: da Napoli.
4: Da Napoli, da Napoli, sì,
2: sì. Le gente di Napoli non mi piacciono.
4: Ma scusi, ma lei è razzista però?
2: Sì, sono ladri.
1: Signora, le passo l'ultimo, che è Sandro Katzenkuhl, una persona molto simpatica, una persona che secondo me le potrebbe piacere, potrebbe magari trascorrere qualche serata divertente.
2: Ah, mi dispiace, non posso perché ho l'emorroide e mi fa male.
1: Che cosa c'entra, signora, con lo speed date, mi scusi?
2: Io sto male.
1: Ho capito.
2: E mi fa male di
1: dietro. Le fa male il buco del culo. Le fa male il buco del culo.
2: Di dietro il culo non posso fare niente.
1: Vabbè, ma chi? No, cosa c'entra il culo, signora?
2: No, sta attento. Se io voglio cazzare un ragazzo solo davanti ma non di dietro.
1: Ah, ok, vuol solo fare la figa e non il culo.
2: Esatto, perché mi fa male di dietro.
1: Vabbè, io le passo Sandro. Conosca Sandro e mi dice se le piace o meno, ok?
5: Ciao, principessa. Sono Sandro. Ciao.
2: Sei?
5: Sono Sandro, principessa.
6: Stronza bastarda cornuta, calma!
5: Io sono una persona...
2: Cosa?
5: Sono una persona molto affascinante. Ho solo...
6: Cretina del cazzo, ammazzati!
5: Ho solo un piccolo...
2: Ma chi è quel deficiente lì che sta parlando?
5: No, sono sempre io, Sandro, ma vedi, io purtroppo ho la sindrome di Tourette. Male.
2: La sindrome?
5: Sì, la sindrome.
6: Stai zitta, testa di cazzo! Baciami i coglioni! Ah, leccami il buco del c***o!
5: Una sindrome.
2: Ma sei deficiente di che sei da parlare?
5: No, sono sempre io. E che purtroppo, per colpa di questa sindrome, ogni tanto mi scaldo.
6: E dico delle troiate che le voglio dire, le vecchie bastarde!
5: Capisci?
2: Bastardo da porco! È ora che la smetti, tu amaro schifoso.
5: No, ma io non
2: hai
5: voglio.
2: Capito?
5: È una malattia, io non ti offendo volontariamente.
2: Quella vacca di tuo mare.
6: Baciami la c***a, vecchia stronza! Baciamela! Baciami per il buco del c***o, cretino!
5: Capisci?
2: Ma perché chiamo il carabinieri?
5: No, ma io non lo faccio.
2: E se senti ancora? Butto giù.
5: È un handicap, però sono un uomo bellissimo, molto affascinante, anche ricco di una certa cultura di base, in grado di affascinare magari.
6: C'è stronza bastarda, buttato giù, cogliona!
5: Mi dispiace.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
1: Lo stufamento,
8: tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. È tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Lo so. Aspetta.
7: Lo Zoo di 105.
9: Disco retto.
10: Se fossi
9: scorretto,
10: io ti legherei, ti innamorerai.
9: Disco re, la tua dolce musica nel clou.
11: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quelle che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio, così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo

0: Che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorretta, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Eh sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Eh già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Jill giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava.

E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: sto già per s***o. Vieni qua! Cosa c'è?
1: Si sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Si avvicina la legge di bilancio. La scorsa settimana il ministro Giorgetti ha detto che in Italia va tutto benissimo, i conti sono a posto, tutti siamo diventati

0: mondo più ricchi, ma la prossima manovra sarà lacrime e sangue. Le due cose non sembrano molto coerenti una con l'altra, ma per cercare di risparmiare qualche soldo ed infilare qualche euro in più nelle casse dello Stato, il governo potrebbe aumentare il prezzo delle sigarette fino a 5 euro. Questo per due motivi: da una parte perché i fumatori sono davvero molto costosi sulle casse dello Stato, dall'altra perché se continuano a fumare almeno con 5 euro in più lo Stato ci guadagna il doppio. Quindi un'iniziativa win-win per lo Stato italiano, ma naturalmente magari i fumatori non sono d'accordo. Apriamo le linee, vi voglio sentire, andiamo da Gigi dalla provincia di Perugia. Vai Gigi, apriamo con te, vai.
1: Niente, volevo sapere che cosa ne facevano di questo aumento delle sigarette.
0: Allora, pare che il sovrapprezzo servirà per finanziare la ricerca sul cancro e i malati oncologici.
1: Ma non c'è il rischio che se li mettono in tasca?
0: Appunto, questo, cioè, il busillis sta proprio lì.
1: Sicuramente, che il tumore lo pigliassero loro a questo punto, almeno si possono anche curare.
0: Non ho capito il ragionamento, scusi, me lo rispieghi.
1: E visto che si incurano i soldi, almeno hanno i soldi per curarsi. Glielo auguriamo a loro che se lo piglia.
0: Quindi lei augura alla classe politica, al governo, di pigliarsi un tumore, così poi usano i soldi che se incurano per curarsi da soli.
1: E certo, almeno capiscono i cittadini italiani come cazzo passano. Chi ha veramente i problemi?
0: Ma secondo lei, scusi, il fatto che le sigarette costeranno 10 e passa euro sarà un deterrente? Cioè la gente smetterà di fumare perché costano troppo?
1: Alla faccia del cazzo.
0: Alla faccia del cazzo mio, tra l'altro, che è enorme, immenso.
1: Ma è più grosso del mio.
0: Scusi, abbia pazienza se metto in dubbio questa affermazione, ma secondo me lei al massimo lì ha una falangetta. Neanche quella del medio, quella del mignolo. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Al cazzo, piccolo. Andiamo da Rocco! Rocco da Parma, vai Rocco! Cosa ne pensi, dai?
2: Che cazzo che ne pensi? È una stronzata.
0: È una stronzata, perché? Dica.
2: Beh, è una stronzata, ma tanto a 5 euro poi non le prende più nessuno e loro ci rimettono come tasse.
0: Cioè lei dice, alzando il prezzo di 5 euro nessuno le compra più e quindi l'incasso delle sigarette rimane uguale.
2: Esatto,
0: però se nessuno le compra più, nessuno si avvia più il tumore.
2: Ma è una stronzata che sta male lo stesso. Tu che cazzo mangi?
0: Come
2: cazzo respiri?
0: Che cazzo c'entra? Scusi, mangiando i gamberi fritti, come cazzo ti viene il tumore al polmone? Che cazzo stai dicendo?
2: Col freddo, con l'olio freddo deficiente.
0: Con l'olio fritto ti viene il tumore al polmone?
2: Con l'olio freddo, sì, perché i tuoi gamberi te li mangi e usano l'olio dei cambi automatici delle macchine per freddarlo. Testa di cazzo.
0: Quindi allora lei sia attento, ok? Perché con tutte le banane che ci si infila sta per venire il cancro al culo. Arrivederci. Andiamo da Sandro D'Andria, sembra uno scioglilingua. Vai Sandro D'Andria.
3: Ciao mafia, tanto io non punto, che cazzo me ne frega a me? Voglio aumentare le cose, che cazzo me ne frega?
0: Ma secondo lei è giusto o è sbagliato?
3: Dipende da un punto di vista. Chi fuma, cazzi loro. Chi non fuma, meglio così, cioè.
0: Sì, però il fumatore pesa anche sulle casse dello Stato. E le casse dello Stato si riempiono anche dei soldi di chi non fuma. Ora, lei è obiettivamente un evasore fiscale, si sente dall'accento. Ma ci sono persone che pagano le tasse.
3: Scusa, perché dici così? Qual è il tuo problema? Perché parlo così e io rubo. Ma che cazzo dici?
0: È abbastanza conseguenziale, diciamo. Lei ha proprio l'accento tipico dell'evasore fiscale.
3: Ah, perché tu pensi che sono del sud, allora io rubo, capito?
0: Non lo penso io.
3: Confusione, ma dove sei tu, del nord?
0: Non lo penso io, lo dicono i dati e le statistiche.
3: Chi lo pensa?
0: I dati e le statistiche del fisco dicono che al sud l'evasione.
3: Quindi io ruberei perché sono del sud.
0: Sì,
3: ma esatto. Tutto a posto.
0: Sì, è così, lo dicono le statistiche. Quindi a lei le casse dello Stato non interessano perché comunque non contribuisce.
3: Ah sì, appunto, ma che cazzo me ne frega. Pagalo tu fumo.
0: Io fumo e pago le tasse. Pensi, io me lo pio al culo due volte.
3: Bella, piatilo tutto in culo, right.
0: Esatto, invece lei niente.
3: No, a me mi piace il culo bello come sta, bello lindo.
0: Come le piace il culo? Bello lindo, com'è il culo bello lindo? Spieghi.
3: Bello, è bello che deve essere piccolino. Che non deve entrare niente.
0: Anche
3: il tuo
0: pedofilo.
3: Mi sa che è entrato più volte.
0: Anche pedofilo è lei. Anche evasore e pedofilo e meridionale.
3: Quindi sono terrone, pedofilo e evasore fiscale.
0: Esatto. Quasi.
3: Vaffanculo,
0: lei ha il profilo perfetto per fare il governatore della regione. Arrivederci. E chiudiamo perentoriamente, direi, con il parere più importante della nostra trasmissione direttamente da Grey School. Ci colleghiamo con l'amico mio.
4: Non ho niente da spartire. Non ho niente da spartire.
0: Sono un po' offeso.
4: Tu non mi rompi più i coglioni. Non voglio più saperne. Devi cancellare questo numero.
0: Cricetone.
4: Maledetto infame.
0: Cricetone, sono offeso con te. Non mi hai fatto neanche gli auguri di buon compleanno.
4: E tu devi andare a fanculo, brutta merda. cane. Sono devi andare a fanculo, bastardo infame. Come cazzo fai a mandarti in onda, cane?
0: Sei
4: che
0: ti
4: continui a propagandare l'utilizzo della droga, bastardo.
0: Che buona, la droga è buona.
4: Bastardo.
0: Buona la droga.
4: Io sono scoprire d'Italia, ti sì. Sei un infame.
0: Sì, certo,
4: un bastardo.
0: Certo, certo.
4: Tu, e tutti quelli che ti permettono di propagandare quello schifo.
0: Ah, dai, smettila. Allora, ascoltami bene, ascoltami bene. Ascoltami bene, ascoltami bene.
4: Smettila,
0: ascoltami bene. Se a te non piace la fica, non devi costringere tutti gli altri a vivere la tua vita penosa e triste, cricetone.
4: Va bene, vergogna te.
0: Non ti piace la fica? Non ti piace la fica?
4: Ma smettila. Vergogna
0: te. Tu ti devi vergognare. Tu ti devi vergognare. Ben pensante, baciapile. Pepe, sei un fagiano. Sei un fagiano. Io sento verso di fagiano. Non sento la persona.
4: Vedi. Tu e quell'altro innominabile, perché quella parte è quell'ale. Tu e quell'altro avete un brutto vizio. Che voi quando non sapete contrastare il pensiero con discorsi sensati,
0: c'hai caghetta.
4: E cominciate fai pagliaccio. Hai capito?
0: Ti cacchi sotto. Cricetone, dolce cricetone che corre sulla sua ruotona. Sei un cricetone. Sei un cricetone che corre sulla ruotona. Io sono libero.
4: Va bene.
0: Io parlo come cazzo mi pare.
4: Culo. Ma che cazzo stai facendo? Che te ti
0: Ti stai esplodendo il cervello.
4: Ma Stefano con me, devi parlare, devi imparare a stare su questo mondo.
0: Culo troia.
4: Devi fare l'educazione infame del nonto.
0: Culo troia cacca merda.
4: Infame del nonto bastardo, cane.
0: Bestemmia, dai, così, continua a bestemmiare.
4: Ho la dignità che tu non avrai mai, infame.
0: Ma cosa? Io con la tua dignità mi ci pulisco il culo. Mi ci pulisco il culo con la tua dignità. Mi ci pulisco il culo. Senti, questa è la tua dignità, senti. Questa è la tua dignità. Mi ci sto pulendo il culo.
4: Mano,
0: mi pulisco il culo. Ah.
4: Propagatore de oltre che de
0: mi pulisco il culo. Carotina,
4: dimmi chi te ne dà il mio numero.
0: Carotina,
4: questo numero qua chi cazzo te l'ha dato?
0: Carotina,
4: mandamelo qua, cane.
0: Carotina,
4: dai il cane della Goenca qui.
0: Sei la mia carotina, la mia dolce carotina. Dai, vieni con me.
4: Ma non fai il culo, cane. Non stai in roba, me i coglioni. Così epitati.
0: Dai, vieni carotina, vieni a mangiare la buona carotina del coniglietto. Dai.
4: Allora ci sta avvicinando.
0: Certo.
4: E smembrerò vivo. Viverò nell'oscurità della notte. Maledetta merda. Ti smembrerò vivo. Ti dissanguerò vivo.
0: Sì.
4: Ti lascerò pesaloni. Tirerò via la tua pelle, cane. Il tuo corpo lo userò, cane. Ti metterò le ruote. Ti userò come una bicicletta. Bastardo. Devi morire male. Devi. Certo. Devi morire.
0: Anche ciclista adesso, pensate, una persona di sani principi eppure sportiva. Che grande, meraviglioso. Oh, Halloween si avvicina, eh. Io sono pronto a farmi smembrare e trasformare in una bicicletta. Andate a fanculo tutti.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Le Cazzoni del Cuore. Su, nello Zio di 105.
7: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina. Io ho

pago una quota, ma senza la sanzione e gli interessi di mora, perché lavoro in nero e quindi voglio un condono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa, così con quel che ho evaso io mi compro la casa, e ti ha pagato sempre

0: Quale cazzo direi? Ma ce fai o ci sei? Io mi piglio sti soldi e la notte lavoro in black. Oh yeah!
1: Le canzoni del cuore su nello zio di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Troiana.
1: Radio Ergenera.
2: Oh, oh.
0: Puttanella, sintonizzati.
2: Brava piccola.
0: Radio Ergenera.
2: Oh.
3: Bentornati su Radio Ergeneral. Questo è Pisellotto, il programma con il botto. E io sono Jürgen, un attore porno. Oggi parleremo di rapporti anali. Vi piace o non vi piace prenderlo nel culo? Sentiamo i nostri ascoltatori che si sono prenotati per parlare con me.
4: Pronto?
3: Ciao. Oggi si parla di rapporti anali.
4: No.
3: A te piace prenderlo
4: nel... proprio non mi interessano nemmeno le analisi. Buona giornata.
3: Ma quali analisi, cretina? Ho detto rapporti anali. Mamma mia, che stronza. Sentiamo un altro. Ciao. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo? Volevo solo sapere se lei ha rapporti anali. Dalla risata, mi sa che ne ha presi molti. Ah!
4: Sì.
3: A te piace prenderlo nel culo?
4: Ah, io non capisco niente, quindi lasciatemi in pace, non telefonare.
3: Ho l'impressione che l'Italia sia piena di gente scema. Dai su, sentiamo un altro.
5: Pronto, chi parla?
3: Pronto, buongiorno. Sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A sì. Te piace prenderlo nel culo?
4: Sì. Ma vada la
3: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
0: Radio Ergeneral.
3: Ciao. Buongiorno, sono Jürgen. Oggi si parla di rapporti anali. A te piace prenderlo nel culo?
6: Da matti, specialmente nella visita della prostata.
3: Pirla. Oh, si spuntina. Lo prende a secco o inzuppato? Nel culo.
6: No, di solito è inzuppato.
3: Interessante. Raccontaci qualche vicenda piccante.
6: Ma fa derito al culo, cagliau. Dai.
3: Dai, non ti vergognare.
6: Ma non vergogna.
3: A cosa pensi quando lo prendi nel culo?
6: A te che te lo piantano nel culo con un braccio, coglione.
3: Come mi sto arrapando.
2: Girati, dai.
3: Guardalo bene, piccola. Guarda. Come sei tutta limitrofe.
2: Guarda bene. Nessuna Elga.
6: Ma va a cagare.
3: Da quanto ho capito, alla gente non piace il rapporto anale. Io vi ringrazio per essere stati all'ascolto di Pisellotto con il vostro Jürgen. Ma prima di chiudere, abbiamo un ascoltatore dal sud. Apriamogli la linea.
7: Pronto?
3: Ciao, buongiorno, sono Jürgen.
7: E che buchi del stramone?
3: A te piace prenderlo nel culo?
7: Pure quella puttana di mamma ti piace prendere il culo, culo a chi ti è morto, stramorte e vive, te tutta razzatoia, mannaggia, chi ti è morto che ti venga, ti caccio le budella dalle orecchie, chi ti è morto, stramorte e vive.
3: Lo prende a secco o inzuppato nel culo?
7: Hai la mamma puttana, tua sorella è una prostituta e culo a chi te morte e vive.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, lunedissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo: io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano, merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
2: Ma io sono già in piedi, signore!
1: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio o il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
3: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
1: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zoo di 105 perché negli altri 30 ero impegnato a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una figa che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
4: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
4: Scusa, non volevo.
1: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di dommasso di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, a tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato lo sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
4: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
1: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Pubblitalia e i dischi di Amici, per cui apri quelle fottutissime orecchie impastate di cerume e stammi a sentire, storpio! La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo!
3: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
1: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
5: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
1: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te, Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
5: Scusi, signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
1: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni, DJ Coglione?
4: Sì, signore, però io mi chiamo Squalo!
1: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
4: L'accendino!
1: E cosa esce dal fottuto accendino?
4: Fuoco!
1: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
4: Fuoco! Aia, ma perché sempre io? Aia, che male! L'ho bruciato, aia!
6: No, ti ha sparato!
4: Ah, ma sparato! Mi ha sparato! Aia, che dolore!
1: Non sei neanche capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Che c'è?
9: Ti ucciderò.
8: Uccidi.
9: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
8: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
9: Marco Mazzoli ti ucciderà.
8: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
9: Hai paura?
8: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
9: Stanotte ti massacro di messa.
7: Leone Veritas.
8: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
9: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
8: Una vacca di tua madre, una vacca.
9: Ti ammazzo, bastardo, hai visto adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
8: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
9: Ti ucciderò.
8: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarvi allo zoo.
9: Morirai nella tua merda di invidia.
8: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? è colpa mia.
9: Addio.
8: Colpa mia.
9: Ma vai a cagare.
8: Se non è per me non facevate nemmeno la pare, se non gli asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
2: Ma va a cagare, va.
8: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
7: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
9: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
10: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
9: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
10: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
9: Hai paura?
10: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
7: Leone Veritas.
9: Ti ucciderò, bastardo.
10: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
11: Vado!
9: Hai paura di me, vero?
10: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
9: Quando è che vieni a Sondrio?
10: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
9: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
10: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
9: Non ho paura di te.
10: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
7: Leone Veritas.
12: Ho sentito un'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti
9: i... Ti ucciderò!
12: Pasqua, ancora la sai?
13: La radio, alla p***ana d'esordo.
9: Ma chi è questo figlio di p***ana?
12: Questo è uno che se ti acchiappa,
9: sì?
12: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel c***o. Specialmente
9: ma fate
12: dalle banane alla zucca.
9: Siete due froci, vero?
12: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
12: Sì, mi imitate.
9: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
12: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
9: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
12: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
9: Adesso ti facciamo licenziare.
12: Tu sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
14: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
0: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
15: Minchia, zio fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo? Sai mica dimmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
16: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
15: Minchia, così tanto?
16: Eh sì, Gabri, dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
15: Minchia, zio fa, ma sei un genio! Ma andiamo avanti, questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
17: Transalpino, il pinguino.
15: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo Mano Mo.

0: Anch'io, zio, qua se spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatta in culà.

0: occhio si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero una di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fita, il cazzo duro tutta la vita.

0: fase spacca squarci. Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, eh?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, eh? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
2: Aiuto!
3: Ho basta dei cavalli dolore pazzeschi che dite aiuto!
1: Mica Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Non usare le pinze quando grigli. Usa le dita e impreca. Sii uomo. Quando sei al bar, stai seduto fianco a fianco con un tizio per 4 ore e non rivolgergli mai la parola. Sii uomo. Non buttare le mutande. Indossale finché diventano così trasparenti che si vedono i coglioni. Sii uomo. Se ti viene voglia di accarezzare tuo figlio, resisti e accenditi una sigaretta. Sii uomo. Se hai un problema, non parlarne con nessuno. Dai un pugno nel muro. Sii uomo. Quando vai ad un funerale, fatti un selfie col cadavere. Sii uomo. Se qualcuno ti taglia la strada, raggiungilo, salta fuori dalla macchina e togliti la maglietta. Sii uomo. Che cazzo vuol dire? Sii uomo. Non fare la valigia. Butta i vestiti nel bagagliaio e parti. Sii uomo. Se un amico ti confida di essersi mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza che ci provi con lei. Sii uomo. Dopo aver scopato, chiedi a tua moglie se è ingrassata. Sii uomo. Vai allo stadio e passa tutta la partita girato verso la curva ad urlare. Sii uomo. Appendi sul frigo la foto della tua colonscopia. Sii uomo. Dormi 3 ore a notte e passa le restanti 21 a lamentarti che c'hai sonno. Sii uomo. Quando sei in coda, passa col giallo, poi fermati in mezzo all'incrocio bloccando il traffico. Sii uomo. Più culattoni uguale più figa per noi. È statistica. Sii gay friendly. Sii uomo.
4: Radio 105.
5: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: carte in TV, la chiromante. E allora siamo pronti ad ilaniare. Mi viene da ridere perché ho trovato dei personaggi veramente atomici. Siamo pronti, andiamo. Questo è Wonderland.
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sono io, la grande damanera. Chi è?
1: Chi?
2: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
1: Ma cosa voglio sapere? Ma chi cazzo sei?
2: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami? Pronto? Pronto? Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
1: Oh, la smettiamo?
2: Bene, se tu e il tuo compagno riuscite a realizzare una situazione valida, quando sei nato tu? Pronto?
1: Oh!
2: Pronto?
1: Che vuoi?
2: Carta di credito!
1: Senti un po'. Adesso che vado alla polizia ti mando il tuo numero privato, ti rompo culo, va bene?
2: Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere. Pronto? Pronto?
3: Pronto?
2: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
3: Porco, ma chi è? Ma chi sei?
2: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh?
3: Parla con sta minchia, sto mangiando, porco.
2: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro o su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
3: Mignotta puttana, vaffanculo, porco. Allora,
2: carta di credito!
3: Te l'hai finita il culo la carta di credito, sto mangiando, porco.
2: Ca futti futti, ca dio pettone a tutti. Sai che vuoi sapere?
3: Vaffanculo, tu la Sicilia, porco. Sto mangiando, mi sto incastrando, porco.
2: Ma che noi ha detto, Melody?
3: Mandatevene a fanculo voi, devo mangiare, porco, lasciami in pace, porco.
2: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile? Pronto? Pronto?
4: Pronto?
2: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh? Pronto? Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
3: Affanculo.
5: Non avete idea di chi sta arrivando. Che Dio ci aiuti.
6: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa che
3: le... Pronto?
2: Allora, benvenuta cara, in cosa ti posso essere utile?
3: Ma chi cazzo è, porco? Basta con questi scherzi, cane.
2: Parla con...
3: Ascolta, l'altro giorno mi ha chiamato l'assicurazione dopo di te. Ho sparato una bestemmia di quelle che mi ha messo giù, porco. Guarda che ti venisse un'unghia sulla cappella, poi ti si incarnisse, pezzo di merda, e che ti entrasse il puls nel culo, pezzo di merda, terrorista, porco.
2: Parla con calma perché già...
6: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul...
3: Ti è cresciuta l'unghia, eh?
2: Gennaro poi si incazza.
3: Ma vaffanculo, vecchia di merda.
2: Serva
3: il culo.
2: Carta di credito.
3: Che... Vai avanti.
2: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Allora, tu vuoi sul lavoro su una persona?
3: No, voi e tutti i pesci del suo acquario, vaffanculo, va.
2: Ok.
6: Sul grappa la Madonna è ritornata. Sul grappa.
3: Pronto?
2: Carta di credito! Pronto?
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dove abita Ennio?
2: A trovarlo, figa, ogni volta.
3: Pronto? Signor Ennio? Buongiorno, come sta?
4: Chi sei? Chi sei?
3: Sono l'architetto Marco Uovato. Uovato.
4: Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
3: Che bello sentirla. Abbiamo parlato adesso col comune di Reggio Emilia e hanno dato l'approvazione per i lavori dove costruiremo il parco acquatico più grande dell'Emilia Romagna nel suo terreno.
4: Che cosa vuoi?
3: Allora, signor Ennio, senta, noi sappiamo che lei ha un terreno molto grande.
4: Si fa con la terra.
3: Ecco, visto che lei ce l'ha, è proprietario da tanti anni, a un certo punto la successione, il comune, il terreno diventa nostro.
4: Un parco acquatico.
3: Parco acquatico. Sì, nel suo terreno le daremo tanti soldi. Le daremo 70.
4: Nella mia terra, non mica le mancare acquatico, manca la.
3: Senta, allora, il valore del suo terreno. Faccia parlare. Senta, signore. Sì. Ma no, signore.
4: Le vacche.
3: Allora, signore, il suo terreno vale 7 milioni di euro che lei. 7 milioni di euro che il comune le darà. Le darà 7 milioni e lei non lavorerà più con 7 milioni di euro. Potrà andare a burrare.
4: Ma qualcosa ci devo fare.
3: Signor Ennio, con 7 milioni di euro si può trovare tutte le puttane del mondo ogni giorno.
4: Le puttane?
3: Sì, può farselo succhiare tutto il giorno.
4: Ci sono le puttane?
3: Ma lei che sì, ci sono le puttane. Veniamo con la gru e le puttane. Veniamo con la gru e le puttane, la scavatrice.
4: Con la gru, porca la.
3: Le diamo i soldi. Senta, signor Ennio.
4: Due massimo.
3: No, guardi che lei può fare anche un'orgia con 20 signore insieme.
4: Porca la merda, ovviamente non so più mica 20 anni, ma calato. Vale, farò due se non tre. Massimo.
3: Lei riesce a farsi praticamente due scopate una dietro l'altra? Se lei mangiasse magari 4 uova al giorno. Non ho capito, ho sentito una sgommata, scusi.
4: Devo mangiare un po' di piccante. Ci vuole del tempo.
3: Sì, un po' di piccante, lei mette un po' di pepe sulle uova.
4: Non mi fanno niente.
3: Signor Ennio, scusi un attimo. Lei ha un problema, non riesce a dire uova.
4: Allora, cosa devo fare?
3: No, deve dire uo.
4: Uova.
3: Perfetto, benissimo.
4: Porca la.
3: Ancora un po', provi.
4: Puttana la.
3: Le passo adesso l'ingegnere che le spiega un po' il lavoro che verrà fatto.
4: Le passo
3: ingegnere Franco Uova.
4: Passamelo.

0: Bagnato!
1: No, adesso mi
0: chiama. Devi fare delle sforzette da giù, qua ci sono.
1: Egno, qui mi chiamano l'ingegner Uova!
0: Ma che ti schiaffate dal codo?
1: Lo
0: la
1: sai!
0: La testa non è buona!
1: Lo
0: non
1: sai!
0: Non è buona la testa, brutto bastardo di un bastardo!
1: Lo sai che sono un tuttofare!
0: Che puntara, ti devi lasciare! Ma mangiati da solo, brutto bastardo!
1: Allora, ascoltami!
0: Bastardo, fammi parlare! Brutta merda! Che cosa hai firmato?
1: Ti danno 7 milioni di euro.
0: Ma non ti do neanche un'unghia. Ma non ti do neanche un'unghia, brutta merda.
1: Poi ti
0: merda.
1: Poi ti danno 7 puttane.
0: Puttana la ma se lo già la vecchia non può fare, se lo già la vecchia non può fare, dove ci passano i tuoi soldi?
1: Vado
0: a lavorare la mia terra con la merda!
1: In più ti danno anche un cestino con 7 uova!
0: Vado un caldo del porco d'un...
1: Pronto!
0: Brutta merda, devi
1: Ennio!
2: Mi devi far parlare, Ennio!
0: Che sei, brutta merda?
1: Sono Arnaldo!
0: Mi
1: devi dare l'indirizzo!
0: Vai a cagare, corre, mi sto copiando dal caldo, bastardo!
1: Ennio, pronto!
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La sessualità discussa da tre professori internazionali.
2: Sai che io la prima volta mi ha messo le mani in andrologo al c***o, non avevo più il pene. C'erano le palle e non c'era più il cazzo.
1: Teorie scientifiche.
3: La donna fa la figa, no? Lei dice, ma per loro è facile, mica apri le cosce e lo pigli. Ma
4: non è vero.
2: No, aspetta, però ci sono certe sgnoppe che c'hanno la figa, che è una roba, ragazzi. Il libro di Harry Potter, Cioè, non è che tutte le donne hanno la fichina bellina.
4: No, è vero, ci sono delle fighe, ma
2: mugnaie. Bastardo,
3: mugnaie.
2: Che c'hanno i portafogli di Harry Clapton.
1: La vagina delle donne è tutta uguale o c'è qualche differenza?
4: Giuro, la cosa più schifosa mi è successo con una di Bari, che è bella manza. Minchia, a un certo punto gli levo le mutande e vado giù per dargli il leccone della vita. Sai quando devi entrare nella tenda della quecio?
2: Sì.
4: Così.
2: Sì.
4: Cioè, ho dovuto proprio spostare con le mani.
2: Ah, che schifo.
4: Hai capito? Minchia, poi aveva sto clitoride che era stanco. Cioè,
3: come sta?
4: Era appeso. Mica lo prendevi un campanellino, era fuori dal figone, e tu lo prendevi col dito e lo tenevi in mano. Cioè, non era.
2: Sai che sto per vomitare?
4: Sì, ma sai l'occhio del riccio?
1: Cosa c'entrano i ricci? La dimensione del pene è veramente così importante tra uomini?
2: Sono l'unico che quando va in palestra cerca di smaniarselo un attimo per fare la doccia e mi guardano tutti male. Mi sgamano sempre. Allora pensano che sono frocio, che mi sto tirando il cazzo.
4: No, beh, ma
2: io prendo il Viagra per andare a fare la doccia in palestra.
3: Per non far figure di merda.
2: Sì, c'ho l'ho letto porno nell'armadio, prendi il Chalice. Ok, adesso vado a fare la doccia.
3: Perché?
1: Cazzi, palestre e docce hanno qualcosa in comune. Sex and the City al cinema.
3: Beh, ma a me è capitata una che aveva i peli sulla schiena, come gli uomini, ma su tutta la spina dorsale.
4: Che schifo.
3: La criniera, come i cavalli.
2: Ma c'aveva il cazzo davanti.
3: No. Aveva anche un musino dolce. Cioè,
2: ma si chiamava Corrado.
3: Ma no.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son Papone. Estremo unzione, io sono resuscitato,

0: quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Multe, tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
1: Immigrati indesiderati.
2: Pronto?
3: Beh, sarebbe lei, chi è?
2: Salve, sono Giuffrida del comune. Senta, le sono arrivati i materassi, mi sinceravo solo di quello.
3: No, materassi, non mi interessa.
2: Non ci confondiamo. Non è che le sto vedendo. Nel senso che il comune le ha mandato i materassi per l'accoglienza dei ragazzi del Senegal.
3: No.
2: Lei allora praticamente nella graduatoria è stato fortunato, ha vinto fra i primi 10 in cima alla lista per accogliere i ragazzi, gli immigrati. E i primi due ragazzi, Kamir e Abdul del Senegal, le arrivano sabato a casa.
3: No, non mi interessa.
2: Ma non le deve interessare, cioè, non è un fatto che le deve interessare o non interessare. Questo è un programma dove ha aderito il comune. Quando lei è andata a votare alle elezioni recenti comunali, c'era anche una sottoscrizione per aderire o non aderire all'accoglienza. Lei ha messo una X sul flyer.
3: Fondendo tutto. Ma posso parlare? Posso venire al comune? Chi è che siete voi? Con chi è che devo parlare? Sentiamo.
2: Allora, le ripeto, io sono Giuffrida.
3: Giuffrida, dove deve fare una denuncia?
2: Di cosa deve denunciare? Se stesso? Perché lei ha dato autorizzazione.
3: Ah, di nuovo, io non ho messo niente.
2: Ma scusi, io qua ho la casella con la sua firma sotto.
3: Ma che c'hai tu? È tutta una truffa, non so niente.
2: Ma non è, il comune non truffa i cittadini, mi perdoni. Lei ha messo una firma, ha messo un flag sotto. Autorizzo l'utilizzo della mia dimora.
3: Ma che cosa stai parlando? Di che firma?
2: Ha ricevuto i materassi?
3: No, non ho ricevuto niente. Che cosa si è materassi? Ma che cosa? Sta scherzando? Ma andate a fare in culo un po', che va?
2: Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
3: Ma che cosa? Ma lei voi state scherzando?
2: No, io non sto scherzando, sono del comune. Ma scusi, mi perdoni, ma questo non è il modo in cui si deve parlare all'istituzione.
3: Ma che cosa? Ma voi state scherzando?
2: No, io non sto

0: mangiare.
1: Noi le stiamo mandando, dovrebbero essere già arrivati i materassi, le lenzuola, le stoviglie per queste ragazze.
0: Ma materasso, un zoo, li può mettere sotto al portone, sotto agli alberi, non mi interessa niente a me.
1: Ma lei lo sa che comunque c'è l'ingresso forzoso in casa sua, vero?
0: Che cosa l'ingresso forzoso?
1: Lei dal momento che
0: posso venire al comune a parlare, sente.
1: Allora, adesso io le passo il sindaco, se vuole. Però
0: chi è il sindaco? Lo sentiamo.
1: Carlo Francesco. Sì.
0: Però tu non è chi sei di Carlo Spina?
1: Cosa ha detto, scusi? Ma lei sa che sta parlando con un'istituzione o no? Si rende conto di questa cosa?
0: Senti, io posso venire adesso. Io posso venire sul comune adesso?
1: Allora. Allora, lei può venire tranquillamente sotto appuntamento. Io adesso le passo il sindaco direttamente, in modo che parlerà con lui subito. Magari fissiamo un appuntamento fra 45 minuti, in modo da discutere questa cosa. Nel frattempo, però, vorrei renderla partecipe che sabato due ragazzi del Senegal verranno a dimorare in una delle stanze di casa sua.
0: Che cosa? Deve venire in casa mia due migranti? Ma io non posso vedere me per la strada, non posso vedere, facucci non posso prendere d'acqua. Ma io non posso... Posso vedere per la strada, non posso vedere, facucci non posso prendere d'acqua. Ma che cosa sta dicendo?
1: Vede, lei parla già arabo, quindi praticamente vi...
0: Sì, sono arabo, sono...
1: Cosa? Vabbè, le passo il sindaco, così almeno la risolve.
0: Passi il sindaco, da, sì. Che adesso va subito l'avvocato, va, da. Pronto?
2: Sì, mi dica.
3: Chi parla?
0: Siete veramente Francesco?
3: Sono io, mi dica.
0: Ma dovete dire voi. Questo inutilmente. Di corso, telefonato, sono arrivati materassi, lenzuolo per ospitare sabato.
3: Mi scusi, lei chi è, mi scusi? Mi dica il suo nome, per favore.
0: Sono del...
3: Lei
0: è... Senti, io non mi fate agitare.
3: Allora,
0: perché qua già sta parlando di votazioni. Io non sono andato a votare.
3: Lei deve, lei adesso mi hanno appena passato un attimo la documentazione, signor... Allora, lei sabato riceverà in mattinata due materassi.
0: Ma per quale motivo?
3: Lenzuola presmo. Con cuscini, federe
0: al comune?
3: E due persone dovranno alloggiare in
0: posso
3: casa sua.
0: Venire al comune?
3: Venga al comune, ormai comunque ormai è deciso.
0: Non mi interessa, io vengo quel carabiniere al comune.
3: Lei ha accettato di adottare in casa sua due magrebini che verranno a dormire da lei per 15 settimane. Mi scusi.
0: Sì, sempre tutto, voi non siete il sindaco.
3: Allora, venga qua in via 8 e vediamo chi è il sindaco.
0: Vabbè, arrivo subito.
3: Arrivi, l'aspetto.
0: È al comune?
3: È al comune siamo.
0: Al comune di fronte a Garbinieri?
3: Chieda di me, va bene? Adesso va.
1: Bellissimo.
3: Bisogna avvisarlo.
1: No, che cazzo devo avvisare?
4: L'incubo italiano.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Merda!
5: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
4: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
3: Nella puntata precedente

0: recente, la guest star della serie, Clint Eastwood, incazzato per la pessima recitazione di super comparsa, era andato in camerino e si era tirato 4 grammi di cocaina, risultando totalmente handicappino e un pelo spasticabile.
1: Ma aveva una strana faccia il signor Eastwood.
2: Beh, anziano.
1: No, non ha una faccia da anziano in questo momento.
2: Lei non si preoccupi, vada, di la battuta.
1: Andrea, devo chiederti un parere. C'è qui un paziente che ha un trapano acceso nel culo.
3: La la la la la la la la. Cocaine. Gnam gnam gnam. Buona la bomba di Milano.
0: Storpiettoso e decisamente mangiato dagli effetti della bamba trovata nel camerino, la produzione di Doc decide di cambiare la trama. In questa puntata, il dottor Stronzo è implicato di corruzione. Motore partito, azione.
4: Dottore, soffro. Se sto seduto per più di un anno di fila, poi mi fanno male le gambe.
1: Ho la soluzione per lei. Prenda 100 gocce di Corrutin, prima e dopo i pasti. Vedrà che tornerà come nuovo.
5: Dottore, ho un problema. Ogni volta che mi masturbo con la carta vetrata, soffro di copiosi sanguinamenti vaginali.
1: Non si preoccupi. Ora le prescrivo del Corrutin in pastiglie. Ne prenda 7 scatole al giorno per i prossimi 5 anni. Se dopo 2 minuti non vede alcun miglioramento, triplichi la dose.
6: Dottore, quando accadono terribili tragedie nella mia vita, sento come una sensazione di tristezza.
2: No, stop! Cosa? Che sta a fa la moto? Che è Valentino Rossi?
1: Qua ci sono...
2: È una persona che riflette. Riflette, come l'uomo...
1: Rifletto?
2: Rifletta. Lei riflette così?
1: Sì.
2: E che sta a pensare?
1: Adesso?
2: Ah, fregna.
1: Sì.
2: La faccia si vede. No, non rifletta. Vada a degetto. No, non del getto di sperma.
1: Ah, scusi.
2: Che ha capito?
1: Stavo si era collegato alla
2: fine. Non era collegato mai.
1: Ah, okay.
2: No, non rifletta. Va dritto con la battuta. Togliamo questo momomo. Togliamo.
1: Ok.
2: Prego.
1: Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prende una pillola di Corrutin dopo ogni respiro. Nel giro di un lustro si sentirà come nuovo.
2: No, che è questo lustro sust?
1: Lo conosco. Cos'è, inglese?
2: Lustro è un periodo.
1: Ah, uno dei 7 nani.
2: No. E neanche uno dei gemelli diversi.
1: Sono il nastro
2: azzurro e
1: no,
2: Tony.
1: No, faccia lo stupido.
2: Ah, io faccio lo stupido. Lustro, sono 5 anni. In periodo dei 5 anni si dice che c'è lustro.
1: Ah, quante cose si imparano.
2: Vuole dire 5 anni?
1: È un termine marinaresco?
2: No, ma perché dovrebbe? Scusi, uno che sta 5 anni al mare.
1: Vado.
2: Prego.
1: Questo è davvero insolito. Per fortuna ho la cura che fa per lei. Prendo una pillola di Corrutin e dopo ogni respiro, nel giro di un lustro, si sentirà come nuova.
6: Grazie mille, dottore.
1: È la mia missione curare le malattie. Dopotutto, ho fatto il Gnartar di...
2: Gnartar? Che è Gnartar?
1: Ah, è un'ombra sul foglio, scusi.
2: Ma come? Ma lei legge? Ma perché legge?
1: Ho sempre letto io.
2: Ma non deve leggere, deve mandare a memoria, sono 4 battute cacate.
1: Il foglio è attaccato sulla schiena di quel signore lì.
2: Ma il signore è una comparsa, ma che c'abbiamo? Una comparsa che va in giro che gli voglia dalla schiena?
1: Grazie, Giacomo, potresti levarti dall'ombra. Uno che mi dà una mano.
7: Ricordati che mi devi dare anche 1000 lire.
1: Va bene, dopo te le prendo.
2: Lo pago col vecchio conio. Sì, ma infatti mi sembra una persona brillantissima. Cerchiamo di non inquadrarlo, però. Signor Giacomo, si muova, stia un po' più a sinistra.
1: Ecco, così per...
2: No, lei però non strizzi gli occhi quando fa la battuta, perché si vede che legge.
7: Ah, signor super comparsa,
2: sì.
7: Ma aveva promesso un'orzata ieri,
1: Dopo le fago l'orzata, non si preoccupi, ce l'ho in camerino là.
7: E non si dimentichi le 1000 lire.
1: Ma ci mancherebbe altro, guardi, fresche di conio.
2: Scusi, una domanda,
1: sì.
2: Può sembrare, come ha fatto a far evadere il signore dalla struttura?
1: Si vede tanto.
2: Ma c'è ancora il lenzuolo arrotolato in mano.
6: Grazie mille, dottore.
1: Di nulla, è la mia missione curare le malattie. Dopotutto ho fatto il giuramento di Ippocrita.
8: Dottor Stronzo, potrei parlarle un attimo in privato?
1: Andrea, mi stavi spiando, Andrea?
8: Sì, dottor Stronzo. Non ho potuto fare a meno di notare che ultimamente stai prescrivendo a tutti i pazienti questo nuovo farmaco, il Corrutin. Ma cosa mi puzza, dottor Stronzo?
1: Andrea, è chiaro che tu soffri di paranoia post pallottola in faccia. Andrea, tieni, ti prescrivo una cura di Corrutin. Prendine 3 capsule ogni volta che stai per iniziare un pensiero.
8: Basta, questo è troppo. È chiaro che ti sei fatto corrompere dalle case farmaceutiche per prescrivere il Corrutin. Confessa, quanto ti pagano?
1: Non è come sembra, Andrea, non ho avuto scelta, mi stanno ricattando.
8: In che senso?
1: Mi hanno fotografato mentre andavo dal tappetato.
8: Chi è questo tappetappetato?
1: Optamoto.
2: No, omeopata, il medico omeopata.
1: Omanauta.
2: No, non sa di omeopata, ma veramente.
1: È un'altra di quelle parole che dopo l'incidente non so più.
2: Ma che cazzo, ma questo come la
1: so. Cos'è, inglese?
2: No, è italiano, anzi.
1: Omeopata.
2: Omeopata.
1: Omeopata.
2: No. Omeopata.
1: Omeopata.
2: Non lo sa dire.
1: È proprio gutturale.
7: Lo so dire persino io, omeopata.
2: Anche il signore sfortunato.
1: Vabbè, capito.
2: Lo facciamo dire al signore sfortunato.
1: Va bene, allora ecco. Io mi fermo nel punto giusto e lo sfortunato.
2: Ecco, allora lei faccia, mi hanno fotografato mentre andavo dal e lui dice omeopata.
1: E io continuo la frase.
2: Esatto. Perfetto. Sì. Beh, passiamo proprio all'empirismo. Prego, Jack, andiamo.
1: Mi hanno fotografato mentre andavo dal
7: omeopata.
2: Questa roba veramente Ionesco ci fa una pippa, prego.
1: Se si viene a sapere, perderò il lavoro.
2: Cosa? Tu vai dal
7: omeopata?
0: Una storia avvincente. Un viaggio tra la medicina, la memoria, dita in culo e tanto, tantissimo altro. Questo è Doc. Medici senza cervello ma con i culi spanatissimi.
3: Omeopatico! Omeopatico! Lo so dire anch'io! Dai, dai, porco! Tirate fuori la bamba buona di Milano! Sono Clint Eastwood! Ah!
9: Radio 105! Lo zoo di 105.
10: Casa Mariottide, casa Mariottide, casa Mariottide, la sitcom più triste del mondo.
11: Ma bambino, ma stai piangendo?
12: No, ma che dici? Sono felicissimo.
11: Beata a te, lo sai quando sarò felice, quando vincerò il premio Nobel.
12: Ma il premio Nobel, ma forse non è un tantinello fuori portata per te.
11: Quando diventerò uno scienziato inventerò una macchina di 700 metri quadrati che farà vincere il premio Nobel.
12: Ma non lo so, per progettarla ti serve un posto di 700 metri quadrati.
11: Tipo il parco.
12: No, il parco.
11: Ciao, ciao. Ciao Crusca!
13: Ehi, Ferrandello carissimo amico mio! Com'è? L'hai progettata la macchina?
11: Ancora no!
13: Beh, però il parco è a 700 metri quadrati precisi, Così ti fai un'idea, io lo dico per te!
11: Un'idea di come fare la macchina?
13: No, Fernando, è un'idea di quanto cazzo sei sfigato! Che tuo padre fa il pigliaschiaffi perché è un morto di fame, Fernando, capito? Pa, pa, pa.
14: Allora, Marianella, lo vuoi fare il pigliaschiaffi, eh?
12: Ma, signor Rambaldi, che lavoro sarebbe?
14: Ma è semplicissimo. Tu devi accompagnare in giro una persona che ha la sindrome di Tourette.
12: E sarebbe?
14: È una persona perfettamente normale, che però ha degli scatti improvvisi e motivati in cui rivolge a tutti insulti e parolacce. Capito, pirla?
12: Non l'hanno ancora assunto allo zoo di 105?
14: Comunque, il lavoro consiste nel prendere schiaffi in faccia al posto suo. Va bene?
12: Non so, mi sembra veramente degradante.
14: Se no, queste 1000 lire in un'unica moneta da 500 le do a...
12: Accetto, accetto!
15: Mi scusi, signora, saprebbe dirmi che ora... Puttana di merda, spero che muori!
16: Ma come si permette?
12: Aio!
15: Bravo Mariottide, incassi costile, brutto stronzo schifoso.
12: Aio, ma per caso c'è un extra per gli insulti?
15: Ma vaffanculo.
12: Lo prendo per un no, ma lo sa che questo parco mi sembra familiare? Così all'occhio misura proprio 700
11: metri. Papino, che ci fai qua?
12: Io, no, niente, io...
15: Stiamo facendo una passeggiata, terrone di merda.
12: Aio.
11: Ma allora è vero che fai il pigliaschiaffi?
12: Ma no, io... Mi avevi detto che volevi vincere il premio Nobel, vero? E allora io ti ho portato un fisico!
15: Terrone rachitico scemo di merda!
11: Ma che fisico è? È volgare, insulta!
12: Ah no, è il classico fisico bestiale!
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
1: Quanto stai via?
17: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto.
17: Ci vediamo dopo allora.
1: Mi dedico a due cose.
17: Sì, lava i piatti.
1: Certo, certo. faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
18: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
18: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
18: Ostriche e champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
18: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
18: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
18: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
18: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
18: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
18: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
18: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
18: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
18: Andrea, prendimi ora.
1: Ma non ci posso credere, non è la sera.
19: Dai. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
19: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
19: Eccomi. Scusa.
18: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
18: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
18: Sì. Ah, sì.
1: Sì, dai.
18: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
1: No.
18: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
19: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
18: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
19: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
18: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
19: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
18: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
20: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
19: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
18: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
19: Oh, porca merda, mi viene da...
20: No, dai, anche la fame. Mi viene
18: da... Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
19: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
18: Con l'happy ending!
19: Vaffanculo, puttana!
20: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
20: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
20: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
20: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
20: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
21: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
0: Nella puntata precedente, Giuseppone, l'assistente di studio con evidenti problemi mentali,
22: omeopata,
0: è stato chiamato in scena per pronunciare la parola omeopata, perché super comparsa non era in grado.
20: Tranquillo, Andrea, ora ti prescrivo un coroutine.
22: Omeopata.
2: No, scusi, signore che viveva in una casetta molto fuori mano. No, omeopata non c'entra in questa situazione, bastava solo la risata.
22: Scusa.
2: Grazie, lei è molto gentile. Può togliersi il foglio con lo scotch dalla faccia, meglio sulle spalle. Okay. Grazie, prego.
0: Puntata numero chi cazzo se lo ricorda? Il dottor Stronzo viene indagato perché ha prescritto un medicinale pericoloso a diversi pazienti che stanno morendo di continuo. Motore partito, azione.
18: Dottor Stronzo, c'è un signore con l'impermeabile e gli occhiali da sole che desidera parlarle.
2: Ah, è Jenna Jameson questa.
20: È brava, eh?
2: Molto brava, meglio di lei.
20: Ha imparato coi porno.
18: Aspetta, poi faceva...
2: Non serve. Va bene parlarle, fermiamoci lì. Dottor Stronzo, prego.
20: Ora non posso. So assistessis.
2: No. Senta, scusi, il numero di parole che lei non riesce a pronunciare si sta moltiplicando.
20: È il cracker.
2: Lo vuole sputare? Le prendo un fazzolettino.
20: Giotto.
2: Ah, ecco, bravo, prego.
20: Ora non posso. Sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di pneuno.
2: Ma sul serio, dove sta lo sceneggiatore? Ma che cazzo le parole? Pneunoplero pericardiectomia.
23: Salve, mi avete chiamato?
2: Scusi, adesso Burrasconi, lei mi dice che sa dire pneunoplero pericardiectomia.
23: Certo, l'ho scritto io.
2: Ah, lei è lo sceneggiatore?
23: Sì.
2: Ah, ora mi spiego il successo altalenante di questa serie.
23: Pneudopleuro pericardiectomia.
2: Ecco, allora vuole dirlo lei? Posi i pastelli a cera, non se li metta nel naso.
23: Allora facciamo come l'altra volta, lui arriva fin lì, lo dico io?
2: Sì, prego, okay. Sì.
20: Grazie, Burrasconi.
23: Prego.
20: Ora non posso, sto assistendo il dottor Fanti in un'operazione di...
23: Pneumopleuropericardiectomia.
2: Non si preoccupi, dottor Stronzo, vada pure. La parte difficile della pneumopleuropericardiectomia è già passata. Posso andare avanti da solo.
20: Come vuoi, Andrea. Allora ti auguro una buona...
23: Pneumopleuropericardiectomia.
0: A questo punto il dottor Stronzo abbandona l'operazione di pneumopleuropericardiectomia e raggiunge l'agente segreto.
20: Buongiorno, voleva vedermi, eh?
2: Scusi, che è? Voleva vedermi?
20: Mie.
2: Perché mie?
20: Mie.
2: No, quello è il punto interrogativo.
20: Ah.
2: Il gancetto è il punto interrogativo.
20: Ah, non significa... Non significa pirata?
2: No. Significa... da un'intenzione, perché è una domanda, capito?
20: Pensavo che fosse un pirata, quindi...
2: Non è un pirata. Non c'entra niente, siamo in un ospedale.
20: Buongiorno, voleva vedermi, non sono un pirata.
2: No, il segno non vuol dire che non è un pirata, è da un'intenzione interrogativa, interrogativa. Capito?
20: Quindi mi chiedo se sono un pirata?
2: No, chiede alla... No! Chiede all'altro se voleva vederla.
20: Ah.
2: Ecco.
20: Chi è l'altro?
2: La gente.
20: Ah. Buongiorno, voleva vedermi? Anche se non sono un pirata.
2: No, non deve... Non aggiunga! Non c'è... Il pirata non ha niente a che fare con la serie, siamo in un ospedale. Al massimo dice, non sono un chirurgo, però non è contestuale.
20: Buongiorno, voleva vedermi? Anche se sono un chirurgo ma non sono un pirata.
2: Ma perché aggiunge questa roba? Non c'è scritta!
20: Buongiorno, voleva vedermi?
2: E lo fa dentro. Questo mugu... Non deve... Buongiorno, voleva vedermi? Stop!
20: Buongiorno, voleva vedermi? Stop!
2: No, senza stop! Allora, faccia... Buongiorno, voleva vedermi? E si ferma come... È come tipo...
20: Ah, tipo Kung Fu!
2: No, tipo freno a mano!
20: Ah. Buongiorno, voleva vedermi? Crack!
2: No, per la mano non funziona. Non so, buongiorno, voleva vedermi? E scompare.
20: Buongiorno, voleva vedermi?
0: Una serie che doveva durare solo 10 puntate, ma che a causa di Super Comparsa sta diventando più lunga di Oppenheimer. Ci fermiamo qui, tiriamo un sonoro porco... E ci riproviamo domani. Doc Medici Senza Cervello.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105. In collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il giornalista Ruoppolo.
2: In questo nuovo episodio del giornalista Angelo Ruoppolo sentirete delle nuove frasi come:
3: clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
2: Bene, possiamo incominciare.
4: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto!
4: Ma che cazzo! Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi! Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare! E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto ma è vivo!
4: Chi sarebbe?
3: Incredibile! Il morto scoperto a Palermo il 26 aprile non è Alessandro Porretto. La vittima è stata sorpresa in strada dalla polizia. Indagini da zero! Incredibile! Stupefacente! Già in cura psichiatrica!
4: Non è morta allora?
3: Sì, perché il morto è stato sorpreso a camminare!
4: Ah!
3: Incredibile!
4: Incredibile!
3: Stupefacente!
4: Allora se vivo è una buona notizia!
3: E da un macigno alla testa!
4: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro!
4: Pronto?
3: È morto un altro!
4: Ma che ha a che fare?
3: E non il morto creduto morto fino ad oggi!
4: Sì, ma non ha che fare!
3: Sì, perché il morto...
4: Ma non ha che fare, proprio! Ma non ha che fare, disgraziato!
3: Stupefacente!
4: Ma non ha che fare!
3: Ricordate, già in...
4: Ma non ha che fare, disgraziato! Ma ha fatto travaglio!
3: E da un macigno...
4: Ti ha mangiato solo le corde, disgraziato!
3: E siccome non è stata ancora provata l'esistenza degli zombie, i morti viventi, lui non è morto, ma è vivo!
5: Qual falange di Cristo Redentore?
4: Pronto?
3: Clamoroso! Il morto non è morto! Anzi, il morto che è morto non è il morto che si è pensato che fosse morto! È morto un altro! E non il morto creduto morto fino ad oggi!

Incredibile! Ricordate! Ricordate! Già in cura psichiatrica!

0: stupefacente!
1: Brutto bastardo.
0: Sì, perché il morto è stato sorpreso.
2: Che buon...
0: Incredibile!
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is the zoo. This is the zoo.
7: È per l'Italia.
8: Vai, dai!
9: Mi piace un cazzo.
8: Lo devo
9: fare. No, sì, sì, sì. Non lo vuole. L'ha messa, andevo. Perché poi no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
8: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
9: È furbo.
8: Ma lunedì viene qua.
10: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
8: Ah, lui c'è lunedì?
10: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
8: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
10: Sì.
8: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
10: Al tre.
8: Pronto? Pronto?
11: Di merda.
8: 1, 2, 3.
12: Figlio di puttana!
8: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No, dai, poi. Ivo Ang fa ridere, Ivo Ang, comunque Ivo, come fa ridere.
10: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
13: Yeah. Yo.

0: reazione a cappella.
1: L'intesa vincente, momento importantissimo, ovviamente all'interno del nostro quiz.
2: Ciao Ama, buonasera a tutti, buonasera, siamo caldissimi.
1: Prego, accomodatevi ragazzi.
2: Grazie Ama.
1: Allora, mi raccomando, perché ci sono sempre le intese a distanza che vi guardano.
2: Minchia che ansia Ama.
1: Siete pronti?
2: Dai.
1: E allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata.
2: Lo sappiamo.
1: Attenzione Paolo, inizio 3.
2: Sì, dai,
1: 2,
2: taglia, cazzo.
1: 1, via la gara.
2: Cosa usi caldo per pippare cocaina?
3: Piatto.
1: Piatto, sì.
2: Sì, così.
1: Una parola, 52 secondi.
2: Dove trova capelli Mazzoli?
4: Mattino.
3: Lavandino.
1: Bravissimi.
2: Sì.
1: E allora lì. E andiamo avanti.
2: Con cosa scassa
4: cazzo
2: Linus?
4: Passo.
1: L'avevi capito? No. No. Maratona.
2: Maratona. Ma no, dai.
1: Attenzione. Errore, tornati indietro. 3 parole, 22 secondi.
2: Cosa?
4: Versi?
2: Dopo?
4: Busta?
2: Equitalia.
5: Lacrime.
1: Molto bene.
2: Dai.
1: 3 parole. 42 secondi. Ottima partenza.
2: Cosa? Togli?
4: Naso?
2: Incolli?
4: Sotto
2: sedile
4: banco
2: plurale.
1: 1 2
4: passo.
1: Capperi. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
2: Quando
4: vai
2: a
4: zoccole
2: station
4: bagel
2: statale?
1: Vuoi dire qualcosa?
5: Notte.
1: Bravo, no,
2: giusto, giusto, giusto.
1: E le parole diventano 6. 33 secondi.
2: Cosa sembra minchia con
4: spine?
5: Cactus.
1: Cactus, esatto.
2: Che grande.
1: Mamma mia, 7. 13 secondi.
2: Cosa
4: spacchi
2: per
4: rissa?
2: Discoteca?
4: Manate.
5: Bottiglia.
1: Bottiglia è corretto. Bottiglia è corretto.
2: Tutaglie.
1: Mancano 3 parole per vincere. Avete 22 secondi.
2: Come
4: piace
2: buco
4: culo
2: Rocco
4: Siffredi?
5: Stretto.
1: No, peloso era la parola.
2: Eh no.
5: Dai.
1: E meno male che io non gioco. Andiamo avanti.
2: Cosa
4: sniffano
2: bambini?
4: Favelas.
2: Baby gang.
5: Colla.
1: Perfetto, e andate a 9.
2: Così, dai.
1: 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
2: Dove
4: fai
2: prima
4: sega
2: limonare?
4: Buio.
2: Adolescenti.
5: Cinema.
1: Cinema, esatto, e vanno a 11.
2: E allora?
1: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
2: A
4: cosa
2: fa
4: bene
2: sperma
4: facial
2: fidati
4: cara
3: pelle.
1: Certo, pelle. Bravissimi. Grazie per essere stati con noi, TG1!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Porta!
3: Pronto, signor Ennio, mi sente?
2: Ehi, ehi, chi sei?
3: Sono Lionel Richie.
2: Gaeta da Vici, vai, porta la vita, che cosa vuoi?
3: Sono Lionel Richie, un contadino. Allora, signor Ennio, senta, mi si è rotto a me il mio collega qui, l'altro contadino, e ci si è rotto il trattore. Dobbiamo andare a fare la manifestazione a Sanremo con i trattori.
2: Cosa sei? Dove sei?
3: Siamo qua vicino a Reggio Emilia.
2: E porca la... Deve andare a Sanremo col trattore.
3: Sì, dobbiamo partire.
2: Ma che io sai quanta strada c'è, porca la... Piano il trattore, non ci arrivi mica più.
3: Ma noi dobbiamo essere... Quanto fa il tuo trattore?
2: Il trattore, non lo so, mica farà 40 all'ora, brucia la...
3: E allora ce la facciamo ad arrivare in due giorni, dai!
2: 40 all'ora, io sì. Faccio un chilometro, ne faccio due al massimo! Non vado mica a Sanremo, porco! Vai a casa!
3: Senti, Ennio, mi devi dare però l'indirizzo per venire a prendere il trattore! Quanto costa?
2: Ma quale trattore? Quale trattore stai parlando?
3: Il tuo, quello blu!
2: Io brutto, non...
3: Ti passo il meccanico che sta aggiustando il mio trattore.
2: Fatelo mettere a posto. Vai a casa.
3: Ti passo il mio meccanico, che lui ha messo le mani nel trattore, ma almeno tu gli dai le indicazioni giuste, perché io non lo so usare.
2: Ma passami il meccanico.
3: Te lo passo.
2: Ma stai a casa, brutto. Stai a casa.
4: Pronto?
2: Ehi, porca! Ma
4: Ennio! Sono Jackie Jackson! Mi chiamo Jackie Jackson!
2: No!
4: Jackson!
2: Jackson! Porco!
4: Non lo so, non gli va più, però io ho un'idea. Ho un'idea, perché io ho due amiche, due belle tettone di 50 anni. Se te le porto lì, te le lascio due giorni, mi presti il tuo trattore? Ma neanche se ti porto queste due tettone di 50 anni?
2: Ma che basta? 50 anni da muovere?
4: Sì. Ma cosa te ne frega delle vecchie? Queste hanno una sesta di seno, hanno ancora la pelle di una ragazzina.
2: Ma dove vai a prendere?
4: Sono delle mie amiche. Sono Jackie Jackson, il meccanico.
2: Dove le vai a prendere?
4: Allora, adesso te la passo. Dammi un secondo che te la passo,
2: Pronto!
3: Pronto! Ciao, Ennio! Sono delle amiche del meccanico, Ennio. Sono due topoloni. Sono due belle figone, te le portiamo lì. Io poi guido il trattore.
2: Puttana, devi stare a casa, io non tiro niente.
3: Non me lo presti il trattore, guarda che ti porto.
2: Non tiro niente, perché se ti do il trattore a te, dopo io non so più niente.
3: Guarda che ti porto. Ennio, ma guarda che ti porto due belle ragazze.
2: Due. Due da murare.
3: Sì, sono due.
2: Ma vai a cagare, andiamo.
3: Va bene, ma prestaci il
2: non mi chiamare più bastardo.
3: Mi serve il trattore.
2: Con le mani al collo.
3: Ti porto due ragazze.
2: Due. Vai, due. Vai a trovare nel paese da murare. Io vado al paese da murare.
3: Ma chi se ne frega, quale paese, scusa?
2: Non te lo dico, brucia merda.
3: Ma perché non me lo dici?
2: Ti metto le mani al collo, andiamo.
3: Ma perché sei così cattivo con me?
2: Non le vuoi
3: queste due ragazze?
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Buongiorno.
3: Sì, salve, sono Banner.
2: Sì,
3: salve. Senta, io mi trovo a dover venire giù nel meridione, che devo andare, devo venire giù in meridione, sto scappando dai federali, che mi stanno alle costole perché devono fare degli esperimenti sul mio corpo. E mi servirebbe cortesemente una stanza.
2: Ah, ok, un attimo solo che le passo la reception, solo un attimo.
3: Sì, sì.

0: senza neanche l'attesa. Lì. La roba.
1: Sì, pronto?
0: Sì, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Salve, ho notato che non avete neanche la musica dell'attesa.
1: Sì, era la collega, può dire a me, prego.
0: Ah, mi spiace, no, perché di solito c'è la musichetta nell'attesa, quindi...
1: Comunque, mi dica pure, prego.
0: Però adesso ho un po' di timore per la qualità del vostro, diciamo, della vostra dimora, del vostro albergo, perché se non avete i soldi neanche per l'attesa.
1: Vabbè, era semplicemente un telefono cordless al quale mi hanno passato da una stanza all'altra.
0: Ah,
1: quindi
0: non avete il,
1: quello, quindi
0: il tasto dell'attesa, va bene, fa niente.
1: Non vedo quale sia il problema. Comunque, vuole avere informazioni?
0: Sì, tra l'altro sono molto contento che lei non ha neanche troppa inflessione meridionale. Allora, le spiego, io devo venire lì a dimorare per un breve, forse lungo periodo, non è un problema, io le do garanzia carte di credito, contante, quello che è necessario, perché non so dirle il periodo esatto di permanenza.
1: Sì.
0: E, diciamo, non ho problemi economici, in quanto vengo dal nord, ho anche un lavoro, quindi no, lo specifico perché so che da voi comunque un po' di problemi li avete. Ecco, se però ho un po' di esigenze, se è possibile. Voi chi è che rifà le camere? Chi è che mette le mani nella roba? Cioè, donne del sud?
1: Sì, beh, chiaramente sono persone nostre di zona.
0: Beh, persone è una parola grossa, cioè sono terroni, dico. Sono i terroni che mettono le mani in camera. Perché le spiego, io purtroppo ho questo problema. Cioè, nonostante debba per forza venire al sud, io ho, cioè, quando entro in contatto col meridionale, mi nervosisco e perdo la pazienza e divento...
1: Mi dispiace, però non ho persone del nord che lavorano in camera.
0: Meglio a questo punto un negro, se c'è.
1: No, mi dispiace.
0: Neanche negri, piuttosto che un terrone.
1: No, mi dispiace, guardi, non potremmo cambiare il personale in questo caso, quindi sono quelli che sono, quindi sono del sud dove lei viene ad alloggiare.
0: Ma senta, ma non ha neanche qualcuno che ha una inflessione, cioè che non parli così con, diciamo, col fiato, qualcuno che parla bene, insomma? Cioè...
1: Guardi, effettivamente io le chiedo scusa, però le posso dare tutte le informazioni possibili, però il nostro personale chiaramente... È una cosa che compete la struttura, immagino, quindi
0: tutti i terroni.
1: Va bene, mi dispiace, ecco, magari cerchi pure altrove.
0: Però non mi risponda male, perché poi.
1: No, ci mancherebbe.
0: No, perché mi sei del suo atteggiamento, comunque lo capisco che le c'è la comune del nord.
2: Terrona! Sei meridionale anche tu! Si sente che c'è il piccante fra le labbra, eh? Ehi! Bastarda! Ah, sei fortunata che non ero lì! Ah, terroni!
3: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando, che sai, nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Rottermaier
2: sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Da dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
8: Attento Daiace! Aiace dell'ammonio!
2: Ma che cazzo dice Aiace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
2: Aiace
8: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
2: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia fammi leggere da qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre, sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
12: Ce l'ha fatto?
11: Ce l'ha fatto?
12: Ho sbagliato?
11: No, giusto, giusto. Vi ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
2: Eh sì!

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai.
1: Pronto?
2: Signora?
1: Chi sei?
2: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
1: Sei Alfio.
2: E allora, come andiamo, signora?
1: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
2: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
1: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
2: Strano, che strano.
1: E come va tu?
2: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se hai visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
1: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
2: Lo so.
1: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
2: Ah.
1: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
2: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
1: Mi ha salutata.
2: Bene,
1: e
2: bene.
1: Ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
2: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
1: E sarà fatto.
2: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
1: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Corto, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche
2: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
1: Ho capito, sì, lo conosco.
2: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
1: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
2: Obama viene sicuro.
1: Matteo.
2: Matteo Renzi viene.
1: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Cosa? Ma non dirlo.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama. Si inculano loro due.
2: No.
1: Matteo Renzi.
2: Sì.
1: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
2: Aspetti un attimo, signora, lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
1: Sì, ma mi fa impossibile, o che scherzano.
2: No,
1: è solo per scherzare.
2: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si inculano Obama, che tra l'altro è un casino.
1: Madonna,
2: ma signora, noi siamo

0: c'è uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
1: Sì, sì. E dopo anche lui è famoso tanto bene.
0: Lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompini proprio. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romana, poi lui è un bellissimo uomo.
1: Ah, ne resce un colpito.
0: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché, devo essere sincero, limona benissimo, cioè proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi, cioè Massimo...
1: Ma quando lo conosco bene.
0: Poi è bello, quando lo limoni lui ti fa cipollino, oh, bestia.
1: È bellissimo. Capito.
0: Poi Lino Banfi invece, me lo sono per un po'.
1: Carino, bravo,
0: sì, poi ci siamo lasciati.
1: Lo vedo sempre la televisione.
0: Perché lui mi diceva porca puttana ogni volta. Porca puttana, era un po' fastidioso, ma i terroni.
1: Sì, scherzo,
0: sì, allora tu sei lì che te lo stai in lo stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai. Dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
1: Ecco, stato, allora
0: sono contento di averla sentita, è stato bello.
1: Anch'io sono contento.
0: Bello confidarsi, deve... raccontarle queste cose, bello.
1: Dai.
0: Le voglio bene, signora.
1: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
0: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
1: Io ti confermo che sono una monocoloide.
0: Perfetto, grazie signora, a posto.
1: Sì, ciao Alfio.
0: Me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo gridi. Brava, arrivederci.
1: Ciao.
2: Come andrà a finire questa telefonata?
3: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un barbiere per fare la barba al cane, come i gladiatori del film 300. Tac.
3: Pronto?
4: Pronto, sei barberista? Quello che fa barbe, capelli, da uomo però, eh?
3: No, non ne faccio.
4: Cosa fai tu? A parte non
3: capire. Non faccio niente il giorno io.
4: Ah, di notte tu fai la barba dentro il naso.
3: Sì, forse tu quello, non io.
4: Io di brutto proprio grammate proprio schiaccio te proprio.
3: Tu
4: che sto parlandissimissimo. Faccio delle crocche che sembrano io dei confetti. Senti, scemo di merda, io ho chiamato perché mi serviva un barbiere. Nullità.
3: Scusa, come hai detto?
4: Ho detto, senti, scemo di merda, ho chiamato perché mi serve un barbiere.
3: Ma quello tu è tutta la razza tua e ti cerchi un altro barbiere.
4: Sai che vengo, ti infilo una mano in faccia, quando la tiro fuori c'è un banco, mano, incredibile.
3: Sì, quando vuoi, dove vuoi, non
4: sai
3: c'è problema.
4: Sai che acchiappo per i capelli, ti tiro così forte che assomiglia a quei pupazzi degli anni 80 che si appendevano gli specchi a retrovisore.
3: Sì, e invece ti infilo la testa nel culo, hai capito?
4: Ah, ti
3: te la stacco dal suolo e te la infilo nel culo. Ma
4: che fantasia.
3: Vieni che te la stacco e te la infilo nel culo, non c'è problema.
4: Oh, Walt Disney, vuoi vedere che ti faccio così tanti buchi che non riesci più a fare il bagno a mare?
3: Vieni, dimmi dove sei che arrivo io, non c'è bisogno che ti scomodi.
4: Senti il soffio delle cazzate che dici.
3: No, dimmi dove sei.
4: Io sono alle tue spalle fra. Oh, cretino di merda, sono alle tue spalle fra un quarto d'ora. Ma girati però, girati perché quando ti tiro uno schiaffo ti avvito al terreno, cazzo. Ti tiro uno schiaffo così forte che girando ti avviti al terreno, ti devono tirare fuori con un agro cretino.
3: Sei fortissimo.
4: Ti stanno bene le cicatrici?
3: Sì, sicuramente. Devi
4: ok, perfetto, perché le devi portare con onore, te le firmo anche. Cretino di merda.
3: Vieni che ti aspetto, vieni.
4: Ma quindi non lo fa il barbiere?
3: No, spreggio la faccia solo, spreggia faccio io.
4: Ah, se spreggia
3: la faccia. Mi piacciono le cicatrici.
4: Ma cosa devi spreggiare? Tu ti attacchi ai cazzi dei nani, cosa devi spreggiare? Vabbè. Scemo. Spreggiare, non con di un cazzo. Ma come sei simpatico però?
3: Va. Caro cazzo, di gente che lavora, va.
4: Sai che ti svesto con due dita? Così ti prendo da dietro e faccio... ti svesto con la cartavelina, cretino. Ti vengono via i capezzoli con uno schiaffo. Scemo di merda!
1: Tamarri!
3: Pronto?
5: Ciao, sei parrucchiere?
3: Sì.
5: Senti, io c'ho una cosa da chiederti un po' particolare, perché praticamente io volevo fargli... Io c'ho la barba lunga, no?
3: Aspetta.
5: Chiedi un po'.
3: Che passo il telefono.
5: A chi? A che cazzo passi il telefono? Va bene, passa, dai.
3: Puoi chiamare... Mi faccio le cose, la faccio...

0: Ma che cazzo devo chiamare? Un quarto d'ora? Che cazzo è? Un dottore? Minchia. Chiedili al tipo lì che sta tenendo. Come si chiama il parrucchiere, dai?
1: Luciano si chiama.
0: Passami Luciano, vai. Passamelo.
1: Pronto?
0: Oh, ma come cazzo stai? Mi fai sti tagli di capelli al cane o no?
1: Aspetta, aspetta che sto facendo, chi è? Perdonami.
0: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho parlato col ragazzo prima che gli ho chiesto se tu hai la possibilità di fare la barba al cane per un'esposizione, visto che come si chiama, quei posti dove porti i cani non le sanno fare. Allora bisogna trovare un personaggio giusto, un parrucchiere di un certo livello. Mi ha detto che tu sei bravissimo a fare la barba.
1: Guarda, tipo cento,
0: sto parlando, non ho finito di parlare. Ma che cazzo?
1: Aspetta, però un attimino, sei un po' scostumato, quindi.
0: Ma che cazzo hai costumato? Fai i costumi di carnevale.
1: No,
0: cazzo?
1: Un numero normale. Che,
0: ma che cazzo? Cosa c'hai? C'hai qualcosa contro i numeri senza che non si vedono?
1: Senti,
0: che cazzo fai? Sei razzista? Ma pensate,
1: vabbè.
0: Ti giuro, adesso ti giuro, vengo col cane, minchia con Attila, mica ti faccio saccagnare proprio. Ma pensate, va. Ma starai facendo la barba a un pelato di merda. Ma che cazzo vuoi fare? Ma vai a fanculo, vengo più, va.
2: Gente, non c'ha voglia di fare.
0: Niente,
2: un cazzo.
0: Proprio cafone lì.
2: Cafone, è un cafone.
0: Cafone razzista con i numeri
2: sto
0: che non si vedono.
2: Sto cafone di me.
3: Tamarri.
1: Pronto?
2: Già che parli così vuol dire che sei un ignorante di merda. Sono Massimino. Pronto? Di qua. Sì, sono pronto. Senti, la fai tu sei barbiere, no?
1: Non si sente poco.
2: Tu sei barbiere, no?
1: Sì.
2: Senti, io c'ho un pezzo grosso, un precisissimo, un cane incredibile, no? So che è una richiesta strana. Devo fare...
1: Un cane?
2: Cosa c'è? Il mio cane è come se fosse un fratello, capito? Non lo faccio toccare dai toilettatori. Il mio cane va dal barbiere.
1: Ah, sì, solo dal barbiere, minchia.
2: Minchia, cioè, pensi che c'ha i capelli che sono più belli di quelli della mia ragazza. Quando è sdraiato nel letto di fianco ci ficco le mani nelle mine e poi sento che c'è il cazzo. Pazzesco. Senti, bisogna fargli sta barba. Tipo, sei presente il film 300? Pago quello che c'è da pagare, no, pago, non me ne frega. Oh, sta parlando! Quello che c'è da pagare lo pago, non me ne frega un cazzo.
1: Va bene, muoviti.
2: No, muoviti, lo dici a qualcun altro, hai capito?
1: No, te lo dico a te, muoviti.
2: No, non mi dire muoviti, guarda che quando mi vedi poi c'hai timore proprio pesante, capito? Quindi preferisci che arrivo proprio lento. Lento.
1: Allora, no, ma noi siamo disarmati, però.
2: Io ne ho due di armi, ho destra e sinistra. E ho anche altri piccoli proiettili che sono indice, anulare.
1: No, noi siamo disarmati, però tu vieni armato.
2: Allora facciamo così, ti mitraglio la vetrata. Ah, buona, mitragliato la vetrata prima di farlo scemo con me. Cretino.
1: Sì, vieni, muoviti col cane,
2: Non mi dire vieni! Non lo dire mai più con questo tono, che quando sono pazzo!
1: Lo so, che vieni può sembrare qualcos'altro, lo so.
2: No, è che mica mi piace Nick.
1: Lo so che tu sei abituato a cose strane.
2: Ah, ho capito dove stai andando a parare. Stai facendo lo splendido. Va bene, dai, facciamo così che ti porto la penombra. Entro nel negozio e si abbassa la luce dalla potenza. Va bene, arrivo, cretino.
1: Va bene.
2: Bravo.
1: Ciao.
2: Trovate l'appuntamento.
0: Hai trovato?
2: Sì.
0: Oh, finalmente.
2: È uno tranquillo.
0: Mamma mia, è bello il cane con la barba.
2: Fammi a prendere la 9x21.
4: Tutta paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come on. Paura. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
2: Papà Castoro, raccontaci una storia.
3: Anche due storie.
4: Ma sempre le storie qua, vengo due coglioni.
5: Ascolteremo te.
4: Sto cagando! Un attimo! Puttana la marmotta!
3: Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Volete sentire una storia?
3: Sì!
4: Senti, la volete sentire davvero?
3: Sì!
4: Oh, ecco la vostra storia!
3: Uffa, papà! Vogliamo una storia! Non un concerto di Gianni! Dai, papà Castoro! Raccontaci una storia!
4: Va bene! Allora, questa storia si intitola Cenerettola. C'era una volta una ragazza che si chiamava Cenerettola.
3: E poi?
4: Un attimo. Cenerettola viveva con la matrigna puttana e due sorelle troie bastarghe che le spegnevano sempre le sigarette nel culo. Da qui soprannome Cenerettola, no?
3: E poi?
4: Ancora questo e poi, basta! Allora, un giorno Cenerettola si stava facendo di eroina nel bagno della stazione quando giunse la notizia che il principe feticista aveva organizzato un ballo per scegliere la sua futura sposa.
3: E poi?
4: Guarda, questo è poi. Ancora un altro e poi, guarda che ammazza la mamma, eh? Allora, con l'aiuto di Fata Turchina, Cenerettola rapinò una banca uccidendo 7 persone. E con i soldi si comprò una bellissima paia di Nike Jordan, quelle di Pippo Palmieri, no? E poi ha preso anche 2 chili di eroina.
3: E poi?
4: Aspetta, vieni qua, puttana, vieni. Porco di muori!
3: No, mamma!
4: Ve l'avevo detto però, eh? Capito?
3: Vabbè! E poi?
4: Giunse il giorno del gran ballo.
3: E poi?
4: Porca troia, fatemi finire, no?
3: Scusa!
4: Yeah, senti, dicevo, arrivò il giorno del gran ballo. Cenerettola rubò l'auto di un invalido per non avere problemi di parcheggio e si presentò dal principe. Come prima cosa, diede il culo al principe feticista. Sì, ma a mezzanotte le scadeva il ticket del parcheggio. Così fu costretta a correre via e perse una scarpa.
3: E poi?
4: E poi è arrivata a casa, si fece 7 pere e morì di overdose. Va bene? Ciao!
6: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Ciao Merdoni, il 21 luglio io e Giulia ci sposiamo in una villa a Brescia. Ovviamente lei è in panico totale per ogni cosa, ma soprattutto per il pranzo di nozze, perché la mia famiglia è calabrese ed è, come dire, un po' tanto tradizionale nei gusti. Potreste distruggerle la vita con una bella infameria? Grazie. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, mi chiamo Antonio Fellatio, la chiamo da dimora.
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno, sono stato incaricato da Marta di contattarla prima della prova del 24 febbraio.
1: Sì.
2: Per concordare, almeno diciamo in maniera preliminare, quelli che vogliamo essere, diciamo, i menù, almeno un abbozzo, perché sono qua con lo chef Riccardo Tramba che si occuperà, diciamo, del catering del vostro matrimonio.
1: Ok, ok, quindi sì. Concordiamo tutto, diciamo, per telefono adesso.
2: Perché le spiego, lo chef Tramba lavora moltissimo nel lontano oriente, è appena tornato da Taiwan.
1: E ok, potrebbe essere l'ultimo.
2: Sì, sarà
1: quel giorno, ci occuperà.
2: Sarà tra l'altro l'ultimo servizio che farà, perché poi nel prossimo anno sarà nel cast di MasterChef e quindi per almeno un anno, diciamo, sarà occupato con la televisione. Quindi dobbiamo battere il ferro finché è caldo.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Perché poi in realtà noi non abbiamo proprio parlato di menù né niente, ecco.
2: Penso che adesso glielo dirà anche lui, però penso che vorrà poi offrire, diciamo, al termine della cerimonia un aperitivo di arrivederci prima di andare a MasterChef. Quindi sarà una festa nella festa, ecco.
1: Ok, certo, ho capito.
2: Quindi niente, io adesso è qua con me, io glielo passo e potete.
1: Sì, va bene.
2: Va bene, d'accordo, la ringrazio,
1: Niente.
2: Arrivederci e tante congratulazioni. Round 2.
3: Pronto, signorina?
1: Sì, pronto?
3: Piacere di conoscerla. Salve.
1: Piacere mio, buongiorno, allora, mi dica tutto.
3: Prima di tutto le volevo dire che è un onore per me presenziare a questa cerimonia.
1: Esattamente, congratulazioni a lei.
3: Sì. E senta signorina, giusto perché appunto essendo la mia, diciamo, l'ultimo mio servizio, volevo fare qualcosa di grandioso e volevo sentire da lei se alcune delle scelte che volevo andare a fare anche a livello di prodotti potevano essere interessanti. La mia domanda è: se voi come coppia avete, non so, un piatto che nel vostro rapporto d'amore ha significato qualcosa, perché io vorrei reinventarlo dandogli questa importanza, sto parlando signorina, dandogli questa importanza, proiettandolo verso le stelle dei piatti stellati, capisce?
1: Allora, guarda, mi coglie un po' la sprovvista, ecco, non sono preparata, quindi non...
3: Cioè, signorina, non si ricorda un piatto che ha mangiato con il futuro sposo?
1: Allora...
3: Per noi? Un piatto, non so, uno spago con le vongole, mangiato in quel posto lì al mare...
1: Spaghetti, vongole, risotto, non so, funghi, salsiccia...
3: Ah,
1: ecco,
3: roba,
1: piuttosto...
3: sì, roba, insomma, le solite poverate, insomma...
1: Esatto, sì.
3: Diamoci uno step, spago, vongola o spago, o il risottino che mi diceva con la salsiccia e il fungo?
1: Facciamo spaghetto alle vongole.
3: Ok, perfetto. Allora, io le spiego. A me interessa capire solo di questo piatto qua, poi per il resto di quello che sarà una surprise che io creerò con questo percorso sensoriale che stavo mettendo giù con la mia brigata. Allora, io non sarò presente fisicamente il 24, signorina.
1: Okay.
3: Allora, quindi lei quando mi viene il 24 avrà Zing, che poi adesso chiamo, magari glielo presento, che le presenterà questi 37 portate che dovete assaggiare tutte.
1: Perfetto.
3: Quindi le raccomando di tenersi a digiuno almeno nei due giorni precedenti.
1: Certo, un paio di giorni prima.
3: Allora, fra queste portate però, io a questo punto lo spago con le vongole, se io le inserissi dentro un armadillo, se la vongola io riproducessi con gli organi genitali dell'armadillo, la vongola.
1: Avrò invitati molto classici secondo me, quindi... da gusti un po' classici, tradizionali.
3: Cioè, è gente, mi faccio capire, giusto? La provenienza è gente del nord, del sud Italia, del centro Italia?
1: Del sud Italia.
3: Ah, perché stavo pensando, alla prima portata, visto che in Oriente l'amore passa attraverso lo sguardo, quindi pensavo a degli antipasti con dei bulbi oculari di alcuni pesci molto particolari che formano, diciamo, queste crocchè con l'occhio del salto di
1: mare. È una cosa nuova anche per me, ecco.
3: Ma sono molto croccanti, cioè alla fine vengono...
1: Una cosa nuova anche per me, no.
3: Poi, cosa ne pensa della farina di falena? volevo, volevo confezionare questo, questa sfoglia con la quale chiudere questi li volevo chiamare ravioli arroganti, dove fatti con la farina di insetto, dove all'interno possiamo racchiudere le bellezze del sud Italia, tipo la curcuma, la tanta, che sono delle piante.
1: Senta, ma noi possiamo sentirci anche in un altro momento in cui sono anche con mio compagno, perché adesso sono al lavoro, quindi no, per capire.
3: Adesso vi faccio capire, signorina, secondo lei io ho tutto questo tempo da perdere?
1: No, non lei, però cioè, è una scelta in cui dove non sono scelta, sola a
3: però
1: decidere.
3: Io sto proponendo l'alta cucina internazionale, lei mi dice ci sentiamo in un altro momento che non ho tempo, ma scusi, ma che modo di fare è?
1: Cioè, lei mi sta parlando di farina, di tutta roba molto particolare, che io sono pronta a assaggiare tutto.
3: Però se io devo ordinare al dettaglio i filetti di delfino da farle provare,
1: certo, deve avere un'idea.
3: Io il delfino lo devo far pescare, capisce?
1: Certo.
3: Quindi
1: certo,
3: se lei mi dice no, sono allergica al delfino, io il delfino lo lascio lì a nuotare.
1: Non lo fa pescare, ovvio.
3: Capisce, io sono roba fresca. Il delfino me lo mangia?
1: Io non l'ho mai mangiato, però
3: signorina, sì. Mi sta ansiando, le passo di nuovo il signor Antonio Fellati, così almeno ne discute con lui, poi lui mi darà le delucidazioni necessarie, intanto io porto avanti. Intanto il delfino glielo faccio pescare per la tartare, va bene?
1: Sì, io non l'ho mai assaggiato, quindi io
3: va bene, allora le passo il signor Fellazio. Round 3.
1: Pronto?
2: Ha deciso più o meno il menù con lo chef Tranva?
1: Guardi, no, mi ha solo mandato in confusione.
2: No, più che altro perché ho visto che è andato via un po' arrabbiato. Adesso di là che chef è di là che sbatte le pentole.
1: Ma non lo so, ma mi parlava di dei gusti un po' particolari, ecco.
2: Beh, ma guardi, lo chef Tranva comunque lavorando tanto con l'Oriente fa questa cucina fusion, se no non sarebbe interessante.
1: Io vorrei solo capire di cosa si tratta, ecco.
2: Allora, io le posso dire che prima di chiamare lei abbiamo chiamato suo marito Giuseppe, e a lui l'idea dell'armadillo piaceva tantissimo. Se vuole glielo faccio dire da lui.
1: Gli piaceva?
2: Gli piaceva tantissimo l'armadillo e il delfino. Anzi, non solo non vedeva l'ora di mangiare l'armadillo, ma ci ha chiesto di pescare il delfino vivo per poterselo inculare. Glielo faccio dire da lei.
1: Ma
4: intuppata, non è il delfino.
1: Mamma!
2: Giulia, sei nello zoo di 105!
1: Non ci voglio credere! Tronchi! Maledetti!
2: Ma comunque un matrimonio di bresciani e terroni lo vorrei vedere, eh?
1: Sì, vero, rende. Giuseppe, vattene a fanculo. Stronzi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
3: E cosa c'è, signora? Si calmi!
2: Aia! Ma perché mi schiaffeggia?
3: È perché se la prendo a testate mi spettino! Che cazzo è successo, signora?
2: Ma non vede? Chiami la polizia, stanno svaligiando una banca!
3: Ma come una banca? Quale banca? Dov'è?
2: Ma come dov'è? Quella lì all'angolo, non vede dove c'è il fumo?
3: Il Credito Bergamasco?
2: Eh sì, esatto!
3: Ah, non è la mia, signora, non si preoccupi! I miei soldi sono sicuro, eh!
2: Ma che cazzo... Ma dove va?
3: Sì, salve!
2: Dove va?
3: Allora, rassicurata donna in paranoia, cancello! Oh, sta andando forte, eh!
1: Il Caimano.
3: Uè, piscioletto, cosa è successo? Perché piangi?
2: Mi vergogno.
3: Ma perché? Hanno proiettato in chiesa la foto del tuo c***o mentre facevi la comunione?
2: No, no, però i miei amici si sono infilati in quella cancina e io non sono andato perché...
3: E perché? Dai cazzo che ho pipato, non c'ho pazienza, muoviti!
2: Perché ho paura del buio?
3: Ma figa, ma non devi avere paura del buio!
2: Davvero?
3: Ma certo! Ci sono tante cose peggio del buio al mondo!
2: E cioè?
3: Vieni con me, guarda! Lo vedi quel ragazzo lì?
2: Quello legato alla sedia con gli occhi gonfi!
3: Esatto! Quello è un infame che ha cantato! E vedi quel signore? Adesso gli taglia le dita con una cesoia da giardino!
4: No, no, no, no! Che cazzo no, no!
2: Oh mio Dio, è terribile!
3: E guarda qua! Vedi quella bella ragazza morta nella vasca?
2: Sì, sì, ci sono dei vermi.
3: Bravo, che occhio che hai, ehi. Ora guarda come diventa se versiamo dell'acido, guarda, eh.
2: Ah, no, no, non faccio guardare, non faccio guardare.
3: Ma certo che puoi. E questo l'hai visto?
2: Basta, basta, signore, basta.
3: È un mio amico Fakiro che si infila spili nella cappella. E il suo record è 98.
2: Ah, 98.
3: E lì c'è il peggio del peggio, lo vedi?
2: Ma cosa sta facendo? Cosa fa?
3: Sta mangiando delle tagliatelle con ragù di seitan.
2: No! No! No! No!
3: Hai visto, figliolo?
2: Ah! Ah! Ah!
3: Te l'avevo detto che c'erano le cose più paurose del buio. Dai, vai ai tuoi amici adesso. Fagli vedere che c'è i coglioni sotto. Pirla!
2: Mamma! Mamma!
3: Questi pisceletti qui è l'iPad che li rovina. Allora, insegnato a un minore la legge della strada. Cancella. Dai che andiamo.
1: Il Caimano. Il Caimano.
0: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
10: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
10: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
10: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
11: sì,
10: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
10: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
10: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
11: Guardi,
10: forse
11: vabbè.
10: C'è il sangue. Allora,
11: sì,
10: signora...
11: Questo
10: mi ascolti,
11: sì.
10: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
10: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
10: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
10: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
10: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
10: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella. L'uranio. Un poverito. Cotechino. Inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Orcacciami se. Porca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì, scusa collega.
11: No,
10: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
10: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
10: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
10: Su tutto qua.
11: Va bene.
10: Lo sport.
11: Sì.
10: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
10: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
10: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
10: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
10: per
11: cosa
10: chi non
11: si...
10: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
10: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
10: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
10: ma tu,
12: che
10: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
10: Commento il colpo di Bagalo, Ferri. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
10: Secondo cani. Bene, c'è il colpo di Bagalo.
11: Sì.
10: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
10: Uno.
11: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
10: Vaffanculo, Bagalo, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
10: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
11: Sì.
10: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
10: No. Tende Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
13: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
10: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
13: ma
10: fare
13: io
10: la
13: so
10: cacca.
13: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
10: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
13: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
10: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni.
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
10: Scusa collega, il colpo decisivo. Sì. Decisivo?
11: Sì.
10: Perché il campione ungherese Nemecek.
11: Sì.
14: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
10: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
10: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
14: Hai visto Peppino?
10: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
16: Pronto? Pronto? Pronto?
17: Sì, siete.
16: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
17: Sì?
16: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
18: Pronto?
16: Pronto, signora?
18: Chi parla?
16: Sono uno scrittologo, signora, c'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
18: Sì.
16: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
18: sì,
16: sesso.
18: No.
16: Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche, sì. Come da Lema.
18: Vale.
16: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
18: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
16: No, senti, sì, usciamo insieme.
18: Siamo coi piedi per terra.
16: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata
18: ciao,
16: in faccia.
18: Ciao,
16: amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
18: Pronto?
16: Pronto?
18: Sì.
16: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
18: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
16: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
18: Pronto,
16: signora, una lettera d'amore.
18: Ci tengo a pentirlo, nero schifo!
16: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
18: Pronto?
16: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
18: No, se la ficchi in culo.
16: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
19: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
16: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
19: E come chiudiamo stavolta?
16: Questo cazzo.
15: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
11: Lo Zoo di 105.
20: Da quando Mr. Tasse è salito al governo, gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano.
4: Abbiamo ricevuto da un nostro ascoltatore la segnalazione, sì, di questo ex elettricista di Pordenone, sì, del 61, quindi ha una certa età, che abita in un campo accanto a casa sua, in una roulotte. Non è sposato, non ha figli, passa il suo tempo libero al bar a ubriacarsi di spritz e viene definito un po' come un selvaggio, un pazzo.
21: E abbiamo deciso di abbattere quella merda dove vive.
4: Esatto.
21: Farci i nostri porci comodi, esatto, da capitalisti.
22: Pronto?
21: Pronto?
22: Pronto?
21: Sì, salve, mi scusi, la disturbo?
22: No, dica.
21: Sì, salve, senta, è lei che abita in quella roulotte, in quel campetto?
22: Sì.
21: Sì, ecco, mi deve scusare, siccome io non ci conosciamo, sono Brambilla, ho comprato il lotto di terreno di fianco, a presente, sì, là dove c'è tutta quella zona di boscaglia? Cioè quella,
22: sì,
21: zona.
22: Sì.
21: Ah, perfetto. Senta, siccome noi, vabbè, siamo di Milano, io ho dei genitori, sì, piuttosto anziani, non la sto a fare breve, abbiamo avuto un forte lascito ereditiero, insomma, e sì, vogliamo trasferirci con la famiglia in quella zona. E non so come dirglielo, però volevo chiederle se è di sua proprietà la zona, cioè il lotto dove ha la sua dimora?
22: È di mio proprietario, ma non è in vendita.
21: Non la vende, ok. Senta, no, perché le spiego, siccome noi vogliamo edificare una villetta, diciamo, piuttosto importante, avere di fronte, se mi consente il termine, quella catapecchia è un po' imbarazzante. Ecco, lei non è disposto, magari anche in cambio di denaro, a levarsi, sì, insomma, sì, insomma, da lì?
22: E dipende cosa mi dà.
21: Ecco, c'è un margine di trattativa. Vuole che le passo? Io sono qua nello studio del mio geometra. Magari fate due chiacchiere un attimo, un secondo, che troviamo magari un accordo, un appuntamento, insomma.
22: No, vabbè.
21: Un attimo che glielo passo, eh. Si chiama Lullalla. Un attimo.
23: Pronto?
22: Sì, pronto.
23: Signor Luciano?
22: Sì.
23: Senta, tra l'altro noi abbiamo degli amici in comune. Lei faceva l'elettricista, se non sbaglio, giusto?
22: Certo, esatto.
23: Sì, sì, sì. Non so se si ricorda Gian Giulio, quello che va sempre al bar, che, con cui beveva lo spritz insieme un po' di tempo fa. Senta, allora, ho parlato col mio cliente che ha acquistato appunto questo lotto a fianco a dove dimora lei con la baracca. Allora, siccome di baracca si tratta, signor Luciano, insomma, quanto vuole per levarsi un attimino dai maroni da lì, insomma, perché dobbiamo
22: mi dica dove mi metto. Il problema è tutto lì. Io ho la residenza, l'ha data dal comune.
23: Ma il terreno è di suo fratello, ha detto?
22: È di mio fratello il terreno e non è in vendita.
23: Non è in vendita, è tutto in vendita nella vita. Mia moglie, pensi, ha conosciuto uno che ci aveva il grano e la fica gliel'ha venduta proprio tac, così in un attimo. Capito?
22: Ma quella non si rompe mai, sai?
23: Dipende dalle dimensioni. Senta, signor Luciano, dai, mettiamoci d'accordo. Senta, io stavo pensando settimana prossima di venire lì con la mia equipe e tirare giù una bella ruspata e pulire giù tutto e, diciamo così, iniziare i lavori. Quanto vuole per andarsene, insomma, fuori dei ball?
22: Aspetta un momento. Io là ti ho detto, ho già la residenza lì.
21: Sì, ma noi non ce ne frega un cazzo.
22: Perché non ti interessa un cazzo, cosa vuoi che me ne freghi a me?
21: Nel senso che io potrei tranquillamente dare 2000 euro a due zingari e farla pestare a morte mentre sta dormendo nella sua baracca, capisci?
22: Invece, le perché non me li manda? Così li mando a casa sua, già rotti tutti.
21: Invece le do 5000 euro, si leva a corte, dorme in una golf abbandonata.
22: 5000 euro non mi faccio neanche una c***a, neanche sua moglie.
21: Guardi, allora facciamo così, do 2000 euro a due zingari e la faccio pestare a sangue mentre dorme.
22: Come li mandi, così prima pesto loro, poi vengo a trovare lei.
21: Non faccia l'eroe.
22: Allora, senti, non sono eroe.
23: Signor Luciano, qua stiamo parlando di business, capisce? Non vorrà mica che per sbaglio stanotte quel camion sbanda e viene proprio addosso alla sua roulotte e la tira a purè di patate, ha capito?
22: Ma me lo mandi, me lo mandi. Vada tranquillo.
23: Non varrà mica che il mio amico cacciatore per sbaglio punta la lince, sbaglia mira e spara nel vetro di quella merda di roulotte e fa un buco in fronte.
22: Lo faccia lei.
23: Non vorrà mica, non vorrà mica che quel mio amico balordo bulgaro a un certo punto col trattore per sbaglio sbanda ubriaco.
21: Adesso è il momento di aggredire. Round 2.
0: Fight.
22: La fai finita o no?
21: Pronto?
22: Hai fai finita o no? Mi hai rotto i coglioni.
21: Ma non c'è bisogno di alterarsi.
22: Vengo a prenderti là e ti spacco il culo. No, hai capito?
21: Allora
22: vai a fartelo mettere.
21: Prima che un falco predatore le strappi gli occhi. Pronto? Un falco predatore. Ma che minaccia è il falco predatore che ti strappa gli occhi?
23: No, aspetti.
21: Proprio esce la notte, guarda in alto per vedere che giornata è. Un falco predatore gli strappa gli occhi.
1: L'incubo italiano.
2: Lo Zodi 105.

0: Ciao merdacce, fate uno scherzo bastardo alla mia ragazza Brigida. Un paio di mesi fa abbiamo comprato online i biglietti per il concerto di Vasco a San Siro. L'anno scorso li avevamo presi su un sito non ufficiale che ci ha fregato i soldi. Così quest'anno abbiamo fatto tutte le cose per benino, per non rischiare. Sarebbe bellissimo se anche questa volta ci fosse qualche problema infame. Fatela a pezzi. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto signora, chiamo da Ticket One. La sto disturbando.
1: Salve.
2: Salve, mi perdoni l'insistenza, però è una cosa piuttosto urgente. La disturbo per i biglietti che ha acquistato per San Siro per Vasco.
1: Sì.
2: Ecco, mi perdoni se ho insistito, però siccome ho qua anche l'altro cliente qua in ufficio da noi a Milano, c'è stato un problema di incongruenza e di sovrapposizione di overbooking di vendita. Nel senso che lei ha acquistato un secondo anello numerato centrale capofila.
1: Sì.
2: Ok, per il concerto del 8 di giugno.
1: Sì.
2: Ok, allora mi deve scusare signorina, ma lei ha acquistato i biglietti su un sito partner?
1: Sì, partner.
2: Allora signorina, abbiamo un piccolo problema da risolvere. Nel senso che probabilmente nello stesso istante in cui lei ha comprato sul sito partner e poi è stata trasferita la vendita su il nostro sito Ticket One, contemporaneamente altre persone stavano acquistando gli stessi posti. Quindi io ho qua in agenzia a Milano un signore che ha praticamente anche lui i biglietti nei vostri posti.
1: Casualmente.
2: Lo so, è una situazione piuttosto imbarazzante, mi deve perdonare, però vorrei cercare di risolverla. Se
1: cioè, lei come me lo risolverebbe il problema?
2: No,
1: cioè, cosa dovrei
2: no
1: fare?
2: La questione qual è? È che avendo questa sovrapposizione di biglietti, allora o lei rinuncia al posto e le facciamo un rimborso, o il signore che è qui da noi rinuncia al posto e gli facciamo un rimborso. Però il signore non vuole rinunciare al suo posto.
1: E quindi dovrei rinunciare io al suo posto.
2: Se no devo assegnarle o proporle un altro posto, però abbiamo dei posti purtroppo in questo momento piuttosto costosi. Vuole risolvere lei con il signore che abbiamo qui?
1: Certo.
2: Allora, la questione è che il signore non è neanche di nazionalità italiana, credo che sia un fan. Lei di dov'è esattamente?
3: Mumbai.
2: È di Mumbai, indiano, quindi
1: sì?
2: non capisce molto bene l'italiano. Glielo posso passare?
1: Certo.
2: Allora, attendo un attimo in linea. Questa è la signorina che ha il suo stesso biglietto. Round
4: 2. Nice to meet you.
1: Nice to meet you.
4: Nice to meet you. This is my ticket.
1: I don't speak very well English.
4: I'm so sorry, my friend, so sorry. This is my ticket, you can buy another ticket, okay? Buy another ticket, no problem. You have plenty of tickets.
1: I bought this ticket. Non per dire, però un indiano che va a vedere Vasco deve essere molto,
4: I'm
1: molto
4: a big
1: interessante.
4: Fan. Big fan, all over the world, Vasco famous all over the world. You,
1: no,
4: can,
1: no.
4: Buy, you can buy another ticket, my friend.
1: No, che figura.
4: Ah, you are very happy. I'm happy about you are happy. So nice.
1: Yes.
4: Okay. So, this is my ticket. I bought this ticket 2 weeks before.
1: No, this is my ticket.
4: No, it's mine. There's my name on the ticket. If you look
1: but
4: at the
1: you
4: ticket.
1: You know Vasco. You know Vasco.
4: Yes, I know every song because I am a big fan. Alba Chiara.
1: E poi, and then.
4: Siamo solo noi.
1: And then
4: vivere e passare tutto il tempo vivere.
1: So do you speak Italian?
4: Yes, I can sing in Italian because I'm a very big fan of Vasco Rossi.
1: You sing Italian, but you don't speak Italian.
4: I don't speak Italian. I understand every word. So amazing, so beautiful.
3: Possiamo
4: so I bought the ticket.
3: Di arrivare a una soluzione.
4: I don't speak Italian. I'm so sorry.
2: Un secondo solo, signor Raji. Pronto, signorina. Capisco che c'è della simpatia. Ovviamente
4: perché entrambi
2: fan di Vasco. Quindi credo di non aver colto che non avete trovato.
1: Ci mettiamo, guarda, in braccio uno sopra l'altro.
2: Io so che questa cosa per lei è molto divertente, però purtroppo
1: sì,
2: io mi trovo in ufficio e non è che ho tutta questa gran voglia di scherzare. Se riusciamo a trovare una soluzione,
4: se no
2: mi tocca annullare tutti e due i biglietti e rimetterli in vendita, signorina. Quindi lei non parla bene inglese, mi diceva?
1: Capisco, però io adesso voglio
2: signorina,
1: dire l'indiano
2: se
1: che va a vedere Vasco,
2: se può smettere di ridere,
1: dire,
2: signorina,
1: no.
2: Se può smettere di ridere mi fa una grandissima cortesia, perché io non mi sto divertendo.
1: Cioè, io invece non è... tantissimo.
2: Perfetto, allora io annullo il suo biglietto e lo lascio al signor Raji. Quindi da questo momento in poi riceverà un rimborso sulla carta con cui ha pagato. Se ha la fortuna di trovare altri biglietti su qualche altro sito. Però quelli che vedo che adesso in questo momento sono disponibili sono intorno ai 1200 euro. Va bene così, signorina?
1: Ma vado a fare in culo, va?
2: Ha messo giù. No, ma è stupendo. No, ma è stupendo. Round 3.
1: Pronto?
4: Coca! Coca!
1: È l'indiano di prima?
4: Sì, sono io, sono io!
1: Ciao!
2: Brigida, è uno scherzo, sei nello zoo di 105!
1: Veramente?
4: Ah, sì, era uno scherzo, ciao, ciao, sono Vasco, senti, era uno scherzo del tuo fidanzato.
1: Io l'avevo capito, ma...
2: perché il tuo fidanzato giustamente è molto intelligente, capito? Fa gli scherzi a gente che ci ascolta.
1: No, perché sto benissimo, tu sei gli scherzi che fate, eccetera, quindi...
2: È un genio il tuo fidanzato, quel coglione del tuo fidanzato.
1: Quel coglione, esatto.
2: Va bene, salutacelo, ciao.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: 105.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te di sotto, Leo, c'hai cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza gallina.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida agli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: È l'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh,
3: mi fai
2: io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Ma chi dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però,
2: mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Io. Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Ne mangi 1000 al giorno di quintali di merda per colpa di un bastardo che telefona in Puglia. La sua missione è una, rovinarti la vita. Nessuno lo spaventa, neanche

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, il titolare?
0: Sono il figlio.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune. Sono l'assistente personale del dottor Clemente Mastella.
0: Sì,
1: salve. Senta, salve, quindi la vostra è una macelleria, giusto?
0: Sì.
1: Perfetto, senta, abbiamo avuto un inconveniente questa notte. In pratica il dottor Mastella, il sindaco di Benevento, ha avuto un incidente automobilistico.
0: Sì, l'ho visto.
1: Ecco, gli hanno purtroppo amputato un dito. Ora io la contattavo, perdoni la mia ignoranza, nel senso la sto contattando perché cerco una soluzione per il mio titolare, nel senso, è possibile secondo lei recuperare un arto diciamo di un qualche bestia che voi avete in macelleria?
0: È impossibile.
1: E dice che è impossibile.
0: Mi sto prendendo in giro.
1: No, assolutamente.
0: Al massimo di un coniglio glielo possiamo mettere.
1: È un po' piccolo però, nel senso.
0: Come mettiamo tutta la zampa, ci mettiamo. Si può fare?
1: Non sarebbe. Magari gli mettiamo anche due bulloni sulle tempie, no? Lo facciamo delle giornate.
0: Ci sta bene.
1: Facciamo fare un fulmine. Senta, eventualmente lei, per, non so, una donazione importante, diciamo, di un certo spessore, lei sarebbe.
0: Sono a piena disposizione. Tutti gli arti che le servono.
1: Un pollice a donare il suo, nel senso, ci sarebbe.
0: Io? No, assolutamente.
1: Vabbè, cercherò un'altra soluzione, allora dai. Salve.
2: Dito no.
3: Cosa dice?
2: Dito no.
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve, siamo dal comune, sono l'assistente dottor Mastella, buongiorno.
4: Sì.
1: È la macelleria, giusto?
4: Sì.
1: Senta, io la sto contattando per capire se abbiamo i presupposti. Intanto perdoni la mia ignoranza.
4: Veramente in questo momento non ti posso dar conto che c'ho gente al banco e sto lavorando, mi dispiace. Va bene.
1: Sto chiamando al comune per il sindaco e nel senso è più importante.
4: La ringrazio, ma sono impegnato.
1: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
2: Dito no.
3: Cosa dice?
2: Dito no.
3: Ah, dice Tito no.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, salve, sono Gianni Boldi, chiamo dal comune.
4: Sì.
1: Salve, sono l'assistente dottor Mastella, il sindaco.
4: Sì.
1: Ecco, vi stavo contattando in merito a un avvenimento di stanotte che riguarda il sindaco, non so se è il corrente, ha avuto un incidente.
4: Ah, mi dispiace.
1: Nel senso, gli hanno amputato un dito. Ora, nel senso, le spiego, abbiamo una troupe pronta per un intervento di ricostruzione del dito del dottor Mastella. Purtroppo non troviamo un donatore.
4: E vi devo dare il dito mio.
1: Nel senso, io ho presente la sua figura perché abbiamo comunque schedato anche la sua persona e mi risulta che non sia idoneo perché ha le dita troppo sottili. Eventualmente, ovviamente con una ricompensa importante, si parla di 30-35 mila euro donati appunto alla sua persona, lei sarebbe disponibile a come dire, amputarsi il cazzo e lo mettiamo al dito, perché il pollice nel senso è un po' robusto, con lui c'ha le dita tozze, capito? Quindi se lei fosse disponibile le amputiamo il cazzo, le lasciamo i coglioni che comunque sono belli da vederli sotto.
4: Il pene?
1: Sì.
4: Ma è uno scherzo secondo me.
1: No, che scherzo, scusi, nel senso. Guardi, è una situazione. So che sembra una cosa, nel senso, uno scherzo, in realtà è una situazione drammatica. Se lei è disposto a darmi un dito, qualcosa, o il pene, risolviamo, perché purtroppo le dita sono grosse le sue, dita così grosse non le abbiamo trovate.
4: Quindi ci vuole pure un bel pene.
1: Io butto giù un'ipotesi, poi mi dica lei se è d'accordo. Le diamo i suoi 35.000 euro, la portiamo in sala operatoria. E facciamo l'intervento chirurgico necessario per il sindaco.
4: No, ciao.
1: Cosa no, scemo? Oh.
4: Pronto.
1: Pezzo di merda, cos'è che stai facendo? Non l'ha capito.
4: Mannaggia. Però 35.000 euro, quasi, avevo fatto ce la chiaro poco un buon.
1: Te li mando allora?
4: Dain.
1: Te li mando?
4: Dain.
1: Oh, finalmente un cittadino come si deve. Te li sto mandando, eh?
4: Va bene.
1: Dai, no. Arriviamo.
4: Ciao.
1: Clemente! Abbiamo trovato! Ti mettiamo il cazzo di un macellaio! L'unica roba, occhio, che tu hai il vizio di ti ciucci il dito! Evitiamo, eh! Dai, ciao! Welcome to the
5: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Attardandosi in coma per ben 2 anni, al suo risveglio Don Alonso trova una bruttissima sorpresa ad attenderlo.
1: Un sosia? Un sosia? Non ci credo, ma è una bugia.
2: No, è tutto vero, Don Alonso. E devo dire che il suo sosia si è comportato davvero bene. È stato anche protagonista di uno spot pubblicitario di grande successo. Ora glielo facciamo vedere. Fai partire lo spot.
3: Salve! Il mio nome è Don Falsonso. Il vero Don Falsonso.
1: No! No! Don Falsonso, no!
0: Il suo posto alla guida di donalonsooutfit.it è stato infatti preso da un subdolo impostore identico a lui, tanto nell'aspetto quanto nel nome. Il fantomatico Don Falsonso.
1: Don Falsonso, no! Ah!
0: Un brutto colpo per il magnate della flanella a un tanto al chilo, che rischia di incrinare i rapporti già slabbrati con il figlio Manuel e la cameriera Nappa, che intanto continua ad assomigliare sempre di più a un tricheco con i capezzoli all'altezza dell'ombelico.
1: Figlio Manuel con la barba, questa straripante cicciona dice il vero?
0: Cosa accadrà?
4: Cosa accadrà ora?
0: Scoppierà una violenta faida familiare per il controllo dell'amata azienda? Oppure cosa accadrà?
4: Cosa accadrà ora?
0: Scoppierà una violenta faida familiare per il controllo dell'amata azienda? Oppure

0: Grazie, grazie mille. Noi da donnadosooutfit.it abbiamo sempre a cuore la felicità dei nostri clienti. Come dice? Tricheco? Tricheco io? Scusi, ma come fa a sapere quanto peso? Siamo al telefono! Ma vaffanculo!
1: Cameriera Nappa, cosa succede?
2: Perché stai strillando come un dacchino spennato?
1: È già stagione degli amori.
2: Per i trichechi come te, grazia!
0: Oh, signor Manuel con la barba, mi dica la verità. Io per caso le sembro una chiatona?
1: No, cameriera Nappa, tranquilla.
2: Non sembri la chiatona, barbone, Pavarotti senza barba, barca di merda, al canotto, no!
1: Tu sembri due chiatone. Molto, molto meglio.
2: Di una chiatona solo. Praticamente sei il log della Mastercard. Ma perché piangi come Babbo Natale?
3: Non piangete. Eccomi, sono tornato. Io, Don Alonso, il vero Don Alonso, pronto a riprendermi ciò che mi spetta. Il controllo della mia amata azienda, donalonsooutfit.it.
1: Don Alonso, padre, sei tu il
2: vero Don Alonso o sei l'impostore?
3: Certo, figlio Manuel con la barba. Ma dimmi, perché ci sono due chiattone al centralino?
2: Senti che piange come Babbo Natale, strano questa cosa.
3: Non piangete, eccomi, sono tornato. Io, Don Falsonso, il vero Don Alonso, pronto a riprendermi ciò che mi spetta, il controllo della mia amata azienda, donalonsooutfit.it.
1: Don Falsonso, padre, ma allora...
2: Sei tu il vero Don Alonso? Non capisco, cioè c'è un equivoco, sei tu quali?
3: Certo, figlio con la barba da manuale. E questo Don Alonso qui? Che diavolo sarebbe? Io sono Don Alonso, il vero Don Alonso, e tu sei soltanto un lurido impostore. Non ascoltatelo, sono io, Don Falsonso, il vero Don Alonso.
1: Dannazione, sono identici e hanno lo stesso nome.
2: Adesso come cazzo facciamo a capire chi è il vero Don Alonso, mio padre? Come si fa? Sembra una partita indovina chi, difficilissima però.
0: Ma no, è semplice, signor Manuel. Gli faccia una domanda sul passato del vero Don Alonso.
1: Ottima idea, Tricheco.
2: Don Alonso! Lo sai qual è il nome della mamma? Di mia mamma? Domanda trabocchetto questo.
3: Facile, tua madre si chiama Carlo Ancelotti.
1: Risposta esatta. Don Falsonso, è il tuo turno. Dimmi,
2: come si chiama la mia mamma? Domanda difficile, trabocchetto questo.
3: Facile. E tua madre si chiama Falso Ancelotti. Imbroglione, l'hai detto solo perché l'ho detto prima io. No, sei tu che l'hai detto perché dopo l'avrei detto io.
0: Non ci capisco più niente. Chi è il vero Don Alonso? Don Alonso o Don Falsonso?
3: Sono io il vero Don Alonso. Figlio Manuel, prendi quella pistola e spara all'impostore. No, figlio, prendi quest'altra pistola e spara all'impostore.
2: Merda, che scelta difficile, che casino.
1: A chi sparo adesso? E con quale pistola?
2: Ma mi sono indeciso, ho bisogno di un Alka-Seltzer. No, quello prima di testa, come si chiama? Di un Davor. Adesso una pirina.
0: Spari a tutti e due, signor Manuel con la barba, così non si può sbagliare.
4: Ghiattona.
1: Ok, ho deciso. Sparerò a caso.
2: Boom, boom, boom, boom.
3: Bravo figlio, sapevo che avresti fatto la scelta giusta.
2: Davvero?
1: Ho colpito quello giusto? Sei tu
2: il vero Don Alonso? Speriamo, sei tu!
3: Certo che sono io, ma basta ora. Lasciamoci questa brutta storia alle spalle e pensiamo alla nostra amata azienda.
5: Salve, sono la nuova socia in affari di Don Falsonso. Mi chiamo Chiara Feronzo e sono pronta a fare tanti errori di comunicazione.
6: Cosa?

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità. Poi lì c'è un

0: ce la fai, non riesco più nella sola vista! Oddio, che tu non bene!
1: Nonno Zeus! Che fai? Stai creando una nuova serie di divinità apposta per i suini?
0: Rido perché sono fatto! Che simpatica puttana di merda! Vediamo se fai ancora la spiritosa dopo che ti ho trasformato il clitoride in una mongolfiera!
1: Aiuto! Volo via! Scusa, nonno Zeus, non lo faccio più, ti prego, fammi tornare il clitoride normale!
0: Ecco, brava, vai a spompare i cactus col culo, che io ho faccende importanti su cui pippare. Non so se ti sei resa conto, stavo facendo fare retro a questa serie di camion rimorchio con dentro tantissima polvere divertente tutta nella mia bocca, che tanto non posso morire. Sono una divinità, no? Sai chi sono io? Scopiamo?
1: No.
0: Scusa la droga che parla per me.
1: Che succede, nonno Zeus? Sono arrivati i troiani?
0: Magari, peggio, molto peggio. Sono arrivate quelle troie delle Amazzoni.
1: Le Amazzoni? E chi cazzo sono?
0: Le Amazzoni sono un popolo formato di sole donne guerriere che menano forte e non ti fanno chiavare perché si leccano la f***a.
1: Ah, non ti preoccupare, nonno Zeus. Ci penso io alle Amazzoni. Così tu mi farai diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io. Aspettami qui, vado, sistemo le Amazzoni e torno.
0: Vai, ha fatto un cristiano di c***o. Scusa un attimo, ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
0: Scopiamo?
1: No, nonno.
0: Scusa, è la droga.

0: unica. Ah, ciao Pollo, come mai indossi l'armatura? Sta andando a scoparti Pegasus.
1: Magari. No, Eros, vado a combattere le Amazzoni. Così quando le avrò sconfitte, nonno Zeus mi farà diventare una dea e potrò pippare come un formichiere colombiano.
2: Scusate, ho sentito urlare. Ciao, bella bambina, scopiamo?
1: No.
2: Ci conosciamo?
1: Sì, sei mio nonno.
2: Ah, scusa la gioca, vado. Scusa.
0: Sembra interessante, vengo con te su quelle ali.
1: Ecco, guarda, sta arrivando l'esercito delle Amazzoni.
0: Strano, non ricordavo che avessero i tacchi a spillo.
3: Fermi tutti! Compagnia, giù le mutande al mio tre, scateniamo l'inferno. Pronte, uno!
1: Ma che cazzo succede?
4: Due
0: e tre.
1: Ma che schifo! Stanno cagando!
0: Ah, ho capito! Non sono le Amazzoni!
1: E chi sono?
0: Le Amazzoli! Più bella cola non c'è!
2: Ciao! Stavate tirando! Ero in giro con la cabrio e ho visto che eravate qua fermi. Ciao, che fai?
1: Ciao!
2: Scopriamo?
1: No!
2: Ci conosciamo, ci hanno visto conosciuto.
1: Sì, no.
2: Scusa Tic, che facevo un lavoro pericoloso nella vita.
1: Sì, sei mio nonno.
2: Scusa, è la droga.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Fatti non foste per viver con i Vatussi, ma per scoprire chi ha ucciso la madre della cameriera Nappa. Anche Dante Alighieri desidera che l'instropicciabile Don Alonso risolva finalmente il misterioso delitto avvenuto nella sua tenuta 15 anni fa. Uscito da un coma della durata di 2 anni fiscali, il fondatore di donalonsooutfit.it è ormai infatti l'unico ancora all'oscuro dell'identità dell'uomo, della donna, del bambino, dell'animale o dell'alieno autore dell'efferato chiattonicidio consumatosi sotto il suo naso quando non era ancora il leader indiscusso della sartoria online a buon mercato. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Ci riuscirà solo a metà? E chi lo sa? Non ci resta che scoprirlo.
1: Figlio Manuel, cameriera Nappa! Ho bisogno di parlarvi a quattro occhi. Cecatevene uno a testa e seguitemi nella stanza dove ci sono tanti libri alle pareti.
2: Nella biblioteca!
3: Padre.
1: Se preferisci, chiamala pure così, anche se non capisco perché. L'importante però è che mi riveliate immediatamente l'identità dell'assassino della madre della cameriera Nappa.
4: È inutile usare il congiuntivo con noi, Don Alonso. Tanto non attacca. Se vuole sapere chi ha ucciso mia madre, dovrà scoprirlo da solo, come abbiamo fatto io e suo figlio con la barba.
3: Nappa ha ragione, padre. Non è giusto che tu ogni volta che te ne vai in gomma poi ti svegli e tutto pronto, tutto fatto. Oh, chi sei? Il figlio del re?
1: Figlio ingrato. Ah, se solo potessi aspirarti col così come ti ho spruzzato fuori. Lo farei più che volentieri. Ma poi dovresti vivere nei miei coglioni e non oso nemmeno immaginare il fastidio della tua barba che mi punge l'interno dei coglioni. Per questo motivo mi limiterò a schiaffeggiarti.
4: Alonso, mi meraviglio di lei. Un uomo della sua intelligenza dovrebbe aver già capito chi è responsabile del delitto della mia povera, formosa madre.
3: Sì, padre, è evidentissimo. Sono certo che se ti spremi bene le faringi, ci arrivi anche tu, dai, faringiti!
1: Davvero? È così evidente? Dannazione, non posso accettare di essere meno intelligente di una cosa che ho spruzzato mentre facevo una faccia da cesso. Basta, ho deciso. Non mi darò pace finché non avrò capito chi è stato a uccidere la chiattona madre. Lasciatemi solo. Devo pensare.
2: Babà, padre!
3: Ti lasciamo solo a pensare. Dai!
1: Via, via! Sto

0: Dica.
1: Che dice, signor Manuel con la barba? Secondo lei Don Alonso riuscirà a risolvere il delitto?
2: Lo spero proprio, cameriere Anappa. Perché io non ce la faccio più, proprio c'ho i coglioni sotto i taglioni, come gli sperone dei cowboys. Sono 2 anni che indaghiamo e non abbiamo ancora concluso un cazzo di niente, proprio buco nell'acqua.
1: Beh, non è del tutto vero. Nel frattempo siamo diventati amanti.
3: Ti amo, cameriere Nappa!
4: Dunque, era tutto un imbroglio. L'assassino della chiattona non è ancora stato smascherato. Come andrà a finire? Don Alonso scoprirà prima l'assassino o l'inganno della cameriera Nappa e suo figlio Manuel con la barba che punge all'interno dei coglioni? Oppure qualcos'altro di sinistro sta per accadere alla tenuta? Scopritelo nelle prossime puntate di La Promessa.
5: Non te l'aspettavi? Sì. Scopatelo. Scopatelo. Scopatelo, va bene? Scopatelo.

0: Zoo di 105. Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
1: Questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo. Questo mi piace. Che chiappe, super like.
2: Capo, che stai facendo, capo?
1: Ma non lo vedi? Sberla!
2: Aia!
1: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
2: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
1: Ma sberla!
2: Aia!
1: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. Cazzo di telefono, forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano al mento. Pronto? Qui parla il Gay Team.
3: Gay Team, sono il presidente Gay Scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
1: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
4: Pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
1: Però scusami,
4: siamo dalla stessa parte, no?
1: No, tu sei ricchione ma sei pure negro.
4: No, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè, è un ragionamento il mio, no?
1: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma. Ma
4: sì,
1: un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
4: Scusa, quindi... a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, che non so se hai capito.
1: Ma cosa ho detto? Io negro, ho detto negro.
4: No, mi devi chiamare nero. Io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi hai rotto il cazzo.
5: Hai buon gusto nel vestire!
4: Grazie, fratello!
5: Negro!
4: Ancora!
5: Sai sempre intonare i colori!
4: Grazie, fra!
5: Niente, negro!
4: Vedi, lui può, lui è negro!
5: Col cazzo, io sono pakistano!
6: Gay Team, grazie al cazzo siete qui, Gay Team.
1: Tranquillo, chiappette da Oscar. Vi salviamo noi da Kevin Spacey.
4: L'ho catturato, capo, che faccio? L'ho in culo.
1: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
4: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è nato.
1: Ah, quindi ti piace metterlo in negro,
7: Gay Team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da casa Pound, ma io rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non la farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
1: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
4: Sì, costruiamo un cazzo sose!
8: Costruiamo un cazzo sose!
2: Balliamo la Macarano, la Macarena dell'anno!
1: Zitto, sberla!
2: Aia.
1: Forza puttanelle, il negro! Costruiamo un cazzo sose!
4: Va, ragnatela!
9: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
10: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
2: Dovete smetterla!
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
7: Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
1: Sentito? Presto, puttanelle, in negro frocio. Tutte sul cazzo sose.
5: Piace anche a me, Raffaella Carrà.
12: Sei negro?
5: No, sono frocio. Era il momento degli insulti ai negri e ai froci.
4: Scusate, avevo le cuffiette, qualcuno mi ha chiamato.
5: Negro!
12: È frocio!
4: No! Sono il negro della serie! Si vede, ho la pelle scura, no?
12: È il tipico negro frocio, si vede!
4: Affanculo!
12: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
4: Ehi, perché non entri nella serie e me lo devi dire in faccia, faccia di merda!
13: Ritirata! Ritirata immediata!
1: No, Meccheca, te ne vai prima del colpo di scena?
13: No, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo Sosa nel culo, no!
14: E invece sì. E invece sì.
15: Sì.
14: E invece sì. E invece sì.
15: Sì.
12: Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
4: Io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
13: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
4: Gioca anche bene a basket e ballo da Dio.
16: Radio 105. Lo Zoo di 105.
17: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
18: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
19: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
18: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
19: Cioè?
18: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, 30 anni che mi dicono queste cose. Può fare 31 anni già che sono qua.
19: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
18: So che deve succedere qualche cosa, però.
19: Anche lo zoo?
18: Ma dicono, ma dove?
19: E dimmi cosa?
18: Che devono cambiare, però.
19: Cioè?
18: Che ne so, adesso vai alla profondità.
19: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
18: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
19: A chi?
18: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
19: c'è la certezza.
18: Adesso, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrai in onda io ti dico,
19: guarda,
18: no, perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non vai in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle
19: Iende, ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
18: Vogliono levare un po' di cose,
19: un po' di persone,
18: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Io ne ho visto le Iene, ne ho visto qua. Ho visto,
19: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
18: Direttore di Rete 4.
20: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
18: Però va là, sempre questo
21: non fa. Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
18: Perché sa media 7. Però dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?
22: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
23: Lo Zoo di 105.
22: Attacchiamo, va.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetto un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La boss però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile.
2: Casissimo, incredibilissimo, signori. Non mi viene neanche un cazzo da dire perché
3: Le cincopo.
2: Non mi hanno dato, aspetta.
1: Applauso del pubblico.
2: Cazzo, che bello essere disorganizzati.
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati.
2: Fortissimi. Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente della televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè, capisci che poi ci accavalliamo e.
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce! Vedi che c'ho 4 tinte in testa!
3: 4 tinte. Neanche una! 4 tinte!
4: Dove cazzo mi resti con 4 tinte? Colore su colore.
3: Yeah. 4 tinte. Però immagino che fa la tinta, aspetta che si asciuga, fa la seconda tinta, aspetta che si. Minchia, un lavoro.
2: Alla fine i capelli li distacca come un cerotto dalla testa.
0: Le capre.
1: Molti italiani sostengono di essere poveri.
2: Ovviamente tranne noi che facciamo questo programma, che prendiamo 150.000 euro a puntata e 800 euro a servizio. Avete capito? Ma figo di essere dispiaciuto. Ma poi giuro che quando in Maserati mi faccio dei pianti.
1: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
2: Bambinissimo, bambino, tua mamma è puttana. Vai Maurizio. Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
0: Le capre.
5: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora, cazzo ce ne frega, rubate e non rompete i coglioni. Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta "Vietato rubare"? No. Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa. Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione. Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
3: Ma perché entrare con
2: un... Mi chiamo proprio un drone, cioè entrare in fianco col telecomando.
3: Perché? Ma poi è luminosissimo qui.
5: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni Ugo.
6: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
5: Eccomi, siamo all'interno di questo supermercato della Coop totalmente riconoscibile.
7: Ma lei è delle Iene?
6: Hanno visto il drone.
7: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
5: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
7: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
6: No, ma noi non ci conosciamo, io so.
7: Sì.
5: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
7: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
5: Ma che fai, mi stai spiando?
7: Uè, Lupin Terzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda chi chiama la polizia, eh.
5: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
7: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorriso e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
5: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
7: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, tenga giù le mani, sa? Basta, mi prende il culo! Cazzo in modo di fare,
5: Aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia!
7: Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso. Scandalo! Scandalo! E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate! Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
6: Io sono andato a cagare, cos'è?
7: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto, eh!
6: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
7: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infila un salame?
5: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la COP sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
1: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
7: E adesso sto ballando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprarmi una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
1: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
7: Sì, e ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi e non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea di abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
8: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
7: Eppure sono venuto con la Bentley. Con questa cazzo l'ho aperta.

fatta male.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Oggi la scaletta imporrebbe di parlare di Igino Massari. Igino Massari che ha deciso che la cassata, dolce tipico siciliano, peraltro buonissimo, è troppo dolce. Prima di occuparci di Igino Massari, però, dobbiamo scoprire che fine ha fatto l'amico mio, perché la scorsa settimana il suo telefono con il suo numero è finito nelle mani di un bieco personaggio che parla francese. E sono molto preoccupato per lui, che sia stato rapito, sequestrato, forse da un'organizzazione terroristica. Proviamo a chiamare l'amico mio subito, togliamoci questo dubbio. Allora senti, questo numero di telefono dal quale rispondi tu era di un mio grande amico.
3: Ma io non conosco, me lasciami stare.
2: Ecco, io ho bisogno di trovare questo mio grande amico.
3: Io non conosco questo tuo amico.
2: Però tu hai comprato
3: il numero, il mio telefono, lasciami.
2: Allora, tu hai comprato il suo telefono con il suo numero.
3: Sì.
2: Quindi lo conosci.
3: Ma tu non sei polizia, lasciami stare.
2: Ma io non sono polizia, no, infatti sto cercando un mio amico.
3: Come non lo conosci?
2: E non conosci, cioè hai comprato il telefono, conoscerai.
3: No, mi dispiace, non posso aiutarti, mi dispiace.
2: Ho bisogno di trovarlo assolutissimamente, è una questione di vita o di morte.
3: No.
2: Ti do 50 euro.
3: No, io non vuoi i tuoi soldi, lasciami stare.
2: Ti do 100 euro, 100 euro, ti do 100 euro.
3: No, mi lasciami stare, lasciami.
2: 200.
3: No, non mi devi più chiamare qua, basta.
2: Ma io
3: sto lavorando, basta.
2: Sì, anch'io sto lavorando, ho bisogno del mio amico per lavorare.
3: No, io sto, mi lasci stare.
2: Dammi la mano a trovarlo, dai.
3: No, me lasci stare, sto ronzo, vaffanculo.
2: Ma vaffanculo tu, ma che cazzo vuoi? Pronto. Niente, di qui non si passa. Linea Maginot, l'unica cosa che ci resta da fare è provare a contattarlo al numero precedente e vedere se il suo amico sa dove è finito il grande Grayskull. Chiamiamo.
4: Pronto?
2: Pronto, grandioso, sono Giuseppe Bruciani, La Zecca, buongiorno.
4: Ma vaffanculo, brutta merda, ma... Cavolo, chi cazzo sei che ti vuoi dare il mio numero adesso? Bastarda, merda maledetta, va a morire male.
2: Amico mio, hai cambiato numero.
4: Ascolta, infame maledetto, cane, lasciami stare, lo stavo per me i coglioni. Se porti la sfiga tremenda, brutta merda.
2: Perché porto sfiga?
4: Bastarda maledetto, cane.
2: Perché?
4: Ci vediamo
2: perché?
4: A Vicenza, brutta merda.
2: Ma
4: te lo giuro, fatti vedere, bastardo.
2: Sì. Ma senti,
4: te lo giuro, morirai male,
2: ma senti,
4: te lo giuro, bastardo.
2: Amico mio, cucciolotto del mio cuore, qualcuno, una persona che parla francese, ha il tuo numero di telefono. Pronto? Richiama.
4: Non rompermi più i coglioni!
2: Ma stai calmo. Ma stai calmo.
4: Stai calmo.
2: Stai calmo.
4: Vieni a affrontarmi in faccia.
2: Respira.
4: Smettila di chiamarmi, brutta merda.
2: Respira.
4: Di una merda di un orto maledetto, bastardo.
2: Stai
4: a morire, orto maledetto.
2: Ero preoccupato.
4: Merda,
2: ero preoccupato.
4: Infame,
2: ma smettila, represso, frustrato.
4: No, è finito,
2: no.
4: Non c'è nessun amico mio, porco.
2: Sei mio amico.
4: Cancella immediatamente questo numero.
2: Ti voglio bene.
4: Infame maledetto. Cancella immediatamente questo numero.
2: Ma smettila.
4: Non c'è nessun amico tuo.
2: Sei mio amico. Amicone, sei il mio grande amicone, non puoi farci niente, io ti voglio bene, sei la luce dei miei occhi. Ancora, richiama.
4: Vai, a fare piccolo, non c'è nessuna via, brutta merda, sì. L'unica via è la tua morte, bastardo,
2: sì.
4: E avrà
2: no.
4: Per le mie mani,
2: no.
4: Te lo giuro, maledetta
2: no.
4: Merda.
2: Cosa?
4: Non c'è nessuna via.
2: Cosa?
4: Cancella immediatamente questo numero.
2: Assolutamente.
4: Infame,
2: no.
4: Maledetto bastardo.
2: No.
4: Vai a morire.
2: No, assolutamente no. Calmiamoci.
4: Sei tu che mi fai alterare, infame maledetto.
2: Ecco, ma io ero molto preoccupato per
4: tu
2: te.
4: Tu devi morire male, tu no, ma io, ma che niente. Tu devi morire male.
2: Ma calma.
4: Devi affrontarmi e parlarmi quando ci vediamo di partita. No, smettila di rompermi i coglioni.
2: Ho da
4: con
2: fare.
4: Continue telefonate,
2: ho da fare.
4: Bastardo.
2: Ho da fare, io non è che posso incontrare tutti i pazzi squilibrati che mi telefonano.
4: No, voglio, tu non hai un cazzo da fare, brutto orto. L'unica roba che dovresti fare è farti una goccia. Infame maledetto, dai, non ti c***ane. Presentabile verso la società, brutto orto, c***ane.
2: Ma io faccio
4: che cosa che dovresti fare.
2: Faccio
4: e
2: parte.
4: Poi hai bisogno di riospitare gente.
2: Faccio parte.
4: Gente così, è fastidio. Infame maledetto di un bastardo.
2: Sì, disco rotto, hai finito.
4: Ma disco rotto, sì, perché sono sempre le solite robe.
2: Ma cosa?
4: Sono sempre le solite, sono tre punti,
2: sei tu che dici le solite robe, sei tu che dici le solite robe, sei tu che dici le cose, sei tu che dici le solite robe. Sei un carion, sei un carion, sei un carion, dici sempre
4: che parlami, che quando parlami
2: cosa?
4: Ascolta, impara l'educazione,
2: da chi?
4: Infame.
2: Ma da chi? Che bestemmie, dici parolacce e minacci. Saresti tu quell'educato.
4: Certo. Trasformerò la tua pelle in una pilone, maledetta merda. Andalo via con la pilone della tua pelle. Infame, maledetta c***ale.
2: E niente, è una persona anaffettiva. Non si lascia amare, non si lascia amare, chiuso nel suo guscio. Io che ero così preoccupato non sono neanche riuscito a trasferirgli tutta quell'empatia e quella voglia di abbracciarlo e coccolarlo fra le mie braccia pelose. Niente, una persona anaffettiva, un mostro. Ma io lo curerò. Alla prossima, ciao.
5: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
7: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Merda!
6: Però.
4: Però. Però. Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però.
4: Però. Però.
6: Però.
4: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però...
2: This is the Zoo.
3: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
4: Papà Castoro, raccontaci una storia.
5: Anche due storie.
6: Ma sempre le storie qua, uè, che due coglioni.
7: Ascolteremo te.
8: Papà Castoro, Papà Castoro, ci racconti una storia.
6: Figo, ma che palle, non c'ho voglia qua,
8: Dai, Papà Castoro, raccontaci una storia, dai, per piacere.
6: Non possiamo fare che vi do 50 euro da prendere quei trans.
8: Non li vogliamo i trans, vogliamo una storia, dai Papà Castoro, raccontaci una storia.
6: Va bene, va, allora. C'era una volta un bambino che poi invecchiato è morto. Va bene? Dai, fuori dai coglioni qua che c'è da fare le mie cose. Dai.
8: Ma uffa, Papà Castoro! Questa non è una storia! Dai, Papà Castoro! Raccontaci una storia! Porca...
6: vabbè, dovete anche bestemmiare qua. Vabbè, dai. Allora ve la racconto.
8: Evviva!
6: Allora, aprite bene le orecchie che la dico una volta sola, eh? Allora, questa fiaba si intitola Cicciolino Rosso. Allora, c'era una volta, 30 anni fa, una ragazza che si chiamava Cicciolino Rosso.
9: Papà Castoro, Papà Castoro, questa Cicciolino Rosso era una maga.
6: Una maga, certo che era una maga, no? C'era dei poteri straordinari, la bastarda. Pensa che riusciva a far sparire un salame grosso così nel buco del culo. Era forte. Vabbè, un bel giorno sta Cicciolino Rosso decise di andare a portare una torta a sua nonna, no? Che batteva nel bosco. La povera Cicciolino Rosso non immaginava certo che ad attendere la casa, anziché la nonna, c'era...
8: C'era!
6: C'era...
8: C'era!
6: C'era...
8: C'era!
6: E c'era il cavallo cattivo. No, fidati, era un cavallo, l'ho visto 30 volte sto film qua, fidati.
9: E poi? Che succede poi, Papà Castoro?
6: Senti, niente, succede che cammina, Cicciolino Rosso arriva alla casetta della nonna, no? Entra nella casetta, Cicciolino Rosso trova il cavallo nonna disteso nel letto e ci fa: nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna ci dice:
8: E poi?
6: Senti, poi Cicciolino Rosso disse: Nonna, ma che orecchie grandi che hai? E la nonna rispose:
8: E poi?
6: Senti, che cambia qua? Niente, poi Cicciolino Rosso disse ancora: Nonna, che puzza di cavallo che fai? E la nonna ci dice:
8: E poi
6: niente, cavallo gliel'ha messo nel buco del culo, eh! Posto? Ci vediamo domani, ciao!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: In questi giorni sono stato ampiamente criticato dai soliti piagnucolosi rappresentanti dell'estrema destra per aver apostrofato così simpaticamente in un fuorionda che mi è stato estorto con l'inganno il Presidente del Consiglio con la parola stronza. Ora, al di là del fatto che la goliardia non è mai imputabile né a un politico né a una persona di qualsiasi genere, però questa parola stronza ha oscurato purtroppo tutti invece l'immane, incredibile architettura retorica che stava alle spalle del mio discorso sull'autonomia regionale, che così come è stata performata attualmente è una merda colossale che penalizza ancora una volta i cittadini che risiedono nel Mezzogiorno italiano. Comunque, mi è stato segnalato che non si può dare dalla stronza al Presidente del Consiglio, è un insulto. E allora lascio la parola al buon Giuseppe Bruciani e a lui il compito di sondare il polso degli italiani.
3: Grazie governatore De Luca, apriamo le linee allora, via, apriamo le linee. Si può dare della stronza al Presidente del Consiglio, apriamo le linee.
4: Innanzitutto le motivazioni per la quale ho capito che non dai fondi al sud, ho capito, mi corregga se sbaglio.
3: Dica.
4: Negli ultimi 10 anni però di governo di sinistra non è che la cosa era tanto diversa.
3: Non mi risultano 10 anni di governo di sinistra.
4: Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle di che cosa sono?
3: Il Movimento 5 Stelle non è un partito di sinistra, prima di tutto.
4: Ah, effettivamente non si capisce, perché quando erano al governo loro...
3: È un partito populista, è un partito populista che ha governato per la prima volta nella sua storia con la Lega Nord, che è un partito di estrema destra.
4: Anche lei, a quanto vedo, passa da destra a sinistra, Cruciani,
3: No, io passo da culo a figa. E anche in quest'ordine, nonostante sia molto pericoloso per i batteri che si possono contrarre al pene.
4: Ci sarebbe da fare di tutto al Presidente del Consiglio.
3: Ci sarebbe da fare di tutto al Presidente del Consiglio, ad esempio.
4: Adesso sono sul treno, però Luciani, mi dia il tempo di scendere dal treno.
3: Ma che cazzo me ne frega della sua pendolarità di merda? Lei è attratto.
4: Lei, scusa, che inquina lei. Che
3: ma
4: fa,
3: non
4: lei?
3: Mi rompa i coglioni con questa strozzata. Lei è attratto fisicamente dal Presidente del Consiglio.
4: Porca miseria, Luciani.
3: La raba.
4: Verde,
3: le piace?
4: Mia. No, è una cosa pazzesca.
3: Ma è una questione fisica o perché lei è attratto dal potere come tutti gli ominichi con il pene molto piccolo?
4: Ha una personalità molto forte.
3: Molto forte.
4: No, è questa cosa.
3: Lei si fa infilare i tacchi nel culo? Assolutamente.
4: Assolutamente sì.
3: Va bene, allora sentiamoci dopo la puntata che le do un paio di numeri di escort che ho aspettato qua. Arrivederci. Arrivederci, dai, vattene a fa culo, idiota. Andiamo da Scipione, Emiliano. Ciao Scipione, buongiorno. Di la tua, dai.
5: È un po' eccessivo, dai.
3: Un po' eccessivo.
5: È un po' stronza, ma è un po' eccessivo.
3: Quindi non ho capito, scusa, lui ha colto nel merito, ma non lo doveva dire. Cioè, sono cose che si pensano,
5: sì,
3: ma non si
5: dicono. Non doveva dirlo. Cioè, ha sbagliato il modo e il tempo di dire certe cose.
3: Certo, ciò non toglie che però... Forza.
5: Hai ragione, perché sinceramente è un governo un po' troppo destroyed.
3: Beh, un governo di destra votato dai cittadini, che ha vinto regolarmente le elezioni. Se c'è un governo di destra vuol dire che l'Italia sta votando a destra. Non vedo che cosa ci sia di anormale.
5: No, non mi sembra normale.
3: Perché non ti sembra normale che ci sia un governo di destra? Perché?
5: Sinceramente, dopo tutte le cose che hanno detto quelli di destra, io le tasse non le ho ancora viste abbassare. Poi fate come cazzo volete.
3: Ma tutti in campagna elettorale fanno promesse che non possono mantenere. La base della campagna elettorale è quella. Tutti ti riempiono la testa di cazzate.
5: Nessuno vota.
3: Quindi questo fa di Giorgia Meloni una?
5: Incoerente,
3: ma non una stronza come ha detto De Luca.
5: Non lo so, non la conosco, che cazzo ne so.
3: Vabbè, dai, vaffanculo, cagando sotto. Dai, ciao Scipione. Ti stai cagando sotto. Dai, ciao, vaffanculo Scipione, ciao. Andiamo in Calabria da Carlo. Ciao Carlo, buongiorno.
6: Comunque mi chiamo Carlone.
3: Sì, Carlone, va bene.
6: Dai, i vicini mi chiamano monocoglione.
3: Sì.
6: Ecco, ma non porta mia, tanto non intendo.
3: Non intendo.
6: Me ne foto, smettere di chiamare che stai prendendo un culo e devo tenere i mammelli dalla bocca.
3: Ma scusa,
6: ma rompermi il coglione.
3: Fammi capire, cosa ti spinge a chiamare una trasmissione che si occupa di politica mentre pulisci il culo a un bovino? così.
6: Ma se io ti do un calcio in culo che ti innalzo come, come un aquilone, vedi?
3: Sì.
6: Beh, tu sei bruciato, mi rompi i coglioni anche l'ultima volta mi hai chiamato. Mi rompo un cazzo, mi rompo un cazzo!
3: È una bellissima. È una bellissima signora.
6: Mi chiamare.
3: È una bellissima.
6: Ma Giorgia Meloni, Giorgia Meloni, le può avere.
3: Ecco. Ecco, l'importante è avere le idee chiare. Senti, ma tu hai una posizione su quanto dichiarato da De Luca o no?
6: No, no, perché io neanche sto là a me mettere
3: a me mettere
6: a votare con le schede. Non me ne porto io se mezza merda e là mi metto con i bocchi e cose si, con le mani tegni i culo, le mani tiene in merda.
3: Sì.
6: Tanto sono tutto uguale.
3: Sono tutti uguali.
6: Porto, me ne porto.
3: Ma si può dare dello stronzo a un politico o no?
6: Sì, ho cacato un culo.
3: Cosa, fa? Cosa succede? Cosa mai può succedere?
6: Mamma mia.
3: Ma questo, scusa, questo era il tuo intestino che ha prodotto questo rumore?
6: Stai cacando, lasciami stare, lasciami stare.
3: Vabbè, mi dispiace per aver interrotto la tua defecazione quotidiana. Ciao, ciao Carlone, ciao, ciao, ciao. Grazie per il tuo contributo, come sempre, sopraffino. Grazie. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più importante, quello che arriva direttamente da Grey School, quello dell'amico mio!
7: Adesso tu mi devi spiegare perché il motivo qual è delle tue chiamate.
3: Amico mio, oggi ti blocco subito, ti do la possibilità di parlare dell'argomento del giorno che è Vincenzo De Luca che dà della strozza alla Meloni. Vai!
7: Ma cosa interessa a me di Luca?
3: Non la sei, scusa! Ma allora sei uno psicopatico? Psicopatico? Psicopatico, psicopatico, pazzo!
7: Psicopatico!
3: Sei
7: tu! Il propagatore del
3: sociopatico.
7: Gioco d'azzardo
3: sociopatico.
7: Sei più problematico tu che De Luca.
3: Non si può parlare.
7: Ma che cazzo vuoi?
3: Monomaniaco.
7: Ma come cazzo?
3: Monomaniaco. Monomaniaco. Monomaniaco. Monomaniaco. Sei un monomaniaco.
7: Ma sei tu il pazzo fuso nel cervello. Ma che cazzo?
3: Monomaniaco.
7: Ma cosa mi chiami a fare per sapere di De Luca brutto? Mettami per moglie del sangue.
3: Ti do una possibilità.
7: Cosa vuoi parlare di cosa? Io con te non ho niente da parlare.
3: Ti do una possibilità.
7: Tu devi chiedere scusa a tutte le donne.
3: No, mai.
7: Per come ti comporti con le donne.
3: No,
7: tratti. È facile fare il fenomeno dietro il telefono, dietro il telefono. Propagandare il gioco d'azzardo, rovini giovane vita.
3: Ma non è vero. Mi pagano, tanto
7: tutto,
3: giocano lo stesso. Giocano...
7: Adesso parlo io te tassi,
3: no.
7: Ti ho lasciato parlare adesso parlo
3: no,
7: io.
3: No, non mi hai lasciato.
7: Adesso vediamo un attimo, l'educazione quando? Prima di tutto.
3: No.
7: Parlo e ascolto adesso.
3: Ma tu Berci, tu non parli, tu abbai. Berci come una scimmia. Scimmia
7: Patricio. Io non voglio un tonto di un romano mai detto bastardo cane.
3: Orango tango, tu urli come un orango tango, sei un babbo.
7: E la cosa di Grey School, il fratello a me. Il fratello a me. Te lo giuro.

0: bastardo! Devi morire male! Devi morire!
1: Ma sai che sono tentato di andare a Viareggio così, con la ruota e il suo piede nel culo che mi guida fra la gente che festeggia e lancia le stelle filanti. Non so, devo guardare in agenda. Quando è il carnevale? Alla prossima, andate a partire.
2: Lo Zoo di 105 Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cagli.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estrana mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu da for me, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanti scelto dalla finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scetta basso, guarda.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti date la...
6: Ma denuncio io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh.
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, al pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese.
5: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto, casa mia, sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella domani, me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: anni. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Ma Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Ma
8: con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fregazzemo! Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, prendo vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Yeah. Yo. Per lo

duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può scaricare lo stress da internet. Vladimir Putin può viaggiare con una Ferrari di Formula 1 con Uber. Swiffer cattura la polvere, ma solo Vladimir Putin può chiedere un riscatto o condannarla a morte. Chiunque può avere un letto a castello, ma solo Vladimir Putin ha un castello a letto. Tutti i contadini hanno delle balle di fieno, ma solo Vladimir Putin ha delle cazzate di paglia. I fenicotteri si divertono in piscina con dei Putin gonfiabili. Vladimir Putin può prenotare una cena al ristorante per il giorno prima. In Russia, quando un bambino prende l'aereo, è sempre seduto vicino a un Putin che piange per tutto il viaggio. San Pietroburgo, la città natale di Vladimir Putin, è gemellata con l'Eden. Vladimir Putin può fare fantastiche sgommate con una cicletta. E adesso basta cazzate. Che sia Vlad. E adesso basta cazzate. Che sia Vladimir.

0: Vai, dai!
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Eccoci, eccoci. Allora, un lunedì sospeso perché domani inizia Sanremo, quindi si parla e si parlerà per una settimana solo di quello. Ma tra le varie notiziole passate un po' in sordina c'è anche la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, che avrebbe potuto essere l'ultimo re d'Italia. Fortunatamente non è stato così. Insomma, alcuni giornalisti hanno sostenuto che fosse un cancro per il nostro paese, altri che la famiglia Savoia non merita nemmeno la sepoltura all'interno di Superga, dove tradizionalmente sono sepolti molti re d'Italia. Ma io voglio sentire voi su Vittorio Emanuele, apriamo le linee, dai.
4: L'ultimo regnante italiano.
3: Sì, sì, l'ultimo erede.
4: Ma che cazzo, mi stavo pulendo un culo di vacche.
3: Non ho capito, scusi.
4: Stavo pulendo il culo di vacche.
3: Stava pulendo l'ano a dei bovini in questo momento. E questo che ci azzecca con
4: l'ultima dinastia, ne sta parlando dell'ultima dinastia.
3: Sì, l'ultima dinastia, i Savoia, l'ultima dinastia.
4: Conosciamo i Savoia.
3: Li conosce lei? Dove li ha visti?
4: Noi avevamo dinastia in Calabria, di lingione che pesciavano dalla nuca.
3: Secondo lei i Savoia erano dei minchioni che pisciavano dalla nuca?
4: Dai, come i delfini.
3: Come i delfini non pisciano dalla nuca, respirano.
4: Ma tu sei Cruciani, quello della radio?
3: Sì, sono io, buongiorno.
4: Ma con lo schiaffo ti sposti i capelli sulle spalle, cretino, che tu sei minchiato e spari.
3: Ma tutta questa aggressività in un omuncolo della sua statura morale e fisica, da dove esce?
4: Va a lavare il cazzo e lavanderia Cruciani.
3: Scusi, fino a prova contraria, quello che lava i genitali ai bovini è lei. È lei che lava i culi.
4: Zitto, sul pronto. Che tu vai a parlare di razzie.
3: Di razzie. Cosa sono, Normanno?
4: Lavarti i capelli.
3: Sì, me li là. Sì, va bene. E tutto questo cosa ha a che fare però con i Savoia?
4: Detto che se tu sei una malattia che cammina.
3: Io sono una malattia che cammina. Sì, ma a parte il suo odio personale nei miei confronti.
4: Vado a pulire il tuo culo che è pieno di merda.
3: Ecco, vada a pulire il buco del culo di una mucca, che tra parentesi potrebbe essere una sua congiunta. Arrivederci. Andiamo da Orso Bruno, che a quanto so è un grande estimatore della famiglia Savoia. Vai, Orso Bruno.
5: Orso Bruno, buongiorno, come andiamo?
3: Molto bene, Orso Bruno, tu come stai?
5: Sto bene. Grazie, saluta con Marafele, come ho fatto mai altro. Nadia, ti saluto.
3: Vabbè, sti cazzi non ce lo vogliamo mettere, Orso Bru. Dipinto in cielo dalle frecce tricolore, non ce lo vogliamo mettere? Mettiamo.
5: Sì, come dici tu, comba.
3: Senti, Orso Bruno, che cosa ne pensi della morte di Vittorio Emanuele di Savoia? Se ne va un grande.
5: Della morte, che peggio, la morte è venuta per tutti, comba, Orso Bru.
3: Sì, ma questa settimana è arrivata per Vittorio Emanuele di Savoia, l'ultimo potenziale.
5: Vittorio Emanuele di Savoia, e come si chiama Vittorio Emanuele di Savoia? Era il duce.
3: Non era il duce, no, non era il duce, era l'erede al trono d'Italia, se in Italia ci fosse ancora la monarchia.
5: Ah, la monarchia non c'è in Italia, siamo liberi e indipendenti, ma l'Italia ha fatto il patto della Lanza.
3: Ha fatto il patto di dindindando. Chi è questo dindindando?
5: C'è la pace, c'è la tolleranza, c'è tutto.
3: Qui tu sei contento o dispiaciuto che è morto Vittorio Emanuele?
5: Sono dispiaciuto.
3: Dispiaciuto, come mai?
5: Perché era un uomo bravo.
3: Era un uomo bravo, che cosa ha fatto di buono per questo paese? Forza.
5: Ha fatto qualcosa di buono, l'ha fatto qualcosa di molto brutto.
3: Tipo, fammi un esempio di una cosa buona che può aver fatto Vittorio Emanuele, prego.
5: Ha fatto venire la pace dal mondo.
3: Ha fatto venire la pace nel mondo.
5: Sì, grazie a Vittorio Emanuele, era uno che aveva le palle. Hai i coglioni.
3: Aveva i coglioni, quindi non era un coglione, era uno coi coglioni. Quindi il tuo giudizio.
5: Ma Orso Bruno, come stai tu? Stai bene?
3: Perché adesso hai riavvolto la conversazione a due minuti fa, Orso Bruno? Rimaniamo.
5: Che ti mangio? Oggi mi mangio spaghetti e aglio, olio e peperoncini.
3: E peperoncini? Quanti?
5: Senti che è venuto a pieno poche verdure, non poche cose, ho fatto maiale con un balafè.
3: Questo è una solo di batteria, Orso Bruno. Questo è il batterista di Def Leppard che impazzisce. Non è una frase di senso compiuto.
5: Non ho capito quello che mi dici. Così è, Orso Bruno.
3: Benissimo. Io se cadesse un meteorite vorrei che tu fossi il primo, così non vedi morire gli altri, eh?
5: E io sono Orso Bruno, di Orso Bruno.
3: È la Nadia di Orso Bruno, salutiamo anche la Nadia di Orso Bruno. Benissimo, senti, nel frattempo cerca di fare un intervento chirurgico per rimuovere l'alveare che hai al posto del cervello, va bene?
5: Il cervello ce l'ho, l'alveare ce l'ho nell'app, io ho il cervello che ho fatto il liceo scientifico, ho fatto. Adesso Bruno.
3: Benissimo,
5: sì.
3: Un abbraccio, ciao Orso Bruno, ciao. E chiudiamo anche questa puntata con la presenza più attesa all'interno della zecca, l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiornissimo.
6: Infame maledetto, infame maledetto.
3: Ma sempre un'accoglienza gelida.
6: Il popolo della gallina te l'hai
3: inventato.
6: Te
3: l'hai
6: propagandare, te l'hai propagandare il gioco d'azzardo.
3: Che meraviglia.
6: L'uso dei stupefacenti.
3: Si chiama divertimento.
6: Ma non ti vergogni, mia.
3: Divertimento.
6: Perché il pubblico che sono gli altri dove

0: Divertimento.
1: Gente che va in giro a discoteche con si i ragazzini, ma andare a insegnare, a promulgare quei messaggi.
2: Ma io non insegno un cazzo! Non infame, insegno un cazzo! Ognuno fa quello che vuole! Ognuno fa quello che vuole!
1: Ascolta,
2: non dici un cazzo!
1: Sei infame maledetto della merda!
2: Sei un baciapile!
1: Retrogrado! Un monto da merda, sì sì!
2: Sei un
1: merda, un infame maledetto bastardo!
2: Tristone.
1: Sì sì, la terza razza che sia al mondo!
2: Sei un piagnisteo, sei un piagnisteo!
1: Sei un piagnisteo!
2: Sei un piagnisteo!
1: Nessun piagnisteo! Sei un piagnisteo merda! Non servi a piangere dal cazzo, brutta merda! Ti farò piangere io quando ti verrò in faccia!
2: Ma non riesci neanche a parlare!
1: Ma non riesci neanche a scappi come le prato!
2: Ma sei tu che sei...
1: Tu che sei sempre in faccia, maledetto!
2: Coniglio!
1: Come mandi di là, dico, sbargami a te!
2: Ancora con questa storia, dai, su, sei un piagnisteo unico! Non fai altro che lamentare...
1: Ascoltami!
2: Piagnisteo! Piagnisteo! Pazzo!
1: Infame, maledetto!
2: Vivi ai margini della società!
1: Con i ragazzini!
2: Sei un pazzo!
1: Quando parlo io! Tu devi stare
2: no,
1: zitto!
2: No!
1: Hai capito?
2: No!
1: Tu
2: no.
1: devi stare
2: no,
1: zitto!
2: No, io non sto zitto! Non sto zitto!
1: Ripeto! Brutto tonto, maledetto!
2: Sì, sì, non dici niente! Perché dovrei stare zitto? Non dici mai un cazzo! Sei un discolotto!
1: Maledetta merda, quando ti arrivo sotto, te lo giuro, ti scotennerò vivo, userò la tua pelle come un mancello della maschera veneziana, infame maledetto della merda, bastarda, devi morire!
2: Effettivamente la mia pelle come mantello di una maschera veneziana è una minaccia molto precisa, localizzata. È tanto che non vado a Venezia, Venezia è bella, ma non ci vivrei e non ci morirei nemmeno. Caro pazzo di merda! Arrivederci alla prossima, ciao.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, ieri sera alle Iene è andato in onda un servizio con 10 ragazze che accusano di molestie sessuali tale regista e sceneggiatore italiano Fausto Brizzi. Ora, che cazzo è Fausto Brizzi? Mi sono documentato un pochino e pare sia un regista, sceneggiatore, ha fatto roba di Natale in India, queste stronzate qua di panzina, cacate, merdose, tipo maschi contro femmine, femmine contro maschi, insomma roba da 4.000 lire. Comunque, pare che insomma questo tizio facesse delle audizioni a queste ragazze, che hanno confermato tutte con lo stesso racconto questa tesi, invitandole in una specie di ufficio arredato tipo casa con jacuzzi, e lui, quando loro arrivavano per fargli il provino, si prendeva il cazzo in mano e si segava il cazzo per fare un provino a queste ragazze. Tutte le ragazze, invece di rivolgersi alla polizia, si sono rivolte alle Iene, e qui ci domandiamo anche se ha senso denunciare una violenza, una molestia sessuale a un programma televisivo, o se non sarebbe meglio denunciarlo alle autorità. Queste ragazze stanno cercando visibilità, Fausto Brizzi è un porco maiale, schifoso e rotomane, lo voglio sentire da voi, sentiamolo, dai.
4: Io non la conosco, perché vero?
3: Cazzo me ne frega a me, non la conosco manco io, ma manco ci tengo.
4: Ma la cosa voglio?
3: Volevo sapere la sua opinione su queste 10 ragazze, intervistate dalle Iene, che hanno denunciato per molestie sessuali il regista Brizzi. Brizzi,
4: ma cosa che cazzo me ne frega?
3: Ma sa che cazzo me ne frega a me? Mica l'ho piata al culo io. Pronto? Un altro.
5: Ah, sì, ho sentito.
3: Che cosa ne pensa lei? Cosa pensa?
5: E dappertutto c'è congiunzione.
3: Congiunzione.
5: E non ti attiene niente se non si dà qualcosa. Questo.
3: Ma secondo lei queste ragazze che sono state molestate sono in qualche modo complici di questo sistema o sono delle vittime?
5: Non lo so, guardi.
3: A lei sono mai stati chiesti favori sessuali?
5: No, no.
3: Ha mai ciucciato un c***o per lavorare?
5: No, no,
3: a piata
5: no.
3: Al c***o?
5: Io sono casalinga, quindi non, sì. Non sono in questo mondo, quindi non...
3: Quindi non è mai stato offerto? Conosce qualcuno che è stato molestato sessualmente?
5: No, no, no.
3: Neanche suo marito, magari, sul lavoro?
5: No, no, no.
3: Niente, un cazzo di niente, una vita piatta, inutile, due palle.
5: Sì.
3: Ma se lei si trovasse nella situazione di desiderare un lavoro e qualcuno le chiedesse di fargli un po' per questo lavoro, lei lo farebbe?
5: No.
3: Perché
5: assolutamente.
3: No?
5: Assolutamente.
3: Perché no? Perché non lo farebbe?
5: Perché... Il lavoro deve essere che uno se lo deve guadagnare, non in questo modo così. È giusto, se uno è una cosa se la merita, che ha lavorato ed è bravo, allora cioè,
3: però
5: non in questo modo.
3: Anche un bel poppino però è un merito, voglio dire. Cioè, poppino fatto bene, voglio dire, al suo spessore, no?
5: Va bene, mi scusi, guardi che ora ho da fare, non posso continuare.
3: Lei come li fa? Lei li fa bene?
5: Buongiorno, buongiorno.
3: Suo marito è contento di poppino? Niente, niente, la signora è timida, via, reticente, ha dei tabù, si sente che è una persona che vive nel Medioevo. Un altro.
6: Pronto?
3: Ma che cazzo sta facendo con questo telefono? Sta giocando a squash?
6: C'hai nel culo, scusi.
3: Lei aveva il telefono nel culo?
6: Sì, me lo sono tirato fuori adesso.
3: Lei si infila il telefono in culo?
6: Quando non so cosa fare, sì.
3: Compri una cover, glielo consiglio, più igienico.
6: Con la cover, c'è la cover su praticamente...
3: I cazzi?
6: La cosa sopra.
3: Sì?
6: E...
3: Ma non fa ridere questa roba?
6: Scusa.
3: Senta, stiamo parlando del caso Brizzi, Fausto Brizzi, denunciato dalle Iene. 10 ragazze che dicono che questo regista, registello, le ha molestate sessualmente. Che cosa ne pensa?
6: Può darsi che prima lo ciucciano per fare carriera e dopo fanno quello che fanno.
3: Sì, lei, secondo lei, perché queste ragazze sono andate a raccontare i cazzi loro, i cazzi di Brizzi alle Iene invece che alle autorità competenti?
6: Ma sempre... Ah, me li hai messi.
3: Sì, però butti dentro qualche cazzo di vocale.
6: Hai ragione, solo che non me l'aspettavo.
3: Niente, niente, butta giù a questo che è sconvolto dall'epatite e dalla sifilide. Dai, dammene un altro, via, un altro. Sentiamo Roma. Allora, attenzione amici, attenzione, perché questa è la parodia di Giuseppe Cruciani di Radio 24. Io faccio la parodia di questo personaggio, ma adesso mi è successa una cosa che non mi era mai successa prima d'ora. E esco un secondo dal personaggio.
7: Di solito io, mentre registro questo blocco, tengo aperto il live di Instagram per farmi dare dei numeri di pazzi dagli ascoltatori. Oggi è successo che, mentre parlavo di questo fatto di Brizzi, mi ha contattato sul live di Instagram una ragazza che è stata coinvolta, anche lei, in questo caso di molestie sessuali. Ovviamente io l'ho chiamata, ho registrato la telefonata, ma alla fine ho deciso di non mandarla in onda, perché per questa persona parlare di ciò che ha subito, del momento che ha attraversato, è più doloroso che liberarsi di questo peso una volta per tutte. Vi faccio sentire solo un paio di estratti, e se poi in futuro ci saranno le condizioni per mettere in onda l'intervista integrale, lo faremo. Vi chiedo scusa per la chiusa un po' amara di questo blocco, ma a volte purtroppo capita nel nostro lavoro di partire da una cazzata e arrivare su una cosa seria. Quindi scusate per qualche risata in meno e magari per un pelo di riflessione in più, scusate.
8: Se io sono al telefono da stamattina con 4-5 amiche mie di Roma, di cui una è stata violentata, e nessuna di noi si era mai parlata della cosa. Mi ricordo perché a un certo punto si è un po' allungato con la mano. Io lì ho iniziato a piangere come una disperata, dicendo no, non ce la faccio. Io, ma come le altre 30 ragazze, 40 ragazze, 10 ragazze, non so quanti siamo, a cui è successa questa cosa, è successa a tutte nello stesso modo. Non è che tu pensi, vado a casa di questo Brizzi, questo ci prova. Ti assicuro che per me è una fatica, cioè mi sto a sentire male, mi sono ferma in macchina in mezzo alla strada. Sembra che io ho fatto la troia con uno. Dico, c'hai vent'anni, puoi fare l'attrice, pensi, cioè, come fai? Però mi ricordo lo schifo che ogni volta che vado a fare un provino, mi ricordo le litigate col mio ex fidanzato a spiegargli perché mi fa schifo sto mondo, perché mi fanno schifo i registi e perché mi fanno schifo una serie di cose. Quindi comunque io un trauma, grazie a sto pezzo di merda, ce l'ho avuto. Io non sto dicendo a me Brizzi m'ha violentata, a me non sto dicendo quello, sto dicendo che è un pezzo di merda, che è un figlio di puttana, mi fa schifo pensare che abbia una bambina di 3 anni, che la mattina

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Napoli merda, Napoli colera. Questo è a grandi linee il risultato del 74esimo Festival di Sanremo. Gli artisti partenopei, dopo essere stati leader nel televoto tutta la settimana, sono stati, si dice, si vocifera, penalizzati in finale con una serie di magheggi per non far vincere Napoli e la napoletanità. Almeno questo è quello che emerge dai commenti negli ultimi giorni. Insomma, tutta l'Italia ce l'ha con Napoli, non si capisce bene perché Napoli è una città meravigliosa, piena di grandi artisti, ma si fa di tutto per non farla mai trionfare. Cosa c'è dietro la politica, le case discografiche, un razzismo strisciante? Voglio sentire voi sull'argomento di oggi, che è lavali col fuoco, sì o no? Apriamo le linee. Andiamo da Ciccio da Catania, apriamo con lui. Ciccio da Catania, vai.
4: Allora, intanto hanno truccato il televoto e questa qua è una cosa proprio orribile. Vabbè, ma già si sapeva che Sanremo era truccato.
3: Chi ha truccato il televoto? Chi?
4: Io non lo so chi ha truccato il televoto.
3: Quindi,
4: ma
3: per sentito dire, dice lei.
4: TikTok. Ma l'ha messo anche lo stesso Fiorello.
3: Quando l'ha messo? Che cosa ha detto?
4: L'ha messo che il televoto era truccato. È stata una farsa, dai.
3: Ma quando? Vinceva.
4: Allora, la fine di Mango è stata bravissima. Sì, sì. Però Geolier meritava anche. Però ovviamente.
3: Geolier. Non Geolier, Geolier
4: napoletano è una vera e propria ipocrisia, mi perdoni.
3: Perché?
4: E tutti quei bastardi polentoni, ovviamente, che lo hanno messo sulla gogna sto ragazzo, si meritano la forza.
3: Ma nessuno l'ha messo sulla gogna, semplicemente hanno detto che, almeno la sensazione era, che i napoletani non potessero vincere il festival.
4: Questo è l'italiano ed è quello che ci meritiamo, la povertà che ci tolgono i redditi di cittadinanza, è questo. Sì, popolo che ci meritiamo, perché ci scanniamo.
3: Scusi però con 4 milioni di percettori di reddito di cittadinanza solo nella regione Campania, possiamo dargli anche il Festival di Sanremo? Diamo tutto alla Campania.
4: Lei
3: allora
4: ha pure ragione.
3: Tutto alla Campania.
4: Nota, la Meloni sta facendo la stessa cosa che ha fatto Conte, solo che l'ha chiamato reddito di inclusione e ha preso per il culo le persone che l'hanno votata. Mi perdoni.
3: Non è vera questa cosa, non è vero, perché al nord ci sono 900.000 percettori in meno di reddito di cittadinanza. Che cosa?
4: Guardi, al nord sono 900.000. I marocchini, i tunisini e i maranta.
3: Quindi giusto razzismo contro i marocchini, ma non quello contro i napoletani. Due pesi e due misure.
4: È diversa la cosa.
3: Cosa è diverso?
4: Stanno,
3: cosa cambia?
4: Praticamente violentando tutte le donne del nord.
3: Chi sta violentando cosa?
4: Stifette, che ovviamente.
3: Ma non dica cazzate. Dai, mare fuori, levati dal cazzo. Mare fuori e merda dentro. Dai, un altro. Andiamo da Agostino, da Vicenza. Vai, Agostino. Napoletani, vai. Perché non li hanno fatti vincere?
5: Perché hanno che cantato nel dialetto suo e in pratica è stato proprio motivolato in suo.
3: E quello dice, cioè non era una canzone italiana, era una canzone napoletana.
5: È logico, la gente non è che riesce che che capire tutto quello che stanno che dicendo, tutto là. Io sono veneto, per esempio, e non capisco.
3: Ma scusi, però se un cantante veneto fosse salito sul palco di Sanremo a cantare Viva la Mona e Chi la bastona, lei l'avrebbe votato o no?
5: Beh, insomma.
3: Una bella canzone che si intitolava Tomare Homo o Tomare Mostro o Fiol de Naroia. Non le sarebbe piaciuta una canzone così?
5: Come Fiol de Naroia? Cioè, è un d'offesa, insomma.
3: Però è Veneto, i Veneti bestemmiano.
5: Ho capito che è Veneto, ma è sempre un d'offesa o no?
3: Sì, però i Veneti sono così, i Veneti offendono, cioè i Veneti bestemmiano e offendono tutto il tempo.
5: Io sono una persona molto calma.
3: Sì.
5: Finché non mi fanno che girare le balle, dopo.
3: No, lei non è calmo, lei è passivo aggressivo, perché essendo totalmente privo di argomenti, non sa che cazzo dire. E questo, se lei non bestemmia.
5: Ascolta,
3: e non
5: insulta mia roba, amico, Ionia, perché adesso che te cominci anche a non sentire la roba, amico, io non direi.
3: Addirittura, perché si inalbera? Visto? E questo è il Veneto! Insulti e bestemmie! Un altro, sentiamone un altro, non so chi sei, vai, non me ne frega un cazzo, dai, in onda.
6: Penso che il razzismo sia la cosa più peggiore al mondo.
3: Più peggiore, certo.
6: L'indifferenza delle persone.
3: Sì, dica.
6: L'indifferenza delle persone quando dici sei del sud,
3: ecco.
6: Ma perché quelle del sud che sono? Persone
3: sterco.
6: Di serie B, di serie A.
3: Di serie C addirittura,
6: ma io sono in diretta.
3: Sì, perché?
6: Purtroppo. vince anche, ha vinto perché ha fatto la seconda canzone, ha ingenerito lui in mezza Italia.
3: In mezza Italia? Non ho capito un cazzo di quello che ha detto, riformuli.
6: Di Angelina, quella rondine, ha intenerito mezza Italia.
3: Ha intenerito mezza Italia, perché quando si parla di uccelli l'Italia...
6: No.
3: La rondine è un uccello, scusi.
6: Sì,
3: la
6: però praticamente...
3: Praticamente, dica un'altra volta praticamente che la manda a fanculo. Dica un'altra volta praticamente.
6: Perché non la manda a fare in culo?
3: Perché lei dice un sacco di volte praticamente. Lei è praticamente un ebete.
6: Prende il numero e lo denuncio per oltraggio a un ragazzo che è disabile. Io sono disabile.
3: Ah, mi scusi, non lo sapevo.
6: Allora lei si inchini perché io sono un disabile.
3: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Non volevo mancarle di rispetto. Le chiedo profondamente scusa perché non ero a conoscenza della sua situazione. Le mando un grande abbraccio e prenderò provvedimenti contro questo pezzo di merda che mi ha dato il suo numero pur sapendo che lei non era idoneo a questa telefonata. Ancora scusi, arrivederci. Grazie. Allora, il figlio di puttana che mi ha dato il numero di un disabile, adesso mi salvo la chat e lo trovo e lo vado a beccare, perché vi ho detto mille volte che le persone con dei problemi, le persone disabili, non vanno prese per il culo. Il pezzo di merda che mi ha dato il numero di un disabile, a cui fare lo scherzo, è un figlio di puttana uno ed è una persona meschina e infima. Quando fate così mi fate veramente passare la voglia di lavorare e di fare questo programma. Ma per fortuna che c'è qualcuno che può consolarmi delle mie tristezze. L'amico mio, direttamente da Grey School. Buongiorno, amico mio.
7: Non devi rompermi i coglioni. Cancella immediatamente il mio numero di telefono, brutta merda.
3: Senti, amico mio.
7: Cancella immediatamente il mio numero di telefono.
3: Luce dei miei occhi.
7: Il mio numero di telefono dentro il tuo... Che cazzo del telefono che te gaita e mettami.
3: Cucciolotto.
7: Brutto infame, maledetto di un bastardo.
3: Faccetta buffa.
7: Un infame bastardo di un maledetto. Mannaro carogna maledetta, figlio di puttana.
3: Senti,
7: bastardo maledetto.
3: Senti,
7: devo
3: zuccherino
7: frutto, bastardo maledetto.
3: Tutto
7: devi
3: miele.
7: Morire male, brutta merda. Devi morire male. Vergognati per quello che fai.
3: Cuore
7: per
3: mio?
7: Quello che conduci.
3: Senti,
7: per quello che dici.
3: Amico mio.
7: La pubblicità che fai è gioco d'azzardo.
3: Ma basta rompermi i coglioni con gioco d'azzardo.
7: Voglio parlarmi. Ce la voglio salpignare. Oh, ascoltami. Infame maledetto.
3: Tu
7: ce li chiami, mi devi ascoltare.
3: Sì, ma non dici un cazzo. Non dici un cazzo.
7: Non voglio essere tuo complice. Ma dei messaggi che propini. Stai zitto. Sono andato anche a vedere quello che hai chiamato. Maledetta merda.
3: Chi è?
7: Sono andato anche a vedere lui. Ha pubblicato 10 scommesse nella rete imbroccata.
3: Ma senti,
7: questo devi far vedere alle persone.
3: A proposito,
7: che non si vince.
3: A proposito,
7: non si vince.
3: A proposito,
7: vince sempre il banco.
3: A proposito,
7: per uno che vince.
3: A proposito,
7: vogliono.
3: Dai, non rompermi il cazzo con questa roba. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo. Parliamo di Sanremo.
7: Te lo giuro, mi arrivi sotto, mi scatenerò vivo, prenderò la pelle e le farò i crostoli, li friderò, bastardo, li farò mangiare a tutte le merde che ti seguono.
3: Cosa?
7: Devi morire male, brutta merda.
3: Cosa?
7: Devi morire.
3: Non ho capito, cos'è che ci fa con la mia pelle? I crostoli! Qualcuno mi può mandare la ricetta? Grazie, così mi strappo un dito e provo a cucinarlo. Alla prossima, andate a fare il culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!
1: È tornato a trovarci qui, verso l'arrivo delle vacanze di Natale, il nostro super campione, il signor Giuseppe di Milazzo!
3: Sì, adesso mi chiamo Gesù.
1: Come mai?
3: Perché sono pazzo.
1: Ma oltre a essere pazzo è una gran testa di
3: Spiterina!
1: Pione di campione, signor Giuseppe di Milazzo, e questa sera dovrà affrontare le 20 domande che la guideranno verso i 150.000 euro del premio finale, e il tema di questa sera è... film horror e thriller.
3: Caspita, mi piace tantissimo.
1: Sì, lei è appassionata di film horror?
3: Sì, ti faccio vedere la foto di mia moglie.
1: Benissimo, signor Giuseppe di Milazzo. Allora, siamo pronti per cominciare. Via con il tempo e con le 20 domande. Di cosa parla 28 giorni dopo?
3: Del ciclo mestruale.
1: Chi sono i protagonisti di Non aprite quella porta?
3: I testimoni di Geova.
1: Di cosa parla Chiamata da uno sconosciuto?
3: Di un cagacazze che vuole farti cambiare compagnia telefonica, minchia mi perseguito!
1: Di cosa si occupa Dal tramonto all'alba?
3: Di un button tour!
1: Il regista di Denti!
3: Oral B!
1: Se ne parla nel film Intruders!
3: Vibratori anali!
1: È diventato famoso grazie a La Casa!
3: Luca Argentero!
1: Il personaggio principale di Morgan!
3: Uno tutto fatto!
1: Di cosa tratta Profondo Rosso?
3: Del mio conto corrente!
1: Abbondano nel film Sack!
3: Pompini!
1: Dove si svolge The Fog, la nebbia assassina?
3: Al casello di Melegnano, se frenano di colpo è una strage!
1: Terrorizzano la gente nel film Tremors!
3: Gente col Parkinson!
1: Come finisce il film La Mosca?
3: Di merda!
1: Di cosa parla Il seme della follia?
3: Di pazzi che iaculano dappertutto!
1: Muoiono per colpa delle videocassette!
3: Blockbuster ormai!
1: Di cosa parla Cappuccetto Rosso Sangue?
3: Di una vergine e un preservativo!
1: Di cosa parla Wolf Creek?
3: Di un lupo che cambia le gomme!
1: Ha firmato la regia de La Cosa!
3: Uno!
1: Cosa succede nel film Triangle, Triangolo?
3: Che una scopa con due uomini!
1: Uccidono nel capolavoro di Hitchcock intitolato Gli uccelli!
3: I cazzi!
1: Ma bravissimo, signor Giuseppe di Milazzo, ha detto Gesù!
3: Non so un cazzo!
1: Bravissimo, lei ha risposto in modo errato a tutte le domande!
3: Non so neanche io come faccio, è proprio parte di me!
1: Lei non sa proprio una gran coppola di...
3: Messico!
1: Minchia, minchia, era facile, dialettale.
3: Lo so, ma devo...
1: Lei che è di Milazzo.
3: Lo so.
1: Si ricordi però che nell'ultima domanda, quella finale, lei deve rispondere in modo giusto e non in modo errato.
3: Sì.
1: E per questo la mettiamo a suo agio con una bella do...
3: Sì.
1: Do... No.
3: Ci facciamo un destro?
1: No, con una bella domanda molto facile.
3: Ah, ok.
1: Via con il tempo, domanda finale. Attenzione, deve rispondere esattamente.
3: Sì.
1: È un film del 1973. Ci sono un sacerdote e una bambina. Il titolo del film è...
3: Il pedofilo!
1: Ma no! Signor Giuseppe di Milazzo, l'esorcista! Ma no, lei mi associa il sacerdote alla bambina, mi scusi. In modo più originoso, lei è un porco!
3: Sì, sì.
1: No, beh, adesso si difenda però un minimo.
3: No, no, non sono un maiale, un maniego.
1: Vabbè, ma
3: mezzo depravato.
1: Vabbè, adesso.
3: Stupratore.
1: Vabbè, adesso, signor Giuseppe di Milazzo, non faccia il brizzi della situazione. Purtroppo lei ha perso i 150.000 euro.
3: Bastarda la puttana.
1: Vabbè, adesso non è imparato.
3: E zoccola la merda.
1: Basta, signor.
3: Ehi, bastardo.
1: Contenga
3: quel figlio di
1: puttana. Contenga il suo rammarico e dia l'appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo.
3: Affanculo!
1: Bravissimo! E dove la mandiamo noi quest'anno per Natale?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Me mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Cosa dov'è c'entra?
1: Dov'è quella registrazione?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono,
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
5: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese, diciamo, vuoli vedere, ma tu.
3: No, ma metti che ti dà 10 milioni.
1: Sì.
3: Subito. Tu rimani?
1: No!
3: Vieni con me.
1: Subito. Wender!
3: Che bugiardo.
1: È un figlio di Sox,
3: è un bugiardo.
1: Sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che è?
3: Tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo
1: forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Sì, dico vaffanculo, tu è l'amore. Perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì. Una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzo. Vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
6: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
6: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah amici, incredibilmente l'altra sera ero tutto spaccato e mi sono messo su YouTube e ho trovato un film poliziesco classico italiano degli anni 70, esattamente del 1975, e ho trovato le voci del dottor Carraro della Squadra Mobile. Siamo pronti a devastare l'Italia con la sua voce? Andiamo!
2: Wonder.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: E chi vuole?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
3: Che cosa, scusi?
4: Se ci sono novità importanti, chiamami a qualunque ora, eh?
3: Senti, non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando. Le passo a mio marito, solo un attimo.
4: D'accordo, d'accordo. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Beh?
3: Se mi spiego la situazione, come avere i capelli, come... Ma di cosa? Di chi?
5: Ma cosa?
3: Non so, non fa nomi.
6: Pronto?
4: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
6: Ma chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
6: Cosa?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età... Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
6: Pronto?
4: Se sai qualcosa, dilla.
6: Pronto?
4: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
6: Chi parla?
4: Beh?
6: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
6: Pronto?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
6: Pronto?
4: Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Pronto?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Come?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Ma noi non abbiamo chiamato nessuno.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
3: Mi scrive il capo della mobile, mi ha fatto.
4: D'accordo, d'accordo.
6: Pronto?
4: Oh, stavamo in pensiero.
6: Cosa
4: volete? Sai quant'è che aspettiamo?
6: Cosa volete?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
6: Sì, sa.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
6: Io dati non ne ho da dare a nessuno.
4: Il nome
6: noi
4: della
6: abbiamo
4: ragazza.
6: Chiamato nessuno, eh?
4: E allora è anche peggio.
6: Se qui c'è qualche disastro, che non so cosa dirle.
4: Interessante. Comunque... Del resto sono abituato ad assumermi le mie responsabilità.
6: Ma cosa è successo? Perché tutti i giorni si chiamano.
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro
6: no,
4: sai?
6: No, io sono un pensionato, 85 anni.
4: Stiamo
6: a scherzare adesso.
4: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
6: Sì, sì, comunque io non so cosa dirle, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
4: Interessante.
6: Se qualcuno si è inserito nel nostro telefono, non so cosa dirle, eh?
4: Ancora una cosa.
6: Sì.
4: Voglio che Moraldi, il commissario della Buon Costume, sia dimesso dal servizio.
6: Sì, sì, mandatelo pure via, per me va sempre bene, eh? Io adesso sono qui tranquillo con i miei anni e non mi vado a cercare nessuna
4: grana. D'accordo, d'accordo. Se sai qualcosa, dilla!
6: Sì, sì, io non so niente.
4: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
6: Che tutti i giorni ci telefonate, che avete ricevuto il nostro numero. Noi non l'abbiamo mai fatto.
4: Va bene, professore.
6: Va bene.
4: Ritelefono io. Arrivederci.
6: Allora.

0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Ma vaffanculo a mamma da te con la soccola di tua madre.
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Assonto di merda, puttana, cornuto e lurido.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
0: Eh?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: La pregna di tua madre.
1: Interessante.
0: Sfonzo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Come vedete, siamo in Trentino e ci siamo addentrati nei boschi. Sì, so cosa state pensando. Ecco, un altro che vuole speculare sulla tragedia del povero orso abbattuto. Ma sapete che sono uno che quando fa le cose non le fa per secondo fine, ma sono per portare conoscenza e svelare misteri.
3: Bravo!
2: Grazie! Ma fatti i cazzi tuoi! Non t'ho chiesto il parere, Rene!
3: Uffa, sempre cattivo!
2: Sì, e me ne vanto! Essere scontroso con te è puro godimento, cara la mia quattr'occhi sparapidocchi!
3: Mamma mia, ma cos'hai? Tipo 5 anni?
2: A livello cerebrale attorno ai 10. Sono congetture dei medici. Io me ne sento 15.
3: Vabbè.
2: Allora, dicevamo, prima che mi rompesse il cazzo la mia assistente chiacchierona, oggi vi insegnerò una tecnica preziosissima per evitare di essere aggrediti da un plantigrade, ovvero un orso, se per puro caso vi imbattete in esso.
3: Ma sei fuori? Siamo in un bosco dove ci sono gli orsi?
2: Ma certo che no, ignorante! Secondo te mi metto a farmi mangiare la faccia da un orso vero?
3: Ma in che senso?
2: Ecco, ti presento Armando Frigeri, un mio compagno delle medie.
4: Ciao.
3: Ma ha un brutto costume da orso.
2: Sarà bello il tuo piumino taroccato della North Face.
3: Ma non è taroccato.
2: Figa, ma quanti soldi hai allora, brutta bastarda?
3: È un regalo di mamma. Ma smettila!
2: Ecco, Frigerio, adesso io farò vedere le tecniche per accovacciarsi a pancia sotto ed evitare che l'orso, incuriosito da noi, ci divori gli intestini. Tu devi semplicemente simulare di essere un orso curioso, ok?
4: Ok, va bene. Puzza sto costume però.
3: Beh dai, tutto sommato non è un brutto video. Alla fine è divertente.
2: Beh dai, ma sai che a me della tua opinione non me ne frega tre cazzi, mia cara ricca bastarda con un giubbotto che invidio pesantemente.
3: Mamma mia, ma sei così attratto dalla mia giacchetta?
2: Sì, cazzo, la voglio anche io!
3: E compratela.
2: Non posso. Mia mamma ha tagliato i fondi dopo che le ho venduto l'oro per comprarmi la valigia da prestigiatore con tutti i trucchi.
3: Ma perché lo hai fatto?
2: Perché sono attratto sessualmente dai prestigiatori.
3: Ma serio?
2: Secondo te?
3: Non saprei, sei sempre una sorpresa.
2: Dai. Su, Frigerio, adesso mi accovaccio a pancia sotto e mi copro la testa con lo zaino.
4: E io che faccio?
2: Fingi di essere un orso che mi annusa e poi ti allontani perché non mi percepisci come una minaccia. Poi prendo il girato e lo doppio e ci faccio un milione facile come tutorial antiaggressione da orso, ok?
4: Ok, va bene, ho capito. Aspetta un attimo, come puzza sto costume, cazzo.
2: Ecco, sono a pancia sotto. Tu, Priscilla, taci e non rovinarmi tutto come sempre, ok? Azione!
3: Oh, cazzo!
2: Taci, Priscilla, taci!
3: Ma...
2: taci! Ho detto taci!
3: Ma...
2: Bene, Frigerio! Dai, Frigerio, fingi di annusarmi!
3: Stai calmo! Non ti muovere, ok?
2: Dai, Priscilla, va bene che dobbiamo fare il video, ma questa interpretazione è da Oscar. Brava, fingi pure. Fingi da paura, brava!
3: No, non ti muovere. Stai calmo, ok? Calmo.
2: E porca troia, Frigeri, ma sai che sei un figlio? Santo Orso della Madonna! Puzzi anche di merda e funghi! Porca troia, non pensavo che fossi così bravo a fare l'orso! Bravo, Frigello!
3: Stai immobile, eh? Ti prego!
2: Brava, Priscilla, ma brava! Ma sai che tengo anche le tue parti audio? Porca troia, Frigerio! Ma che bravo che sei a fare i versi di orso, cazzo! Sì, ma adesso sto sinedosne, Frigerio! Levati che mi stai soffocando con l'alito! Che cazzo hai mangiato stamattina? Figa, sembra il culo di un asino! Ok, levati dal cazzo che mi rialza!

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta
2: Alan in Love. Alan in Love.
3: Nelle puntate precedenti, Santina ci aveva raccontato come un'agenzia immobiliare le aveva inculato i soldi. Ben benino.
4: Cosa devo fare, Alfio? Dimmi.
3: Ho già parlato con l'avvocato.
4: Bravo, Alfio, perché non ce la faccio più, ce la faccio più, ce la faccio più.
3: Preoccupati per i suoi soldi, per il suo stato d'animo e soprattutto perché è una rincoglionita totale. Ci siamo subito adoperati per trovare un avvocato e farle recuperare i suoi risparmi.
5: Per quel che riguarda l'affitto, la signora ha assolutamente diritto alla restituzione, altro che. Per riavere i soldi indietro, una diffida da adempiere, minacciando eventualmente una denuncia per appropriazione indebita.
3: Aldo Basso si trasforma in Zlatan, lo zengaro che fa brutto e chiama l'agenzia immobiliare per sistemare le cose a modi zoo.
6: Sì, pronto?
7: Sì, pronto, buonasera.
6: Sì, buonasera a lei.
7: Sennò io volevo parlare un attimo con chi fa di agenzia, tu?
6: Sì.
7: Ok, allora io ho sentito che c'è un piccolo problema, ma si risolve facile, mi sembra, no?
6: Quale piccolo problema?
7: Io spiego subito, è difficile, non mi piace fare di casino, io faccio di tranquillizio, no? Ok,
6: cioè?
7: Allora spiego subito. Io ho cara amica che viene là di prendere di casa, no? E non mi sembra che tu rispetti di gente, no? Allora ti dico il nome. Mia cara amica si chiama Santa.
6: Mi chiama?
7: Santa. Lei viene di visto di casa e fa di lascia soldi, mi sembra, no?
6: Scusa un attimo. Porta pazienza,
7: ma... Se no, parla tranquillo, non te sto voglio. Io sto parlando normale, non sto facendo casino, capito?
6: No, ma prima di tutto non ti conosco. Poi è un problema che io l'ho già risolto questo qui.
7: Ah, già risolto?
6: Esatto, io ho già parlato con la proprietà dell'appartamento e non vuole più dargli la signora Santa.
7: Questo già è giusto, che okay? non vuole dare, no?
6: Esatto.
7: È problema del soldo, no?
6: Il fatto è che la cauzione la perde.
7: Se no ho capito, però tu capisci anche che mia cara amica, non santa, è defecula.
6: Scusa, cosa vuoi? Scusa, io non posso fare nulla, abita tu un attimo. Io non sono. Ascolta, guarda, ne ho già parlato anche ieri, quindi per favore.
7: No, io sto cercando di capire. Io sto cercando di capire, non voglio vedere, senti tu. Sì.
6: Scusa, non mi interessa, poi evidentemente noi parliamo solo con la diretta interessata.
7: È giusto, giusto.
6: Con altre persone.
7: È giusto, mi sembra giusto. Tu sa che sono io, no?
6: Non so, io non so che tu chi sei tu, non lo so e non mi interessa sapere.
7: È per questo problema grosso.
6: No, ma è venuto il suo compagno oggi, abbiamo chiarito tutto con...
7: Ma suo compagno è pecoraro, lui non capisce cazzo. Lui...
6: Non mi interessa, abbi pazienza un attimo. Scusami, sei.
7: Sì.
6: Non sono interessato a parlare con te perché tu non c'entri assolutamente nulla.
7: Ma neanche il suo compagno è in testa di niente, no?
6: Ascolta qua, porta pazienza. Io non ho nulla da dirti.
7: Sì, ok, allora fammi un favore, piccolo, no? Adesso dimmi tuo indirizzo. No, tu fai in cazzo.
3: Nella prossima puntata

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
0: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
0: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
0: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
0: Da Grattasoglio.
3: Ah, ti ho visto.
0: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
0: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
0: A sorte.
4: Shitto sanglangan.
5: Salve, lei chi è, scusi?
4: Armstrong.
5: Armstrong.
4: My bro.
5: Sì?
4: Come and win, should I rain.
5: Lei non è di colore, però.
4: Fatto lo cazzo.
5: Vado?
6: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
7: Vai, madonna, ma...
5: Cosa? Che c'è?
6: Ah, perché ti è morto gatto Muffi.
8: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
9: Vai tu lì dentro, vai.
8: Dai, vieni dentro,
5: Leo.
8: Dai, Leone.
9: No, è troppo. Dai.
8: È una merda.
5: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
6: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
5: sì?
6: Appena vede che io muoio,
5: sì?
6: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
5: Gaccia da Vè.
6: Che è un disco.
5: Sì.
6: E allora
5: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
6: No. Io muoio sul letto.
5: Di colpo?
6: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
5: Di chi?
6: Di qualche donna.
5: Di tua moglie?
6: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
5: Okay, okay.
6: Di una bella ragazza.
5: Sì.
6: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
5: Mm.
6: E lì respira che farà... Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
5: sì.
6: Mi vestono,
5: sì.
6: Mi mettono nella cassa da morto.
5: Sì.
6: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
5: Gaccio da Vè.
6: Fino al cimitero,
5: sì.
6: Ci sarà sempre questa musica qua.
5: Sì.
6: Gaccio da Vè.
5: Gaccio da Vè.
6: E la gente dietro che balla con me. Allora,
5: tu non puoi ballare, sei morto?
6: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
5: Sì.
6: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
5: Cosa?
6: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
5: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
6: Ti tiro dentro.
5: Sì, ti alzi in piedi.
6: Mi alzo in piedi,
5: sì.
6: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
5: sì.
6: Ti facciamo un taglio sul culo,
5: sì.
6: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
5: sì.
6: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
5: E morirò con te.
6: E morirai con me.
5: Per i colpi.
6: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
8: Ragazzi,
6: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
8: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
6: Ma non è adesso.
8: No, è arrivato adesso. Sotto.
6: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
8: È un batter con le ruote nero.
6: Vai tu adesso,
8: tu
6: che fai
8: dentro.
6: Bene alla famiglia.
8: Tu
6: vai
8: fatti
6: tu
8: dentro.
6: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
8: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
6: No! Se, Adam, dai.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Nello scherzo telefonico di oggi utilizzeremo delle voci nuove di Tony Termosifone. Ma chi è Tony Termosifone? È un amico d'infanzia di Wender, ma Wender non gli risponde mai e quindi Tony gli manda sempre questi messaggi.
3: Cretina! Ma martedì mangiamo insieme!
2: Tony insiste, ma Wender gli risponde che è a cena fuori con Reagan, il presidente degli Stati Uniti ma degli anni Ottanta.
3: Che cazzo vuol dire con Reagan? Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
2: Wender non gli risponde mai e questo è il risultato. Quindi Wender, essendo un bastardo carogna, utilizzerà queste voci di Tony per chiamare la gente a casa. Buona visione.
3: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei?
4: Pronto?
3: Danneggiato mentale.
4: Chi parla?
3: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
4: No, chi parla?
3: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono. No.
4: Secondo me ha sbagliato numero.
3: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena? Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
4: Ma chi parla? Pronto?
3: Danneggiato mentale.
4: Chi cazzo è ancora? Ma chi cazzo sei?
3: Comunque sei una merda. Non mi rispondi, continui a non rispondermi, continui a fare che cazzo vuoi, continui a non rispondere al telefono.
4: Allora, ma vaffanculo.
3: Sono Tony Termosifone.
4: Allora. Che cazzo ti credi, porco?
3: Dove cazzo siete?
4: Oh, ma chi cazzo sei? Ma cosa cazzo vuoi?
3: Sono Tony Termosifone.
4: Vaffanculo.

0: Pronto?
1: È un danneggiato. Pronto? Mentale.
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Che cosa?
1: Eri tu, maledetto,
0: Che cosa dite?
1: Comunque...
0: Io non capisco niente.

0: Tu sei uno stronzo, un merda e non scappare dopo.
1: A parte che non rispondi a
0: te. Se fossi stata una persona per bene prima ti presentavi.
1: Sono Tony Termosifone.
0: Sei un figlio di puttana.
1: Lo conosci Tony Termosifone?
0: Vaffanculo a mano.
2: Chiama Cappella. E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Non mi rompere i coglioni,
0: Vaffanculo, c'è se figlio e tra figlio e non ci chiamano più.
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondi.
0: A portare la fessa di mamata. Era sorda e che decimata.
1: Con chi cazzo sei? Col presidente degli Stati Uniti a cena. Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è...
5: Pronto?
1: Hai finito le vacanze?
5: Parto!
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
6: Lo Zoo di 105. Gnagno.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici vicini e lontani, un'altra volta ancora per l'unico Max Pezzali, menestrello pazzerello, sempre qui a narrarvi i racconti dello zoo. Pavia Caput Mundi e siamo precisamente nel 2000 e qualcosa. Esatto, proprio quel 2000 e qualcosa, l'anno passato alla storia per essere stato l'anno del Covid. La pandemia è scoppiata, Pavia è in lockdown.
2: Ma che cazzo di due coglioni stare qua chiuso in casa a fissare quel vecchio orologio a pendolo di mio nonno, barbagianna troia merda.
3: Ma su, dai amore, potremmo approfittarne per fare un po' di sesso sfrenato come facevamo nella giostra dei pirati di Gardaland.
2: Ma no, Steffi, devo fare dirette Instagram, mangiarmi le unghie dei piedi e mettere like a tutti i video che vedo con le DeLorean, bubba bubba vaffanculo.
3: Uff, va bene, vado in camera da sola.
4: Vrr, vrr. Sono un cazzo di gomma vibrante marca Super Minchia, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.
4: Ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Amore, ma perché il mio cazzo vibrante puzza del tuo culo?
2: Non lo so.

0: È il lievito madre di tua madre e portale i miei saluti, che se si trova in Sardegna sicuramente la conosco.
1: Nga, che bomba il video di Pippo, ma io non ho la farina. Ah boh, ci metto la bamba in chia, impasto tutto con la malta bastarda. In galla, che cozzalone.
2: Belino, ottimo Pippati, i tuoi video sono belli, eh. Però io ho già impastato 1287 focacce, fatto 350 vasetti di pesto, bevuto tutta la scorta di alcolici e consumato completamente il mio Belino a suon di seghe sui piedi di OnlyFans. E ho perfino smesso di fumare. E adesso, vabbè, ricomincio a fumare.
3: Zio Strafaus, io non posso farlo il pane, né? In sole 2 ore ho preso 87 Covid diversi.
4: E intanto la nostra amata Letizia Nazionale Puccioni.
5: Oh sì, Pucci Pucci Puccioni. Sì, sì. Ah, ah, sì. Ti piace? Ti piace? Ti piace?
6: Cicinelle e pizza, sì. Cazzo fa.
4: Eh sì, impestati bastardi. Quel merda del virus inventato dai cinesi ha proprio creato disguidi nella forza.

0: Cari cittadini di Pavia, noi del governo stiamo facendo di tutto per aiutarvi, ma l'importante è che stiamo a casa oggi per abbracciarci domani. Ce la faremo! Ce la faremo!
1: La gente se ne sta in the for the capa, come direbbero a Napoli. Ed anche il nostro Marco è sempre più affossato dalla situazione. Ma un giorno, dopo mesi e mesi di lockdown, riceve una chiamata inaspettata da un numero bizzarro.
2: Che numero strano. Che prefisso è? Infinito asterisco simbolo del dollaro e logo della Nike. Pronto?
3: Out. Uè, mazzò.
2: Leo, ma com'è possibile? Eri tornato sul tuo pianeta, saltimbanco clandemario.
3: Sì, ma sono riuscito a mettermi in contatto col pianeta Pavia. So che siete tutti mega incasinati con tutto quel virus del cazzo che vi ha messo in ginocchio.
2: Sì, e forse meno male che non sei qui, altrimenti lo avresti già preso 19 volte peggio di Wender, cazzo stronzo pippa.
3: Mazzol, ti chiamo per ricordarti di non abbatterti mai, non mollare mai, cazzo. Noi siamo la fattoria, noi siamo i cavalieri indomiti della leggerezza, cazzo. Tu devi mettere il mondo sotto sopra.
2: Diciamo che in un certo senso è colpa mia se c'è il Covid.
3: Out, non ti posso lasciare solo un attimo, eh? Babbo, senti, io ho la cura. Devi andare in radio. Rimettiamoci in contatto e poi rimetti il file critta. Come cazzo si dice che ti manderò, bastardo.
2: D'accordo, emorroide gonorroide.
1: Marco si avvia verso la radio, ma non usciva di casa da un sacco. Ormai Pavia è un terreno deserto alla Mad Max, con stramboidi steampunk che viaggiano su dune buggy e fanno macelli. E infatti il nostro Marcolino, quando è quasi arrivato al palazzo di Largo Donegani, viene intercettato da un gruppo di cattivi di Kenshiro.
4: Ehi, tu, dove credi di andare, stronzo?
5: Questa è zona rossa.
6: Ce l'hai l'autocertificazione?
7: O magari stai andando in visita dai congiunti?
2: Levatevi dalle palle, teste di figli di puttana, devo andare a salvare il mondo.
8: Ah, ma tu sei Mazzoli!
6: Oh, porca troia, Mazzoli!
9: Vi ascolto tutte le mattine.
10: Cazzo merda culo!
1: La potenza della fattoria rimane sempre costante e immutata nel cuore di tutti i fans. Finalmente Marco sale nella torre di controllo, va nel mixer e si rimette in contatto con Leone.
3: Ok, Mazzò, ti ho mandato il file, forza, trasmettilo.
2: E ok, dunque... Buongiorno Pavia, sono Marco Mazzoli. So che ho fatto un grande casino con il Papa, il Covid, eccetera, eccetera, ma sono qui per rimettere le cose a posto. Sintonizzatevi tutti quanti e diamo l'addio per sempre a sto fottutissimo coronavirus. Troia, faccio pazzo!

0: Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid, non c'è niente.
1: I mistici suoni della musica di Leone riecheggiano per tutta Pavia e finalmente la liberano dall'incubo. E intanto Kate Bush continua a macinare royalties, sta bastarda.
2: E bravo Mazzò, dopo averlo messo sotto sopra il mondo, l'hai anche rimesso a posto. Bravo bastardo, ricchione.
1: Lo sappiamo, non è andato.

0: propriamente così, ma sapete che gnagno è tutto romanzato. Il Covid è stato uno dei momenti più bui della nostra storia moderna. Non vogliamo di certo sminuire tutto l'orrore che ha causato, ma noi siamo qui per alleggerire qualsiasi situazione, anche quella più tragica. Perché la comicità non è altro che la tragedia vista di spalle. Quindi fatevela una risata, porco c***o. Proud to be gnagno.
1: Gnagno qua.
2: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
4: pronto?
3: Sì, signor Mimmo?
4: Sì, sono Mimmo, chi è?
3: Sì, sono Gigi Valli alla Conservigi. La contattavo per un annuncio di lavoro, che ha messo l'annuncio per lavorare.
4: Sì, sì, infatti, mi dica.
3: Allora, senta, noi stiamo collaborando con la BIC. Presente la ditta di penne, accendini?
4: Ah, sì, com'è?
3: Allora, ascolti, le spiego. Noi cerchiamo dei promotori per la vendita diretta di prodotti. Allora, abbiamo due turni che lei può scegliere per questo lavoro, no? Calcola, lei dov'è che si trova?
4: Io a Bari, sono di Bari.
3: A Bari, perfetto. Allora, guardi, noi abbiamo in tutta Italia abbiamo dei turni, sono due, no? Che uno può scegliere, sono 8-12 oppure 17-21.
4: Però, vabbè, come capita, dipende.
3: No, ecco, perché nella provincia di Bari invece, siccome diciamo che il 99% delle persone sono dei pelandroni di merda, no?
4: Ma che cosa? Ma che stai scherzando?
3: Vabbè, è uno studio che ha fatto all'università, non è che sono qua io a farlo scemo a dire le cose, scusa, non ho capito. Comunque,
4: vabbè,
3: i turni a Bari sono 12-16 oppure dall'una di notte alle 5 del mattino. Lei cosa vorrebbe fare, il primo turno o il secondo turno?
4: Preferisco fare il primo, sinceramente.
3: Quindi mezzogiorno 4?
4: Sì.
3: Perfetto, allora, calcoli che per il primo turno travestimento e trucco saranno interamente a spese nostre.
4: Come sarebbe, scusami, travestimento e trucco?
3: Ho capito, ma la inquadriamo, nel senso che siccome c'è un contratto nazionale del Ministero Nuovo, la inquadriamo come Vugumbra.
4: No, non ho capito, cioè che cosa, con che senso?
3: Farà tipo marocchino, no? Quindi in mezzo alla piazza a vendere accendini, penne.
4: A belle accendini. Ma sciatapi, no, fanculo, va. Ma c'è cosa di?
3: Noi nel senso le veniamo incontro con delle iniziative che lei potrebbe fare, tipo ad esempio, per sembrare un marocchino vero, ti lavi i cazzi nella fontana, così comunque sembri.
4: Ma che sta dici? Lavica. No, per fortuna l'acqua qua ce l'abbiamo, e tu l'acqua qua ce l'hai.
3: Noi ce l'abbiamo, ci mancherebbe altro, non ho capito qua.
4: Esce come lo chiudono, eh.
3: Vuoi fare il secondo turno che comunque è leggermente differente?
4: Ma sentiamo,
3: il secondo turno è da l'una di notte, appunto, come dicevo prima, fino alle 5 del mattino. E qua non devi fare il Vugumbra.
4: E che cosa devo fare?
3: Qua devi fare la puttana.
4: No, la puttana da sorda. Angolo di testa, mostra.
3: Guarda che se batti bene il guadagno è elevato, te lo dico,
4: Sì, ho capito, vabbè, ma che cazzo c'è con la BIC? Sta accusando di fare la puttana da sorda.
3: Ma la notte non si lavora più per la BIC,
4: Che azienda,
3: La BUC, la buca del culo.
4: La BUC del culo. Portaci tua madre a lavorare alla BUC del culo, il rimone.
3: Terone. Ma guarda sto pelandrone di merda.

0: Bagno 4, la vendetta.
1: E rieccoci nuovamente sintonizzati con la meglio programma del fottuto etere, col vostro Maxi Max Pezza Pezzali a raccontarvi le leggende dello zoo. Sempre a Pavia, sempre nel 2000 e qualcosa. Marco, insieme a Leone, che si è messo in contatto con lui dal suo pianeta, ha salvato il mondo dal Covid, dal lockdown e da tutte le camorrie che ne conseguono. Come Thanos che guarda il sole sorgere su un mondo grato, il nostro eroe e il popolo tutto escono finalmente di casa senza mascherina.
2: Oh, finalmente! Si torna a respirare, a vivere come si deve, stracazzo, stramerda, straporca di quella puttana. Bisogna festeggiare. Ma dove potrei trovare un posto giusto, accogliente, che ti faccia sentire a casa, che unisca al fascino rustico della cucina pugliese alle spiegazioni incredibili ma fatte con l'R moscia?
3: Uè, Marco! Buongiorno! Come va?
2: Oh, il mio vecchio amico Luca Tramonto, il più grande consulente immobiliare di Pavia, cazzo minchia ruspante.
3: Oh sì, proprio io, Luca Tramonto, acciaieria, Manchester United, Porcini. Ed ora anche proprietario della Ceppa, unico ristorante di cucina bombettante. Ti serve un posto in cui fare un party? Ma venite tutti lì, no?
2: Mi sembra un'ottima idea. Scrivo sul gruppo WhatsApp e invito tutti quanti per fare un grande party. Troia inculata dromedaria.
1: Esatto ragazzi, perché per fare la tua cena speciale non esiste posto migliore della Ceppa, la cucina tradizionale pugliese come quella di mamma tua, direttamente in tavola, piazza Tito Minniti numero 3, Pavia. In ogni caso, i ragazzi si radunano tutti per fare questa incredibile cena di fine Covid. Amici vecchi e nuovi, tutti insieme per festeggiare come se fosse il finale dei fottutissimi Avengers.
2: Quanta gente, porca miseria, stanno arrivando proprio tutti, bla bla bla, testa di cazzo.
4: Ciao Marco, che piacere rivederti anche dopo che mi sono montato la testa e ho lasciato la fattoria di Radio Norba. Sono proprio lusingato.
2: Salve, gran maestro Herbert. Vieni, vieni, schiaccianoci bastardissima.
5: Salve Marco, sono venuto anch'io, il calmissimo Angelo De Robertis, per festeggiare questo tuo grande momento.
2: Grande Angelo, che piacere averti qui. Forza, vai a sederti, crosta il culo paranoica.
5: Però, calma.
2: C'è veramente un sacco di gente, patata bollita nella merda.
1: Puoi dirlo forte, mio vecchio compagno di merende. C'è perfino quello che viveva dentro la tasca di Leone, Viale, che di solito non lo invitate mai.
2: Oh sì, e ci sono anche Johnny, Lucilla, Fraprosdoxistox, la Chicca, la Puccioni, Fabio, Pippo, Wender. È proprio bello fare queste cene, wacca wacca vaffanculo. Ehi, ma dov'è Paolo?
6: Eccomi.
2: Ah ecco, mi sembrava strano che non venissi. Ehi, ma chi è quel prete dietro di te?
6: Mara che sboro, mi sto Don Mazzi. Migo, aiuta il nostro piccolo Paolo a uscire dal tunnel della bamba, sto stupido.
7: In casi, mi sono proprio dovuto ripulire dopo tutta quella bamba, quel Covid, quel pipistrello, Batman.
2: Oh, ottimo, siete tutti benvenuti. Però, porca di quella puttana, quanta gente.
3: Allora, io proporrei un antipastino misto con polpette pugliesi, purea di fave, poi orecchiette e infine bombettine. Che ne dite, eh?
7: L'importante è che porti il piatto caldo, scemo.
6: Guarda ancora. Paolo, se ora di smetterla, basta godito. Che t'ho capito? Ancora che te che caschi. Guarda Paolo che ti sei sbusato tutto il naso. Guarda che roba, come ti si concia. Vergognate.
3: E poi, amici, appartamento di 20 metri quadri su 7 piani. Chi lo prende, eh? Chi lo prende? Solo 30.000 lire al mese.
8: Belin, ma questo qua vota?
3: Ascolta, Lisenji, zecca di merda. Sempre ad essere invidioso te, eh?
9: Ma zio Faust, cos'è che sta succedendo? Qua è tutto casino, ne?
2: È proprio fantastico essere di nuovo qui, tutti insieme. Questa è la fattoria di Radio Norba. Vivaldi, succhiaci i cazzi.
10: Ecco voi le portate, ragazzi, prego.
11: Gnam gnam, sono un piatto di leccornie pugliesi fumante e sfizioso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
10: Io spero sia tutto di vostro gradimento e vi auguro buon appetito e buona continuazione.
2: Ma Luca, anche i tuoi camerieri hanno l'R moscia, troia mangia troia.
3: Oh, lui è Olli, mio figlio. Sogna di fare il cantante, ma non sa su che cosa fare la canzone, sto flauto.
2: Beh, falla su questa serata, che dopo il Covid è bello ritornare a ridere, piangere, fare l'amore ed altre frociate così.
10: Non è male come idea di pezzo.
1: La nostra allegra brigata di pirati pazzi sotto sopratori festeggia e sbraita. Bevono come merde fiumi di rosato salentino e mangiano come dei cinghiali bastardi. E in piedi sui tavoli cantano tutti ciuchi.
12: Merda quando ci bastava ridere, piangere, fare l'amore.
3: Porca troia, adesso sti ubriaconi non se ne vanno più. Dai su, ragazzi, la festa è finita. Dai, dai, su, su. Tutti a casa, via, via, fuori di bar, fuori di bar. E mi raccomando, si paga in contanti. Capito, Porco d***o.
1: I ragazzi si avviano tutti, Pippo in scooter, la Puccione in bici, Paolo in Uber, Fabio attraverso le fogne e tutti gli altri li accompagna Maggioni. Ma Marco no, Marco si gode una passeggiata, barcollante tutto stronzoloide pieno di Averna.
13: Lo sento nascere, lo sento crescere in me e non ti mollo mai. Welcome to the factory. Oh cazzo, merda culo, devo vomitare.
1: E in quel momento Marco si mette a vomitare su una turbo Maserati Lamborghini parcheggiata lì vicino.
13: Oh cazzo, questa macchina super sciantosa sarà di qualche tipo importante. Spero che non se ne accorga.
14: Ehi tu, hai vomitato sulla mia macchina.
13: E te pareva? Oh, scusa ragazzo, ma sì, comunque è solo vomito, dai, minchia troia bugiarda.
14: Ma tu sei Marco Mazzoli, quello della fattoria, non ci credo. Io vi ascolto davvero da sempre.
13: Beh, hai un buon gusto, ed anche una bella auto. Ma chi sei?
14: Molto piacere, Fabio Rovazzi.
1: Ed è proprio così che nascono le grandi storie d'amore, con delle belle macchine e del vomito. Seguite il divenire di questa nostra grande storia nei prossimi episodi e come sempre, proud to be gnagno. Gnagno.

0: Hits 105 only for you.
1: Amici, torno al Wenderland, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate. Ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche. Ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
2: Yeah, ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
1: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni, ed ecco il messaggio!
2: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
1: Allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
3: Tanto?
2: Io ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
3: Ho capito, cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Pronto?
2: Ti voglio bene.
3: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a sfattere a qualche altra parte.
2: Cioè, dai, tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Incularti te!
2: Allucinante, veramente.
3: Più coglioni!
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
3: Ma cosa vuole?
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, ecco, a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani.
3: Cosa vuole?
2: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Vado a ingrossi te, e non rompi coglioni alla gente. Se no ti denuncio.
2: Ti voglio bene.
3: Fanculo.
2: Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamfor. Io ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
4: Dai, smetti.
2: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai. A Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Dai,
2: cioè,
4: dai,
2: tutto lì il discorso.
4: Gigione,
2: soprattutto fatti inculare.
4: Dai, se sei Gigione,
2: fatti inculare con i bastoni.
4: Dai, guarda, Gigione, guarda. Guarda, se conosco io, c'ho un problema a un piede io,
2: Ti voglio bene.
4: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
2: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
4: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
2: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in questa cosa.
4: Non so se ti ha detto Paolo.
2: Sei fuori come un culo.
4: Sì. Guarda, io mi chiedo la dottoressa a vedermelo,
2: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, ecco, io ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
4: Ridici.
2: Boia.
4: Guarda, se la premite, è un lavorone.
2: Solo da te potrebbe venire fuori una stronzata del genere.
4: Ridici, guarda, io non ti rido,
2: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo,
4: Io devo far culo? Grazie.
2: Te vedi di stare bene, dai, prima che arriviamo là, facciamo di casini.
4: Di tutti i colori.
2: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla. Cioè, no, tutto no, il discorso.
4: No.
0: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
5: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: che merda.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringotte, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
3: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate, oggi inizia il corso di meditazione. La professoressa Buddhanal...
4: Ma chi è?
3: La professoressa Buddhanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione, oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora, Rarry Rotter, ci sei?
5: Eccomi!
3: Merda!
4: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
6: Rarry Pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
5: Mione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Mione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
6: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da Madre Natura!
5: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
7: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddhanal. Iniziamo subito la lezione.
8: Chi si offre volontario?
9: Lui, lui!
5: Io.
7: Va bene, Rarry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà.
5: Aspetta, sono pieno di saliva. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro... No. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrariro d'Uragrar, sono un figlio... Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttana.
7: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
5: Ma no, prof, perché? Non voglio.
7: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
5: No, d'accordo.
10: Pronti, 3, 2, 1.
4: Aspetta, sì, che mi devo bere 3 litri d'acqua.
10: Vai, sassate in faccia, merda.
4: Madonna, vaia.
7: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
5: Bello!
7: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
5: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
7: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
5: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
7: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso. Fatto?
5: Sì, trovato!
7: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande A. Fatto?
5: Fatto!
7: Ma bravo, ma bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni. Mi raccomando!
5: Ma no, prof, che schifo!
7: Fai quello che ti dico, merda!
5: Ok, scusi, scusi, ce l'ho!
7: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
5: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi, no!
0: Ehi, hai il cazzo in bocca!
5: Ah!
9: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
7: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
9: No, proprio, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
7: Molto bene, ora ingoialo!
9: Come?
7: Ingoia la fottuta lasagna, adesso!
9: Ok, ca... Goliamo!
7: Ma bene, ma bravo!
11: Bravo, bravo, merda, bravo!
4: Molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi!
7: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
5: Sì, trovato la chiave!
7: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
5: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
7: No, per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
5: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo, e ora...
7: Bene, molto bene. Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
5: Grande, che emozione! La apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida.
12: Where we got there?
5: Rorelor!
12: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
5: Rorario!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azan.
12: Vuoi un cracker?
5: Dai, così. Welcome to the
2: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
13: Chi cerca lei?
14: Ma questo è un debito commerciale!
15: Sono un uomo, che signora!
16: Come ti chiami, faccia di merda?
17: Prego, scusi.
14: Ti aiuto!
18: Che vuoi?
19: Sono Rocco Siffredi.
20: Schifo, una merda!
2: I classici di Wender.
21: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco, Rosso e Verdone, e da un sacco bello.
22: Pronto?
23: Pronto?
22: Pronto.
23: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
22: Ma vaffanculo.
23: Va bene.
24: Vendetta.
25: Vendetta.
24: Vendetta.
22: Pronto?
23: Beh, ancora a casa stai?
22: Che cosa vuoi?
23: Io sono un amico da tuo fratello.
22: Aspetta
26: che io ci parlo. Pronto?
23: Eri intracciabile?
26: Pronto?
23: Pronto?
26: Con chi parlo?
23: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
26: No, Amedeo non c'è. È partito.
23: Gli dica che
26: è
23: sono Enzo.
26: È in America.
23: Pronto, Amedeo?
26: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
23: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
26: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
23: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, sì, ma girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapurì tutti quanti al culo col congedo.
26: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
23: No, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
26: Che cosa vuoi?
23: Io ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
26: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
23: Senti, Oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
26: No.
23: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
26: 18.
23: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
26: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
23: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
26: No, no, ad Amedeo deve chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
23: In crisi di che?
26: Un posto di lavoro.
23: Come sai se vieni?
26: Allora tu ho fatto
23: pronto?
26: Di non capire.
23: Perché c'è un progetto abbastanza...
26: Amedeo non c'è più.
23: Ma è reperibile da qualche parte?
26: In America!
23: Eri intracciabile?
26: Ancora no, non ha telefonato.
23: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
26: Vabbè, lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
23: Vabbè, ci sentiamo allora!
26: Quindi non viene più qua in Italia, a me vero.
23: Vabbè, ci sentiamo allora!
26: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
23: Va
26: tanto
23: bene,
26: noi non ci
23: ciao.
26: Conosciamo. Ciao!
23: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè. Va bene, ciao.
26: Va bene, ciao.
23: Ci sentiamo allora.
26: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
23: Ci sentiamo allora.
2: Prossimamente nei classici di Wender.
0: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
11: Un conto!
2: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
13: Come ti chiami, faccia di merda?
16: Prego, scusi.
11: Sacco aiuto!
17: Che vuoi?
18: Sono Rocco Siffredi.
11: Schifo, una merda!
2: I classici di Wender.
19: Radio 105.
25: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
27: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Merda!
25: Però.
11: Però.
25: Però.
11: Però.
25: Però.
11: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però
2: this is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Ma che schifo! Rarry ha lattato con la diarrea Rotter. Vai a morire da un'altra parte. L'ultima cosa che mi manca è che mi attacchi il tuo raffreddore di merda.
5: E questo non è un raffreddore normale, Ermione. È il famoso raffreddore rare.
6: Oh, ma che cazzo fai, scorreggi con gli occhiali? Ti sei affilato sul mio mantello! Ma io ti spacco il culo, merda! Di puttana! A te da in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
7: Silenzio! Seduti! Seduti, bei bambini! Seduti anche tu, storpio di merda! Seduti! Giovani promettenti maghi e quel budino di sperma di Rarry Rotter. Fra pochi minuti inizierà la giornata dell'antimagia!
5: E cos'è la giornata dell'antimagia?
6: È quando tua madre fa le pompe a testa in giù, figlio di puttana, pezzo di merda!
5: Ron, sei crudele! Non lo sai che mia madre è morta?
6: Godo!
7: Silenzio! La giornata dell'antimagia è quel giorno in cui tutti i maghi devono pronunciare le parole al contrario. Ma attenzione, Rarry Pozzanghera di piscio di culo di gatto storpio Rotter. L'unico nome che non puoi pronunciare al contrario è quello di colui che non si può nominare.
5: Messaggio ricevuto, Anus Silente.
7: Devi pronunciare le parole al contrario, figlio di puttana.
5: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna!
6: Aspetta, non c'è nessuna R, cioè.
8: Ma è difficile.
9: Etnelis, è facilissimo.
8: Porca puttana.
6: Come è difficile da leggere? Storpio di merda.
5: Oi Gassem! O tu Vecir! Suna! Etnelis!
7: Ne è arrivato un altro! Ah, che bello! Forza, leggilo, leggilo, caro Rarry!
5: Una rana, rana nera!
10: Al contrario!
6: Figlio di puttana che ti ha sparato il fuoco in culo il drago! Annotatelo!
5: Anu! Arar! Anar! Aren! Allus Aner! Orre! Anua Eras! Anu! Arar! Anar! Iknib! Allus! Anerare! Nu op Actanas!
7: Oh no! Hai sbagliato, merda! Hai evocato un demone!

0: il Rector.
1: Rorelor!
2: Al contrario!
1: Ma Rorelor al contrario si dice Rorelor!
2: Ah, giusto.
0: Il Rector!
1: Rorelor!
0: Il Rector!
1: Rorelor!
0: Il Rector!
2: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e i Goldoni della Morte.

0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
3: E mamma.
4: Eccomi finalmente dentro. Dove sei, maga piccione?
5: Skeletor, maledetto, come sei riuscito ad entrare nel castello di Gayskull?
6: Già, Skeletor, per quale cazzo di motivo siamo entrati così velocemente? Sono 40 anni e 5 stagioni che cerchiamo di espugnare questo castello del cazzo e oggi siamo entrati in 5 cazzo di secondi.
4: Perché prima c'erano esigenze di sceneggiatura diverse. Se fossimo entrati qui al secondo episodio usando un semplice teletrasporto e avessimo fatto fuori la maga piccione e tutto il cucuzzaro di minchiate magiche, cosa cazzo si vendeva la Mattel?
6: Severo, ma giusto.
5: Maledetto, perché sei qui? Sai che non puoi nulla contro la magia del castello di Gayskull. Mi basterà alzare in cielo il mio bastone magico e vi farò immediatamente svanire in una dimensione di sofferenze indicibili.
4: Calma, donna Pennuto. Non me ne frega se i cazzi del tuo castello crea finocchi. Sono qui per chiedere il tuo aiuto. E poi me ne vado, senza nemmeno cagarti il cesso.
6: Parla per te. A me scappa veramente.
5: Cristo santo, che puzza! Ma che cosa mangi, animale?
4: Mamma mia, Beastman, ma non potevi farla prima di uscire? Cazzo, hai 7 anni che ti scappa la popò in autostrada!
6: Che mal di stomaco, devo aver mangiato qualcosa di avariato!
5: Parla, dimmi cosa cazzo vuoi! Farò tutto ciò che mi chiedi, basta che mi liberi da questo inferno!
4: Devi usare la tua potente magia per rimettere a posto le mie palle e darmi una super mascolinità senza eguali! Voglio tornare ad essere un cazzo di maschio alfa con la mia voce di prima! E visto che ci sei, voglio anche un cazzo un po' più cicciotto! Una roba da meridionale! Una bella minchia da palermitano!
5: Va bene, basta che poi ve ne andiate immediatamente.
1: Expecto Patronum!
6: Ma questa non era roba di Harry Potter.
4: E fatti i cazzi tuoi, se la vedranno gli avvocati per i diritti d'autore.
5: Ecco fatto, adesso andatevene che apro le finestre e faccio prendere aria.
3: Cristo santo, finalmente la mia voce è tornata!
6: Oh, quante emozioni!
5: Basta, ti supplico!
3: Veramente dai, basta, Beastman! Cristo d***o, non si respira!
6: Scusa, Skeletor!
3: A proposito, fammi controllare il mio nuovo uccello!
6: Oh, cazzo, ma è enorme!
3: Scusa, Sorceress, ma non ti sembra di aver esagerato un pochino? Questo non è un cazzo, ma un idrante! Non ci sta nemmeno negli slipini di pelo.
5: Ciò che è fatto, non si torna indietro. La magia è irreversibile. Ora fuori.
6: Oh, ti prego, andiamo, Skeletor, la faccio qui.
3: Va bene, va bene. Ci farò l'abitudine, magari è solo prospettiva diversa da prima. E comunque, quando sarà eretto, non può crescere ancora, giusto?
4: Sei pronto, chi parla?
7: Pronto, casa Uccelloni.
3: Non ci posso credere, ma tu come fai a sapere sempre i cazzi miei? Ma poi, che senso ha prendermi in giro perché ora ho un cazzo enorme? Non ha senso, lo capisci?
7: Hai ragione, ma ho una curiosità. Cosa si prova a pisciarsi sulle caviglie da in piedi?
3: Tu sei malato, lo sai.
7: Vostro.
3: Beastman! Vieni presto! Devo andare a pisciare! Mi serve una mano!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
2: This

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga...
7: Ti tolgo!
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto!
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.

0: Allora,
1: dica.
0: le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
1: sì,
0: che sono andato a puttane.
1: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
1: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta, che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
1: sì,
0: delle feci.
1: Guardi,
0: forse
1: vabbè,
0: c'è il sangue.
1: Sì,
0: allora, signora.
1: Questo.
0: Mi ascolti,
1: sì,
0: ero puttane.
1: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
1: Ah.
0: Non vorrei che sia. Come si chiama?
1: Don Gaetano?
0: Gaetano?
1: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo. Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
1: Scusi, lei.
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Orcacciami se.
0: Arca ma.
2: Sangue non c'è nelle feci.
3: Cacciavite Brimbelli.
1: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
1: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
1: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
1: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
1: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto
1: quanto. Va bene.
4: Lo sport.
1: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
1: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
1: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
1: E
4: per
1: cosa
4: chi non
1: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
1: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
1: Ecco.
4: Uno.
1: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
1: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
1: sì,
0: sono quello della cacca,
1: sì,
0: dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
0: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
0: ma
2: fare la
0: cacca.
2: Ma
0: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
2: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
2: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
1: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek.
1: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cane.

0: faccio.
1: Chiama Peppino e digli di venire a tavola.
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Ah, torna Wonderland e torna gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
4: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, eh? Che cos'è? È il futuro, è il vento, senti il vento!
5: Pronto?
6: Danneggiato mentale!
5: Pronto? Pronto?
6: Dove sei, a puttane? Sei a puttane?
5: Pronto?
6: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
5: Pronto?
6: Vuoi provare? Dove cazzo siete? Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. Odi lì che lo blocco in una gabbia di leoni, se non mi sblocca.
5: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione.
6: Bla bla bla bla bla bla bla.
7: Pronto?
6: Chiamami figlio di puttana.
7: Chiami tu cazzo buono, cattai, che era bacchina da mamma, te era morto da tanto arresto, si capisce, tramà.
6: Ma vero?
7: Si capisce, tu tramà. E non ti chiamo.
6: Ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, Mica che merda di uomo di merda. Nervosa mille.
8: Pronto?
6: Oh, rincoglionito, vedi di
8: Pronto?
6: Rispondere al telefono. Cazzo mi metti
8: Pronto?
6: La segreteria, figlio di puttana.
8: Pronto?
6: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
8: Pronto?
6: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille.

0: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
1: Pronto? Adesso prendo il numero e ti denuncio, cretino.
0: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo, acceso però,
1: Ma vergogna.
0: Così pigli una carica da paura.
1: Sei un poverino.
0: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
0: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
0: Non fare cazzate che... Veramente,
1: sei un poverino. Vai a farti curare.
0: Lo senti il vento?
1: Vai.
0: Lo senti il vento della tangenziale?
1: Ma
0: dove ti trascino?
1: Chi ti ha fatto? Chi ti sta dietro? Vai!
0: Buona fuga!
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana!
1: Gioia!
0: Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Ciao brutti cessi, fate uno scherzo a mia zia Michelina che è calabrese ma vive in Svizzera da 40 anni. Dopo una vita di sacrifici, lei e il marito hanno sistemato la loro casa vicino a Crotone. L'anno scorso una mareggiata ha fatto qualche danno e quindi stanno aspettando di ripararlo per metterla in vendita. E qui deve scatenarsi la vostra infamia. Parlate piano perché è rincoglionita. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo da Zapotec Immobiliare, Milano, relativamente all'immobile a Torre Melissa e la stavo contattando per una proposta di acquisto.
1: Ah no, la nostra casa non è in vendita per il momento.
2: Non è disponibile, ma lei ha intenzione di vendere?
1: Ma chi ha messo, scusa, che è in vendita?
2: Sì, no, il discorso è che a me qua la pratica risulta già avviata e esistono già delle offerte di compravendita, per questo noi siamo subentrati e sono state fatte anche...
1: Scusa, io non so da dove ci vengono queste cose, però al momento noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Ma scusi, mi dispiace, allora c'è un problema, perché qua sono state effettuate delle perizie per, ad esempio, dei danneggiamenti provocati da una mareggiata alla cancellata, sto leggendo, e quindi l'ingresso con la macchina non è più possibile, giusto? Le risulta?
1: Uh-huh.
2: Vedi, qua ci sono le perizie.
1: Sì, ma ho capito, ma chi ha messo in vendita questa cosa non ho capito io da dove viene fuori.
2: Allora, la pratica c'è stata passata dal dottor Luigi Lentini.
1: Lentini poi?
2: Lentini della Dario Argento Immobiliare di Crotone.
1: Dario Argenti?
2: Argento Immobiliare.
1: Argento?
2: Sì, Argento.
1: Argento Immobiliare.
2: Immobiliare di Crotone, che si sono occupati anche della riqualificazione dell'area profondo rosso, non so se lei da quanto tempo non va giù.
1: No, mi sembra assurdo, perché noi questa agenzia non l'abbiamo contattata, non abbiamo dato nessuno costi di vendita. E come si trovano tutti sti cosi qui? A me mi sembra assurdo. Gente, ma... andata anche a vedere?
2: Sì, io ho le fotografie delle perizie e...
1: Scusa, il valore della casa quando l'hanno messa, mi potrebbe dire per favore?
2: Mi dà 42.000 euro.
1: Cosa?
2: L'annuncio è stato messo fuori per 42.000 euro.
1: Ma lei sta scherzando? Ma lei c'ha la foto della mia casa?
2: Sì, ma io non è che dalla foto...
1: E lei, secondo lei, venderebbe una casa con lì per 42.000 euro?
2: Ma guardi, io faccio l'agente immobiliare, non fisso io il prezzo, io non so, lei è molto che... Cioè, ma lei risiede lì...
1: No, scusa, io sono stata quest'estate giù in Italia e non abbiamo messo né su dottor Lentini, non ci so chi è. Ai. Noi non sappiamo niente di questo.
2: Allora potrebbe trattarsi di un caso di appropriazione indebita.
1: No, allora facciamo così. Io sì. Adesso mi interesso. No, niente, non so niente. Adesso io mi interesso chi è questo signore. C'è qualcuno che si può interessare giù in Calabria come stanno le cose?
2: Io qua ho scritto come appunto del dottor Lentini di contattare Salvatore. Aspetti, Salvatore, suo figlio?
1: Sì.
2: Qua il contatto è o Salvatore o Sabrina, che immagino sia sua figlia.
1: Ma scusa, ma come fanno ad avere tutti questi dati? Allora se noi non ci siamo rivolti a nessuno, scusa.
2: Ma è questo, signora, cioè, nel senso, io l'ho chiamata per acquistare l'immobile, ma evidentemente c'è un...
1: 42.000 euro.
2: Ma signora, scusi, si metti nei miei panni. Io lavoro per un'agenzia immobiliare, vedo un immobile come questo.
1: No, ho capito, lei oggi portava la fortuna.
2: Certo, mi stavo sfregando le mani perché un immobile del genere.
1: Ma immagino che lei è contentissimo di vendere una casa come la mia. Senta, questo qui è sicuramente una truffa, non è che anche lei mi vuole truffare.
2: No, e io la sto avvisando, signora, se la volevo truffare e non la avvisavo. La sto avvisando che qualcuno sta cercando di truffarla. Se vuole le dico tutti i dati che mi hanno dato.
1: No, mi interessa averli, perché io adesso mi rivolgo a delle persone competenti e voglio vedere cosa succede, perché non è normale che uno vende una casa che non è sua e uno ha venduto la casa senza sapere neanche. Vado lì quest'estate e non ho più neanche la mia casa.
2: Oltretutto io qua ho bene 3 offerte di acquisto.
1: Addirittura, quanto sono le offerte di acquisto? Ognuna chi l'ha fatta? Prima di tutto mi dica chi ha fatto le offerte di acquisto.
2: Ho un'offerta dall'ingegner Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Allora, Palmieri, aspetta che mi scrivo, Palmieri, sì. Giuseppe.
2: Palmieri Giuseppe, detto Pippo.
1: Detto Pippo.
2: Che ha offerto 47.500.
1: Che bellezza.
2: Poi ho
1: Antonio Summa,
2: 48.200.
1: 48 200.
2: Ma la ma aspetti, ma la pratica è questa è in sospeso, diciamo, è flaggata, perché il signor Summa risulta pregiudicato. E quindi l'agenzia ovviamente sta facendo tutti i controlli, perché è stato condannato in primo grado per concorso interno all'associazione mafiosa. E quindi quindi ovviamente l'agenzia ci va un po' con i piedi di piombo, come lei potrà capire.
1: Senza, ma lei proprio vuole fare un regalo, ci stai a 42.000 euro, e dove li trovo questi?
2: Non è mia la casa, signora, la casa è la sua.
1: No, ho capito, ma se lei, quello lì è un regalo, uno vende una casa come la mia per 42.000 euro. Ma scusa, l'altro chi sarebbe?
2: Esatto, glielo stavo dicendo. Allora, l'ultimo acquirente ha offerto 51.300.
1: Allora, 51.300, chi sarebbe
2: ed
1: questo?
2: Ed è il signor Giannatempo Vincenzo, della Giannatempo Edilizia.
1: Vincenzo, di dove si trova? Questi qua di dove sono?
2: Melissa. Ok, niente signora, a questo punto però io vado avanti con la pratica, perché io devo incassare, quindi...
1: No, mi dispiace, lei non fa niente, perché da me non avrà niente.
2: Da lei no.
1: Adesso io mi rivolgo esattamente delle persone, perché noi non abbiamo messo in vendita niente.
2: Sì.
1: Nessuno ha fatto niente, voglio sapere chi ha messo questa casa in vendita.
2: Ma secondo me, guardi, io le dico la mia, potrebbe essere stato suo figlio. Perché
1: No, questo mio figlio non ha messo niente in vendita, state scherzando?
2: Ma mi scusi, il contatto...
1: La casa...
2: Il contatto però che ho qua è di suo figlio Salvatore, signora. Sta vendendo la casa sotto banco.
1: Ma sta scherzando, mio figlio si permette a vendere la casa per 42.000 euro, 50.000 euro. La casa è mia di mio marito. Mio figlio non conosce niente, non fa niente.
2: Ma magari guardi, signora, che io.
1: Non c'è un magari, non c'è niente.
2: Da padre le posso dire che, per quanto lei possa essere sicura, un figlio può sempre diventare un poco di buono, magari sa.
1: Adesso cercheremo di scoprire chi è.
2: Certo. Va bene, io comunque le caparre le incasso, perché comunque ho bisogno.
1: Lei non prende niente, perché lei non si deve permettere a fare niente. La caparra di chi la prende, scusa?
2: Di tutti e tre, signora, sennò,
1: lei non prende niente, perché noi la casa non è in vendita.
2: Vabbè, signora, questo qua è il suo punto di vista. Il mio punto di vista è che ci sono delle offerte e io la caparra comunque la devo incassare, perché comunque...
1: Allora,
2: io...
1: senta, lei vuole scherzare, adesso telefono all'avvocato?
2: Sì, ma...
1: Ti metto in contatto con degli avvocati, subito? E voglio vedere sta situazione,
2: signora,
1: com'è.
2: Siamo nell'ambito della fantascienza qua, signora. Guardi che di solito il primo colpevole è sempre nella stanza accanto e sempre sotto il letto, signora. Glielo dico per esperienza.
1: No, assolutamente vero. Senta, adesso vediamo così cosa si fa. Io prendo i carabinieri, manderò i carabinieri a vedere sta truffa da dove viene fuori.
2: Va bene, signora. Guardi, ho trovato un altro nome. Gianluca Gennaro. Chi è?
1: Vabbè, lei non interessa chi è. Adesso mi metto in contatto io con queste persone.
2: Signora,
1: e vedremo quelle cose come fanno.
2: Signora, Gianluca ci ha dato il suo numero perché è uno scherzo dello Zoo di 105. Lei è in radio. È uno scherzo della radio, signora, stia tranquilla.
1: Gianluca, intendi tirarcelo alle orecchie. Dov'è Gianluca? C'è la vicino?
2: No, c'è scritto un'email. Ti ho fatto uno scherzo a mia zia Michelina che vende la casa.
1: Adesso le telefono io e ci dico a Gianluca che quella lì mi ha fatto venire un collasso stamattina.
2: Gli tiri le orecchie.
1: Ma come fate a inventarvi tutte queste cose?
2: Siamo i più bravi del mondo, signora. Riconosciutamente da 26 anni.
1: Siamo i più bravi del mondo. Non ti fanno questi scherzi, perché voi fate morire le persone. Vabbè, arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Adesso chiamo Gianluca e ce ne dico 4.
2: Anche 6, signora, che se ne merita quel fango. Arrivederci.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: parte. Dai, forza, forza, Hannibal. Ancora 2 chilometri.
1: Capo! Come mai corri sul tapirulan col c***o di fuori e fai i gargarismi?
0: Ma sberla! Yeah! Non vedi che mi sto allenando per la sbaratona di New York?
1: Anch'io, anch'io voglio gareggiare alla sbaratona di New York!
0: Ma zitto, sberla! Sto telefono a forma di c***o che poi mi vengono strane voglie. Pronto? Qui parla il gay team.
2: Aiuto, gay team! Dei brutti ceffi vogliono sabotare le prossime Olimpigliali!
0: Hai detto le Olimpigliali? Questo sembra proprio un caso per il gay team. Presto, tutti al furgone negro di Usain Bolt! Capito, nero?
3: Dov'è la mia parte? Voglio leggere.
0: No, non c'è niente da leggere.
3: Ah, questo si ghettizza negro che deve inventarsi le parole.
0: Beh, ma tu sei negro.
3: Ah, scusa un attimo,
0: sono
3: allora, tutti i c***i hanno un copione e il negro se la deve inventare.
0: E beh?
3: Non ho capito.
0: Ma sei comunque...
3: Cosa?
0: Cioè sei...
3: Cosa?
0: La minoranza.
3: Come mi?
0: Ma poi si sa, i negri improvvisano.
3: Ma da quando?
0: Fai la battuta?
3: C'è un negro che incontra un altro negro. Ehi, dove sei? Non lo so, aspetta che accendo la luce.
1: Che bello, andiamo alle Olimpiadi!
0: Olimpigliali, non Olimpiadi, sberla!
1: E che differenza c'è?
0: Che alle Olimpiadi il giavellotto lo lanci, mentre alle Olimpigliali il giavellotto lo devi prendere.
2: Gay team, grazie al cazzo siete qui.
0: Sì, scusa, abbiamo fatto tardi perché guidava il nero.
3: Ancora?
0: Non c'è.
3: Ma non si può chiamarmi una... Io mi chiamo P.A. Baragus. Ho anche le collane, sono scippatore.
0: Scippatore di cosa?
3: Le collane d'oro.
0: Ma va.
3: Solo che non riesco a rivenderle, le metto addosso.
0: Tu, diciamo, in questa avventura sei un po' il contachinte, ecco.
3: In che senso?
0: No.
3: Non so contare.
2: Tu non sei scippatore, sei scimpanzé.
4: Gay team! Gay team! Lo sappiamo che siete lì! Arrendetevi e uscite fuori con le chiappe bene in vista! Avete tempo fino a quando San Marino non arriverà prima nel medagliere olimpico! Dopodiché verremo a prendervi!
0: Dannazione! Avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui! Vediamo un po', siamo l'Olimpiglia lì! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
3: Costruiamo un c***o medagliato!
2: Cazzo, ho pensato la stessa cosa del nero! Che sfiga!
3: Come che sfiga?
2: Costruiamo un c***o medagliato!
1: Facciamo una staffetta infilandoci il testimone nel c***o!
0: Zitto, sberla! Forza ragazze, costruiamo un cazzo medagliato!
5: Va, ragnatela!
6: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
7: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
2: Dovete smetterla!
8: Beh, l'invidia
9: ma no.
8: No, ma il grasso. Ma la soffre di brutto, sì.
9: Ma no, lei... bravo Paolo.
8: Ma lei c'ha la vita perfetta, lui invece è una merda.
9: Ma no.
8: Sai che me lo son portato in giro sto weekend? Era come avere Free Willy con le scarpe. Una roba.
9: Delfino curioso fa. Spruzza l'acqua pure.
8: Sì. Ma roba vergogna. Mi fa schifo.
10: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Hey team! Hey team! Il tempo è scaduto! Ora facciamo colazione con le... Ora facciamo colazione con Lance Armstrong e veniamo a prendervi!
0: Forza ragazze! Tutte sul c***o medagliato! Sparate a caso, tanto in questo telefilm non si vede mai una goccia di sangue! Forza!
3: Io di sangue da te ne ho visto uscire!
0: Dal c***o?
3: Sì! Non ti ha sparato nessuno!
0: Oh no! Hanno un c***o medagliato!
8: Sparo, sparo, sparo!
4: Ritirata, ritirata, po***!
0: No, Mechecca! Cosa fai? Vai via prima della premiazione?
4: No, ti prego, il c***o medagliato nel c***o! No, c'ha la spilla, fa male!

0: Sverla, ma che cazzo fai con gli sci?
1: Mi preparo per le Olimpiadi invernali, capo! Voglio vincere nello sci di sfondo!
0: Un bello scarpone in culo, lo vuoi anche tu, negro?
2: Basta chiamarmi negro! Allora, uomo di colore!
0: Uomo di colore, vuoi un scarpone in culo?
2: No, oh, mi piace, diciamo, la portafoglia.
0: Eh?
2: Mi piace la figa.
0: Cosa?
2: Eh?
0: Cosa hai detto?
2: Perdo il posto di lavoro? Mi peccato.
0: Come? Cosa hai detto?
2: No, niente.
0: Gridalo forte?
2: No.
0: Forza?
2: Se mi sentono nel ghetto.
0: Cosa?
2: Mi becca.
0: Bravo.
2: Cosa si deve fare per lavorare?
3: Yeah.

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati all'immancabile appuntamento con la morte sulle infernali strade del nostro tubercolotico paese.
1: Traffico e carcasse umane.
0: Traffico completamente bloccato sulla A19 fra Reggio Patata e Porretta Vaginosa, dove l'annuale rally dei tartufi si è tramutato in spettacolare tragedia, dopo che una Subaru impresa pilotata da un austriaco strabico è uscita clamorosamente dal tracciato, rotolando giù da una scarpata per piombare a velocità d'asteroide proprio sopra una vecchia Fiat stagnola, schiacciandola come una lattina e uccidendo il conducente e le 9 vergini cingalesi a bordo. Illeso invece il pilota, che è riuscito a terminare la gara classificandosi in settima posizione. Festeggiamo dunque questo incoraggiante risultato con una bella canzone su Iso Radio.
1: Gigio D'Alessio e la sua hit Ho visto un culo. Ma

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno, e il maltempo quest'oggi ha deciso di rastrellare un bel po' di anime sulla statale della Sciatica, dove una violentissima tromba d'aria ha attraversato la locale discarica di rottami metallici, sollevando un nugolo di ferraglia arrugginita affilatissima, carico della quale si è poi abbattuto su un cavalcavia zeppo così di auto. Un godurioso scenario apocalittico. Sono stati 25 cristiani infilzati, decapitati, orrendamente mutilati degli arti superiori e inferiori, prima che il vortice spostasse la sua furia nel vicino campetto sportivo, dove si disputava una goffissima e patetica partita di calcio femminile, facendo un'ottima strage di lesbicone, alcune delle quali vorticano ancora in cielo, prive di vita e di fondamentali calcistici. Una notizia che fa venire voglia di agitare il culetto in un ballo scatenato.
1: Isoradio, se sei morto, mandaci un SMS e ti salutiamo in diretta.
0: Ecco a voi Ornella Vacconi con Ferma in colonna. Ferma.

0: milioni, anzi miliardi spesi, più del PIL della Grecia, per i nostri inviati sempre tempestivi. Ora la linea al nostro inviato dal Veneto, Alfio Scomunicato.
1: Barcelè, il modo di abbandonare i mezzi, i lavori e i mezzi durante la settimana, oggi è martedì, sciacallo. Barcelè, mi tocca passare qua a fare l'acrobata come un deficiente, e se sbatto bisogna spiega in dita come cazzo cago fatto. Vara Gotriniton, vara come capasso, vara, mi tocca fare retromarcia e ripetere, se no spacco tutto che il porco del cane. Vara do che ga abbandona il coso della gru che poteva metterlo dalla parte opposta, vara maniaca sessuale sua madre, can. Ma guarda che merda de persone de merda, can. Speriamo di farga. La vedo dura perché è rimorchio. Pateo, cane, ma guarda tu, quel porco di... Quel porco di... Per quanto devo passare, vai. Ma voglio calarmi la curiosità, vai, che puttana de me mare, che mi ha fatto che a volte mi avesse fatto un pony piuttosto. Guarda come che devo passare, bosagato, guarda, guarda, per un pellimetro, puttana, guarda, e guarda di qua, sporco, dopo te sbatti perché potessi un attimo distratto, te pensi di farghe, tocca dare mie spiegazioni in dita, giustamente, perché se qui che ti dà da mangiare, se è giusto rispettarli e dire la verità. Però, stroico, vara come che devo passare, cane.
0: E per concludere, una notizia locale che ci riguarda da vicino, avvenuta proprio qui, a un paio di chilometri dai nostri studi, dove un affascinante pirata della strada, probabilmente in ritardo per la sua importantissima trasmissione radio, si è preso la sacrosanta libertà di bruciare un semaforino rosso, andando a sfiorare appena appena il deambulatore ascellare di un'antipatica vecchietta con la bombola d'ossigeno a naso, che al momento stava attraversando impunemente la strada con l'odioso verde. La vecchia finita a terra senza motivo e poi giustamente morta a causa dell'esplosione della bombola d'ossigeno, che partendo poi via a razzo ha dato il via al piccolo infernale incendio che al momento circonda i nostri studi su tutti e quattro i lati. E dunque noi procediamo all'evacuazione sulle note di un'allegra canzone e ci sentiamo alla prossima puntata. Iso Radio!

0: maledettissimo il cane di porco boia. Tutti i giorni così cane, tutti i santi cazzi dei giorni insmerdati così.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo.
2: Nina, nina, nina.
1: This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: Nina, nina, nina.
1: This is the zoo.
2: Perlizia.
3: Vai, dai.
4: Ah, amici, bentornati nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io sono Wender e questo è il Wenderland. Di solito tratto voci, diciamo, tratto delle voci di gente attuale, diciamo, l'ultimo periodo, ma ogni tanto mi viene la nostalgia e quindi apro l'archivio e vado a prendere le voci storiche degli scherzi più potenti. E infatti oggi, amici, utilizzerò le voci del vecchio sordo, ovviamente andando a distruggere i personaggi presenti, tipo il signor Cappella, tipo Bestemmia Man, tipo Vecchi Vari. Siamo pronti? Andiamo!
5: Pronto?
6: Pronto?
5: Chi parla?
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Ma chi parla?
5: È lei che mi ha chiamato, chi è?
6: Non sento cosa dice.
5: Desidera che cosa?
6: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
5: Lei che cosa ha bisogno?
6: Non la sento, non la sento.
5: Vabbè.
6: Senta...
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Cosa vuoi?
6: Il modo che parla non si riesce a capire.
7: Allora vai a cagare. Riesci a capirmi?
6: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
7: Ascolta, vai a cagare.
6: Ma non la sento.
7: Smettere di rompere i maroni.
6: Non la sento, non la sento. Non la sento. Pronto?
7: Pronto?
6: Pronto? Ma chi parla?
7: Ancora lei? Non si vergogna?
6: Non sento.
7: Non senti, eh?
6: Non la sento!
7: Allora smetti. Pronto. Di far l'asino!
6: Tanto non la sento.
7: Sì.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Non lo sento.
0: Eh?
1: Ma chi parla?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
0: Ma lei va cosa... a fangulo, cammina.
1: Come? Ma chi parla?
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma chi parla?
0: Ma chi parla? Sono Cappella, tu chi sei?
1: Non la sento!
0: Vaffanculo!
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Pronto?
0: Ma si può sapere chi vuoi?
1: Il modo che parla non si riesce a capire.
0: Non che sento vuoi? Cosa che dice. Vuoi?
1: Come?
0: Qua non c'è trippa per gatti, non ci sta niente, che vuoi?
1: Senta, tanto non la sento.
0: Vaffanculo, vai.
1: Non la sento.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
0: Vai boia, dime!
1: A chi parla?
0: Sto cazzo, io non parla, porco.
1: Chi? Dai,
0: sto cazzo, dai, con Andre, vieni avanti, dai di robito, dai che
1: non
0: mi
1: viene una voce più limpida che si possa scapire.
0: Sì, stai qua, porco. Lo sento tu sto porco. Senti che bel pino che è, porco.
1: Non sento.
0: Cane!
1: Non la sento!
0: Avanti, cane!
1: Non la sento, Andy.
0: Mettete l'ampio sui coglioni, cane!
1: Senta!
0: Ehi, dai, coi dai!
1: Tanto
0: dai,
1: non la sento!
0: Non la sento, dai, coi dita, picchete l'amplifo sui coglioni!
1: Parli più limpidamente, magari.
0: Ecco, ma allora,
1: parla
0: senti
1: così,
0: qua!
1: Non la sento!
0: Hai rotto i coglioni!
1: Chi?
0: Poi. Hai capito?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
0: vabbè,
1: sento cosa
0: allora
1: dice.
0: Cosa ne ha far, boia? Cosa ne ha far?
1: Non la sento. Non la sento. Chi?
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: La Se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
7: Presenta.
6: Forrest Cazze.
7: Forrest Cazze.
8: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
7: Forrest Cazze.
6: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
8: Ma che brutto.
6: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
7: Forrest Katz.
6: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
8: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare perché è brutta.
6: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
7: E il suo amore Nanny.
6: Con la quale avrà un figlio.
8: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
9: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
8: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
9: E il tuo?
8: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
9: No, no.
8: E vaffanculo.
6: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
10: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
6: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
9: Forrest, tu sei stupido,
8: sì.
9: Sei ignorante,
8: sì.
9: Però, vabbè, vengo con te.
8: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
6: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
11: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
6: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
8: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
9: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No.
10: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
12: Questa è una zozza.
6: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane.
12: Ma
8: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
13: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, davo dai, subito, dammelo soldi.
8: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.